0: semilavorati che vanno in giro senza logica, ma anche poi le efficienze sono tantissime. Vi faccio un esempio: la billetta va al forno di riscaldo del laminatoio in sito già calda, quindi anche
1: non c'è
0: quello,
1: un ulteriore spreco di
0: non
1: energia.
0: C'è un ulteriore spreco di energia per rilavorarla e rilaminarla. Quindi ecco, poi ripeto, l'industriale se le pensa tutte, anche perché deve sopravvivere su un mercato che è un mercato di sovracapacità produttiva pazzesca, e quindi diciamo, per aumentare la sua efficienza anche economica le studia tutte.
1: Ma in questo senso credo che sia molto interessante, perché Vittorio Gozzi ci dà proprio un'idea generale anche della sostenibilità come sostenibilità ambientale ed economica insieme, no? Spesso consumare meno, anzi sempre consumare meno, efficientare i processi produttivi, diminuire gli sprechi della logistica, sono tutti aspetti che poi incidono evidentemente anche sulla sostenibilità ambientale. Andiamo all'idroelettrico, è sicuramente molto interessante questo aspetto. Ora, questa domanda non l'ho ancora fatta, magari la faccio a lei, sulla, come dire, sulla capacità delle singole rinnovabili di essere esse stesse sufficienti all'approvvigionamento generale, no? Mi sembra che oggi si stia andando anche nella tassonomia europea verso una serie di fonti diverse che tutte assieme concorrono poi all'approvvigionamento generale. Lei è d'accordo su questo, o le rinnovabili potrebbero crescere in modo molto significativo nel nostro paese con tutto quello che ne consegue?
2: Ma allora, magari parliamo un po' di futuro, quindi proprio un po' di storia mi fa piacere farla sull'idroelettrico. Allora, noi intanto dobbiamo pensare una cosa: non è che l'Europa sta andando verso la diversificazione delle fonti, l'Europa è già nella diversificazione delle fonti, come il nostro paese è già nella diversificazione delle fonti. Quello che cambia è il peso delle fonti all'interno di questo mix. L'Italia ha una caratteristica del proprio approvvigionamento energetico nazionale che la rende tra i paesi del G20 il paese più esposto in assoluto alle fonti fossili, in assoluto, perché siamo quasi all'80%
1: senza avere materie prime,
2: e con altre due caratteristiche, diciamo, l'assenza sostanziale di materia prima energetica e la seconda manifattura d'Europa, che ci rende anche il quarto paese esportatore a livello globale. Quindi bisogna sempre fare un plauso al nostro sistema produttivo e ai nostri imprenditori,
1: si capisce come faccia,
2: perché
1: no?
2: Sono, diciamo, degli eroi sostanzialmente, perché con queste caratteristiche non è facile fare impresa. Poi ce ne sono tante altre, diciamo, di problematiche che si integrano rispetto
1: costo
2: a queste
1: del lavoro,
2: criticità,
1: bla bla bla, insomma.
2: Certamente questa esposizione ci rende un paese fragile. E ci rende un paese fragile perché? Perché in un mondo interconnesso nel quale il sistema di approvvigionamento, le supply chain legate alle fonti fossili, diventano uno strumento geopolitico, e questo accade da decenni, poi lo abbiamo vissuto in particolare negli ultimi 5 anni, mi fa molto piacere parlare di questi shock energetici, evidenzia lo shock in quel momento plasticamente la tua fragilità. E allora noi, quando parliamo di queste tecnologie, che consentitemi di dire le tecnologie rinnovabili, sono tecnologie ineludibili, perché si imporranno ovunque, in maniera pregnante, in tutti i tessuti a livello globale. Quello che cambia può essere la velocità, può essere la tipologia, l'intensità, ci sono poi, diciamo, diverse modalità per implementare nei sistemi energetici nazionali, ma certamente queste tecnologie arriveranno. Allora un paese che non ha materia prima energetica primaria, però ha una straordinaria capacità di materia prima energetica legata a queste tecnologie, cioè l'acqua, il sole e il vento, costituisce una straordinaria opportunità, non per eliminare queste fragilità che sono oggettivamente ineliminabili completamente, almeno a tecnologie esistenti, ma certamente ci sono spazi di miglioramento molto molto significativi.
1: Anche sull'idroelettrico, non siamo
2: su tutte le fonti.
1: Non siamo a, diciamo, a tappo, per intenderci.
2: No, questa è una leggenda che deriva, a mio avviso, dalla storia dell'idroelettrico nel nostro paese, e approfitto per fare una digressione storica. Lo dico facendo un esempio della nostra azienda. Noi in questo momento abbiamo il più grande cantiere idroelettrico in Italia aperto, in Valle d'Aosta. La nostra è un'azienda interamente di proprietà della regione Valle

0: D'Aosta, che nel 2000 ha acquisito tutto il comparto idroelettrico di Enel, che insisteva sulla Valle d'Aosta, costituito da 6 dighe e 32 centrali per 1 gigawatt di potenza installata. Noi stiamo facendo un revamping importante, costruendo una galleria di 14 chilometri, facendo canali di derivazione, su un impianto costruito dai prigionieri austriaci della Prima Guerra Mondiale. Cioè, questo impianto è stato sostanzialmente finito nel 17-18, quindi i prigionieri che mangiavano, ed erano tanti, pur di lasciarli lì, hanno detto vabbè, facciamoli lavorare, e hanno costruito questo impianto che noi oggi stiamo revampando, perché il cambiamento climatico, i problemi legati all'assetto idrogeologico dei nostri versanti, che stanno venendo giù, purtroppo, creano dei problemi a queste strutture che naturalmente sono obsolete. Ora, un'azienda come la nostra, interamente pubblica, fortemente territoriale, ha avuto la capacità, la forza e il coraggio anche di fare una scelta in un momento in cui le condizioni non sono ideali per queste scelte. Perché esiste nel nostro mondo idroelettrico una contraddizione drammatica. Sui giornali sentiamo parlare di rendite dell'idroelettrico, posizioni di impianti che sono già rendicontati. È vero, oggi ci sono dei margini, ma questi margini sono i margini a termine, perché sono legati a una concessione. E queste concessioni, quelle che scadono, diciamo il grosso, 70% delle concessioni italiane, scade nel 2029. Ora, il problema è che questi impianti hanno un bisogno gigantesco di investimenti, sono la fonte probabilmente che ha più bisogno di investimenti dal punto di vista dimensionale, perché quando parliamo di opere civili in montagna di questa dimensione, l'età media degli impianti di grande derivazione è di circa 70 anni nel nostro paese, e come noto, io non ho mai paura, anche se rappresento, diciamo, in questo momento il sistema idroelettrico, a citare una parola che è un tabù nel nostro settore, che è la parola Vaillant. Ma il Vaillant, che diciamo,
1: per i più giovani
0: oggi,
1: è uno dei più grandi disastri.
0: Ma parliamone un minuto, è il più grande, credo, atto di corruzione criminale della storia, certamente del nostro paese, credo non solo del nostro paese, perché per una scelta sciagurata di denaro, perché di questo stiamo parlando, il nostro paese ha patito 2000 morti, no, per questo incidente.
1: Vi invito, paese travolto,
0: i più giovani, diciamo, ad andare a vedere i documentari, perché da queste cose si trae sempre grande insegnamento. E molti pensano che sia venuta giù la diga, che abbia travolto tutto. No, se voi andate a Cortina d'Ampezzo e passate, diciamo, per il Cadore, vedrete che c'è una diga che è straordinaria lì, stagliata con, adesso ricordo, più o meno 185 metri mi pare che sia, che è un'opera di ingegneria straordinaria sul piano mondiale dal punto di vista realizzazione, fatta nel posto peggiore in cui si poteva fare.
1: È venuta perché, giù il versante,
0: perché
1: non
0: è stata fatta a valle di una montagna franosa, infatti si chiama Monte Toc in friulano, che Toc vuol dire che proprio ha questa fragilità il versante. A un certo punto, quando si facevano le prove di invaso per collaudare questo impianto, perché era il 63, l'anno nel quale nasceva Enel, cioè la nazionalizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica del nostro paese, c'era la fase degli indennizi. Quindi chi aveva realizzato con capitali privati questi impianti aveva degli indennizi che venivano acquisiti per la nazionalizzazione, la costituzione dell'ente nazionale energia elettrica. E allora questi disgraziati, nonostante si siano accorti che la montagna stesse venendo giù, hanno cercato di arrivare alla terza prova di carico per collaudare quest'opera, per poter poi certificare che l'opera è collaudata, venderla allo Stato italiano, e poi sarebbe stato un problema evidentemente dei cittadini italiani e dell'erario italiano. Purtroppo la terza prova di carico è venuta giù la montagna, uccidendo 2000 persone. Questa cosa ha posto una pietra drammatica sullo sviluppo dell'idroelettrico nel nostro paese, che io dico sempre avrebbe potuto rappresentare il nostro nucleare. Perché a differenza delle altre fonti che sono intermittenti, anche quella idroelettrica è intermittente per annualità, quest'anno per esempio è un anno molto difficile, lo vedete quali sono le condizioni climatiche che stiamo vivendo, però all'interno di un'oscillazione dell'idraulicità è una fonte programmabile proprio grazie alle dighe, ma non solo, è un sistema infrastrutturale che consente per esempio uno straordinario attività di contrasto, di adattamento al cambiamento climatico. Perché naturalmente la capacità di stoccaggio della risorsa idrica ti consente di poterla utilizzare quando serve, nei momenti magari difficili, ti consente quell'effetto di laminazione, perché quando ci sono le cosiddette bombe d'acqua trattiene la risorsa idrica impetuosa che arriva.

0: arriva nelle valli e trattenendola impedisce che le valli sotto vengano distrutte. Noi nel 29 giugno del 24 abbiamo avuto in Valle d'Aosta un'alluvione, tra l'altro di giugno, che è una di anomalia di per sé, con un evento incredibile dal punto di vista meteo-geologico, e grazie alle dighe, diciamo, alla fine non sono stati particolarmente ingenti danni nell'unica valle in cui ci sono stati, la Valle di Cogne, perché non abbiamo una diga, è mancato quell'effetto di laminazione. Torniamo all'energia. E tornando all'energia, quello che posso dire rispetto ai costi di cui si parlava delle rinnovabili, il ruolo che devono avere. Noi, se non contestualizziamo il complesso del sistema energetico nazionale in un contesto internazionale, non possiamo avere la dimensione del costo di cui parliamo. Perché se noi parlassimo semplicemente del costo delle rinnovabili associate al BES, gli investimenti necessari sulle reti di distribuzione, su quelle di trasporto, avremmo un costo che può essere paragonato ad altri costi, ma questa valutazione dei costi non è sufficiente se noi non contestualizziamo in un complesso più ampio. Gli shock, che sono eventi macroeconomici, oltre che geopolitici, ma poi si traducono in un evento macroeconomico, sono una straordinaria occasione per imparare. Che cosa abbiamo imparato noi dallo shock energetico del gas russo? Do 3-4 numeri per dare un ordine di grandezza. L'Europa ha speso di soldi pubblici 400 miliardi di euro solo per le misure di emergenza per far fronte al caro energia. L'Italia ne ha spesi circa 90 nel triennio, accise, fiscalizzazione, sospensione degli oneri del sistema, tutte quelle misure di emergenza per limitare l'impatto delle bollette a famiglie e imprese. 90 miliardi. Poi ci aggiungiamo l'aumento dei tassi di interesse, perché quando aumentano i prezzi di energia arriva l'inflazione, per contenere l'inflazione si attuano politiche monetarie restrittive, cioè alziamo i tassi di interesse. Che cosa è successo? Che siamo passati da tassi zero al 4%. Solo l'Italia, per maggiori oneri finanziari, per i mutui e i finanziamenti delle imprese, mutui delle famiglie e finanziamenti delle imprese, nel triennio è costato 92-93 miliardi di maggiori oneri finanziari pagati al sistema bancario. Potrei continuare perché sono molti altri costi indiretti, penso al rallentamento economico che questo ha determinato, l'impoverimento della capacità di reddito delle famiglie soprattutto più fragili dovute all'inflazione, quindi la perdita di potere d'acquisto. Allora, se noi ragioniamo solo di quanto costa un impiantino fotovoltaico, il BES, la rete, non ci rendiamo conto di quanto enormemente conveniente sia avere autonomia strategica per il Paese. Avere un approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili significa innanzitutto migliorare la nostra esposizione a questi shock. Io ho scritto un libro nell'ottobre del 2025. Non lo dico per pubblicità perché un po' mi vergogno
1: un po' mostrare la copertina.
0: L'ottobre 25 ho scritto un libro che si intitola Energy Shock. Dopodiché mi ha cominciato a chiamare in televisione quando hanno cominciato a bombardare l'Iran, perché non lo comprava nessuno. Come dire. No. Quando è scoppiata la guerra in Iran mi hanno cominciato a chiamare ovunque, ma non sono un profeta, come dire, spero neanche una Cassandra, ma era assolutamente prevedibile che ci fosse un'altra crisi. Io nel libro lo dico, ma perché ce ne sono state 10 nei 50 anni precedenti, quindi statisticamente era altamente probabile che ce ne fosse un altro. Oggi non c'è uno shock energetico, è ancora una crisi, quella di Hormuz, ma questa crisi ci sta costando una cifra spaventosa. Allora, se nel nostro mix energetico, e vengo a quella domanda in cui diceva le rinnovabili possono essere risposte, no, noi abbiamo bisogno di diversificare, abbiamo bisogno di più fonti, ci sono anche ragioni tecniche di flessibilità per la stabilizzazione della rete, ci sono consumi che hanno bisogno di essere approvvigionati 24 ore su 24 e alcuni profili di generazione non lo consentono, ma certamente oggi noi copriamo il 42, 43, 44% a seconda delle annate in funzione anche dell'idroelettrico, abbiamo margine enorme di crescita. E insieme alle BES e agli investimenti nelle infrastrutture di distribuzione e di trasporto dell'energia, questo costo rimane un costo straordinariamente competitivo rispetto ai rischi e ai costi indiretti di cui parlavamo. Quindi riequilibriamo il mix energetico e facciamolo velocemente per autonomia strategica e competitività del sistema industriale.
1: Mille grazie, molto interessante quello che lei diceva. chiosa mia, trovo intollerabile che si arrivi a 3 anni da una scadenza di concessione di impianti così complessi, perché lei magari non lo dirà apertamente, ma è inevitabile che stiate vivacchiando tutti, perché
0: lo dico.
1: Non c'è modo. Come faccio a impegnarmi un investimento a lunga scadenza se mi scade? Ma questo non significa rinnovarla a voi esattamente, ma

0: quando si arriva ad una ragionevole distanza dalla conclusione della concessione, riflettere sulla gara successiva e poi sull'affidamento di una nuova concessione.
1: Se vuole rispondo su questo un minuto,
0: sì,
1: ma
0: un minuto,
1: non voglio rubare tempo, poi me lo riduco dopo. Questo è un tema chiave, dobbiamo essere molto chiari, diciamo, con i cittadini italiani a partire dai ragazzi. Il tema delle concessioni non è un tema di autoconservazione degli operatori italiani, che peraltro, voglio ricordarlo, se prendiamo l'80-90% delle concessioni, sono tutte società o totalmente pubbliche o riferite al pubblico. Quindi stiamo parlando di asset che indirettamente sono un patrimonio del Paese. Quello che è inaccettabile, dal mio punto di vista, è che siamo l'unico Paese in Europa a mettere a gara i nostri asset. E non è una gara europea, è una gara mondiale. Perché se un fondo o una compagnia petrolifera sudamericana si associa a BKV, adesso faccio un nome di una grandissima e bella azienda europea, e decide di aggredire nella gara europea le nostre concessioni, semplicemente facendo un'associazione di imprese le può aggredire. Certo. Quindi è una gara mondiale, mentre non succede negli altri paesi europei. Allora, abbiamo un asset strategico straordinario, lo dobbiamo preservare, questo è il primo tema. Il secondo sono gli investimenti per mantenerlo. Grazie a un'ipotesi che noi abbiamo fatto come operatori, che è la cosiddetta quarta via, cioè un piano di grandi investimenti a fronte di una riassegnazione delle concessioni e a fronte di una cessione di energia al sistema produttivo, noi chiediamo di poter avere una riassegnazione oggi, senza aspettare il 29, i contenziosi, i problemi che ci sono, per poter fare oggi dai 10 ai 15 miliardi di investimento e mettere a disposizione questo asset strategico al Paese e al sistema delle imprese.
0: Altrimenti non succederebbe. Grazie mille Argiro, ma insomma sa come si dice, no? Ce lo chiede l'Europa, ma di solito lo chiede solo a noi, cioè, perché poi gli altri la stessa cosa sembra vederla. Giovanni Rosti, lei, diciamo, in questo panel è proprio quello che invece mi circola l'economia, perché anche Vittorio Gozzi ci ha spiegato bene come anche la produzione di acciaio abbia questo stesso significato, però lei si occupa di questo professionalmente, la sua azienda lo fa, peraltro c'è tutto un tema anche di recupero di quelle che sono alcune terre rare o comunque quei materiali che sono difficili da trovare e che invece si possono recuperare attraverso il lavoro che fate. Mi racconta un po' la vostra esperienza?
2: Buongiorno a tutti. Sì, noi in questo panel effettivamente possiamo considerarci un elemento abilitante. Noi crediamo che la sostenibilità energetica, l'energia green, quindi tutto il sistema del fotovoltaico, il sistema dell'eolico, il sistema dell'idroelettrico, ma anche il sistema tradizionale, necessiti sempre più di una serie di fattori che sono fondamentali, nascosti, molto più piccoli come valori, ma che senza quelli non si può fare tutto questo. Vale anche per l'industria, perché quando gli acciaieri dicono che sono i più grandi riciclatori, ed è vero, storicamente sono partiti per primi, loro lavorano in Italia su rottame, quindi siamo dei straordinari come paese riciclatori, ma quel rottame quando arriva all'acciaieria è già stato lavorato, recuperato, ha prodotto dello scarto che oggi non siamo in grado di recuperare. Noi per esempio abbiamo un progetto molto bello in Lombardia per andare a recuperare vecchie discariche dello scarto che poi non riusciva ad andare in acciaieria, con un progetto che si chiama, come tecnologia, si chiama landfill mining. Saremo i primi, spero, in Italia a farla, perché là c'è ancora ricchezza. 50 anni fa, 30 anni fa, là si buttava in discarica perché le tecnologie non consentivano di recuperare, di spingere il recupero fino a un certo punto. Oggi probabilmente ce lo consentono. Su tutto quello che è energia, per esempio per la mobilità, noi parliamo di produzione di energia, ma non abbiamo parlato del fatto che l'energia va accumulata, perché noi abbiamo bisogno di accumularla l'energia elettrica. Il giorno che passiamo, tutti voi che girate, siete ragazzi, girate con i monopattini elettrici, con i bike, tutte quelle hanno degli accumulatori di energia, hanno delle batterie.
0: Anche le macchine, no? Elettriche.
2: E anche la macchina elettrica. Arriviamo a maggior ragione sulla macchina elettrica, la complessità è ancora ulteriore. Però accumulatori di energia, e poi stiamo lavorando su grandi accumulatori per utilizzare l'energia nelle ore
0: per stabilizzarla.
2: In onda, no? Per stabilizzarla. Tutto questo necessita di materia prima e di materie prime critiche.

0: tecniche di cui noi non possediamo nulla in Italia, non siamo produttori primari, e necessita di una capacità e di una visione di smaltimento finale, perché tutto questo ha un ciclo di vita. Una batteria, prendiamo la batteria più tradizionale, quella che c'è sulle macchine tradizionali, la batteria al piombo, ogni tanto andate dall'elettrauto perché la batteria non funziona, l'elettrauto vi cambia la batteria. Quella batteria nuova che vi mette è una batteria fatta con piombo, di cui noi non siamo produttori, ma siamo il terzo produttore di batterie al piombo in Europa. Quindi, e la batteria vecchia che se ne fa? Voi non, manco ci pensate a cosa succede alla batteria vecchia, ma la batteria vecchia è un rifiuto pericoloso nell'attimo in cui l'elettrauto ve l'ha tolta dalla macchina. Quindi noi che cerchiamo e abbiamo, come dire, stiamo investendo tanto in quella che si chiama economia circolare, su delle filiere chiaramente, perché il mondo si apre a ventaglio nel momento che io ho una massa di rifiuto, dentro c'ho un po' di tutto, che va dalla plastica, alla carta, come diceva Gianluca Buffo, loro fanno tutte le raccolte differenziate, ma tutta l'industria ha gli scarti, non c'è solo il cittadino, c'è l'elettrauto, c'è l'industria, c'è l'artigiano, ci sono una serie di rifiuti. Quelle sono teoricamente delle miniere che ci dovrebbero consentire di andare a prenderci quella materia che non è più materia prima, ma che può ritornare a essere materia prima, materia prima seconda, end of waste. I nomi sono, qua abbiamo il professore, giuridicamente gliene abbiamo dati tanti di nomi, però alla fine sono qualcosa che mi va a sostituire la materia primaria che noi non siamo in grado o non possediamo, perché la nostra geologia, la nostra geomorfologia non ci ha dotato di quelle materie, o non siamo in grado di estrarla perché per problemi ambientali e per problemi di costi non è vantaggioso. Per problemi ambientali, perché fare delle miniere sapete che ha impatti violenti. Quindi quel tipo di materiali possono essere, anzi sono, contenuti nei rifiuti, in tanti rifiuti.
1: C'è tanta distanza tra la teoria e la pratica, perché lei ha detto teoricamente potrebbero essere delle miniere.
0: No, ci sono filiere che sono molto avanti, ci sono filiere tradizionali, quelle del rottame, ci sono filiere che sono molto avanti con delle difficoltà, dopo ne parliamo, della plastica, dove si rigenera la plastica, però lì abbiamo per la prima volta avuto visione del fatto che l'economia circolare da sola non si sostiene, dopo lo vediamo. C'è le batterie al piombo con il recupero del piombo, dell'antimonio, dello stagno, che è una filiera verticale. Noi partiamo dalla raccolta, arriviamo alle fonderie, riproduciamo il lingotto di piombo che va a riprodurre tendenzialmente batterie, e ci sono invece zone molto più lontane, cioè siamo ancora in tanta teoria e la pratica è lontana. Le batterie delle monopattini, delle e-bike, delle automobili sono le così famose batterie al litio. Litio noi non ne possediamo e sono fatte di litio, nickel e grafene principalmente. Noi non produciamo nulla di tutto questo. Quando una batteria è a fine vita, noi abbiamo tutto questo che va separato, perché ce l'abbiamo dentro, al di là della parte metallica, abbiamo questi elementi chimici che non sono separati fra loro. Lì la strada è ancora lunga, ma è necessaria, perché se pensiamo che gli accumulatori al litio sono gli accumulatori principali di questi anni, dei futuri anni, noi da qualche parte il litio possiamo andare a prenderlo, e lo possiamo andare a prendere lì, ce l'abbiamo, una ricchezza straordinaria. Dobbiamo però investire e dobbiamo avere una politica industriale che ci aiuta nell'investire, perché il tema della plastica ci ha acceso un campanello d'allarme enorme. Gianluca lo conosce bene, loro fanno raccolte differenziate, sono bravissimi a fare la raccolta, hanno impianti di selezione della plastica, abbiamo tutto il sistema dei consorzi, arriviamo noi da tutti gli impianti, dove noi abbiamo una serie di impianti in Italia che recuperano i rifiuti da elettronica. I rifiuti da elettronica sono metalli e plastica, non è tanto altro, qualunque roba di elettronica che noi abbiamo, dei televisori, metallo e plastica, in composizioni varie. Metalli li recuperiamo, le plastiche le recuperiamo, sono anche plastiche nobili, polipropilene, ABS, polimeri interessanti, però poi il costo di andare a riprodurre un compound di plastica da riciclo, con i costi energetici che abbiamo in questo paese, fa sì che noi abbiamo alla fine un compound di plastica che va a

0: Pompeta è con compound vergine.
1: Che mi conviene fatto da quasi petrolio. Quasi prenderlo.
0: No, non quasi quasi, col petrolio. Oggi col petrolio un po' più alto paradossalmente diventa vantaggioso, ma con un petrolio a valori come è stato in questi anni, 60, 50, 70 euro al barile, conviene assolutamente farlo da petrolio. Allora noi abbiamo bisogno di una politica industriale che ci dica veramente cosa vogliamo fare di questa cosa.

0: farne un'altra, produrre energia invece che materia. Possiamo prendere quella roba lì, fare un combustibile solido secondario di qualità, metterlo in termovalorizzatore di Iren che sta costruendo la quarta linea e produrre energia. Però qualcuno, la verità, a questo paese deve dirla. Le scelte hanno delle conseguenze. Vogliamo fare combustibile solido secondario? Investiamo in termovalorizzatori. Vogliamo recuperare materia? Dobbiamo far sì che questa materia sia competitiva con la materia vergine o costruire un meccanismo di competizione fra materia riciclata. Altrimenti tutto quello che noi facciamo, che è funzionale e secondo me straordinariamente necessario alla politica alta che fanno le grandi aziende come le loro, diventa quasi inutile.
1: Avete sentito il nostro amico Giovanni Rosti che ha detto che insomma qualcuno deve dire la verità in questo paese. Sono contento di avere il nostro Rosti, è della Danimarca lei, no? Mi pare che venga dalla Danimarca, quindi insomma ha trovato clima un po' caldo diciamo qua in Italia. Scherzi a parte, nessuno dice la verità. E allora, è finito il convegno? Adesso mettetevi in modalità talk show, perché altrimenti finiamo alle 9 di domani e quindi insomma diventa impossibile. Parto da Bufo perché ha degli oneri personali. E allora dai, torniamo termovalorizzatore, ma già qui mi viene in mente che tutte le cose che volete fare, poi in realtà, no, anche solo la differenziata, riuscire a farla bene, si scontra con un problema. Non è sociale, è di percezione sociale, perché poi un conto è avere paura astratta di qualcosa, un conto è studiare da ingegnere quello che c'è dentro e stabilire se è veramente pauroso oppure no. Questo credo che sia uno dei più grandi ostacoli alla chiusura del ciclo dei rifiuti in generale e alla, diciamo, creazione di un sistema veramente green. Qual è l'esperienza di Iren? Qui però a tempi televisivi, sì, perché diciamo, siamo già in fondo.
2: Qui vado velocissimo. Noi siamo tra i più grandi operatori italiani che chiudiamo il ciclo dei rifiuti anche con la termovalorizzazione. No? E, ricordato che la termovalorizzazione è una tecnologia che esiste, cioè esiste da mo', non è una cosa così complicata e ha avuto le sue evoluzioni anche per andare giustamente a intercettare quelle esigenze che venga fatta bene, benissimo, ma super benissimo, no? In termini anche di controllo delle emissioni. Allora, su questo volevo dirvi giusto due cose, visto che poi qua in Liguria c'è una gara in corso e della gara in corso non ne posso parlare.
1: Che peccato.
2: C'è una gara in corso, c'è una gara in corso per un termovalorizzatore di una regione che si è data una visione di voler chiudere il ciclo dei rifiuti non potendo più fare discariche, e questo lo si è deciso a livello europeo. Basta sviluppare discariche e quelle che esistono prima o poi finiscono, anche qui a Genova, e allora volevo darvi due o tre cose velocissime. La prima, la termovalorizzazione non è nemica dell'economia circolare o della raccolta differenziata, perché, guardate, è molto semplice, l'universo che viviamo, non esistono altri, è spiegato dalla fisica da ormai centinaia e centinaia di anni. E adesso non so qui tra i ragazzi chi è ingegnere o chi sta studiando su quel versante lì, però ci sono due principi alla base, tra i vari della fisica, due molto semplici. Il primo principio è la termodinamica, che dice che l'energia si trasforma, ok? Siete in macchina, andate molto veloce, quella è energia cinetica. Cosa vuol dire? Che se centrate un muro, la macchina si accartoccia e voi vi fate molto male, perché quell'energia del movimento, no, che è anche l'energia dell'acqua che scende le montagne, che fa girare le pale e le turbine, che diventa energia elettrica, e si trasforma. Però il secondo principio della termodinamica dice un'altra cosa meravigliosa, che non è si trasforma in qualunque modo. Cioè, se voi andate in macchina, frenate, la macchina si ferma. Se andate a toccare i dischi dei freni, anche la bicicletta, le spazie della bicicletta sono caldi, ok? La macchina si è fermata. Provate con un accendino, una fiamma ossidrica, a scaldare il disco del freno e vedere se la macchina si rimette in moto. Non si rimette mica in moto. Allora, perché questa storiellina sulla termodinamica e sulla fisica, nel mio essere anche ingegnere? Perché se tu raccogli anche il 100% in maniera differenziata, ok? Il 100%, qualunque di queste cose che tu hai differenziato, il pannolino piuttosto che l'umido, piuttosto che le batterie, piuttosto che i medicinali, piuttosto che la carta, piuttosto che il vetro, già tutto proprio differenziato,

0: nel ritrasformarlo per dargli una seconda vita, non si raggiunge il 100% di rigenerazione, anche con le migliori tecnologie, anche con i migliori investimenti, anche con le migliori tecniche. E questo è un principio della fisica, perché se con l'accendino andate sul freno, la macchina non ritorna in moto, anche se si era fermata scaldando il freno. Ok, seconda cosa. Quindi il termovalorizzatore vuol dire che tutta la filiera, per quanto uno raccoglie differenziate, qua in regione non c'è una raccolta differenziata che è arrivata al 100%, non è possibile differenziare dalla raccolta il 100%. Noi gestiamo grandi città, non queste in Liguria, solo Spezia dal punto di vista della raccolta. Le nostre città hanno una raccolta differenziata, quella dove siamo da più anni, al 72, 73, 74, 75%.
1: Spezia è la numero uno in Liguria tra le città capoluogo.
0: Spezia tra le numero uno, non siamo a quelle percentuali, no, del 70 e rotti, perché ormai no, un po' di più, oltre il 60, siamo lì da 7-8 anni, no? Poi anche una dinamica con i cittadini, con le amministrazioni, con i cassonetti intelligenti, con i mezzi, con mille cose. Però una volta che arriva questo, la Liguria non è al 100% e non lo sarà mai, arriverà al 70-72, io auguro l'80% alla Liguria, l'80% vuol dire c'è un 20% che non è differenziato, da qualche parte lo devi mettere, e di quell'80% che è raccolto differenziato non si riproduce il 100% rigenerato, da qualche parte lo devi mettere, e se da qualche parte lo devi mettere e sono 70 anni, 100 anni che lo mettiamo sottoterra, vogliamo continuare a volerlo mettere sottoterra? Per carità, come si diceva prima, è una scelta, basta che lo si dica. L'Unione Europea ha detto che non lo si può mettere sottoterra, da qualche parte te ne devi fare. La termovalorizzazione è una delle cose migliori per rigenerare e farlo diventare energia rispetto a una cosa e mettere sottoterra. Seconda cosa, velocissima, un termovalorizzatore, attorno alle paure, no? Dice, ma lì dentro chissà che succede, chissà cosa emette. Ah, chissà che succede quando noi facciamo visitare il nostro termovalorizzatore di Torino, che è tra i più grandi d'Italia. L'immaginifico con il quale viene le persone, dai bambini ai professori delle scuole, è che si aspettano di vedere la cenere. La cenere proprio. Avete presente quando si va nelle case vecchie delle nonne chiuse da 20 anni, che c'è polvere dappertutto? Dice, è una roba che ci sarà polvere dappertutto. La gente esce dicendo, ma io non l'ho vista la polvere, no? E non l'ho vista, no? Ma com'è tutto pulito, com'è tutto ordinato? Ecco, al di là che è tutto pulito, non è che lo spazzoliamo, perché il processo di combustione a altissima temperatura, certo le produce le ceneri, ma non è una roba che dici vanno le polveri di quando a casa mia in montagna uso il pellet. Ragazzi, se non apro la finestra me lo respiro io la polvere che brucio col pellet a casa mia in montagna dal caminetto, no? Quindi il termovalorizzatore ha dei livelli emissivi e ha dei livelli di controllo e di abbattimento delle emissioni, ma soprattutto il controllo delle emissioni, che un termovalorizzatore di cui si vuole dotare la regione Liguria, ok, e io glielo auguro, anche perché ne sarei leggermente interessato, equivale, facciamo un esercizio proprio artistico, a metterlo lì dove lo si farà, se lo si farà, qualunque posto, non mi interessa, ok, circa 18.000 persone, ok? Lì, con una casa, con una caldaia e con una macchina. Ora, voi è lo stesso livello di emissioni di una comunità di 18, che ex novo viene piantata lì. Immaginate un grattacielo altissimo di tantissimi appartamenti che contengono 18.000 persone che hanno una caldaia a gas, ok? Siamo spaventati alle caldaie a gas a casa.
1: Magari anche se dovremmo, in realtà, però vabbè.
0: Siamo spaventati di quello che esce dalla marmitta del... Certo, perché sì. Poi le emissioni, certo, ma siamo spaventati di 18.000 persone che poi hanno una macchina per ogni famiglia e hanno una caldaia per ogni famiglia? Non credo. Se no andiamo a chiudere interi quartieri di tutte le città della Liguria. Questo è il livello di emissione di un termovalorizzatore controllato.
1: Grazie Bufo, interessantissimo. Segnalo solo che poco oltre il confine c'è una città piuttosto nota dove c'è un quartiere che si chiama Fontvieille, e nel quartiere di Fontvieille c'è un termovalorizzatore. Il quartiere di Fontvieille si trova nel Principato di Monaco, il metro quadro costa 52.500 euro di media, quindi non ha inciso parecchio, diciamo, su tipo 140 metri quadri 8 milioni di euro, più o meno, se, se,

0: sei fortunato, perché poi ci sono anche le commissioni. Quindi, evidentemente, insomma, non è proprio un mostro con tante teste, no? È una cosa che può anche
1: si tratta di scegliere. Lo si vuole, non lo si vuole.
0: Grazie Gianluca Bufo, lo lasciamo andare, lasci pure il microfono sul lì. Vittoria Gozzi, invece voi, Duferco, appunto come diceva all'inizio, avete fatto una scelta che è quella che fanno adesso molte case, ho un po' di spazio sul tetto, mettiamo dei pannelli e mi produco da solo l'energia, del resto voi ne consumavate così tanta che a un certo punto era abbastanza normale. Quando si è aperto il mercato, se non sbaglio erano i decreti Bersani che hanno aperto il mercato, non smacchiava solo i giaguari Bersani, ha fatto anche delle cose interessanti tipo liberalizzare il sistema dell'energia elettrica. E voi appunto avete deciso di entrarci, quali sono i risultati che ne avete tratto e qual è la vostra esperienza? Anche qui tempi televisivi, perché dovrei finire tutti in 10 minuti, ci proviamo.
2: Sì, ma cercherò di essere telegrafica. Mi allaccio al tema delle scelte, al tema dei problemi di percezione sociale, perché ci sono anche sulle rinnovabili.
0: E come? È la domanda che voglio fare a lui, che me la bruci del tutto.
2: No, non la brucio del tutto, ma... produttore di energia che vuole, allora, decidiamo che vogliamo diversificare il mix europeo, decidiamo che vogliamo accelerare sulle rinnovabili, decidiamo che vogliamo quindi installare anche in questo paese eolico, solare o batterie.
0: Prova un po' a farlo,
2: nel senso che anche da questo punto di vista poi uno dei colli di bottiglia è quello che nascono 32 comitati contro, a favore della avifauna, a favore del... Ma in un certo senso anche comprensibilmente l'Italia è un paese particolare, un paese delicato, è un paese fragile che ha delle risorse paesaggistiche che mi sento di dire forse l'Olanda non ha e la Danimarca non ha, tutto vero. Però poi anche da questo punto di vista la scelta di voler accelerare sull'autonomia strategica e sulla produzione di energia da fonti rinnovabili è fortemente impattata dal comitato del no. Ecco, quindi,
0: è un'esperienza che avete avuto?
2: Sì, assolutamente. Uh-huh. Sulle fonti rinnovabili, assolutamente. Quindi anche lì mi sento di poter dire che al di là di che cosa si emette o non si emette, un comitato del no lo si trova sempre pronto a partire. Detto questo, ovviamente si prosegue e si continua. Duferco oggi è una società di compravendita di energia, di produzione di energia, che opera sul mercato libero e che serve, come dire, le famiglie.
0: È stato difficile entrare nel mercato, perché poi c'è stato un momento in cui veramente anche piccolissime realtà si affacciavano a questo mondo, proprio perché nel trading puro bastava essere teoricamente un buon ingegnere capace di fare la programmazione e comprare bene l'energia, però poi Bufo prima parlava dei margini, sono oggettivamente molto bassi, quindi bisogna saperlo fare molto bene questo lavoro, sì, associarci, sì, una produzione, perché poi altrimenti si è esposti.
2: Allora, fare il trader, cioè noi, come dicevo prima, come raccontavo prima, nasciamo trader di un'altra commodity, ma ce l'abbiamo nel DNA. Fare il trader è facilissimo e difficilissimo allo stesso tempo, cioè esattamente, quindi è un tema di gestione del rischio, è un tema di raccolta e di competenze e informazioni. Cioè, se sei una struttura che gestisce in maniera professionale il rischio e che ha forti competenze, mi sento di dire oggi sempre di più competenze quantitativo-informatiche, perché poi oggi i trading desk sono delle specie di software house travestite da trading desk. Non è un mestiere per tutti, ma è un mestiere che dà a noi almeno qualche soddisfazione. L'energia io penso che l'abbiamo sentito stasera, è una materia complessa, iper semplificata nella narrazione giornalistica, certo, ma

0: politica, perché pubblica. Pubblica, perché purtroppo c'è questa esigenza di dover mettere delle bandierine, di dover racchiudere, come dire, in citazioni telegrafiche processi produttivi estremamente complessi, li abbiamo sentiti stasera, quindi dietro a una determinata tecnologia ci sono tante informazioni pesanti di industria della produzione dell'elettrone e sono tutte cose che quando consumi tanta energia e i tuoi bilanci dipendono da quanto riesci a risparmiare consumandola, impari. Cioè i grandi energivori di tutti i processi produttivi, cioè le vetrerie, i cementifici, i cartai, i siderurgici, i chimici, hanno delle competenze forti sul tema dell'energia. Cioè hanno un energy manager che infatti sono i peggiori clienti della storia, perché cerchi di servirli e c'hai dall'altra parte un energy manager che ti fa la lezione su quella, quindi è difficile
1: non c'è dubbio, non c'è dubbio,
0: perché hanno delle competenze molto strutturate
1: e meno male che
0: quindi questo
1: che è successo.
0: È un po' quello che ci portiamo, no? Ci siamo messi a servire tanti clienti, ma partendo da una solida competenza.
1: In tre parole, indipendentemente dalle sue aspettative sulle mie domande, lei si sente più siderurgica o energetica?
0: Non posso rispondere a questa domanda. No, io mi occupo di energia, quindi tutti i giorni faccio quello.
1: Però l'acciaio, dai.
0: Però se mi sente mio padre,
1: no, appunto.
0: E quindi non posso rispondere.
1: Grazie, Vittorio Gozzi. Allora, Argirò. Vittoria ha parlato dei comitati del no. In effetti. Diciamo, gli ambientalisti, che ci mancherebbe, fanno ovviamente la loro parte nel nostro ecosistema, spesso si oppongono duramente a delle iniziative che per voi possono portare ad un risparmio di emissioni e quindi essere green. Però dall'altra parte, buco una montagna per 14 chilometri, è una cosa che viene considerata come... Poi Valle d'Aosta, secondo me, siete più, diciamo... gentili tra di voi, insomma, più comunità. Però,
2: questo
1: insomma,
2: non saprei, ma
1: qui a Genova,
2: diciamo, rispetto
1: abbiamo provato a fare un buco per fare un tipo una galleria per andare verso la Lombardia. Sono 40 anni che la stiamo facendo, quindi
2: essendo nato in Liguria conosco bene la questione. Ma allora, al di là della nostra galleria, che devo dire non ha avuto particolari problemi dal punto di vista, diciamo, della procedura autorizzativa sulla componente ambientale, perché quando poi si fa un lavoro, io credo professionalmente, questi problemi non ci sono. Però secondo me c'è una, diciamo, falsa rappresentazione, no? Lei adesso ha citato il mondo ambientalista. Allora, la principale associazione ambientalista del nostro paese si chiama Lega Ambiente, e Lega Ambiente è l'associazione principale, l'organizzazione principale in Italia che spinge per fare le rinnovabili. Quindi non c'è mai stata una convergenza.
1: È un po' la Democrazia Cristiana degli ambientalisti, però
2: non sono d'accordo. Problema è un altro, è che voi giornalisti, riprendo la battuta che faceva prima,
1: alla fine è sempre
2: l'autoressa Gozzi, voi giornalisti preferite alimentare la polemica di quattro personaggi piuttosto che una stragrande maggioranza silenziosa.
1: Ci sta.
2: Questo fa parte, diciamo, del sistema mediatico e forse anche democratico, talvolta un po' irresponsabile quando degenera. Allora, io credo che il cortocircuito rispetto ai comitati del no sia determinata dall'enfasi politico-mediatica che è stata data ad alcune persone che, per ragioni, magari qualcuna convintamente, altre molto strumentalmente, si oppongono a fare qualsiasi cosa. Noi, se avessimo seguito i comitati del no, non avremmo l'alta velocità, non avremmo le autostrade, non avremmo tantissime cose che hanno contribuito a fare di questo paese un paese industrialmente avanzato e straordinariamente importante. In questo momento i comitati del no si oppongono a qualsiasi cosa. Allora, io credo che il riequilibrio...
1: Se no non sarebbero i comitati del no.
2: Certo, però il riequilibrio del mix energetico è una scelta, lo dice uno che crede nella partecipazione, però è una scelta delle classi dirigenti. Perché c'è in ballo il futuro del paese dal punto di vista dell'autonomia strategica in un mondo che si è reso molto più pericoloso, che si va fratturando, e la dimensione dell'energia non è più solo un servizio industriale, è una fondamentale componente della sicurezza nazionale. Dall'altro lato, le tecnologie oggi consentono di

0: ridare competitività al sistema industriale, perché sono lo strumento che in assoluto tra tutte le fonti è quella meno cara, in assoluto. Allora, noi dobbiamo fare una scelta molto chiara. Fino ad oggi, purtroppo, ancora oggi, noi abbiamo da una parte e dall'altra della politica un approccio ideologico. Secondo me spesso molti comitati del no sono addirittura fomentati, nel senso che spesso la classe dirigente che magari fa dichiarazioni facciate dicendo dobbiamo spingere sulla transizione, poi però magari non è così convinta, dice ma sì, se ripartiamo col gas magari poi si abbassa il prezzo. Allora qui ci vuole, come giustamente diceva prima lui, un messaggio molto chiaro sul futuro del paese. O noi rimaniamo un paese così esposto, gli industriali ce lo dicono, noi non abbiamo molti anni davanti per recuperare la competitività industriale, sul fronte energetico ci sono molte altre complessità, ma sul fronte energetico lo stesso presidente Orsini da mesi fa interviste Confindustria, dice che le rinnovabili sono fondamentali, che ci sono 4.000 progetti nelle regioni che aspettano di essere portate avanti. Quindi noi dobbiamo fare un'operazione intelligente e responsabile da classe dirigente. Certamente il nostro paese ha un limite di governance da questo punto di vista. Se noi pensiamo che l'energia è una delle dimensioni principali della sicurezza nazionale, dall'altro lato dobbiamo immaginare che abbiamo una Costituzione che dice che l'energia è materia concorrente con le regioni. Allora, in materia di individuazione delle aree in cui insediare gli impianti, ma possiamo avere 20 leggi diverse, 20 approcci diversi che nella migliore delle ipotesi sono disomogenee, in qualche caso sono disarticolate, e che poi ci portano dove? Nei tribunali. Allora, o noi facciamo una scelta responsabile da classe dirigente e mettiamo insieme il governo nazionale, il sistema delle regioni, il sistema industriale in una comunità di intenti, il sistema industriale energetico in una comunità di intenti e guardiamo con obiettività, scevri da interessi, da approcci ideologici e da strumentalizzazione, dal fatto che non lo voglio a casa mia ma mi va bene se lo mettiamo a casa tua, perché questo spesso è l'approccio.
1: Chiaro.
0: Noi possiamo garantire un miglior futuro al paese per quanto riguarda una delle dimensioni più importanti che deve affrontare.
1: Vede, questa è la linea, lei mi ha dato la palla qua, io devo solo spingere, l'ha detto uno che arriva da una regione a statuto speciale. Non potevo, era proprio che saliva questa cosa, non potevo fermarmi. Lei prima, le utopie ci aiutano a guardare lontano, quindi questa cosa che il governo o in generale il sistema della pubblica opinione dovrebbe dire la verità, dovrebbe far capire, non succede. Però cosa potrebbe fare l'Italia per finanziare, magari fiscalmente, magari con incentivi, magari me lo dica lei, la chiusura di quei cerchi che non stanno in piedi da soli, ma che però ci farebbero fare un passo avanti nella sostenibilità?
2: Guardi, le rispondo su due linee diverse. Una, mi allaccio a quello che diceva l'ingegner Giro. Noi produciamo in Italia, siamo degli straordinari produttori di combustibile solido secondario, che è nient'altro che scarti di rifiuti da lavorazioni varie, dalle vostre raccolte differenziate che vengono selezionate e producono degli scarti, dalla lavorazione della gomma, dalla lavorazione del tessile, che è un mondo gigantesco, okay, che produce milioni di tonnellate di rifiuti. Il sistema Italia, perché non ci siamo solo noi di Aichi, ma ci sono altri che fanno questo mestiere, hanno sviluppato dell'impiantistica per fare quello che si chiama combustibile solido secondario, che può essere perfettamente utilizzato nei cementifici, perché abbiamo, entro in un piccolo specifico, tenori di cloro bassissimi, perché riusciamo attraverso tecnologie con lettori ottici a estrarre tutto quello che sono i residui di cloro all'interno del rifiuto. Noi produciamo una quantità enorme di questo rifiuto, che cosa ne facciamo? Lo esportiamo e lo portiamo in Turchia, a Cipro, in Grecia, in Tunisia, nei cementifici stranieri, perché i cementifici italiani hanno difficoltà ad avere l'autorizzazione a utilizzare il CSS. Quindi noi non solo importiamo energia a alti costi, esportiamo carburante. Cioè, è incredibile questo. Allora, cosa dovrebbe fare? Aiutate i cementifici a ottenere queste autorizzazioni, facilitate l'industria a ottenere, perché anche il mondo della siderurgia sta cominciando a guardare il CSS. Io vivo a Brescia, quindi potrei

0: dire che il mondo della siderurgia ha dei rapporti, lo guardano con interesse e poi dicono sì, però se devo mettermi contro tutti. E questo è un tema. Poi c'è un tema invece sul recupero di materia. Il recupero di materia è quello su cui l'ambientalismo più che guarda più lontano, che dice basta termovalorizzatori, tutto ciò che è termovalorizzazione è comunque inquinante, quindi abbiamo materia, andiamo, spingiamo il nostro recupero a materia. Qui che la domanda è: che cosa avremmo bisogno? Avremmo bisogno di competere con gli altri che producono materia riciclata, perché come dicevo prima, se io competo con chi il piombo lo estrae in miniera a costi bassissimi, con se lo estrae in Cina, con e vale anche per il litio per esempio, con presidi ambientali non confrontabili con chi dovrebbe estrarlo in Italia, che non può più estrarlo il piombo in Italia primario, io devo competere, e vale per la plastica. Abbiamo bisogno di politiche industriali che dicano: nei prodotti, nel prodotto di questa sedia ci va almeno il X% di plastica riciclata, e a questo punto io non competo più con chi vende la plastica vergine, competerò per vendere quel 15% di plastica riciclata con un altro che fa plastica riciclata, è più bravo di me, benissimo. Io patirò perché è più bravo di me, ma non è più bravo di me perché pompa petrolio e produce plastica a bocca a pozzo a un prezzo che non sarà mai confrontabile col mio. Vale per il vetro, vale per la carta quando tagliano la cellulosa, perché se il Canada taglia tanta cellulosa il prezzo della carta al comune amico Massimiliano Bianco, andate a spiegargli che il più grande riciclatore Relife, azienda peraltro che nasce qua a Genova perché è nata a Genova, certo, più grande riciclatore di carta, quando il prezzo della carta va sotto zero, cosa se la fanno? Se la mangiano, la rimettono nella termovalorizzazione, non la toccano. Loro dovrebbero non competere con chi fa cellulosa vergine. Si chiama politica industriale, però. Ci devono dire dove vogliamo andare. Gli imprenditori italiani, come avete detto prima, e noi siamo fra quelli, e loro sono fra quelli, sono pronti a investire, hanno sempre investito, hanno lottato in questo paese per portarlo all'industrializzazione attuale, ma dobbiamo sapere dove il paese vuole andare, perché gli investimenti si possono indirizzare.
1: E questo è il problema di classe dirigente, caro mio, e speriamo di averne una sempre migliore, ecco, questo non voglio dare giudizi politici, ma insomma questo è... Merli, finiamo con lei, visto che avevamo cominciato con lei. A questo punto voglio sapere del futuro, il futuro delle rinnovabili. Voi ne avete comprate a Iosa, adesso voglio capire se è ancora il momento di comprarne altre, è il momento di crederci, è il momento di non farlo, oppure se invece in questo ragionamento che si faceva prima, ognuno ha il suo posto nel sistema complessivo, voi vi sentite sufficientemente forti per dire continuiamo a lavorare in questo ambito.
2: Ottima domanda, perché ogni tanto me lo chiedo anch'io, nonostante sia l'amministratore delegato di una società di rinnovabili. Perché? Perché la verità è che in Europa c'è stata una fortissima riduzione di domanda di energia elettrica. Noi abbiamo, essendo presenti in 9 paesi europei, abbiamo condotto un'analisi negli ultimi 15 anni, diciamo dal 2008 anzi, fino ai giorni d'oggi, perché il 2008 è stato l'anno in cui in tutti i paesi europei, almeno quelli che abbiamo analizzato, quindi Francia, Germania, Italia, UK, perché siamo anche in UK, e Spagna, è stato raggiunto il picco della domanda elettrica, e negli ultimi 15 anni o 18 anni fino ad oggi, nonostante si sentano proclami siamo al boom di un'esplosione di volumi, i volumi continuano a scendere.
1: Questo continuano per a scendere tecnologie migliori, meno
2: per una serie di motivi. Sicuramente c'è anche un tema di deindustrializzazione, poi c'è stato un tema di fortissima accelerazione nell'efficienza, lo ricordava la dottoressa Gozzi, se il costo dell'energia per un energivoro incide sul 30% dei ricavi, farà di tutto, e nel 21, 22, 23 con i prezzi, in Francia i prezzi avevano raggiunto i 1000 euro, quindi 10 volte tanto quelli oggi in Italia, che tra l'altro adesso in questo momento sono i più alti, tra i più alti d'Europa, e magari ci arriviamo. E quindi tutti i sistemi produttivi hanno fatto, hanno cambiato i comportamenti, hanno cambiato i processi industriali, ma banalmente anche noi, cioè quando ti ricevi una bolletta

0: Letta da 1000 euro, magari dice ai tuoi figli per cortesia spegni la TV, spegni la PlayStation, eccetera eccetera. Quindi abbiamo cambiato in Europa si sono bruciati 100 miliardi di metri cubi di gas di domanda. Perché? Perché producevamo meno energia, perché le produzioni a gas di elettricità, cioè da impianti a gas, ovviamente sono i primi che ne hanno risentito. Quindi la domanda che lei pone è assolutamente legittima. Noi abbiamo fissato dei target, i cosiddetti PNIEC, Piano Nazionale Energia e Clima, il governo l'ha fissato, come tutta Europa, molto ambiziosi al 2030, con una crescita delle rinnovabili spaventosa. Vi dico, abbiamo appena ricevuto, noi siamo in Germania, i dati di installato nei primi sei mesi del 2026. Sono stati installati 2 giga di eolico e 7 di solare in sei mesi. 9 giga moltiplicato per 2, perché più o meno questi impianti funzionano 2000, in Germania, 2000 ore all'anno, vuol dire che in un anno questi impianti producono 20 terawattora di energia, 20 terawattora. Se lo annualizzo, perché questo è solo 6 mesi, sono 40 terawattora. Beh, la Germania ha bruciato 100 terawattora di domanda negli ultimi 15 anni. Allora la domanda, dico, ma perché devo installare le rinnovabili se la domanda di energia elettrica non c'è? Tant'è che in molti di questi mercati, la Spagna è un esempio eclatante, non so chi lo diceva prima, ma quando si sente la narrativa pubblica, ormai viene tutto, come dire, politicizzato e anche ideologizzato. E quindi il nucleare di destra, le rinnovabili di sinistra, sono cose che da come operatori del settore non si possono neanche
1: fanno
0: sentire,
1: un po' ridere,
0: no? Fanno ridere, no? Quando la sinistra addita, non perché la sinistra, ma perché lo fa, addita la Spagna come un mercato, un esempio virtuoso, Sanchez ha gestito i prezzi. No, quello è un mercato fallito, perché c'è una tale produzione di solare che non sanno dove metterla. Non sanno dove metterle, i prezzi vanno sistematicamente a zero. A zero. Noi l'anno scorso abbiamo avuto in Spagna, e noi siamo in Spagna, 2000 e passa ore di prezzi a zero.
1: Che saranno quelli diurni.
0: Ma 2000 ore estivi. Su 8760 ore, cosa vuol dire? Sono tutte le ore in cui c'è il sole,
1: certo.
0: Le 6-7 ore in cui c'è il sole. Ma quale manifatturiero venderebbe il proprio prodotto a zero? Nessuno. Quindi la transizione energetica, lo diceva la dottoressa Gozzi, è un sistema estremamente complesso, e sentire la narrativa così semplificata fa venire i brividi a chi come noi opera in quei mercati e, mi lasci dire, ha fatto tutto un percorso accademico in tal senso, perché ingegnere elettrico, ho fatto anch'io un master di sostenibilità alla scuola Mattei, non qui, ma perché sono di Milano.
1: Certo.
0: E quindi dico, questi sono temi molto complessi e quindi ogni tanto mi piacerebbe vedere anche un po' più di reattività nelle politiche, perché se prendiamo atto che la domanda non cresce, forse certi target andrebbero rivisti, se no diventano un costo di sistema eccessivo. Deve essere, come dire, io dico sempre, la transizione energetica è un'equazione. È un'equazione, è una cosa molto semplice, ci sono due fattori, c'è un uguale in mezzo e ci sono due fattori. Deve crescere l'offerta e tutte le politiche europee negli ultimi anni si sono concentrati solo sull'offerta. Installiamo rinnovabili, ma nessuno si è mai occupato della domanda. Oggi la Commissione europea sta iniziando a capire che ci sono degli squilibri, perché noi parliamo di un'Europa unita, cioè di un'Unione europea, ma non abbiamo un mercato unico dell'energia elettrica. In Italia adesso, oggi, in tutta Europa i prezzi sono altissimi perché c'è caldo, il nucleare funziona meno, eccetera. Ma spesso e volentieri in Italia i prezzi sono stati a 120 euro e magari in Spagna erano a 20.
1: A megawatt.
0: O in Francia a 40. Però smettiamo di additare Francia e Spagna come esempi, perché una è stata nazionalizzata da Macron, dal presidente che ha comprato EDF, che è la nostra Enel, e l'altro è un mercato che di fatto è fallito perché c'è una tale sovrapproduzione. Però certamente i nostri prezzi sono all'80%, lo ricordava Giuseppe, determinati dal gas.

0: noi abbiamo un sistema che si chiama sistema marginale del prezzo, system marginal price, che fu inserito negli anni
1: per
0: 90
1: per favorire le rinnovabili.
0: Il sistema marginal price nasce come sistema più efficiente, all'epoca sicuramente lo era, negli anni 90, quando fu introdotto dal decreto Bersani, ricordava lei, nel 99, la liberalizzazione dei mercati. Come funziona? Funziona che mette in dice il prezzo è unico in tutto il suolo nazionale e lo fa la tecnologia meno efficiente, perché deve diventare uno stimolo per le altre tecnologie per essere più efficiente dell'altra, ma prendere quella inframarginalità che è tra il costo tuo e il costo del meno efficiente. Questo ha sempre funzionato quando si metteva in competizione carbone, petrolio, olio combustibile, gas naturale, perché erano tutte tecnologie che avevano un costo. Lo ricordava prima Gianluca, più o meno abbiamo lo stesso background, abbiamo lavorato insieme in Eni tanti anni fa. E oggi le rinnovabili non hanno un costo variabile. Non hanno un costo variabile perché il vento e il sole, fortunatamente, sono ancora gratuiti, ma abbiamo un fortissimo costo iniziale di investimento. E quindi noi, si chiama dilemma del prigioniero, non so se avete fatto microeconomia, io sono ingegnere ma poi ho fatto un master in corporate finance. E quindi,
1: ne sa un sacco Merli, del resto è il manager.
0: E quindi dicevo, è la legge, è la teoria microeconomica che ci dice, dilemma del prigioniero, che tu, non, anche se hai bisogno di 70 euro per far rientrare il tuo investimento, ma sai che tutti gli altri che hanno costi variabili come te a zero, piuttosto che non che fermare gli impianti, bidano, offrono la propria energia a zero, tu offri a zero, sperando che ci sia qualcun altro che faccia il prezzo. Questo meccanismo è obsoleto o comunque non funziona più. Quando i politici parlano di decoupling, è giusto farlo, lo possiamo fare e noi lo stiamo facendo onestamente attraverso contratti a lungo termine, cosiddetti PPA, Purchase Power Agreement, che magari durano 7, 10, 15, 20 anni. Noi l'abbiamo fatto con Google, con Microsoft, con Meta, con Ferrovie dello Stato, Luxottica, eccetera, eccetera. Ne abbiamo fatto uno proprio recentemente e vendiamo l'energia al 40% di prezzo, di sconto rispetto al prezzo di
1: D'altra
0: mercato.
1: Parte avete un contratto lungo che ovviamente vi copre.
0: Però ci vuole una maturità del mercato. Purtroppo c'è anche un circolo vizioso. Negli Stati Uniti tante critiche, no, eccetera, però i sistemi di supporto alle rinnovabili che ci sono, perché al di là di
1: drill.
0: Rinnovabili continuano a crescere in maniera uguale a prima, sostanzialmente, a parte l'offshore. Ci sono dei sistemi fiscali che supportano questo tipo di investimento, ma non sono sistemi che alterano il mercato. Noi in Europa diamo questi CFD, si chiama Contract for Difference, cioè praticamente diciamo, guarda, tu installi rinnovabile, per 20 anni io ti do un prezzo fisso, oggi quel prezzo fisso è a sconto rispetto ai prezzi di mercato, ma quell'impianto lì contribuisce a portare a zero l'energia per tutti gli altri. E in Spagna è successo questo. E questo è un meccanismo che non funziona, perché tu avrai il nuovo, il newcomer, ha sempre il vantaggio a installare l'impianto, perché gli assicurano la tariffa per 20 anni, anche se non c'è domanda.
1: Certo. E questo ovviamente diventa una speculazione, una mera speculazione. Grazie, un applausissimo per tutti. Allora, non ho ovviamente il tempo di farvi fare le domande, non tanto per le domande, ma per le risposte poi, perché altrimenti si creerebbe un ulteriore dibattito, però loro, quando erano giovani, quando si trovavano in queste situazioni, agganciavano...
2: Quando erano giovani,
1: adesso sono ancora molto giovani, quando erano più giovani di ora e trovavano dei super manager come loro agli eventi un po' per caso, li braccavano in qualche modo. Fatelo, non preoccupatevi, brutta figura, e quindi sono qui anche per questo. Lorenzo Cuocolo, magari, guarda, c'è una sedia, quindi la possiamo utilizzare per la chiusura. Io devo ringraziarti, caro Presidente, perché mi sono un sacco divertito, ho imparato un sacco di cose in questi 3 giorni, peccato che non mi avete invitato anche al mattino, dice devi lavorare anche ogni tanto, fare qualche altra cosa, però sono sicuramente molto contento di aver fatto questi 3 giorni con voi e penso che i ragazzi che hanno partecipato si siano veramente molto arricchiti.
3: Sono io che ringrazio Terrazza Colombo, questa location meravigliosa ci ha consentito di dare ulteriore lustro, diciamo, a questi incontri. L'incontro di oggi ha chiuso in bellezza questo

0: questo ciclo di tavole rotonde. Devo dire davvero complimenti a tutti i relatori per l'altissimo livello. E questa tavola rotonda in qualche modo si mette in fila, diciamo, rispetto a quelle dei giorni scorsi, e appunto il filo che lega queste diverse tavole rotonde, se vogliamo, è proprio quello di capire come questi temi che sembrano così tecnici e così addetti ai lavori hanno poi, sono come dire funzionali alla realizzazione di diritti fondamentali, no? Perché poi sono tutti temi che impattano sui singoli diritti dei singoli cittadini, perché abbiamo visto oggi che ad esempio senza energia non si usa il cellulare, non si accende il condizionatore, non succedono tutta una serie di cose che noi diamo per scontate, ma scontate non sono. Quindi davvero grazie ai relatori di oggi, così come agli altri dei giorni scorsi. Penso che per i ragazzi sia stata un'occasione unica per capire, per orientarsi, anche per avere degli stimoli sui possibili sbocchi lavorativi futuri.
1: Quando mi riferivo a più giovani ovviamente non pensavo a Vittoria Gozzi, su questo non c'è dubbio, no, ve lo voglio dire perché guardavo loro, in realtà lei era, non era assolutamente compresa, però braccate pure anche lei se vi interessa la loro storia, e soprattutto anche sul lavoro penso che qui ci siano tante opportunità in generale per i più meritevoli, e quindi sicuramente il futuro può essere buono per tutti. Grazie per essere stati con noi anche stasera e ci vediamo alla prossima. Liberty.

0: c'è un'app che si chiama UC World, che è stata scritta da un rider, che monitora tutti i dati della ruota e salva tutto sul cloud, e viene stilata mensilmente una classifica di quali sono i luoghi in cui la gente va più veloce, in quali luoghi la gente fa più chilometri, quali sono i rider che fanno più chilometri. Io generalmente sono nei primi 10 per chilometri fatti in un mese, per ore fatte in un mese, e Genova generalmente fra nelle prime 3 città per chilometri percorsi.
1: Grazie a te.
0: Grazie.
1: Ma in tutto il mondo?
0: In tutto il mondo.
2: Anche gli italiani nel loro piccolo remigrano, tornano a casa, come ha fatto il papà di Pierre, remigrato 50 anni fa dal Cile nella sua Genova per sfuggire al comunismo degli Ende. Nato a Vigne del Mar, Pierre, rotolato da bebè in Liguria, nella terra dei suoi avi, dopo una vita normale, ordinaria, fra studi, università e piccoli lavori, ormai da adulto pensava di aver trovato la stabilità con un'attività a nervi. Ma siccome la vita fa sempre quello che vuole, lui all'improvviso si ritrova senza lavoro e si ingegna, come fanno spesso i migranti, ed ecco l'idea di fare il rider, ma non come tanti stranieri, in scooter o in bicicletta, bensì in monoruota, un trabiccolo, ci scusano gli appassionati del genere, come garantisce Pierre, facile da condurre e di un'agilità senza uguali, perché va ovunque, anche dove gli altri non possono, ed è assai risparmioso perché è elettrico, quasi a costo zero. Pierre è il corpulento rider non più giovanissimo che capita di vedere sfrecciare apparentemente come un folle fra il traffico di Brignole o di Corso Europa, vestito come Robocop su una precaria monoruota, un disoccupato che il lavoro, anche se non c'era, se lo è inventato. Chiamato il gatto per la sua passione per i mici e perché, a ben guardarlo, quando si toglie il casco esibisce un simpatico accomodante faccione da gattone, Pierre garantisce che la monoruota è nettamente il mezzo migliore per consegnare pizze e sushi, un'attività che lui definisce divertente come andare sugli sci.
1: Allora, tu sei un rider, Pier Antonio, però è un rider su un monoruota, un mezzo particolare. Hai colpito e colpisci tutti chi ti vede nel traffico di Genova, perché insomma non sei un ragazzino e vai come un ragazzino follemente fra il traffico. Non è pericoloso, non hai paura?
0: Allora, paura assolutamente no. Pericoloso per chi? Per me o per gli altri? Perché quelli che ammazzano 3.000 persone all'anno sono gli automobilisti, non sono i monorotisti.
1: Ma è per te che io...
0: Per me basta stare attenti, basta avere un minimo di cervello e guidare attenti, guidare pensando che gli altri ti vogliono uccidere. Eviti di essere investito. Cerchi di rispettare il limite delle leggi della strada, cerchi di evitare di fare cose stupide e questo ti

0: ti mantiene in sicurezza.
1: A me è colpito proprio perché andavi velocemente fra le, come un vespista, però tu non sei su una Vespa, non hai,
0: esatto,
1: una carrozzeria.
0: Sono un mezzo molto migliore di una Vespa, sono un mezzo molto più agile di una Vespa.
1: Non incominciamo, perché io sono un vespista, però voglio dire, la carrozzeria di una Vespa già ha senso, se vai a sbattere prima c'è la carrozzeria, poi c'è,
0: esatto,
1: c'è il tuo corpo.
0: Infatti quelli che ogni tanto cadono sulla Vespa e ci lasciano un piede perché la carrozzeria glielo trancia, è un problema. Qua è vero, sono io contro il resto,
1: però la carrozzeria.
0: Però io mi metto una carrozzeria addosso, di solito ho un'armatura da motocross, per cui se cado generalmente si fa più male l'asfalto di me.
1: Tu cadi?
0: Sono caduto poche volte in velocità. In velocità sono caduto una volta, velocità 30 all'ora, 30-40 all'ora, perché mi sono distratto dietro. Non ho visto i tempi della di una curva, dietro la curva ho trovato uno scooter e ho abbattuto lo scooter. Io sono volato, mi sono rialzato, ho ripreso la mia ruota, lo scooter non partiva più.
1: Si è fatto male?
0: Io no.
1: Lo scooterista?
0: Lo scooterista no, lo scooter ha fatto male, lo scooter non ripartiva. L'assicurazione ha pagato, nessun problema. Una volta, quando imparavo, cosa normalissima, quando impari una cosa nuova generalmente arrivi a un livello che pensi di saperla usare, ma in realtà sei ancora un novellino. Stupidamente ho fatto un errore mio di valutazione della velocità su un piccolo gradino, su una salitina con una ruota vecchia con poca potenza. La ruota si è spenta sulla salita e io sono caduto, lì mi sono fatto male perché erano le prime volte quando non avevo tutte le protezioni che uso adesso.
1: Partiamo un po' indietro con la tua storia.
0: Sì.
1: Quanti anni hai? Quanto tempo fai rider?
0: Allora,
1: e cosa hai fatto prima? Dove sei nato?
0: Allora, io ho 56 anni. Prima di fare il rider avevo il tabacchino alla stazione di Genova Nervi.
1: Quanti anni fa?
0: Fino al 2000, cos'era, 22, quando col Covid, il primo anno di Covid ho tenuto aperto tutto l'anno il tabacchino con incassi da 20-30 euro al giorno perché non veniva nessuno a comprare. Anche quei pochi che venivano, c'avevo la protezione civile che li mandava via. E praticamente tenere aperto mi è costato talmente tanto che alla fine ho chiuso e ho detto devo trovarmi qualcos'altro. E quindi nel 2023 ho cominciato a fare il rider.
1: Ma tu andavi già sul monoruote?
0: No, nel 2023 ancora non andavo sul monoruote. Ho cominciato dopo aver cominciato a fare il rider, ho imparato a usare il monoruota. Perché io ho iniziato a fare il rider in bicicletta. In bicicletta, purtroppo, Genova non è una città che si presta a muoversi in bicicletta, soprattutto sulle alture.
1: È elettrica meglio?
0: No, elettrica non è meglio. Quando avevo ancora il tabacchino, mia mamma abitava qua in Corso Sardegna e io almeno una volta o due alla settimana la andavo a trovare. E ci andavo con la bicicletta, prima con la bicicletta muscolare, e ci mettevo 28-29 minuti da Nervi a Corso Sardegna e altrettanti a tornare. Media era intorno ai 26 km all'ora con la bicicletta muscolare. Con la bicicletta elettrica la media è 25 km all'ora. Se provi ad andare sopra i 25 si spegne il motore, sei morto, diventa pesantissima. E quindi alla fine della fiera una bicicletta muscolare e una bicicletta elettrica hanno le stesse prestazioni. La bicicletta elettrica magari ti fa fare un po' meno fatica sulle salite, sulle cose, però il problema è l'autonomia. Una bicicletta elettrica normale ha 30-40 km di autonomia, anche in una città come Genova sono nulla. Io quando faccio adesso il mio lavoro di rider, mediamente a pranzo faccio fra i 50 e i 70 km e la sera altrettanti. Non c'è una bicicletta elettrica che mi permette di fare tutta questa strada. l'unica cosa che si avvicina a questa chilometra, a questo chilometraggio è lo scooter elettrico.

0: elettrico, però devi avere due batterie, perché te ne serve una a pranzo e una a cena, oppure devi avere il tempo necessario per ricaricarla, ma se finisci alle 3 di lavorare, alle 6 non sei pronto.
1: Ma quanti sono i rider che sono monorota a Genova?
0: In realtà due.
1: Quanti sono i rider a Genova in tutto? Sono tanti.
0: Faremo un 200, penso. In monorota due, perché c'è un mio amico che in realtà lui lavora per Amazon, fa corriere Amazon, però nel tempo libero fa anche il rider su monorota.
1: Tu per chi lavori?
0: Per me.
1: Ah, non hai una...
0: Non ho un padrone. Io faccio il rider per Deliveroo, per Glovo, faccio la domenica, consegno il pane col furgone di Paolin, e in più, oltre al lavoro di rider, faccio anche consegne nei vicoli per il panificio Billy di Via Cesarea.
1: Perché ti infili ovunque.
0: Il bello del monoruota è che nei vicoli vai ovunque senza nessun problema, puoi fare lo slalom fra i pedoni che con una Vespa non riuscirai mai a fare.
1: Quanto pesa puoi portare solo dietro?
0: Niente, a portarselo dietro è diventa un trolley. È un trolley?
1: Sì, però se devi fare delle scale o
0: se
1: trolley.
0: Devi fare delle scale, le fa le scale.
1: Quanto pesa?
0: No, le fa lui le scale, è al motore va su. La cosa bella del monoruota è che il
1: motore... Ma con una ragazza ce la fa, uno con poca forza?
0: Non anche una ragazza. Allora, ci sono poi diversi modelli. I modelli di monoruota partono da cosine microscopiche come da 13-14 kg, che ne ho una, che la tengo sul furgone di Pauline, perché io non sono un pazzo che prende un furgone per fare via Sant'Ore di Santa Rosa e consegnare la focaccia al bar di via Sant'Ore di Santa Rosa quando ho appena consegnato il pane al Carrefour all'inizio di via Sant'Ore di Santa Rosa e c'ho un bellissimo parcheggio. Io il mio monorotino da 13 kg ci salto sopra, vado su, consegno la focaccia e torno indietro. Piccolo, 13 kg, fa al massimo 16 all'ora, l'ho pagato 300 euro e ha un'autonomia intorno ai 10 km.
1: È molto economico, ovviamente.
0: Molto, no? Economico.
1: L'elettricità.
0: Poi ci sono modelli che possono andare intorno a, sotto i 1000 euro, che hanno velocità intorno ai 30 all'ora, 30-40 all'ora, autonomia intorno ai 30-40 km e pesano sotto i 20 kg. E poi si vanno nelle fasce sempre più alte fino ad arrivare a mostri come questa qua, che è una Veteran Shermanelle, che pesa 45 kg, ha un'autonomia di 160 km a 50 all'ora. A 20-30 all'ora puoi fare anche 200 km senza problemi.
1: Tu hai fatto delle gite anche lunghi?
0: Il più lungo che ho fatto, la giornata più lunga che ho fatto in monoruota è stato il monoraduno dell'anno scorso, 2025, a Santo Stefano d'Aveto. Sono partito da Nervi, sono andato su a Santo Stefano d'Aveto in monoruota in 2 ore. Lì ho ricaricato e poi mi sono aggregato agli altri monoruotisti che abbiamo fatto tutto un giro lì sui monti fino a poi a tornare a casa per un totale di 201 km in un giorno.
1: Ti stanca?
0: È come lo sci, purtroppo. Lo sci ti stanca, però ormai lo senti quando togli gli scarponi. Il monoruota è uguale. Ti stanca, ma ti senti la stanchezza. È talmente divertente.
1: È bello. È divertente.
0: Divertente, bello.
1: Non abbiamo detto ancora questo.
0: Che la stanchezza.
1: Come sciare.
0: Esatto, la stanchezza la senti quando scendi, non quando ci sei sopra.
1: Mi dicevi che anche andare sulle salite è divertente, come la sci, cioè con lo ski lift.
0: Esatto, fai conto che io con questa qui sono andato su a Forte Diamante, su per la Pietraia. Con questa qua sono andato a Santo Stefano d'Aveto passando 2000 metri. Ho fatto la scoglina tranquillamente senza nessun problema.
1: Sempre casco, tutte le...
0: Sempre casco e tutte le protezioni.
1: Sono obbligatori tra te?
0: Sono obbligatori perché se non te le metti sei un pazzo. Cioè, puoi essere la persona più brava e più attenta del mondo,
1: certo.
0: Ma l'incidente ci sta sempre.
1: Quanti ne hai avuti incidenti? Sincero, eh?
0: Sincero. Allora, quello in cui mi sono fatto male imparando, sì. Una volta che ho scontrato quello scooter, una volta camminando dentro la stazione Brignole, con la ruota a fianco, mi sono inciampato sulla ruota e sono caduto. Per assurdo è più pericoloso quasi camminare che andarci sopra. E ho avuto un piccolo...

0: microscopico incidente che ho toccato la portiera di una macchina su una rotonda vicino all'aeroporto a Cornigliano, in via Cornigliano, ma cioè, gli ho fatto giusto una righina e sono sceso.
1: Tu sei anche uno di quelli, lo testimonia un'app, quelli che fa più chilometri su questi trabicoli in tutto il mondo.
0: Sì, c'è un'app che si chiama UC World, che è stata scritta da un rider, che monitora tutti i dati della ruota e salva tutto sul cloud, e viene stilata mensilmente una classifica di quali sono i luoghi in cui vengono fatti, la gente va più veloce, in quali luoghi la gente fa più chilometri, quali sono i rider che fanno più chilometri. Io generalmente sono nei primi 10 per chilometri fatti in un mese, per ore fatte in un mese, e Genova generalmente fra nelle prime 3 città per chilometri percorsi.
1: Grazie a te.
0: Grazie a me.
1: Ma in tutto il mondo?
0: In tutto il mondo.
1: In quante sono a gareggiare o a essere monitorati?
0: Credo che siamo qualche decina di migliaia.
1: Chi è il primo?
0: Il primo non mi ricordo, ma è un ragazzo europeo, credo dei paesi dell'est, nei paesi dell'est si usano moltissimo questi mozzi qua.
1: Ma invece è facile imparare?
0: Allora, la Scuola Italiana Monoruota ha inventato una tecnica di insegnamento per cui generalmente ci vogliono 40 minuti, 2 ore al massimo per imparare.
1: Va bene, io non provo. Ecco, cambiamo argomento, sempre alla tua storia. Rider, andare a casa della gente, com'è la gente? È educata, lascia delle mance, sei più ragazzino, riesce a guadagnare abbastanza?
0: Allora, ci sono di tutti i tipi di persone. C'è la persona che ti apre la porta in mutande, un po' scazzata, come si suol dire, che non c'è la voglia, non si prende la sua cosa,
1: non ti guarda neanche in faccia.
0: Addirittura ci sono quelli che, soprattutto con Glovo, purtroppo Glovo ha questa cosa per cui è scelto molto dagli extracomunitari, ci sono molti pagamenti in contanti e quindi devi anche gestire i resti, e ci sono alcune persone che non riescono a capire che noi non possiamo andare con i resti di
1: certo
0: per qualunque cosa. Se loro hanno 50 euro e hanno speso 10 euro, magari noi non abbiamo, anzi non 10 euro, 13,80, magari noi non abbiamo i 3,20 euro, i 15, cioè il resto c'è.
1: Certo, a mance ne lasciano.
0: Mance, direi che il 10% degli ordini lascia una mancia.
1: Chi sono, i ricchi o i poveri?
0: Più i poveri, sai?
1: Non mi dici una cosa nuova.
0: Molto a parte alcuni ricchi, ma generalmente sono più i poveri.
1: La mancia più importante che hai ricevuto?
0: Un americano mi ha dato 10 euro di mancia. E loro hanno questa cultura della mancia. Loro lasciano una percentuale in base alla spesa. Se no, gli italiani, il massimo che ho visto sono stato di 5 euro. Mi sembra in una villetta dal baro.
1: Per il resto
0: sono 1, 2 euro, 3 euro.
1: Alla fine riesci in un mese
0: allora,
1: a guadagnare?
0: Io, grazie anche al monoruota, non ho la spesa che hanno quelli sulla Vespa piuttosto che sullo scooter, perché io con un euro di corrente faccio 160 chilometri, quindi non ho
1: sì,
0: i 5-10 euro di benzina tutti i giorni. Io sono una persona molto pigra e, come tutte le persone molto pigre, ottimizzo. Io lavoro mediamente 3 ore scarse a pranzo, 3 ore scarse a cena.
1: 6 ore al giorno?
0: Sì.
1: Quanti giorni?
0: 6 giorni alla settimana.
1: Quanto guadagni?
0: Mediamente tra i 60 e i 90 euro al giorno.
1: Ci esce una mensilità?
0: Ci esce 1.600-1.800 al mese. Lordi, su cui paghi le tue tasse, perché sopra i 5.000 euro devi aprire partita IVA e ovviamente la apri come forfettario, e quindi hai un altro regime.
1: C'è molta concorrenza fra di voi?
0: No, siamo tutti amici. Anzi, ci salutiamo, ci teniamo d'occhio l'uno con l'altro, se succedono problemi ci aiutiamo. Un aneddoto stupido. Una volta stavo consegnando in via Bari e avevo legato la ruota a un palo della luce a 10

0: 10 metri dal portone del palazzo. Mentre ritornavo verso la ruota, che era nascosta dietro anche i bidoni della spazzatura, quindi non era visibile, un mio collega, di colore diciamolo, mi ha chiesto se era tutto a posto e dove era la mia ruota.
1: Si era preoccupato?
0: Si era preoccupato vedendomi camminare, perché non mi vedono mai camminare. Molto spesso su queste panchine dove siamo adesso, noi ci sediamo a pranzo se non c'è

0: Lavorare per una pizzeria, come rider di pizzeria, se fosse conveniente, come funzionasse, e gli ho spiegato un po' come era la cosa rispetto al fare il rider di piattaforma, che sinceramente è molto meglio fare il rider di piattaforma che il rider di pizzeria.
1: Molti colleghi sono stranieri?
0: Moltissimi sono stranieri, forse la maggior parte.
1: Come li giudichi? Sono ragazzi...
0: Ragazzi che hanno voglia di lavorare. Io, una cosa che mi ha fatto impressione in questi giorni, che scherzo sempre con la mia amica, c'è un ragazzo tunisino che non so se abbia perso la bicicletta, se abbia avuto dei problemi. Lui mi ha detto che sta comprando lo scooter. In questo momento è senza bicicletta, lui era uno di quelli in bicicletta, sta facendo le consegne in autobus. Pur di far qualcosa, piuttosto poco, ma fa anche le consegne a piedi in autobus, piuttosto che non lavorare. È gente che ha voglia di lavorare.
1: Terminiamo col fatto che anche tu sei un migrante, tu non sei nato?
0: Io sono nato in Cile, da papà italiano e mamma cilena. Mio padre era del 1911 ed è emigrato intorno ai primi anni 30 in Cile per cercare fortuna.
1: Quando sei nato tu, quanti anni aveva tuo papà?
0: Mio papà aveva 59 anni quando sono nato.
1: Com'è stato avere un papà già sessantenne?
0: Per me era mio papà e basta, non avevo altri metodi.
1: Sai che gioia per lui, vuol dire?
0: Sì. E io sono,
1: eri il primo?
0: Ero il quinto figlio.
1: Ah, ecco.
0: Mio padre prima si era sposato con un'altra moglie, che purtroppo era morta di tumore al seno, e successivamente ha sposato mia madre, e c'erano 30 anni di differenza fra mio padre e mia madre. Tanto è vero che il mio fratellastro più grande, buon'anima, aveva un anno meno di mia mamma. Lui poi si era trasferito in Bolivia, aveva messo sua famiglia. Dal primo matrimonio mio padre ha avuto altre due figlie che adesso abitano in Svezia, e tutte e due hanno tre figli, una ha tre maschi e l'altra ha tre femmine. Dal secondo matrimonio sono nate prima mia sorella e poi io, e anche mia sorella misteriosamente è finita in Svezia.
1: Re-emigrato alla fine.
0: Io sono re-emigrato, sono tornato in Italia quando in Cile mio padre non ne poteva più del comunismo, perché era anche un'autarchia quella che aveva fatto Agende. Si facevano le code, questo mi raccontava mia madre, si facevano le code ai negozi e non sapevi cosa avresti trovato nel negozio da comprare. In genere erano lenzuola. E basta, non c'era nient'altro. Col comunismo avevano nazionalizzato le fabbriche, i campi e le cose, la produzione era crollata. A quel punto lì mio padre ha detto: no, piuttosto che stare in un regime del genere me ne torno in Italia e provo a fare qualcosa qua in Italia. Siamo venuti in Italia quando avevo 3 anni, 6 mesi dopo c'è stato il colpo di Stato in Cile, e mio padre alla fine ha preso un negozio di caramelle, confetteria, drogheria qua in Via Cesarea, quello che adesso è Rossi.
1: E tu alla fine sei cresciuto qui?
0: Sono cresciuto qua, noi abitavamo qua in centro. Siamo cresciuti qua, ho studiato allo scientifico al Cassini, poi ho fatto l'università a Genova.
1: Che facoltà?
0: Fisica.
1: Sei uno scienziato e vai in giro su un trabicolo.
0: Esatto.
1: Ti offende, eh?
0: Sono uno scienziato che ha deciso che il trabicolo è molto meglio di qualunque altro mezzo che c'è in giro.
1: Terminiamo con questo. Allora, Pier Antonio, grazie, è una storia molto interessante, così quando la gente ti vedrà sfrecciare sanno chi c'è dietro questa armatura.
0: Grazie.
1: Grazie, grazie.

0: Corradi nel ritiro di Ponte di Legno Fremo per lavorare con un gruppo che abbia almeno una parvenza di quello con cui giocare la prima parte di stagione. Il tutto mentre sul futuro societario è ricalato il silenzio, o meglio, c'è stata l'improvvisata, ma non troppo probabilmente, di Tei e soci in comune. Il calciomercato rischia di fungere da anestetico sull'attenzione, la vigilanza, la tensione che deve restare alta attorno al futuro della Sampdoria, perché è evidente che può arrivare qualunque buon giocatore svincolato, ma del domani non c'è proprio nessuna certezza. E soprattutto non va dimenticato l'atteggiamento a tratti sprezzante di alcune figure nei confronti delle opinioni di quelli che hanno davvero la Sampdoria nel cuore, ovvero i tifosi. Insomma, il messaggio deve essere chiaro: fate, se riuscirete ovviamente, una buona squadra, ma non pensiate che passi tutto così come acqua in un fiume. I sampdoriani vogliono un futuro che con questa proprietà è evidente non ci può essere, anche perché non si è ancora capito quale linea operativa la guidi.
1: Una buona serata, ben ritrovati, Gradinata Sud, come ogni venerdì sera, insomma di ciccia ce n'è tanta, come si dice, tanta carne sul fuoco. Ci siamo lasciati venerdì scorso con l'acquisto di Lorenzo Insigne e in questi giorni di cose ne sono successe tante. Di questo e di molto altro ne parleremo ovviamente con i nostri ospiti in studio, che vi vado subito a presentare. Buonasera Matteo Cantile.
2: Ciao, buonasera.
1: Maurizio Medulla, grazie per essere con noi Maurizio.
3: Buona grazie serata. A voi, buonasera a
1: come
3: tutti.
1: Come sei abbronzato stasera, eh? Beato te. Naturalmente poi in collegamento, e lo ringraziamo, avremo il nostro Simone Galdi che salutiamo e ringraziamo. Ciao Simone, buona serata, poi con te rimarremo praticamente un po' tutto il tempo in collegamento. Tanto ti do solo il benvenuto e buona serata anche a te.
4: Grazie, è un piacere essere qui con voi.
1: Bene, bene, bene, di questo e di molto altro, anche perché insomma bisognerà entrare nelle particolari e nei particolari. Matteo, partiamo subito da te. Avevamo parlato di Lorenzo Insigne in questi sei giorni, domenica sono arrivati a Ponte di Legno per naturalmente il raduno che seguiremo passo dopo passo. Di cose ne sono successe molte, di nomi ne sono circolati molti, alcuni proprio in questi giorni. Se volessimo un po' identificare da venerdì scorso ad oggi una Sampdoria un po' diversa,
2: non è ancora un po' diversa, ma lo potrebbe diventare man mano, perché altri volti si Ponte di Legno. Ora mi pare, poi lo chiediamo a Simone, che non siano ancora arrivati né sì. Lauritsen né Ravanelli,
1: che però dovrebbe essere cosa
2: di minuti o di ore o di serata o di domani, perché mi sembra che Ravanelli abbia insomma si sia già visto anche in maglia blu cerchiata, stanno circolando fotografie, probabilmente le visite mediche, insomma, quindi e questo è un bel acquisto, perché è un specialista in promozioni, è un difensore
1: Ravanelli,
2: che, insomma,
1: per quanto esatto. riguarda invece
2: per quanto riguarda Lauritsen, viene dal Rapid, se lo ricorda Medulla, sì. Rapid...
3: No, dallo Sparta Rotterdam.
2: Rotterdam, ecco, Sparta Rotterdam.
1: Beh, ho doppia cifra per un paio di
2: sì,
1: anni, giusto?
3: Tre anni di fila.
2: Franco nativo, nella condizione di oggi, allo Sparta Rotterdam fa 16 gol.
1: grazie.
2: Quindi diciamo che sospendo il giudizio, però sembra attaccante forte fisicamente, certo. Che in Serie B, se ha voglia di lottare, può essere un... Però no, devo dire la verità. Se ho visto un minuto di Lauritsen nella mia vita, non ho mai visto.
1: Vabbè, neanche un minuto. Avremo modo di vederlo. Maurizio, insomma, però qualcosa si sta muovendo, eppur si muove, no? Si diceva. Di questi nomi, Ravanelli l'abbiamo detto, poi adesso poi ascolteremo anche, naturalmente, anche i nostri tifosi attraverso i nostri WhatsApp, però qualcosa incomincia a bollire in quella pentola, Maurizio.
3: Beh, anche perché sei in ritiro, qualche giocatore in più a mister Corradi lo devi dare. Il norvegese è sicuramente un giocatore che per il campionato di Serie B può essere un giocatore importante, perché è un giocatore forte fisicamente, forte di testa, tre anni di fila in doppia cifra, è un giocatore che può far salire la squadra e soprattutto aprire degli spazi per i due esterni, Begic e il, diciamo, adesso non mi viene, comunque Insigne. Chiaramente Ravanelli invece è un giocatore di grande esperienza, 29 anni, tre promozioni consecutive,
1: specializzato in promozioni,
3: Cremonese, Frosinone, cioè è un giocatore che
1: Monza.
3: Ha grande
1: Monza, giusto?
3: Monza è ultima esperienza. È un centrale forte di testa che esce palla al piede con la testa alta e che può fare anche il lancio. È il giocatore che mancava nella difesa da tanto tempo alla Sampdoria.
2: E tra l'altro è anche un po' il segno che almeno sul mercato in questo momento il nome Sampdoria non è più repellente come lo sembrava fino a qualche settimana fa con gli allenatori, no? Invece adesso, cioè, se tu uno come Ravanelli lo porti a casa... O veramente c'è qualcosa
1: anche
2: che non so.
1: Ha fatto il suo, comunque sta facendo il suo, sì. Anche se poi vabbè gli anni, però il nome è sempre quello voglio dire.
2: Sì, anche il tuo nome non è male, però.

Seppur qualcosa si muove, Branco sta provando a dar seguito alle sue parole, a prendere qualche giocatore che possa essere funzionale alla costruzione di una Sampdoria se non la promozione quantomeno, che non deve soffrire come negli ultimi anni. Intendiamoci, stanno arrivando svincolati, dunque quanto scritto nella relazione che accompagna il bilancio sulla necessità di incrementare i vivere grazie al player trading per ora va a farsi benedire. Il campionato inizia tra 36 giorni al netto di anticipi e posticipi.

0: Dipende cosa bisogna fargli fare. Il discorso è questo. Mi preoccupa soprattutto un fatto, che a Pescara oggettivamente ha dato il bianco, al di là della polemica sul rigore, però insomma è un giocatore che ha preso una squadra cadaverica destinata all'ultimo posto e l'ha portata a sfiorare la salvezza, che poi non ha centrato, ma insomma. Perché un giocatore che praticamente gioca tutte le partite, tutti i minuti o quasi, adesso da noi viene e fa il differenziato tutto il ritiro, non potendo partecipare al lavoro con la squadra? Cioè,
1: perché lui l'anno scorso non ha fatto di preparazione, credo che sia questo il motivo.
2: Sembra che sia stato proprio organizzato.
0: Come
2: se
0: giocava, no? Sembrava in forma.
2: Certo, in forma, cioè, quello sì. Non si dà una spiegazione. Allora, tanto ritorniamo a Ponte di Legno e adesso diamo davvero il benvenuto a Simone, che seguirà per noi tutto il ritiro della Samp. Allora Simone, tanto una domanda molto molto semplice, sono già arrivati alcuni tifosi, che aria si respira? Tu, fortunatamente per te, sarà una bella aria, bella fresca, qui si boccheggia, insomma c'è la voglia di ripartire, la si sente? Simone, prego.
3: Svelo un segreto: in realtà ho messo il giubbotto solo per farvi invidia, non per altro. Detto questo, l'aria che si respira da parte dei tifosi, dei fedelissimi, e non intendo ovviamente il gruppo organizzato, ma nel senso di coloro che vogliono esserci sempre, è ovviamente un'aria di entusiasmo, perché solo rivedere i colori blu cerchiati porta a questo. I tifosi più radicati sentono esattamente questo rapporto con la maglia blu cerchiata. Allora, il centinaio di persone che hanno assistito agli allenamenti del mattino e del pomeriggio sicuramente si scaldano anche per solamente una corsa di Insigne. A proposito, Insigne sta facendo un percorso di riattivazione fisica, così è stata definita. Sapete che è difficile avere delle diagnosi precise su quello che hanno i calciatori infortunati o che comunque non lavorano con il gruppo. Nel suo caso siamo riusciti a strappare questa locuzione riattivazione fisica, che forse viene un po' incontro a quello che stavate dicendo appunto in studio sul fatto che è un giocatore che comunque ha fatto la differenza nonostante magari un limite fisico o di età. L'età per Lorenzo Insigne parla chiaro: è un campione d'Europa, molestato nel 2021, adesso a 36 anni deve gestire ed essere gestito in maniera completamente differente. E quest'oggi però, almeno a livello di umore, sembrava il più contento di tutti, perché lo abbiamo sentito scherzare soprattutto con Attilio Lombardo, perché vi ricorderete, Lombardo faceva parte di quello staff che vinse gli europei con Roberto Mancini e Gianluca Vialli ovviamente, e sembra essere calato, inserito in quella che è una realtà Samp ovviamente diversa rispetto a 12 mesi fa e a 24 mesi fa, ma che non deve mai dimenticare da dove viene nelle ultime stagioni, cioè da delusioni cocenti, da campionati terribili che non possono dare nessuna garanzia sul futuro. È giusto che i giovani, soprattutto i giovanissimi, si scaldino solo a vedere Insigne correre con il ciccia sul petto, è giustissimo, questo non deve toglierglielo nessuno ai più giovani, certo. Però chi ha magari qualche anno di più deve ragionare, deve pensare che questa Sampdoria in costruzione ha tutto da dimostrare, non bastano i nomi, non basta un mercato comunque interessante che sembra essere, come diceva anche Matteo Cantile, più attrattivo nei confronti di un nome che aveva perso fascino probabilmente anche per molti giocatori, non dobbiamo e non lo devono fare neanche i tifosi dimenticare da dove viene la Samp, cioè da campionati con salvezze rocambolesche a dir poco, con salvezze all'ultimo secondo, soprattutto con mosse tecniche sbagliate, certo. Perché se è vero, come è vero, che Bernardo Corradi è il settimo allenatore in tre stagioni ed è un esordiente in Serie B, allora
2: questo
3: vedete
2: la dice lunga.
3: Il quadro è chiaro, ci vuole il mercato e ci vogliono idee per portare avanti questo progetto.
2: Allora Simone, per adesso grazie, ovviamente rimani con noi e ti disturberemo più volte. Allora Maurizio, ritorno da te, perché insomma questi 80 anni della Samp, con un coinvolgimento importante da parte insomma di chi davvero ama questa squadra, state gestendo qualcosa di importante, vogliamo far trapelare qualche cosa? Prego.
1: Allora, nasce in Galleria Mazzini l'altro giorno questa presentazione di Officina 1946, che è un gruppo, chiamiamolo un gruppo, un pool di persone, imprenditori, artisti, custodi della memoria, che tanto tempo fa, quasi un anno fa, si sono così incontrati per caso e hanno deciso di cercare di ricordare al meglio con qualcosa di importante gli 80.

0: 50 anni dell'Unione Calcio Sampdoria. Ecco, nasce da quest'idea, qualcosa fatto dai sampdoriani per i sampdoriani.
1: Allora, noi abbiamo ancora mezzo minuto, insomma, Matteo, sentivamo Simone quello che diceva adesso, che insomma c'è anche quella voglia di ripartire, insomma, con alcune voci, alcune persone che già stanno vivendo un momento particolare della Samp, ma soprattutto c'è quella voglia di dire finalmente forse adesso può essere la volta buona, ma non solo perché sono arrivati giocatori nuovi, forse mi sembra di capire che ci sia anche un nuovo entusiasmo.
2: Sono contento che qualcuno abbia questo entusiasmo, che non mi contagia per il momento, devo dire la verità. Veramente spero che... Guarda, la mia speranza è questa. La società sta facendo l'ennesima campagna acquisti senza spendere un centesimo e facendo operazioni, diciamo così, con svincolati e con ingaggi, credo, anche abbastanza elevati. Non penso che anche uno come Ravanelli sia venuto gratis, non penso che avesse mercato in Serie B e quindi è un giocatore sicuramente interessante. Detto questo, mi auguro che per una volta, dopo che hanno sbagliato sostanzialmente ogni singolo acquisto realizzato,
1: sia
2: la volta buona, che proprio nel mucchio riescano a tirar fuori qualcosa di buono. Non c'è altra, per la legge dei grandi numeri, cioè voglio dire, dopo che Jesper Fredberg ha portato in poche settimane, diciamo, la quota di giocatori peggiori mai visti con la maglia della Sampdoria, magari ora c'è Branco che gli dice: guarda Jesper, grazie, nel senso, si fa, però noi facciamo noi. Quindi magari può darsi che invece Branco abbia conoscenze di calcio. Io non lo conosco, però mi è piaciuto subito. Intanto parla l'italiano.
1: Ecco, cosa non da poco negli ultimi 4 anni.
2: Per fare mercato in Italia. Cioè, è vero che sta comprando spesso anche all'estero, però sono Insigne, Ravanelli.
1: Allora, noi ci fermiamo solo un attimo, poi ritorniamo a Ponte di Legno con il nostro Simone, con Maurizio, insomma ancora tanta carne sul fuoco, non scappate perché adesso inizieremo anche a leggere i vostri WhatsApp. Rimanete insieme a noi.

0: Eccoci ancora insieme, Gradinata Sud, tanto grazie perché stanno arrivando davvero una marea già di WhatsApp e c'è naturalmente chi crede forse nella buona fede finalmente, dice giustamente per la legge dei grandi numeri, come dicevamo pochi istanti fa con Matteo Cantile, non potrà piovere sempre, o magari sì, non lo so.
1: Magari sì, dipende dove abiti.
0: Dove abiti. Allora andiamo con l'Impact, grazie, così lo possiamo commentare anche insieme a voi. Maurizio, allora eccolo qua, Capitan Americo, ti piace? La nostra Laura Rossetti che la saluto sempre caldamente, che sarà con noi venerdì prossimo. Beata lei che si sta facendo le ferie alle Hawaii. Prego.
2: Beh, è arrivato, sta facendo bene, si è presentato in italiano, come dicevi tu, e questa è già una nota, secondo me, positiva. E sarà il campo a dire se ha fatto bene, questo è quello che penso io. Ah, certo. Però io quello che ho intuito, che lui ha puntato dall'inizio del mercato alcuni giocatori, e con un po' di fatica però, e anche con un po' di ritardo li sta portando.
0: Quindi li ha focalizzati e li sta concretizzando?
2: Se, allora sì, perché ad esempio Ravanelli io so che è già una decina di giorni
0: che girava intorno,
2: esatto, la Sampdoria stava girando intorno al giocatore, poi c'era la questione che il Monza voleva anche darti un altro giocatore, la Sampdoria non lo voleva, insomma c'era una serie di problemi, però alla fine questo giocatore arriva ed è un giocatore di grandissima qualità, ripeto, un centrale di grande forza e soprattutto un centrale che manca da tantissimo tempo, uno che esca a palla al piede e che lanci,
0: come
2: soprattutto
0: dicevi te, con la testa
2: verso il centrocampo,
0: e poi anche un bel fisico, se andiamo a vedere,
2: assolutamente,
0: anche perché poi per
2: 1,96 è forte di testa. Il norvegese è un altro nome che gira ormai da 15 giorni e quindi il fatto che oggi abbia effettuato le visite mediche credo che siano la firma del contratto. Poi ripeto, sulla carta si presenta come un ottimo acquisto, poi è sempre il campo sovrano.
0: Allora, e di campo parliamo perché ritorniamo nuovamente con il nostro Simone a Ponte di Legno. Chiedo sempre di essere molto molto veloci, ragazzi, anche nelle risposte. Tanto c'è Maurizio che volevi porre una domanda a Simone, no? Prego.
2: Sì, no, ciao Simone, sono Maurizio Medulla. Volevo chiederti una cosa, proprio perché essendo su a Ponte di Legno hai il polso della situazione. La Sampdoria è considerata in questo momento un po' una stazione ferroviaria, viari, arrivi e partenze. Sulle possibili partenze, che sensazioni hai? Cioè, i giocatori che sono lì, che molto probabilmente dovranno andare via, come si stanno comportando, come sono gli umori? Ecco, questa la situazione di quei giocatori che dovrebbero lasciare la Sampdoria.
3: Ciao Maurizio, per essere

0: Brevi, concisi, quelli che sappiamo hanno lasciato la Samp nelle precedenti due sessioni di mercato, probabilmente stanno cercando anche in questo momento una nuova collocazione ed è assolutamente normale, perché quando si è legati da contratti di lungo periodo ma non si trova mai modo di esprimersi al meglio, quantomeno di far vedere che ci sono delle qualità su cui puntare, è normale poi cercare di andare altrove. Penso a Sekulov, penso alla Gumina, penso allo stesso Tutino, è chiaro che anche questo fa parte del lavoro di Corradi. In questo momento ha bisogno di gestire anche giocatori che probabilmente non avrà, e quindi in qualche modo, per il bene della società, per il bene dei giocatori stessi e del gruppo che sta costruendo qui, non deve lasciare nessuno indietro, pur sapendo che alcuni di questi andranno via. Uno su tutti lo sappiamo, Pedrola, fermo ai box perché la sua prossima destinazione sarà quasi certamente la Serie B spagnola.
1: Matteo, senti, ci sarà anche da risolvere, se vogliamo definirlo così, il discorso legato al numero uno, perché insomma Audero alla fine sembra che non si è concretizzato per il discorso dell'ingaggio, Martinelli sappiamo poi dove è andato, si è accasato, insomma si può ripartire con Guidotti o bisogna trovarlo un numero uno?
2: Trovarlo un numero uno, assolutamente, secondo me, ecco, poi dipende da quali sono gli obiettivi, ma se veramente vuoi fare una squadra che... diciamo il progetto dice B in due anni, A Serie A in due anni, no? Questo esatto. Dovrebbe essere, che non mi piace come progetto, perché la Sampdoria in Serie B deve giocare per uscirne subito, ma va bene. Cosa significa? Cioè, stai costruendo una rosa che, diciamo, sì, la plasmerai, è un progetto che tu pensi l'anno prossimo sarò pronto, però quest'anno evidentemente non posso fare salvezza l'ultima giornata, no? Dovrò fare i playoff, certo, come minimo, certo, no? E allora ci vuole un portiere che sia all'altezza della situazione. Io credo che Guidotti, purché, voglio dire, non ha fatto disastri fuori di testa, però non mi dà quell'affidamento che invece per esempio già mi dava Martinelli nella seconda parte di stagione. Mi è sembrato un buon portiere, ancorché giovane, acerbo in qualche caso, però insomma è un bel portiere, si vede che ha qualità. La Fiorentina non lo dà via perché punta a farne poi il suo numero uno in Serie A.
1: Lasciatemi solo fare un grande saluto, un grande ricordo, anche se ovviamente è stato dall'altra parte, Osvaldo Bagnoli ci ha lasciato, però un grande grande personaggio, quando si parla di calcio, chapeau.
2: Eravamo felici quando lui era al Genoa.
3: Sì. Assolutamente,
2: non per
3: sì,
2: il fatto che lui
3: ma
2: fosse
3: poi è
2: Genoa.
3: Stato un grandissimo avversario, perché non ha mai detto una parola fuori posto contro
1: signore,
3: la Sampdoria,
1: sì,
2: da altri tempi.
1: Allora abbiamo, non lo possiamo definire un sondaggio, ma grazie a Alessio in console, se me lo fa vedere così cerchiamo, eccolo qua. Allora, ad oggi, che voto date al mercato blu cerchiato? Maurizio, magari se riusciamo a metterlo poi in pagina intera, grazie, così lo vediamo. Cosa ne pensi di queste risposte da parte dei tifosi blu cerchiati?
3: Bisogna che vedo, perché da qua lì
1: allora,
3: non riesco a
1: guarda,
3: vedere.
1: Allora, io mi avvicino un po' perché anch'io vedo poco, in questo caso comunque c'è un 30% che fondamentalmente, come puoi vedere, lo vedi, dice 39% insufficiente, 37% sufficiente e molto buono 24%.
3: Beh, diciamo che sono tre dati molto simili, io credo che sia
1: eccolo qua.
3: Sì. Io credo che sia presto, assolutamente presto per giudicare il mercato della Sampdoria. Mancano, come diceva Andrea Lazzara, 40.
1: Però si poteva fare peggio, dici, no?
3: Si poteva fare peggio, si è fatto peggio nel passato, quindi per carità di Dio, cioè ormai ti bruci anche con l'acqua fredda. Io dico semplicemente che il mercato è ancora lungo e quindi da qua al 2 settembre c'è tempo, può succedere qualsiasi cosa. Anche sulla questione del portiere, secondo me sarà un gioco anche su Audero.
1: Credi ancora nella possibilità che possa arrivare Audero?
3: Secondo me credo a tutte le possibilità, perché se poi nel momento in cui ti si presenta l'occasione tu
2: sono
3: porti
2: operazioni da fine mercato, quelle lì,
3: sono
2: no?
3: Operazioni a fine mercato. Secondo me Audero è anche un giocatore che certo, c'è il comodo di mezzo, quindi l'ingaggio è molto alto, ci sono molte possibilità.
1: Non è solo portare indietro un giocatore che faceva anche spogliatoio, è amato, insomma,
3: ma poi
1: non
3: è
1: solo...
3: un ritorno importante, il certo, pubblico lo ama, però io ad esempio c'è anche il portiere del Palermo che è è 23 anni, è un ottimo elemento, è un anno che è fermo, costa poco, potrebbe essere un acquisto anche azzeccato. E poi ricordo a tutti Tantalocchi, due anni miglior portiere della C.
1: Assolutamente, quella è una risorsa. Simone, ritorniamo un attimo da te, avrei visto, se no te la facciamo vedere nuovamente questa schermata per quanto riguarda insomma queste domande che abbiamo posto. Insomma, c'è un 24% che si considera molto buono il mercato, anche se siamo davvero all'inizio, un 37% sufficiente e insufficiente un 39%. Quei pochi tifosi o tanti che magari hai già incontrato in queste giornate, insomma, ti hanno

0: chiesto qualcosa, insomma, sei riuscito a tirare fuori una fotografia di quello che pensano, insomma, di questo inizio, proprio di queste prime battute di inizio della nuova Samp?
1: Sono sicuramente stati incoraggiati dal fatto di vedere la conferma di Begic, che comunque si è molto ben comportato nella parte di stagione che ha fatto con la Samp l'anno scorso. Ovviamente Insigne viene considerato un rinforzo, e poi si guarda i nomi che abbiamo fatto in precedenza. Quindi c'è quell'entusiasmo di dire ok, forse adesso iniziamo a fare mercato, iniziamo a prendere giocatori che facciano fare un salto di qualità. Se poi chiedete a me cosa penso, sicuramente è insufficiente, ma non lo dico per vociare né Begic né Sinani né Gartemann né Insigne, ci mancherebbe, lo dico perché per me è sufficiente un mercato nel momento in cui tutti i ruoli sono coperti, la Samp ne ha diversi scoperti, e tutti i ruoli sono coperti anche con alternative, perché non dimentichiamoci, per fare il 4-3-3 servono determinati giocatori con determinate caratteristiche. Non si può dare a Corradi una rosa completa per i titolari e poi le riserve vediamo, no, se l'obiettivo deve essere lottare per qualcosa ci vuole una rosa strutturata, però noi partiamo sempre dal presupposto che è una Samp convalescente, mettiamola così.
0: Simone, ancora un minuto e mezzo e poi abbiamo anche un altro collegamento, però tu rimarrai sempre con noi. Com'è la giornata di Corradi? Come viene gestita tutta la giornata di allenamento tra mattinata e primo pomeriggio?
1: Intanto l'abbiamo visto arrivare con la bicicletta accanto a Stefano Fiore, che è uno dei componenti del suo staff, c'è anche Massimo Mutarelli, ovviamente c'è anche Attilio Lombardo che partecipa attivamente al lavoro dello staff tecnico. Lo abbiamo visto arrivare in maniera molto determinata, molto concentrata. Corradi sa che questa è una grandissima occasione per la sua carriera, perché di fatto è l'esordio in un club a livello professionistico, a livello di prima squadra. Sa che comunque quel nome Sampdoria ha un peso, fare bene qui dopo tanti anni in cui la Samp non ha fatto bene potrebbe essere davvero un trampolino di lancio, una svolta per la sua carriera da tecnico. Lo vediamo sempre molto vicino ai giocatori, con voglia anche di scherzare, abbiamo detto di Insigne, Insigne ha scherzato anche con il suo tecnico, lo abbiamo visto Corradi in colloquio one to one con Abelgaard spiegando cosa pensa delle caratteristiche di questo giocatore che sicuramente sarà un titolare della prossima Samp, ma l'abbiamo visto anche accanto a Begic, che è fermo da almeno due giorni con una vistosa fasciatura alla coscia destra, ipotizzo stiramento potrebbe essere questo, sicuramente Begic adesso non si sta allenando con il gruppo. Corradi ha voluto comunque parlare faccia a faccia direttamente con lui a bordo campo. Queste sono le caratteristiche di un ex giocatore fresco, cioè di uno che ha calpestato a lungo i campi e che sa perfettamente cosa significa essere dall'altra parte. Certo, poi una volta indossata la divisa dell'allenatore e del tecnico cambia parecchio la storia.
0: Assolutamente, però giustamente Matteo, quello che diceva Simone, insomma è fresco, freschissimo, sa ancora come si sta in campo, come ti devi muovere, che cosa puoi fare per entrare anche nello spirito, anche a livello psicologico con i ragazzi, praticamente quasi coetaneo, ecco, questo è importante penso.
2: Credo di sì, e speriamo che porti frutti però tutto questo, speriamo che porti frutti, perché poi insomma è questo quello che noi ci auguriamo. In questo momento non vorrei mai sembrare, come dire, critico, perché penso che la squadra non farà bene in campionato, non penso ancora niente, cioè il problema è questo, sto osservando quello che succede ma non ho ancora una visione chiara di quello che sarà. Però per esempio, tornando prima, mi ha fatto riflettere, no, quando si diceva di Audero come operazione last minute, perché queste operazioni si fanno last minute, ma tu resteresti senza portiere fino all'ultimo giorno del mercato?
3: No, assolutamente, no, assolutamente. Infatti io ti ho fatto il nome del portiere del Palermo, perché comunque una possibilità insieme ad altre che possono essere prese in considerazione spendendo anche poco, perché poi il costo del cartellino non è altissimo. Audero è un regalo ai tifosi, io la vedo da sotto questo punto di vista.
2: E anche però a Corradi,
3: certo, assolutamente, però voglio dire, in questo momento devi guardare il bene comune, cioè il bene comune è fare una squadra che possa essere competitiva.
0: Fai un regalo ai tifosi, ma allo stesso tempo anche
3: no,
0: a Corradi.
3: No, ma ha parlato in modo molto saggio Simone, cioè devi anche pensare che il campionato è molto lungo, devi raddoppiare i ruoli, devi essere coperto. Il campionato di Serie B è difficile, ma è difficile per la sua lunghezza, per le squadre che vai a affrontare, che, dove nessuno ti regala
0: la coperta
3: niente.
0: Non deve mai

rimanere famosa, esatto, porta, no? Allora, nel frattempo noi ci fermiamo un attimo, rientriamo, avremo un collegamento, saremo sempre a Ponte di Legno con Simone e ancora tante tante notizie. Rimanete insieme a noi.

0: Radinata Sud è ancora insieme, come ogni settimana. Lo sapete che col nostro aereo blu cerchiato voliamo tutte le volte un po' di qua e di là. Oggi andiamo nella bella Trento, eccolo qua il nostro volo blu cerchiato. Abbiamo pagato la benzina, c'è tutto, Matteo, perché non cadiamo.
1: L'abbiamo pagata?
0: Sì, l'abbiamo pagata.
1: Finestrini a posto?
0: A finestrini assolutamente
1: tutto
0: a posto.
1: Okay.
0: Diamo il benvenuto a Emanuele Mazza. Buonasera Emanuele.
2: Ciao Franco, buonasera a tutti.
0: Ciao caro. Allora, Emanuele, insomma, tanto grazie per essere con noi. Insomma, i colori li vediamo, insomma, la fede anche, ma fondamentalmente adesso io ti faccio vedere tanto subito una foto che tu conoscerai molto molto bene. La andiamo a vedere, che ringrazio Alessio Calcina in regia, coadiuvato da Mario Boccuni. Guardate che piccoli, piccoli, piccoli. Perché è interessante, Emanuele, questa foto?
2: Questa foto penso che sia del 2006-2007 e ritrae un giovanissimo Luca Ravanelli e me medesimo all'inizio di una partita degli esordienti.
0: Senti, si parla qui a Genova tanto di questo acquisto, di questo rinforzo, è così bravo, è così forte?
2: Beh, sicuramente è un difensore molto solido, arcigno, molto bravo sulla marcatura, molto bravo nelle palle aeree, e poi probabilmente a livello tecnico magari non è il Nesta di turno, però è sicuramente un lusso per la categoria, se non anche per lo storico e il palmarès che ha.
0: Emanuele, secondo te perché ha detto di sì alla Samp? Perché di questo stiamo un po' parlando stasera, no? Con Matteo Cantile, con Maurizio Medulla, insomma, e con il nostro Simone Guali collegato a Ponte di Legno. Sembra che ci sia nuovamente, e ce lo auguriamo fortemente, un interessamento verso questi colori. Lo sappiamo, tutta la storia, il blasone e quant'altro. O sbaglio? Vedi insigne e quant'altro.
2: Ma nel caso specifico, Franco, ti dico una cosa. Dopo la partita Sampdoria-Monza, giocata a maggio 0-3, dove penso in 25 minuti siamo stati, come dire, annichiliti.
0: Sì.
2: Io a fine partita ho sentito Luca e gli ho fatto una battuta e gli ho detto: Luca, oggi potevate anche andarci un pochino più piano. E lui mi ha risposto: guarda, entrare in quello stadio, vivere quell'emozione che abbiamo vissuto è stato veramente qualcosa di inspiegabile. Giocare qua deve essere proprio una cosa bellissima. E qualche settimana dopo, poi a fine campionato, l'ho incontrato perché diciamo che abitiamo nella stessa zona della città e ci siamo incontrati e lui la prima cosa che mi ha detto è stata: guarda che forse ci sono le possibilità di vedermi alla Samp. Quindi poi ci siamo tenuti in contatto e fortunatamente è successo.
0: Però Matteo, Emanuele sta dicendo una cosa molto molto interessante. Anche se la Samp negli ultimi anni, Maurizio, è andata malissimo, tutte le squadre che comunque entravano in quello stadio a Marassi, c'era sempre questa cosa di dire: alla faccia, sono dentro lo stadio.
1: Certo, e credo che questo sia ovviamente bellissimo anche per chi viene a giocare, no? Specialmente quei giocatori che vogliono sentirsi calciatori veri, perché poi si può fare una carriera bellissima al Sassuolo volendo, però non credo che tu abbia la stessa sensazione di essere parte di un mondo anche complicato come quello che certo. C'è a Genova e nelle piazze importanti. Ti chiedo se secondo te, come dire, punta nella sua testa ad essere arrivata una squadra che potrebbe fargli fare il poker di promozioni consecutive.
0: Insomma, 3 su 4.
1: Speriamo 4 su 4.
0: In questo caso sì, però...
2: Io credo che se non ci fosse stato un progetto alle spalle di un certo tipo, credo che non sarebbe mai arrivato. Ecco, questa è un po' la speranza, ma avendo questo palmarès che ha, probabilmente è stato convinto anche dalla bontà del progetto.
0: Maurizio, però Emanuele dice un'altra cosa interessante: la bontà del progetto. Questo è un ragazzo sveglio, in gamba,

0: vuol dire che allora ha capito che c'è qualche cosa, non è solo una questione.
1: No,
0: poi
1: sveglio in gamba, però è il nostro ospite, non è detto, no. Che
2: secondo me, sai, io sono dell'idea che comunque può essere affascinante lo stadio, può essere bravo Branco a raccontartela del progetto, di questo, di quell'altro, ma poi alla fine,
0: beh, però Mauri, della... qualcosa devi credere.
2: No, certo, io per carità, però io dico, secondo me lui ha scelto una società con un blasone importante, con un ingaggio importante e con una società che, permettimi, dal punto di vista del tifo della Sampdoria non è seconda a nessuno. No,
0: assolutamente.
2: Credo che sono tre componenti che vanno divise in egual misura.
0: Vuoi fare una domanda anche tu?
2: No, beh, visto che lui lo conosce, soprattutto sono, diciamo, fra virgolette, vicini di casa, ecco, qual è il pregio migliore di Ravanelli e forse il difetto peggiore, anche se sicuramente non lo direi?
3: Allora, diciamo che probabilmente ci sono molte più persone che lo conoscono meglio di me, però quello che posso, quello su cui si può garantire, è che sia rimasto il ragazzo di sempre, con una semplicità che spesso e volentieri non appartiene al giocatore professionista di qualsiasi categoria. Quindi è rimasto sempre molto piantato a terra, quando torna frequenta gli amici e le persone di sempre. E aiuta il padre in campagna, si fa le sue camminate con il suo cane qua in collina. Quindi è un ragazzo che, seppur con un profilo di spessore per la categoria, non si è montato la testa.
1: Sai chi potrebbe essere?
3: Già,
1: se ti dico un nome, Gastaldello.
2: Beh, no, non è una qualità da poco quella che ha
1: certo
2: detto il nostro amico.
1: Questa descrizione mi ricorda un Gastaldello.
0: Chapeau.
2: Cioè, sono qualità assolutamente umane che vanno al di là del giocatore.
0: Giusto?
3: Sì, assolutamente. Sono passate tantissime figurine, tantissimi giocatori da pagine patinate di gossip. Forse era anche ora di avere dei giocatori che facciano i giocatori.
0: Emanuele, senti, prima di salutarti e ovviamente ringraziarti, quante volte riuscirai a venire a vedere la Samp Marassi prossimo campionato?
3: Diciamo che con questa scusa ne ho molte molte in più. Io mi faccio quasi tutte le trasferte perché sono tutte, grazie a Dio, a nord, però sicuramente con il fatto che ci sarà Luca qualcuna in più la farò sicuramente.
0: Voglio sfidare, la prima maglia della Samp la regalerà Fabio a chi? Sicuramente a te, dai, quindi la potrai sfoggiare.
1: Al minimo.
3: Oddio, magari la regala prima ai suoi genitori, perché è una maglia del genere e credo che la vogliano avere prima i familiari, da tanto è bella. Poi sì, me lo auguro anch'io, insomma.
0: Emanuele, davvero grazie per essere stato con noi. Ci hai rincuorato con questa bella presentazione, questa identikit di questo giocatore che vestirà la maglia blu cerchiata. Tu sai che Primo Canale è sempre disponibile ogni volta che vorrai all'interno dei gradi Nata Sud, per noi sarà sempre un piacere. Ti auguro nel frattempo una buona serata e ti saluto anche dalla parte dei nostri ospiti. Grazie per essere stato con noi.
3: Grazie Franco, grazie a tutti, buona serata.
0: Allora, io ritorno al volo a Ponte di Legno, tanto per chiedere com'è la temperatura, si è abbassata un po', perché qui
1: sognare.
0: Stiamo a sognare, insomma, che cosa mangerai di buono. Ecco, cerchiamo di parlare anche di quello che è il colore. Tu lo sai quanto è importante, Guido, all'interno di questo, Simone, di questa puntata. Il colore è con chi mangia, con chi dorme, quanto mangiano, come fanno colazione. Riesci già a dirci qualcosa?
4: Ammetto di essere arrivato da proprio poche ore per darti un quadro preciso di tutta questa situazione. Ti posso sicuramente dire che musica ascoltano, perché a proposito di colore, noi sentiamo benissimo quello che viene dalla palestra, che è una tenso struttura al lato del campo. Si ascolta soprattutto il rock. Cioè, oggi ero estasiato nel poter ascoltare Zombie dei Cranberries, oppure un mitico pezzo di Bruce Springsteen, il Boss, I'm on Fire. Meraviglioso. Allora si capisce anche da questo che, insomma, ci sono delle qualità in questo gruppo, perché se amano il rock and roll evidentemente ci sono. Ora, scherzi a parte, alle mie spalle vedete che dove c'è il logo della Samp, dove c'è scritto 1946, c'è anche un village. A proposito di colore, queste sono iniziative ovviamente legate soprattutto al marketing, ma abbiamo notato che ci sono tanti tifosi che ovviamente hanno piacere ad andare a

0: visitare quei locali. Poco a sinistra, adesso non lo posso inquadrare, c'è anche uno spaccio di prodotti tipici sardi, perché sapete che la prossima settimana arriverà il Cagliari e quindi evidentemente si propongono già queste che non sono proprio dell'Alta Val Camonica come prelibatezze, però evidentemente nel gusto si uniscono anche un po' le tifoserie, ecco, questo sì. Sulla temperatura invece vi posso dire che adesso sicuramente siamo sotto i 20 gradi.
1: Mamma mia, senti Matteo, giusto per farci morire d'invidia.
2: Nemmeno noi con l'aria condizionata siamo sotto i 20 gradi.
1: Senti Matteo, però questa cosa, parlando sempre di colore, del rock, del neo rock, la musica, può avere anche un suo significato, una coesione, no?
2: Ce l'ha, io penso che il ritiro sia proprio il momento in cui si solidifica la rosa, ed è anche questo il motivo per cui, ma non è un problema solo della Sampdoria, che è un peccato che di fatto non serve a niente, perché tu hai adesso un gruppo di lavoro, cioè la Sampdoria come tutte le altre squadre, che poi cambierà da qui all'inizio del campionato, perché sono arrivati alcuni giocatori, tantissimi andranno via, altri arriveranno, quindi di fatto questa resta un'occasione di conoscersi, ma non so quanto sarà utile poi fino al campionato, però è importantissimo perché comunque devi faticare, devi stare insieme, devi dormire insieme e quindi devi trovare l'alchimia e speriamo che la
3: devi
2: trovino.
3: Devi fare tutto insieme.
1: Ecco, certo. Maurizio, questa roba che diceva appunto Matteo, che poi magari la vorrei anche chiedere a Simone. Corradi poi ovviamente dovrà fare a meno minimo di 6-7 giocatori che se ne andranno via, reintegrare altre persone. Non è mai facile, perché mettiamoci anche sempre dalla parte di chi c'hai delle persone in campo che poi magari dopo una settimana vanno via almeno 8 o 11 di quella squadra.
3: Sì, però è il tuo lavoro. Lavoro, sai, certo, che è così, certo. E poi si ci dimentica spesso che questi sono giovani, sono ragazzi molto giovani e quindi, voglio dire, hanno le loro esigenze, i loro problemi, però io credo che il ritiro sia anche un bel momento, cioè pensando al caldo di Genova, loro comunque faticano e lavorano in un ambiente molto bello, molto accogliente, molto, diciamo, sotto ogni punto di vista, con l'affetto dei tifosi che sono andati su, quindi io credo che loro lo sappiano, che sono comunque dei privilegiati sotto ogni punto di vista.
1: Ok, Simone, senti, io non so, hai già alcune date di quelle che poi saranno le partitelle, le prime partitelle? Sicuramente non mancheranno i visi pallidi, no? Insomma.
2: No, i volti pallidi.
1: No, lo so, era una battuta. Era una battuta verso... Devi prendere un po' di sole, ti dico la verità però, perché sennò poi diventi un viso pallido. No, a parte gli scherzi, Simone, c'è già una tabella, c'è già alcune cose già prestabilite?
0: Assolutamente, c'è un amichevole domani contro i semiprofessionisti svizzeri del Taverne alle ore 17 e poi ci sarà un altro amichevole la settimana prossima contro il Cagliari, sicuramente un test più interessante, certo, che può mettere la Samp totalmente parziale come rosa, però già contro un avversario di livello superiore. Poi ci sarà più avanti anche un amichevole a Parma contro il Parma, sappiamo dell'amicizia che lega le due tifoserie. Vi aggiungo, grazie anche ai colleghi in sala stampa, che è arrivata la conferma una lesione al retto femorale della gamba destra per Begic, quindi sicuramente c'è un'attenta osservazione che deve essere fatta per quanto riguarda il giocatore, ed è inevitabile che poi anche queste cose frenino un po' il lavoro di Bernardo Corradi, però per tornare e chiudo sul cementare il gruppo in questa fase è fondamentale, perché tu sai che comunque hai già dei titolari, hai Abilgard, Insigne, hai Begic, hai Esposito, cioè tu sai già che da quel nucleo poi costruisci tutta una squadra, e quindi averli a disposizione qua e sapere che qui possono fare un certo tipo di lavoro e di squadra al di fuori del campo è sicuramente un presupposto fondamentale.
1: Grazie, grazie. Allora noi ci fermiamo ancora per un attimo e poi ultimo blocco, perché ancora tantissime cose dobbiamo tirare fuori. Soprattutto Matteo stasera è un po' meno arrabbiato, vedo un po' meno arrabbiato, e quindi sono contento. Rimanete insieme a noi con Gradinata Sud.

0: Ancora Gradinata Sud, partiamo subito con l'impact. Eccolo, ve lo facciamo vedere subito, davvero molto devastante, molto devastante. Matteo, ti piace tanto?
1: Sì, non ho capito però.
0: Dal punto di vista che si parte... Maurizio, tu l'hai capito?
2: Sì, allora, il logo. Il logo fa riferimento al logo.
0: Maurizio però, Ti sei sentito con la laura prima di...
2: No, assolutamente, no, giuro.
0: Allora,

0: Dai, partiamo da qui. Com'è?
1: Beh, a me la maglia piace.
0: C'è anche, cioè, adesso abbiamo le immagini.
1: Devo dire, l'unico difetto è il contorno dello sponsor.
0: Ah.
1: Poi per il resto le righe tirate su, mi piacciono.
2: Mi piacciono un po' più fini, il bianco soprattutto. Allora, mi piace che il bianco sia leggermente
1: il
2: più
1: rosso
2: fine.
1: E il nero dovrebbero avere la stessa dimensione del bianco, in teoria. Qua sono state lasciate uguali, però alzate mi piacciono di più, col logo di Genova sullo sterno. Questo
0: però,
1: è il mio pensiero.
0: Voto,
2: no, più alte piacciono anche a me, però mi piacciono un po' più.
1: Allora,
2: fine.
1: A livello ufficiale, istituzionale, il rosso e il nero hanno la dimensione uguale
2: del bianco,
1: insieme del bianco. Lì sono uguali, però voglio dire, io faccio un esempio, l'ho fatto anche ieri così scrivendo due righe, è come contestualizzare la Canalis puoi mettergli un vestito bellissimo o un paio di jeans,
2: che è bello,
1: è sempre bello uguale, certo. E per me la maglia della Sampdoria è così.
0: Senti Maurizio,
2: hai ragione.
0: Da questi colori rimaniamo a parlare di colori e rimaniamo a parlare di tifoseria, perché Fabio Pasinetti ci ha lasciato e domani alle 14:30 ci sarà un grande ricordo, giusto Maurizio?
1: Sì, domani alle 14:30 in Gradinata Sud verrà salutato, ci saranno i funerali di Fabio l'Egregio, chiamato
0: l'Egregio.
1: Da tutti così, una grande perdita per gli ultrastito, ma credo che sia una grande perdita per tutti i tifosi della Gradinata Sud.
0: Peraltro lascia due figlie, giusto?
1: Due ragazzi, sì.
0: E ultimamente, insomma, ne abbiamo dovute dare di queste notizie. Fa parte,
1: sì, troppi amici che sono andati via negli ultimi tempi. Mm-hmm. Quindi Fabio però era una persona molto conosciuta nell'ambiente degli ultras e nell'ambiente dei gruppi, però era veramente un ragazzo speciale.
0: Ho visto che poi tutti i gruppi, le associazioni daranno sicuramente una mano alla famiglia, ho sentito, giusto?
1: Sì, ecco, una cosa importante, non portate, chi vuole andare domani a fare un ultimo saluto, non porti i fiori, ci sarà una cassetta se volete lasciare qualcosa per i suoi figli, ecco, per buttare via soldi in fiori fate questo gesto.
0: Allora, ritorniamo a Ponte di Legno, Simone, siamo quasi addirittura di arrivo, domani trapela qualcosa su quella che sarà la giornata, insomma, o rimarrà
2: e soprattutto arrivano i calciatori,
0: ecco,
2: domani.
0: Ecco, ti volevo
2: o stasera
0: chiedere,
2: magari.
0: Stasera, domani, hai qualche notizia su quelli che potrebbero essere gli ultimi due innesti in squadra Samp?
3: Beh, sicuramente si attende a minuti, ore, l'arrivo, lo sbarco di Ravanelli e Lauritsen, che sono quelli che vedremo lavorare qui a Ponte di Legno, che vedremo agli ordini di mister Corradi. Ovviamente la partita domani sarà quella che detterà un po' tutta l'agenda, un po' tutto il programma della giornata, del sabato. È chiaro che non è un test probante, non è un test che può dire qualcosa sul resto della stagione, può dire semplicemente, insomma, queste sono le indicazioni, i dettami che Bernardo Corradi propone. Corradi, l'abbiamo detto, è molto serio, molto concentrato, ama però anche scherzare con i propri giocatori, ma siamo sicuri che domani vedremo forse per la prima volta un'emozione diversa, perché di fatto è il suo esordio assoluto alla guida di una prima squadra, sia pure in un'amichevole estiva.
0: Simone, senti, per quanto riguarda la presenza dei vertici della Samp, possiamo già segnalare qualcuno o no?
3: Segnaliamo solo Jesper Fredberg, dico solo, ma in realtà è l'uomo su le cui spalle pesa tutto questo progetto. Io, se non sbaglio, Fredberg ha una scadenza che è il prossimo anno, il 30 giugno, non vorrei dire una sciocchezza, però mi pare di ricordare così, mentre abbiamo sentito da più parti che il progetto di riportare la Sampdoria in Serie A si spalmerebbe su 2 anni, quindi è previsto entro il 2028. È chiaro che se Fredberg vuole centrare l'obiettivo, quest'anno non lo può sbagliare, le scelte che sta facendo non le può sbagliare, Branco deve azzeccarle tutte. C'è anche il nuovo direttore della comunicazione, che è Mattias De Klerk, che ha conosciuto Fredberg all'Anderlecht, che sicuramente deve calarsi in una realtà che ancora non conosce, con i limiti, le barriere linguistiche che sappiamo. Sono questi forse i volti noti, così come abbiamo visto Lorenzo Ariaudo, che non è un volto nuovo, ma che sicuramente sta crescendo da dal punto di vista delle responsabilità nell'attività, meno legato al campo come era prima, più legato magari a questi aspetti dirigenziali. Ecco, tutto questo

0: sta disegnando una Sampdoria nuova, è inevitabile, però io non vorrei essere al posto di Fredberg in questo momento, perché ovviamente con la tifoseria che ha espresso il suo scarso gradimento e col fatto che comunque su di lui, sul suo viso, sulle sue spalle si posa tutto quello che succederà nei prossimi mesi, è chiaro che è l'uomo in questo momento su
1: ma
0: cui
1: in realtà io non vorrei essere in Jesper Fredberg, perché Fredberg ha dimostrato a se stesso di non saperlo fare questo lavoro qua alla Sampdoria. Cioè, è lui stesso il suo primo critico, no? Cioè, guardi la rosa dell'anno scorso, ci ho fatto un disastro. Un disastro.
2: Anche perché e è quindi un qualcosa che tu paghi anche in questa stagione. Okay,
1: quindi ci diciamo che io avrei paura, nel senso che se io l'anno scorso, non so, primo canale, ho fatto un disastro, tutto quello che ho fatto l'ho sbagliato, quest'anno se mi ridai la fiducia ho paura di sbagliare. Così come trovo oggettivamente incredibile che il responsabile della comunicazione non parli italiano. Questa è una roba da barzelletta. Cioè, se domani mi chiamasse una televisione tedesca e mi dicesse: vuoi venire a fare il direttore della televisione tedesca? Io direi: ragazzi, mi spiace, ma io
3: non so una parola,
1: non parlo tedesco, ho fatto un po' a scuola, ma non sono in grado. Cioè, quindi ti direi di no. Dici: guarda, dammi un anno, fammi almeno imparare i rudimenti, poi vengo e posso portare il contributo.
2: Fai chiedere una cosa a Simone.
3: Sì, vai.
2: Simone, scusa, però voci di corridoio qui a Genova dicono che domani potrebbe esserci Taye Walker a sua Ponte di Legno. Tu hai notizie in questo senso?
3: Veloce, Simone, grazie.
0: No, sinceramente non le ho. Non le ho, sinceramente posso dirvi che per quanto mi riguarda, dopo aver visto l'anno scorso il loro esordio assoluto proprio qui in questa stessa sede, sarebbe sicuramente un déjà vu, ma a fronte comunque di un pubblico scarno, quindi evitando anche in qualche modo quelle che potrebbero essere contestazioni più forti, non sarebbe una sorpresa se ci fossero, sarebbe un piccolo segnale per ricordare che comunque la Sampdoria ha una proprietà, ha delle persone che hanno preso la sua responsabilità, che dovrebbero avere un piano per riportarla dove la Sampdoria deve stare, ovvero in Serie A, e quindi farsi vedere anche magari a questi piccoli appuntamenti sarebbe un passo decisamente gradito, vogliamo dire così.
3: Allora, io vado subito a salutare Simone Galdi dal ritiro della Samp, che seguirà per noi davvero tutti i giorni con collegamenti sui telegiornali, insomma su tutte le piattaforme. Grazie per l'ottimo lavoro che stai facendo. Noi ovviamente ci rivedremo, ci rincontreremo venerdì prossimo, con la speranza davvero che ci siano belle belle notizie per questa nuova Sampdoria. Simone, grazie e buon lavoro.
0: Grazie a te Franco, ai tuoi ospiti, e una buona serata.
3: Bene, bene, bene, ultimi minuti. Matteo, in tanti hanno scritto sulla presenza, perché abbiamo visto Lombardo nel gruppo tecnico, secondo noi in tanti dicono non avrebbe dovuto accettare. L'hanno silurato due volte, alla fine ancora una volta ha detto sì. Non lo so, il tuo pensiero?
1: È solo il modo in cui è stata gestita che ancora una volta
3: però
1: è un po' raffazzona.
3: L'hanno silurato due volte.
1: Non l'hanno. Ora, oggettivamente, Lombardo faceva il collaboratore tecnico. C'era un disastro, gli hanno chiesto: per favore, puoi fare, spero adeguandogli l'ingaggio,
3: penso nemmeno,
1: vabbè,
3: no.
1: Però lì, senso, vabbè, ognuno fa quelle scelte economiche, sono, però vabbè, sarebbe stato corretto almeno un premio, salvezza, qualcosa, comunque ha fatto l'allenatore, ma non era previsto, il contratto che aveva era da collaboratore, si doveva diciamo traghettare la squadra e poi poteva tornare a fare il collaboratore. Il problema è che la figura del collaboratore tecnico di un allenatore dovrebbe essere fiduciaria di quell'allenatore, quindi se con Corradi si sono incontrati, si sono parlati, si sono voluti bene, hanno comunità di vedute e pensa di poter far bene, ha fatto bene a restare. Poi oggettivamente per me che sia dentro è meglio.
3: Ah, questo
1: è
3: senz'altro, meglio, questo senz'altro. La pensi allo stesso modo, Maurizio?
2: Sì, anche perché Attilio in conferenza stampa quando era mister lui ha detto che avrebbe sempre accettato qualsiasi tipo di incarico, anche di tracciare le righe del campo. Corradi in conferenza stampa alla sua presentazione ha detto che lui, per lui la figura di Lombardo era una figura importante, che poteva fare da trait d'union soprattutto sul vecchio, sul passato e chiaramente su quello che sarà il futuro. È chiaro che Attilio resta una bandiera e io sono ben felice che lui sia lì.
3: Assolutamente. E dobbiamo chiudere, giusto? Siamo arrivati alla fine. Io come sempre ringrazio tanto tutti voi, le persone che hanno mandato tanti messaggi, Simone da Ponte di Legno che comunque sarà collegato con noi tutti i giorni a partire già dalle ore 7:30 della mattina con la nostra Eva Perasso. Grazie a Matteo Cantillo che deve andare a fare la spesa. Matteo,
1: è come tutti gli altri, tu no?
3: No, io l'ho già fatta.
1: Tu non mangi? No. Ah no, tu hai il valletto a casa.
3: No, fallo dire così che poi mi

0: andano via di casa. Grazie Matteo Cantile per essere stato con
1: noi. Seguite i nostri ritiri su Instagram, o meglio, i ritiri sul nostro Instagram, si dice così.
0: Maurizio, grazie per essere davvero
2: grazie
0: stato
2: a
0: con
2: voi.
0: Noi.
2: Grazie.
0: Lo sai che quando vorrai, noi sempre porte aperte. Noi ci vediamo venerdì prossimo con la speranza davvero che arrivino queste buone notizie e che arrivano altri giocatori che possono davvero dare finalmente un po' di respiro a questa nostra amata Sampdoria. Un saluto da Franco Nativo, buona serata e buon proseguimento con i programmi di Primo Canale.

0: Antonio Di Rosa, direttore del quotidiano La Stampa di Torino, un grande passato da giornalista in tantissimi giornali, dalla Gazzetta del Popolo al Corriere della Sera al Secolo XIX, perché Antonio, tu sei stato direttore del Secolo XIX, io me lo ricordo bene perché ero il tuo vice, per più di 4 anni.
1: Quasi 5 anni di... Insieme abbiamo vissuto momenti bellissimi, drammatici, ma professionalmente intensi. Una bella squadra che ricordo con piacere, perché l'esperienza di Genova mi è rimasta nella mente e nel cuore.
0: Senti, incominciamo subito dalla Stampa di oggi. Quotidiano molto interessante, quotidiano con una visione nazionale logicamente, ma fortemente radicato al suo luogo d'origine. Ecco, come sarà la Stampa di Antonio Di Rosa?
1: Sarà una stampa global, parleremo del mondo e delle vicende italiane e nazionali, anche delle nostre parti. Sai, certe volte le notizie che arrivano da Torino e dal Piemonte hanno una valenza nazionale, non sono tutte locali. E abbiamo le pagine dedicate alle notizie di cronaca dei luoghi dove facciamo un'edizione, anche in Liguria la facciamo, sul Ponente Ligure, ma la Stampa è sempre stato un giornale attento alla politica internazionale e alla politica interna. Attento a tutto, perché è un giornale con una forte caratura nazionale e internazionale. L'avvocato diceva che anzi era il ponte, poteva essere il ponte italiano per l'Europa. Purtroppo non è stato così, non per la Stampa e per la situazione del nostro paese, però insomma la vocazione è rimasta, e quello che ha portato Agnelli con la sua, il suo amore per la Stampa, per la sua attenzione che dedicava alla Juventus e al giornale, e è rimasta un'eredità che direi intonsa, perché tutti quelli che qui si sono succeduti al vertice hanno mantenuto questa impronta.
0: Senti, tu hai detto la Stampa ha sempre un'attenzione per la Liguria, è vero, il Ponente soprattutto, però c'è la possibilità che la Stampa si rioccupi un po' di Genova?
1: Ce ne occuperemo in qualche modo, perché non puoi essere lontano da una città che ha quasi la metà degli abitanti della Liguria e ha un ruolo importante per il porto, per tutta una serie di questioni che riguardano il capoluogo, e poi e diventerà col Terzo Valico, per il quale ci siamo battuti, come ricorderai, per tanti anni, e poi c'è la sede della Regione. La Regione fa provvedimenti che riguardano tutta la Liguria, non esserci, non essere presenti con continuità è una piccola debolezza che cercheremo di colmare.
0: Che idea ti stai facendo della Liguria da Torino? Tu hai parlato del Terzo Valico, che sì, ahimè, è una storia eterna per noi e ne paghiamo fortemente le conseguenze tutti i giorni sulle nostre autostrade. Che idea ti stai facendo di Genova e della Liguria? Hanno ancora un interesse forte per il Piemonte?
1: Sì, ma io penso che la Liguria, così come il Piemonte, sconta la crisi dell'industria e dell'indotto, la crisi dell'automotive, quindi il porto comunque mi sembra sempre eccellente, un punto di riferimento. Ma vedi, il Terzo Valico unisce Genova, unirà Genova a Rotterdam,

passando per Milano e diventa un punto importante di crescita, è che noi, queste nostre regioni hanno bisogno di sostegno, hanno bisogno di giornali che sostengono la crescita e lo sviluppo, hanno bisogno di attenzione da parte del governo nazionale, che spesso è distratto da polemiche interne e non è concentrato su questo nord-ovest che ha dato tanto al paese e che dovrà e potrà continuare a dare tanto, perché insomma Genova lo sbocca al mare nel Piemonte, il Piemonte ha una tradizione.

0: diciamo i decenni, e adesso arrancano un po' tutti. E questo è un momento di svolta perché si passa da un sistema industriale a un sistema diverso. Innovazione, appunto il marittimo, l'indotto che fatica perché l'automotive è in crisi, però ci sono tante altre cose, c'è il gusto, c'è il food, il Cuneese è una zona ricchissima da questo punto di vista, non dimentichiamo che c'è la Ferrero a Cuneo, nota in tutto il mondo, a Milano c'è la Vazza, a Torino scusa c'è la Vazza, quindi ci sono industrie ancora importanti che fanno da riferimento. Beh, io direi che non è facile rimontare la china, però non solo ci dobbiamo impegnare a farlo, ma ci dobbiamo riuscire per i nostri figli, per dargli degli sbocchi professionali. Poi ci lamentiamo se vanno all'estero da altre
1: Certo,
0: parti.
1: certo.
0: Per tenerli qui bisogna dargli un'opportunità, se non c'è l'opportunità è difficile che rimangano.
1: Sai, noi abbiamo vissuto soprattutto questa sorta di isolamento, no? Abbiamo spesso paragonato Genova ad un'isola, perché i collegamenti insomma, non sono certamente quelli che vivevamo 25 o 30 anni fa. Torino li sente questi collegamenti difficili, cioè questi cantieri in autostrada, no, lasciamo stare i treni, ma i cantieri in autostrada sono veramente un problema pazzesco, immenso e sembrano interminabili.
0: Ma ci ritroviamo ogni estate. Ogni estate, siccome arrivano
1: Non solo.
0: tantissimi turisti, vorrei sapere chi è la mente strategica di questi cantieri estivi, perché sono inopportuni anche se utili. Non è che i lavori non si devono fare, perché purtroppo,
1: Sì.
0: anzi, sono necessari. Vanno scaglionati in modo diverso,
1: Certamente.
0: vanno considerati i flussi di traffico che aumentano in maniera esponenziale nel periodo estivo e questo non viene considerato perché loro ti rispondono che l'estate è il momento migliore per fare i lavori, è vero, però questo è un paese, insomma, che ha un autunno, una primavera, che di solito sì, ci sarà acqua, quello che vuoi, ma alla fine i lavori si possono fare, nessuno
1: Certo.
0: lavora di notte, per cui è difficile andare avanti in maniera rapida per concludere i lavori. E questo è il punto. Poi si creano intasamenti e le code, tutti si arrabbiano, le ferrovie sono in crisi perché stanno facendo
1: Totale.
0: dei lavori, per esempio a Firenze, e hanno bloccato tutto. Abbiamo anche impiegato 7 ore per arrivare da Torino a Milano e questo è inammissibile. C'è una somma di lavori sulle ferrovie, sulle strade, sulle autostrade e alla fine è difficile sopravvivere.
1: Senti, vorrei fare con te una riflessione sul G8. L'abbiamo vissuto quei giorni drammatici. Cosa ti ricorda e che riflessione fai oggi? Cosa ti ricordi di quei giorni?
0: Guarda, la Francesca Paci, che è una nostra giornalista che adesso è a Roma, era lì a Genova, una delle testimoni come noi di quello che è avvenuto in quei 3 giorni. Leggendo il suo pezzo ieri, onestamente mi sono emozionato perché ho ricordato quei giorni difficili, drammatici. Abbiamo pensato che succedesse il finimondo. Un ragazzo è stato ucciso, decine di manifestanti sono stati picchiati, a Bolzaneto alcuni torturati, l'irruzione alla scuola della Diaz, diciamo che sul piano dell'ordine pubblico un disastro che lo stesso Scajola da noi intervistato
1: Vero.
0: all'epoca, ministro dell'Interno, ha confessato dicendo sì, abbiamo fatto degli errori. Abbiamo fatto il possibile per evitare quello che è successo, ma invece è successo. È successo perché nessuno di noi immaginava, neanche loro, ma loro dovevano saperne di più, che a Genova si sarebbe riversato un flusso enorme, ma non di black bloc soltanto, che quelli che facevano i casini peggiori, ma di gente che voleva manifestare, aveva
1: Certo,
0: i
1: di
0: grandi della
1: famiglie.
0: terra. Famiglie avevano i grandi della terra lì e volevano far sentire la loro voce e sono finiti in mezzo a queste aggressioni di vario tipo, con decine e decine.

0: riferiti, insomma, io non voglio, non dimenticherò mai quei giorni. Mi ricordo che per entrare al giornale dovevamo passare attraverso tre check prima di entrare, perché noi
1: Viene
0: eravamo al limite.
1: cancellate.
0: Sì, noi eravamo al limite tra la zona gialla e la zona rossa. La zona rossa era quella protetta, dove non successe mai nulla, e noi eravamo fuori, per cui era difficile per i nostri cronisti. Quel giorno mi ricordo che richiamai i cronisti verso le 18, perché qualcuno di questi era in lacrime perché aveva paura, avevamo tutti paura.
1: Eh sì, e poi come redazione del Secolo eravamo proprio in mezzo, assolutamente
0: Noi
1: in mezzo.
0: eravamo in mezzo, i cronisti sono stati coraggiosi, hanno dato tutto quello che potevano dare, hanno rischiato in prima persona per
1: Vero.
0: raccontare le cose. Come ricorderai, il nostro giornale a quei tempi era letto al di fuori dei confini della Liguria.
1: Eh sì, eh
0: Siamo
1: sì.
0: arrivati a vendere 155.000 copie, incredibile. Poi eravamo
1: Incredibile.
0: al centro dell'attenzione dei giornalisti stranieri che erano qui.
1: Un'ultima domanda, direttore. Che cosa sono oggi i giornali quotidiani?
0: Bella domanda a cui rispondere. Io, avendo una certa età come te, potrei dire che una volta erano più densi di contenuti, più leggibili. Non voglio fare la Marcord, però devo
1: Certo.
0: dire che ci sono grandi difficoltà, perché una volta si camminava di più e si vedeva di più. Non avevamo i telefonini, non avevamo mezzi tecnologici in grado di consentirci di fare le cose senza camminare tantissimo, senza spostarsi. E questo non spostarsi, questo vedere le cose un po' da lontano, penalizza i contenuti. Io qui ho chiesto di vedere tutto, di stare sul posto, di andare a vedere le cose, perché secondo me solo così possiamo offrire
1: Vero.
0: contenuti veri, autentici, per cui la gente può specchiarsi e dire: beh, anch'io ho vissuto questa cosa. Abbiamo fatto un'inchiesta
1: L'ho
0: adesso che è
1: vista.
0: in corso sugli anziani, sull'assistenza agli anziani, non ne parla mai nessuno. Noi ne stiamo parlando perché tutte le famiglie sono coinvolte. Si vive di più, ma non sempre si vive bene.
1: Bene.
0: E le rette degli ospedali, delle
1: Certo.
0: case di cura, dei centri
1: I costi.
0: d'assistenza sono elevatissime.
1: Bene, direttore, ti faccio tanti auguri. Logicamente ti aspettiamo qui da noi a Genova in redazione a fare qualche chiacchierata quando vorrai. E
0: Grazie a voi e a tutti i
1: staremo
0: liguri
1: molto
0: che ci
1: vicini a guardare
0: ascoltano.
1: anche noi, a leggere anche noi la stampa. Grazie.
0: Bene, grazie, ciao.
1: Grazie, arrivederci.
0: Ciao.

0: 25 anni fa il G8 di Genova, un G8 che probabilmente qualcuno dice a distanza di tanti anni che ha cambiato il mondo, o qualcuno ha provato a cambiare il mondo. Sicuramente è cambiata Genova in qualche modo, è cambiato anche forse anche il lavoro dei giornalisti, perché quel giorno insomma è stato raccontato qualcosa di straordinario per la città di Genova, ma per l'Italia e il mondo in generale. E uno dei giornalisti che quei giorni erano quei giorni molto molto caldi, erano sul pezzo, era sicuramente Davide Lentini, che ritroviamo con piacere. Ben trovato Davide.
1: Ciao Matteo, grazie a tutti.
0: Allora, insomma, sono passati 25 anni, naturalmente il ricordo di Primo Canale è un ricordo sempre molto vivo, perché tu sai meglio di me che non c'ero, che cosa è stata Primo Canale per il G8 e il G8 per Primo Canale.
1: Guarda, rivedere queste immagini, ero giovanissimo, sono passati, come dicevi, 25 anni, al di là di un ricordo personale e anche di una crescita professionale, perché senza ombra di dubbio, come dicevi tu, è cambiato anche il modo di fare giornalismo. Lì possiamo dire eravamo giornalisti di strada da marciapiede, perché in quei giorni abbiamo battuto con tutti gli altri colleghi, alcuni che ancora sono in forza alla redazione di Primo Canale, mi viene in mente Elisabetta Biancalani. Abbiamo davvero monitorato in tempo reale sulla strada quello che stava succedendo. Ma tornando a quello che dicevi all'inizio, ovvero è cambiato il mondo, qualcuno ha provato a cambiare il mondo, io con grande onestà credo che a distanza di 25 anni possiamo dire che sia stato un fallimento quel G8, un fallimento da tutti i punti di vista, perché le cose le vediamo ancora a oggi non sono migliorate, anzi

0: a distanza di 25 anni ci ritroviamo in una situazione ben peggiore rispetto a quello che speravamo di poter migliorare 25 anni fa. Ci metto dentro tutti, perché tutti avevamo una speranza da quel G8, e anche dal punto di vista proprio dei movimenti che oggi di fatto sono spariti, se vogliamo. Un fallimento per quello che è stata l'organizzazione dell'ordine pubblico, per quello che è stato la gestione della piazza. Sarebbe necessario oggi, a distanza di 25 anni, che venissero ammesse le colpe, al di là delle inchieste e delle possibili sentenze. È necessario, secondo me, che qualcuno dica sì, è stato commesso un grave errore alla Diaz, a Bolzaneto, in piazza, da parte del governo dell'epoca, dei governi dell'epoca, perché ricordiamo che venne organizzato da uno e gestito da un altro il G8 genovese, e ci dovrebbe essere una missione di colpa anche da chi ha aumentato l'escalation di tensione in quei giorni sulla piazza, e anche, ahimè, da chi appunto sperava di poter cambiare le cose, ma le cose non sono cambiate.
1: Senti, torniamo proprio alla mera cronaca, naturalmente, perché poi è ovvio che il G8 ancora oggi, come è giusto che sia, fa ancora discutere anche i temi di cui appena hai trattato tu. Però tornando proprio invece proprio sul lavoro del giornalista, erano anche non i primi telefonini, naturalmente, perché i telefonini erano già arrivati da qualche anno, però, come si diceva prima, è stato uno dei primi momenti dove in qualche modo sicuramente il telefono cellulare ha cambiato anche il modo di fare giornalismo.
0: Questo senza dubbio, anche se non c'erano le funzioni che ci sono oggi sappiamo bene che dal cellulare con una schedina SIM si può fare molto di più rispetto a quello che comunque abbiamo fatto all'epoca. Oggi gli zainetti permettono di trasmettere proprio con una schedina SIM da qualsiasi parte del mondo. Noi eravamo però molto ben organizzati anche con i mezzi dell'epoca, già all'avanguardia, riuscivamo a trasmettere velocemente le immagini, se non proprio in diretta, da qualsiasi punto della città dove erano le manifestazioni, perché avevamo organizzato con l'intuizione, bisogna dirlo, del nostro editore Maurizio Rossi, tutte le stazioni e i punti di trasmissione più strategici. Ad esempio, su Corte Lambruschini c'era la possibilità di trasmettere delle immagini che venivano registrate in piazza, per non dover rientrare nella sede, che era un po' più distante da Piazza Dante rispetto appunto ai luoghi nevralgici alla Foce. Salivamo all'ultimo piano di Corte Lambruschini, era stato predisposto un trasferimento via Ponte Radio per poter appunto gestire le immagini e farle arrivare in sede pochissimi minuti dopo la loro registrazione in piazza. Il telefono cellulare permetteva di parlare su quelle immagini in tempo reale, documentando poi quello che stava accadendo.
1: Nulla a che vedere, Davide, con quello che potrebbe accadere oggi, no? Quello che accade non potrebbe accadere, che accade quotidianamente nel nostro lavoro, dove si va su un posto e nella maniera più semplice del mondo, a volte anche se poi l'immagine non è così nitida, ma a volte basta anche un video su WhatsApp e tu sei subito in diretta di fatto. E questo è una svolta epocale, perché quello che raccontavi tu, insomma, di fare questa staffetta, no, con i video che raccoglievate di minuto in minuto, poi bisognava portarli nella redazione o comunque dove partiva il segnale. Oggi è tutto obiettivamente più semplice da questo punto di vista.
0: Oggi sarebbe stato davvero molto più semplice, ma come sempre e come dico spesso, quando c'è una organizzazione diversa rispetto all'utilizzo di alcuni strumenti tecnologici, quello che conta è davvero l'efficienza organizzativa. Da questo punto di vista eravamo ben strutturati e ben organizzati proprio per poter essere quasi in presa diretta anche con le immagini, per raccontare come è successo non soltanto a Genova e alla Liguria, ma a tutto il mondo quello che stava accadendo a Genova, perché con i mezzi di Primo Canale, le immagini di Primo Canale, i racconti di Primo Canale sono finiti, lo ricordiamo spesso, sulla CNN negli Stati Uniti, da lì praticamente in tutto il mondo.
1: Ecco, tra l'altro, Davide, non perché siamo a Primo Canale in questo momento e chi ci sta guardando ovviamente vede il segnale, il segno, il logo di Primo Canale, però obiettivamente tu c'eri, io no, quindi posso dirlo tranquillamente, Primo Canale, e non lo dico perché oggi ne sono fieramente il direttore, però insomma ha dato anche il via e ha ricevuto anche tanti complimenti anche delle big, no? Delle trasmissioni nazionali, delle televisioni nazionali, dei media nazionali. A volte anche una realtà locale può, insomma, tracciare una retta, può dare a tutti.

0: tutti un modo anche di lavorare, perché molti anche dei colleghi, anche nazionali, negli anni che ho incontrato, da quel G8 di Primo Canale, non so se hanno imparato qualcosa, ma hanno comunque avuto una bella, la parola lezione è brutta, però hanno avuto molte indicazioni che sono arrivate da quella giovane redazione, poi eravate tanti giovani, eravate.
1: Sì, sì, le immagini che state facendo lo dimostrano impietosamente, gli anni sono passati. Di fatto però hai perfettamente ragione, ci stupimmo una sera perché al di là del lungo lavoro, iniziava molto presto la mattina, eravamo tutti quanti lì, ricordo che vivevamo di fatto attaccato alla redazione, c'era tutto lo staff tecnico e giornalistico in un albergo, attraversavamo la mattina la strada per poter arrivare proprio in redazione molto presto. Dicevo, eravamo praticamente sempre lì al lavoro. Una sera guardammo il TG5 e in maniera così un po' a sorpresa ci accorgemmo che dedicò il servizio di apertura, all'epoca il direttore era Enrico Mentana, proprio all'impegno e al ruolo di Primo Canale, l'importanza di una televisione locale, regionale, su un evento così importante con i riflettori del mondo puntati sulla città di Genova. La forza era quella di conoscere la città, le strade, tutto quello che invece i grandi inviati, cronisti di tutte le TV mondiali, dei giornali, delle radio non potevano fare perché non conoscevano quella città ed è la nostra città ed è lo stesso problema che hanno avuto anche le forze dell'ordine arrivate a dare rinforzi da Roma e da altre città d'Italia, si sono ritrovate a dover gestire l'ordine pubblico in una città che era un po' più complicata rispetto a quello che potevano immaginare, anche perché sappiamo qual è la conformazione di Genova. Ecco, per noi la grande forza era invece proprio quella, conoscere la città e poterla raccontare, anche se pur sempre in una situazione drammatica, a tutto il mondo.
0: Ecco, tra l'altro Davide, proprio per continuare a parlare di quegli anni, rivedendo le immagini in tutti questi anni appunto, lo dicevamo prima, eravate una redazione di giovani, questo è un'altra peculiarità importante di Primo Canale di quegli anni.
1: Guarda, sì, ed è stato anche un bene, anche perché oggi stare tutte quelle ore in giro per Genova da un punto all'altro a piedi, non so se riusciremmo a farcela, battute a parte. Direttore molto giovane, Ilaria Cavo, io e lei siamo della stessa annata, 1973, fate i conti, avevamo 27 anni, no, forse qualcosa di più, comunque 28, era pur sempre una redazione dinamica, c'era anche chi era più giovane, però ripeto, quella è stata la nostra forza, la velocità, anche il fatto di in quei momenti mettere davanti davvero il lavoro, la professionalità e tenere da parte i sentimenti, perché vedere questa immagine a distanza di 25 anni è davvero un tuffo al cuore e io mi chiedo ancora oggi come abbiamo fatto in quei momenti a mantenere una certa lucidità nel fare i cronisti, tutti quanti noi ci siamo trovati di fronte a una situazione ben più grave e pesante rispetto a quella che potevamo lontanamente immaginare e credo che non devo essere io a dirlo, però mi fa piacere ricordare l'impegno di tutti gli altri colleghi, siamo riusciti davvero a fare un lavoro egregio proprio nel essere cronisti fino in fondo.
0: Assolutamente sì, poi Primo Canale naturalmente tu lo sai anche se poi hai lasciato Genova, ma naturalmente segui tutto, è rimasta per fortuna non la televisione del G8, è cresciuta anche negli anni ed è rimasta sicuramente un punto di riferimento per il territorio, soprattutto naturalmente sulla cronaca, su quello che accade ogni giorno nella nostra regione, insomma come se quel, non dico battesimo perché Primo Canale ovviamente era già in vita da diversi anni, però è come se quell'imprinting, no, di quei giorni avesse dato proprio a tutta la struttura proprio il là per poi avere una strada tracciata negli anni.
1: Eh sì, perché se vogliamo il canale All News che è oggi Primo Canale è nato proprio dopo l'esperienza del G8, intanto perché prima c'era un altro tipo di programmazione, sempre con delle finestre informative, sempre con grande attenzione a quello che succedeva in tutta la regione con la prima TV che ebbe le redazioni distaccate nelle varie province, però dopo quelle due settimane di maratona completa dedicata al G8, la fase preparatoria e poi vivere in tempo reale quello che stava accadendo ha portato alla scelta, e lì ricordo bene quei giorni su come abbiamo deciso di riorganizzare il lavoro e la redazione ha portato, dicevo, alla scelta di abbandonare altri tipi di programmazione per concentrarsi totalmente

0: sul Mondo News nel raccontare Genova e la Liguria minuto dopo minuto, iniziando già la mattina molto presto, quando ancora non c'erano prima del G8 delle trasmissioni ad hoc, si iniziava un po' più tardi in diretta e venne affidato proprio a me il ruolo di aprire questa fascia informativa già alle 6:45 all'epoca con la rassegna stampa, gli aggiornamenti sul traffico, sul meteo, tutte le ultime della notte, il racconto di come una regione si sarebbe svegliata e quello che poi sarebbe accaduto durante il corso della giornata. E da lì, dalle 6:45, arrivare fino alla sera sempre in diretta, modello che ancora oggi portate avanti.
1: Assolutamente sì, grazie, grazie a Davide Lentini. Io ti aspetto naturalmente lunedì sera, spero che tu possa essere presente alla Terrazza Colombo per questa trasmissione che stiamo preparando proprio per il 25esimo anniversario del G8. Spero in presenza e se non sarai in presenza naturalmente ti aspetto collegato.
0: Ci provo, grazie a voi.
1: Grazie, grazie a Davide Lentini e buon lavoro.

0: Ben ritrovati al punto con il vice ministro Edoardo Rixi, come ogni venerdì, un saluto e grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Io credo che non ci siano dubbi su, diciamo, l'argomento d'apertura di questa nostra conversazione. Ieri è arrivata la sentenza del Ponte Morandi. Io mi sono permesso di dire che qualunque fosse poi l'entità delle pene, se io fossi stato un familiare che ha perso un marito, una moglie, un figlio, un nipote, è difficile dire sono contento, no? Comunque sia, resta la giustizia degli uomini, però almeno è un punto di partenza.
1: No, sicuramente sì, sicuramente un punto di partenza, resca un po' di amaro in bocca sia per i tempi del processo. So che era un processo complesso, ma è un processo sul fatto che è accaduto nel 2018, siamo nel 2026, 8 anni dopo. Ci sono alcuni reati che, se non arriverà il secondo e il terzo grado rapidamente, rischiano di essere derubricati, e quindi io mi auguro che, insomma, i prossimi gradi di giudizio siano molto rapidi, perché non solo per i familiari, che ovviamente meritano giustizia, attenzione e vicinanza, e io, se fossi stato in Liguria, sarei sicuramente andato quel giorno, cioè ieri, in tribunale a vedere e a salutare persone che ho incontrato in momenti molto tragici, subito dopo il crollo del Ponte Morandi. È evidente però che c'è anche un tema di paese, cioè non è stato fatto solo un danno, e quindi la vita su 43 persone, più tutti i feriti, più quelli che sono miracolosamente, e io quel giorno li ho lì sotto e quindi sono testimone dei fatti, sono miracolosamente salvati nonostante fossero su quel ponte, ma un danno enorme nei confronti del paese, delle infrastrutture. C'è un altro processo che è il Morandi bis, dove viene imputata una mancanza su oltre 200 opere di manutenzioni che oggi stiamo pagando. Abbiamo pagato, tutto il paese ha pagato, su un danno oggettivo di immagine, di credibilità a livello internazionale e mondiale, a livello di sicurezza delle nostre infrastrutture, e lo stiamo ancora pagando perché buona parte delle, anzi direi sostanzialmente tutte le cose, le code che oggi stanno facendo gli italiani sono frutto di quell'evento, di mancate manutenzioni o sottovalutazioni che sono state fatte per 20 anni, con una, diciamo così, una responsabilità di vari livelli, quindi una responsabilità dell'azienda, del concessionario, una responsabilità di chi doveva vegliare, ma anche una responsabilità della politica di allora, che non aveva dato strumenti a chi doveva vegliare di poter realmente vegliare. Quindi io, l'altra cosa che dico, c'è una responsabilità politica, che non è una responsabilità penale. Però io mi sorprendo a volte quando vedo alcune dichiarazioni e poi rileggo i giornali di quei giorni, rileggo anche gli interventi fatti prima, gli anni precedenti, in cui si negava la necessità di fare determinate opere, si negava la necessità di fare determinate cose, si riteneva che il gruppo, oggi c'è un articolo

0: articolo che tra l'altro ho pubblicato oggi, io abbiamo una mezza pagina su un giornale locale, sia io che ero vice ministro, sia il ministro di allora che Danilo Toninelli, che è del Movimento 5 Stelle, quindi due movimenti che hanno fatto un governo, il giallo-verde, ma poi hanno avuto storie diverse, ma che sostanzialmente in alcuni pezzi dicevano le stesse cose, cioè c'è stato un momento in cui il paese ha affrontato con forza questo tema. Nel governo successivo, il Conte 2, lo tema è stato accantonato perché era un tema che dava fastidio ad esempio al Partito Democratico, che nel tempo, come posso dire, non solo no, allora non votò il decreto Genova, e questo è un, secondo me fu un atto ostile nei confronti del territorio di Genova e nei confronti di una tragedia del genere, ma soprattutto fu quello che scrisse quella concessione quando fu data, e soprattutto che si rifiutò di adottare determinati provvedimenti, e quindi si decise di fare questa transazione che oggi crea grossissimi problemi. Quindi chi come me deve in qualche modo gestire la situazione si trova ad avere opere assolutamente in ritardo, col fatto che continuiamo ad avere, nonostante potenziati i controlli, cambiato le misure, fatto fare i lavori, fatto fare i cantieri, ma con una difficoltà di fondo, perché l'equilibrio economico dell'azienda fa fatica a mettere in campo le risorse per fare le nuove opere, e questo non è accettabile dopo una tragedia del genere.
1: L'equilibrio economico di un'azienda che è stata ricomprata dal, diciamo, dai privati che la detenevano, la famiglia Benetton era quella che aveva più quote, quindi la controllava di fatto. Questa, da cittadino, per me è un'altra ferita profondissima, perché se distruggo tutto quello che c'è in questo studio non credo che mi debbano anche pagare per andarmene, no?
0: Però questa è stata una scelta che io assolutamente non condividevo, che è stata fatta appunto da un governo successivo, che ha poi condizionato sia l'ulteriore governo successivo, il governo Draghi, e sì ovviamente la gestione da parte dell'attuale governo, che si è trovato la transazione di fatto conclusa pochi mesi prima dell'attuale insediamento. Quindi,
1: se è anche vero che non c'erano alternative legali, vuol dire anche che la politica del tempo, quando ha firmato le concessioni, ha concesso delle cose che probabilmente non doveva concedere.
0: Sono tutta una serie di temi, ma ripeto, io devo dire che ho visto anche un sollevamento di scudi contro l'attuale gestione. Devo dire che meglio, io sono sempre che l'idea che le scuse sono meglio tardi che mai, e soprattutto comunque, come oggi ricordava l'ex ministro Toninelli, la nuova compagine, cioè la nuova amministratore delegato eccetera, allora proprio non c'era, faceva un altro lavoro, non era proprio fuori dal mondo delle autostrade. Quindi oggi vedere una responsabilità agli attuali vertici rispetto a quello che è successo allora è difficile.
1: Certo.
0: Però è altrettanto vero che non si è sanata, si portano dietro quel problema, perché banalmente noi ci continuiamo a trovare a discutere di Gronda, di opere, del tunnel portuale, di quell'altro, cioè l'unica opera anche compensativa sul 1,4 miliardi che è partita alla fine è stato il tunnel sul portuale. Quindi noi vogliamo che entro fine anno parta il Fontana Buona, partano tutte le opere, perché è chiaro che c'è un impegno che è stato sottoscritto e quell'impegno deve essere mantenuto, così come su tutte le altre opere. Quindi da questo punto di vista io spero che ci sia da parte di tutta la politica questa volta una condivisione del fatto che le concessioni possono anche essere private, ma gli obiettivi, siccome sono pubblici, devono essere rispettati, e la sicurezza nelle infrastrutture deve essere prioritaria.
1: A proposito di politica che non rispondeva, c'è il caso famoso, perché ci tocca personalmente, l'allora senatore Maurizio Rossi aveva fatto un'interrogazione, anzi più di una, all'allora ministro Graziano Del Rio, e se non ricordo male ancora adesso non è arrivata risposta, ed erano interrogazioni proprio legate alla pericolosità del Morandi. Rossi non immaginava che crollasse, non lo immaginava nessuno, ma lui si preoccupava di possibili chiusure del ponte Morandi a causa di necessità impellenti di manutenzione. Poi la chiusura è stata naturale, diciamo, è crollato il ponte.
0: No, per cui ripeto, secondo me noi non dobbiamo dimenticare questa storia, non dobbiamo dimenticare anche il fatto che i dibattiti sulle infrastrutture non si devono mai intrecciare su questioni di carattere politico e partitico, perché sennò si fa male il paese, si fa male ai nostri

0: cittadini. Bisogna avere degli obiettivi comuni, non si può speculare su temi come questi, però bisogna trovare delle soluzioni e purtroppo le soluzioni hanno sempre dei costi. Oggi il costo dei cantieri che stiamo facendo sono le code che abbiamo nelle autostrade. È un costo sociale. Se ne prende in qualche modo la responsabilità l'attuale governo, ma noi praticamente i lavori sono iniziati dal 2022, cioè per 4 anni dopo la tragedia e dopo la ricostruzione del Ponte Morandi, di fatto non si era messo mano al riordino delle infrastrutture. Il nuovo codice sulle nuove prescrizioni è stato approvato nel 2022, cioè abbiamo tutta una serie, anche il potenziamento di Asfisa che deve essere ancora completato, ma sono state fatte delle cose. Allora questo non può succedere, cioè noi dobbiamo avere un paese che chiunque vada a governare abbia sempre gli stessi obiettivi e tenga la barra dritta, perché non sono un colore politico, è la credibilità che hanno le istituzioni nei confronti dei propri cittadini, e questo è il tema. Quindi lo deve avere il governo, lo deve avere il Parlamento, lo deve avere la magistratura. Quindi quando dico i tempi, perché io se avessi una sentenza definitiva prenderei alcune decisioni in maniera più semplice. Se non c'ho una sentenza faccio fatica a fare determinate scelte.
1: Ci siamo giocati quasi tutto il tempo della nostra chiacchierata, ma ci stava, però ancora due domande gliele faccio rapidamente. La prima la tocca sia come leader politico locale, ma anche come viceministro ai trasporti e ai porti, perché ieri in consiglio comunale c'è stata una bagarre totale sulle armi in porto, addirittura si è arrivati a una sorta di scontro fisico.
0: È una vergogna. Intanto credo che andare in un'istituzione pubblica e alzare le mani nei confronti di qualcuno è segno di scarsa democrazia. Poi io, come posso dire, voglio bene i lavoratori portuali, ci mancherebbe. Secondo me all'interno del porto di Genova c'è tantissima gente che, indipendentemente da cosa pensa o chi vota, lavora molto bene. Il porto di Genova è una grande realtà. C'è qualcuno che pensa di condizionare il porto di Genova e pensa che sia quasi un gioco. Non è così. Il tema delle armi è un tema molto delicato, al netto che poi si definisce armi tantissime cose, anche fuochi di artificio, però se uno mi tira un razzo contro una nave, cosa che è successo, perché ritiene che lì ci sia chissà che cosa, nonostante i controlli e che tutto viene certificato e gestito dalle autorità pubbliche, secondo me è un delinquente. Anzi, non secondo me, è un delinquente. Ora bisogna anche gestire le cose in maniera responsabile, e torno a dire, vogliamo dirci che nei porti italiani non devono passare le armi, quindi non passano neanche quelle per, come posso dire, le nostre truppe che sono all'estero, hanno un problema, che magari sono in ambito ONU, in Nazioni Unite, non passano neanche, non so, la beretta se ha una commessa fuori, non passano i fuochi d'artificio, eliminiamo i fuochi d'artificio, non passa l'esplosivo che è servito per demolire il Ponte Morandi a scopi civili, non passa più niente. È un tema. Se lo vogliamo fare, decidiamo ovviamente anche di dire a tutta una serie di operatori che non lavorano più con l'Italia, non col porto di Genova. Credo che questo sia un tema. L'altro tema è che ci vuole il rispetto delle istituzioni repubblicane. Cioè, io capisco qualsiasi manifestazione, ognuno ha diritto di manifestare, ma in un'aula non si minacciano le persone, non si mettono le mani addosso e ci si comporta bene. Questo però, secondo me, è anche un tema che purtroppo non riguarda solo il porto di Genova, ma un po' una degenerazione dei consumi. Detto ciò, mi taccio, però ritengo che sul tema delle armi ci siano dei controlli al momento che sono assolutamente, anzi a me preoccupa, devo dire la verità, che si voglia tutta questa pubblicità e che ogni tanto noi troviamo anche su Facebook che vengono pubblicate bolle di carico facendo capire chissà cosa c'è lì, perché poi c'è magari anche qualcuno che ci crede e magari quelle armi se le va anche a cercare. Quindi forse sarebbe meglio queste cose farle gestire dalle autorità preposte, perché siccome siamo in uno Stato di diritto e siamo in uno Stato che è una Repubblica e che vigono delle leggi, delle norme a tutela dell'incolumità dei cittadini, io, come posso dire, tendo a ritenere

0: che in momenti come questi le cose vanno gestite in maniera seria, come avviene nei paesi seri.
1: Se ultima invece... domanda sulla riforma dei porti, lei è reduce da un viaggio ad Ancona. Qui in Liguria il Partito Democratico con due esponenti scrive in un comunicato: Bucci per una volta difenda gli interessi della Liguria, nella conferenza unificata del 23 luglio dica no alla riforma dei porti.
0: Chi è questo? Chi sono questi signori?
1: Natale e Bianchi.
0: Beh, Natale che lavora per un terminal, credo che sia il consigliere regionale del PD, capogruppo.
1: Davide Natale.
0: Davide Natale, credo che lavori per
1: Consci... il responsabile economia della segreteria del PD Liguria, Matteo Bianchi.
0: Sono credo che, come posso dire, lavori per Consci, per un terminal portuale di Spezia, quindi direi che è un po' in conflitto di interessi. Detto questo, io non lavoro, non ho attività portuali. Io guardo solo le cose che non funzionano e cerco di metterci riparo. Detto questo, la cosa che dico è che oggi noi abbiamo un problema enorme, tanto perché ogni anno perdiamo quasi 400 milioni di soldi che dovrebbero essere utilizzati per la marittimità del paese, che invece non vengono spesi e tornano in perenzione, quindi non possono anche più essere spesi dal pubblico, perché se noi vediamo quanto incassano in partita corrente le autorità portuali, circa 700 milioni, spendono poco più di 300 milioni. Quindi quando si dice la nuova società costerà, no, banalmente utilizzerà soldi che oggi non vengono spesi. E per cosa li utilizzerà? Li utilizzerà per fare un piano nazionale che sarà scelto dalle autorità portuali, dalle regioni e dai comuni, ma su cui ci sarà la bollinatura del Ministero delle Finanze, perché noi abbiamo una serie di piani regolatori che sono i libri dei sogni, ossia si chiedono le opere senza avere la sicurezza dei finanziamenti. Questo fa sì che ogni anno noi abbiamo problemi sulla gestione e il recupero dei finanziamenti, e questo fa sì che indipendentemente da chi governa il paese, chi governa le autorità portuali, noi sprechiamo una marea di risorse, tant'è vero che è il settore dove alla fine la differenza tra i soldi che vengono messi e le opere che vengono fatte è il più alto. L'altro elemento è che noi dobbiamo dare certezza ai mercati. Se vogliamo diventare un paese marittimo, cosa che non siamo, dobbiamo dare certezza ai mercati, cioè i mercati devono avere una visione a 10 anni su quelle che saranno le opere e lo sviluppo. Non possiamo, come posso dire, lasciare al buon cuore dei singoli decidere se bloccare la diga di Genova, finirla, finire o non finire il terzo valico. Deve esserci un piano nazionale di logistica che prevede dei tempi e dei metodi da agire, in cui tutti gli enti e tutto il governo sia coinvolto. Questa società cosa serve? A far sì di monitorare, controllare e gestire, proprio come nei concessionari come sul settore autostrada e sul settore aereo o sul settore ferroviario, dove il Ministero non è in grado la vigilanza come onere, ma non è in grado di esercitarla, perché viene a conoscenza dei fatti dopo che questi succedono. È chiaro che avendo una struttura che in realtà servirà a aiutare e a collaborare con le autorità portuali, avere una proiezione anche estera, quindi poter acquisire porti fuori dall'Italia negli interessi del nostro paese, di consentire di avere una presenza sui mercati, cosa come fanno i cinesi, come fanno tutte le grandi potenze navali oggi a livello mondiale, come faceva la Repubblica di Genova, per tornare in ambito locale. E poi l'altro tema di armonizzare i processi, semplificarli, ad esempio quello dei dragaggi o altri processi, per creare sostanzialmente un sistema di porti italiani che sia in competizione col mondo e non l'uno contro l'altro. Cioè, io non è che voglio aumentare il traffico a Genova per toglierlo a Spezia o aumentare la Spezia per toglierlo a Genova. A me dispiace, vede, che il PD, nonostante le aperture, abbiamo deciso di fare un dibattito parlamentare, quindi è l'unica riforma che questo governo fa passando da una legge parlamentare, non da un decreto, proprio per coinvolgere tutti, perché è una riforma di paese, non è una riforma di un governo, non accetti sostanzialmente di interloquire. Io non sono mai stato invitato a un dibattito organizzato dal Partito Democratico sulla riforma. Cioè, se la fanno, se la cantano, se la suonano e dicono voi dovete togliere l'autonomia. Poi incontro ANCI, incontro le regioni e tutti mi dicono no, ma la tua riforma è meglio di quello che c'è adesso, però noi vorremmo ancora qualcosa di più. è meglio perché in realtà difende di più le autonomie, quindi ad esempio

0: esempio. Oggi i comuni e le regioni non intervengono sulla pianificazione portuale, domani invece dovrà essere approvata in conferenza unificata. La modifica del 2016 ha tolto la possibilità, ad esempio, a Vado di essere dentro l'autorità portuale di Genova, pure c'è il terminal Merx che fa 400.000 contenitori. Domani potrà entrare dentro l'autorità portuale come tutte le città che hanno un porto. È chiaro che non si toglie l'autonomia, ma si crea una confederazione dove la valorizzazione del singolo scalo è un obiettivo poi di creare un sistema strutturato. Perché se noi dopo 20 anni, con 50 scali di carattere internazionale che abbiamo in Italia, facciamo sempre meno traffico rispetto al porto di Rotterdam, che è uno solo, ci dovremo anche interrogare. Quindi la cosa che prima dico, soprattutto a persone come Natale, che appunto viene dal mondo marittimo e queste cose le sa e le conosce benissimo, a me verrebbe facile, come ho detto prima, a degli interessi. Cioè, in realtà la cosa che dico io è, mi preoccupa, perché persone che sanno com'è la situazione, sanno le difficoltà che si hanno rispetto ad esempio alle dinamiche che ci sono in altri paesi, non si vogliono sedere intorno a un tavolo per risolvere i problemi. Perché? Perché se non si risolve il problema e si mantiene il malcontento perché le cose non funzionano, a quel punto si prendono i voti. Così non funziona.
1: Grazie al vice ministro Edoardo Rixi, grazie di essere stato con noi.

0: Dopo Colombiana di Genova è una specie di pretesto, è un pretesto che questa città si dà per mettere in ordine una parte del centro storico, del Porto Antico, che comunque avrebbe dovuto essere messa in ordine. Io, scherzando, dico spesso che è un progetto fatto alla genovese, insomma, con l'arte del risparmio, con l'arte del non sprecare i quattrini. Subito dopo l'Expo, il parco dell'Expo diventa un parco civico colombiano, portuale. Genova è una città dove tutti si muovono scendendo pian piano, come se fossero dei rivoli d'acqua, verso il porto. E arrivati al porto, fino a poco tempo fa, si trovava una grande barriera doganale che bloccava tutto il traffico. Togliendo questa barriera doganale si potrà arrivare, cioè riporteremo la città al mare. La vera piazza sarà proprio questo spazio sull'acqua.
1: A meno di un mese dal via dell'Expo colombiano siamo in compagnia dell'architetto Renzo Piano. Ecco, architetto, quasi tutto è completato, quasi, c'è ancora qualche cosa che deve essere finito, però come vede l'architetto questo grosso progetto?
2: Beh, intanto lo vedo con grande soddisfazione, non solo mia, perché credo che questo sia stato chiaramente il lavoro collettivo di grandissima importanza di tutta la città, le maestranze, le imprese, i tali impianti. Intanto direi che per una città così difficile, di cui si dice tanto che restia alla collaborazione, è un bel record, insomma, mi sembra sia stato un bellissimo segno. Poi come architetto sono soddisfatto perché i lavori sono ben eseguiti e il tutto è abbastanza, è sempre un po' una sorpresa per un progettista, si disegna, ma poi quando si è sul luogo e il cantiere è finito si hanno delle sorprese. Beh, direi che le sorprese, le belle sorprese sono più importanti che quelle meno belle, insomma. Il progetto assomiglia molto a quello che abbiamo sempre sperato.
1: Ecco, la città come ha reagito, come l'ha seguita, come ha seguito questo lavoro d'equipe in questi anni, secondo lei? Ha reagito positivamente oppure si è un po' chiusa magari in una critica su quello che andava o non andava fatto?
2: Ma non mi sembra, c'è stata una critica dovuta e attiva, nel senso che questi progetti sono talmente complessi che è bene che si discuta delle cose. Quindi la responsabilità era talmente grande che tutte le discussioni che ci sono state preziose per cercare la strada giusta. L'opinione pubblica è sempre stata divisa tra una sorta di rassegnazione, direi un po' atavica, tipica del genovese, per cui non ci si credeva, e invece un grande interesse. Io so che il mio studio, che è in Piazza San Matteo, è sempre stato visto attraverso le testimonianze della gente come un luogo

0: importante, perché lì si facevano certe cose. È che poi queste cose non si facevano solo in quello studio, si facevano qui negli uffici degli ingegneri, dei tecnici che mettevano appunto tutti i lavori. Quindi la città ha seguito con curiosità e con attesa. Adesso spero che la città possa essere fiera del fatto che zitti zitti tutti quanti, da bravi genovesi, in fondo siamo riusciti a fare un'opera piuttosto importante che non esiste in Italia. In Italia non si fanno grandi progetti. Dai tempi delle Olimpiadi a Roma, ormai nel lontano 60, non ci sono più stati grandi progetti urbani. Sì, si fanno bretelle autostradali, si fanno grandi opere infrastrutturali, quelle sono più facili da fare, però mettere mano a un centro storico, a un luogo così antico, come, così carico di memoria come il porto antico della città di Genova, è un'altra cosa, è un'altra.
1: Questo vuol dire anche riavvicinare ancora di più il porto alla città? È un dibattito molto aperto in questi ultimi mesi.
0: Beh, Genova è noto, è una città di mare che il mare non l'ha mai avuto, perlomeno l'ha avuto nel passato antico. Mare amato e anche odiato, come è noto. Il rapporto col mare della città è un rapporto delicato che abbiamo cercato in maniera sottile, quindi restituendo, e questo è l'importante del dopo Expo, non dell'Expo, restituendo una zona portuale che è complessa dal punto di vista funzionale, cioè è un po' come un pezzo di città, ci saranno attività che apparterranno al mondo della ricerca, dell'insegnamento, della cultura, del divertimento, della residenza attraverso gli alberghi che saranno costruiti, del commercio, cioè, perché proprio questo è l'identikit di una città viva, una città che è complessa, che ha tutte queste funzioni. Quindi questa è la cosa più importante, insomma, che poi alla città resta un insieme che le appartiene perché è complesso come la città stessa antica. Tra l'altro vorrei far notare che questo procedere, cioè questo tornare a far progetti nel cuore della città, è un segno dei tempi, perché le città, compresa Genova, si sono ormai espanse sempre verso la periferia, verso l'esterno. C'è stata una specie di...
1: Questa è un'inversione di tendenza.
0: Esplosione, sì, c'è esplosione che purtroppo, come tutti sanno, ha fatto nascere periferie pressoché sempre invivibili. Questa è un'inversione di tendenza e non è solo tipica di Genova. Genova è interprete di questa cosa. Cioè, le città dopo essere esplose adesso rimplodono, cioè riguardano il cuore antico di se stesse. Quindi il recupero dei centri storici è un'esigenza assolutamente necessaria, inevitabile, importante. Qui inoltre il recupero è legato non soltanto al centro storico che prima alle spalle del porto, ma anche al porto come antica fabbrica. E questa è un'altra storia di questa fine secolo, cioè che tutte le fabbriche che sono state costruite fuori città adesso sono ormai rimaste imprigionate dalla città, quindi se ne vanno e ci sono questi grandi progetti di recupero dell'area industriale. E quale recupero più bello di quello del porto di Genova, che è la fabbrica della città di Genova, fabbrica che ha 500 anni più, quindi così carica di memoria, fabbrica che è nel cuore della città, è proprio nel centro della città. In più fabbrica che al mare, all'acqua, questo elemento poetico importantissimo che la fa così nostra. Quindi è un'antica fabbrica che recuperiamo alla città, è un pezzo del cuore antico della città che torna alla città. Secondo me la gente non ha ancora capito che l'importanza vera di questo progetto, di questa conquista, non è nell'Expo, ma è proprio nel dopo Expo, nel fatto che Genova avrà finalmente uno sbocco sul mare, avrà finalmente quella piazza naturale che una città deve avere.
1: Ecco, secondo lei, a pochi giorni dal via delle celebrazioni, qui si aspettano tanti turisti, si parla di milioni. Qual è il modo migliore per il singolo turista di avvicinarsi ad un'esposizione di questo tipo?
0: Difficile dirlo. Genova è una città sottoutilizzata dal punto di vista turistico. Intanto penso e spero che i turisti scopriranno la città di Genova, l'antica città di Genova, che è straordinaria. È memoria pietrificata di una città di grandissima forza, di grandissima cultura, e credo che la gente lo capirà. Questa è una città di cui diceva Paul Valéry che è una cava di Ardesia, una cava d'Ardesia. Genova è cava d'Ardesia, ed è vero, è come una specie di grandissimo volume in cui le strade sono state tagliate a malapena. È una città introversa non solo nel carattere degli abitanti dei genovesi,

0: Sì, ma anche nel carattere stesso della città, cioè la città è proprio il ritratto del genovese ed è un ritratto straordinario, una città di monumenti, una città introversa certamente, segreta quasi, ma straordinaria e la gente è importante che la scopra, insomma, è importante anche perché se no il turismo in Italia poi finisce sempre con l'ammassarsi su Firenze, su Venezia, su Roma, insomma, queste città come Genova meritano un'attenzione. E quindi io credo che sia importante che la gente non solo scopra il porto antico dove ci sarà festa. Spero, come si suol dire, una festa intelligente, ma lo sarà anche. E scopro però anche la città.
1: Renzo Piano, ecco, il rapporto con Gasma e l'idea di questo Moby Dick qui, su questo scenario, com'è nato?
0: Ma è nato molto tempo addietro, perché con Vittorio si parla di fare il teatro di città da molto tempo. Si parla, ad esempio, volevamo fare la Tebaide Volterra. Perché l'idea di portare il teatro fuori dalla città è una sua voglia da molto tempo. E per me le città antiche sono teatro della vita di secoli, quindi l'idea è nata da molto tempo addietro, poi credo che tutto qui su Moby Dick a Genova è nato 2 o 3 anni fa, quando una sera ci siamo visti a cena e ci siamo detti che, tutto sommato, qui non solo c'era il bello del teatro nella città, c'era anche il bello di Achab e Colombo e di una città intera che ha vissuto un giro per il mondo. Insomma, Moby Dick è l'epopea del mondo come habitat, come casa per la balena, ma anche per il Pequod, che è la nave di Achab. Quindi Genova è così, è una città minuta che abita il mondo nella sua storia. Insomma, quindi, per una serie di ragioni era perfettamente legittimo portare la Genova. Poi le celebrazioni colombiane ci hanno offerto l'occasione.
1: Ecco, questa scenograficamente, tecnicamente, cosa sarà?
0: Beh, è uno spettacolo parzialmente itinerante, perché la prima mezz'ora si svolge tra i moli, camminando, scoprendo delle cose, dei sermoni, dei monologhi, dei pezzi di spettacolo, poi ci si siede in una scena che è sostanzialmente la nave aperta, il fasciame si è aperto e riceve il pubblico, la chiglia è lì a rammentare che la nave c'è, è in mezzo al mare, perché è su un molo endriaco che si protende sul mare. E poi lì lo spettacolo è abbastanza classico, nel senso che non vogliamo togliere la ritualità dello spettacolo, uno è seduto e lo vede lo spettacolo.
1: Senta, Gasman ha detto che anche lei farà una parte.
0: Vittorio ogni tanto mi coinvolge in queste cose. Io farò il carpentiere che costruisce il Pequod.
1: Questa Expo come va, architetto? Ci siamo?
0: Adesso devo dire che il cantiere va a pieno ritmo, credo che stiamo facendo miracoli, tra impianti. Sta tirando le redini in una maniera troppo eccezionale, le maestranze rispondono. Il cantiere è uno spettacolo oggi, insomma, abbiamo avuto forse difficoltà nel passato perché è sempre così, poi si parte, sta andando veramente ed è impressionante, insomma, è una sorpresa quotidiana questo cantiere.
2: Renzo Piano, sono esattamente 30 anni che c'è il Porto Antico, 1992. Allora tu hai avuto un'intuizione straordinaria, quella di fare l'esposizione universale nel cuore più vivo di Genova, il porto. E adesso a 30 anni siamo ancora a parlare di acqua, di porto, di fronte mare. È proprio un pensiero che ti ha accompagnato per tutta la vita.
3: L'acqua di mare, l'acqua salata. No, intanto non vorrei prendermi il merito di quella scelta. Il merito fu molto più collegiale e c'era il sindaco Cerofolini, c'era Fernand Braudel che ci aiutava a capire, c'era tanta gente, per cui quest'idea di non sprecare niente, diceva sempre il sindaco Cerofolini, mi ripeteva ogni tanto, chi non si stragia niente, non si spreca niente. Allora l'idea di lavorare sul porto antico, che allora era un pezzo di porto, era chiuso la città, non c'era rapporto col mare. Ebbene, un'idea che veniva da lì, veniva anche proprio dall'essenza parsimoniosa di questa città. Quindi è stata. E poi c'è tutta una storia, spesso le esposizioni universali, questo tipo di cose, sono momenti un po' di spreco, perché passata la festa poi si butta via tutto. E non è molto genovese questo spirito, insomma, evidentemente. Quindi.

Quindi questa cosa fu, venne fuori bene. E il BIE, che è l'Ufficio Internazionale dell'Esposizione di Parigi, lo capì. Capì che dietro a questa cosa c'era qualcosa di nuovo, di rivoluzionario, una specie di saggezza, una specie di sobrietà. E qualcuno doveva cominciare a farla questa cosa. Era anche un momento abbastanza critico nei confronti di queste mostre, che spesso erano degli sprechi. Quindi l'ufficio, il BIE, accolse con favore questa idea che una città sobria di natura, parsimoniosa, silenziosa, quasi introversa, e comunque bella, ma bella in maniera molto quasi timida, insomma, e decidesse di fare questa cosa e quindi non sprecare nulla. Quindi questa intuizione, sì, c'era questa intuizione, ma non era mia, non esageriamo. Però la passione per lavorare sull'acqua io l'ho sempre avuta.

0: Lotteria delle anime, Rosa Matteucci, Adelphi e l'editore. Beh, un libro molto molto originale, perché si occupa delle anime del purgatorio, poverette, dimenticate da tutti, maltrattate. Allora, Rosa Matteucci, come nasce questo libro?
1: Allora, Lotteria delle Anime, che è uscito il 5 giugno nella rinnovata collana Microgrammi, che ora hanno l'immagine di copertina, è nato perché mentre io nella lunga attesa in cui venisse pubblicato Carta Gloria, che finora ha vinto solo 4 premi, io ero fuori di me e ogni tanto mi dicevano che l'incipit, quello della battaglia di Austerlitz, non andava bene. Allora dico, vabbè, lo riscrivo. Mi metto a scrivere ed eccoti Lotteria delle Anime, per cui arrivata a un certo punto io ho detto, alt, qua non si butta via niente, perché questo è un racconto a sé. L'ho messo da parte, ho reiterato l'incipit di Carta Gloria di Austerlitz e andava bene, e così è nata Lotteria delle Anime, in cui io non mi sono inventata niente, perché i miei lettori sanno che io racconto sempre cose vere.
0: Provate,
1: se non altro provate. Certo. Insomma, l'invenzione è minima, c'è qualcosa inventato, però è pochissimo. Sono avventure che mi sono effettivamente occorse. Poi il lettore genovese, io nomino dei luoghi di Genova, li riconosce. Il fatto che io abbia trovato dei doni, un ananas con residui di paglia ai giardini dell'Acquasola, nonché un chilo di clementine di categoria 1 e altri vari doni nella città, secondo me può essere più divertente come viaggio, no? Come lettura, perché insomma tu leggi e leggi di posti che in qualche maniera conosci.
0: Ma raccontami poi invece queste anime del purgatorio. Perché?
1: Adesso sono imbizzarrito.
0: Si ribellano in qualche maniera della situazione, l'accettano alla fine?
1: No, l'accettano, però chiedono continuamente, con un'insistenza talora molesta, e chiedono a persone di fede, a mistici, a persone che siano più aperte a sentire queste richieste, perché sennò è la voce che grida nel deserto. Rompono tanto, perché chiedono continuamente preghiere in suffragio e soprattutto messe in suffragio. Poi, applicandomi io a queste pratiche devozionali, cioè alla recita della preghiera per eccellenza per suffragare le anime purganti, cioè il Ti adoro Croce Santa, e poi mi sono resa conto che anche se io facevo un elenco di anime per le quali pregavo, poi però Padre Eterno come gli gira? Cioè, magari questo suffragio che io ho fatto per Tizio e suffraga Sempronio.
0: Ho capito.
1: Quindi non v'è certezza e contezza. Quindi dopo una prima fase iniziale in cui io mi applicai con solerzia per riscattare le anime dei miei nonni, dei miei genitori e del mio defunto editore, e poi sono passata agli amici. E poi sono passato ulteriormente, per esempio, a degli scrittori che io

0: stimavo in vita, però poi sono sbucati di suffragati, perché una volta che ottengono il suffragio e quindi
1: Ecco.
0: vanno in paradiso, loro si manifestano in
1: Sì.
0: qualche maniera, si manifestano con dei segni abbastanza
1: Cioè ti
0: chiari.
1: avvisano in qualche
0: Sì,
1: maniera,
0: dice: guarda,
1: sì,
0: siamo andati,
1: siamo
0: siamo
1: arrivati.
0: lassù. L'altro giorno stavo per strada e ho avuto contezza, pur non avendo pregato, poverina, per lei.

0: frase che dice qualcuno che tu capisci chi è stato liberato. Ora, delle anime del purgatorio, al di là dei conventi,
1: È vero, non se
0: dei
1: ne occupa
0: preti,
1: nessuno.
0: delle monache, delle beghine, di quei baciapile, scaldabanchi, delle chiese, non ci pensa
1: Nessuno.
0: nessuno. Però è una
1: È vero.
0: condizione. È una condizione che ci precede, perché alle nostre spalle quelli che stanno dietro di noi sono morti, e ci attende al capolinea del Camposanto. Quindi io sono abbastanza atterrita, anche perché ho letto delle testimonianze di mistici. Allora, Papa Wojtyla, l'uomo più importante secondo me del Novecento, un gigante,
1: Certo.
0: fatto poi diventato santo. 2 giorni di purgatorio, e anche Suor Giacinta, una delle ex bambine di Fatima che tutta la vita ha fatto la monaca, 2 giorni di purgatorio che corrispondono a 80 anni di vita terrestre. Poi la mistica Maria Simma, che stava in Austria, disse che John Kennedy, Marilyn Monroe e John Lennon, che insomma erano
1: Sì, beh.
0: personaggi, non erano santi, non
1: No,
0: è...
1: assolutamente.
0: Sono morti neanche un giorno di purgatorio.
1: Dritta,
0: Io
1: cioè
0: diretta in
1: dritti.
0: paradiso. Io mi sono
1: Ah,
0: sentita molto
1: beh.
0: offesa da questa cosa.
1: Senti, un'ultima domanda. Quindi è meglio andare all'inferno alla fine, direttamente, senza sosta, senza fare la sosta purgatoriale,
0: No, è meglio andare al
1: no?
0: purgatorio, dove
1: Sì,
0: però al purgatorio
1: cercando di far presto
0: fa
1: proprio.
0: un gran caldo. E presto è
1: È
0: relativo,
1: relativo, punto.
0: perché un giorno in purgatorio corrisponde, come trascorrere del tempo, a 40 anni di vita in terra.
1: Figurati.
0: E lì,
1: Certo.
0: poi, no, io all'inferno non ci vorrei
1: Non ci vuoi
0: andare, però al
1: andare.
0: purgatorio, che ha vari livelli, perché c'è l'attico del
1: Sì,
0: purgatorio più
1: ecco,
0: vicino al
1: quindi insomma un
0: paradiso.
1: attico del purgatorio meglio.
0: Sì, però anche lì
1: Bene.
0: si patisce perché si percepisce la vicinanza di Dio, quindi si
1: Ma no,
0: smania per
1: ma non ci sei ancora.
0: no, quelli che stanno al piano più basso, che confina con l'inferno, e quelli tutti sbruciacchiati da
1: Certo,
0: queste.
1: certo.
0: E poi si va, fondamentalmente, ho letto fra le varie testimonianze che si va in purgatorio per aver parlato degli altri e soprattutto per non aver perdonato. E questa cosa mi ha abbastanza atterrito, non tanto lo sparlare quanto il
1: Non,
0: perdonare,
1: esatto, non
0: il
1: perdonare.
0: non aver perdonato, per cui è un concetto su cui bisogna riflettere.
1: Ragionare. Grazie, Rosa Matteucci, Lotteria delle Anime. Buona lettura a tutti.

0: Se tu scoprissi che non siamo soli, se qualcuno ti mostrasse, te lo dimostrasse, questo ti spaventerebbe.
1: Se ci sono registi che invecchiando diventano più cinici, Steven Spielberg sembra invece procedere nella direzione opposta. Ogni film lo porta più vicino a una forma quasi radicale di fiducia nell'umanità. Disclosure Day è probabilmente il suo film più apertamente idealista dei tempi di E.T., un thriller fantascientifico costruito come una domanda morale travestita da blockbuster. La premessa è quella della grande narrativa paranoica americana. Governi, corporation, documenti segreti, presenze extraterrestri occultate per decenni. Ma Spielberg e lo sceneggiatore David Koepp non sono realmente interessati agli alieni. Gli alieni sono solo il pretesto. La vera domanda è un'altra. Cosa succede a una società che si trova improvvisamente davanti a una verità impossibile da negare? Il film segue due percorsi destinati a convergere. Da una parte Daniel Kellner, giovane analista di sicurezza informatica che rischia la vita per denunciare le malefatte di una misteriosa corporazione chiamata Wordex. Dall'altra Margaret Fairchild, una meteorologa televisiva che inizia a manifestare fenomeni inspiegabili, riesce a parlare russo e coreano senza rendersene conto, legge nel pensiero del vigile che la ferma mentre va al lavoro, apparentemente collegati a un'intelligenza extraterrestre. Attorno a loro orbitano figure tipicamente spielbergiane, uomini che dubitano, donne che credono, burocrati che nascondono, bambini che non hanno mai smesso di guardare il cielo. Alla fine, le vite e i destini di Daniel e Margaret finiranno per intrecciarsi. Disclosure Day non assomiglia tanto a incontri ravvicinati del terzo tipo, quanto a una versione sentimentale di X-Files. C'è paranoia, c'è fuga, c'è persino una

0: certa ossessione per le cospirazioni governative, ma laddove la cultura contemporanea tende a vedere il complotto come una prova dell'inevitabile corruzione del potere, Spielberg continua ostinatamente a cercare la possibilità della redenzione, una fiducia quasi ingenua e persino anacronistica. Il film non è perfetto, soffre a tratti di un'eccessiva verbosità perché la sceneggiatura accumula idee più velocemente di quanto riesca a svilupparle. Alcuni passaggi sulla tecnologia, sui media e sulla diffusione delle informazioni sembrano appartenere a un'epoca precedente social network. È come se Spielberg guardasse il XXI secolo attraverso gli occhiali del Novecento. Forse un limite, forse una forma di resistenza culturale. Ma ciò che resta impresso non è la logica della trama, è il finale. Senza rivelarlo, possiamo dire che Spielberg compie una scelta che pochissimi registi di film mainstream oggi avrebbero il coraggio di fare. Sostituisce il cinismo con la meraviglia. Non l'ottimismo superficiale, ma una meraviglia adulta, consapevole delle ferite del mondo e tuttavia incapace di rinunciare alla speranza. Se The Fablemans era il film di un uomo che guardava il proprio passato, Disclosure Day sembra quello di un uomo che guarda al futuro e decide, contro ogni evidenza, di continuare a credere nelle persone. Non raggiunge le vette di E.T., AI, intelligenza artificiale o incontri ravvicinati del terzo tipo, ma contiene qualcosa che molti film non possiedono, una sincera fiducia nell'immaginazione come forza morale. Ed è forse questo che rende ancora unico Spielberg. A quasi 80 anni continua a fare film come se il mondo potesse essere salvato da una buona storia. E per 2 ore e mezza riesce quasi a convincerci che sia vero.
1: Se lo fai, non si torna indietro. Non ci sarà un altro giorno come domani.
2: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
3: Io non capisco più certe parole, certi linguaggi, ma parliamo ancora italiano.
4: Certo, ma con tanti termini diversi che noi non conosciamo perché non abbiamo l'età, Mario. È un linguaggio totalmente diverso.
3: E allora facciamoci aiutare da Chiara, che l'età ce l'ha per questo.
2: Quindi impariamo la lingua italiana anche da un nuovo punto di vista. Nuove generazioni, cambia la lingua e allora raccontiamola.
4: Quindi vai, Chiara, e portaci un nuovo vocabolario.

0: Professor Vittorio Colletti, italianista, accademico della Crusca, parliamo ancora italiano?
1: Beh, tutto sommato ancora sì, come è un altro discorso, però sì, la struttura grammaticale, fonologica, come si dice, con parolona, ma insomma, la forma è quella dell'italiano, sia scritto che parlato, da alcuni milioni di persone.
2: Ma ci sono molte parole nuove, molte parole scomparse che oramai corrompono in qualche modo l'italiano.
1: Beh, sono due cose diverse, certo. Naturalmente. Un conto sono le parole nuove o quelle scomparse. Spesso tra le scomparse sono nuove, perché sono state nuove un anno e poi sono scomparse. Le tipiche sono quelle, gli aggettivi derivati dai politici di turno,
2: certo. No?
1: Per cui a un certo punto il dalemiano sarà già svanendo, alla fine svanirà.
2: Non c'è più dalema, speriamo. Quindi non c'è più dalemiano.
1: Ecco, ma... quindi spesso è nuova, ma è immediatamente vecchia.
2: Quelle nuove?
1: E poi ci sono alcune che sono completamente nuove, e lì ecco il punto. Molte di quelle nuove sono anglismi, sono parole straniere.
2: Sì, certo.
1: Va bene.
2: E questo è un fenomeno dilagante.
1: Questo è un fenomeno dilagante, un po' in tutte le lingue non inglesi, in italiano molto di più che in altre, che in francese, che in spagnolo, che in tedesco.
0: Ecco.
1: Questo è
0: invece
1: un grosso problema culturale.
0: Le parole che non ci sono più, me le racconta qualcuna?
1: Beh, adesso pensavo alla parola, visto che non ci sono più, quindi si dimenticano, l'oblio, no? Ecco, questo è il mondo, il comparto del ricordo o del non dimenticare, la reminiscenza, il rememorare. C'era tutto un pacchetto di parole, certo, che teneva
2: esiste
1: in piedi.
2: Esiste solo la memoria.
1: Si semplifica in questo senso, se vogliamo, si riduce però anche la serie delle sfumature che si possono avere per graduare una realtà, un giudizio, un modo di
0: lei
1: vedere.
0: Lei ha lì un
1: cose.
0: Elenco, me ne legge qualcuna.
1: Sì, ne ho tolte da quelle che abbiamo aggiunto nella nuova edizione del nostro dizionario.

0: dizionario. Partirei da femminicidio, che è una triste parola, che però, per la verità, non è nuova, perché è entrata in italiano almeno dalla fine dell'Ottocento. Qualche cronaca di giornale era indicata per dire l'uccisione di una donna. Oggi ha un significato speciale.
1: E poi era scomparsa.
0: Poi era scomparso, cioè succede che le parole vanno giù, poi risalgono. E poi adesso ha un significato quasi tecnico, no? Significa un omicidio. Se uno uccide la suocera non è necessariamente un femminicidio, no? Femminicidio è quando uccidi una donna per affermare la tua superiorità di uomo, il tuo possesso, eccetera, eccetera. Ecco, questa è una parola che anche domicilio adesso, nei tempi specialmente di Gaza, della distruzione delle case, delle famiglie, si è fatto affermato. Purtroppo anche questa parola, insomma, queste parole che con la parte finale di omicidio sanno indicare atti di uccisione, di violenza ai danni di cose. E sempre per dire parole che non sono tanto allegre, ma appartengono ai nostri giorni: l'infodemia e l'epistemia. Ai tempi del Covid, del Covid si parlava dell'infodemia, naturalmente tutte e due sotto c'è l'epidemia, no? Cioè la malattia. Nell'infodemia c'è la malattia della informazione, della sovrabbondanza di notizie e una scarsa capacità di controllarle. Nell'epistemia c'è l'abbondanza anche qui di notizie, ma non vagliate, no? Con scarsa capacità di controllarne la veridicità.
1: Ma questo vuol dire che le parole in qualche modo sono diventate più volatili, cioè ci sono dei fatti nuovi che le introducono, poi questi fatti scompaiono e le parole scompaiono.
0: È così. Noi linguisti abbiamo una parola che si chiama neologismo, no? Per dire una parola o un significato anche, no? Completamente nuovo, significa virale. Oggi sta a significare molto diffuso nel computer, nell'informatica, e non ha più niente a che fare col virus in senso, diciamo, medico, no? Biologico.
2: Chiedo una così al volo. La remigrazione
0: è invece una parola praticamente nuova, completamente nuova, specialmente nel senso che ha assunto oggi di espulsione di immigrati.
2: Vorrei farle sentire la nostra Chiara Urru, che è andata a parlare proprio di nuove parole con un rapper, e poi la commentiamo con lei.
3: Mi hanno detto se te stesso l'ho fatto, la seconda cosa che mi hanno detto: sei pazzo? Cazzo, ma decidetevi. Non ascolto più da un pezzo, tanto piangono lo stesso qui. Sono l'MVP ed odio gli NPC, confondono JFK con i KFC. Ma si può fare? Per me i settantenni non dovrebbero votare.
4: Con questa bellissima introduzione introduco il mio ospite di questa puntata di Non ho l'età, in cui si parla di lingua italiana, con Walter Perfido, rapper genovese, che ha collaborato anche con grandi artisti come Tedua della nostra regione. Andiamo a raccontare la lingua italiana, però in questo caso sviluppata nel tuo genere musicale, che è il rap. Pensi che il rap stia creando una nuova forma di italiano?
3: Ma allora, sì, perché è super influenzato e super, cioè, come tutto ciò che è molto in vista, è super influenzato. Comunque è un genere di importazione. Questo secondo me si risente tanto soprattutto nel linguaggio. Cioè, tutti i prestiti dall'inglese, ad esempio, si sente tantissimo, che è un argomento super caldo, no? Cioè, da una parte la difesa della lingua, no? Questa cosa qua. La cosa bella proprio dell'essere un genere di importazione è che tu puoi assimilare qualcosa che non è completamente tuo a livello culturale, no?
4: Certo.
3: Cioè, questa è una musica che ha delle origini afroamericane, più che solamente americane. Secondo me questo non si vede tanto. Dicono, quelli vogliono fare gli americani. Non è proprio così. La mia passione, ho scoperto lì essere veramente la parola e tutto quello che ci gira intorno. Poi magari semplicemente la musica è la cosa più attuale per sviluppare la parola nel modo migliore, nel senso che purtroppo sotto certi punti di vista alcune cose sono poco attuali, anche se mi piacciono molto. La poesia, alcuna poesia è difficile da arrivare, da far arrivare ed assimilare per la maggior parte delle persone. Poi non dico che sia impossibile, anzi. Però ecco,

0: Probabilmente è sfociato nel rap questa necessità, perché forse è il mezzo attuale migliore per poter essere oggi un poeta.
1: Le principali critiche che magari spesso vengono fatte al rap è di utilizzare magari alcuni termini un po' più volgari, ma in realtà forse c'è una continuazione rispetto al passato, anziché un contrasto come vogliono evidenziare oggi.
0: Ma guarda, che il contrasto ci sia, secondo me da una parte è giusto e anzi va bene che sia così. L'importante è che lo sappiano entrambe le parti. Spesso in molti contesti ho avuto dei problemi per il linguaggio esplicito, quando in realtà il messaggio era positivo. Quindi ci si ferma alla forma del messaggio invece che al contenuto. Quando poi in realtà ci sono un sacco di esempi come Fabrizio De André, ma penso anche a Vaffanculo di Masini, no? Dante nella Divina Commedia dove diceva merda, cioè nel senso se uno volesse contestualizzare si rende conto che in più riferimenti di quello che è la lingua italiana, sia essa musica o antologia, c'è questo linguaggio. Quindi nel senso stigmatizzarlo nel rap solo perché è la cosa del momento non è molto onesto intellettualmente. Oltre a questo, dire le cose in un certo modo fa in modo che non vengano snaturalizzate. Cioè, nel senso, spesso e volentieri il linguaggio e quello che facciamo nasce da un disagio. E tra l'altro il mio ultimo disco parla proprio di questa cosa qua. Il disco si chiama La musica non deve, proprio per questo, perché non mi va e non è giusto, secondo me, mettere delle briglie all'espressione. Perché quel dolore passa attraverso i nostri corpi e viene rispedito all'esterno. E io tocco rispetto per quella naturalezza con cui avviene quella cosa là, per poter dire poi, ah no, va fermato. No, se io sto gridando, se io sto urlando, se io mi sto esprimendo in un modo forte, è perché deve essere forte. Non puoi regolare una cosa che deve essere forte. È un controsenso. È un controsenso. È come se mi chiedessi di gridare piano, ma se stiamo litigando io, non, cioè, mi devi lasciare gridare. Ah,
1: Un punto magari di riflessione che magari potrei portarti a casa dopo questa intervista di Non ho l'età.
2: insomma, il linguaggio dei rapper diventerà il nostro linguaggio o
3: È
2: no?
3: stato molto ragionevole il discorso che ha fatto, importazione e quindi uno degli elementi delle parole che la stessa Accademia della Crusca ha preso in considerazione, non per segnalarla all'uso, ma perché viene usata, che io quasi non conoscevo, è la parola chill, nell'inglese raffreddare, raffreddarsi,
2: Sì.
3: che adesso viene spesso usata nel mondo giovanile per dire calma. Quindi chillarsi per
4: Chillarsi
3: dire
4: è uno dei
3: stai
4: tanti loro
3: calmo,
4: verbi.
3: sì,
2: Franco, tu
3: non
2: poi dobbiamo chiudere, la
4: cioè,
2: capisci? Lo capisci?
4: cerco di capirla, ma non capisco tutto. Capisco che c'è un linguaggio
2: È un linguaggio
4: completamente
2: del
4: nuovo e
2: disagio.
4: mi fa impressione che sia l'inglese, e come diceva il professore prima, noi siamo forse meno difesi delle altre lingue rispetto all'inglese, non so perché.
3: È una questione di cultura,
2: È una
3: non c'è
2: questione di
3: dubbio.
2: cultura.
3: Vince la lingua che ha dietro una cultura, cioè una società più potente, più ricca,
4: E
3: più
4: quindi i
3: inventiva.
4: francesi si difendono di più e gli
3: Sì,
4: spagnoli si
3: ma
4: difendono di
3: sempre
4: più.
3: meno anche
2: Ma
3: loro.
2: sempre
3: Anche
2: meno
3: se,
2: anche loro. Grazie, professor Coletti.
3: grazie a voi.
1: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige. Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
2: Bah, chissà Franco se abbiamo l'età per leggere i romanzi di oggi.
4: Ma ci
2: Ci
4: proviamo, anche
2: proviamo,
4: se
2: dobbiamo
4: siamo
2: provarci.
4: curiosissimi di quello che
2: E vediamo che
4: troviamo,
2: cosa
4: perché
2: succede. Intanto, Chiara, tu che cosa ci racconterai?
1: io vado da un ragazzo appena maggiorenne di 18 anni che ha appena scritto un suo libro di geopolitica, Riccardo Sciaccaluga.
2: Benissimo,
4: Vai.
2: arrivederci.

0: Rosa Matteucci, Carta Gloria, un libro che sta avendo un grande successo, edito da Adelphi, un libro che ha una particolarità, secondo me, una lingua nuova. Come mai ha inventato una nuova lingua?
1: Ma quando mi sono messa a scrivere, ho cominciato a scrivere come parlo. E quindi io parlo questa lingua piena di termini desueti, di arcaismi, aborrisco l'uso degli anglismi, quindi uso l'italiano e non voglio usare termini inglesi, è una lingua particolare che nasce dalle letture che io

0: ho fatto quando ero bambina, stavo in questa villa semi abbandonata nelle campagne umbre e c'erano queste raccolte della Domenica del Corriere dell'inizio del Novecento, l'illustrazione italiana della fine dell'Ottocento, tanti romanzi nelle edizioni dei fratelli Treves, tipo 1875, quindi con un italiano, con una lingua arcaica. Nella lingua ottocentesca c'è ancora la J al posto della I, come c'era nel Settecento. E quindi io, diciamo, mi sono educata leggendo questi testi ottocenteschi e quindi ho mutuato delle espressioni che mi sono piaciute e quindi me le trascino dietro.
1: Ma e quindi il suo rapporto invece con l'italiano di adesso, avendo questa cultura,
0: c'è
1: questa
0: la domanda cultura di riserva?
2: No, è obbligatoria.
1: Da una scrittrice come lei ci aspettiamo.
0: Allora, con la lingua contemporanea il rapporto è abbastanza drammatico, perché la lingua si è impoverita. L'italiano medio parla con un vocabolario di circa 300 parole.
1: Mentre prima?
0: E prima era sicuramente più ampio. Infarcito non so esattamente quanto, ma sicuramente...
1: Credo 1800 parole.
0: Sì, però insomma 300 è proprio il minimo sindacale. Infarcito di anglismi, trovo terrificante quell'uso di termini derivanti dalla rete, da internet, t'ho spammato, t'ho bammato, per cui io...
1: Spoilerato,
0: appunto, andrei in giro con un taser, come una sorta di polizia morale letteraria dell'italiano, e chi usa questi termini darei col taser e ti stando a terra, cioè li trovo insopportabili.
2: Il taser però è una parola nuova.
0: Sì, pistola elettrica.
2: Pistola elettrica mi piace di più.
0: Allora andrei con un pistolino elettrico e un'altra cosa che mi ha atterrito è stato negli ultimi anni l'avvento nella nostra lingua di alcuni segni grafici, l'asterisco, lo schwa, che
1: il cancelletto.
0: Lo cancelletto, cioè soprattutto l'asterisco.
1: E la punteggiatura?
0: Oh, la punteggiatura anche, però io sulla punteggiatura mi hanno sempre implorato gli editor dicendo che non so fare la punteggiatura. Però quando uno scrive, perlomeno quando io scrivo, è come se fosse una partitura musicale, è come se è una musica. C'è una correlazione fra la parola scritta, certo, e quindi recitata, e la musica, e ha un ritmo. E secondo me il ritmo è quello che io gli do mettendo la punteggiatura in una certa maniera che mi viene sempre corretta, però, dagli editor.
1: Quindi la punteggiatura è una musica,
0: sì, secondo me dà un ritmo.
1: Dà un ritmo.
0: Sì, è un ritmo. Infatti mi è capitato più volte, secondo me la persona che legge meglio di tutti quello che io scrivo sono io. Perché
2: certo,
0: mi è capitato tante volte, ma con attrici o attori, ma insomma gente di livello, di
1: teatro,
0: abituato a leggere, che leggevano, e io con le mani nei capelli, perché perdono c'è un sottofondo, sì, costante, che dà un'energia, ispira, ecco, qualcosa.
2: Un'altra caratteristica sua è il recupero, il salvataggio più che possibile del latino.
1: Cosa vuol dire?
2: Lo ama pazzamente.
0: Allora,
2: detesterà la messa in italiano.
0: La messa in volgare, che io chiaramente ho frequentato, mi ha profondamente annoiato, tediato, disgustato per l'uso di tamburelli, chitarre, chitarrine e canzonette quasi in vernacolo, e soprattutto poi mi sono allontanata quando sono state fatte quelle modifiche nel Pater Noster.
1: Queste sono molto recenti.
0: Sì, datano a 4 anni fa, tradizione, sì. Custodes. E poi un'altra cosa che mi ha sempre disgustato della messa in volgare è scambiatevi il segno di pace, per cui uno deve prendere in mano la mano molliccia.
2: E adesso col Covid non è più
0: di lo rifanno. Che è una cosa.
1: Quindi bisognerebbe tornare alla messa in latino, in troibo adattare dei.
0: Io sono una
1: gioventù e me.
0: Assolutamente. E io non ho avuto un'educazione. Non ho avuto la tradizione dell'educazione cattolica, perché pur provenendo provenendo da una famiglia cattolica, l'anno che dovevo fare la comunione è successo il finimondo.
1: La storia del libro
0: è il finimondo.

0: Per cui io non ho fatto il catechismo, eccetera. Io sono una convertita, nel senso che, pur essendo nata in un contesto cattolico, poi quando ero più giovane ho bazzicato tanto l'India, sono stata apprendista monaca buddista, cioè delle cose assurde in tempi veramente remoti. Poi, dopo che è morto mio padre, siccome ho visto una statua della Madonna di Lourdes dentro l'ospedale d'Orvieto, quindi sapevo che esisteva la Madonna di Lourdes, ero talmente indignata e addolorata per questa morte di mala sanità che ho detto: adesso vado in pellegrinaggio a Lourdes, però ci vado in forma ufficiale, quindi con la divisa di Damina dell'Unitalsi, e sono andata a Lourdes in pellegrinaggio, e lì c'è stata questa esperienza sconvolgente, cioè la manifestazione del divino. Quando sono tornata,
1: una conversione, quindi.
0: Sì, una conversione, cioè ti viene dato il dono della fede. Però io non ero così certa, perché quando sono tornata pensavo mi sarà venuto un misticismo isterico, no? Questa
1: succede a Lourdes.
0: Per cui andavo dallo psicanalista. Poi, siccome avevo scritto il romanzo Lourdes, sarebbe poi stato pubblicato, e dovevo trovare l'immagine della copertina, che non è stato affatto facile, e l'ho trovata poi a Roma sulla piazza di San Giovanni in Laterano, compro questo libro d'arte dove c'è l'immagine della copertina di Lourdes, e poi sono andata dentro la basilica e lì ho visto un frate, perché all'epoca c'erano i frati cappuccini tedeschi, che entrava dentro il confessionale. Al che mi sono avvicinata e ho cominciato a raccontare l'avventura di Lourdes. Quindi il frate ha poi aperto la tenda e mi ha fatto tenerezza, perché c'aveva la donna carattoppata con
1: era un frate povero.
0: Fa: figlia, tu essere convertita, questo essere dono di fede. E lì ho capito che non c'avevo l'isteria mistica, e che era stato un dono di fede. Però la fede è un dono che tu devi custodire con grande cura, perché viene messo in
1: Ma questo, per concludere, ha portato qualcosa di nuovo nel linguaggio che lei usa per scrivere?
0: L'esperienza mistica,
1: perché è una spinta forte.
0: Sicuramente la lingua è sempre quella, però una maggiore attenzione al trascendente, agli aspetti del trascendente, che comunque si celano sempre anche in azioni o in situazioni che sembrano ordinarie. È come se una scintilla del divino stesse ovunque, quindi sicuramente una maggiore attenzione. Poi io ho cominciato, insomma, in maniera molto goffa, da apprendista, a praticare questa mia fede, e quella era l'epoca che andavo alla messa in volgare, da cui poi mi sono ritratta disgustata.
2: Ci dobbiamo fermare. Grazie Rosa Matteucci. Grazie. E adesso andiamo a sentire Chiara Orru, chi ha trovato e con chi ha parlato.
3: Mario, Franco, la terra è da buttare? Cerchiamo di rispondere a questa domanda insieme al mio ospite Riccardo Sciaccaluga, studente di 18 anni del liceo scientifico King, che ha scritto a soli 18 anni un libro sulla geopolitica. Scrivere a 18 anni sulla geopolitica è un atto di incoscienza o di necessità?
4: Beh, sicuramente un atto di necessità. Nella mia ultima opera, appunto, La terra da buttare, abbiamo provato a capire, a dare delle risposte sul cambiamento climatico, una tematica importantissima nella società odierna, che è stata approfondita, discussa, argomentata da centinaia e centinaia di giornalisti, scrittori e pianisti, però è sempre mancato, sotto il mio punto di vista, uno spirito pratico, un che cosa possiamo fare noi come singoli, come comunità, per portare un effettivo cambiamento nella situazione odierna, ed è quello che questo libro prova a fare.
3: Piccola curiosità, ti sei mai sentito dire sei troppo giovane per parlare di questi argomenti, e come hai risposto?
4: Beh, devo dire che ogni tanto è capitato di sentirmi riferire questa frase, però io ho sempre risposto in maniera comunque precisa e in maniera anche cordiale, dicendo appunto che questi temi devono appunto toccare tutta la popolazione, dal più giovane al più anziano, perché appunto noi viviamo tutti sullo stesso pianeta e sulla stessa terra, quindi sulla stessa casa alla fine, sotto questo punto di vista. E quindi questo argomento deve appassionare chiunque. Il modo migliore per farlo qual è, se non scrivere un'opera e se non divulgare questi argomenti?

0: Scrivendo il tuo libro, parlando di lingua italiana, che è il tema principale di questa puntata, scrivi pensando più ai tuoi coetanei oppure a un pubblico più adulto?
1: Io vorrei che quest'opera soprattutto, ma in generale anche le mie future pubblicazioni, riuscissero ad accendere un po' la curiosità, a solleticare il cuore di tutti. Quindi io ovviamente mi soffermo su un lessico comunque tecnico quando è necessario, però rendendo il periodare e le frasi all'interno del libro accessibili a tutti, che proprio vadano a solleticare la curiosità e vogliono ancora di più velocizzare la lettura, come si dice, divorare il libro, perché anche non soltanto la narrativa può essere interessante e coinvolgente, ma anche la saggistica.
0: Tuoi coetanei, li reputi vicini alla scrittura o invece no? Più vicini magari ai social? C'è questo stereotipo.
1: Quello
0: Secondo te?

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale, l'ultima puntata della stagione, una stagione ovviamente caratterizzata da tantissimi argomenti, il primo anno di Silvia Sallis, il primo anno del Consiglio Comunale, il Consiglio Regionale che comunque ha detto la sua, caro Armando Sanna, buonasera e bentrovato.
1: Buonasera direttore, quindi chiudiamo la stagione noi.
0: Assolutamente sì.
1: Allora buonasera a lei e a tutti i telespettatori.
0: Buonasera anche a Laura Sicignano, buonasera e bentrovata, Alessandra Bianchi e a Mario Mascia.
2: Buonasera a tutti.
0: Allora, l'argomento, iniziamo da Vannacci, perché insomma il sabato di Vannacci ha un po' scosso, se vogliamo, sicuramente un po' la città, si è divisa fra poi e contro. Poi c'è anche chi ha detto, erano in pochissimi, pochissimi a seconda di come uno la pensi, gli anti-Vannacci in piazza, erano pochi, qualcuno dice anche i vannacciani in piazza Leopardi, e quindi se qualcuno dice se ne è parlato tantissimo, poi alla fine in piazza c'erano mille persone, ecco, Sicignano è così, cioè alla fine se ne è parlato forse più mediaticamente, poi la città alla fine non ha interessato più di tanto, né quelli che erano contrari né quelli che erano a favore. Per carità, devo dire la verità, per essere un partito che ancora deve nascere, se vogliamo, mille persone in piazza Leopardi non sono neppure pochissime.
3: Allora, la mia sensazione, io ero presente per curiosità, ero in piazza Leopardi come consigliera comunale, era lista civica, per dare un'occhiata, ascoltare, vedere anche appunto com'era la situazione, e non erano mille, molti erano curiosi, osservatori come me, molta era la stampa, c'era veramente moltissima attenzione da parte della stampa, e poi sì, c'erano queste persone col braccio alzato e con una retorica, come dire, di slogan, di frasi brevi ad effetto, con una clac molto efficace, così come efficace mi sembra la macchina mediatica che sta dietro a questa figura, che appunto a cui si inneggia come generale con un titolo, quindi un po' una novità, no, nel panorama, ma che va un po' a estremizzare degli slogan che abbiamo già sentito in questi ultimi anni.
0: Bianchi.
4: Ma sempre un po' una rappresentazione di parte, e ancora una volta quello che rilevo io è che ci fosse una contromanifestazione. Questa volta forse si sono attenuti ai provvedimenti e quindi non sono andati in violazione di quella che erano state le disposizioni della questura, cosa che non è successa invece a Sestri con Ampi e AVS che hanno violato quelle disposizioni, cercando di cercare di arrivare al contrasto per distogliere l'attenzione da quello che facevano i cittadini, ossia manifestare pacificamente per richiedere più assicurazione. E la cosa che mi lascia davvero allibita è che questa amministrazione non si voglia far carico delle richieste della città, preferisca fare propaganda politica, anche dare attenzione e l'impossibilità di manifestare e di esprimere il proprio pensiero, prima da una parte i cittadini, poi anche nel caso della manifestazione organizzata da Futuro Nazionale. Io penso che così non sia un permettere di esercitare una vera e propria democrazia, senza considerare poi quello che ascoltiamo all'interno del Consiglio Comunale, dove ci viene rappresentata sempre una realtà completamente diversa, addirittura consiglieri del PD che parlano di un mondo a succuadro. Io penso che rispetto a quello che viene, ai valori che vengono proposti convintamente dal centrodestra, io penso che invece avere una consigliera comunale della lista Sallis che fa il dito medio ai cittadini, avere un consulente LGBTQIA+ che si permette di insultare cittadini, cattolici, non rientri in quel tutelare, non discriminare.

0: per poi arrivare, tutta un'attività per poi arrivare a inneggiare al solito fascismo, perché ce lo sentiamo dire ogni secondo, e distogliere l'attenzione dei veri problemi della città, che sono ben altri. L'insicurezza è un problema oggettivo, noi lo continuiamo a lamentare dall'inizio di questa amministrazione, dove si è avuto un'escalation di violenza non da poco, e quindi se da una parte abbiamo chi indistintamente permette un'immigrazione anche irregolare, dall'altra parte chi invece propone una remigrazione forzata, noi, dati alla mano, governo Meloni, quelli che sono stati il calo degli sbarchi in Italia, ma anche un'attività concreta con un'Europa anche che guarda a cercare di difendere i confini ed applicare una visione con una centralità del pensiero dell'Italia, che quindi che questo governo stia facendo, di riprendere le assunzioni degli agenti di polizia che erano ferme da Renzi e dalla legge Madia, così come tutte attività che sono concrete, sono sul territorio, sono i numeri che parlano, tutto quello che poi è propaganda, attività ideologica, politica, lo lasciamo a chi vuole seguire questa linea anziché interessarsi della situazione reale dei cittadini, che lamenta, come abbiamo visto la settimana scorsa.
1: Allora, prima
2: bisognerebbe anche fornire dei dati di realtà, perché fare politica senza fornire dei dati di realtà, e stavamo parlando di un argomento, la collega è uscita completamente fuori tema, snocciolando una serie di frasi brevi, di slogan, scollegate l'una dall'altra, per restituire un quadro completamente, scusami collega, io non ti interrompo mai, per restituire un quadro che è completamente scollegato dalla realtà. Quindi questo, a mio parere, non è buona politica, non è buona politica prima di tutto.
0: Perché ormai gli esami non sono sui dati oggettivi e concreti, ma sono su attività propagandistica. Mi dica, collega, dove non sono stata realista.
2: Il comune non sta facendo niente per quello che ci compete per quanto riguarda la polizia locale, per esempio.
1: Ci arriveremo.
2: Per esempio.
1: Però se vuole rispondere a quello che ha detto Bianchi, così andiamo avanti con i nostri ospiti. Cioè, nel senso,
2: ma era completamente fuori tema, stavamo parlando di tutt'altro.
0: Forse da fastidio, non è fuori tema, che siamo fastidiosi.
2: Ma no, possiamo parlare della manifestazione di Sestri Ponente, che si dichiarava non politica, e schierati davanti allo striscione c'eravate voi. Di nuovo braccia alzate, ricordiamo che è un gesto che non è consentito.
0: Vabbè, vi lasciamo,
2: no,
0: la narrazione
2: alle regole
0: distorta,
2: soltanto quando
0: piace.
2: Non vanno contro i vostri comportamenti.
0: Riuscite,
2: allora, se
0: a parlare
2: dobbiamo
0: della
2: tenerci alle regole,
0: di Vannacci,
2: se dobbiamo tenerci alle regole,
0: che
2: dobbiamo tenerci alle regole
0: propaganda
2: sempre.
0: Politica,
2: quindi noi riconosciamo quando qualcuno di noi fa un errore, ma evidentemente questo voi non lo fate e non lo avete mai fatto.
1: Allora, torneremo naturalmente su quello che è accaduto a Sesti Ponente, torneremo naturalmente sul tema della sicurezza, però voglio tanto fare un altro giro. Sanna, su questo argomento sta dividendo tanto, naturalmente, poi sentiremo anche le parole di Vannacci, perché hanno fatto molto discutere, sia perché prima ha attaccato Salis sulla sicurezza, poi sul taser, insomma.
3: Sì, anche poco informato, fra le altre cose, perché il taser ad oggi, il Consiglio Comunale, dove all'epoca governava il centrodestra, non vi è un regolamento, non è mai stato fatto un'operazione di prova all'interno degli agenti, quindi tutte falsità, ha detto bene la sindaca, mi dispiace solo perché ha preso per esempio sul bambino, che lo conosco molto bene e le assicuro che è sicuramente molto più evoluto del generale Vannacci nelle parole già 2 anni, perché ha detto si urla, si alzano i toni, finché poi tutto assieme uno non deve rispondere, rispondere a delle provocazioni inutili. Io dico però un'altra cosa, e ha ragione la collega Siciliano, si è usciti completamente dal tema subito fin dall'inizio, con degli slogan puntuali per ribaltare quella che è una narrazione tutta di creando una tensione. Noi, come Partito Democratico, in Consiglio regionale, abbiamo fatto subito un comunicato il giorno a seguire di ciò che è successo a Sestri Levante a sostegno dei giornalisti aggrediti. Siamo stati chiari, bisogna abbassare la tensione. Politicamente, oggi dobbiamo dare una prova sicuramente di forza, di maturità davanti alla città, davanti alla regione, che non è solo un problema oggi localizzato a Genova o in Regione Liguria, ma a livello nazionale. A volte però i dati non sono quelli che sono in realtà, la percezione territoriale, perché i dati oggi che abbiamo in nostro possesso sulle situazioni di violenza sono minori. Ma vi è un tema sicurezza, va affrontato, e tutti noi dobbiamo responsabilizzare le nostre forze politiche e noi stessi affinché questo tema sia al centro dell'agenda. Lo diventerà al centro dell'agenda politica delle prossime politiche nel 26.

0: Vettel, è già arrivato sul tema nazionale, perché oggi Vannacci, che faceva parte della Lega, e quindi oggi lui stesso dà contro a quel governo che dice ciò che ha detto la Bianchi, perché il governo oggi a Trazione Fratelli d'Italia dice una cosa chiara: meno sbarchi, più sicurezza, più risorse. La verità è un'altra, perché oggi la politica si fa coi numeri. Oggi
1: vero,
0: il governo oggi ha stanziato, perché la responsabilità, ricordatevela, è del governo, lo dico perché così almeno
2: così
0: siamo
2: capisce.
0: Chiari, so che chi ci segue lo sa, ma il Ministero degli Interni, oggi il Ministero degli Interni non ha assunto nessun organico, la riduzione c'è stata, è inutile fare oggi dei comunicati dicendo arriveranno 70 agenti, ma qual è il numero degli agenti che sono andati in pensione? Su che numeri partiamo? Qual è oggi il fabbisogno reale degli agenti di polizia locale, che è responsabilità del sindaco? Ma oggi il governo sta scaricando sui sindaci, mentre i sindaci hanno il decoro pubblico, la polizia locale, tutto quello che oggi non riguarda però l'ordine pubblico. Così abbiamo chiarito un aspetto che è chiaro, ma mi sembra corretto dire.
1: Scusi,
0: Regione invece oggi, concludo, Regione oggi cosa fa? Oggi invece Regione finanzia, quindi telecamere, formazione. Sulle telecamere sono aumentate le risorse, vi dico una notizia che magari condivido, perché anche il vostro governo regionale, le risorse sulle telecamere sono aumentate, ma oggi le telecamere senza agenti, senza pattuglie, spesso è un occhio che non funziona nel deterrente oggi della sicurezza. Quindi il tema sicurezza c'è, è un tema serio, la politica deve essere seria nell'affrontarlo, invece è già propaganda politica, perché alla domanda che le è stata fatta Bianchi, lei l'ha portata subito nella propaganda politica. Ha ragione la collega, ha risposto diversamente, ha parlato di una manifestazione, di persone che hanno violato delle leggi. Qui il tema è molto più serio. I dati che ci sono sotto gli occhi sono sicuramente dati minori in confronto agli altri anni, ma preoccupanti, perché la percezione della sicurezza oggi in città, nella nostra regione e nelle altre città d'Italia, è un dato allarmante. E ne approfitto anche per dare il mio sostegno anche all'autista di MT aggredito qualche giorno fa insieme al giornalista. Sono episodi questi che vanno denunciati, ma politicamente ci vuole una politica seria che parta dai numeri e soprattutto con delle azioni. Guardate, sentite Vannacci cosa dice su oggi sul tema della remigrazione, ma sentite, ma forse l'ABC, che vuol dire che oggi queste azioni non si fanno da sole, si fanno con gli altri paesi, si fanno con degli accordi. C'è l'Europa di mezzo, cioè è una cosa molto seria. Stupisce che è un parlamentare europeo, è voluto dalla Lega e oggi non è più in Lega perché sta provando a prendere quel mal di pancia oggi popolare che c'è, ma un mal di pancia che, come ha detto la collega prima, oggi parte senza dei veri obiettivi e soprattutto oggi quali sono i numeri chiari che noi vogliamo mettere sul tavolo, sulla base del bilancio, sulla base della sicurezza che noi vogliamo.
1: Sarò velocissima, bellissimo discorso, se vuole essere, non essere rimandato, non ho sentito un dato, perché io invece parliamo di numeri, parliamo di dati, perché non è assolutamente così.
0: Ce l'abbiamo Bianchi, tutti.
1: Ha parlato finora, se posso rispondo in maniera pacifica, almeno qui non cercate lo scontro. Ecco, allora, violazione di leggi è un dato oggettivo, perché mi sembra che ampi AWS rischino una multa da 1.000 a 10.000 euro. Vogliamo passare a livello nazionale e internazionale? Io mi preoccupo di 1.000 persone che scendono in piazza a Sestri Ponente e chiedono più sicurezza e sono esasperate. Ma vogliamo parlare dell'attività del governo di cui ho piena fiducia? Parliamo dell'attività del governo.
0: È quel governo che non ha messo risorse, Bianchi.
1: No, prendiamo l'agenzia Frontex, agenzia europea di costiera, di frontiera e costiera. Sbarchi nel primo semestre 2026, meno 40% a livello europeo, a livello d'Italia meno 50,
3: basta,
1: non sbarchi. Aspetta, che ho detto un'inesattezza.
3: Questa
1: si parla di immigrazione irregolare.
3: Voi identificate
1: non è sbarco per quanto riguarda l'Europa, ma immigrazione
3: in Italia non si può parlare.
1: È come quello che succede in consiglio comunale. Poi chiedete di abbassare i toni e, come il vice sindaco Terrile, richiamate all'equilibrio. Non far parlare le altre persone, come avete provato a farlo, evitando le manifestazioni, contrapponendovi alle manifestazioni, lo fate in ogni sede, perché questo è il vostro modus operandi. Diciamo delle cose scomode, delle cose concrete, con dei dati alla mano, non sapete controbattere in maniera concreta e allora dovete attaccare l'interlocutore, perché ahimè per la sinistra non c'è l'avversario politico, c'è il nemico, e l'abbiamo visto, perché in

0: Consiglio Comunale, le ultime frasi del consigliere PD richiamano quelle dell'altro consigliere PD. Vi abbiamo già appeso una volta, finite quella come la storia di Piazzale Loreto. Voi richiamate sempre, poi siamo noi che parliamo di frasi fatte, di slogan. Siete voi, perché non avete dati concreti per sconfessare le critiche che sono oggettive.
1: Ma le critiche di chi?
0: Sono
1: Bianchi,
0: oggettive.
1: Le critiche di chi? Voi siete al
0: di
1: governo da quattro anni, avete tagliato i fondi,
0: ma
1: avete governato il comune nove anni. Dove eravate prima? Lei era anche in giunta. Non aveva la delega alla sicurezza, ma era in giunta. È un suo collega. Suo collega di Fratelli Italia aveva la delega alla sicurezza.
0: Bene, ha parlato della competenza esclusiva del governo. Lo conosciamo il testo unico degli enti locali, l'articolo 54?
1: Penso anche
0: non
1: lei.
0: Mi sembra, ma non
1: molto
0: mi sembra
1: bene,
0: perché se non mi parlate
1: lei.
0: Di competenze del sindaco in tema di sicurezza urbana, delle due una: o non lo conoscete o lo conoscete e cercate di eluderlo.
1: Sindaci,
0: e non...
1: Il governo sta scaricando sui sindaci, a detta dei sindaci di Fratelli Italia.
0: Ma
1: anche
0: il governo ha assegnato oltre 60 agenti di polizia. Perché l'amministrazione Salis non richiede?
1: Ma quanti andavano via?
0: Viviamo in due mondi diversi.
1: Ma su che? Ma no, no, ma no, sono molto. Allora. Arrivano 60, ma ne vanno via 200, giusto?
0: Ha riaperto anche turnover, perché negli ultimi anni il governo, l'anno scorso, più 27.000 agenti, ne arriveranno altri, più 40.000. Li leggete
1: allora,
0: i dati?
1: Quindi,
0: diamo dati concreti?
1: Allora ho sbagliato.
0: Perché sennò è sempre
1: la
0: stessa storia. È come
1: Stato,
0: il buco di bilancio,
1: la
0: uguale.
1: Di Stato e
0: diciamo
1: carabinieri.
0: Buco di bilancio,
1: la polizia
0: che poi non
1: di Stato
0: c'era.
1: E carabinieri, che è competenza del governo, chiaro, giusto? Me lo insegna lei, chiaro, ok. Oggi è a sufficienza sul nostro territorio come presidio territoriale? Se mi risponde di sì, io vivo in un'altra realtà.
0: Innanzitutto
1: se
0: la ringrazio per questa sua lezione, perché come sempre voi siete quelle delle lezioni.
1: Ma che lezione? Ha fatto una domanda.
0: Sinceramente,
1: mi scusi, un punto di domanda.
0: Se un consigliere di centrodestra si fosse così atteggiato nei confronti di una consigliera di centrosinistra, apriti cielo, perché qua siamo di fronte al suo
1: domanda.
0: Ma no, ma non c'è problema.
1: Bianchi, ho fatto una domanda. Chiedo.
0: Il dato
1: io giro per Bolzaneto.
0: Vogliamo parlare di attività nazionale o parliamo della giunta Salis, che è un anno che è in carica, ma non sembra minimamente.
1: A seconda di come volete. Come volete, noi parliamo di tutto.
0: È la perché strategia, voi avete fatto un anno di scarica barile e noi abbiamo sempre chiesto
1: di
0: fare attenzione sul territorio.
2: E ci si vittimizza. Vabbè. È la strategia solita.
3: Per ora nei primi 21 minuti si stava quasi addormentando.
1: Beh, però
4: ma io, no, devo dire la verità.
1: Siamo partiti anche in ritardo.
4: No, per carità.
1: Scherzo.
4: No, io ero colpito da quello striscione generale Vannacci, l'arte della fuga, che è stato esibito nel corso del corteo in pieno centro e nel weekend i saldi di commercianti del centro città. Io credo che grazie a questi comportamenti e queste contromanifestazioni delle sinistre lo slogan potrebbe essere generale Vannacci l'arte della fuga per la vittoria, perché la campagna elettorale a Vannacci la stanno facendo proprio le sinistre con questo tipo di contropresidi in cui si manifesta lo simbolo democratico, per cui le sinistre sono per il diritto di manifestare, ma non sono per il diritto di manifestare degli altri. Io credo che invece sia importante quello che è accaduto in Piazza Leopardi e lo scoop della serata, che una consigliera della lista civica Salis, che è la consigliera siciliano, è uscita indenne dal comizio dei sedicenti, degli additati,
2: si vede che non
4: sedicenti fascisti, ma credo che sia difficilmente riconosciuta la consigliera Siciliano e anche qualche altro consigliere del PD che ha partecipato comunque al comizio di Vannacci. Io credo che se fossero veramente diciamo quelli dei manganelli dell'olio di ricino non sarebbe stato possibile, come non è possibile partecipare per la brigata ebraica al 25 aprile o diciamo ad altre manifestazioni per chi non è esattamente tipo il Gay Pride allineato con le sinistre. C'è una sorta di diciamo copyright sulla democrazia e i diritti che le sinistre credono di avere ma non hanno, probabilmente non hanno il copyright sulla libertà, perché evidentemente è un concetto un pochino più ostico, ma credo che effettivamente se ci sono stati dei picchettaggi ad esempio in via Montallegro da parte di Genova antifascista e non hanno sortito nessun effetto tra l'altro in termini di reazione aggressiva da parte di chi legittimamente voleva partecipare al comizio di Vannacci, il significato politico è che da una parte c'è chi provoca e impedisce l'esercizio di un diritto di riunione e di manifestare liberamente anche il proprio pensiero, anche quando è un pensiero che ad esempio io posso

0: posso non condividere, perché io la deportazione e la remigrazione non la condivido, l'ho già detto, lo ripeto, per me il centrodestra è quello fondato da Silvio Berlusconi, dove i valori sono cristiani, liberali, garantisti, europeisti, atlantisti, riformisti, non c'è spazio per questo tipo di atteggiamento illiberale che invece vedo proprio in capo alle sinistre. Quando si parla di generale, il primo generalissimo della storia è stato proprio Stalin, ed è stato un termine che è stato assegnato dopo la guerra da parte nel 45 da parte dei comunisti a chi rappresentava, incarnava, diciamo, questo senso di ordine, di sicurezza, di vittoria sul campo militare contro gli odiati nemici. Credo che bisogna darsi un po' tutti una regolata, nel senso che quando ci sono delle manifestazioni, che siano di Vannacci, che siano di Salvini, che siano di Tajani, che siano di chiunque, la ricetta non è organizzarne altre, mettere la città in ginocchio, perché paradossalmente, direttore, il contro manifestazione, il contro corteo di Genova antifascista è stato quello meno molesto possibile sul tessuto dei negozianti e dei residenti. Quel più molesti di tutti è stato quello che è stato comunque reiterato in centro, nonostante fosse stato spostato quello di Vannacci in piazza Leopardi, ed è stato reiterato con tanto di sfilata in via 20 Settembre, con tanto di, diciamo, presidio in via Cesarea, dove il tessuto dei negozi è assolutamente molto denso. E francamente devo dire, in un weekend di saldi in cui abbiamo fatto di tutto, anche con i proclami lanciati a mezzo stampa per far passare la voglia ai residenti di rimanere a Genova e non andarsene a mare, perché questa è anche la verità, perché quando si profilano scenari di guerriglia urbana le persone preferiscono ovviamente andarsene altrove.
1: L'edicola ha chiuso, la macelleria ha chiuso.
0: È iniziato alle 6, però devo dire la verità, non mi sembra che sia stato.
2: I commercianti si sono
0: facciamo riferimento anche a un altro piccolissimo aspetto, che in piazza Leopardi abbiamo visto e l'avrà visto la consigliera della lista Salis Siciliano insieme con i suoi colleghi del PD lì presenti, e che, ripeto, non sono stati aggrediti. Basta che andiamo. Guardi, a parti invertite, vuole vedere se andiamo in un'altra manifestazione invece delle sinistre con le bandiere di Israele oppure con le bandiere dei partiti di centrodestra? No, è uguale. Basta fare la prova, facciamo la prova, mi presento con una bandiera di Israele o una bandiera di un partito del centrodestra, forse anche Forza Italia, ad una manifestazione delle sinistre, e lì avrà la percezione diretta e reale che non sto scherzando e non sto dicendo delle bagianate. Ma quello che voglio dire, mi scusi per cortesia, che sono stato 20 minuti a sorbirmi le vostre reprimende e i dati che sono i numeri che avete sparato, però devo dire che in piazza Leopardi si è assistita a una novità invece, che ha rilevato non il sottoscritto ma anche dei fior di giornalisti che stimo, che magari da ragazzi facevano parte della FIGC e magari scrivono su Repubblica, ma non hanno avuto problemi a rilevare che quel pubblico lì è un pubblico nuovo di ragazzi di fasce di età che evidentemente si stanno avvicinando alla politica ed evidentemente sono attratti da un linguaggio che per tanti di noi può sembrare anche stantio e appartenere alla retorica, diciamo, dell'Istituto Luce, ma che in realtà esercita un grado di attrattività, perché a differenza delle bagianate che vengono sparate anche a sinistra, come quella del taser, sono state le sinistre in comune con una serie di iniziative consigliari,
3: voi
0: iniziative. Noi non abbiamo avuto il tempo di introdurlo, ma volevamo introdurlo. Voi avete fatto tutta una serie di iniziative consigliari montando, cavalcando e montando le notizie di quasi omicidi, lesioni gravissime.
4: Il risultato
0: sapete qual è? Che quando vanno per strada i poliziotti, gli agenti della polizia locale, ci vanno o a mani nude o con la pistola che non useranno mai. Questo è il risultato del vostro buonismo prêt-à-porter, che francamente lascia il tempo che trova, perché poi non ci va lei o non ci va lei alla sera per strada in centro storico a fronteggiare gli esagitanti che voi spalleggiate. Ci vanno gli agenti della polizia locale a mani nude.
2: Allora, quando accade questo,
0: il taser, se siete d'accordo a introdurlo, da domani che fa girare le frittate con il coinvolgimento

0: coinvolgimento di persone anche strane che francamente povere Criste non le coinvolgerei in questo
1: ruolo.
0: Che
1: ruolo giocava Pallone? Allora, voglio sapere che ruolo giocava Pallone, allora, perché io ce l'ho il numero.
0: Guarda, lei,
1: quando va la fa, però,
0: lei i numeri ce n'ha anche più di uno, perché li dà anche i numeri, perché lei non sa, probabilmente perché non era in consiglio comunale a Genova, che il taser noi lo volevamo comunque,
1: ma non l'avete portato.
0: E comunque,
1: allora, però partiamo dall'origine,
0: comunque avete fatto tutta una serie di iniziative consigliari
1: siete stati
0: all'inizio di questo nuovo mandato per buttarci la croce addosso, che è diventato l'arma nucleare.
2: Non
3: l'abbiamo detto noi.
0: È diventata l'arma nucleare.
4: Un attimo solo.
1: L'ha detto il generale. E l'ha detto il vostro generale.
0: Ragazzi,
4: arrivo un attimo.
0: Tutto
1: quello che ha detto è che la domanda del direttore è stata: ci sentiamo sicuri oggi?
0: Ma chi si ma scusi, ma perdoni, ma secondo lei un'amministrazione comunale che ha un assessore alla sicurezza e dice che il comune non è competente per la sicurezza, secondo me fa una bella figura. Secondo lei fa una bella figura, ma la fa una bella figura o no? Perché la cosa che ha detto Vannacci non è mica una cretinata,
5: No, vabbè, ma state
1: Ministero degli Interni.
6: Una cosa dire in realtà.
4: Torniamo subito. Eccoci qui ancora in diretta. Allora, abbiamo parlato tanto dell'ex generale Vannacci, allora andiamo a sentire proprio quello che diceva adesso Mario Mascia proprio sulla sua critica proprio anche a Silvia Sales e all'assessorato alla sicurezza. Sentiamo il suo punto di vista.
7: La competenza è di tutti, anche dei cittadini. È chiaro che la sicurezza è una competenza principale dello Stato, ma il sindaco è uno che partecipa al comitato per l'ordine e per la sicurezza pubblica, indetto dal prefetto, ed è un attore principale dell'aspetto della sicurezza della propria città. Vuole che le faccio un nome? Le faccio il nome del sindaco Gentilini, che ha dimostrato a tutti i sindaci d'Italia come si mantiene la sicurezza nella propria città. C'è una specifica legge che viene estratta dal testo unico degli enti locali che consente al sindaco di prendere quei provvedimenti contingibili e urgenti proprio in ambito della sicurezza. Il sindaco non solo c'ha un assessore alla sicurezza, come fa a dire che non è una sua competenza? E a cosa gli serve l'assessore alla sicurezza se non è una competenza del sindaco?
8: Ma il governo può fare qualcosa in più.
7: Altro aspetto, il sindaco c'ha la polizia locale. E come mai il sindaco di Genova ha eliminato la possibilità per la polizia locale di utilizzare il taser che salva le vite, perché l'alternativa al taser è il calibro 9 con piombo di rigorosamente fabbricazione italiana. Quindi ce lo spieghi questo il sindaco di Genova? Dove sono quelle ordinanze contingibili e urgenti che ha preso per migliorare la sicurezza della sua città? Dove sono le attività che dovrebbe svolgere per migliorare la sicurezza dei suoi cittadini? Allora, invece di lamentarsi continuamente che il governo non svolge la sua funzione, cominci a mettersi in gioco lei personalmente. Guardi, non usi il condizionale, in quanto il sottoscritto e Futuro Nazionale hanno già proposto. Hanno fatto una serie di proposte al pacchetto di sicurezza che è attualmente in discussione, che è stato mandato avanti dall'alleanza di centrodestra, che sono innanzitutto quella di tutelare maggiormente e di mettere in condizioni le forze dell'ordine di poter operare. Abbiamo proposto un vero scudo penale e legale nei confronti delle forze dell'ordine, che ricordo operare per la difesa dei cittadini onesti. I cittadini disonesti devono finire in galera, ricordiamocelo questo concetto principale della vita sociale.
4: Siciliano.
5: No, è molto divertente anche gli artifici dialettici di questo signore pensionato, generale in pensione, che dice che i cittadini disonesti devono finire in galera, come se fosse un'affermazione di sua pertinenza esclusiva. Tutti lo pensiamo che i cittadini disonesti debbano finire in galera. Però forse questo governo doveva fare delle politiche un pochino diverse, non decreti e poi le carceri esplodono. Abbiamo fatto recentemente una visita a Marassi. Non appunto parlare, blaterare su clandestini e poi non fare nessun tipo di politica reale di accoglienza, perché comunque siamo un paese che storicamente viene attraversato dalle migrazioni ed è inutile con questo spauracchio dire fermiamo, remigriamo. Non è fattibile, non è costituzionalmente fattibile, non è fattibile neanche dal punto di vista del diritto internazionale, quindi è un'affermazione che non si regge, non è neanche economicamente conveniente. Quindi sono tutti degli slogan che non stanno in cielo né in terra. Tra l'altro generale evidentemente non conosce la situazione della città, perché quando la nostra sindaca dice che la competenza della sicurezza

Sicurezza non è del comune, questo viene travisato, non è del comune la competenza delle forze dell'ordine, questo lo sappiamo dal Ministero dell'Interno, ma la competenza del comune riguarda la polizia locale e riguarda un approccio alla sicurezza di tipo integrato, che è quello che noi stiamo facendo, che vuol dire lavorare molto anche sulla socialità, sui territori, sul decoro, sull'igiene, sulle politiche commerciali e stimolare anche la regione, per esempio, a intervenire su quello che sono le tossicodipendenze. Questo paese

0: studiare come affrontare tutto il paese, non solo Genova, tutte le grandi città. Allora, anche questo, di nuovo, la Regione ci vuole venire in aiuto per quello che è di sua competenza, mettendo in atto delle politiche sociosanitarie per cercare di affrontare questo fenomeno. Noi siamo disponibili, noi abbiamo un'assessora al welfare che sta facendo il possibile per quello che è di sua competenza, abbiamo un'assessora alla sicurezza che con la polizia locale sta facendo il possibile. C'è stato un incremento di presenze di vigili proprio anche sul centro, soprattutto sul centro storico, non solo sul centro storico. I numeri dei vigili stanno aumentando. Faremo altre assunzioni, se il Ministero ci darà le risorse, le assunzioni saliranno ulteriormente. Abbiamo fatto varie operazioni, sicurezza in movimento, cioè vigili presenti su MT e le aggressioni a bordo dei mezzi sono diminuite, vigili di prossimità
1: tutto
0: nel centro storico che raccolgono le osservazioni
1: posto,
0: cittadini, dei cittadini,
1: sono tutti
0: dei commercianti,
1: tutto
0: operazioni
1: posto.
0: Largo a raggio, ci sono vigili 24 ore su 24 sul litorale del posto. Levante, sulle spiagge, di fronte alle discoteche, le discoteche che adesso si stanno fornendo anche di steward che controllano queste enormi masse di giovani che fanno le 4 del mattino bevendo, che questo forse è un problema più sociale anche su cui dovremmo riflettere tutti insieme, perché non è normale che enormi masse di giovani vedano il loro tempo libero solo come sballo, no? Quindi forse dovremmo ragionare su questo più che sulle telecamere, ragionare su come insieme fronteggiare questo problema, che è un problema anche di salute mentale, perché nel momento in cui si ritiene che bisogna sballarsi fino alle 4 del mattino, giovani e giovanissimi, dobbiamo parlarne insieme, fare un altro tipo di politica. Quindi io credo che invece di azzannarsi e portare avanti questa retorica con Stalin, ispiratore di Vannacci, e giustificare il fatto che Vannacci e i vannacciani sono così buoni perché non mi hanno menato, perché ero presente io, e collega Mascia, mi sembra un pochino fuori dal mondo questa sua affermazione. Peraltro nella piazza c'erano delle magliette che erano veramente inquietanti, tra cui anche alcune firmate Silvio Berlusconi. Quindi c'è una prossimità tra questo elemento che è uscito dalle vostre fila, per questo elemento che è uscito dalle vostre fila, per questo elemento che è uscito dalle vostre fila, sulle
1: tema.
0: Quali io
2: ragazzi,
0: vi inviterei a non lasciarsi a interrogarvi perché questo tipo di politica non fa altro che fomentare odio sociale e disgregare veramente una coesione.
1: Ma avete una consigliera proprio della sua lista che fa il dito medio ai cittadini.
2: Parliamo di sbarre, organizziamo solo dei concerti.
0: Allarmati per i problemi della sicurezza, dovreste collaborare con noi, dovreste invitare la Regione e il Governo a collaborare.
1: Ma ora dopo il Governo c'è anche la colpa della Regione. Benissimo, tutto degli altri, il sindaco Salis, la giunta Salis a posto, tutto bellissimo, allora, i cittadini sono contenti,
0: del
1: continuate così.
0: Sono circoscritte nell'ambito delle nostre competenze, stiamo facendo un sacco di cose, ho altri elenchi se volete.
1: Avete bocciato ogni documento sulla sicurezza.
0: Il vostro approccio unicamente securitario non ha prodotto nessunissimo risultato, infatti noi stiamo partendo da zero, non avete parlato di tossicodipendenza.
3: Siciliano, devo rispondere, devo dare la parola a Mascia, la replica ovviamente.
4: Io per galanteria non ritengo di rispondere,
0: no, guardi,
4: tono su tono
0: galanteria.
4: A quello che ha detto la collega, perché francamente mi sembra anche eccessivo. Però devo dire una cosa, la collega si è lamentata che questi giovani, diciamo, sono un po' più votati allo sballo e meno alla consapevolezza, diciamo anche, però finché noi gli propiniamo solo dei gran concerti e non li avviciniamo alla politica in senso più responsabile, che vedono ad esempio degli esempi di chi rispetta la libertà altrui, proclama a gran voce quello che pensa, ma rispetta anche chi la pensa diversamente. Io credo che questo sia una forma di insegnamento e di messaggio che deve essere dato ai giovani, perché se io vado dai giovani e dico i diritti, l'inclusione, e sono il primo che non rispetta i diritti altrui e esclude addirittura fisicamente dalle manifestazioni e dalla città persone che la pensano diversamente, questo è un pessimo esempio che diamo. Chiamare la piazza, dove le persone sono molto più manipolabili, sarebbe veramente da richiamare quello che diceva Manzoni della piazza, la figura del cancelliere Ferriere, Antonio Ferriere, che utilizzava due lingue diverse, una l'italiano per parlare le folle e propinare il pane, l'altro lo spagnolo per parlare ai suoi, diciamo, sodali. Devo dire che questo tipo di doppio registro che la sinistra ha fatto suo, di partito di lotta e di governo, di voler comunque lanciare un messaggio che apparentemente è democratico ma di fatto non lo è, a me inquieta. Perché
3: Sala, il PD, l'interrompo, Mascia, il PD

0: Mentre AWS e alcuni movimenti, un po' diciamo così, non è che AWS lo sia, ma altri movimenti dell'estrema sinistra, diciamo così, hanno partecipato a Sesto Imponente in maniera, poi lo dirà la legge, se in maniera lecita oppure no, il PD in tutta questa partita, perché quello che diceva Mascia, diceva se qualcuno...
1: Mascia dice, parlava anche di concerti. Ricordo però
0: la domanda
1: che
0: le faccio questa,
1: cioè, il tricapodanno Mascia. No, lo ricordo perché sembra che
2: ne partecipiamo sul tricapodanno.
1: Partiamo da
2: se stasera vi siete fumati qualcosa,
1: no, andiamo avanti.
2: Cioè, perché mi state debitando
1: una grande confusione. Io sono venuto qua dicendo che stiamo dando solo parole, visibilità a una persona che va avanti di slogan e non sa cosa dice, che è quel signore che era in piazza Leopardi l'altro giorno, che sarà un vostro alleato di governo. Però mi dispiace perché ho delle inesattezze incredibili, peraltro, come dire, convinto anche che qualcosa a livello amministrativo conoscesse, ho capito che ci sono delle lacune importanti. Dopodiché oggi i sindaci sono molto chiari, si sentono abbandonati dal governo, perché senza risorse non si può fare. Ma non l'abbiamo capito, perché finché si mischia la differenza fra la responsabilità del sindaco e del governo, che è da 4 anni che governa, da 8 anni governava prima in comune, quindi non entro nel merito del funzionale, ma è evidente che sul governo non ci sono risorse. Dopo lei mi vuol chiedere sicuramente il PD come si colloca nelle manifestazioni. Il PD ha aderito ufficialmente alla manifestazione in via Cesarea, quindi sabato, quindi la manifestazione che era, come dire, stata indetta da Lampi e dalla CGIL, dopodiché con un paio di tesserati proprio di Sestri.
0: Di Sestri
1: erano presenti laddove è stato, però attenzione, allora c'era un gruppo, perché anche riportiamo un attimo la realtà dei fatti, c'era un gruppo che era in una zona prestabilita, qualcheduno gli avrà detto che lì potevano starci, ora non penso che si siano visti tutti lì senza nessun tipo di interlocuzione in merito, ci saranno delle indagini, qualcheduno scoprirà che le autorizzazioni erano state date, non erano state date, quello lo vedremo. Dopodiché quello che è successo dopo in realtà è stata un'aggressione a dei giornalisti. No, perché dimentichiamo questo fatto qua di un giornalista che è stato preso cellulare, che è stato distrutto il cellulare, due giornalisti, due fotografi malmenati, e questa è stata la situazione che poi ha portato dopo lo scontro ad arrivare, se non sbaglio, la polizia dopo, in versione antisommossa, e intervenire. Quindi è stata un po' una situazione di gestione non chiarissima. Poi se mi si viene a dire che manifestare contro la sicurezza, sono stato il primo a dire che siamo qui per dire che oggi questa città ha bisogno, chiede, le persone che abitano in questa città, e non solo, anche l'area metropolitana, da dove arrivo anch'io, dai miei paesini, da Sant'Olcese stesso, chiede più sicurezza, chiarezza. Quindi oggi le persone non si sentono sicure. È per quello che prima, e mi dispiace se la collega Bianchi si è offesa, però la mia domanda posta un po' troppo accesa. Ma quello che dico oggi, il governo che deve mettere risorse per le pattuglie dei carabinieri della Polizia di Stato, oggi ne ha messa a sufficienza? Se noi giriamo anche, non girate solo il centro storico, per favore, la periferia. Oggi ci sono presidi di polizia, di carabinieri, in maniera adeguata a quella che è l'esigenza dei cittadini? La risposta è no. Chiusa la polemica in questa risposta e dico, oggi bisogna mettere delle risorse in aggiunta per dare supporto ai sindaci. I sindaci si occupano di un'altra questione, Bianchi, quindi polizia locale, decoro urbano, e la regione nella sua parte oggi è stata detta una cosa molto corretta, oggi deve entrare nel merito di quello che è il piano sociosanitario, quindi welfare e tutte le patologie oggi che stiamo affrontando, nella grande solitudine di quello che secondo me è caratterizzato anche nei minori, che non sono i minori, non sono solo i minori non accompagnati, attenzione, perché c'è la figura della famiglia, mancanza, ci sono problematiche che abbiamo visto anche la scorsa estate in Corsa Italia, non so se vi ricordavate, in Corsa Italia Italia non è successa la stessa cosa contro dei carabinieri, no? Che erano intervenuti con una lista di minorenni. Su questo, a mio avviso, dobbiamo fare delle politiche mirate, serie, sociali, welfare. Oggi però, se non si mettono i soldi lì dentro, è un problema fare un lavoro dettagliato con i servizi sociali dei territori, i presidi sui vari municipi. Anche i presidenti di municipio, che

0: noi, col quale noi interagiamo tutti i giorni, anche loro sono in difficoltà su quel tema lì, perché c'è bisogno di risorse. Oggi la regione non ha stanziato su quello.
1: Siamo tutti d'accordo, so. No? Naturalmente, sì, che se il governo desse a tutte le città, soprattutto quelle più grosse naturalmente, ma poi tutte meritano uguale rispetto, centinaia di uomini, milioni di finanziamenti, saremmo tutti meglio, questo per carità, siamo tutti d'accordo.
2: Ma, siamo anche
1: ma le chiedo una cosa, secondo lei, voi avete chiesto le dimissioni dell'assessore Viscogliosi qualche mese fa, secondo lei sta facendo quello che le compete, ha delle mancanze, delle lacune questo assessorato da questo punto di vista?
2: Ribadiamo la richiesta di dimissioni. No, assolutamente no, non sta facendo quello, non è assolutamente adeguata al ruolo che ricopre, perché a me piace di parlare di cose concrete, non fare tanti discorsi dei massimi sistemi, ma guardare i dati oggettivi. Apro e chiudo una piccola parentesi, forse il collega Sanna non era presente quando è stato presentato. No, in regione, perché oggi abbiamo fatto una commissione.
0: Mi è venuto un suggerimento non gradito, lo so che si offenderà, ma il suo ruolo da consigliera di minoranza oggi è proprio quello di chiedere i dati. Se lei chiede i dati, domani l'assessore le darà i dati che abbiamo anche noi in possesso.
2: Allora, se posso parlare, direttore, mi fa piacere, se no lasciamo una trasmissione monotematica, facciamo monotematico del centro-sinistra e siamo a posto. Apro e chiudo una parentesi, oggi in commissione abbiamo parlato,
3: ce l'abbiamo qua, così le sentono anche gli ascoltatori.
2: Va bene, posso ricominciare. Oggi in commissione abbiamo parlato di un piano integrato socio-sanitario che la stessa assessore Lodi, varato da Regione, Liguria, centrodestra, presidente Bucci, assessore alla sanità Massimo Nicolò, che la stessa assessore Lodi ha definito una riforma epocale, perché per la prima volta si va a legare il piano sociale con quello sanitario, con tutta una parte che poi guarda tutte le cose che sono state dette prima, così come una cooperazione con un grande intervento dei comuni per quanto riguarda la parte di raccordo e degli ATS. Quindi ci sono queste attività, parliamo
3: per
2: di cose concrete
3: volta.
2: E qua chiudo
3: bene,
2: e qua e allora non va bene
3: per
2: se facciamo
3: volta.
2: Perché facciamo, se non facciamo perché non facciamo. Decidete cosa volete fare, perché mi sembra che non abbiate
3: al governo per anni. Siete
2: seconda cosa,
1: positivo Sanna, le chiedo Sanna, positivo
3: qua, e per la prima volta
2: è arrivata prima in comune della regione, addirittura
3: parlate di occupate di tossicodipendenza,
2: addirittura lo stesso
3: 40% dei reati sono collegati al tema tossicodipendenza. Avete ignorato il tema.
0: Bianchi, il problema è che il piano lo volete portare in regione per i primi di settembre, state facendo la discussione adesso con i comuni insieme ad ANCI, ma ufficialmente il vero piano all'interno di regione in commissione non è arrivato. Questi sono dati ufficiali.
2: Ma dopodiché, come voi mi dite che devo parlare con i miei per avere i dati, i vostri riferenti, l'assessore Lodi non vi dà i dati,
0: ma guardi, ma
2: è sempre la vostra realtà.
0: Non ho detto questo, sta dicendo cose che non ho detto, perché è diverso. Dico un'altra cosa, il primo piano che è arrivato in realtà portava dei tagli nei vari distretti, quindi è stato fatto un lavoro che per ora però non ha ancora visto un procedimento in aula. Dopodiché, se sarà buono, se sarà migliorativo, io auspico sempre di sì, perché parliamo di sociale, quindi se mettiamo risorse sul sociale io sono contento, guardi, lo voto anche a favore. Sa, ho votato i 40 milioni di buco che avete lasciato voi in MT,
2: che non c'era,
0: potrò anche
2: volta,
0: a lei non c'era,
2: bilancio,
4: un'altra
2: non
4: volta
2: c'era.
4: Sto buco.
0: Non c'eravate, chiedo scusa, e quindi laddove un milione a Carlo Felice, tipo, cioè laddove dove avete lasciato del caos noi c'eravamo. Sul piano sociosanitario fatto come dire nell'ascolto anche dei primi cittadini, ne siamo contenti.
2: Torno sull'assessore Viscogliosi, a parte bocciare tutti i documenti, perché noi abbiamo presentato proposte concrete, proprio aumentare implementazione della videosorveglianza, bocciato.
3: Non serve a niente.
2: Proseguire nella sperimentazione del taser, perché non è vero che non ci fosse,
3: non
2: era
3: operativo,
2: non c'era regolamento.
0: Ma
2: tanto è vero che se vi leggete
4: fatelo voi.
0: È diverso.
4: Per voi questa era un'omissione. Fatelo voi.
2: Faccio un emendamento al documento che abbiamo presentato come Fratelli d'Italia, anche legato all'impiego dell'imposta di soggiorno per l'area della darsena come decoro e manutenzione,
3: sulla
2: perché è una
3: darsena
2: qualcosa di invivibile, vediamo se voterete.
3: Abbiamo
2: tutti
3: una marea
2: l'adozione
3: di
2: del taser come l'implementazione della videosorveglianza, non perché il problema è mantenervi tutti insieme come campo larghissimo, perché avete delle idee completamente diverse. Perché allora mi chiedo, il PD che ha aderito alla manifestazione in via Cesarea, cosa dice di AVS che ha aderito a una manifestazione contro chi è sceso in piazza per chiedere
3: Vogliamo
2: sicurezza?
3: Parlare di darsena, parliamo di
2: cosa parliamo?

0: Parliamo di danza.
1: Parliamo dei provvedimenti che voi bocciate sistematicamente. Il governo, avete votato i decreti di sicurezza? Non mi sembra. La collega prima parlava che tutti chi il delinque deve finire in carcere, ma non mi sembra che sia proprio così. Manifestate contro lo sgombero dei centri sociali. Manifestate contro lo sgombero dei servizi dei centri sociali, perché ce lo ricordiamo cosa è successo in piazza per lo sgombero di Ascatasuna? Ce lo ricordiamo di qualcuno munito di martello contro le forze dell'ordine? Non ho sentito tutta questa voglia di dissociarsi e condannare quei gesti, perché siete sempre quelli della doppia morale.
0: Insieme alla vabbè,
1: tanto la collega come sempre adotta il principio del rispetto e del dialogo civile, quindi
0: non
1: bisogna
0: posso
1: sempre alzare i toni.
0: Voi
1: quando non riuscite a controbattere, alzate i toni. Sono cose che vi danno fastidio, perché questa è la realtà. Una sua collega di lista ha fatto il dito medio ai cittadini, ha legittimato e giustificato come dissenso inserire il volto del rettore Delfino e dei ministri dentro un mirino, dicendo che è mero dissenso.
0: Ma, allora,
1: voi siete questi, giustificare un consulente LGBTQIA+ contro le discriminazioni, che dà dei razzisti e degli omofobi ai cattolici, che dice ai cittadini che sono scesi in piazza per la sicurezza che sono dei topi di fogna. Questa è la realtà, basta vedere i social,
0: i
1: giornali. Ma vi dà fastidio? Ma vi dà fastidio? Per me possiamo parlare di qualunque tema, non c'è il tema della serata. Parliamo di tutto. Diciamo le idee, parliamo di fatti concreti.
0: Parliamo di darsena.
1: Abbiamo fatto una commissione dove per renderla accessibile, l'assessore Viscogliosi ha fatto intervenire, a detta dei residenti cittadini che erano lì, 3 giorni di presidi fissi, di passaggi di polizia locale che non avevano mai visto, per renderla accessibile. L'hanno detto tutti. Avevamo cittadini, residenti, commercianti, gestori di strutture ricettive della zona, che erano esasperati.
0: Erano esasperati?
1: Abbiamo visto la polizia locale solo
0: esasperati?
1: Questi 2 giorni prima, ma non viene fatto nulla. Questo
0: è un po' difficile. È un po' difficile raccontare a me delle cose che non
1: questo
0: sono.
1: È.
0: Perché ci abito da tutta la vita.
1: Lei
0: perché
1: prima ha definito un centro storico che va bene.
0: I problemi della
1: Dalsera
0: sono nati l'anno scorso. Perché i problemi della Dalsera li abbiamo ereditati
1: nel mondo reale.
0: Le cose che stiamo realizzando adesso su Dalsera sono molto concrete, ma lei non mi permette di dirle, perché lei parla di dita medie.
1: Che quelle vanno bene,
2: una
1: va bene,
2: c'entra.
1: No, perché è stato giustificato dalla sua collega per calmare gli animi. Ho dovuto fare il dito medio per calmare gli animi.
0: È una strategia infantile, un po' come
2: direttore,
0: quella del
2: sindaco.
1: Chiediamo al sindaco, che è proprio al figlio di 2 anni, ce n'è una di 7, se per calmare gli animi facciamo dito medio in giro agli amichetti, perché
2: cosa,
1: quello è quello che ha detto la sua collega,
2: direttore,
1: e la
2: vede,
1: cosa ci siete dissociati.
3: Direttore, prenda parola.
2: No, vabbè, una cosa,
3: blocchi questa,
0: va bene, parole in libertà,
3: prenda parola.
2: Una cosa è certa,
0: il futurismo è parole in libertà.
4: Mascia,
2: una cosa è certa, che chi esibisce il dito medio, evidentemente tra il dito e la luna, sceglie il dito, e quindi questo è un po' il vizio anche della sinistra, anche genovese. Quello che è accaduto a Sestri Ponente mi premeva sottolinearlo, è stato un grandissimo autogol in realtà delle sinistre antagoniste, perché quando sfilare per strada non sono solo i partiti, gli esponenti di partito, ma anche e soprattutto i residenti, le famiglie, le madri con le carrozzelle per reclamare più sicurezza, e ci si trova davanti delle persone che si parano per impedire il passaggio, e questo richiede necessariamente l'intervento addirittura della celere, e purtroppo comporta, e mi è dispiaciuto, anche l'aggressione di giornalisti che sono lì per lavorare e ci si trovano in mezzo. La colpa non è dei cittadini sestresi che hanno sfilato per strada quella sera, la colpa è di chi ancora una volta ha ritenuto di sentirsi nel diritto di impedire agli altri di manifestare, per un atteggiamento esclusivamente pregiudiziale. E questo a costo di mettere a repentaglio la vita, l'incolumità, il quieto vivere dei residenti e anche delle forze dell'ordine e dei giornalisti. Quindi credo che quella sia stata proprio l'apoteosi dell'autogol di fronte a persone che, ripeto, non erano persone, sì, c'erano anche persone politicamente orientate, ma
4: come
2: nella stragrande maggioranza
4: c'era il presidente del consiglio regionale.
2: Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Perché c'era, non posso, c'era, adesso è vietato anche al presidente del consiglio regionale sfilare. Cioè adesso quelle regole, allora diteci voi, il decalogo, diteci voi.
4: No, ma non entriamo,
2: ditemi voi chi è che può andare per strada o no? Perché se voi mi dite chi può andare per strada,

0: presidente del Consiglio regionale
1: l'italiano,
0: a questo punto non ci può
1: lei,
0: andare.
1: Anche per lavoro, per deformazione professionale,
2: per favore,
1: lo dovrebbe utilizzare molto bene.
2: Per la
1: lei ha detto
2: tutti possono
1: c'erano
2: andare,
1: qualche
2: allora, ripetiamo
1: esponente.
2: Insieme,
1: ma
2: ripetiamo
1: sì che
2: insieme, tutti niente. Sono liberi di andare no, per strada a manifestare,
1: ogni
2: che
1: volta,
2: siano presidenti no. del Consiglio
1: allora,
2: regionale,
1: se la discussione
2: che siano
1: seria,
2: politici, che siano
1: no,
2: di
1: no.
2: sinistra, che siano
1: chiedo
2: di destra,
1: scusa, ma...
2: di centro, di sopra, di sotto, perché qui voi state specializzando, sai dove vi manderei tutti quanti? All'ufficio degli animali critici che c'è in comune, che è quello che si occupa dei topi, insieme all'ufficio dell'acqua che si occupa delle fugnature, perché a furia di pensare che gli altri siano topi da ricacciare nelle fugnature, secondo me potreste molto più utilmente essere impiegati in questi uffici del comune di Genova.
1: Tagliani, chiamatelo insieme agli altri,
2: ma cosa c'è?
1: Sempre sulla sicurezza,
2: dare i soldi a chi non li sa spendere o li spende con le mani bucate come le sinistre, è meglio non farlo.
1: Il termine giusto, interrogazione, perché io questo comune non sono mai stato, quindi non conosco. Se è un'interrogazione, vi fate dare i dati dell'ultimo anno,
2: un'altra volta
1: partite da lì.
3: Solo una cosa, allora, siccome chi c'era era Alessandra Bianchi, la domanda gliela faccio io: era il caso di andare in una manifestazione indetta o comunque organizzata dai cittadini e metterci, non dico la firma, ma comunque la faccia? Questa gliela faccio, come vale per Ampi e AVS che non dovevano essere lì, ma era organizzata dai cittadini. Allora, perché siete andati lì?
4: Siamo andati lì perché come Fratelli d'Italia siamo sempre tra la gente, siamo sempre sul territorio, quindi sinceramente supportare, essere al fianco dei cittadini di cui condividiamo una richiesta di maggior sicurezza, perché si poi viene trasportata in tutti i documenti che abbiamo portato in Consiglio Comunale, sinceramente non ci vedo niente di strano, anzi mi stupisco che non ci fossero tutti i rappresentanti politici del Consiglio Comunale, di destra e di sinistra e di centro, perché sinceramente è un tema che dovrebbe essere trasversale, la sicurezza dei nostri cittadini, e dovrebbe essere uno dei temi più che stia a cuore del nostro sindaco, e quindi assolutamente non c'era. Come si è visto dall'immagine, mi sembra che in quasi tutto il corteo che si è svolto in prima fila c'erano gli organizzatori della manifestazione, che sono comitati e associazioni e cittadini. È stata ricostruita come sempre una storia differente da quella che è stata, perché noi ovvio siamo riconoscibili, svolgiamo questa attività, e quindi eravamo tutti insieme e non avevamo una bandiera di partito, un simbolo di partito, quindi ovviamente ci hanno riconosciuto per i volti e per portare un tricolore in cui chiediamo fortemente, forse a differenza di altri. E il momento in cui noi ci siamo ritrovati davanti, ma basta leggere le dichiarazioni dei cittadini, dei residenti, dei comitati, il comunicato stampa che hanno trasmesso, è avvenuto nel momento in cui c'era la strettoia nella via dove eravamo, non riuscivamo più a girare, quindi la testa del corteo è arrivata praticamente vicino a noi, che eravamo indietro, siamo partiti molto indietro, e abbiamo dovuto girare. A quel punto eravamo appaiati, abbiamo fatto penso 50 passi, dopodiché siamo arrivati nel punto dove i manifestanti della contromanifestazione erano arrivati violando quelle che erano le disposizioni, cercando uno scontro, perché così facendo, e noi abbiamo condannato, voglio precisarlo, innanzitutto abbiamo dato la solidarietà ai giornalisti immediatamente abbiamo condannato
1: del giorno,
4: immediatamente
1: dico che non è passato in regione
4: immediatamente,
1: no,
4: come Fratelli d'Italia, immediatamente come Fratelli d'Italia, e mi faccia finire per cortesia, sì, anche sì. se vi dà fastidio, no, perché non avete gli argomenti da costruire narrazioni distorte. Come Fratelli d'Italia immediatamente abbiamo condannato il gesto, però vorrei sottolineare che cercare uno scontro da parte di Ampi e AVS, portare lo scontro, è ovvio che su un corteo di 1000 persone saranno stati i cittadini, i residenti, perché non erano solo di Sestri, guardate che c'erano dei cittadini che sentendo il tema e vivendolo sulla propria pelle sono arrivati da tutta Genova, quindi arrivando allo scontro c'era una parte, qualcuno che sicuramente ha fatto qualcosa che non doveva essere fatto, ma noi di Fratelli d'Italia non abbiamo problemi a condannare tutta la violenza,
1: però non l'avete
4: da
1: fatto.
4: Qualunque parte arrivi e verso fatto. Chiunque
1: e
4: verso chiunque sia rivolta. Stai voi avete un consigliere del PD che ci ha offeso, specialmente Fratelli d'Italia, ed è ancora lì, quando
5: ancora
4: un
5: lì
4: consigliere
5: cosa vuol dire?
4: Ancora lì non ha avuto nessun tipo di provvedimento, non è stato assolutamente. Lo sapete benissimo, perché la frase vi abbiamo già appesi una volta a testa in giù.
5: Ci siamo
4: direi
5: scusati,
4: che
5: si è scusato lui personalmente,
4: però,
5: si è scusata la sindaca.
4: Però
5: ci siamo
4: quando
5: scusati
4: un esponente
5: ancora.
4: Del PD
5: non basta,
4: in un altro
5: non finirà mai, non
4: in un'altra

0: regione ha offeso una consigliera del PD stesso, è stato espulso. Perché la doppia morale
1: non avete altri argomenti,
0: vi dà fastidio. Avete un consigliere PD che guardi, ce l'ho il post pubblicato da Cavour dove dice che assolutamente non vanno tutelate, e condivido tutte le manifestazioni di discriminate per l'origine, per la religione,
1: la politica,
0: assolutamente. Però avete un consulente e lo tenete, e il sindaco non è intervenuto, nomina del sindaco fiduciaria, dove il segretario generale del comune ha rilevato una violazione del codice di comportamento per i dipendenti che si estende anche ai consulenti, che ha insultato e tacciato di omofobia, xenofobia, razzismo, i cattolici, e ha dato dei topi di fogna ai residenti che sono scesi in piazza.
1: Ma vi ricordate,
0: ed è ancora lì,
1: diceva
0: e voi non
1: intervenite,
0: Gregorini? Anzi, lo giustificate pure, pagato quei soldi pubblici dei cittadini, 160.000 euro, ed è ancora lì, e mi viene da dire che come insultato i cittadini, il sindaco è il primo cittadino, quindi ha insultato pure il sindaco.
1: Gli avete chiesto di cancellare i post, gli avete chiesto di scusarsi, non mi risulta proprio, gli avete chiesto di mettersi, non mi risulta proprio, non Gregorini l'ha ricordato Terrile in aula, me lo ricordo, io non ero in politica, mi ricordo perfettamente.
0: Ma come che quando non avete risposto,
1: ma come che c'è,
0: ma
1: come
0: che c'è, ma lei lo condanna, lo condanna, ma lei le va bene che il consulente LGBTQIA+ sia così?
2: Allora,
0: ma no, mi dica, ma mi dica, ma siete d'accordo?
1: Noi ci siamo scusati, pubblicamente per quello che è accaduto, cosa che voi non avete mai fatto.
0: Ma lei deve rispondere puntualmente.
1: La consulente ha cancellato e allora ci siamo scusati. Ma non va bene, cosa deve fare?
0: Dimettersi.
1: Il vostro consulente, gli avete chiesto di scusarsi? No.
0: Minimo.
1: Gli avete chiesto di dimettersi?
0: Minimo.
1: No. Allora, i post sono stati cancellati? No,
0: vabbè,
1: credo che siano
0: di
1: ancora
0: altro.
1: Lì.
0: Parliamo di altro.
1: Applicate un metro solo a noi e a voi non lo applicate.
0: No, quello lì, guarda, è quello che fate voi. Inutile
1: delle
0: regole.
1: Cerca il vostro
0: di
1: rispetto delle
0: frittata,
1: regole. Chiedete a noi di dissociarvi. Allora, dissociatevi pubblicamente dalla manifestazione in cui sono stati aggrediti dei giornalisti.
0: Il premier ha preso le
1: dissociatevi pubblicamente da quella manifestazione.
0: Ai manifestanti del campo largo. Quindi noi lo dimostriamo di non avere una doppia morale.
2: Solo una cosa veloce, ma se mai domani mattina, tanto noi discutiamo in aula, quindi voi ci siete come primo canale in aula e vediamo se il centrodestra lo voterà. Noi abbiamo portato un ordine del giorno condannando ciò che è accaduto a sostegno degli operatori giornalisti che sono stati aggrediti. Non l'avete votato, e è un atto pubblico, quindi non glielo devo dare come dire a brevi mani, ma è calendarizzato per domani.
3: Cosa vuol dire?
2: Vuol dire che il centrodestra non ha condannato con ordine del giorno portato a firma di tutta la minoranza i gesti che sono accaduti, quindi quello che è accaduto a Sesto Ponente la scorsa settimana.
0: Leggerò bene il testo, perché di solito riformulato
2: guardi,
0: in maniera tale
2: ce l'ho qua, poi ve lo leggo.
0: Sì,
2: ve lo leggo, c'era ferma condanna a ciò che è accaduto e solidarietà ai giornalisti che stavano facendo il loro lavoro. Non l'avete
0: No,
2: era pulitissimo, erano 8 righe.
0: Sì.
2: Lo mettete e posso dire, siccome
0: mi sembra che anche il centrodestra abbia presentato un documento, voi l'avete votato,
2: ma l'avete letto il vostro di centrodestra?
0: Abbiamo
4: presentato senza leggerlo.
2: L'avete letto?
4: No, l'abbiamo presentato senza leggerlo,
2: però non vi parlate all'interno del partito,
4: senza scriverlo l'abbiamo presentato,
2: ve lo giro, lo leggiamo,
0: è sempre la narrazione di
2: storia. No,
0: c'erano due documenti
2: e ne usciamo da qua stasera. Sì. Che voi non avete preso una posizione oggi,
4: ma
2: non
4: sai
2: contro
4: quanto gli interessa gli spettatori di queste cose, delle posizioni sui documenti,
2: che oggi il governo deve dare delle risorse.
3: Ci fermiamo solo un attimo,
0: che sta facendo bene.
5: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
6: Fino al 27 luglio da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, cono 5 stelle San Montana a soli 2,99€. Pan bauletto mulino bianco 400 grammi a soli 69 centesimi. Polpa di pomodoro Mutti 210 grammi per 2 a soli 98 centesimi.

0: Cibo per gatti Felix, diversi tipi, a soli 1,64 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: E allora, gli ultimi 20 minuti di questa infuocata trasmissione, non solo ovviamente per quanto riguarda il clima meteorologico in una lunedì piuttosto caldo, caro Armando Sanna.
2: Bianchi, confermo tutto ciò che dici.
1: Esatto. Bianchi, si sta per chiudere, il Consiglio Comunale chiuderà quando? Per
3: il
1: ferie?
3: Il 1 agosto, l'ultima seduta il martedì 3-4.
1: Quindi ce ne sono ancora domani.
3: Agosto.
1: Ancora due probabilmente.
3: Tre,
1: forse tre.
3: Che
1: anno è stato?
3: Ma dal punto di vista di Fratelli d'Italia o dal punto di vista
1: del Consiglio Comunale in generale?
2: Positivo.
3: Ma è stato un anno dove purtroppo il Consiglio Comunale non ha affrontato molti temi interessanti la città, in prima, diciamo, direttamente i cittadini, perché forse la finalità di questa amministrazione del sindaco era quella di attrarre su di sé visibilità e svolgere un ruolo di contrasto al governo, forse per mire e aspirazioni nazionali. Abbiamo parlato di politica internazionale, politica nazionale e pochi temi del territorio. Questo noi come Fratelli d'Italia abbiamo presentato parecchi documenti su questo. Mi dispiace molto che non si sia parlato di sport, non abbiamo svolto una commissione a tema sport se non quella sullo stadio Ferraris, quindi una tematica che sapete bene a me è molto cara, non c'è stata attività concreta. Un anno dove si è costruita una narrazione distorta per cercare di dare colpi a chi c'era prima, come ce lo ricordiamo tutti il fantomatico buco di bilancio, che poi non era un comune che ha chiuso con un avanzo di bilancio di 40 milioni, molta mediaticità. Ora stanno continuando a inaugurare e portare avanti attività che erano iniziate dalla giunta precedente, perdita di finanziamenti importanti per la città, uno su tutti quello dello Sky Metro, e una sensazione, percezione, al di là di quello che abbiamo detto prima, di un'escalation di violenza e quindi di insicurezza, ma anche di immobilismo generalizzato su diversi fronti. Questo
1: Sicilia,
3: è un dispiacere.
4: È stato un anno di tentativo di ricostruzione dalle macerie, cioè noi abbiamo avuto un'amministrazione che ha governato con un enorme finanziamento da parte dello Stato, PNRR, risarcimenti per il crollo del Ponte Morandi, quindi risorse che mai la città aveva avuto in passato e che mai avrà in futuro, e i risultati sono nulli, sostanzialmente sono nulli, non è stato fatto nulla, è stato fatto poco, è stato fatto male.
2: Di
4: e quindi
2: anno.
4: Il primo anno, vorrei concludere, il primo anno è stato l'anno del tentativo di ricostruire dalle macerie, a partire dalle partecipate, il waterfront, le problematiche dello Sky Metro, che era un'opera irrealizzabile, folle, non voluta dai cittadini, che peraltro hanno votato contro di voi anche per questo motivo.
3: Avranno una bella
4: quindi
3: cabinovia.
4: Tutte le problematiche che abbiamo affrontato una per una con molta pazienza, nonostante un'opposizione assolutamente non costruttiva, che dovrebbe invece farsi tramite per sostenere la città, le problematiche della città, attraverso l'azione con il governo, perché abbiamo un governo di destra, abbiamo una regione di destra, quindi l'opposizione, la minoranza dovrebbe fare questo, a mio parere, in questo momento. Invece non fa altro che mettere in atto delle politiche, delle polemiche assolutamente pretestuose, rallentando all'infinito i lavori del Consiglio Comunale. Io non sono nuova al Consiglio Comunale, parlo molto poco perché mi pare tutto un piccolo circo surreale di capricci, di ripicche, di ribaltamenti della realtà, e quindi parlo pochissimo perché non voglio ostacolare i lavori, perché ci pensa già molto bene la minoranza.
1: Mario Mascia, lei non è nuovo al Consiglio Comunale, come se fossimo un po' alla fine dell'anno, prima delle vacanze, che quindi un bilancio si può iniziare già a trarre.
5: Ma io, guardi, faccio un paragone rispetto al primo mandato in cui ero capogruppo di Forza Italia con il primo Bucci. Devo dire che come maggioranza noi davamo spesso e volentieri spazio anche alle iniziative di minoranza, e non abbiamo mai avuto questo atteggiamento un po' da Marchesi del Grillo, che se c'era qualche tendenza comunque veniva governata o dallo stesso Bucci o da noi che facevamo parte della maggioranza come forze moderate. Però devo dire che un equilibrio lo si trovava sempre, quindi l'auspicio che voglio avere è che

0: ci si incammini verso questa china. Ci sono state ultimamente delle iniziative che hanno, per quanto siano partite dalla minoranza, tipo la proposta di istituzione del garante degli animali che ho avanzato io, hanno trovato il favore anche della maggioranza e sono state approvate all'unanimità. Domani ci sarà un ordine al giorno straordinario che ci vede tutti concordi sulla tutela della continuità occupazionale della vetromeccanica e della Val Bisagno, perché quando si parla di lavoro e di crisi di aziende così importanti, che oltretutto hanno un indotto significativo, non interessa che a rappresentare i lavoratori sia la CGIL in misura predominante. A noi interessa dei lavoratori e interessa che si facciamo tutti muro comune per tutelarli. Questo è un atteggiamento non ideologico, che non è sicuramente fazioso. Credo che questa sia un po' la ricetta anche per il futuro.
1: Domani che consiglio comunale dobbiamo aspettarci?
0: Io credo che sia domani un consiglio comunale abbastanza equilibrato, ma
1: caldo,
0: ci sono delle
1: bolle.
0: C'è un'iniziativa sulla Darsena su cui penso abbia lavorato anche la collega Bianchi per la sicurezza nella Darsena. C'era stata una commissione richiesta dalla Lega e anche dal collega Gambino e abbiamo fatto un sopralluogo insieme. Sono emerse diverse criticità che buona parte conoscevamo anche, ma alcune si sono aggiunte. Ci sono anche tante potenzialità, perché comunque devo dire i progetti che si sono sviluppati, che riguardano anche il presidio, so che la collega Siciniano è molto attiva su questo fronte, comunque tutto quello che contribuisce a rendere viva quella zona e presidiarla con le persone in carne ed ossa effettivamente può essere utile. Io mi metterei veramente nella predisposizione mentale, questo è un appello che faccio a tutti, ma in primis a chi ha responsabilità di governo, di pensare che siamo tutti della stessa parte della città. Non voglio fare un ragionamento, diciamo, demagogico, però percepire dai discorsi che ci sono dei consiglieri comunali di serie A, perché sono, diciamo, di sinistra, perché sono propal, perché sono, sono a favore, diciamo, dell'esclusione di altri, e altri a destra o nel centrodestra siano dei consiglieri di serie B, francamente non aiuta né il dialogo democratico né la condivisione di iniziative che possono essere utili veramente alla città.
1: Senta, lei ovviamente non fa parte del consiglio comunale, però da osservatore politico naturalmente un occhio, immagino, penso e credo lo dia spesso, a parte che spesso anche qua, e quindi ha un'idea.
2: Lei mi invita sempre in trasmissione dove si parla di comune.
0: Fa anche una capatina, fa anche una capatina spesso e volentieri, Sanna, in comune.
2: Viene
0: a fare delle incursioni.
2: Mi ha fatto sorridere una cosa di Mascia. No, volevo solo una cosa di Mascia che mi ha fatto veramente sorridere, che Bucci lasciava spazio
0: alla faccia
2: alle minoranze.
0: Ma Bucci, guarda una cosa,
2: che il passaggio
0: no,
2: in regione
0: no,
2: è
0: ma allora
2: stato
0: forse hai vissuto
2: deletere.
0: Veramente
2: l'avete,
0: una realtà parallela,
2: l'avete proprio obbligato in regione, perché
0: c'era
2: completamente cambiato
0: in maggioranza chi gli contestava di lasciare troppo spago alle minoranze e di ascoltarle anche fin troppo, perché non ha mai chiuso la porta in faccia a
2: nessuno. Infatti l'ha portata anche in regione.
3: Prendiamo due esempi.
1: Levate la parola narrazione.
3: Il bilancio.
4: Mamma mia.
3: Prendiamo le votazioni del bilancio. Gli accordi e qualcosa di condiviso con la giunta Bucci, con la minoranza di allora.
2: Cambiato
3: e
2: allora.
3: Le votazioni di bilancio giunta Salis con.
2: E allora è proprio cambiato venendo
3: in regione. L'opposizione di centrodestra.
2: C'è una realtà differente.
3: Non c'è stato
2: dialogo. Diceva direttore, mi faccia
3: niente.
2: La domanda.
0: È l'effetto Sanna.
2: Allora, io posso.
1: È la domanda.
0: È l'effetto Sanna.
2: Anticipavo la risposta prima ancora della domanda.
1: Allora,
2: non
1: ci ha messo
3: anche queste doti,
1: Posso?
2: Ma perché.
1: Allora, lei, ovviamente da osservatore, le dico, non pensa che questo anno di Consiglio Comunale sia molto incentrato anche sulla, soprattutto sulla figura di Silvia Salis, nel bene e nel male? Ha forse contribuito, non so se ad alzare i toni o comunque a portare molto su di lei e un po' meno sulla città, cioè avere sempre questa attenzione addosso che lei per prima dice di avere spesso, una volta ha detto anche mi contano le volte che vado in bagno, da una parte e un'altra, nel bene e nel male, non pensa che abbia forse incanalato troppo le forze? Non so se mi ha capito.
2: La domanda è molto
1: dire.
2: Chiara, ma chi è sindaco e chi è presidente regione è normale che accenti su di sé la maggior parte.

0: parte di, non solo a livello mediatico, ma la maggior parte di responsabilità. È così, dal sindaco del piccolo comune al sindaco di una grande città. Questo è normale. Quello che vedo io, non posso dire esternamente, perché direi una bugia e...
1: Però possiamo dire che questo è un sindaco particolare rispetto a quello che abbiamo avuto, un sindaco che finisce sulle copertine dei giornali.
0: No, vabbè, però è un sindaco che oggi comunque anche a livello nazionale ha, poiché il progetto che ha portato a Genova, il cosiddetto campo largo, quindi tutta la famiglia allargata di forze politiche che alle regionali non avevamo portato alle urne tutti insieme e si è perso di un punto, quindi comunque un lavoro molto difficile, ma un lavoro che poi ha portato un risultato importante per la città, a livello mediatico, a livello nazionale, i riflettori accesi sono sempre stati. E questo, secondo me, è sicuramente un pro.
1: Però, Sanna, però è la prima volta che abbiamo un sindaco con tutte anche le...
0: Prima avevamo...
1: No, un sindaco... Sì. Devo finire le parole, il discorso. È la prima volta che sia un sindaco, anche che può essere anche un bene, anzi, deve essere sicuramente un bene, non che finisca sulle copertine nazionali al centro della politica nazionale, se Genova ha un vantaggio. Però la prima volta, almeno io non ricordo, di avere un sindaco che finisce sulle copertine dei giornali di gossip, è la prima volta.
0: Non entro nel merito delle copertine di gossip, però su svariate trasmissioni nazionali di grande livello, di grandissimo prestigio, hanno invitato la sindaca di Genova proprio per un progetto anche di discussione di un progetto politico e non solo di visione di una città. Quindi secondo me l'immagine della città è stata un'immagine importante, a mio avviso.
1: Ho premesso che può essere
0: Poi tutto il resto è evidente, carità, che quando sei esposto mediaticamente puoi andare sulla massima rete nazionale, primo canale, ok, massima rete nazionale, e può uscire l'articolo su qualche giornale. Ma questo sono, come dire, sono cose che poco interessano anche alle persone. Oggi secondo me l'analisi di un anno di mandato è stato detto molto bene, è stato un anno, e io questo lo dico non da osservatore, da colui che in regione ha dovuto con grande responsabilità assumersi anche delle responsabilità di votazioni proprio per dare, per dare un supporto al comune di Genova sulla base di un anno difficile di eredità che c'è stata. Allora, facciamo così nessuno si innervosisce. Perché si è andati a votare un anno prima? Perché il sindaco non ha finito, o due anni prima, non mi ricordo, il sindaco non ha finito il mandato, quindi quando non finisci il mandato in automatico ti rimangono aperte delle questioni amministrative. Tutto vero. Oggi c'è da dire che il sindaco, gli assessori, tutto il consiglio di maggioranza oggi ha lavorato per cercare di trovare un equilibrio nei conti e dare un po' di visione, che è quello che noi non abbiamo trovato in quel comune. Questo ve lo dico, e non si governava da un anno, si governava da 9 anni. Questo lo dico, così almeno è la mia analisi. È troppo politica?
2: Non l'ho mai sentita.
0: È troppo politica?
2: È un inedito.
0: L'avviso è quello che oggi si percepisce all'esterno.
3: Io un po' una visione.
0: Poi è evidente... Sì,
3: chiudo.
0: Poi è evidente che l'opposizione correttamente deve fare il suo lavoro, e se è un lavoro di ricerca dei dati, che auspico che domani avverrà anche dei dati della sicurezza, o è un lavoro propositivo per il bene comune della città, su questa l'opposizione può dare una mano, come noi proviamo a dare in regione, nel senso, con le varie sfumature di battaglia fra virgolette politica, però davanti noi mettiamo in regione, scusate, l'argomento principe, cioè quello che comanda su tutti oggi è la sanità. Quindi sulla sanità obiettivamente noi siamo felici se vengono spesi risorse per aumentare e diminuire le liste d'attesa, aumentare il personale.
1: Assolutamente.
0: Quindi,
1: siamo tutti contenti.
0: Bianchi,
1: la faccio la domanda che ho fatto a Sanna, gliela faccio anche a lei. Non pensa che insomma centrare troppo anche l'opposizione, no? Troppo sulla figura di Silvia Salis possa magari non contribuire a vedere le cose magari in una maniera, non dico più corretta, ma più completa, magari non sbagliate voi. Chiedo una domanda, penso anche lecita, di andare troppo magari a volte sul...
3: Secondo me questa centralizzazione del sindaco su di sé dal punto di vista di visibilità mediatica non fa il bene di Genova, perché è un sindaco che è in perenne campagna elettorale, non è il sindaco di tutti, prova ne è la continua ricerca di appellativi anche nei nostri confronti in quanto opposizione, che poi può essere d'accordo o meno su quello che diciamo, però a prescindere ci ha

0: rivolto insulti, beceri, nani, populisti, ignoranti, e non è un atteggiamento di un sindaco che guarda l'interesse della città, è un sindaco che guarda al ritorno mediatico, perché tutto quello che arriva in consiglio comunale di documenti e di argomenti portati dalla maggioranza quasi sempre riguardano temi di visibilità nazionale, se non internazionale. Senza, non ho sentito un qualcosa di concreto di attività svolte da questo sindaco. Io mi ricordo in questo anno le tante contraddizioni, le tante consulenze che non hanno portato a niente, dall'LGBTQIA+, al consulente dello sport che non ho capito a che cosa sia dedicato, perché non se n'è neanche mai visto in aula, e è una continua propaganda e di scaricabarile nei confronti del governo, poi anche di regione, senza che ci sia un qualcosa di concreto. Li vogliamo ascoltare i cittadini, li vogliamo ascoltare i nostri concittadini oppure no? Io non ho questa percezione, noi non attacchiamo il sindaco in quanto Silvia Salis, perché spesso poi si è stato ribaltato questa cosa dal sindaco stesso facendo una questione personale, assolutamente no. Non è così, è il metodo Salis che viene attaccato, di questa giunta.
1: Però la domanda,
0: che...
1: quando la precedente amministrazione era stata Mascia a New York, no? Anche con Picciocchi stesso, non aveva avuto questa eco mediatico che ha avuto in questo momento, perché quando Silvia Salis invece va a New York...
2: La Salis rispetto a Picciocchi è un buco un po' più, cioè dal punto di vista dell'immagine ha un'immagine un po' più forte, e devo dire che il rischio è quello che diceva lei, di se noi ci focalizziamo a livello di opposizione sulla immagine che comunque sia, volenti o nolenti, comunque un'immagine forte, quella della Salis, è un po' come incontrare a livello comunicativo un po' un muro di gomma. Questo è pacifico, infatti quello che stiamo facendo è, oltre che diciamo legittimamente peraltro criticare la sindaca, è quello di dare sostanza anche alle tematiche che portiamo avanti. Devo dire che anche le colleghe fanno uno sforzo enorme anche nella stesura dei documenti, nella condivisione, nella modifica anche dei documenti, per dare sostanza a volte a tematiche che sì, sono le stesse parole utilizzate da entrambe le parti ma assumono sfumature e significati diversi. La sicurezza, ad esempio, tanto per essere chiari, a sinistra viene declinata in un senso di partecipazione e di diciamo anche prevenzione rispetto a, quindi un atteggiamento un po' prevenuto rispetto all'uso delle armi e degli strumenti di forza, che noi invece non abbiamo. Perché quando ti trovi a fronteggiare per strada delle persone che sono esagitate, magari in preda a deliri personali, i primi che rischiano l'incolumità sono proprio gli inermi agenti della polizia locale. Noi stiamo cercando di far passare il messaggio che non fa brutto dotare gli agenti della polizia locale diciamo di dispositivi in più, tipo i taser o ad esempio il bastone di distanziamento. Non fa brutto perché sappiamo che la credibilità d'uso della pistola d'ordinanza, anche per le regole di ingaggio e i motivi che noi tutti sappiamo, è assolutamente pari a zero. Cioè tutti sanno che quella pistola non verrà mai sfoderata dalla gente a costo di aprirsi un procedimento penale per eccesso di legittima difesa o abuso diciamo nell'utilizzo delle armi. Quindi bisogna adottare comunque gli agenti di polizia locale, addestrarli anche in accordo con i sindacati, ma all'uso di dispositivi che non siano così diciamo poco credibili dal punto di vista proprio dell'utilizzabilità.
3: Quindi ci vuole personale, bisogna aumentare.
0: Io però, direttore, tornerei un attimo anche sul discorso della trasferta a New York, perché
3: se il sindaco Bucci,
0: o il reggente Picciocchi avessero fatto il volo in prima classe, il portavoce del sindaco Bucci si fosse messo a piedi nudi sulla poltrona con in mano un calice di champagne,
4: guarda, fatto lo scivolo col costume da bagno,
0: sarebbe stata la stessa reazione. Io non credo. Oppure votano in consiglio comunale una mozione per vietare le pubblicità aziende che promuovono idrocarburi o che non sono green, e poi permettiamo la sponsorizzazione sui canali del comune e della Star

0: la stessa a Italian Way.
1: Sì, questa è buona cosa.
0: Cioè, no, ma ditemi dov'è la vostra coerenza?
2: Domani,
0: ma
2: no, io veramente, domani ripeto, consiglio non lo
0: secondo
2: fate.
0: Me visto che come dice lei Sanna, forse certe cose mi sfuggono. Mi dia lei la risposta.
2: No, allora,
0: avete
2: già
0: sinceramente la coerenza in tutto questo, non ce lo vedo.
2: Però avete già
0: non
2: fatto
0: ce lo
2: consiglio.
0: Vedo.
2: Domani non c'è
0: e
2: consiglio.
0: Penso che anche tanti cittadini se ne siano resi conto. Tanti cittadini.
2: L'onore di rispondere.
0: E finire su chi? E finire su gente, a me non interessa il lido da 600 euro, non mi interessa, non entro in quelle cose lì.
2: Di
0: le borse,
2: Libero.
0: Le scarpe, però sinceramente
2: Bianchi,
0: poi non andrei a
2: chiamate anche il direttore di Libero,
0: ma io non andrei poi a sostenere
2: un titolo
0: i centri
2: così
0: sociali o a scendere in piazza.
3: Non ci sono a Genova i centri sociali,
0: a Genova oppure attaccare Charles quando il sindaco era nello steering committee, inaugurava ed era presente a tutte le cerimonie, premiazione e quant'altro, e poi adesso ho sentito l'altro giorno in consiglio il vice sindaco Terrile che attaccava la
1: Siciliano,
0: dov'è la coerenza?
1: Sulla domanda della
0: voi,
1: Bianchi,
0: dov'è la coerenza?
1: È molto particolare, questo effettivamente era anche un altro argomento, quello della...
2: No, niente, diceva la collega Bianchi che domani
1: sulla
2: Italian
1: Wars
0: presento anche un documento sul
1: che fatica
3: la collega direttore. Giornalista adesso anche Vannacci rimandava le domande.
1: Vabbè,
3: alla
1: chiudiamo
3: giornalista.
1: Allora fate la, niente no, mandiamo la sigla così
3: è una tattica di scuola.
2: Chiedo all'aula di stare
1: sì sulla Italian Airways che ha sponsorizzato e poi c'è questa cos'era una, già una proposta era oltre
0: ma no l'hanno votata la maggioranza l'ha votata con parere favorevole della giunta
1: di vietare a aziende o società di fare pubblicità sul
3: allora io tornerei
1: territorio genovese
3: al tema sì. Direi che la trasferta a New York è stata una trasferta
1: no,
0: sul
1: tema.
0: La risposta.
1: No,
3: non ho capito
1: tema.
3: Perché di là si cambia tema, si parlava di sicurezza, si è parlato della Gibelli
1: e allora
0: perché
1: mi
0: ha detto che sono andata fuori tema, c'è una domanda e risponda
4: siamo usciti dalle foglie,
3: stigmatizzavano le consulenze di questa giunta quando noi abbiamo dimezzato i costi delle consulenze, dimezzato i costi delle consulenze,
0: non è gradita la domanda,
3: non le abbiamo dimezzato i costi delle consulenze, erano più del doppio i vostri consulenti come costo per l'amministrazione.
0: Ma la risposta alla domanda del direttore?
3: Voglio dire, io faccio una domanda a lei. È giusto o non è giusto? È vero o non è vero che abbiamo dimezzato i costi delle consulenze che gravavano?
1: Va bene,
3: no?
1: Poi? Grazie.
3: Allora, cosa devo rispondere? Qual è la domanda?
0: Magari ve la voleva prima la domanda.
3: Qual è la
0: come
3: domanda
0: sindaco,
3: sul tema sicurezza? Qual è la domanda sul tema sicurezza?
4: Una domanda.
3: Se vuole io parlo della Darsena. Io se vuole parlo della Darsena.
1: Va bene,
3: di cosa abbiamo trovato? Cosa abbiamo trovato della Darsena?
0: Io penso che avete sottovalutato
3: i cittadini con i vostri slogan e il vostro fomentare sempre rabbia, paura, li avete sottovalutati, infatti avete perso
0: voi
3: le elezioni.
0: Voi li definite topi di fogna.
3: Continuate.
0: Scusi.
3: Noi condanniamo pubblicamente
0: è
3: in aula, quindi
0: è sempre lì, è giustificato.
3: No,
0: è
3: condannare
0: lì.
3: Una cosa non, allora,
4: hanno
3: perché non avete mandato
4: posto,
3: via
4: ma non hanno rimosso la
3: adottiamo dei provvedimenti che voi non avete adottato.
1: Dica Sanna che
2: no,
3: pretendete che noi facciamo in un anno quello che voi con risorse inaudite non avete fatto.
0: No, voi avete fatto in un anno quello che Doria l'ha fatto in cinque.
3: Avete fatto danni,
0: cosa grave, in un anno.
2: Direttore, do la mano. Allora,
1: bravo.
2: Ora siamo di qua, sentiamo.
4: Stacco.
2: No,
4: silenzio parla
2: Sanna.
4: Silenzio parla Sanna.
2: Domani non si fa consiglio perché l'avete già.
1: Vabbè, ormai
2: sono tanti
4: silenzio
2: temi.
4: Parla
2: no,
4: fa
2: può,
4: da pacere Sanna.
2: Non siamo ancora a mezzanotte. Possiamo.
4: Mettici una buona parola, Sanna.
2: Faccio solo un appello.
1: Bravo.
2: Una mano che il canale sta dando a tutti i cittadini.
4: Bravo.
2: Qual è? Su autostrade. Domani c'è un ordine del giorno importante in Consiglio regionale per non far pagare il pedaggio ai cittadini liguri dove ci sono i cantieri. Grazie per il lavoro che state facendo, primo canale domani in
4: meno
2: consiglio
4: male
2: regionale,
4: che Sanna c'è
2: che è prima del consiglio comunale di Genova, così non vi diamo
1: comunque,
2: fastidio.
4: È uno scoop,
1: ovviamente la diretta con la nostra inviati in consiglio regionale tutte le mattine del martedì e poi alle 14:30 come ogni martedì zona rossa.
2: Ma possiamo andare in consiglio
1: in diretta dalle mamma mia stasera cosa avete stasera in diretta alle 14:30 come tutti i martedì zona rossa in diretta da Palazzo Tursi in via Garibaldi a Genova, vi raccontiamo tra l'altro poi lo diremo va avanti ancora un po' perché andrà avanti fino alla fine del Consiglio Comunale, un successo anche di numeri e di ascolti straordinari, a dimostrazione che comunque la politica ancora tira anche se qualcuno dice

0: Nonostante noi oggi.
1: Nonostante stasera voi ancora stasera, qualcuno al martedì pomeriggio si mette lì.
2: Stavate parlando per voi.
1: Al martedì pomeriggio si mette lì, non ce la faccio stasera, grazie. Aiuto. Ci vediamo a settembre, era questa l'ultima puntata, naturalmente il primo canale non va in vacanza, abbiamo ancora tantissime cose da raccontarvi, probabilmente magari invece di metterne quattro ogni lunedì sera, magari mettiamo uno contro uno, insomma faremo un po' qualcosa di differente anche nella mese di agosto per non lasciarvi da soli naturalmente, poi a settembre il grande ritorno del programma politico, buona estate.
3: Magari la domanda su Italia Ways avremo una risposta.

0: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 29 luglio, shampoo e balsamo ultra dolce Garnier, vari tipi e grammature, due pezzi a 2,90€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
2: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
3: Perché conviene!

0: Se tu scoprissi che non siamo soli, se qualcuno ti mostrasse, te lo dimostrasse, questo ti spaventerebbe.
1: Se ci sono registi che invecchiando diventano più cinici, Steven Spielberg sembra invece procedere nella direzione opposta. Ogni film lo porta più vicino a una forma quasi radicale di fiducia nell'umanità. Disclosure Day è probabilmente il suo film più apertamente idealista dei tempi di E.T., un thriller fantascientifico costruito come una domanda morale travestita da blockbuster. La premessa è quella della grande narrativa paranoica americana. Governi, corporation, documenti segreti, presenze extraterrestri occultate per decenni. Ma Spielberg e lo sceneggiatore David Koepp non sono realmente interessati agli alieni. Gli alieni sono solo il pretesto. La vera domanda è un'altra. Cosa succede a una società che si trova improvvisamente davanti a una verità impossibile da negare? Il film segue due percorsi destinati a convergere. Da una parte, Daniel Kellner, giovane analista di sicurezza informatica che rischia la vita per denunciare le malefatte di una misteriosa corporazione chiamata Wordex. Dall'altra, Margaret Fairchild, una meteorologa televisiva che inizia a manifestare fenomeni inspiegabili, riesce a parlare russo e coreano senza rendersene conto, legge nel pensiero del vigile che la ferma mentre va al lavoro, apparentemente collegati a un'intelligenza extraterrestre. Attorno a loro orbitano figure tipicamente spielbergiane, uomini che dubitano, donne che credono, burocrati che nascondono, bambini che non hanno mai smesso di guardare il cielo. Alla fine, le vite e i destini di Daniel e Margaret finiranno per intrecciarsi. Disclosure Day non assomiglia tanto a incontri ravvicinati del terzo tipo, quanto a una versione sentimentale di X-Files. C'è paranoia, c'è fuga, c'è persino una certa ossessione per le cospirazioni governative. Ma laddove la cultura contemporanea tende a vedere il complotto come una prova dell'inevitabile corruzione del potere, Spielberg continua ostinatamente a cercare la possibilità della redenzione. Una fiducia quasi ingenua e persino anacronistica. Il film non è perfetto, soffre a tratti di un'eccessiva verbosità perché la sceneggiatura accumula idee più velocemente di quanto riesca a svilupparle. Alcuni passaggi sulla tecnologia, sui media e sulla diffusione delle informazioni sembrano appartenere a un'epoca precedente social network. È come se Spielberg guardasse il XXI secolo attraverso gli occhiali del Novecento. Forse un limite, forse una forma di resistenza culturale. Ma ciò che resta impresso non è la logica della trama, è il finale. Senza rivelarlo, possiamo dire che Spielberg compie una scelta che pochissimi registi di film mainstream oggi avrebbero il coraggio di fare. Sostituisce il cinismo con la meraviglia. Non l'ottimismo superficiale, ma una meraviglia adulta, consapevole delle ferite del mondo e tuttavia incapace di rinunciare alla speranza. Se The Fablemans era il film di un uomo che guardava il proprio passato, Disclosure Day sembra quello di un uomo che guarda al futuro e decide, contro ogni evidenza, di

continuare a credere nelle persone. Non raggiunge le vette di ET, AI, intelligenza artificiale o incontri ravvicinati del terzo tipo, ma contiene qualcosa che molti film non possiedono, una sincera fiducia nell'immaginazione come forza morale. Ed è forse questo che rende ancora unico Spielberg. A quasi 80 anni continua a fare film come se il mondo potesse essere salvato da una buona storia. E per 2 ore e mezza riesce quasi a convincerci che sia vero.

0: Quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

0: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Anche questa estate non si dorme dal caldo.
2: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
1: A temperatura controllata?
3: La freschezza della linea Smartterm in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità! Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
4: Ben trovati, un saluto dalla Sala Sud di Terrazza Colombo per una tavola rotonda che si annuncia molto interessante ed è dedicata alle sfide della sostenibilità marina. Ne parleremo con un panel di relatori molto importante. Ringrazio Roberta Pinotti, presidente della Fondazione del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea. Vicino a lei Piero Formenti, che è presidente di Confindustria
5: Grazie
4: Nautica.
5: A voi.
4: Grazie ancora. Vicino a me Mario Zanetti, amministratore delegato di Costa Crociere e presidente di Confitarma, nonché
6: Buonasera.
4: Special Advisor di Confindustria per l'economia del mare, e Stefano Messina, presidente dell'omonimo gruppo e presidente di Assarmatori. Grazie, Buonasera. Grazie di essere con noi. Allora, chiedo di raggiungermi qui al centro del palco Lorenzo Cuocolo, presidente della Fondazione Carige, per raccontare, per sommi capi, perché siamo qui e che cosa ci aspettiamo da questa tavola rotonda.
7: Sì, questa tavola rotonda è inserita all'interno di un corso di perfezionamento che organizziamo con l'università e che si svolge in parte in università e in parte in altre sedi, come anche Terrazza Colombo, che ringraziamo. Siamo al sesto anno, è la sesta edizione, ed è una delle poche università, quella genovese, che organizza un corso sullo sviluppo sostenibile, in particolare sui profili giuridici dello sviluppo sostenibile. I ragazzi possono partecipare gratuitamente, e questo è un altro segnale molto importante. Alla mattina seguono corsi, diciamo, tradizionali, accademici in università, e al pomeriggio hanno l'occasione di confrontarsi con i protagonisti, con gli operatori, sia del mondo privato sia del mondo pubblico. Ovviamente uno dei temi importanti, vista la città nella quale siamo, è quello del mare, della sostenibilità del mare, che ha mille sfaccettature e che appunto oggi cercheremo di approfondire. Quindi grazie a tutti gli ospiti, perché davvero oggi abbiamo un parterre di livello nazionale e oltre che nazionale, direi. Quindi grazie davvero.
4: Grazie, grazie professor Cuocolo, grazie di essere stato con noi, potete fargli un applauso, non è vietato, non è vietato. Perché qui siamo a metà strada tra la lezione e lo spettacolo, quindi cerchiamo sempre di mantenere un ambito anche un po' più giocoso. Presidente Pinotti, intanto grazie di essere con noi. Lei ha un'esperienza personale molto ampia, è stato ministro della difesa, quindi conosce perfettamente il mare anche in altri contesti e sfaccettature. Quando si parla di sostenibilità, certo il ruolo anche dello Stato è determinante per fissare le regole, per stimolare l'industria e certamente anche per fare le cose per se stesso, visto che c'è tanta produzione, tanta marina, marineria, armamento anche nello Stato.
8: Grazie di questa occasione, ringrazio il professor Cuocolo e il fatto anche che ci sia la possibilità di farlo pubblicamente, questa lezione, questa tavola rotonda, perché

0: sono temi molto importanti. Credo che la scelta della sostenibilità e del diritto appunto allo sviluppo sostenibile sia quanto mai importante. E una delle cose che io ho scoperto occupandomi di difesa da molti anni, già ben prima di avere la responsabilità al Ministero, era che l'attenzione delle diverse forze armate, in questo caso della Marina, al tema della risorsa mare anche come protezione, quindi con l'attenzione alla sostenibilità, era altissima. Tanto che i primi di cui ho sentito parlare anni e anni fa delle navi green e quindi di come ridurre quelle che potevano essere le emissioni, le controindicazioni rispetto a quello che doveva essere fatto con le navi della Marina, è proprio venuto fuori da un progetto della Marina Militare. Quindi io ho grande stima per l'attenzione che le Forze Armate hanno non solo per il loro compito specifico istituzionale, ma anche proprio per il contesto generale nel quale operano. In questo caso è stata la Marina a spingere, anche se poi la prima azione è stata un'azione parlamentare, per la nascita in Italia di un polo nazionale della dimensione subacquea. Spiego un po' meglio com'è, perché quando si parla di dimensione subacquea uno immagina immediatamente le bombole, la maschera, il boccaglio, le pinne. Anche quella è una parte, diciamo, della dimensione subacquea sportiva o comunque anche di divertimento, ma in questo caso il tema della dimensione subacquea entra fortemente nel tema della sicurezza, perché il mondo se ne è accorto dopo Nord Stream 2, e quindi siamo nel 2022, quando l'attentato ad una via di comunicazione energetica molto molto importante ha reso con tutti quanti, diciamo, attenti su quello che erano i rischi. In realtà questa iniziativa parlamentare italiana è del 2021, quindi prima che ci fosse questo evento, e grazie a quello che la Marina raccontava nelle commissioni parlamentari, in cui ci diceva: guardate che la prossima, se alla fine degli anni 50 è stato lo spazio la frontiera della conoscenza e anche la frontiera in qualche modo della conquista, della possibilità di capire, di vedere, di capire il mondo, oggi la frontiera è la subacquea, non solo dal punto di vista degli elementi di sicurezza evidenti a tutti, quasi c'è chi dice il 95, chi dice il 99, insomma comunque la quasi totalità dei dati e delle comunicazioni passano sott'acqua. Pensate che cosa può voler dire interrompere queste comunicazioni, che spesso sono interrotte per, diciamo, cause naturali, perché ci sono dei danni che avvengono per cause naturali, ma ce ne sono, in alcuni casi non si riesce a capire se sono invece sabotaggio o cause naturali, ma in ogni caso voi immaginate qual è la vulnerabilità di un mondo che non sa proteggere le proprie infrastrutture critiche sotto il mare, che riguardino le comunicazioni o che riguardino il trasferimento di energia. Però non solo questo. Oggi noi conosciamo soltanto il 27% degli abissi sotto l'oceano, e fino a 4 anni fa ne conoscevamo soltanto il 15, quindi recentemente...
1: Ho sentito dire, Pinotti, non so se sia vero, ma comunque mi affascina l'idea, che si conosca più il cielo che il mare.
0: È così, diciamo, è stato esplorato di più, e questo io do un motivo, diciamo, più romantico, cioè il fatto che comunque guardare le stelle. Il cielo, guardare le stelle, il fascino è forte. Però poi c'è un motivo molto più tecnologico, ed è legato al fatto che l'acqua, gli abissi, sono un elemento molto più difficile da affrontare da un punto di vista tecnologico addirittura di quanto non sia lo spazio. Pensate 3.000 metri di profondità, pensate a tutte le complessità, dalla comunicazione alla visibilità, cioè le complessità sono la pressione. Quindi anche questo. Allora, oggi invece, con le nuove tecnologie, molte delle quali sviluppate proprio per scoprire lo spazio, perché le tecnologie dell'aerospazio sono fondamentali per sviluppare tecnologie per l'underwater tecnologico, in realtà oggi abbiamo la possibilità di andare oltre quello che è stato finora. E questo polo è quindi un polo che fa che cosa? Ricerca anche, però ricerca funzionale non solo ad arrivare al prototipo, che è spesso dove si rischia di fermarsi la ricerca, no? Hai una buona idea, provi a vedere se funziona,

0: magari capisci anche che può funzionare, poi però magari sei una startup, sei un gruppo di studenti particolarmente vivace, ma non trovi fondi, non trovi finanziamenti, non trovi chi ti aiuta, sul mercato non ci vai e quella idea magnifica si ferma. Allora, quello che è il nostro compito è, individuando degli obiettivi, le infrastrutture critiche, le necessità di comunicazione, la necessità di protezione per quello che riguarda il mare, ma ampliandolo molto anche dal punto di vista civile. Il bando che adesso noi stiamo seguendo per la Liguria ha tutto un aspetto che riguarda, diciamo, la blue economy più in generale, il mare come risorsa, quindi dall'elemento dell'osservazione all'elemento della scoperta, all'elemento della tutela dei beni del mare, che siano terre rare, che sia l'archeologia o qualsiasi cosa. E quindi da questo punto, da questo è nato un progetto che è partito nel 2023, è entrato nel vivo con l'apertura ai privati e al civile, diciamo più spinta da quando la fondazione è nata, davanti a un notaio nel maggio del 2025, realmente riconosciuta dalla prefettura nel marzo 2026, quindi siamo appena nati. Nonostante questo, siamo già una realtà estremamente guardata e affermata, cioè nell'ecosistema, quello che si chiama ecosistema, cioè chi si è affacciato al polo, sono 260 realtà, di cui 20 grandi imprese, Fincantieri in primis, ma anche Sparkle, Saipem, per parlare delle più conosciute, 177 fra PMI, soprattutto PMI ma anche startup, e poi abbiamo tutto il resto, centri di ricerca e università. Questo vuol dire che alla Spezia, in Liguria, in un polo nazionale che ha l'obiettivo di essere punto di riferimento europeo per quello che riguarda l'underwater e ha l'ambizione di competere a livello mondiale, stiamo sviluppando con un luogo sicuro, perché è un luogo della Marina, ma è un luogo di incontro dei ricercatori, dei tecnici, degli ingegneri, diciamo di tutti coloro che partecipano ai progetti, stiamo costruendo quello che serve per il futuro. Il primo prototipo pronto ha avuto come capofila una PMI, WSense. Dentro c'erano Fincantieri e Saipem, per dire, cioè c'erano due grandi aziende, ma capofila era una, c'era Graaltech, che è una realtà di Corso Perrone, chissà quanti di noi la conoscono. Quando io ne ho parlato, ne ho sentito parlare dall'amministratore delegato di Fincantieri, che mi ha detto: ma a Genova c'è una realtà fantastica, alcuni professori universitari dell'Università di Genova hanno immaginato dei droni subacquei, soprattutto per quello che riguarda le scoperte archeologiche, ma sono droni che possono essere con sensori diversi utilissimi anche per le cose che ci servono oggi. Quindi da questo punto di vista noi a volte abbiamo, nel mio caso dietro casa mia, delle realtà avanzatissime
1: e
0: lo scopriamo, diciamo, certo, parlando con qualcuno che arriva da Roma, quindi questa volta ci succede, ma lì si sono incontrati. È nato questo prototipo, vi spiego velocemente. Di fatto tu puoi avere un'infrastruttura, mettiamo energetico, un oleodotto, che potrebbe essere attaccato. Tu costruisci una rete di sensori laddove ci sono i punti critici che ti avvisano se succede che qualcuno si avvicina. A questo punto però, se il segnale dovesse arrivare, diciamo, rielaborata a terra poi rimandato, potrebbe essere lento il fatto che tu intervieni. Invece c'è la capacità di mandare subito un segnale sott'acqua al buono della situazione, quindi a un altro agente, un altro drone, che può intervenire per bloccare quello che è un rischio. Allora, questa cosa che abbiamo visto a prototipo, che adesso appunto deve poi diventare prodotto finito, ha fatto sì, per esempio, che Fincantieri conoscesse WSense e Graaltech, che fanno parte, sono due delle realtà che attualmente Fincantieri ha deciso di acquisire per acquisire lasciando la loro autonomia e rafforzare la propria capacità subacquea. Quindi stanno avvenendo delle cose molto belle, ci sono molti giovani entusiasti, perché poi insomma non è facile avere i bacini della Marina, le navi della Marina, i mezzi della Marina per poter sperimentare delle cose che hai immaginato nel tuo laboratorio, quindi in una situazione di area di test assolutamente sicura, ma anche con strumentazioni che non potresti trovare da un'altra parte. e stiamo

0: Siamo in poi, diciamo, ipotizzando tutto quello che può essere la necessità del mare, non solo nell'oggi ma anche nel futuro.
1: Grazie mille Roberta Pinotti.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Mea, vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 29 luglio, Divite Zero San Pellegrino, vari tipi 750 ml, due pezzi a 1,10 euro. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene!

0: Tra l'altro qua ci sono un sacco di idee per voi, cioè per il vostro futuro, per gli studenti meritevoli che possono sviluppare progetti di questo tipo. C'è spazio e ce n'è sicuramente tanto. Presidente Messina, però, mentre il fondo del mare lo conosciamo relativamente poco, sappiamo invece che sulla superficie viaggiano tantissime navi che collegano i quattro angoli della Terra. Lo fanno per portare le merci e per portare le persone. Quando si è deciso giustamente di intervenire per una sostenibilità sempre maggiore dal punto di vista ambientale anche del vostro armamento, e non solo di quello, sono nate le prime polemiche, perché se io penso al Green Deal, oggi giornalisticamente penso più a un fatto polemico che non a una grande opportunità di miglioramento della salute di noi tutti e del mare. La formazione delle leggi che a livello europeo hanno poi impattato sull'industria, sull'economia, è stata sempre virtuosa? Stiamo andando nella direzione giusta? Ravvisate dei problemi?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. La normativa relativa alla decarbonizzazione è ovviamente internazionale. L'Agenzia delle Nazioni Unite che regolamenta il trasporto marittimo è l'International Maritime Organization e da decenni regolamenta tutte quelle che sono gli obblighi sulla sicurezza della navigazione, ma soprattutto anche sull'uso dei combustibili. E la gran parte degli operatori mondiali, che oramai fanno parte di gruppi privati ma anche pubblici, all'avanguardia in tutti i segmenti, no? Del carico, le crociere, i contenitori, i traghetti, parliamo di eccellenze mondiali, quindi dei leader mondiali, non mi limito all'Italia, ancorché l'Italia abbia alcuni dei suoi operatori nei primi posti delle classifiche mondiali dei singoli comparti. Quindi questi soggetti, gli operatori, si sono adeguati, anzi non solo si sono adeguati passivamente, lei ha utilizzato due volte l'aggettivo polemico. Non è, secondo me, l'aggettivo appropriato, nel senso che ci siamo adattati, abbiamo spinto, uso il gerundio, lo stiamo facendo, perché tutti gli appartenenti al mondo civile, e tra questi ci sono le imprese, gran parte delle imprese, se non altro europee, italiane, condividono la necessità di arrivare a un net zero, a una decarbonizzazione, perché ovviamente

veramente questo mondo, purtroppo l'industria, il consumo lo stiamo distruggendo, no? Cioè, vediamo che il mondo cade a pezzi, si scioglie col caldo, cadono le montagne. Mi viene in mente, per stare sul territorio, non sono un esperto geologo, tantomeno ho la presunzione di dare giudizi, ma mi viene in mente il cimitero di Camogli, no? Cioè, voglio dire che cade in mare, l'innalzamento dei mari, l'innalzamento delle temperature. Quindi le cause sono chiare e oggettive. Gli effetti sui regolamenti richiedono tempo. Ora, sembra sempre di dover giustificare questo atteggiamento che lei ha definito polemico, per associare che cosa intendo dire, del perché spieghiamo che non si possa non emettere. Cioè, tutti vogliamo non emettere, ma ci vuole tempo, investimenti e tecnologia. E alla luce di questo, nel richiedere tempo, non lo stiamo facendo così con retorica per difendere i profitti o risparmiare o non investire. Lo stiamo facendo perché concorriamo, soprattutto i grandi leader di cui parlavo prima, che hanno capacità di fare investimenti nella tecnologia, nella ricerca e nello sviluppo, a trovare i combustibili alternativi rispetto a quelli che oggi offre il mercato. E quelli che oggi offre il mercato, anche e soprattutto a causa di quella spinta alla riduzione delle emissioni che l'IMO porta avanti da anni e che ha portato oggi all'utilizzo, ad esempio in Europa, nel Mediterraneo meglio, all'utilizzo esclusivo di un combustibile marino a bassissimo tenore di zolfo, cosa che è accaduta gradualmente. Dal 2015, quindi 11 anni fa, sono entrate in vigore delle normative più stringenti, che poi nel 2020 sono diventate ulteriormente più stringenti, dando dei tempi sufficienti alle compagnie, quindi alle proprie imbarcazioni, di poter fare gli impianti necessari, gli investimenti che comportano decine, a volte centinaia, milioni di investimenti, che comportano quindi un esborso finanziario che deve in qualche maniera avere il suo ritorno o comunque essere ammortizzato, a volte magari anche in 10, 15, 20 anni del periodo di utilizzo di questo investimento che viene fatto per ridurre le emissioni. E il Green Deal 2020-2021, arriva il Green Deal, la Commissione, nel settore marittimo portuale vengono emanate queste norme molto stringenti, che sostanzialmente, senza entrare nel dettaglio ovviamente per economia di tempo, si sintetizzano in tre genere di interventi, il cui principale ha intaccato il mondo del trasporto marittimo e della portualità, e che si chiamano ETS, la cui definizione, così in termini anche un po' didattici, in inglese è pay to pollute, cioè pagare per poter emettere. Anche questo ha un senso poco etico, cioè è brutto, ma è così. Oggi noi paghiamo un certificato che costa sul mercato, che si compra, no? Come comprare le azioni in borsa di una società o un BTP o un titolo di Stato. Noi paghiamo, e se paghiamo possiamo emettere. Possiamo emettere l'anidride carbonica dalle ciminiere delle navi. Ora, non è la maniera giusta di decarbonizzare, perché più sei ricco, più puoi pagare, più puoi emettere emissioni, ed è un fattore anche così distorsivo della concorrenza. Cioè, chi ha i soldi può pagare e lui emette. Ma è abbastanza paradossale. Allora, come ci è stata disegnata questa normativa? Come un qualche cosa attraverso cui costruire un portafoglio di soldi che sarebbero poi andati al settore per decarbonizzare tramite una serie di investimenti ulteriori per arrivare al net zero, che comunque richiede decenni. E dal 2024 abbiamo iniziato a pagare. C'è proprio un conto corrente dello Stato, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dove vengono depositati i soldi. Stiamo parlando di alcune centinaia di milioni di euro che le nostre compagnie pagano,

0: ricevere poi i proventi per fare gli investimenti. Questo non è accaduto, allora lì entra la polemica. No, voglio spiegare il perché della polemica. E ho concluso. Quanto tempo ho ancora?
1: No, abbiamo. Allora, è convegno, non TV. Quindi
0: no, possiamo... Allora, tramite questi soldi noi avremmo dovuto riceverli indietro per poter effettuare una serie di interventi, che prevalentemente è il principale, l'ammodernamento delle navi. Abbiamo i traghetti qui a Genova, leggiamo sui giornali quasi tutti i giorni che sappiamo che i traghetti, che soprattutto con l'estate, i collegamenti con le isole, bruciano combustibile tradizionale, seppure a bassissimo tenore di zolfo, quindi fanno l'emissione, la nuvola. Qui appunto è ad esempio il settore più importante dove noi riteniamo che quei fondi andrebbero investiti. Esiste un combustibile cosiddetto di transizione, quindi che ci porterà sicuramente alla quota di emissioni zero, che è il gas, ovvero il gas naturale liquefatto, ma che non è a zero emissioni, perché anch'esso, seppure ne contenga, emetta in quantità assolutamente inferiore rispetto ai combustibili tradizionali derivati dalla raffinazione del petrolio, ha comunque anch'esso delle emissioni. Quindi la conclusione alla domanda è: non è tanto polemica quanto è razionalità nel prendere dei provvedimenti, soprattutto per l'Italia, perché noi siamo un paese ad altissima marittimità, dove il contributo del nostro settore al prodotto interno lordo supera abbondantemente il 10%, dove i collegamenti tra le città avvengono sì in macchina e con i camion, ma ad esempio nella dorsale tirrenica, adriatica, peninsulare o nei collegamenti con le isole maggiori, la Sicilia e la Sardegna, ma le diverse isole minori che l'Italia ha, necessariamente il collegamento marittimo è l'unico mezzo di continuità territoriale che le popolazioni, quindi i cittadini, chi va a scuola, chi va all'ospedale, chi va a lavorare ha, o per non parlare chi va magari a curarsi per avere quei servizi sanitari nazionali minimali. In questo pensiamo, e qui determinazione insieme ai colleghi di Confitarma e agli altri appartenenti del cluster marittimo, che il governo debba in qualche maniera riconoscere la specificità del nostro settore affinché, ben lieti di andare verso la decarbonizzazione, ma insieme accompagnati, e che se paghiamo quei soldi, che sono tasse, oggi sono solo tasse che noi paghiamo per lo Stato. Invece diciamo, se dobbiamo pagare per inquinare, va bene, paghiamo, ma che questi soldi tornino al settore per accompagnare quegli investimenti in ricerca e sviluppo che ci portino più veloce di quello che forse sarebbe se non ci fossero questi proventi a favore, a arrivare a quella soglia che richiede tanti anni.
1: Ecco, ovviamente chiedo a Zanetti di darmi la sua opinione su questi temi. Vorrei aggiungere anche un ulteriore aspetto, che nessuna legge è mai neutrale, no? Siccome voi lavorate su tutto il mondo, perché non c'è niente di più globale del trasporto marittimo, però non è che tutto il mondo rispetta le stesse regole. Per esempio, gli ETS si applicano nell'Unione Europea, noi siamo confine esterno dell'Unione, abbiamo una concorrenza importante da porti extra unionali, e questo ovviamente è un tema, perché diventa una distorsione della concorrenza. Quindi questo è un altro degli aspetti polemici che stanno dentro questa vicenda.
2: Sì, buonasera anche da parte mia. Allora, rispondo iniziando a integrare quello che il Presidente Messina ha in modo molto efficace espresso. Allora, il trasporto marittimo nel mondo vale l'80% di trasporto, più dell'80% del trasporto di merci. Il trasporto marittimo è, al trasporto marittimo sono imputabili circa il 2% delle emissioni inquinanti, quindi 80 rispetto 2, non è neppure, visto che siamo in ambito accademico, la legge di Pareto, non è 80-20, è 80-2%. Questo perché? Perché il percorso comunque di decarbonizzazione del settore marittimo è partito ben prima dell'ETS, ben prima.

0: prima dell'ETS. Faccio alcuni esempi riguardo la mia azienda. Il primo bilancio di sostenibilità di Costa Crociere certificato risale al 2006, quindi circa 20 anni prima dell'ETS. Ad oggi l'armamento italiano ha 80 navi in ordine, 2 miliardi e mezzo di investimento, perdon, 60 navi in ordine, 2 miliardi e mezzo di investimento, l'80% di queste navi sono pronte per l'utilizzo dei carburanti alternativi.
1: Tipo GNL?
0: No, no, carburanti alternativi. Ancora? GNL è già un carburante di transizione, sì. Strutturato, è business as usual. E questo anche, qui cito ancora una volta quello che la mia azienda ha fatto, noi siamo stati i primi ad avere navi da crociera alimentati a gas naturale liquefatto. Proprio il gruppo Costa nel 2019 e nel 2020 le prime due navi. Però venendo ai carburanti alternativi, se oggi guardo quello che è lo scenario mondiale, io vedo un mismatch enorme quantitativo. Non ci sono i carburanti alternativi sufficienti per alimentare le navi che sono predisposte. Non ci sono le condizioni economiche, perché il costo di un carburante alternativo può arrivare a 4 volte tanto di quello di uno tradizionale, e non ci sono gli investimenti, perché oggi delle quantità disponibili l'Europa ne produce solo il 10%, il 75% delle quantità disponibili e non sufficienti di carburanti alternativi viene prodotto in Asia. Cioè stiamo andando verso un modello che purtroppo, mi viene a dire, è simile a quello che si è chiarato nell'automotive, dove non stiamo investendo e non stiamo usando i fondi che il settore genera per andare ad investire nelle tecnologie che servono per produrre e per produrre in modo efficiente questi combustibili. Io ho il telefono in mano perché mi sono fatto mandare alcuni numeri di uno studio che il nostro centro studi di Confitarma ha fatto parlando di impatto dell'ETS. L'ETS è entrato in vigore nel 2024. Dal 2024 è entrato per il settore marittimo, ad esempio per il settore terrestre, per la gomma, non è entrato. Noi siamo, soprattutto vivendo a Genova, no? Siamo un po' nati con questo, nati a livello di business, no? A livello di impiego, col concetto delle autostrade del mare. Cosa sono le autostrade del mare? Semplicemente prendo un tir, prendo la gomma, per un tratto del suo viaggio lo metto in mare, lo trasporto fino a un altro porto, tipicamente posso pensare a un Genova-Palermo, poi qua Stefano è maestro e mi correggerà o integrerà, lo metto e poi gli faccio fare l'ultimo pezzo ancora su strada.
1: Con un bel vantaggio anche dal
0: torniamo all'82%, okay. Poi ci sono i costi sociali del traffico. Dal 2024 con l'ingresso dell'ETS noi abbiamo stimato che circa 68.000 tir, 68.000, sono passati dalla nave dal mare alla terra. Quindi, essendo penalizzato il viaggio in mare dall'ETS, che viene evidentemente poi impatta la catena, il tir rimane sulla strada, non paga l'ETS, ha un impatto ecologico più importante, ha un impatto sociale non comparabile, e sinceramente viviamo in una regione in cui il costo sociale del trasporto terrestre lo viviamo tutti i giorni, per non parlare dalla Spagna e dalla Francia, e quindi questi 68.000 tir corrispondono a 82 milioni di chilometri di percorrenza, per una stima che abbiamo fatto di circa 70.000 tonnellate di CO2 in più emesse. Quindi se noi guardiamo all'ETS, al di là della polemica ci sono i numeri e c'è quello che è poi l'effetto. C'è una tassa che ha una natura, che è quella di ritornare al settore che la genera per incentivare la transizione, e peraltro transizione che già gli investitori del settore stanno spingendo, non viene utilizzata per ricerca e sviluppo, e quindi si blocca questo possibile circolo virtuoso, perché

0: che poi ci sono anche le cause negative. Quindi è un tema di polemica, ma è un tema in realtà di politica industriale.
1: Ma non solo, però, perché non è che a pensare male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca. Non è che in realtà questa sia soltanto una manovra per fare del gettito extra, piuttosto che non pensare veramente, realmente al quadro completo, anche perché voi siete, poi questo mi servirà anche da gancio magari per Confindustria Nautica, per Piero Formenti, voi siete un settore ricco, un settore che fattura moltissimo, che ha grandi player, eccetera, no? Io recentemente ho fatto qui una trasmissione sul porto e sui suoi fumi, no? È emerso da studi inattaccabili che in realtà il porto di Genova emette meno di quello che emettono le nostre caldaie d'inverno nelle case, però non ci sono i comitati contro le caldaie, perché sennò dovremmo protestare contro noi stessi e sarebbe, diciamo, difficile da fare. Quindi forse è un po' questo, cioè siete un obiettivo facile, siete una industria importantissima, ci sono grandi fatturati, magari anche grandi margini, allora si dice andiamo lì che i soldi li prendiamo con facilità, più che a pensare realmente alla transizione ecologica. La polemica che io vedo è soprattutto questa, perché secondo me qualcuno in giro lo pensa, al di là delle posizioni giustamente più corrette, più ufficiali.
0: Provo a resistere alla tentazione di rispondere in modo diretto, rispondo in modo indiretto, ma credo e spero altrettanto efficace. Oggi guardiamo il mare, il sistema che è nel mare, come un pezzetto. La realtà è che il mare è tanto importante per il nostro entroterra quanto lo è per le nostre città portuali. Il mare fa parte del sistema industriale italiano. Il presidente Formenti, che produce gommoni, produce per la nautica, non produce in un posto di mare. Produce all'interno. Chi può pensare oggi che il mare non serva l'industria di terra non sta guardando tutto lo scenario. Le navi si adattano, cambiano rotta, cambiano i tempi di percorrenza. Quando non arriva una materia prima, o per la produzione o una materia energetica, alla fine è l'industria, siamo noi a casa che ne risentiamo le conseguenze. Quindi per me andare a creare una tassazione, un extragettito, non è un tema di guardiamo i ricchi, guardiamo i poveri, perché ci sono tante aziende molto più ricche che non pagano le tasse, sicuramente non le pagano
1: tipo le big tech
0: in Europa. Quindi è quello di non avere la visione completa di un fenomeno, di una catena del valore che parte dal mare ma finisce direttamente sulla terra, e per noi in Italia vale più che per chiunque altro in Europa. Ancora un paio di numeri: in Italia per ogni chilometro di costa, e sappiamo a memoria che sono 8.000 chilometri di costa, ma vale parzialmente questo numero, è molto più importante ricordarci che in Italia per ogni chilometro di costa abbiamo 40 chilometri quadrati di retroterra che insistono, cioè 40 chilometri quadrati per ogni chilometro di costa. Se guardo alcuni paesi competitor a noi, Francia e Spagna, questo numero raddoppia o triplica. Questo vuol dire che per l'Italia ogni pezzo di terra è collegato al mare.
1: Certo.
0: Ogni piccola area della nostra penisola è a due ore e mezza, massimo tre ore d'auto dal mare, il che vuol dire che ogni area del nostro paese è un retroterra portuale. E quindi guardare alla filiera del valore e non a un segmento specifico, oggi come oggi è più importante che mai, perché poi i nostri competitors, noi abbiamo considerato il Nord Europa, i porti del Nord Europa sino all'altro ieri, siamo riusciti a crearcene un altro che sono i porti del Sud Europa, del Nord Africa, certo, del Sud Mediterraneo, che hanno vantaggi da un punto di vista operativo e vantaggi da un punto di vista finanziario, perché se io vado a fermarmi in un porto che dista 10-12 miglia dalle coste italiane o dalle coste europee, penso certo a Algeciras, penso, non sono soggetto alla tassazione.
1: E c'è anche un tema poi geopolitico, perché poi di solito non sono i marocchini o gli algerini che gestiscono i terminal, ma ci sono, diciamo, investimenti internazionali ben noti. Fate un bel primo piano su Messina, vediamo, perché mi sembrava particolarmente pronto a rispondere alla,

0: Ma è lo stesso, qualcuno la va a prendere. Sulla mia provocazione, se si sentiva o meno una gallina da spennare o...
1: Allora, quando parlava Mario, assolutamente condivido totalmente quello che ha detto, ma con minore diplomazia rispondo alla domanda, dico sì. Sì, perché è vero, perché le nostre aziende sono sempre più radicali. Allora, premesso che il tema è europeo, cioè il tema ormai si gioca in Europa. Nei prossimi giorni, proprio la seconda metà di luglio, è atteso il processo di revisione della direttiva ETS, sulla quale noi ci aspettiamo un qualche, seppur minimo, intervento a protezione almeno parziale di quei tre pillar che sosteniamo, quello delle autostrade del mare citato ampiamente da lui, è il più importante, come anche quello dei porti di transshipment, per evitare che anche la merce, è una questione anche di sicurezza del paese, i dati che oggi magari riguardano imprese italiane, imprese europee, non vadano a essere gestiti dai soggetti monopolisti che hanno magari le concessioni di terminal contenitori in Marocco, quindi sulla costa occidentale dell'Africa, sull'Atlantico, sotto Gibilterra, o il Nord Africa, dove esistono oramai meravigliosi porti di transshipment. Io sono stato 2 mesi fa a visitare 2 giorni il porto di Misurata in Libia, che è un'eccellenza straordinaria ed è oramai in grado di fare concorrenza al porto di Gioia Tauro, che è in Italia, o al porto di Malta, che comunque è in Europa.
0: In Europa.
1: Quindi dico sì, perché siamo soggetti visibili, radicati sul territorio, effettivamente è un settore ad altissima intensità di capitale investito e spesso anche di redditività, per fortuna talvolta, per il genere di investimenti e di occupazione che comporta. Ma avete mai sentito parlare, ad esempio, di queste aziende radicate? Parlo di trasporto marittimo, portualità, ma sicuramente c'è anche la nautica, eccellenza, soprattutto in Italia, di licenziamenti, salario minimo, lavoro irregolare, cioè tutte le nostre aziende, chi più a fatica, chi meno, a seconda anche delle dimensioni e dei mezzi finanziari dell'azionista, che molto spesso è magari ancora la famiglia che dedica tutte le proprie risorse al lavoro, all'impiego del capitale, cioè crescono, danno occupazione, cioè nel nostro settore, sfido, andate a vedere nelle rassegne stampe degli ultimi 20 anni rispetto ad altri settori, dove si leggono cose orrende di gente pagata 3 euro, 9 euro, 5 euro, dove si parla di salario minimo o di lavoro in nero, visto no, che certo. Diciamo la verità, usiamo questa brutta parola, o di licenziamenti, ma le nostre aziende assumono, crescono, formano, fanno l'ISG, spingono alla decarbonizzazione, poi commettiamo degli errori, per carità, siamo a Genova, facciamo anche delle belinate, ma fa parte del lavoro, cioè allora sì, allora il nostro è un settore visibile, perché pubblichiamo i bilanci alle camere di commercio, perché siamo delle SPA, a volte anche quotate in borsa, ma anche non quotate, ampiamente trasparenti, dotate di compliance, strumenti moderni, e quindi sì. Ma il tema è in Europa, e in Europa ci aspettiamo dal trilogo che il nostro governo riesca a incidere ancora di più sugli interventi della Commissione di fine luglio e del Parlamento europeo, che poi Parlamento e Consiglio dovranno approvare questo, ci auguriamo, almeno parziale revisione della direttiva ETS.
0: Vabbè, poi torno da voi così mi raccontate cosa fanno le vostre aziende anche per la sostenibilità, visto che comunque siete attori protagonisti di questo settore.
2: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
3: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono 2 donatori speciali, ragazzi.
5: Quando si dona,
6: i colori non contano.
4: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Piero Formenti, il nostro pubblico è generalmente troppo giovane per ricordare quando c'era quel governo che andava a cercare i proprietari degli yacht nei porticcioli per cercare di vedere.
1: Non hanno ancora smesso.
0: Però è meno visibile, almeno, diciamo, una cosa che sembra meno forte.
1: Lo fanno con più eleganza. Più coordinato, perché noi abbiamo firmato, io ho firmato come Confindustria Nautica, un protocollo con la Guardia di Finanza, Comando Generale, per cui abbiamo un tavolo attraverso il quale ci confrontiamo per fare che venga fatto in modo, perché è giusto che venga fatto, ma che sia fatto in modo da non, come si suol dire spesso, buttare via il bambino con l'acqua sporca, da non danneggiare le aziende virtuose per colpa di quelle non virtuose. Quindi siamo con voi,
0: controlla,
1: abbiamo detto,
0: la mia barca mentre sono in ufficio a lavorare, mentre sono al porticciolo.
1: Ma anche controllala in modo da non trattare il mio cliente come un pericoloso criminale, ma come
0: un proprietario
1: di un mezzo che lo fa per divertirsi, ma dà lavoro a tanta gente.
0: Non c'è dubbio.
1: Poi, se volete, vi cito anche.
0: E infatti è un po' questo il tema. Però, siccome parliamo di sostenibilità, vorrei un po' capire il settore, no? Che cosa fa. Io ovviamente sono un vostro fedele, diciamo, sostenitore, vengo spesso a vedere i vostri saloni e i cantieri, e ovviamente
1: il vostro salone,
0: giusto. Ogni tanto fate anche le collettive all'estero, adesso mi fate vedere come Confindustria. Okay. Ora il salone è uno, è quello di Genova, naturalmente. 1-6 ottobre, mi ricordo bene le date?
1: Sì, certo.
0: 1-6 ottobre, che avete dei biglietti omaggio per aver partecipato a questa giornata. Scherzi a parte, voi avete tantissima tecnologia, lavorate moltissimo nello sviluppo sostenibile, anche perché non in tutta la filiera, ma in una parte, specialmente nei maxi yacht, c'è anche più la possibilità di sbizzarrirsi, no? Come nel militare, si diceva all'inizio, il militare poi trasferisce al civile i risultati delle sue ricerche, delle sue scoperte. Anche la nautica può andare in una direzione, specialmente quella di lusso, in cui gli altri settori magari non riescono ad andare. Qual è lo stato dell'arte?
1: Intanto avete citato giustamente IMO. Secondo fonte IMO, come emissioni globali di effetto serra mondiali, l'industria nautica rappresenta lo 0,01%. E questo nonostante 8,6 miliardi di euro di fatturato del 2024 in crescita, 13 miliardi di valore aggiunto, 168 mila occupati. Circa il 90% della propria produzione nazionale destinata a mercati esteri, un export che nel 2025 ha raggiunto un massimo storico di 4,4 miliardi di euro, leadership mondiale nella costruzione dei superyacht con 568 unità in costruzione su 1093 ordini mondiali, 568 sono italiani, leader mondiale nella produzione di imbarcazioni pneumatiche, e lo dico orgogliosamente, punto di riferimento internazionale nella componentistica accessoristica nautica. Nonostante questo, 0,01% emissioni globali ad effetto serra. E poi vi posso dire cosa l'industria nautica sta facendo o di che cosa ha bisogno per poter fare questo, però volevo ricollegarmi a quanto ha detto il Presidente Messina, il Presidente Zanetti. Ogni volta che spennano una di quelle galline, quella gallina che lavora per fare profitto, ed è giusto che sia così, perché in Italia sembra che fare profitto sia un delitto, mentre invece è creare valore aggiunto per tutti, compreso gli occupati. Dico, noi abbiamo un 7.2 di moltiplicatore occupazionale, che vuol dire che per ogni assunto dall'industria nautica italiana se ne generano 7.2 nell'indotto diretto e indiretto. È il più alto in assoluto, se no triplo rispetto a qualsiasi altro settore in Italia. Non è poco. Ecco, ogni volta che appunto viene spennato uno di questi polli, questo si ripercuote, come è giusto che sia, perché non possono lavorare in perdita, perché altrimenti incappano in altre cose che aveva appunto citato prima, o devono usare stratagemmi sbagliati, brutti, come quelli che ha citato il Presidente Messina. Questa cosa si ripercuote su di noi, perché ogni volta che c'è un problema, Stretto di Hormuz,

0: Il giorno dopo sono aumentate le materie prime. E noi cosa facciamo? Stessa cosa. Dobbiamo aumentare i prezzi. E a chi vanno queste cose qua? All'utente finale. E se l'utente finale poi non compra, a chi vanno queste cose qua? Ai 40.000 disoccupati che ha fatto Monti a suo tempo, sbagliando mira. Io non dico che l'abbia fatto perché era cattivo, l'ha fatto perché ha sbagliato mira. Non ha calcolato tutti gli... A meno che non ci
1: era quel famoso governo che vi citavo, questo lo dico per i più giovani, perché
0: non ha fatto i calcoli bene, pur essendo un professore universitario. Avrebbe dovuto fare i calcoli meglio, a meno che abbia voluto tentare il male minore, ma non si è reso conto che forse erano dei peggiori mali e ha causato danni.
1: Diciamo, ha preso la cosa facile.
0: Esatto, quindi, e l'altra immediato. Cosa, quando io penso alla mia azienda, ha citato bene il presidente Zanetti, tutto quello che io ricevo sono materie prime che arrivano via camion, ma quando arrivano dall'Europa, quelle che arrivano meglio, con prezzi minori e con un minore impatto su ecologico, sono quelle che arrivano dalle navi del container. Cioè,
1: certo.
0: Quello che noi spediamo, il mercato più importante dell'industria nautica italiana sono gli Stati Uniti. Come ci vanno le merci negli Stati Uniti? Via mare ci vanno. E ogni volta che spennate chi porta container, lo subiscono le nostre aziende, i nostri concessionari negli Stati Uniti, i nostri clienti. Quindi bisogna sempre stare attenti a cosa si tocca. L'ETS sta impattando anche su di noi. A livello europeo, con EBI, la nostra European Boat Industry, che è la nostra associazione europea, ci stiamo confrontando con Commissione europea e con Parlamento europeo, perché l'ETS sta impattando anche su di noi, nonostante tutto quello che l'industria nautica da anni sta già facendo, con vari interventi sull'alleggerimento degli yacht, delle imbarcazioni, con produzioni più sostenibili come i processi di infusione di RTM leggero senza emissione in atmosfera, con poi oltretutto essendo scafi più leggeri consumano il 20-30% in meno, con motori di nuova generazione, con tutti i tipi di propulsione. Un altro errore, io ero stato in un convegno sull'elettrico, un altro errore gravissimo è puntare solo sull'elettrico, che è quello che ha distrutto l'automotive europeo. L'abbiamo dato in mano ai cinesi. Io ricordo sempre che se si ferma una Tesla, a costo scendo e al limite faccio l'autostop, o se mi funziona il telefono in quella zona chiamo qualcuno che mi viene a prendere, compreso il carro attrezzi. Se mi si ferma la barca in mezzo al mare, vi garantisco che le correnti in genere portano a largo, non portano a terra. È molto difficile che portino a terra. Quindi o torno a nuoto, ma bisogna vedere quanto so nuotare a lungo, o altrimenti io muoio in mare, perché dopo un po', se non mi trovano e se non ho modo di comunicare, ci muoio in mare. Quindi quello che noi spingiamo come industria nautica e su cui stiamo lavorando da anni è su tutte le fonti rinnovabili di energia.
1: Certo.
0: Dall'elettrico sta crescendo molto, per esempio l'idrogeno, in cui le fuel cell sono diventate più sicure, no? All'ibrido, cioè tutte queste cose le stiamo già facendo. Nonostante questo, abbiamo soprattutto per i super yacht un tentativo di aggressione alla nostra produzione, come si sta facendo con gli armatori, proprio perché siamo in vista, perché siamo quelli apparentemente i ricchi, quindi sono ricchi, tartassiamoli, prendiamo i ricchi per darlo, cioè, ai poveri. Invece in questo modo stanno soprattutto togliendo ai poveri, perché alla fine chi ci rimetterà
1: sono quelli che ci lavorano,
0: sono soprattutto le classi più deboli, perché in qualche maniera le classi più alte ne escono, sono gli altri che non ne escono.
1: Ecco, adesso le farò
0: poi, se volete, vi dico anche un po' di opportunità di lavoro che ci possono essere, perché...
1: Certo, ragazzi, questa roba per voi, ma tra poco. Prima facciamo diciamo, ricominciamo il giro. Spero che, insomma, Roberta Pinotti non si offende, è vero che lei oggi è il presidente del Polo della Subacquea, però è anche vero che ha avuto un'esperienza politica e parlamentare lunghissima. Le chiedo se la nostra politica è all'altezza della sfida europea, e non mi riferisco tanto solo al governo, che certo deve fare il suo lavoro, ma anche la pattuglia dei nostri parlamentari europei. Mi sembra che nel corso degli ultimi anni, anche nelle discussioni sulle, diciamo, delle campagne elettorali per le elezioni europee, ci sia stato uno scatto, no? Una volta sembrava proprio il refugium peccatorum di quelli che non volevi vedere qui vicino, li mandavi in Europa. Invece oggi mi sembra che non sia più esattamente così. Però è chiaro che è importantissimo per l'Italia essere rappresentata correttamente in questi tavoli e per incidere per la difesa anche dei nostri interessi nazionali, visto che buona parte della partita si gioca lì.

0: Ma io penso che prepararsi alla politica sia uno dei mestieri più complicati, se uno lo vuol fare seriamente, che presuppone non essere tuttologi, ma avere quella capacità, diciamo, di saper trovare chi ti può dare le informazioni per poi assumere le scelte. È l'elemento con cui adesso si scelgono chi fa politica, cioè, come dire, è uno degli elementi che si valutano su una persona, non quante lauree ha, perché uno può anche essere, non è questo l'elemento, è quanto riesco a leggere attraverso tutte le informazioni che mi possono essere date dai competenti, dai lavoratori, dalla popolazione, da chi vive il problema, per dire nell'assumere questa decisione queste sono le conseguenze. E quindi
1: la risposta è no, comunque,
0: la risposta è che, diciamo, però è una domanda che ribalto un po' anche sugli elettori, esatto. Cioè, quanto alla fine si scelgono le persone che urlano più forte, che, diciamo, mostrano prepotenza, quanto, diciamo, si va poi e dico anche alla comunicazione, non adesso una come quella di oggi, che è tutt'altra cosa, ma quanto si gioca nel dibattito politico. Se voi guardate una tribuna politica degli anni 70 e guardate che cosa succede oggi nel talk show, vedete che allora c'era un rispetto fra anche gli avversari più lontani possibile, ma c'era una possibilità di argomentare, di spiegare, quindi di convincere o non convincere. Oggi no, perché la comunicazione si gioca sul fatto che devi essere immediato. Quindi, allora, certamente, non è che vorrei dire che alla fine poi si ha la classe politica che ci si merita,
1: però
0: ma
1: è così,
0: un pochettino
1: un
0: sì,
1: così,
0: ecco, perché poi alla fine non è che è soltanto colpa di chi è eletto, forse è anche colpa di, cioè colpa, insomma, è la responsabilità di un sistema complessivo. Però mi permetto di dire che è stato molto interessante. Sono riflessioni che avevo già in parte ascoltato, però risentirle così una dietro l'altra con tutti questi dati documentati è stato, devo dire, di grande interesse. E mettendomi anche un po' dalla parte di chi ci ascolta, no? Quindi di coloro che hanno scelto di fare un tema della loro competenza, del loro studio, il tema del diritto alla sostenibilità. Un elemento che io trovo, ritornando anche all'Europa o alle scelte nazionali, è che tu, cioè, allora, da un lato pensare a delle misure perché il mondo non vada contro il disastro climatico è una cosa giustissima, giustissima, perché tutti abbiamo la percezione di quello che sta succedendo e deve essere una preoccupazione di tutti. Ma quando scegli delle misure, devi anche capire intanto se sono quelle efficaci. Da alcuni dati che venivano raccontati oggi mi nascono dei dubbi che sia la misura più efficace. Sì, diciamo, si cercano meno emissioni per quello che riguarda il trasporto in mare, ma si rischia di avere, diciamo, l'eterogenesi dei fini se poi tu hai molte più emissioni rispetto al trasporto su gomma. Ma oltre questo, visto che è stato citato anche l'elettrico e il mercato dell'automotive che sta morendo per certi aspetti o comunque in grande crisi in Europa, cioè tu devi quando tu prendi delle misure devi anche immaginare gli effetti complessivi, cioè per quello che una decisione politica è complessa, cioè tu non puoi solo guardarla dal punto di vista dall'obiettivo che c'è, cioè, nell'obiettivo che ti dai certamente ci deve essere quello della sostenibilità, ma devi renderla sostenibile anche per gli operatori economici che, diciamo, fino a quel momento hanno operato in un certo modo, perché se tu questo non lo rendi sostenibile crei dei disastri occupazionali. Guardiamo Volkswagen, cosa ha annunciato, e soltanto per ricordare gli ultimi annunci. Quindi gli elementi è non demordere dall'obiettivo, perché sennò è anche un po' facile. In alcuni sento un po' la voglia di dire tutte sciocchezze, non ce ne occupiamo, l'Europa come al solito si occupa delle cose da ricchi. Non è una cosa da ricchi occuparsi della sostenibilità, è una cosa che riguarda il futuro del mondo, che riguarda tutti, che riguarda gli abitanti del mondo. Nello stesso tempo, cioè, io dico, intanto scegliamo le cose che effettivamente sono più efficaci, non facciamo scelte esclusivamente ideologiche, ma raffrontiamo l'ideologia o l'obiettivo finale, l'ideale, secondo me è più bello che non l'ideologia, con

0: il fatto che debba nella realtà essere raggiungibile, quindi percorribile. Questo secondo me, anche per chi studia la sostenibilità, ecco, immaginare che nelle cose che si vanno guardando uno deve anche rendersi conto, un po' come in politica, degli effetti che produce, a lato, rivolgo, e che si producono.
1: Mi rivolgo al politico.
0: Io ora sono presidente, sono un industriale.
1: Sì, no, ma stiamo parlando. No,

0: si è parlato appunto di politica e mi è piaciuto molto quello che ha detto, e direi che ci vuole una capacità che vedo poco nei politici. Quando io sono in mare e scarroccio o sbaglio rotta per qualche ragione, se voglio rimettermi a posto lo ammetto e correggo la rotta. Io vedo poca capacità nei politici, che ne so, per orgoglio, per ottusità politica, non so per cosa, di cambiare rotta, e parlo di politica europea. Ho visto l'automotive andare a schiantarsi contro uno scoglio perché una certa politica europea non ha voluto riconoscere l'errore correggendo la rotta, ma per andare sempre nella stessa direzione, no, senza cambiare l'obiettivo finale. Ma se in quel modo per arrivarci vado a schiantarmi su uno scoglio che c'è esattamente in mezzo, devo trovare un modo per adeguare la rotta, girargli intorno e arrivare comunque al mio obiettivo, come ha detto lei, mantenendo l'obiettivo. Ma perché non c'è questa capacità? Perché hanno paura poi di perdere voto da un determinato elettorato, parlo sia da un lato che dall'altro, non lo so, ma però non c'è questa capacità nei politici.
1: Non è vero, allora, non in tutti, facile l'applauso, no?
0: Sì, no, allora, non voleva essere una formazione populista. No,
1: allora, visto che poi voleva, se no diventa una cosa, io non faccio più politica da 5 anni.
0: No, ma in quanto esperta chiedevo un
2: parere. Può anche,
0: può anche
2: parlarne male.
0: Attenzione,
1: mi occupo di altre cose,
0: non volevo suscitare un applauso, mi scusi, populista, volevo... E nemmeno la mia era un'affermazione che voleva essere populista nel senso negativo, perché populista potrebbe anche essere in senso positivo, ma semplicemente chiedere a una persona che ho apprezzato in quello che ha fatto nella sua vita da politico, al di là delle idee, ma per la correttezza e l'onestà intellettuali di sempre, un parere su questo.
1: No, io non lo trovo sensato, nel senso che rispetto a dei dati che vengono dati, se tu hai preso delle decisioni torni indietro. Certo, e dici mi sono sbagliato. Però, perché non è che dire che si è sbagliato nella vita come in politica non dimostri debolezza,
2: no,
1: dimostri forza, dimostri intelligenza.
0: Sono pienamente d'accordo.
2: Peraltro però tutto poi torna all'origine di quello che diceva Roberta Pinotti, su cui io sono completamente d'accordo, cioè il fatto che oggi non selezioniamo più bene la nostra classe dirigente. Tra l'altro selezioniamo benissimo il deep state, cioè quelli che lavorano nello Stato, perché fanno dei concorsi difficili, sono persone preparate, escono bene. Ma i politici che dovrebbero indirizzarli in realtà di solito non sono neanche, diciamo, il dito mignolo, e questo è il problema. Quindi bisogna ricominciare anche a selezionare la classe dirigente sulla base della capacità, non solo se gridano tanto, se dicono cose incredibili che ci piacciono un sacco perché fanno identità o cose simili. No, dobbiamo guardare anche che sappiano fare qualcosa, che magari l'abbiano fatto anche nella vita prima di candidarsi. Zanetti, vediamo un po' ai big dell'armamento che voi rappresentate. Intanto Costa, che insomma è la sua azienda, voi siete ovviamente noti per le navi da crociera, lo sviluppo tecnologico direi che lì è enorme. Poi che la nave da crociera sia intrinsecamente, diciamo, energivora è evidente, perché sono comuni di buone dimensioni, stracariche di luci, di piscine, di tutto quello che ci deve essere per divertirsi. Però proprio per questo avete lavorato negli anni, e molto. Chi ha seguito il settore ha visto tutta una serie di evoluzioni che ci sono state. Voi come l'avete affrontata?
3: Sicuramente le navi sono dei sistemi complessi, sono dei sistemi che consumano energia e sono dei sistemi che fanno parte di aziende. E per questo e spesso è difficile identificare questo, no? Ma c'è un interesse comune. Per noi il primo interesse è consumare meno energia, e lo è per tanti motivi. Primo, perché noi viviamo, lavoriamo e navighiamo offrendo vacanze, e quindi è il nostro primo interesse cercare di preservare, fa parte della nostra missione che abbiamo scritto anche come corporation, preservare, anzi lasciare i luoghi che visitiamo meglio di come li abbiamo trovati, perché noi poi lì ci vogliamo portare le persone che devono passare dei momenti memorabili. È comunque importante consumare meno, perché è uno dei principali elementi di costo della nostra industria. Ed è oggi come oggi, credo che consumare meno, qualunque cosa facciamo, sia il primo elemento di sostenibilità. Perché la tecnologia ci porterà verso motori che saranno sempre più in grado di andare verso carburanti alternativi, soprattutto sul naviglio esistente.

0: esistente, perché noi pensiamo alle navi in ordine, ma le navi in ordine o che arriveranno nei prossimi 10 anni sono una frazione, un decimale di quelle che navigano oggi. Quindi il consumare meno è funzionale a qualsiasi tipo di strategia. Noi adottiamo misure di risparmio energetico oramai da decenni e tecnologicamente, andando avanti, sono sempre più sofisticate. Adesso non mi sto a dilungare su tutte, ma ne cito una che è poi legata all'intelligenza artificiale, magari mi dà l'opportunità di una piccola digressione sulle professioni del nostro settore. Noi abbiamo sviluppato internamente, quindi con competenze, con persone che l'hanno di costa, un sistema di intelligenza artificiale che aiuta i nostri equipaggi nella gestione dei motori. Una nave da crociera, ma come molte altre navi mercantili, non ha un motore, ha vari motori, vari generatori, e combinare il livello di potenza e l'utilizzo dei vari generatori è fondamentale per ottimizzare i consumi. Io posso usarne uno e andare a manetta con uno, posso usare 4 e tutti andare al minimo. Ci sono n vie di mezzo, e dipendono dai venti, dalla temperatura dell'acqua, dalla densità salina dell'acqua, dalla forza del mare, da quanto è mosso, meno mosso, da quanto è il carico della nave, eccetera. Sono n variabili. Oggi l'intelligenza artificiale aiuta i nostri equipaggi a prendere decisioni migliori, che non sono solo basate sull'intelligenza e sulla esperienza personale, ma sono aiutate e supportate dall'intelligenza artificiale. Questo poi si traduce che noi in ogni mese adesso stiamo battendo i nostri record storici di consumi più bassi, perché alla fine la tecnologia aiuta a consumare di meno, e consumare di meno è il primo elemento di sostenibilità
1: anche economica,
0: ma soprattutto in uno scenario in cui ci vorranno decenni ad avere le quantità di carburanti alternativi, sintetici, biologici, che ci aiutino. Quindi meno consumiamo tutti, prima arriviamo a questa neutralità. E questo mi permette di agganciarmi a un tema delle professioni del mare. Professioni del mare stanno cambiando. Ci sono le professioni storiche legate alla capacità del fare, legate al modo tradizionale, alla parte tradizionale del nostro mestiere. Ad esempio, la nautica ha un livello di artigianato del livello più alto, ma la stessa nautica, non ti voglio rubare mestiere, ma parlando di economia del mare, oramai ha le tecnologie più avanzate su queste imbarcazioni, e queste tecnologie più avanzate richiedono competenze che ieri non erano richieste. Se penso alle nostre navi, lo stesso, perché un conto è lavorare sull'esperienza, un conto è governare sistemi complessi. Questo per dire che la sostenibilità è anche legata alla nostra capacità di fare formazione a tutti i livelli. Formazione che vuol dire andare ad incontrare qualitativamente la domanda di manodopera, qualificata a diversi livelli: manageriale, tecnica, tecnologica, artigianale di alto livello, manifatturiera specializzata, e poi quantitativa, perché ad oggi è più la domanda che l'offerta di lavoro. Se poi guardo il prossimo quinquennio, abbiamo stimato come Confindustria, abbiamo fatto insieme a Boston Consulting, quindi con un ente esterno, circa 175.000 persone che mancheranno al settore dell'economia del mare per completare quello che è la ricerca di manodopera, e di queste 2/3 sostituiranno, diciamo così, il ricambio generazionale, ma 1/3 sono nuove professioni. Parliamo di 80-90.000 persone che dovranno fare lavori che oggi non ci sono, dovranno avere preparazione che ad oggi stiamo ancora mettendo nel mirino, sulla quale ci stiamo ancora focalizzando, ma non abbiamo ancora le risposte a 360 gradi che poi serviranno.

0: per fare in modo che questo percorso di sostenibilità vada avanti, perché la sostenibilità sarà sempre più legata alla tecnologia e la tecnologia è sempre più legata alla capacità delle persone. Non vedo il contrario e non ho usato il non penso, perché non è un tema di avere delle opinioni. Se noi osserviamo quello che è lo sviluppo tecnologico, è legato alla capacità di saper fare, legato alle persone. Poi la macchina è un derivato di questo, macchina che sia virtuale o fisica, ma sono le persone che sono gli iniziatori e gli abilitatori della tecnologia, e su questo non c'è abbastanza
1: altra urgenza,
0: attenzione,
1: no?
0: È un'urgenza della quale non
1: c'è mismatch, non come si dice adesso, cioè mancano persone capaci di fare determinati lavori. Sarebbe non si dovrebbe nemmeno sentire la parola disoccupazione in molti ambiti, e invece purtroppo si sente ancora, perché chi deve dare lavoro non trova colui che quel lavoro dovrebbe poterlo saper fare. È ovvio che non è che tutti possono fare tutto.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
5: Fino al 27 luglio da Basco arriva il basso costo! Solo con Prima Card, cono 5 stelle San Montana a soli 2,99€. Pan bauletto mulino bianco 400 grammi a soli 69 centesimi. Polpa di pomodoro Mutti 210 grammi per 2 a soli 98 centesimi. Cibo per gatti Felix diversi tipi a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore!
1: Stefano Messina, anche a lei chiedo sostanzialmente la stessa cosa. Lei porta un cognome importante che evidentemente dà il nome allo stesso al gruppo fondato dalla sua famiglia. A che punto siete arrivati in questo percorso di cui stavamo parlando prima, anche a livello normativo?
6: Ma ha ricordato giustamente, noi siamo un'azienda familiare ancora oggi che ha 105 anni. E la maggioranza del capitale appartiene ancora alle nostre famiglie, quindi che derivano dal fondatore, che era mio nonno Ignazio Messina. Diciamo, la sostenibilità è un po' nella natura delle aziende marittime, no? Mi è piaciuta la frase di Mario Zanetti quando dice: ancorché magari nelle crociere sia più visibile, perché c'è il crocierista, il passeggero, a differenza che nel carico, come diceva mio padre, i contenitori non parlano, a differenza dei passeggeri.
0: Questo è un grande vantaggio.
1: È un grande vantaggio. Non protestano nemmeno quando la nave è in ritardo.
6: I passeggeri che invece i social fanno le denunce, le proteste. Però, a parte le battute, il rispetto che si ha del mare, si rischia di cadere nella retorica e non voglio farlo, però per dire che l'aspetto della persona è fondamentale. Non è tanto un obiettivo specifico nel budget il miglioramento della sostenibilità, è nella natura dell'ordinary course of business e è un'opportunità di crescita. Allora, io dividerei la risposta in due parti: una cosiddetta material, cioè quello che si fa. Allora stiamo parlando della riduzione delle emissioni tramite oggi i combustibili a bassissimo tenore di zolfo, al gas, a breve ai biofuel, di cui peraltro però purtroppo c'è pochissima disponibilità, perché non dimentichiamo, non abbiamo ancora detto una cosa importante per l'Italia, che c'è il prodotto, quindi la tonnellata che tu metti nel serbatoio o il litro che mettiamo nei serbatoi delle nostre automobili o della Vespa o del motorino, E poi c'è la logica.

0: l'approvvigionamento, la necessità di trasportare il prodotto alla destinazione, che è un deposito in porto dove poi la nave arriva e viene caricato il prodotto. Una filiera quindi fortemente integrata, che spesso è più difficile da realizzare rispetto alla produzione del combustibile stesso, che una volta che magari è prodotto in una raffineria di biometano in Olanda, deve essere poi trasportato in Italia con tutto quello che ne comporta di logistica, sicurezza, costi e necessità di fare dei depositi, quindi un'organizzazione logistica che li riceva, li gestisca e poi aspetti la nave per portarli a bordo. Quindi questa è la parte principale di quelli material. Ad esempio noi, che ripeto, insisto sul concetto azienda familiare, quindi attenta agli investimenti, al ricorso all'indebitamento, sempre cercando di scegliere gli investimenti secondo la loro priorità, abbiamo adesso, diciamo, due interventi importanti fatti, cercando di, lo dico proprio chiaramente, copiare il meglio che fanno gli altri, perché non ho tante altre armi, non siamo dei fenomeni, siamo gente normale che lavora e che cerca di mettere in condizioni i nostri collaboratori di sforzarsi, di trovare il meglio, di provare a essere più bravi degli altri, fondato sulla passione, sulle motivazioni, magari anche sugli incentivi economici, ovviamente, nell'individuare soluzioni innovative, dove magari ogni tanto proviamo a essere più bravi degli altri e arrivare prima, anche se magari abbiamo mezzi finanziari a disposizione inferiori. Abbiamo puntato su due cose. La prima, abbiamo fatto un progetto di nuovi disegni di bulbi delle navi, che in relazione alla penetrazione dell'acqua, alla velocità, alla temperatura dell'acqua stessa, fatti dal nostro grandissimo ufficio tecnico, fatto di ragazzi appassionati, e arrivano anche qualche ingegnere navale dalla facoltà di Genova, che è pur sempre un'eccellenza, per ridurre le emissioni, no? Quindi il fatto di disegnare un bulbo diverso consente di consumare meno, quindi minore tonnellate consumate uguale a minore emissione. E l'altra cosa, abbiamo da metà 2025 diciamo sperimentato una specie di robottino che va a pulire la carena delle navi, anche qui copiando quello che fanno i grandi produttori, soprattutto nel nord Europa, in maniera che durante la navigazione anche ci possa essere la possibilità di pulire la carena con più frequenze, quindi anche questo migliorare le performance, quindi la riduzione dei consumi. Poi c'è la parte più importante, che è quella immaterial, quindi legata all'attenzione verso le nostre risorse umane. Già ormai da 4 anni abbiamo il nostro report di sostenibilità, ancorché non sia obbligatorio, abbiamo la nostra certificazione, abbiamo costituito un comitato ISG che fa capo a un nostro manager, all'interno del quale ogni ufficio conferisce una propria risorsa. Anche in questo senso abbiamo cercato di motivare i capi area a inserire una risorsa giovane, innovativa, magari che lavora in azienda da 1 anno, 2 anni, che abbia anche un po' il coraggio di dire cose nuove, col rischio di sbagliare, ma di non farsi licenziare, ma anzi farsi motivare a dire anche delle cose che magari possono aver senso, ma avere la serenità di poter dire al proprio capo anche quello che si pensa, o idea anche abbastanza innovativa. E tramite l'alimentazione di queste nuove energie, che poi nell'azienda familiare sono fondamentali, perché in termini forse un po' romantici ma molto pragmatici, l'azienda familiare ha sempre come obiettivo quello di consegnare alla generazione successiva, per quanto possibile, un'azienda che sia guidata da persone che mantengano gli stessi valori, la stessa etica, il rispetto delle tradizioni, ma la capacità ovviamente di innovare, di stare sul mercato con una necessaria assoluta sostenibilità economica, perché altrimenti, se si vive di poesia e di valori e non di valore e bidda, marginalità, è difficile andare avanti.
1: Evidentemente anche quello.

0: Piero Formenti, allora parliamo di tecnologia ma anche di lavoro, visto che questo mi ha promesso di fare, visto che già prima Zanetti parlava appunto di tanta domanda di diciamo aziende che hanno bisogno di lavoratori, ma una scarsa disponibilità di lavoratori a fare questo tipo di mestieri, ovviamente più specializzati, più tecnologici. Nel vostro campo?
1: Non solo.
0: Nel
1: nostro campo è molto sentito, anzi è un problema che nella nostra associazione è stato portato con forza e ha generato anche una delega specifica all'ingegnere Vincenzo Poerio, tra l'altro la sua azienda è qua a Genova, Sancoa, e sulla formazione. Abbiamo una delega specifica sulla formazione. Abbiamo bisogno di dalla manovalanza di cantiere fino agli ingegneri navali, tutta la catena produttiva, ma non solo, come diceva appunto bene prima Mario, il presidente Zanetti, abbiamo bisogno di ingegneri energetici, di progettisti di software, esperti di materiali innovativi, specialisti della digitalizzazione, professionisti dedicati ai processi ESG e all'analisi del ciclo di vita dei prodotti, che sono professioni che stanno nascendo. Non esistono ancora in modo ben definito, si stanno sviluppando e ogni volta che si implementano, me lo insegneranno meglio i ragazzi di come io lo potrei insegnare a loro o dire a loro, nascono cose nuove che li rimettono in discussione, come per esempio in questo momento l'AI, intelligenza artificiale, che ha rimesso in discussione tutto questo. Ecco, quindi per noi
0: siete proprio una bella generazione, eh? Complimenti, fortunati.
1: E quando si diceva prima l'obiettivo deve essere quello di, detto in modo così molto riduttivo, comunque semplificato, salvare il pianeta, non è per noi che lo dobbiamo fare. Io ho 68 anni, in qualche maniera io ci arrivo alla fine, dobbiamo fare per loro.
0: Certo.
1: Loro lo devono fare per loro stessi, ma non seguendo delle semplici ideologie così fini a se stesse, ma proprio lavorando su queste cose, specializzandosi in queste cose per aiutare i vecchietti a fare che in questo momento però hanno la gestione delle aziende, delle imprese, hanno la possibilità di investire capitale in quello, nel dare a loro la possibilità di mettere a frutto queste professionalità che potrebbero acquisire, che sono a loro favore perché si creano una professionalità su cui magari è anche bella stimolante, che dia soddisfazioni, ma che poi alla fine, mettiamola come il sogno di tutti i giovani, salvi il mondo e cambi il mondo, insomma, detto in modo un po' eclatante.
0: E sulla, diciamo, invece tecnologia nautica applicata alla sostenibilità, state facendo passi importanti?
1: Allora, come ho citato prima, vi elenco così non cerco di non dimenticarmi. Nulla. Allora, propulsioni elettriche e ibride, carburanti rinnovabili, fuel cell, idrogeno, materiali più leggeri, nuovi materiali per rendere, ve lo dico male, più scivolanti le carene e che che riescano a consumare meno, non solo pulire ma fare in modo che si sporchino meno, quindi antivegetative specifiche, perché le antivegetative hanno anche un problema, erano di forte impatto inquinante, quindi anche quelle sono state soggette a quello, si sta studiando e si continua a studiare. Per esempio il nostro compartimento di accessoristica e componentistica, ne abbiamo una parte che è quella proprio delle vernici, che al di là di studiare gel coat che non siano di impatto, infusione e tutto quello che vi dico poi, stanno anche studiando e hanno studiato e continuano a studiare antivegetative che permettono di non avere un impatto inquinante, ma che permettano anche di avere carene che consumano meno perché si sporcano meno, anche perché poi quando devo tirarla fuori per pulirla devo far partire un carro ponte, devo tirarla su, devo impegnare anche del carburante per pulirla, delle idropulitrici e tutto quanto ne consegue, creare dei rifiuti che poi vanno smaltiti, perché abbiamo anche delle direttive che arrivano dalle capitanerie. Quel materiale dove lo mettiamo poi quando l'abbiamo tolto dalle carene?
0: Nel secco, nell'umido?
1: Servono appunto professioni specializzate che ci aiutino a seguire quest'onda, che è un'onda positiva. Poi vabbè, abbiamo, come vi ho già citato, l'infusione, l'RTM leggero, vuol dire fare vetroresina senza emettere stiroli nell'aria. tutto chiuso, sottovuoto, a parte che si ottengono carene più leggere, più

0: performanti, un pochino più costose, però anche a livello di inquinamento dell'aria, ma anche di salute del lavoratore stesso, sono ormai diventate quasi indispensabili. Sono più difficili da applicare sulla piccola nautica perché sono troppo costose, ecco, per le barche piccole.
1: Ecco, le chiedevo su questi comparti, ma anche nella nautica di lusso, glielo chiedo anche da imprenditore, se diventano leve di marketing questi aspetti ambientali oppure no?
0: Purtroppo non ancora. Le racconto un esempio che racconto sempre. Tanti anni fa con la mia azienda avevamo intercettato una startup di giovani, che ormai non sono più tanto giovani adesso, che si erano messi a fare infusioni, che ai tempi era un qualche cosa che sembrava di parlare di fantascienza, ma lo volevano fare non con il vetro, con determinati tipi di resina, con il legno, ma con dei materiali più facilmente smaltibili, più facilmente smantellabili e reinseribili nel circuito produttivo senza crearne di altri. Questo generava dei prodotti che costavano un 25% in più. Mi ricordo a Salone di Genova, ancora eravamo sopra, padiglione B, quando eravamo di sopra. Questi due sloveni che hanno voluto prendere dei nostri battelli pneumatici, che erano molto belli perché avevano dei colori molto belli, perché erano fatti con della resina ecologica, c'era cotone e non cotone o canapa e non vetro, c'era sughero quando ancora era considerato un po' meglio, cioè non era d'impatto, e non compensati con colli fenoliche. E questi hanno detto, sì sì, va bene, ok, bello, una bella cosa, però a noi interessa il colore, se ce li fate di quel colore lì ma senza doverli fare in quel modo ci va bene. E questo è un poco cambiato, ma è ancora...
1: Non è che non avevano capito.
0: L'avevano capito benissimo, solo che a loro interessava il loro portafogli. Fino a che, arrivavo a questo, fino a che questo impatta sul portafoglio di chi acquista, tutto bello quando però lo pagano gli altri. E quindi lì è la difficoltà. Quindi serve molta informazione, molta coscienza. Sta cambiando, sta cambiando, perché devo dire i giovani.
1: Certo.
0: I giovani sono quelli che credono di più in queste cose, perché cominciano a dire, alla fine il mondo è il mio, me lo state rovinando. Quindi devo fare un plauso ai giovani, perché loro lo capiscono di più, però non sono quelli che in questo momento hanno la capacità di comprare.
1: Certo. Presidente Pinotti, per chiudere sull'aspetto anche delle opportunità per il territorio del Polo della Subacquea, no? Io sono personalmente molto legato al territorio della Spezia, questo per le mie personali origini, ma credo che la Liguria in generale sia una terra che possa ancora pescare da lì tante opportunità di lavoro per i ragazzi. Quale potrebbe essere il contributo che il Polo dà anche nella creazione di nuove opportunità di lavoro?
2: Beh, noi presentando il bando che abbiamo fatto grazie ai fondi FESR e che la Regione Liguria ci ha affidato per l'innovazione subacquea, abbiamo nella stessa giornata, la scorsa settimana, tre giorni fa, firmato un protocollo con la CNA nazionale, perché anche loro hanno realtà non solo artigianali ma piccole e medie imprese che si occupano di questo tema, ma il tema in particolare era la formazione. Sempre nella stessa occasione il presidente di Promo Studi mi ha chiesto di entrare nella fondazione perché ritengono che tutte le nuove professioni che nasceranno dalle esigenze di quello che il subacqueo diventerà, l'underwater diventerà, vanno formate. La fondazione ha un compito sulla formazione. Quindi in realtà noi stiamo già vedendo quali sono nuovi profili professionali che potrebbero servire e stiamo immaginando, avendo anche una rete di università così ampia, di immaginare quali possono essere gli orientamenti che possiamo dare anche alle diverse, ripeto, noi siamo incentrati sulla Liguria, peraltro in Liguria, diciamo, l'Università di Genova ha competenze straordinarie da questo punto di vista e anche abbiamo anche fatto un bando giuridico perché le regole che riguardano l'underwater a livello internazionale sono tutte da scrivere e lo ha vinto l'Università di Genova, quindi non soltanto negli ambiti, diciamo, di ingegneria navale o di quella che è l'ingegneria storica, ma anche complessivamente, quindi l'università è completamente coinvolta, ma noi siamo nazionali e quindi coinvolte sono altre università in tutta Italia. Abbiamo una rete per cui possiamo disporre anche il fatto che la formazione nuova

0: nuova universitaria, ma non solo universitaria, anche immaginando già dagli istituti tecnici, abbia degli orientamenti che rispetto alle nuove esigenze professionali possano essere seguite. E questo, visto che prima scherzando diceva faccio l'industriale, non è vero. Io faccio l'integratrice, cioè io colgo le esigenze del privato, le esigenze del pubblico, le esigenze del civile, le esigenze del militare, le esigenze della formazione, le connetto e trovo, insieme a chi mi aiuta, delle risposte. Visto che abbiamo parlato della politica, per me la politica serve a questo.
1: Vabbè, certo. Grazie mille Roberta Pinotti. Allora, io in teoria avrei ancora un po' di minuti, in pratica non lo so, però posso fare una cosa che manda i matti la regia, tanto non siamo proprio in televisione proprio, cioè siamo in televisione ma siamo in streaming, quindi qualche sbavatura la possiamo anche fare. Se qualcuno vuol fare una domanda la può fare, siete delle menti elette. Poi ecco, professor Coco, lo so qual è il problema, che ora ci vogliono 5 minuti per trovare uno che ne faccia una, poi ci vogliono 3 ore per esaurire quelli che tutti vogliono parlare. Se avete una curiosità potete parlare ora o tacere per sempre. La curiosità, posso prendere, poi la domanda sarà sicuro per la Pinotti, quindi poi dovrò ridarle il microfono, ma insomma tanto ne abbiamo.
2: Sì, io ho una domanda per la Presidente Pinotti e volevo chiederle, dato che ha detto che la sede della Fondazione è alla Spezia, e so che alla Spezia si trova anche un polo della NATO che si occupa di soprattutto di sicurezza marina, subacquea, così, se voi già state collaborando con loro o se vogliate in futuro.
1: Se ne serve qualcosa. Grazie. Anche
0: complimenti,
1: magari.
0: Complimenti per la domanda estremamente competente. Il CMRE, che è un centro NATO che si occupa appunto di quello, tutto quello che riguarda la sicurezza marittima, ma fa molte cose, è nello stesso posto in cui c'è il polo, cioè noi siamo a San Bartolomeo e quindi nello stesso sedime ci siamo noi e ci siamo loro. Loro hanno, tra l'altro, ci siamo già incontrati, c'è già una collaborazione che però pensiamo di strutturare di più, anche perché loro hanno strumentazioni estremamente interessanti che noi potremo utilizzare e noi abbiamo sperimentazioni estremamente interessanti che possono interessare loro. Quindi è una collaborazione che già esiste, che abbiamo deciso di strutturare ancora di più e che credo si amplierà, perché tra l'altro la Marina ha proposto alla NATO di diventare centro di coordinamento per diciamo, la promozione della sicurezza underwater a livello NATO, e pensiamo che la scelta ricadrà, diciamo, sull'Italia e di nuovo sarà sulla Spezia, dove siamo noi.
1: Bene, bene, bene. Allora, aspetta, prima le signorine, poi vengo avanti, vai.
3: Buon pomeriggio, vi ringrazio per il vostro dibattito perché è stato molto interessante. E la mia domanda, diciamo che nasce, diciamo, dalle lezioni che sono state svolte questa mattina, perché è un tema che è stato toccato, e cioè alla luce, diciamo, dei recenti avvenimenti e della nuova situazione geopolitica, diciamo che sembra che la prospettiva della sostenibilità da protagonista del dibattito europeo sia stata un po' superata da altre materie. E volevo chiedere se effettivamente anche a livello operativo, quindi a livello appunto della vostra esperienza, c'è stata un po' questa forma, diciamo, di superamento quasi, se l'avete sentito anche voi nella vostra attività e nelle vostre ricerche. E inoltre, se così fosse, volevo chiedere se comunque la sostenibilità, o comunque ci sono state delle scelte che avete fatto in passato, comunque delle soluzioni che avete adottato che ad ogni modo sono, diciamo, entrate nel vostro organico, comunque nella vostra attività, a tal punto che ormai non sarebbero mai, diciamo, non potrebbero mai essere superate effettivamente da questa nuova attenzione. Magari soprattutto mi rivolgo all'attenzione svolta a livello appunto della nuova nella difesa e via dicendo. Grazie mille.
1: Cioè, insomma, la smetterete di parlare di guerre e tornerete a parlare di sostenibilità? Sarebbe questa più o meno la domanda. Messina, Zanetti, potete rispondere voi che frequentate l'Europa.
4: Allora, alla prima dico no, nel senso, la guerra è un fenomeno, speriamo, spot, le cui cause non dipendono da noi, noi subiamo gli effetti, dobbiamo prendere delle decisioni organizzative. Nel caso nostro, per fortuna, non avevamo navi dentro Hormuz, e nonostante ci andiamo regolarmente, e quindi non sposta le priorità per le tematiche legate comunque alla

0: alla sostenibilità. La seconda non me la ricordo.
1: Era se tornerete indietro rispetto a qualcosa che avete implementato oppure no.
0: No.
1: Anche perché costa più smontare adesso tutti quegli scrubber che hanno dovuto mettere.
0: No, ma perché come dicevo prima, la visione è di lungo termine. Magari si torna indietro, come diceva prima, no? La presidente Pinotti, cioè, ma come in tutte cose della vita, ogni giorno fai qualcosa, no? Ogni giorno fai qualcosa, poi rettifichi, fai un passettino indietro, uno laterale, discuti, ma no, qui abbiamo sbagliato, torniamo indietro, poi fai tre passi avanti, mezzo indietro, cioè, questo no.
1: Fa parte degli aggiustamenti. Altra
2: se
1: domanda?
2: Posso, sì, certo. Perché il tema credo sia molto interessante, al di là della risposta che è tanto certa quanto scontata nel senso positivo, no, quella che ha dato Stefano, però insomma evidenzia ancora una volta due livelli di interlocuzione, uno che è quello mediatico-politico che conta quello di cui si parla e uno che è quello aziendale-economico che è quello conta quello su cui si lavora, quello su cui si pianifica, quello su cui si investe. Sono due piani completamente diversi. Purtroppo, dico, perché in realtà quando vediamo che i piani coincidono, si mettono in piedi fenomeni virtuosi, funziona tutto meglio. Certo. Quindi quello che leggiamo sui giornali non è sempre quello che succede.
1: Non è del tutto colpa nostra, questo mi permetto di dirlo.
3: Scusa, perché... una cosa, noi come ho detto prima siamo presenti a livello europeo e la nostra industria è già molto avanti su questo. No, non vogliamo fermarci, vogliamo che non ci fermino, è completamente diverso. Quindi, vogliamo proprio che non ci fermino, ci lasciano andare avanti, ma ci diano gli strumenti. Vi faccio un piccolo esempio. Noi 10 anni fa, se non mi ricordo male, abbiamo fatto un progetto per il land of life delle imbarcazioni, il fine vita.
1: Altro aspetto interessantissimo.
3: Abbiamo fatto tutto uno studio sullo smantellamento, lo smaltimento, come riutilizzare tutti i materiali. Il costo è portarli dove, nei centri di smantellamento, dividere i materiali, e poi dopo possono diventare, ci sono dei materiali molto utili e reimmessi nel circuito produttivo senza crearne altri, come ho detto prima. Il problema è che a livello normativo non abbiamo le norme che ci permettono di considerare questi materiali utilizzabili in quel modo. E quindi da anni cerchiamo di avere queste norme e non riusciamo a avere. E non è un problema italiano, è anche un problema italiano, ma è un problema a livello europeo.
4: Sì, Gianluca Messineo. Allora, intanto volevo ringraziare il Primo Canale dell'invito, perché effettivamente il dibattito a cui ho partecipato, diciamo, almeno come spettatore, è stato particolarmente interessante, anche perché il parterre de Rouar è stato veramente d'effetto. Insomma, la domanda che volevo fare è una domanda molto semplice, rivolta un pochino a tutti. Zanetti ci ha ricordato come praticamente il trasporto marittimo incida per l'80% delle merci trasportate e però unicamente per il 2% delle emissioni inquinanti. Allora la domanda viene spontanea, e cioè se il comparto marittimo si ritiene tartassato, perché altri diciamo, soggetti inquinanti non sono stati altrettanto, comunque non partecipano a questa attività?
1: Ecco, perché Zanetti? Torna la gallina da spennare, se volete rifaccio la stessa frase di prima.
2: Ritorniamo un pochettino a quel concetto, perché alla fine c'è un concetto di visibilità, c'è un concetto che poi, tanto non siamo in TV, ma c'è un concetto di influenza politica. Ci sono comparti che hanno influenza politica per tanti
1: che
2: motivi.
1: Che sanno fare lobby.
2: Saper fare poi è un discorso diverso, no? Perché c'è. Ci sono lobby che vengono valutate in un certo modo, che vengono soppesate in un modo e altre che vengono soppesate in un altro.
3: Siamo più spendibili.
2: Ci sono segmenti più spendibili mediaticamente e altri meno. Però io ho ascoltato qualche giorno fa, forse la settimana scorsa era, un commissario europeo dire che testuale il mare Mediterraneo è inquinato perché circolano molte navi. Quindi questo è il punto da cui partiamo e qui chiudo con la risposta.
1: Pure commissario, non era proprio l'ultimo, diciamo, di quelli che stavano lì. Facciamo l'ultima, vediamo chi la vuol fare, se la volete fare. Vediamo se c'è un'ultima domanda. C'è un'ultima domanda.

0: domanda. Allora dai, andiamo a fare l'ultima domanda, così poi chiudiamo questa nostra sessione.
1: Sì, grazie innanzitutto per le vostre relazioni molto interessanti. La mia domanda riguarda il ruolo dell'Unione Europea, perché anche stamattina abbiamo sentito diverse voci rispetto a quello che sta facendo l'Unione. E da un lato si sente dire che l'Unione è il leader globale della legislazione su alcuni temi, tra cui quelli della sostenibilità, il Green Deal, che viene copiato e comunque diventa uno standard a livello internazionale per l'effetto Bruxelles, anche per chi opera al di fuori dell'Unione. Dall'altro lato si sente dire che invece l'Unione, così facendo, con questa stessa normativa, va a gravare sulle proprie imprese e quindi ne riduce la competitività. Poi c'è stato il rapporto Draghi e tutto quello che sappiamo. Di queste due visioni contrastanti, voi nella vostra esperienza, quale vi sentireste di sposare di più?
0: Secondo me Roberta Pinotti ha frequentato i palazzi giusti per poterci dare la sua risposta. Anche loro, perché, ma anche tutti loro, perché ovviamente vanno spesso a Bruxelles, ma chissà, forse...
2: Io non sono mai stata parlamentare europea, però sono stata ministra della difesa,
0: qualche
2: quindi
0: volta,
2: in ogni caso
0: qualche telefonata
2: l'ho frequentata. Allora, a mio giudizio, devo dire che entrambe le cose che avete detto, che sono state dette questa mattina, o quelle che abbiamo sentito qua, sono vere. Cioè, da un lato è vero che ci sono parti di legislazione europea che sono assolutamente di ispirazione a livello internazionale. Dall'altro è vero che ci sono state, lo dicevo prima, secondo me su questa vicenda che veniva raccontata di ETS, sull'automotive, ci sono state alcune scelte che non hanno pensato a delle compensazioni o delle gestioni. Cioè, non è che tu queste scelte non le puoi fare, ma devi immaginare come le gestisci, come supporti quello che può essere un cambiamento. Quindi io non sarei assolutista nel dire in toto per sempre e per tutti la migliore legislazione che sia stata fatta. Per molti aspetti io ne sono orgogliosa comunque degli orientamenti che l'Europa su alcune cose ha scelto, ma ne vedo anche delle rigidità, ne vedo anche a volte quando si dice è un po' troppo, cioè un eccesso di burocrazia diciamo bruxellese. Ecco, da questo punto di vista l'elemento anche un po' ibrido, per cui hai la commissione, di come funziona l'Unione Europea, quindi hai la commissione, però hai i governi, hai il Parlamento Europeo, sapete la limitazione anche pur avendo adesso un po' più di spazio, comunque la limitazione rispetto alla propria azione. Questa cosa, se non è oliata bene e fa sì che funzioni bene il dialogo fra i parlamentari, che possono essere quelli che magari raccolgono di più le stanze, i governi che hanno un punto di vista di interesse nazionale, la commissione che ha un interesse di governo complessivo, se questa cosa non funziona, e a volte funziona bene e altre volte funziona meno bene, ma se non ogli queste cose ti manca un aspetto e allora non è più la legislazione, cioè quello che decidi non è più il meglio che potevi decidere.
0: Per Roberta Pinotti, Piero Formenti, Mario Zanetti e Stefano Messina vi chiedo un grande applauso, grazie di essere stati con noi. Grazie al professor Lorenzo Cuocolo, presidente di Fondazione Carige, per aver organizzato questa tavola rotonda. Noi ci vediamo qui, se non ricordo male, dopodomani pomeriggio per un'altra sessione con altri relatori. Grazie davvero a tutti e buona serata.
3: Buona serata.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

Fino al 27 luglio da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, cono 5 stelle San Montana a soli 2,99 euro. Pan bauletto mulino bianco 400 grammi a soli 69 centesimi. Polpa di pomodoro Mutti 210 grammi per 2 a soli 98 centesimi. Cibo per gatti Felix diversi tipi a soli 1,79 euro.

0: 64. Vasco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. Dal 17 al 19 luglio torna l'atteso appuntamento con la Sagra del Bagnun a Riva Trigoso, la festa dedicata al piatto tipico dei pescatori. I visitatori possono gustare il Bagnun di acciughe gratuitamente, preparato con passione dai volontari. L'evento è accompagnato da musica dal vivo, spettacoli e fuochi d'artificio, in un'atmosfera di festa e comunità. Domenica 19 luglio alle 21.30 in Piazza dei Corallini, gran finale di Cervo ti strega, con Pino Strabioli, a presentare il vincitore del premio Strega 2026, il riconoscimento letterario più famoso d'Italia che quest'anno ha incoronato Michele Mari. Alla serata parteciperà la cantante Nama. Domenica 19 luglio a Cosio d'Arroscia ci sarà la festa delle erbe e della lavanda. Il paesino si trasformerà in un percorso gastronomico e olfattivo. Si potranno gustare le numerose specialità della valle e la giornata sarà animata da gruppi itineranti con musica popolare e balli. Lungo il percorso, mercatino con dimostrazione della lavorazione della pietra e della lavanda. Vivi il dolce acqua in piazza. Sabato e domenica appuntamento con il rossese di Dolce Acqua Doc, i sapori del territorio e una passeggiata tra i vigneti nella Val Nervia. Protagonista ovviamente il primo vino ligure a ottenere la denominazione di origine controllata. Ultimo weekend per ammirare a Genova la grande mostra su Van Dyck. Appuntamento a Palazzo Ducale, dove l'appartamento del Doge ancora sabato e domenica ospita più di 50 dipinti, autografi, opere provenienti da 32 musei di 22 città di tutta Europa per la più grande mostra monografica sul pittore fiammingo degli ultimi 25 anni. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
2: Stiamo per fare un salto nella storia della Compagnia Unica dei Camali e quindi anche del Porto di Genova con Enzo Borneto, che compie 80 anni, ha compiuto 80 anni come 80 anni la compagnia unica dei lavoratori delle merci varie, la CULMV. Enzo, io voglio fare un viaggio attraverso questa mostra che ha celebrato appunto gli 80 anni della CULMV al Galata Museo del Mare, per scoprirla insieme a lei e farmi raccontare anche gli oggetti, ciò che lei ricorda. Intanto lei quando è entrato?
3: Sono entrato nell'aprile del 1964.
2: Quanti anni aveva?
3: 18, quando si poteva entrare in compagnia.
2: Ecco, e poi quanti anni ha lavorato in compagnia?
3: 36 anni.
2: 36 anni, una lunga carriera.
3: Una lunga carriera.
2: Ricostruiamo anche com'era il porto e com'era il lavoro attraverso gli oggetti che qui incontriamo. Ecco. Allora, tanto ci sono i sacchi.
3: Questi erano sacchi o cacao o caffè. Potevano essere sacchi che questi passavano tutti sulle nostre spalle.
2: Ecco, perché appunto camalli, dall'arabo, camal, significa portare, portatore. Ve li caricavate in spalle, quanto pesavano anche?
3: Dai 60 ai 70 kg, questi. Poi qui non ci sono i sacchi di gomma arabica che arrivavano a 101 kg.
2: Quindi lei si caricava, lei e tutti gli altri,
3: caricavate
2: 111 kg, un sacco dopo l'altro sulle spalle?
3: Sulle spalle.
2: Era dura?
3: Era durissima, ma la gioventù permetteva di farlo. Era così.
2: Queste sono un po' di divise.
3: Sì, più moderne. Questa era la divisa che noi usavamo nei frigoriferi della Gadda.
2: A Calabria.
3: Dell'Andrea Zaghi.
2: Ok, erano un po' più pesanti.
3: Sì, a fustagno. Negli ultimi anni, perché nei primi anni non li avevamo, queste.
2: Enzo, quando lei è arrivato in porto a 18 anni, contenitori, container,
3: no,
2: non esistevano.
3: Non esisteva
2: era
3: niente.
2: Tutta merce che arrivava o nei sacchi oppure in che modo?
3: Cartoni. O pelli secche che le sbarcavamo e dovevamo stenderle.
2: Pelli secche?
3: E carettarle, oppure cotone.
2: Ecco,
3: cotone,
2: le pelli secche da dove arrivavano?
3: Arrivavano dall'India.
2: Ah, quindi le stoccavate, diciamo?
3: Sì, dovevamo stoccare tutto.
2: Oppure il cotone?
3: Cotone, qui i magazzini generali, magazzini del cotone così
2: infatti. E dentro i sacchi invece cosa ci poteva essere? Caffè?
3: Caffè o cacao.
2: Caffè o cacao?
3: O caffè o cacao.
2: Allora, proseguiamo da questa parte, vediamo un po' di documenti, vediamo anche Pari De Battini, console della CULMV, vediamo il suo tesserino.
3: Vice console, eccolo qua Paride. Queste sono l'attestato che abbiamo tutti a casa con la medaglia.
2: Con orgoglio lo portate, vero?

0: credo.
1: Allora, questo carrello, cos'è?
0: Ecco, questa qui era una carretta che si portavano o le pelli o le casse.
1: O le pelli o le casse, ma le pelli erano sciolte?
0: Sciolte, erano legate, arrivavano dal Bangladesh, dall'India, da quei posti là, quindi era tutta roba.
1: Ma qual era la merce più difficile da stoccare, da movimentare, la più faticosa?
0: Faticosa era senz'altro i sacchi quando li prendevamo, si parlava di due, qui al deposito franco arrivavano, e noi, perché poi andavano dentro al deposito franco e camalavamo 1000-2000 sacchi per la resa giornaliera.
1: Mamma mia, per tante ore.
0: Cioè, divisi quattro.
1: E qua invece stoccavate appunto le pelli.
0: Pelli, esatto. Le carrette, quelle per il cotone, erano molto più alte, perché le balle di cotone erano 2 quintali.
1: Due quintali? Ed era proprio cotone?
0: Cotone, sì. Cotone imballato, e poi noi lo davamo al pesatore, perché il cotone quando sbarca ha un peso. Quando poi viene ricaricato ha un altro peso, cala. E allora dovevano ripesarlo. Se ha 2 quintali può diventare 195
1: kg.
0: E allora il pesatore, con questo strumento...
1: Ecco, vediamo questi strumenti.
0: Eccolo qua. Col cantè giravano e praticamente alzavano la balla e la pesavano.
1: Ecco, questa è una bilancia.
0: Esatto.
1: Proprio per pesare il cotone.
0: Per pesare
1: e
0: il cotone, la lana.
1: E la lana.
0: Anche la lana. Sì,
1: invece
0: sì,
1: questi altri oggetti?
0: Queste zappette servivano. Questa è una zappetta per i sacchi.
1: Quindi per poter infilzare i sacchi?
0: Il sacco. Quelli invece erano ganci o per casse o per cotone.
1: Perché li infilzavate?
0: Esatto, agganciarli e tirarselo verso la carretta.
1: Ah, ecco. Anche quello lì,
0: perché era dritto a un piede il sacco e la balla verticale,
1: quindi zac
0: e si, ecco, e si tirava su. Hop.
1: Accidenti.
0: E si tirava su e poi si partiva e ti dicevano dove portarla. Perché ogni balla di cotone o di là aveva un numero, bisognava portarla nel posto giusto.
1: Certo. Allora qua vediamo delle botti,
0: ecco.
1: Qua dentro arrivava qualcosa?
0: Sì, potevano esserci anche le pelli secche nelle botti,
1: E le pelli poi quando arrivavano a destino venivano bagnate,
0: aperte, curate. Ecco.
1: Questo qua era il carretto per trasportare le botticelle.
0: Ecco, questa era già una carretta da cotone.
1: Ecco. E poi questa merce la imbarcavate sulle navi, su altre navi?
0: Questa la sbarcavamo. Questa veniva sbarcata.
1: E poi veniva caricata sui camion?
0: E poi veniva ricaricata quando arrivavano gli spedizionieri che decidevano. Questi si chiamano bailucchi, è in genovese, in italiano non lo so. Questi sono bailucchi, non so come si chiamano in italiano, ganci fatti appositamente per non doversi staccare quando è il momento del...
1: Le viravano.
0: Qua, ecco, da quest'anello, vedi?
1: Scusa.
0: Da quest'anello passava nel gancio della gru e la viravano.
1: Ok, qua vediamo altri strumenti un po' vari.
0: Ecco,
1: no?
0: Qui sono le cappotte che mettevamo quando camalavamo i sacchi, perché col cappuccio la cappotta.
1: E qua c'è anche un rinforzo di pelle.
0: Sì,
1: tipo.
0: Rinforzo, perché il sacco lateralmente poteva strapparsi, e questo negli anni 70 sono uscite queste cappotte.
1: E qua un po' di mazzuole.
0: Sì, qua era tutta roba per il cassaio.
1: Cassaio? Perché
0: faceva parte delle sezioni della compagnia, il cassaio.
1: Ecco, che sezioni c'erano, cosa ricordo?
0: C'era la San Giorgio, che erano a bordo, la Stefano Canzio, che era per terra.
1: Sì.
0: Sulla banchina, poi cassai, barilai, pesatori, come le dicevo,
1: sì.
0: Pesatori, commessi di bordo che gestivano un po' tutta la situazione del lavoro, e portabagagli.
1: Portabagagli.
0: Alla stazione marittima.
1: Ecco, vediamo un po' le foto qua. Dove sono? Nella stiva di una nave?
0: Questi sono nella stiva di una nave.
1: Che materiale è? Pelle?
0: Pelli. Sono, ecco, pelli queste.
1: Così arrivavano le
0: arrivavano,
1: pelli.
0: Sì,
1: c'erano
0: arrivavano
1: le ceste,
0: esatto,
1: per infilarle in un primo passaggio.
0: Sì, un primo passaggio, poi le agguantavano con questi ganci e le viravano
1: su.
0: Col bigo, che allora non
1: è
0: c'era,
1: vero,
0: neanche la gru, c'era il bigo, che erano autonomi i vapori una volta.
1: Qua vediamo delle
0: casse.
1: Casse che possono essere piene di
0: anche queste qua piene di merce di quel genere lì, okay. Balle di

0: di pelli.
1: Di pelli. Questa sacchetta cos'è?
0: Questa?
1: Sacchetta qua.
0: Ah, i chiodi, mettevano i chiodi all'interno. Ah. I chiodi dovrebbero...
1: Ecco. Ci sono ancora. Ecco, perché... Per fare che lavori?
0: Per intaccare... Perché le casse andavano intaccate e se si rompevano il cassaio doveva ripararle.
1: È vero.
0: Se questa cassa si rompeva, tonton.
1: Ecco che si aveva. Infatti qua vediamo appesa forse.
0: Esatto, martello, questo qui è un cassaio.
1: Un cassaio che
0: questo è un cassaio che sta riparando una cassa.
1: Che bello, qua ci sono le foto di come
0: ecco,
1: si portava.
0: Ecco, questi eravamo noi, perché la ecco, noi come Stefano Canzio, portavamo i sacchi in spalla.
1: Avevate questo compito.
0: Sì. Mentre la San Giorgio ce li faceva scendere sì. da bordo, la Stefano Canzio.
1: Ed ecco qua il sistema.
0: Ecco qua,
1: appunto.
0: Ecco qua l'alzata.
1: Quell'alzata.
0: L'alzata
1: di questi sacchi.
0: Di
1: appunto,
0: sacchi. E poi quando arrivavano in terra, in due li prendevano e te li mettevano in spalla. Due che eravamo nostri soci, dei sei, due in spalla. E quattro a camalare, ecco.
1: All'inizio quando è entrato appena diciottenne faceva fatica oppure era bello vigoroso?
0: Non era fatica e avevamo solo lavori di fatica noi perché l'avventiziato non le devo insegnare queste cose, l'avventiziato lo paghi.
1: Certo.
0: E noi eravamo proprio, nonostante figli di soci, però avventizi. Quindi lavori più brutti, il nero fumo. Qui non so se c'è niente che possa parlare del nero
1: cos'è?
0: Fumo.
1: Cos'è? Me lo racconti un po'.
0: Quello che poi fanno le gomme delle automobili, no?
1: Ah, ma arrivavano sotto che formato sacchi, era? In sacchi?
0: In sacchi, polvere. Faccia conto che quando arrivavamo a casa mia mamma non mi riconosceva, ma per giorni e giorni davamo nero,
1: Veramente?
0: Mamma mia.
1: Ma anche da respirare non deve essere stato
0: l'ideale. Esattamente, sono ancora qua, probabilmente ho fatto bene.
1: E vedo che sì, è molto in forma.
0: Qua... Queste sono pastecche per il bigo di forza, perché più passaggi ha, più forza può fare la corda, il cavo.
1: Certo, certo. E qua vediamo un'operazione.
0: Esatto, esatto. Eccola qua. Quindi in questi qui siamo negli anni 50, penso, come fotografia, senz'altro. Venivano vestiti col cappello come gli
1: veramente,
0: impiegati.
1: Veramente, fortissimo.
0: Sì, era tradizionale.
1: Ah, si veniva con il cappello
0: sì,
1: elegante, la camicia.
0: Proprio, ma io li vedevo sulla chiamata gli anziani negli anni 70, che avevano un privilegio di lavoro, venivano con i vestiti da sposalizio.
1: Ah, sì.
0: E avevano quella cultura.
1: Quella tradizione.
0: Avevano quella cultura.
1: E questo...
0: Questo è per i tronchi, perché si allarga questa ganascia,
1: sì.
0: prende il tronco, la semovente tira su e il tronco si pianta, questi due puntali si piantano nel tronco.
1: E lo sollevano?
0: E lo sollevano, lo portano dove lo spedizioniere o il commesso gli dice dove deve portarlo.
1: Dove era il pericolo maggiore di farsi male?
0: In quei lavori lì era pericoloso, sì, a bordo specialmente, perché quando
1: staccava.
0: Lo viravano da è successo persone che hanno perso le gambe,
1: mamma mia, mamma mia,
0: è successo
1: qua.
0: Ecco, ah, questi sono i portabagagli,
1: ecco che era l'altro
0: questi
1: settore.
0: Portabagagli si distingueva da quella casacca e da quel berretto una sezione e lì era per i più anziani e quelli che erano stati integri, che non avevano nessuna pecca.
1: Cosa vuol dire?
0: Potevano andare.
1: Che erano puliti.
0: Esatto.
1: Si erano sempre comportati
0: bravo, che non hanno fatto
1: non
0: cose.
1: Hanno compiuto
0: esatto,
1: nessun
0: esatto.
1: genere di insomma.
0: E andavano nei portabagagli.
1: Bene, ci fermiamo un secondo e proseguiamo
0: prego,
1: questa
0: prego.
1: Visita veramente molto interessante.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: La storia della Kulm, la compagnia unica, la storia del porto di Genova, la storia dei camalli, dall'arabo hamal, che significa portare, portatore. Enzo, 80 anni come la Kulm, è entrato a 18 anni, proprio in compagnia, ci sta raccontando la fatica. Prima che arrivassero i contenitori, poi Enzo mi dirà quando sono

0: arrivati, l'impressione che hanno fatto, si portavano quintali sulle spalle, avanti e indietro, c'erano diversi lavori. Qua troviamo valigie, cos'è questo? Un carrello?
1: Questo è un carrello per i portabagagli.
0: Che era un
1: quando
0: settore.
1: Arrivava la nave, ai tempi che arrivavano le grandi navi da crociere, l'Amerigo Vespucci, l'Eugenio Costa, scendevano tutti i bagagli e venivano.

0: il carrello
1: di tapis roulant che girava, però la merce
0: arrivava sempre, sempre. Arrivare il berrettino.
1: Poi, i tempi erano diversi, i passeggeri erano molto meno di oggi.
0: Certo, certo. Questo berretto?
1: Questo berretto è da portabagagli, compagnia portabagagli.
0: Che bello, ma c'era...
1: Che è come quello.
0: C'era una sezione, posso chiamarla più fortunata delle altre, cioè che faceva un lavoro un po' meno faticoso. Portabagagli.
1: Questo è portabagagli.
0: Rispetto che a caricarsi.
1: In effetti sull'anzianità non ci andava gente di 20 anni o 30, ci andava gente prima di arrivare alla pensione, ecco.
0: Mm, ok, ok.
1: Era proprio diciamo un premio,
0: punto di arrivo,
1: ecco.
0: un punto di arrivo. E un'altra bella foto in bianco e nero.
1: Sì, che bello. Ecco, come le dicevo, questi sono i pesatori. Pesavano i sacchi
0: con quello strumento che abbiamo visto. Qua canottiera, pantaloni,
1: sì,
0: normali.
1: Qui, ma qui erano lavori di fatica, non si poteva stare con i giacchetti.
0: Mica come abbiamo visto qua. Altri sacchi, qua vediamo un bigo.
1: No, questo è una gru.
0: Una gru.
1: Questo è una gru del consorzio.
0: Sollevate dalle navi.
1: Sì, tanto grosse, ma sollevavano pochissimo, una tonnellata e mezzo, non di più.
0: Sono le nonne, le bisnonne delle gru che vediamo oggi.
1: Esatto, per l'amor di Dio. Queste venivano movimentate a braccia,
0: Ah sì?
1: Tutta ad acqua, queste erano quelle.
0: Ad acqua, quindi
1: si era
0: tirava?
1: A pressione, c'era un grosso volano. E le giravano su delle guide e si spostavano.
0: Che meraviglia, veramente. Allora, sono incuriositissima, Enzo, da questi strumenti.
1: Eccoli qua, le balle che le dicevo,
0: ecco,
1: siamo arrivati al dunque.
0: È più piccina di quelle che arrivavano.
1: Oh no, questa era 2 quintali.
0: Ah, ok.
1: Chiaramente l'avranno fatta in miniatura.
0: Ecco, qua c'è l'arpione, come la chiamano?
1: I bei lucchi questi sono. In italiano non lo so dire. Però sono bei lucchi in genovese che agganciavano la balla e facevano l'alza.
0: Era così fasciata nella juta.
1: Sì, era proprio così.
0: Si arpionava...
1: Questo però quando era stiva, quando era ancora a bordo, perché dovevano preparare l'alzata, non potevo uscire così, era pericoloso.
0: Certo.
1: Era pericoloso.
0: Quindi
1: facevano l'alzata col cavo d'acciaio e la viravano e la portavano ai magazzini generali del
0: cotone.
1: Su quei ramblè enormi che sono dalla parte mare, arrivava... Il gruista, io lo chiamo mancinante in senese, mancinante, e scendeva giù e posava e noi iniziavamo a prenderlo, tirarcelo con quei ganci che le ho fatto vedere e portavamo le balle al pesatore e dal pesatore poi le portava. La trafila era sempre quella.
0: Allora, qua c'è scritto gancetti per le balle di lana.
1: Esatto.
0: Perché la lana è più delicata.
1: Più delicata.
0: I gancetti più
1: piccoli. E questa era una balla di lana di due qualità diverse, che arrivavano dall'Australia, arrivavano da altre zone, quindi avevano qualità diverse.
0: E qua era una rete a...
1: Sì, questa qua era per fare delle alzate.
0: Questi a terra sono altri ganci?
1: Sono altri ganci questi qua, per incrociare, per prendere balle, perché rimaniamo sempre in quei tempi lì, ecco, delle balle.
0: E quelli lì invece?
1: Questa qua è una rete che se fosse grande come deve essere si chiamerebbe una giapponese.
0: Esatto, rete giapponese per sacco.
1: Ah, c'è scritto? Ah, non sai, tutto lì mi ha scritto. È una rete giapponese. Con questa sbarcavamo la carne.
0: La carne arrivava?
1: La carne.
0: Dentro i frighi?
1: Sì, noi sempre in terra, sulle spalle. E la San Giorgio metteva all'interno di queste reti, di queste giapponesi, veniva giù l'alzata e noi, due a dare in spalle agli altri. Ma qui nel frigorifero, perché c'erano i frigoriferi militari qui, dove c'è la piscina.
0: Ah sì?
1: C'erano il frigorifero, alla marinetta, alla calata marinetta.
0: I frighi militari.
1: Frigo militare, sì.
0: Per stoccare, questo è quello che abbiamo visto, il bailucco.
1: Ecco, bailucco l'hanno scritto in italiano.
0: Fatto così, appunto.
1: Sì, perché non c'è, col peso, questo qua si infila sempre di più e non perde niente.
0: Sì.
1: Poi lei mette quello che vuole, io le racconto le cose come sono.
0: La scatolina?
1: Ah beh, questa qui è una cassa che ti dimostrano come prendevano, no? Potevano fare un'alzata, l'avranno messa per quello probabilmente.
0: Sì, sì.

0: Sì, perché rende molto.
1: Questa è una cassa, questa vuole essere una cassa. Questo probabilmente lo rimettiamo dentro.
0: Sì, era.
1: L'alzata era quella.
0: Bene, poi.
1: Sacchi di trippa, sacchi di tutto
0: di
1: veniva
0: tutto.
1: Giù. Ecco, forse qui, eccoci qua. Eccoci. Questa è carne, eh?
0: È carne, era congelata?
1: Congelata, congelata. Scendeva giù, facevano l'alzata, ecco l'alzata, questi tonni. Questi tonni.
0: Mamma mia, incredibile, banane!
1: Sì, per l'amore di Dio, qui erano proprio gli anni, cioè, abbiamo trovato dei serpenti all'interno, io fortunatamente non l'ho mai beccato.
0: Dentro le banane?
1: Ma erano caschi enormi, eh. Poi piano piano la cicchita ha fatto il cartone, allora è cambiato tutto, ecco.
0: Qua sopra cosa succede?
1: E qui era uno sbarco, qui siamo negli anni... Guardi come erano vestiti, saranno gli anni 40 qua, subito dopo la guerra.
0: Qua altri?
1: Qui cotone e lana.
0: Cotone e lana, qua sì,
1: i tronchi, quei famosi tronchi che le dicevo.
0: Come erano grandi?
1: Enormi.
0: Arrivavano dall'America?
1: Dall'America, mamma mia, dall'Africa, era un lavoro terribile.
0: E qua?
1: Questi sono i primi container, frigorifero questi sono.
0: E qua gli altri container
1: qua
0: che sono arrivati?
1: È cambiata la
0: vediamo
1: generazione.
0: Un po'. Container frigo 1985, qua 1996, quando poi arrivarono appunto già negli anni 80,
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: prima
1: sì,
0: i contenitori,
1: sì,
0: poi sì, arrivano sì, altri generi, qua siamo all'oggi.
1: Oggi
0: allora,
1: lo
0: siamo
1: sbarco
0: all'oggi, ma lei ha fatto anche sbarchi tradizionali?
1: Sì,
0: è stato
1: io
0: un tempo.
1: Negli ultimi anni, negli anni 90, ho preso la patente E, e portavo i trailer sui traghetti oppure i container sotto bordo, ecco,
0: era più comodo,
1: oramai le ha passato tutto,
0: le ha passato tutto, sti chi non si sono
1: allora guarda, questo qui è alluminio, questi qui blocchi d'alluminio venivano presi così e fatto le pile e poi venivano scaricati al ponte Somalia, Eritrea Somalia, che c'era.
0: Quanto pesava?
1: No, questo non pesa tanto,
0: non
1: questo qua sarà
0: tanto.
1: 25 kg, ecco.
0: Mamma mia. Qua ci sono un po' di immagini delle lotte,
1: sì,
0: no?
1: Le nostre lotte.
0: Anni.
1: Quante ne abbiamo fatte?
0: Quante ne avete fatte? Oggi c'è un porto un po' più pacifico,
1: sì,
0: diciamo così.
1: Chiaramente, ma sono cambiati i tempi, no? Per l'amore di Dio, non vorrei... non vorrei che questo venisse detto, ma eravamo trattati molto male. Poi quando l'Italia Impianti ha iniziato scendendo giù dal Palazzo del Matitone a fare manifestazioni, ha chiesto scusa a Paride,
0: sì,
1: eh?
0: Sì,
1: ha
0: sì,
1: chiesto scusa, eccolo lì, mamma mia.
2: Della ricostruzione
1: questo
0: Galanti,
1: Paride Battini,
0: negri, bianchi, Tirreno Bianchi,
1: Tirreno Bianchi, console dei carbonari,
0: certo, i carbonini,
1: dei carbonini, ecco Paride,
0: ecco Paride,
1: non
0: allora
1: si è venduto
0: ancora
1: con nessuno
0: ancora qualche immagine, ma mi faccia un po' vedere le sue mani, Enzo, sono queste mani belle e forti, veramente e qua ancora l'epoca degli accordi
1: gli anni di Alessandro,
0: lotte.
1: No? D'Alessandro, sì. Però poi alla fine ci siamo ancora,
0: veramente.
1: E serviamo, perché noi siamo, senza dirlo, noi siamo proprio prestatori di mano d'opera totale.
0: 48% del lavoro in Porto a Genova lo fanno i camalli,
1: tutto.
0: Il resto lo
1: perché
0: fanno i dipendenti di
1: i negri o voltri non possono coprire tutti i toni con i dipendenti,
0: certo,
1: che hanno, e la compagnia interviene.
0: E qua ancora
1: eccolo qua, eccolo
0: immagini,
1: qua,
0: lei eccolo. Ci sarà stato
1: senz'altro,
0: in
1: senz'altro.
0: Queste piazze.
1: Questo è Manzio, è morto. Mamma mia.
0: Qua c'è stato qualche scontro.
1: Sì, qui parliamo del 60, eh? Qui parliamo del 60, il 30 giugno 60, quando c'era stato Tambroni, no?
0: Certo.
1: È qui la nostra sala. Questa è la sala chiamata nostra.
0: La sala chiamata che è rimasta sempre la
1: sempre
0: sala.
1: Sempre la sala chiamata.
0: Chiamata.
1: Sempre.
0: Allora, qua accordo Kulmv,
1: sì,
0: e Grimaldi,
1: sì,
0: Group.
1: Ah, sì, eccolo lì, Grimaldi con Paride.
0: Battini, sì. E qua sotto invece blocco della nave.
1: Ah sì,
0: Veneto,
1: il vinto di Levante,
0: vinto...
1: perché sì, perché portava roba che non doveva portare da guerra.
0: Ok.
1: Roba da guerra.
0: Ancora oggi ci sono
1: purtroppo è così.
0: Di questo. Allora, chiudiamo con queste foto. Lei è rimasto attaccatissimo al
1: sì,
0: suo lavoro,
1: sì.
0: Poi, vero?
1: Andrea, mio figlio,
0: okay,
1: è con noi.
0: Anche il
1: sì,
0: figlio
1: entrato...
0: e magari anche il nipote, chi lo sa.
1: Sì, chissà, ora sta studiando, poi non lo so cosa farà.
0: Ecco qua vediamo ancora
1: Cassoni,
0: i puntuali della Kulmv caricano gli

0: aiuti per la popolazione della vietnamita.
1: Quanti anni sono andati?
0: 73.
1: Con Luciano Sossai, mamma mia.
0: E qua invece carico di aiuto per la popolazione ancora vietnamita,
1: sì,
0: colpita
1: sempre,
0: dalla guerra.
1: Sempre.
0: 1973.
1: Mamma
0: e
1: mia.
0: E qua ancora i portuali della Kulmv solidarizzano con il rame industriale.
1: Sì, che poi sono stati sono entrati in compagnia anche loro, ecco.
0: Ok.
1: Nel 92-90.
0: E qua aiuti alla popolazione colpita dall'alluvione del 7 ottobre del 1970.
1: Sono partiti tutti, mamma mia.
0: Qua ancora aiuti alla popolazione colpita dal terremoto Friuli 1976 e qua consegna degli aiuti alla popolazione vietnamita. Qua siamo appunto al porto di Hoi Phong nel gennaio del 1973. Qua sopra aiuti ancora la popolazione colpita dal terremoto 1980. Qua i soci della Kulmv sostengono la lotta dei portuali di Liverpool. E qua arriviamo invece alle foto,
1: recenti.
0: Enzo, grazie di questo viaggio immersivo, veramente
1: ricordare
0: all'interno.
1: Sempre momenti della nostra vita, come l'ho detto in altre trasmissioni che mi è capitato di fare. Solo chi ha vissuto la vita in compagnia può rendersi conto cosa vuol dire essere in compagnia unica.
0: Certo, ma quando lei era pur giovane che aveva fatto una giornata caricando quintali e quintali sulle spalle, la sera aveva la forza di uscire con gli amici?
1: No, questo non credo. L'indomani mattina eravamo freschi, però ripartivamo.
0: Per il lavoro. Grazie Enzo, grazie mille.
1: È stato un piacere.
0: Grazie.

0: sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 29 luglio, filetti di tonno callipo, vari tipi e grammature. Ad esempio, all'olio d'oliva, 174 grammi, due pezzi a 7,99 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
0: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
2: Perché conviene!
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
6: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Antonio Di Rosa, direttore del quotidiano La Stampa di Torino, un grande passato da giornalista in tantissimi giornali, dalla Gazzetta del Popolo al Corriere della Sera al Secolo XIX, perché Antonio, tu sei stato direttore del Secolo XIX, io me lo ricordo bene perché ero il tuo vice, per più di 4 anni.
1: Quasi 5 anni di... Insieme abbiamo vissuto momenti bellissimi, drammatici, ma professionalmente intensi. Una bella squadra che ricordo con piacere, perché l'esperienza di Genova mi è rimasta nella mente e nel cuore.
0: Senti, incominciamo subito dalla stampa.

0: Stampa di oggi. Quotidiano molto interessante, quotidiano con una visione nazionale, logicamente, ma fortemente radicato al suo luogo d'origine. Ecco, come sarà la stampa di Antonio Di Rosa?
1: Sarà una stampa global. Parleremo del mondo e delle vicende italiane e nazionali, anche delle nostre parti. Sai, certe volte le notizie che arrivano da Torino e dal Piemonte hanno una valenza nazionale, non sono tutte locali. E abbiamo le pagine dedicate alle notizie di cronaca dei luoghi dove facciamo un'edizione. Anche in Liguria la facciamo, sul Ponente Ligure, ma la stampa è sempre stato un giornale attento alla politica internazionale e alla politica interna. Attento a tutto, perché è un giornale con una forte caratura nazionale e internazionale. L'avvocato diceva che anzi era il ponte, poteva essere il ponte italiano per l'Europa. Purtroppo non è stato così, non per la stampa e per la situazione del nostro paese, però insomma la vocazione è rimasta, e quello che ha portato Agnelli con la sua, il suo amore per la stampa, per la sua attenzione che dedicava alla Juventus e al giornale, e è rimasta un'eredità che direi intonsa, perché tutti quelli che qui si sono succeduti al vertice hanno mantenuto questa impronta.
0: Senti, tu hai detto la stampa ha sempre un'attenzione per la Liguria, è vero, il Ponente soprattutto, però c'è la possibilità che la stampa si rioccupi un po' di Genova?
1: Ce ne occuperemo in qualche modo, perché non puoi essere lontano da una città che ha quasi la metà degli abitanti della Liguria e ha un ruolo importante per il porto, per tutta una serie di questioni che riguardano il capoluogo, e poi e diventerà col Terzo Valico, per il quale ci siamo battuti, come ricorderai, per tanti anni, e poi c'è la sede della Regione. La Regione fa provvedimenti che riguardano tutta la Liguria, non esserci, non essere presenti con continuità è una piccola debolezza che cercheremo di colmare.
0: Che idea ti stai facendo della Liguria da Torino? Tu hai parlato del Terzo Valico, che sì, ahimè, è una storia eterna per noi e ne paghiamo fortemente le conseguenze tutti i giorni sulle nostre autostrade. Che idea ti stai facendo di Genova e della Liguria? Hanno ancora un interesse forte per il Piemonte?
1: Sì, ma io penso che la Liguria, così come il Piemonte, sconta la crisi dell'industria e dell'indotto, la crisi dell'automotive, quindi il porto comunque mi sembra sempre eccellente, un punto di riferimento. Ma vedi, il Terzo Valico unisce Genova, unirà Genova a Rotterdam passando per Milano, e diventa un punto importante di crescita, e che noi, queste nostre regioni, hanno bisogno di sostegno. Hanno bisogno di giornali che sostengono la crescita e lo sviluppo, hanno bisogno di attenzione da parte del governo nazionale, che spesso è distratto da polemiche interne e non è concentrato su questo nord-ovest che ha dato tanto al paese e che dovrà e potrà continuare a dare tanto, perché insomma Genova è lo sbocco al mare del Piemonte, il Piemonte ha una tradizione industriale diciamo di decenni, e adesso arrancano un po' tutti, e questo è un momento di svolta, perché si passa da un sistema industriale a un sistema diverso, innovazione, appunto il marittimo, l'indotto che fatica perché l'automotive è in crisi. Però ci sono tante altre cose, c'è il gusto, c'è il food, il Cuneese è una zona ricchissima da questo punto di vista, non dimentichiamo che c'è la Ferrero a Cuneo, nota in tutto il mondo, a Milano c'è la Vazza, a Torino scusa c'è la Vazza, quindi ci sono industrie ancora importanti che fanno da riferimento. Beh, io direi che non è facile rimontare la china, però non solo ci dobbiamo impegnare a farlo, ma ci dobbiamo riuscire.

0: uscire per i nostri figli, per dargli degli sbocchi professionali, poi ci lamentiamo se vanno all'estero da certo, altre parti. Certo. Per tenerli qui bisogna dargli un'opportunità, se non c'è l'opportunità è difficile che rimangano.
1: Sai, noi abbiamo vissuto soprattutto questa sorta di isolamento, no? Abbiamo spesso paragonato Genova ad un'isola, perché i collegamenti non sono certamente quelli che vivevamo 25 o 30 anni fa. Torino li sente questi collegamenti difficili, cioè questi cantieri in autostrada, no, lasciamo stare i treni, ma i cantieri in autostrada sono veramente un problema pazzesco, immenso, e sembrano interminabili.
0: Ma ci ritroviamo ogni estate. Sì. Ogni estate, siccome arrivano tantissimi turisti, vorrei sapere chi è la mente strategica di questi cantieri estivi, perché sono inopportuni anche se utili. Non è che i lavori non si devono fare, perché purtroppo anzi, sono necessari. Vanno scaglionati in modo diverso, vanno considerati i flussi di traffico che aumentano in maniera esponenziale nel periodo estivo, e questo non viene considerato, perché loro ti rispondono che l'estate è il momento migliore per fare i lavori. È vero, però questo è un paese, insomma, che ha un autunno, una primavera, che di solito sì, ci sarà acqua, quello che vuoi, ma alla fine i lavori si possono fare, certo, nessuno lavora di notte, per cui è difficile andare avanti in maniera rapida per concludere i lavori. Certo. E questo è il punto. Poi si creano gli intasamenti e le code, tutti si arrabbiano, le ferrovie sono in crisi perché stanno facendo dei lavori, per esempio a Firenze, e hanno bloccato tutto, abbiamo anche impiegato 7 ore per arrivare da Torino a Milano, e questo è inammissibile. C'è una somma di lavori sulle ferrovie, sulle strade, sulle autostrade, e alla fine è difficile sopravvivere.
1: Senti, vorrei fare con te una riflessione sul G8. L'abbiamo vissuto quei giorni drammatici. Cosa ti ricorda e che riflessione fai oggi? Cosa ti ricordi di quei giorni?
0: Guarda, la Francesca Paci, che è una nostra giornalista che adesso è a Roma, era lì a Genova, una delle testimoni, come noi, di quello che è avvenuto in quei tre giorni. Leggendo il suo pezzo ieri, onestamente mi sono emozionato, perché ho ricordato quei giorni difficili, drammatici. Abbiamo pensato che succedesse il finimondo, un ragazzo è stato ucciso, decine di manifestanti sono stati picchiati, a Bolzaneto alcuni torturati, l'irruzione alla scuola della Diaz, diciamo che sul piano dell'ordine pubblico un disastro. Un disastro che lo stesso Scajola, da noi intervistato all'epoca, ministro dell'Interno, ha confessato dicendo: sì, abbiamo fatto degli errori, abbiamo fatto il possibile per evitare quello che è successo, ma invece è successo. È successo perché nessuno di noi immaginava, neanche loro, ma loro dovevano saperne di più, che a Genova si sarebbe riversato un flusso enorme, ma non di black bloc soltanto, che quelli che facevano i casini peggiori, ma di gente che voleva manifestare, cioè, aveva i grandi della terra, famiglie, avevano i grandi della terra lì e volevano far sentire la loro voce, e sono finiti in mezzo a queste aggressioni di vario tipo, con decine e decine di feriti. Insomma, io non dimenticherò mai quei giorni. Mi ricordo che per entrare al giornale dovevamo passare attraverso 3 check prima di entrare, perché noi eravamo al limite. Sì, noi eravamo al limite tra la zona gialla e la zona rossa. La zona rossa era quella protetta, dove non successe mai nulla, e noi eravamo fuori. Per cui era difficile per i nostri cronisti. Quel giorno mi ricordo che richiamai i cronisti verso le 18, perché qualcuno di questi era in lacrime perché aveva paura, avevamo tutti paura.
1: Certo. Eh sì, e poi come redazione del Secolo eravamo proprio in mezzo, assolutamente.
0: Noi eravamo in mezzo, i cronisti sono stati coraggiosi, hanno dato tutto quello che potevano dare, hanno rischiato in prima persona per raccontare le cose. Come ricorderai, il nostro giornale a quei tempi era letto al di fuori dei confini.

0: della Liguria.
1: Eh sì.
0: Siamo arrivati a vendere 155.000 copie, è incredibile. Poi eravamo al centro dell'attenzione dei giornalisti stranieri che erano qui.
1: Un'ultima domanda, direttore. Che cosa sono oggi i giornali quotidiani?
0: Bella domanda a cui rispondere. Io, avendo una certa età come te, potrei dire che una volta erano più densi di contenuti, più leggibili. Non voglio fare la Marcord, però certo, devo dire che ci sono grandi difficoltà, perché una volta si camminava di più e si vedeva di più. Non avevamo i telefonini, non avevamo mezzi tecnologici in grado di consentirci di fare le cose senza camminare tantissimo, senza spostarsi. Certo. E questo non spostarsi, questo vedere le cose un po' da lontano, penalizza i contenuti. Io qui ho chiesto di vedere tutto, di stare sul posto, di andare a vedere le cose, perché secondo me solo così possiamo offrire contenuti veri, autentici, per cui la gente può specchiarsi e dire: beh, anch'io ho vissuto questa cosa. Abbiamo fatto un'inchiesta adesso che è in corso sugli anziani, sull'assistenza agli anziani, non ne parla mai nessuno. Noi ne stiamo parlando perché tutte le famiglie sono coinvolte. Si vive di più, ma non sempre si vive bene. E le rette degli ospedali, certo, delle case di cura, dei centri di assistenza sono elevatissime.
1: Bene, direttore, ti faccio tanti auguri. Logicamente ti aspettiamo qui da noi a Genova in redazione a fare qualche chiacchierata quando vorrai.
0: E grazie a voi e a tutti i liguri che ci ascoltano.
1: A guardare anche noi, a leggere anche noi la stampa. Grazie.
0: Bene, grazie. Ciao.
1: Grazie, arrivederci.
0: Ciao.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Sono le 10 in punto, quando riparte al servizio del pubblico, linea diretta con tutti voi, cari amiche e cari amici, ben ritrovati, è il caso di dirlo, buon sabato a tutti voi. Oggi sabato 18 luglio, noi staremo insieme da questo momento fino alle 12.30. Ben ritrovati su Primo Canale, io sono Enrico Cirone, salutiamo Andrea Rocchiccioli, Mario Bocuni, redazione al lavoro, sempre al lavoro, anche questa mattina, anche in una mattinata di sabato. Io non vedo l'ora di sentire le vostre voci, come tutti i giorni. Vorrei già bissare la bellissima puntata di ieri, quella dell'altro ieri, tanti temi sono all'ordine del giorno. Ho visto che, ho percepito che la vicenda dell'orefice Roggero sta salendo nel borsino dell'attenzione, delle considerazioni dei cittadini al primissimo posto. Se credete, possiamo parlare anche di quello. Vi ricordo i numeri di telefono, non vedo di sentirvi, quindi 800 640 771 per il numero verde, sarete direttamente in diretta, mi accorgo della

0: il raddoppio della stessa parola, oppure 347-6766-291 per i vostri WhatsApp, per i vostri messaggi e le vostre foto. A proposito di foto, se credete possiamo andare a vedere le prime foto che sono arrivate già questa mattina. Ne abbiamo messe via una trentina, pensate qual è l'attenzione dei telespettatori. Normalmente sono accompagnate dalla didascalia, vi prego fatele vedere, ma ci mancherebbe altro. Ben lieti di farle vedere, direi che in attesa delle telefonate possiamo parlare di questo. Anzi, vi dicevo, il borsino vede il borsino dell'attenzione in primo piano, l'orefice Roggero, che si è, non è costituito, una volta arrivata la firma per la sua carcerazione, è arrivato nel carcere di Bollate. Siamo nel nord, nord periferia nord di Milano. Poi quello che è accaduto, un ennesimo episodio, ma clamoroso, al quale siamo ormai abituati. Io penso ai poveri autisti di AMT, quando partono la mattina, la sera, i turni, che salutano la moglie, il compagno, perché non posso anche avere, non è questione, no, di... Però normalmente saluta la moglie e la moglie col fazzoletto, le lacrime, trattiene le lacrime perché non sa se il marito, non sto scherzando, magari tornerà a casa. Un tempo, insomma, essere un tranviere, essere un autista di AMT, tutto sommato, era un bel lavoro, penso, insomma, remunerato bene, il contratto dei tranvieri genovesi era senz'altro il più forte d'Italia, no? Ricordo questo, quindi bene, voglio dire, ti meriti, poi ti guadagni una bella pensione. Oggi la realtà è un po' diversa, cioè tu parti al servizio del pubblico come i tranvieri di AMT, li chiamo tranvieri, per carità, ho capito, lo so che non ci sono i tram, perché poi qualcuno mi scrive, sei un cretino, non sai che i tram li hanno tolti nel 75, lo so, è più agevole la parola tranvieri, e non sanno se tornano a casa. Magari dai figli, dal compagno, dalla compagna, ci sono tante ragazze, belle, belle, belle, guidano benissimo gli autobus arancioni di AMT, e non so se sono a casa perché dei ragazzi che tornano dalla gita ai laghetti, che bello, no? Si sono rinfrescati un po', poi sono ragazzi, litigano tra di loro, chi è che non ha mai litigato da ragazzo, giusto? Quanti bus abbiamo sfasciato, vero Rocchiccioli? Io mi ricordo ai tempi ad Albisola, gli autobus della Saba, andavamo a Ellera a rinfrescarci ai laghetti, a mangiare i pansotti, poi era normalissimo, tornavamo ad Albisola, sfascianavo il bus, no? Ma era normale, no? Non scandalizziamoci. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, sono Walter.
0: Sì, Walter, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno. Allora, ascolta, voglio dire una cosa in diretta. Ieri ho aspettato l'autobus, ho fatto sciopero senza dire niente dalle 11 di sera fino alle 4 del mattino. Ora voglio dire una cosa sull'MT. I padroni saranno dei sfruttatori, ma gli autisti dell'MT sono dei grandi pelandroni. Non voglio di fare un cazzo, pelandroni.
0: Ma perché?
1: Dovrebbero vergognarsi.
0: Ma sono perché? Perché? MT. Va, Walter, va. Ma perché devi dire queste cose? Cioè, non perché, cioè, o mi motivi, a parte generalizzare che non serve a nessuno, cosa vuol dire? Sono persone intanto che lavorano, magari a differenza tua, per dire, e svolgono un servizio di pubblica utilità. Non capisco, Walter, penetrare in una trasmissione con le tue battute così esplosive alle 10.05 di un sabato mattina. Stiamo dicendo che è diventato pericoloso pensare di guidare un bus, perché poi te la prendi con l'autista, ma perché? Ma perché? Troverete tutto sul nostro sito. È accaduto, il bus tornava dalla Valvarenna, o meglio i ragazzi tornavano dalla Valvarenna, quindi ritornavano a Pegli, e niente, hanno spaccato i vetri, anche perché è comodo spaccarli, perché c'è quel martelletto arancione, no, che è appeso tra i finestrini, dice in caso di emergenza spacca il vetro. È stato minacciato l'autista, per dire, e questi si sono stufati, cioè dovrebbero loro scioperare e dire basta, noi non portiamo più in giro degli sconsiderati. Andiamo a leggere cosa è successo, l'articolo della nostra Nissa De Filippi. Dunque, serata di violenza in Valvarenna sopra Pegli, un autobus di AMT è stato preso di mira dal gruppo di minorenni di ritorno dai laghetti, con una sassaiola, ma pensa, che ha provocato danni e costretto a sospensione del servizio. Il fatto è avvenuto intorno alle 19.50, che è ora di cena, no? Uno, un ragazzino, siamo stati tutti ragazzini, no? Sei affamato, immagina le calorie che hai disperso nei laghetti della Valvarenna, no? Sei affamato. Cioè, non hai voglia di litigare. Parlo per noi, eh. cioè non vedi l'ora di sederti, magari i genitori non li hai più, non li hai mai avuti perché sei scappato da chissà dove,

0: però sai che c'è un desco che ti sta aspettando, no? Con dei volontari che magari ti portano quelle fettuccine, quelle tagliatelle al sugo, al ragù, quell'hamburger, quella fettina di carne, quel po' di insalata che ti può aiutare, no? Dopo aver disperso tante energie. Invece niente, hai ancora la forza, vedi, a 10 minuti alle 20 di litigare con gli altri ragazzotti e poi di combinare quello che hai combinato. Eccola. E questo? Ah, grazie Rocky. È la prima volta che lo vedo. Pronto, buongiorno.
1: Quelli delle metti del gran per Androne.
0: Vabbè. Allora, che significato ha questo? Il significato è che noi non vediamo chi chiama, perché dopo la prima telefonata di Walter c'è stato un nuovo squillo del telefono, questo per garantire la vostra privacy. Noi non vediamo il numero, se avessimo rivisto il numero di Walter, semplicemente perché ha chiamato, non per censurarlo, perché ogni tanto dice delle castronerie che soprattutto coinvolgono chi lavora, non l'avremmo preso la telefonata, ok? Quindi se magari non siete Walter e avete voglia di chiamarmi, già in questo sabato mattina rompiamo definitivamente il ghiaccio e parliamo delle nostre cose, o meglio delle vostre. Dunque, il fatto è avvenuto, dicevamo, i giovani hanno iniziato a litigare tra loro. Una volta accesa la fermata, alcuni hanno cominciato a lanciare pietre, sì, tra di loro, no? È iniziato così. Poi dice, ma perché invece di tirare delle pietre tra di noi non ci sfoghiamo contro il bus? Tanto di MT e di Genova, ma chi se ne frega, no? E dei cittadini, è stato comprato con le tasse degli italiani, ma chi se ne frega, perché sono italiano, perché non posso spaccare il bus, sono italiano, e quindi ecco che spacchiamo il bus, va bene. Poi ci sono le dichiarazioni dei segretari di Autoferrotranvieri, la situazione inaccettabile, e peraltro ricordiamo 7 episodi di violenza in una settimana. In una settimana è fatta di 7 giorni, quindi la media mi dice che abbiamo un episodio di violenza al giorno. La cosa più banale che abbia mai detto... È la cosa più banale che abbia mai detto. Ai miei tempi non succedeva. Ma non ai miei, all'altro ieri non succedeva. Non succedeva. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Cirone, io vorrei cambiare discorso.
0: Sì.
2: Sono Frizzantino Mauro. Non
0: ah,
2: so se ti
0: Frizzantino
2: ricordi.
0: Breccanecca.
2: Cercavo il mio amico di Campodonico Luciano di, sì, Breccanecca.
0: Sì. Allora, aveva scritto Campodonico Luciano, aveva scritto che lui, noi lo immaginavamo, lei lo immaginava ancora al lavoro su un camion, in realtà ha scritto che è in pensione e abita, ha scritto anche dove abita, e a Breccanecca, e sì, non so come fare per trovare il suo numero.
2: Io posso mandarti il mio numero di cellulare su WhatsApp?
0: Allora, facciamo così. Se lei... Dimmi, Rocchiccioli. Sì, lei mi mandi il suo numero su WhatsApp.
2: Sì.
0: Ci chiamerà Frizzantino...
2: Sì. Oppure...
0: allora, lei, aspetti, lei è...
2: Allora, io sono Frizzantino Mauro.
0: Ah, lei è
2: Mauro.
0: Frizzantino. Cercava Podestà, come si chiamava?
2: Campodonico. Ecco, okay. Ora volevo dire un'altra cosa. Se c'è qualche amico o amica in ascolto, può dire anche che mi può trovare su Facebook come Mauro Frizzantino.
0: Sì.
2: Su Facebook.
0: Sì.
2: Comunque adesso ti mando.
0: Sì.
2: Ti do del tuo,
0: Sì,
2: ti
0: sì,
2: mando
0: sì, sì, sì.
2: Su WhatsApp il mio numero di cellulare.
0: Sì. Ok, 347, mandalo al 347-6766-292.
2: Buona giornata, Cirone.
0: Grazie Frizzantino.
2: Ciao, ciao.
0: Grazie, grazie. E mi scrisse Campodonico. Ora se io cerco Campodonico, vediamo un po'. Potrei... Eccolo qua. No, aspetta. Per l'amico Campodonico, dunque aspettate un po'. Sì, Campodonico Luciano. Ah, eccolo qua. Ce l'ho Campodonico. Aspetta, Si può avere Campodonico Luciano, sono io. E allora lo mandiamo Campo Luciano. Ho trovato il numero di Campodonico. Esatto. Adesso Frizzantino mi scrive. Mamma mia, ma neanche chi l'ha visto. Intanto lo scrivo qua. Campodonico è un 339.

0: 9, 2, 2, 2, di più non dico, finisce con 3. Ok, noi vediamo la Val, vediamo il Tiguglio. E beh, in questo periodo c'è sempre una nave, vero? In mezzo una navicella, una nave, direi dei crocieristi, da crociera assolutamente. Qui siamo nella patria del canestrello, che sono stati festeggiati il canestrelletto direi 2-3 settimane fa, un mese fa, quando chiamammo il sindaco e si propose appunto con un canestrello, canestrelletto. Questa è Torriglia, l'immagine arriva in diretta, quindi quel po' di nuvole che vediamo sul cielo sono in questo momento sul cielo di Torriglia, un po', gettano anche un po' di fresco direi nell'immediato entroterra. Qui siamo a Lavagna, Chiavari, eh? Sì, Lavagna, Lavagna, Lavagna. Beh, tante occasioni estive avete visto con noi Lavagna, Chiavari, ogni sera insomma c'è qualche cosa di bello, direi soprattutto gratuito tra l'altro, da vedere e da sentire. Questa è nuova? Ah, Camogli, Camogli, vabbè, bene. 10:12, vediamo se ha scritto il nostro Frizzantino, vado in regia. Eccolo qua. Allora, vado in regia. Brevissima pausa, mettiamo in contatto Frizzantino con Campodonico a Brecca Recca e vi aspetto. Preparate la prossima telefonata sui fatti del giorno, su quello che credete. Questo è il Primo Canale, a tra poco.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. Dal 17 al 19 luglio torna l'atteso appuntamento con la Sagra del Bagnun a Riva Trigoso, la festa dedicata al piatto tipico dei pescatori. I visitatori possono gustare il bagnun di acciughe gratuitamente, preparato con passione dai volontari. L'evento è accompagnato da musica dal vivo, spettacoli e fuochi d'artificio, in un'atmosfera di festa e comunità. Domenica 19 luglio alle 21:30 in Piazza dei Corallini, gran finale di Cervo ti strega, con Pino Strabioli, a presentare il vincitore del premio Strega 2026, il riconoscimento letterario più famoso d'Italia che quest'anno ha incoronato Michele Mari. Alla serata parteciperà la cantante Nama. Domenica 19 luglio a Cosio d'Arroscia ci sarà la festa delle erbe e della lavanda. Il paesino si trasformerà in un percorso gastronomico e olfattivo. Si potranno gustare le numerose specialità della valle e la giornata sarà animata da gruppi itineranti con musica popolare e balli. Lungo il percorso, mercatino con dimostrazione della lavorazione della pietra e della lavanda. Vivi il dolce acqua in piazza. Sabato e domenica appuntamento con il rossese di Dolce Acqua Doc, i sapori del territorio e una passeggiata tra i vigneti nella Val Nervia. Protagonista ovviamente il primo vino ligure a ottenere la denominazione di origine controllata. Ultimo weekend per ammirare a Genova la grande mostra su Van Dyck. Appuntamento a Palazzo Ducale, dove l'appartamento del Doge ancora sabato e domenica ospita più di 50 dipinti, autografi, opere provenienti da 32 musei di 22 città di tutta Europa per la più grande mostra monografica sul pittore fiammingo degli ultimi 25 anni. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

Allora, 800-380-771, 347-6766-291 è il numero di WhatsApp attraverso il quale Frizzantino si metterà in contatto con Campodolico, che abita a Breccanecca, questo comune piccolino, 32 abitanti, è un nucleo di ascolto importante per il Primo Canale, perché quando è arrivato Vittorio Siriani è iniziato questo gioco con Breccanecca, tante donne di Breccanecca volevano salutare, omaggiare Vittorio Siriani, e quindi è nato questo ponte tra Primo Canale, tra Genova e Breccanecca, e quindi abbiamo conquistato, se fossimo Emilio Fede, Compianto, De Cuius, Emilio Fede, metteremo una bandierina blu su Breccanecca, e questo è Breccanecca, il famoso

0: campanile dai tanti stili, direi, no? Perché non sapendo se essere gotici, bizantini, islamici, razionalisti, direi che è un campanile che raccoglie un po' tutti gli stili. E i telespettatori più attenti hanno ricordato che una splendida Elisabetta Biancalani, in una sua puntata di Viaggio in Liguria, si fermò proprio a Breccanecca al suono delle campane, delle famose campane di Breccanecca, eh? Quindi come Breccanecca nessuno mai. Allora andiamo a vedere un po' di foto che ho salvato. Dunque, abbiamo Bracelli, Viale Bracelli. Viale Bracelli, la foto che è arrivata questa mattina, e il telespettatore dice, per fortuna che insomma, giustamente ha blindato le targhe, e dice: Viale Bracelli, io arrivo, se devo passare tra queste due macchine, ho la carrozzina, un passeggino, come faccio? Non si fa, si sorvola, però per carità, sì, no, non si riga, per carità, non si riga. Ricordate quella polemica quando dissi che, ma direi non è neanche ironia, quando usando un grasso messaggio dissi quanto sia, ma non fastidioso, odioso, il parcheggio quando non ne hai diritto, occupare il posto dell'handicap, no? Ricordate? E dissi anche, ma non è un paradosso, che sarebbe così bello che in un immaginario villaggio, se il vigile, oltre a fare una multa pesantissima, potesse anche, avesse il diritto di rigare colui che compie un gesto orrendo, orrendo. Beh, qualcuno ci credette? Addirittura mi segnalano adesso Corso Italia, 10 bici i bike lasciate sul posto dei disabili. Allora io dissi, per ingigantire l'idea, no, che sarebbe bello poter dotare il vigile non solo del taser, della pistola, delle manette, magari anche di un chiodo, e con la facoltà di rigare, perché ti viene, no? Lo dici così a denti di riga. Beh, pensate che ci fu uno che mi insultò e mi disse che incito alla violenza, hai capito? Io incito alla violenza. Allora, vabbè, questo Viale Bracelli, vediamo di peggio, però certe cose non dovrebbero accadere. Pronto, buongiorno.
1: Pronto.
0: Buongiorno.
1: Ciao Enrico.
0: Ciao.
1: Sono Angelo da Genova.
0: Angelo da Genova.
1: Allora, parliamo un po' delle due nostre donne del momento. Sono identiche, nessuno se ne è accorto. La Salis e la Meloni. Sono due narcise. E una si è bruciata, a furia di andare in giro col vestitino, a furia di andare in giro tutta vestita d'armata. E l'altra si brucerà. Una ha stufato già tutti, che è la Meloni. E l'altra si brucerà. Perché? La gente non è stupida. Quando vedono queste due qui che pensano solo a loro stesse, prima o dopo è finita. Una si è bruciata e l'altra lo farà. Poi per me, che per quanto riguarda il discorso dei Maranga e delle compagnie, secondo me purtroppo succede che i figli di seconda generazione sono purtroppo i bulletti, e sono quelli che guidano la compagnia.
0: Sì.
1: E purtroppo quelli buoni, magari che vengono poi da una generazione migliore, seguono il bulletto perché ha più successo con le ragazze. Certo. E purtroppo la compagnia viene su male. E li vedo io quando viaggio sui treni. Non sono quelli i buoni che danno l'esempio, sono i cattivi, sono quelli che hanno più successo nella vita, che avranno più successo.
0: La mela marcia, chissà.
1: La mela marcia.
0: La mela marcia ha il potere di far marcire anche le altre. Se tu invece metti una mela sana, la mela sana non sanifica le altre. È strano. Però scusami, obietto questo, non è che tu dici questo di Meloni e Salis perché sono due donne? Cioè diresti lo stesso se fossero due uomini?
1: Io sono la vecchia stampa, preferisco gli uomini al comando.
0: Però vedi che, ho capito, però vedi che nel tuo ragionamento, a mio avviso, c'è qualcosa che un giudizio lo fa diventare un pregiudizio. Anche perché le due donne, le due ragazze hanno un percorso politico completamente diverso.
1: Sì, però hanno lo stesso difetto.
0: No, per me il tuo è viziato un po' dal fatto

0: che siano due donne. Se fossero, se parlassi di Conte, chi posso dire? Boh. Salvini, ma sì. No, l'altro è Donzelli.
1: Però io sono per Vannacci.
0: Forse persona. Non diresti questo, però. Poi per quanto riguarda le dinamiche del gruppo, penso che biblioteche, scritti sulle dinamiche del gruppo, soprattutto degli uomini, no? Del branco. Ripeto, è una legge fisica, se tu metti la mela marcia in mezzo a tante mele sane, inevitabilmente, ma per un processo biologico poi, quindi è anche un paragone improprio, le mele sane si avviano alla marcescenza, se tu metti tante mele sane invece al contrario non succede nulla. Allora, ci sono tante e anche pochi ragionamenti da fare intorno a quello che avviene. Tutto qua, niente da dire. Alle 10.22. Grazie Angelo, grazie. Allora, vediamo Via Seri con la York finale, che non ho idea di dove sia. Dov'è Via Seri? E c'è anche un Via Vado, direi dallo stesso Via Vado, Sestri? Via Seri. Sentiamo intanto la telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Una puntualizzazione, sa, Fuggi da Genova.
0: Sa. Sì, Fuggi.
2: Ma allora, non c'è paragone. C'è paragone, vuole fare il paragone tra la Salis e la Meloni, no? Fisicamente non c'è paragone. Tutto lì, punto. Ciao.
0: Sì, no, dico, sono due percorsi completamente diversi, non c'è nessun... Ma vabbè, adesso non è che siamo... Cioè, non... sì, non parlava... Allora, Angelo non parlava di fisicità, e con Salis non c'è nessun paragone da fare, è la più bella del reame. Boschi, se parla di bellezza, ma ragazzi, stare qua, io uomo, parlare di bellezza delle donne, insomma, giudicare la bellezza... dove siamo? Posso solo dire, diversamente a quello che diceva Angelo, che hanno due percorsi politici completamente diversi, ma non per il partito, per i partiti di appartenenza. Vabbè, insomma, non so farla lunga, dai. Dalla Garbatella, agitatrice di Fratelli d'Italia, prima ancora cosa fosse Alleanza Nazionale, la Meloni, e fino all'anno scorso vicepresidente del CONI, Silvia Salis, adesso sindaca di Genova per il campo largo, proprio due percorsi completamente diversi. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Nello, buongiorno.
0: Nello, buongiorno, Nello.
3: Buongiorno, Gianni.
0: Aiutami.
3: Volevo condividere con lei una riflessione sulla sentenza che si è messa ieri per quanto riguarda il ponte Morandi avanti.
0: Sì.
3: Ho sentito alcune interviste, alcune riflessioni fatte dopo dall'avvocato Caruso, che rappresenta le famiglie, da Ecle Possetti e dal gruppo storico quanto riguarda la difesa di queste povere vittime. E mi è sembrato che avessero un po' troppo entusiasmo nelle loro, manifestassero troppo entusiasmo, perché io credo che una procura che chiede 18 anni e mezzo e per Castellucci e tanti anni per altri, e poi comunque vengono combinati 12 anni a Castellucci e 11 a Don Ferri Metelli. Io credo che l'entusiasmo che palesavano ieri mi sembrava un po' eccessivo, perché comunque veramente col passare degli anni si rischia che la maggior parte di questa gente goda della prescrizione. Io mi auguro di sbagliare e mi auguro che veramente l'appello che sicuramente faranno possa darle ragione, però io credo che le pene combinate siano piuttosto irrisorie. Volevo sapere il suo parere, la ringrazio, buongiorno.
0: Allora, premetto che non ho sentito benissimo questa mattina l'audio, ma non dipende da Primo Canale. Sì.

0: Sì, non è, bah, io non lo so, non starei col misurino, anche perché poi cosa è successo? È successo che in questi stessi giorni c'è stata la sentenza della Cassazione per il gioielliere Roggero e allora si confrontano, no? Questi dati, queste somme di anni per fatti completamente diversi. Prendo un attimo di tempo per ragionare su quello che ha detto Nello. Pronto, buongiorno.
1: Ciao, sono Lino. Una cosa
0: Lino,
1: sola volevo
0: non hai
1: dirti.
0: viva voce, Lino, perché sento tutto.
1: Perché mi sono finalizzato. Senti, il paragone tra la Salis e la nostra Presidente è
0: Sì.
1: improponibile. Cioè, non, cioè, ci sono due soggetti che sono estremamente incompatibili e di una cultura estremamente diversa da una all'altra, cioè quel signore è quello. Tu probabilmente hai preso il discorso sull'aspetto fisico, ma non è l'aspetto fisico, è il contenuto tra le due signore che è
0: Vabbè, come se noi avessimo a
1: inarrivabile.
0: paragonassimo Conte a Donzelli dal punto di vista fisico, ma che ce ne frega, cioè
1: Sì,
0: non.
1: infatti quello, cioè non puoi presentarmi due signore per l'aspetto fisico, cioè una donna che si è fatta con le sue idee, venendo dal basso e arrivando in alto, con tutti gli ostacoli che è stata sottoposta a superare. È improponibile paragone, cioè, no, no, no, no, cioè è offensivo paragone tra la Salis
0: Sì,
1: e la Presidente del Consiglio.
0: vabbè,
1: Ok.
0: non è detto che uno non ci possa pensare. Non, Renzi, per esempio, è uno che ci pensa, perché le parlamentari più belle, non so come mai, sono Donna Renzi, e infatti arruolerebbe molto volentieri Silvia Salis. Non so perché, se ne parliamo noi, se lo dice Angelo, è sessismo. Se lo fa Renzi, Renzi è un furbacchione. Renzi, vorrei essere come Renzi, è un furbacchione di tre cotte. Pronto, buongiorno?
2: Buongiorno Enrico, sono Daniela. Ciao,
0: Oh, Daniela, buongiorno.
2: dopo tanti mazzietti. Allora, dunque, intanto, vabbè, se allora dobbiamo giudicare i politici dalla bellezza, allora mettete qualche bel vivo, non so, ora i turchi vanno di moda, no? Qualche bel turco a fare il politico. Dunque, intanto, per carità di Dio, cioè, vediamo come funzionano le testoline, no? Di questi politici, uomini o donne che siano. E poi adesso ti faccio un po' ridere, dai, facciamo del gossip
0: Dai.
2: sull'abbigliamento delle nostre politiche. Quest'anno va di gran moda, e l'ho notato, perché è l'unica cosa che ho notato, il tailleur con pantalone larghissimo, che peraltro non sta bene a tutti, perché se
0: No.
2: uno è alto 1,70 m, va benissimo, non mi piace. Color pastello, o rosa, azzurro,
0: Sì.
2: beige. E se uno è alto 1,50 m, un pantalone larghissimo,
0: Esatto.
2: insomma, non è proprio il massimo.
0: L'allusione a Giorgia Meloni è puramente casuale. È
2: Sì, esatto.
0: puramente
2: Non mi è
0: casuale, proprio
2: piaciuto.
0: non.
2: Non mi è piaciuto il 2 giugno con quel pantalone che, Dio santo, cioè carino,
0: Sì,
2: tra l'altro un
0: non
2: bel
0: è,
2: corpicino.
0: anch'io fossi, se fosse la mia compagna, direi guarda che non. No, cioè,
2: Sì,
0: ti
2: è una minchia, ma
0: abbassa,
2: me lo
0: però.
2: esatto. Poi c'è la Salis che l'aveva rosa, confetto, rosa, pastello, non so quando, adesso non mi ricordo. E poi tutte quante, si vede che ne hanno lo stesso fornitore, no? Che, dai, sto scherzando, non è
0: Ma ci
2: quello l'importante.
0: mancherebbe, ma ci
2: Ecco,
0: mancherebbe,
2: facciamoci un po' due risate, ecco,
0: ma
2: però
0: ci
2: poi gli
0: mancherebbe.
2: uomini no, c'è meno divertimento, con gli uomini sono giacca e
0: Ci
2: cravatta,
0: mancherà.
2: buonanotte al secolo, al seculorum. Niente,
0: Il
2: volevo un po'
0: dress,
2: scherzare,
0: grazie.
2: però.
0: Grazie,
2: Ecco.
0: grazie, grazie. Il
2: Grazie a
0: dress
2: voi.
0: code, l'outfit. Ma ora Silvia, se mi sentono adesso, dicono ma Cirone può mettere qualsiasi cosa, anche lo straccetto. Diceva Paolo Poli, lo diceva Paolo Poli, che conoscevo molto bene. Paolo Poli, non sto parlando di, no? Capite Paolo Poli? Lui le chiamava, sì, di più di un attore, le chiamava lui toscano le tendine dell'acquaio. Cioè, immaginate i vostri, nostri lavandini di marmo genovesi, lavandini di marmo grigio, no? Grigio genovese, e appena sotto il bordo inferiore del coso c'erano delle tendine, si mettevano delle tendine. Si tendevano le tendine per nascondere il catino, la catinella, il sapone di Marsiglia, no? La spazzola. E Paolo Poli le chiamava genialmente le tendine dell'acquaio. Silvia Salis, se anche si mettesse la tendina dell'acquaio, sarebbe la più bella del reame, no?

è bello l'idea. Erano solitamente tendine rosa, fiori, con dei fiorellini azzurri. Mi sembra di vederle, no? Le vedete anche voi, lo dico per i non vedenti, no? Le rivediamo, le immaginiamo. Le tendine dell'acquaio, diceva Paolo Poli, ma lo diceva 50 anni fa, no? Il mio dovere è di registrare le cose, per poi non avrei mai pensato oggi di dirvi questo, no? Andiamo in regia adesso, prendiamo la telefonata? Prendiamola.

0: cimitero della Castagna.
1: Sì, dell'ascensore. Signora, mi ascolti dal telefono, per favore.
0: Ho parlato col sindaco l'8 aprile, hanno iniziato i lavori dopo di lei, ho telefonato a un altro giornalista, non so se posso dire il nome.
1: Ma sì, dica. Non...
0: Hanno iniziato i lavori, mi sono informata con gli operati, dici una cosa fretta, andranno messo, però martedì mia figlia è andata al cimitero, tutto fermo. La sindaca sta bene col completo, perché tanto paghiamo noi, non è che paga lei. Uno. Un'altra cosa, di questo gioiellieri,
1: sì,
0: forse ha fatto bene, perché dovrebbero provare, trovare la casa sotto sopra.
1: Sì.
0: I ladri a me, casa mia, sono venuti l'11 agosto del 2014.
1: Sì.
0: Sa cosa fa ancora? Io ho paura quando entra a casa mia,
1: sì,
0: dopo tanti anni. Quelli non è giusto, è la giustizia, devono farle le cose. Io ho paura, quando arrivo dico Dio ti ringrazio, tutti i giorni Dio ti ringrazio, la casa a posto, perché è uno shock trovare tutti gli armadi vuoti, tutto per terra, documenti, tutto, si portarono loro, si portarono soldi, si portarono, si sono sedute sul divano, hanno scelto loro, quello che non gli è piaciuto la buttarono per terra, perché dopo hanno rubato pure la vicina giù Pianerottolo, c'era la collana di perli di fiume, certo, ma questa non è roba mia, è venuta la vicina, questa di mia figlia, questa di mia figlia. Si immagini una, io sono scioccata. Spero che quando le trovano la ammazzano in casa, che devono ammazzarle. Io sono sincera, io sono scioccata, mi creda. Ce lo giuro, sulle ceneri di mio marito. Ecco.
1: No, la credo, cioè lei credo, la credo. Le credo, signora, è un sentimento che avevamo tutti, è capitato anche a me tre volte sono entrati. Ora è chiaro che gli si augura a chi ti fa del male, gli auguri no, la morte peggiore. Da lì ad ammazzarlo, bisogna capire in queste cose se si riesce a trattenersi, cos'è più forte, se l'istinto di vendetta o l'istinto di trattenersi. È una storiaccia. Io ne voglio parlare, ma non ne voglio neanche parlare, perché quando un fatto di sangue se ne appropria la politica, qualsiasi cosa io dica viene letta, cioè se io dico che siamo andati oltre l'eccesso di legittima difesa sono comunista, se io dico che il Roggero ha fatto bene, ha reagito come avrebbe reagito magari non tutti noi, e allora divento fascista e io non voglio cadere in questa trappola. Ho una mia idea, ma non voglio cadere in questa trappola. Cioè, ne parlo, ma non vorrei neanche parlarne. Perché è un fatto di cronaca nera, e cronaca nerissima, la politica sta bagnando il pane da una parte e dall'altra per prendere dei voti, per prendere consenso, perché c'è Vannacci, perché c'è Catenacci, perché c'è Filippacci, e allora preferirei parlarne, ma rimanendo un po' distante, perché se lo dico in un modo sono fascista, se lo dico nell'altro sono comunista, e non voglio cadere in questa trappola. Chiuso. Però parlate bene voi, no? Io un'idea ce l'ho, ma non la estrinseco. 10:35, tra poco.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo, un fine settimana con l'anticiclone africano sulla Liguria, una giornata di sabato 18 luglio con tempo asciutto ed assolato, tuttavia al mattino nubi marittime saranno presenti, specialmente lungo il tratto costiero, ma si tratta di nuvolosità sterile, non darà luogo a conseguenti effetti, col passare delle ore sarà in diradamento. Più nel dettaglio ciascuna località partendo da Imperia. Tempo stabile ed assolato, al più locali nubi marittime al mattino, poi in diradamento col passare delle ore, contesto climatico ancora caldo e con afa accentuata. Sole gran caldo protagonisti anche su Savona, tuttavia come vi anticipavo un po' di nubi saranno presenti al mattino specialmente lungo la costa, ma poi saranno in diradamento diurno. Le temperature massime anche qui saranno prossime ai 30-32 gradi. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, tempo stabile ed assolato, tuttavia al mattino un po' di nubi saranno possibili sul territorio, ma saranno in diradamento col passare delle ore. Contesto climatico caldo e con alto livello di umidità, si farà sentire anche nella notte all'alba. Anche sul Tigullio il tempo sarà asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, salvo al mattino le

0: Temperature diurne comprese fra i 30 e i 32 gradi ed afa accentuata. Ed anche sullo Spezzino la situazione meteo non cambia. Il tempo sarà asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio, ma innocua il clima caldo di piena estate con anche. Ci attende una giornata di domenica con ancora l'anticiclone africano sulla Liguria, tempo asciutto ed ampi spazi di cielo sereno. Una ventilazione debole o assente, salvo locali rinforzi a largo, un caldo che continua a farsi sentire, ma sarà un'aria più secca, dunque l'afa è in attenuazione. Temperature comunque prossime ai 30-32 gradi. Ulteriori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
2: Allora, io aggiungerò qualche cosa, ma dopo la telefonata. Sentiamo, pronto, buongiorno.
3: No, guarda, prima scherzavo, volevo invece dirti una cosa seria. Che sono Cugi.
2: Sì.
3: Volevo dirti, allora, a questo punto qua, indipendentemente dalla politica, ma questa qua la prendo come senso ironico, eh?
2: Sì.
3: Facciamo tipo stile americano. Cioè, visto che si può prendere un patentino di caccia, ci procuriamo un Kalashnikov dopo aver avuto il patentino, un'altra pistola, due bombe a mano, e il primo che ci rompe le balle,
2: certo,
3: spariamo.
2: No.
3: Perché se andiamo avanti così,
2: infatti,
3: rendiamo la politica americana di grande democrazia.
2: No, perché non
3: ciao.
2: Vogliamo... Qualcuno anche ha detto, vedete, circolano troppe armi, però un orefice penso che sia normale, penso che ogni orefice abbia in oreficeria una pistola, così come il rapinatore che va a rapinare l'oreficeria metterà in conto che l'orefice abbia una pistola. Poi se qualcuno muore, la famiglia se lo vende per bene con 780.000 euro, voglio dire, tanta roba. Il rapinatore del domani... Sua figlia dirà: no, papà, non andare a rapinare perché se ti ammazzano non ci danno nulla. È un paradosso, però è così. Perché non voglio votare in politica? Sono convinto, mi chiudo un attimo il telefono, Mario. Sono convinto che sapete che piega ha preso la politica. E non voglio entrarci, non voglio dirvi la mia su questo, no? Sul fatto di cronaca nera, non politico. Sono convinto che a sinistra ci sarà qualcuno che tra sé e sé abbia detto: però. Accidenti, non dico che doveva fare una strage, però forse l'avrei fatta anch'io, perché è così come a destra ci sarà nel centrodestra fascista qualche cattolico che dice: però è un po' esagerato, però queste cose non si possono dire perché il centrodestra fa muro da una parte e il centrodestra fa muro dall'altra. Allora, cosa dice il saggio, che non è l'intelligenza artificiale? Io dico la frase e voi potreste, no, dovete individuare chi l'ha detta, potreste farlo. Dice il saggio: farsi giustizia da soli è una pulsione che tutti abbiamo, no? Siamo arrivati alla riga della macchina, avete trovato la macchina vostra rigata con un chiodo? Cosa augurate? Chi ve l'ha rigata al taglio della mano, no? Chi non ha invocato, però... Non è che uno lo fa, giusto? Lo pensa, ma non lo fa, non è peccato. Allora, farsi giustizia da soli è una pulsione che tutti abbiamo. Ci vuole più coraggio a cedervi o a resistervi? Punto. Se volete, non è l'intelligenza artificiale, o se la cercate non so chi ve la dirà, però è una frase che condivido, lascia tutto aperto, è una frase che non viene da destra, è una frase, cioè la persona... È un giornalista di livello top, che non è, anzi, è di un campo molto molto largo. Perché dico a destra di qua? No, campo molto largo, sto facendo a destra, a sinistra, e quindi divento anch'io del campo largo. Condivido, però non incrocio questi dati, perché è facile passare se dicessi questo o dicessi quello, ok? Chiuso.

0: Già alle 10.42 avete dovuto tornare in regia, no? Ci siete? Ah, un'altra cosa che riguardava Meloni. Il dibattito oggi su Meloni è partito dal look. Senz'altro l'avete notato da 3 mesi a questa parte. Sapete quel polpettone dei TG, dei TG Rai? Dopo Trump, dopo la guerra a Hormuz, dopo l'Iran, poi c'è il polpettone, c'è un giornalista che dice tutto maggioranza e opposizione. E si fanno vedere, mentre parla di Meloni, si vede le immagini di Meloni. Da 3 mesi, 4 mesi, c'è sempre la stessa immagine, alla RAI, di Meloni, che con questo tailleur color cipria, col pantalone largo, che è in una persona che se non è una giocatrice di basket non sta benissimo, sta attraversando, quindi devono coprire con l'immagine di Meloni, sta attraversando un salone di una bellezza pazzesca, penso sia al Quirinale, non lo so, ma il salone è mostruoso, una bellezza, romano, e lei arriva, quindi parla di Meloni, vedi lei che arriva, e subito dopo spunta la sua porta-borse, cioè il portaborse delle donne sarà il portaborsette, no? Che arriva. E immancabilmente da 5 mesi a questa parte, quando parla di Meloni, si copre con questa immagine. Ora dico, la RAI avrà degli spezzoni di Meloni, avrà dei montatori, no? Come sono al montaggio Rocchiccioli, che o cambia tutti i giorni e non sa dove venisse quel pezzo, ma sono 5 mesi che vedo sempre questo pezzo di Meloni. Ora avranno degli spezzoni un po' diversi, dire guarda l'ho già utilizzato, ma un direttore di telegiornale lo vede il telegiornale che firma? Ma se qui mandassimo la stessa immagine, siamo una televisione piccola, siamo la prima della Liguria, non ci sono altri confronti, ma se mandassimo la stessa immagine in 3 telegiornali, al terzo Rossi ti prende per le orecchie, è questa qua. Sì, no, allora lei ha quel tailleur e dietro di lei, beh, questa è la von der Leyen. No, no, è proprio una sua collaboratrice. E camminano... Sì, il completo è quello. E camminano verso la telecamera. Ma sono 5 mesi che la stessa immagine, la RAI. Ma non cioè, quei direttori che prima dirigono il giornale Repubblica, poi vanno alla RAI, poi tornano indietro, vanno alla stampa, vanno al giornale, vanno alla Verità e poi rigirano. Ma non lo vedono il loro telegiornale. Ma lo vedo io che sono un cretino. Cioè, sono 11.000 persone alla RAI, non è possibile. Questi direttori quando arrivano dicono la porta è sempre aperta. Ma aperta a chi? A chi ti manda Meloni? A chi ti manda Conte? A chi ti manda Schlein? A chi è aperta la porta? Ma li vedete i vostri telegiornali? Cioè, è una cosa, televisivamente parlando, fateci caso, che è orrenda. È inconcepibile che sia sempre la stessa immagine. Poi siamo d'estate, il vestito è già un po' più pesantino, cioè non ha senso, è priva di senso, e ogni giorno c'è sempre questa immagine, roba da pazzi, da pazzi. Allora vado in regia adesso, dai, visto che non c'è vai, libera il telefono Mario, obiettivamente, libero, è libero? Vediamo un po', 1, 2, 3, squillo, no? Andiamo in regia, poi vediamo ancora un po' di foto che sono arrivate questa mattina, dai, chiamate, a tra poco.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.

0: Allora, mi alzo perché c'è la telefonata, è arrivata proprio sulla sigla, grazie. Normalmente i sabati. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico.
0: Sì, sento meglio. Buongiorno, chi sei?
1: Sono Cinzia, buongiorno.
0: Cinzia, buongiorno Cinzia.
1: Io volevo dire in merito al gioielliere.
0: Sì.
1: Probabilmente i giudici hanno tenuto conto anche di

0: quell'episodio che è successo in passato, quando il signore si è presentato a casa dell'ex fidanzato della figlia.
1: Sì.
0: Armato, minacciando questo ex fidanzato, che, e poi il gioielliere è stato condannato, gli hanno tolto il porto d'armi e sequestrato la pistola. E,
1: sì.
0: E quindi io credo che, no, penso sì, che sia così, che abbiano tenuto conto anche di questo fattore.
1: Sì, non dovrebbe incidere, direi, nel giudizio finale. So, cioè, vi ripeto, sapete come mi occupo di queste cose, no? Che taglio do alla mia... Però sono andato a vedere e mi dicono che lui non è che ha subito tante rapine, ha avuto solo un episodio di cronaca nera, che penso sia questo che sta dicendo lei, Cinzia, no?
0: Sì.
1: Comunque, che ne pensa di tutto l'insieme?
0: Ma penso che come sentenza sia stata esagerata.
1: Sono d'accordo.
0: Sia stata esagerata.
1: Poi non vuol dire che io sia d'accordo, che sono d'accordo, mi sembra un po'
0: troppo.
1: Anche perché c'è un risarcimento, c'è un risarcimento importante.
0: E anche il risarcimento è assolutamente inadeguato, non dovrebbe esistere.
1: 700
0: anche perché pensando a, diciamo, al processo per il Ponte Morandi,
1: sì,
0: per me anche gli anni che sono stati, diciamo, al dottor Castellucci e company, sono veramente troppo pochi.
1: Beh, lì c'è stato un omicidio stradale colposo, omicidio colposo, mentre in questo caso siamo omicidio doloso, anzi pluriomicidio.
0: Sì, sì, ma io comprendo tutto. Però diciamo che la giustizia italiana per me ha qualche falla, diciamo.
1: Allora, io non so come siano le giustizie degli altri paesi, non lo so. Senz'altro ce ne saranno migliori, ce ne saranno peggiori, no? Penso che i nostri magistrati, così come i medici, così come le nostre classi che hanno studiato da noi, siano il prodotto di un'Italia forse migliore che peggiore. Paragonare, credo, queste sentenze, gli anni dati a Castellucci con gli anni di Roggero, con la grazia che Mattarella ha concesso allo scafista, neanche grazia, una grazia parziale, gli ha tolto 11 anni ad uno scafista che nel suo scafo aveva fatto morire asfissiate 15 persone. Per carità, non perché sia straniero, però a mio avviso, se anche si faceva quegli 11 anni, ogni anno per ogni morto poteva pensare magari a qualcosa di più, no? Così, di più profondo. Però prego Cinzia, prego.
0: Posso dire ancora una cosa?
1: Ma
0: comunque, in merito al fatto che la legge sia uguale per tutti, posso portare l'esempio della mamma della piccola Diana, la Pifferi, che è stata messa subito in carcere. Quando è stata scoperta questa cosa, mentre invece la mamma di quei due piccoli neonati sepolti in giardino, sì, lei non ha fatto un giorno di carcere, sì, ed è ai domiciliari da,
1: sì,
0: sempre,
1: sì, sì.
0: E
1: sì,
0: quindi non capisco perché. Quindi, okay, per me la legge non è, cioè, se hai disponibilità economiche è in una, sì, maniera, se sei una povera disgraziata, insomma,
1: sì,
0: io la vedo così, poi magari sbaglio.
1: Allora, due argomenti, grazie Cinzia, due argomenti da far tremare i polsi, ma me ne viene un altro più leggero. Sapete che adesso è esploso il caso Ranucci La Vitola, no? Dunque, Ranucci aveva diffuso l'anno scorso l'audio che riguardava, aiutatemi, riguardava il, era un audio di marito-moglie, ma era sì, la boccia, sì, scusami, San Giuliano e la moglie, San Giuliano e la moglie, lo diffonde, era inverno direi, lo diffonde, viene querelato e si va in pretura e viene archiviato.

0: caso, cioè non era un atto giudicato pubblico, si poteva sentire, non c'era nessuna censura. La stessa cosa avviene con Boccia, invece con quella biondona di Pompei che aveva circuito, fanno sentire un audio e in questo caso chi ha fatto sentire l'audio viene indagato e non viene archiviato. Cioè io direi che è proprio la stessa cosa, però è stata giudicata in maniera diversa. Mi direte, ci può stare anche questo. Allora mi dite, Ranucci è più forte di un altro giornalista un po' meno forte, per cui uno viene archiviato e l'altro no? È stata la diffusione di due audio considerati privati. Nel caso di Ranucci è stato considerato un bene pubblico, quindi da farlo sentire, e nel caso della Boccia questo audio invece ha detto no, non doveva farlo sentire. Quindi, che dire? Non lo so. Pronto, buongiorno?
1: Sì, pronto?
0: Buongiorno, buongiorno, dica.
1: Sono Walter da Imperia.
0: Walter da Imperia, buongiorno Walter, che piacere sentirla.
1: Senti, io volevo parlare di due cose, no? Prima di questa eccessiva condanna che hanno dato a questo orefice, che
0: sì,
1: mi pare un po' esagerata.
0: Sì, anche perché, a me sembra insomma,
1: perché io vorrei vedere, no? Possibile che queste cose capitano sempre a delle persone, che fanno sacrifici per anni e anni e anni, e magari ci sono dei personaggi in vista, vice ministri, parlamentari, direttori, a loro non succede mai niente. Perché? Perché hanno dei gorilla vicino, hanno scorte di qua e di là, niente. Quando uno, per non so quante volte, questo orefice ha avuto delle rapine, no? Sì. In quell'attimo lì, io penso che per 30-40 secondi, quando è uscito fuori, il cervello non gli funzionava più, sì, e ha fatto quello che ha fatto. Questa è la mia opinione. Mi spiace perché gli hanno dato una condanna che non la vedo giusta. E dopo c'è quella fatto che tu hai parlato della Meloni. I dirigenti che non guardano i telegiornali per niente, perché tante volte fanno vedere la Meloni che entra in Parlamento e sono 3-4 mesi che la vedi che la stesso filmato,
0: sì,
1: entra col telefono in macchina,
0: sì,
1: entra col telefonino e via dicendo. Sono sempre le solite cose.
0: Bravo.
1: È possibile che fanno quelle cose?
0: Ma è inconcepibile. Adesso c'è qualcuno che dice, tu ce l'hai con la RAI perché c'è il solito, posso dire, imbecille. Ma prima, sentito Walter da Imperia, prima di questa scena di lei che esce, ce n'era un'altra di Meloni che entrava in macchina col cellulare, le apriva la porta, entrava in macchina, poi lei staccava il cellulare per ringraziare, ricorderete, e tutto chi le aveva aperto la porta? E tutto l'inverno, quando si parla di Meloni, c'era questa immagine. Ma non dico un direttore super galattico, gente da 250.000 euro l'anno, ma un cretino, un usciere, se ne accorge, dice, ma cambia, va dal montatore, dice, ma mi metti sempre sta roba qua, ma cambiala. Cioè, ma non è possibile. Immaginate le teche, l'archivio della RAI, che cos'ha? Schiacci neanche Meloni M e ti esce l'orario, la persona, tutte le cose. Cioè, quest'inverno siamo andati avanti con lei che entrava sulla macchina, era col cellulare, si sedeva, poi dice, ringraziava e chiudeva la porta. Adesso c'è lei che esce da queste stanze, oggi lo vedrò, non so se è ancora questo, ma è inconcepibile, ve lo dico da chi lavora umilmente in una televisione. Ma un direttore non può, la moglie del direttore dice, mio marito è il direttore del TG1, è il direttore di tutte le esclusive, lui parla con Meloni, Conte, parla con discute, con Bruno Vespa, pensa che roba, e non vede che c'è sempre la stessa immagine di copertura, ma che va avanti da mesi. È una roba, non lo so, è incredibile. Ma gli stessi giornalisti dice, direttore, scusi, no? Che figura facciamo? Vabbè, ok. Allora, un po' di... vediamo le foto? Sì, libera, grazie, libera. Il telefono torna libero adesso, è stato occupato. Abbiamo visto via Seri, l'abbiamo vista, e poi, ecco qua, via Seri stamattina. Dov'è via Seri? Senz'altro me l'avete scritto, me l'ho più visto i WhatsApp. Vabbè, cosa sono? Adesso sono i televisori, no? Che sono giganteschi. E che poi li abbandoni questo cartone, perché lì c'è il bidone della carta, vedete quello blu. Però smontare il cartone, capite che è un lavoro, non si può fare. Ho comprato un televisore nuovo, me lo voglio godere, no? Stasera c'è Inghilterra-Francia, ma sì, dico a mio figlio, ma buttalo lì, papà. Ma ho sentito...

0: in televisione, ma dai stasera, ma buttalo lì il cartone, perché aprirlo un attimo, togliere lo scotch e poi rimetterlo insieme, infilarlo, no, siamo uomini del terzo millennio, abbiamo l'intelligenza artificiale, capito? No, non si può, il bidone era vuoto, ma buttalo lì figlio mio, che sarà mai? E questo anche di nuovo, questo è Via Vado, immagino Vado Ligure, noi savonesi ringraziamo per l'onore che date a Via Vado. Complimenti. Pronto, buongiorno.
1: Ciao, sono Adriano, ciao.
0: Sì, Adriano, dai.
1: Dimmi. Ciao, vorrei parlare di Ruggiero. Allora, io faccio una premessa. Sì. Io dal 70 ho avuto il Porto Darby e dall'86 al 2002 l'ho avuto il Porto Darby per difesa personale.
0: Sì.
1: Volevo contestare un po' il discorso che ha fatto una persona. Non è facile, non te lo danno il Porto Darby così, non è che sia indiscriminato il Porto Darby. Sì. Quindi passiamo a questo punto, tiriamo avanti. Se poi mi vuoi fare delle domande su questo, ti rispondo in modo esaustivo.
0: No, vai.
1: Parliamo di Ruggiero. Ruggiero, secondo a mio avviso, il suo stato d'animo bisogna provarlo, effettivamente in 10 secondi ti passa davanti la vita, in quel momento subentra diciamo la rabbia e la forza diciamo di fare certe cose, e io assolutamente condanno questa parte qua e sono d'accordo sul fatto che i giudici lo abbiano condannato, senz'altro l'eccesso senz'altro c'è stato nella condanna. Io posso dire una cosa solo, secondo me lui ha commesso un errore gravissimo, ma non tanto per l'eccesso di difesa, l'ha commesso dopo la sentenza di primo grado, perché lui ha continuato per anni a dire che lui ha fatto bene, che lui l'avrebbe rifatto, di questo lui avesse perlomeno, non dico fatto un tentativo, i suoi avvocati gli avessero detto, ma non dico cerco di avere un pentimento, ma cerca nella irrazionalità che tu hai fatto, cerca di essere oggi irrazionale.
0: Bravo.
1: Secondo me lui avrebbe ottenuto qualcosa e non ci sarebbe stato, non dico quell'accanimento. Io non contesto assolutamente, perché ti ripeto, io ho avuto un'esperienza non dico simile, ma abbastanza vicina a questo, cui io lo capisco, però subentra poi il raziocinio, guai se altrimenti fai passare quello che è passato, che chi ha un'arma in mano ne può fare uso, non è vero, non è così, non è assolutamente così.
0: Okay.
1: Te lo dico perché io nel 2002 il Porto Darby me l'hanno tolto, perché da quel momento ho cominciato visivamente a avere un difetto, però ho mantenuto la patente nautica fino al 2010.
0: Mm-hmm.
1: Perché col Porto Darby tu ogni anno devi fare la visita fisica medica, e in più devi documentare al massimo la tua necessità di ottenere quel foglietto verde che viene allegato al Porto Darby, che scade ogni 5 anni, quello scade ogni anno, devi documentarlo, per cui non è vero, contesto quello che dicono, che l'Italia può diventare severissimo il Porto Darby.
0: Sì, lo so che è severissimo. Grazie Adriano. Allora, Adriano ha detto quello che ho pensato anch'io, cioè oggi siamo abituati il fidanzatino italiano, non italiano, italiano di prima generazione, italiano da 1000 generazioni, 15 anni, esce con la tua figlia, con mia figlia 14enne, c'è qualche cosa che non si capiscono su una cosa, sulla quale magari lei non è d'accordo, cosa fa il fidanzatino? Prende una pietra e la massacra. La massacra. Lo prendono, il disgraziato, lo prendono, l'avvocato dice che è sconvolto, il ragazzino è sconvolto, il giorno dopo il ragazzino scrive lui una lettera di scuse che non aveva capito bene, scrive di scuse, un po' di lacrime, piccolino, 15 anni, davanti al televisore, lo inquadra bene, lui spera già di andare all'Isola dei Famosi o a Temptation Island una volta che sconterà la pena perché è minorenne, e quindi scrive le scuse, eccetera, eccetera. A mio avviso è mancato

0: Il comportamento ancora ieri hanno detto lo rifarebbe, e dillo prima, 4 anni fa, inizia, perdonatemi, a piangere, a dimostrarti ferito da quello che è successo, che non l'avresti mai più fatto, inizia tutto questo lavoro che fanno ormai con i fidanzatini che massacrano le nostre figlie, no? È normale, il piantino. Niente, questo pensa già di andare a Chi l'ha visto o ad andare da Nuzzi al venerdì sera, essere difeso da Catagliotti, preferirei De Rensis, e si va avanti con questo balletto. Ancora fino a ieri, credo ieri prima di entrare, lui è stato condotto in carcere a bollate dal genero, è arrivato sulla BMW del genero, io non mi interesso di queste cose, e ancora ieri dice, forse non lo rifarei più, ma dillo da 4 anni, cioè... A mio avviso è stato su questo consigliato male, un po' consigliato male, però questo è il mio, vado in regia, spero non siate d'accordo con me. Pubblicità.
1: Fino al 27 luglio da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, cono 5 stelle San Montana a soli 2,99€. Pan bauletto mulino bianco 400 grammi a soli 69 centesimi. Polpa di pomodoro Mutti 210 grammi per 2 a soli 98 centesimi. Cibo per gatti Felix diversi tipi a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
2: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
3: Madre, quando si dona?
4: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
2: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Allora, bella puntata oggi, no? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, signor Cirone, sono Severina.
0: Severina, buongiorno cara, Sestri Ponente. Buongiorno. Cara Severina,
1: guardi,
0: buongiorno. Mi dica.
1: Una cosa non molto veloce sul gioielliere. Pensavo che in seguito a questa sentenza probabilmente verrà approvata la legge per cui chi delinque non ha diritto al suo risarcimento. Vorrei sapere lei cosa ne pensa.
0: Sì, sì, è vero. Non è ancora legge, immagino verrà approvata. Grazie Severina, il paradosso, ripeto, è questo, siamo tutti onesti, siamo tutti ladri, siamo tutti rapinatori, immaginate fino a oggi la famiglia del rapinatore è un quadretto idilliaco, il rapinatore esce per andare a lavorare, no? La moglie lo sa e dice che fai, faccio il rapinatore, va bene, le donne amano, tante volte le donne, generalizzo, amano, no, il tipo, dice fa il rapinatore. Il papà, la figlia dice ma papà dove vai? Ma dice guarda papà esce, mal che vada se l'ammazzano tiriamo su 300.000 euro. Beh vabbè, vabbè, vai vai dai, cosa aspetti? Vai a rapinare, se ti va male, insomma sono 300.000 euro che li tiriamo su. Da domani è più diverso, dice vado a rapinare, e dice ma aspetta marito mio, però cioè, cerca di non farti male. Perché se ti fanno male, io perdo un marito, vabbè, è già lì, però perdo anche l'assegno. E anche la figlia dice, ma papà, scusami, non è meglio se vai a lavorare invece che andare a rapinare? Se ti ammazzano, io come posso portare avanti gli studi che non ci risarciscono? Cioè, il tema, chiamare risarcimento il morto sul lavoro, ho capito, ma che lavoro facevi? E muore sul lavoro l'operaio che cade dalle impalcature, che sia italiano, che sia di prima generazione, seconda generazione, che sia di qualsiasi parte del mondo, è morto sul lavoro. Il rapinatore è il rischio che ti aspetti. Quindi dici, guarda, io guido in Formula 1 e se mi succede un incidente, è un incidente sul lavoro. Ma guido in Formula 1, non vado a rapinare, a mettere a rischio la vita di la vita di altre persone per fare una cosa che è contro la legge. Quindi da domani spero che le famiglie, chi ha un rapinatore in casa, penso che siano tanti, dicono guarda, non andare a rapinare, fai il ladro piuttosto, arrampicati su, non so,

0: controlla qualcos'altro, ma potresti, se ti ammazzano, noi non ricaviamo nulla. Pronto, buongiorno.
1: Allora, sono Lucia.
0: Lucia,
1: voglio dire questo.
0: Sì.
1: Innanzitutto, il ministro della giustizia
0: Nord
1: ha fatto una figuraccia, perché sono due le cose: o non sa che la grazia la concede solo il Presidente della Repubblica,
0: beh,
1: e oltretutto è una cosa rara e molto selettiva, primo. Secondo, voglio dire questo, che il gioielliere in galera continua a dire delle cavolate, perché fare dire che il Presidente della Repubblica dovrebbe passarsi una mano sulla coscienza paragonandosi lui allo scafista. Lo scafista innanzitutto aveva 19 anni,
0: vabbè.
1: Non ha ammazzato nessuno,
0: no.
1: Questa è la prova. Purtroppo, arrivando in Italia, non conoscendo la lingua, non si sa come mai, facendo delle dichiarazioni, gli hanno dato 30 anni di galera.
0: Vabbè.
1: Ne ha già fatti 10.
0: Sì.
1: Quindi il Presidente della Repubblica ha ritenuto di dargli parzialmente uno sconto.
0: Sì.
1: Quindi non si può paragonare a una persona che esce dal suo locale, va, spara, ammazza due persone e a una addirittura gli dà i calci. Ma questo qua cosa crede di essere? Ecco, per me doveva avere di più di 14 anni, di più ancora. Va bene, purtroppo c'ha anche 72 anni, quindi di galera ne farà poca, perché tra un po' i suoi avvocati diranno che è malato,
0: okay,
1: che era tutto.
0: No.
1: Quindi che
0: va bene. Okay. Ora ti dirò, Lucia, che non sarà, cioè questa persona, questo refice, non è che in carcere sarà raddrizzato. Io penso che se dovesse uscire tra un anno, cioè lui non ha la mentalità omicida, né l'avrà mai. Non è che il carcere un anno, due anni, vent'anni serviranno a raddrizzarlo, però hai commesso qualche cosa per cui devi pagare una pena. Per me è esagerata, perché a 74 anni ne dai 14 gli andati. Lo scafista lo lascerei da parte, perché a 19 anni, soprattutto se non sei italiano, sei molto più intelligente di tutti gli italiani messi insieme. A 19 anni sei fatto lo scafista, sai benissimo che cosa stai facendo. Ti sono morti asfissiati 15 persone. Non puoi dirmi che a 19 anni non capivi che se non gli davi ossigeno a queste persone morivano asfissiate. Magari non avrei studiato, perché vieni dalla fame, dalla guerra, non c'erano libri a casa tua, però non sai bene dell'ossigeno. Però credo che anche il mio povero buonanima gatto Pancio queste cose le capirebbe senza bisogno di andare a scuola. E quindi sì, una pennellata di grazia ha tolto 11 anni a questo scafista. Vabbè, insomma, l'ha giudicato il Presidente, va bene, per carità. Però quell'irritazione che mi provoca il lavoro dello scafista e di chi lo fa, purtroppo mi oscura la mente, mi oscura la mente. Pronto, buongiorno.
2: Senta, buongiorno, volevo dire a quella Lucia che vorrei che le succedesse a lei quello che gli è successo a quello lì.
0: No, quella ignorante.
2: Visto, non capisce.
0: No, non auguriamo, no, ragazzi, calma, calma, non qua, Non auguriamo niente a nessuno, No, calma. Lo stesso orefice ha detto che se gli capitasse una roba del genere non lo farebbe più. E lo stesso ha detto che se tornasse indietro non lo farebbe. A mio avviso avrebbe dovuto dirlo subito, ma per guadagnarsi un po' più di benevolenza. Piangere, la lettera alle vedove, insomma queste cose che si fanno. Risarcire, già in parte risarcito, ci sono in ballo 780.000 euro e che vanno in pezzi diversi da 10.000 a 60.000, per un totale di 780.000 ai vari parenti, zie, fratelli, figli. Insomma, una dote. Con la morte dei due poveracci, questi si fanno una dote e possono andare avanti. Uno dice, finisce lì. E ci sono anche gli anni di galera. Pronto, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Senta, io l'ho chiamata.

0: chiamando l'argomento che è il primo, uno dei primi che ha chiamato un po' maleducatamente a messo in atto. È lo sciopero di questa notte.
1: Sì.
0: Io personalmente e altre persone, altre decine di persone alla fermata,
1: sì,
0: si sono trovati a non poter tornare a casa. Improvvisamente, senza preavviso, l'unico preavviso uscito all'ultimo momento sul display,
1: sì,
0: che è MT, e questo non lo trovo giusto.
1: Sì.
0: Se ho ben capito, ma forse l'ho saputo da lei adesso, che c'è stato un,
1: sì,
0: un vandalismo da, sì, parte, sì, di ragazzotti.
1: Vandalismo pesante.
0: E, sì, forse è stato fatto per quello?
1: Sì, sì, sì, sì, sì, assolutamente, assolutamente.
0: Allora, se si alza una mattina qualcuno e fa un atto increscioso, tutti i cittadini devono pagare le conseguenze, ma le sembra logico? Rimanere alle 11.30 lontano da casa senza mezzi? E non sono stato solo io, tanta altra gente, probabilmente tutta gente, a venerdì sera col caldo che faceva, con la gente che usciva, a me non sembra corretto. Al di là del vandalismo che io condanno, è tutto. Poi dica lei se questo sciopero propone una soluzione.
1: Mm-hmm.
0: So,
1: sì,
0: che è successo anche qualche giorno fa di un altro dipendente della MT che è stato aggredito.
1: Sì, un episodio al giorno in 7 giorni.
0: D'accordo, ma cosa viene proposto da parte del sindacato o da chi difende gli autisti della MT? Cosa viene proposto per risolvere questo problema? Perché siamo noi, cioè, succede qualcosa, loro chiudiamo il servizio e la gente rimane a spasso, tutto Genova rimane a spasso. Ma cosa viene proposto? Me lo spiegherei.
1: Certo.
0: Al di là di come ha parlato prima, che vabbè, lasciamo stare.
1: Ok. Senta, la ringrazio per questa telefonata. Allora, devo dire che normalmente gli scioperi, non è compito degli scioperi risolvere una cosa. È compito degli scioperi evidenziare una cosa, rilanciare una cosa, non risolverla. Cioè attirare l'attenzione e dire sta succedendo questo. Il signore però ha ragione. Cioè, questo è accaduto alle 8:10 di ieri, sapete cos'è successo, si ritorna, questi ragazzini, tutti minorenni, direi sono 20, tornano dai laghetti, Val Brevena, prendono il bus per tornare a Pegli, litigano tra di loro, come è normale che sia, fanno a botte tra di loro, iniziano a tirarsi le pietre tra di loro, poi si sono detti, ma perché invece di tirare le pietre tra di noi, non le tiriamo al bus? È un ragionamento, cioè è bello anche, no? Di umanità, cioè è un senso anche biblico. Gandhi non ci sarebbe arrivato, e anche aiutami, il Sudan, Nelson Mandela non ci sarebbe arrivato. È quasi qualcosa di più che cristiano, lo avrebbe detto Gesù a San Giovanni, quando Gesù, sapendo di andare a morire, chiede a Giovanni, come un fratello, lo chiama fratello, dice guarda fratello, occupati tu di mia mamma, la Madonna. Non voglio scandalizzare gli amici islamici, ma anche noi abbiamo, no, non per carità, la Madonnina. Sì, dice guarda, occupati tu, è un gesto tenerissimo, e lo chiede a quello che considerava un fratello, lui era figlio unico, lo Spirito Santo non è che fa figli a destra manca, e quindi dice Giovanni, occupati della mamma. Questi ragazzini tenerini si sono detti, ma perché fare la lotta tra di noi? Siamo fratelli, fratres, siamo uguali, è l'uguaglianza, prendiamocela col bus. Cioè, è bello, no? Direi, tanto chi se ne frega del bus. Quindi fanno a pietra del bus, la cosa poi orrenda che minacciano l'autista meschino, e questi si sono rotti le scatole, dice un episodio ogni giorno, basta. Però i mezzi lasciano le persone a piedi, e le persone dicono, ma io ho anche il mio diritto di capire. Allora, non presi da lì, sembra l'impulsività dell'orefice, non facciamoci prendere dall'impulsività. Il servizio continua, poi il giorno dopo, annunciato, scioperiamo pesantemente il giorno dopo, perché dicono MT, gli autisti, ci siamo rotti le scatole. Quindi il servizio continua, sembra l'orefice che immediatamente cosa fa? Reagisce, e reagisce in malo modo. AMT reagisce, i sindacati reagiscono, però dicono guarda aspetta, abbiamo un servizio da finire, un servizio civile da terminare, portiamo le persone a casa, ci ragioniamo e sabato o domenica o lunedì facciamo uno sciopero pazzesco, ok? Annunciato.

0: A tra poco.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. Dal 17 al 19 luglio torna l'atteso appuntamento con la Sagra del Bagnun a Riva Trigoso, la festa dedicata al piatto tipico dei pescatori. I visitatori possono gustare il bagnun di acciughe gratuitamente, preparato con passione dai volontari. L'evento è accompagnato da musica dal vivo, spettacoli e fuochi d'artificio, in un'atmosfera di festa e comunità. Domenica 19 luglio alle 21.30 in Piazza dei Corallini, gran finale di Cervo ti strega con Pino Strabioli, a presentare il vincitore del premio Strega 2026, il riconoscimento letterario più famoso d'Italia che quest'anno ha incoronato Michele Mari. Alla serata parteciperà la cantante Nama. Domenica 19 luglio a Cosio d'Arroscia ci sarà la festa delle erbe e della lavanda. Il paesino si trasformerà in un percorso gastronomico e olfattivo. Si potranno gustare le numerose specialità della valle e la giornata sarà animata da gruppi itineranti con musica popolare e balli. Lungo il percorso, mercatino con dimostrazione della lavorazione della pietra e della lavanda. Vivi il dolce acqua in piazza. Sabato e domenica appuntamento con il rossese di Dolce Acqua Doc, i sapori del territorio e una passeggiata tra i vigneti nella Val Nervia. Protagonista ovviamente il primo vino ligure a ottenere la denominazione di origine controllata. Ultimo weekend per ammirare a Genova la grande mostra su Van Dyck. Appuntamento a Palazzo Ducale, dove l'appartamento del Doge ancora sabato e domenica ospita più di 50 dipinti, autografi, opere provenienti da 32 musei di 22 città di tutta Europa per la più grande mostra monografica sul pittore fiammingo degli ultimi 25 anni. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Allora, possiamo andare? Un po' di sport? Sampdoria. Simone Galdi è con noi. Simone, buongiorno, buona mattinata. In un clima, spero, più confacente, più migliore, insomma, per voi, rispetto a noi che siamo in città. Ciao Simone, raccontaci tutto.
1: Buongiorno Enrico, buongiorno ai nostri telespettatori qui da Temu. È una mattinata di sole come potete vedere, ma soprattutto è una mattinata che ha portato alla Samp due rinforzi attesi già ieri. Sono arrivati in Alta Valle Camonica, diciamo in segreto, abbiamo aspettato il 18, lo scoccare del 18 luglio per vedere, per sapere che ufficialmente Tobias Lauritzen e Luca Ravanelli sono giocatori della Samp, l'attaccante norvegese proveniente dallo Sparta Rotterdam, il difensore specialista in promozioni, si stanno allenando in questo momento qui alle mie spalle sul campo di Temu, la prima sgambata, qualche applauso lo sentite proprio in diretta in questo momento, qualche applauso dai tifosi che li hanno accolti con grande entusiasmo. È chiaro che il mercato fa sognare sempre perché è la sua natura, ma noi qui non siamo diciamo dediti ai sogni, siamo qui per osservare attentamente quelle che sono le mosse di una società che per lungo tempo purtroppo non ha riportato la Sampdoria dove dovrebbe essere, ovvero in Serie A. Detto questo, ovviamente con la massima imparzialità, vediamo il lavoro alle mie spalle, lo vedete proprio qui, dello staff di Bernardo Corradi, nuovo allenatore, e del insomma tutto il complesso Sampdoria che si muove attorno a questa nuova avventura. Tra pochissimo saranno in campo i giocatori per un allenamento breve, perché questo pomeriggio ci sarà l'esordio, il battesimo della stagione, sia pure un amichevole contro la squadra svizzera del Taverne. Sicuramente non è finito qui per quanto riguarda il mercato, sicuramente servono diverse altre pedine, a partire da un portiere, perché in questo momento la Sampdoria non ha un portiere.

0: quartiere titolare su cui fare affidamento, però insomma questo è il nucleo attorno al quale si sta sviluppando la Sampdoria 2026-2027 e certamente ha bisogno di ritrovare quel feeling con il pubblico che purtroppo per i pessimi risultati di questi anni è stato perso, è stato dilapidato. I sampdoriani si stringono attorno ai colori, questo lo fanno sempre, ma adesso è compito della società, del mercato, di Jesper Fredberg soprattutto, rimediare a quanto fatto in negativo negli ultimi anni.
1: Grazie Simone. Ci possiamo salutare? Sì? Ricordo, non l'ho ancora fatto questa mattina, che ogni giorno, Simone, no, ci colleghiamo con te, ci colleghiamo col collega Carlo Danani, tu per la Samp, lui per il Genoa. Se vuoi appunto aggiungere qualche cosa, io colpevolmente lo dico questa mattina, non ho annunciato questi collegamenti perché eravamo presi, puoi immaginare, con i problemi, con la cronaca dell'orefice, il famoso orefice, con AMT, insomma, il disastro, la disgrazia di Spotorno, la ragazzina di Sesti Levante, insomma una roba pazzesca, però è la prima volta che lo faccio, tutte le news dai ritiri, abbiamo appena sentito qui Sampdoria e sentiremo anche Genoa, ok? E quindi abbiamo imparato a conoscere il suo primo canale, Simone Galdi, così come vedremo Carlo Danani. Abbiamo salutato Simone, ancora lì? Allora, Simone, quindi ci risentiamo, ha salutato, ok. Allora Genoani, tra poco toccherà a voi. Ah, è pronto Carlo Danani. Ti ho evocato, Carlo. Buongiorno, buona mattinata, dimmi almeno se fa un po' più fresco lì dove sei.
2: Guarda, buongiorno innanzitutto, ci sentiamo molto colpevoli perché adesso va bene, però di sera serve la felpa e quando ci sono i collegamenti, pensando alle temperature a cui siete costretti voi in città, ovviamente ci sentiamo un po' colpevoli, però insomma c'è da dire che fa molto caldo anche qua, ci dicono gli abitanti della montagna, quindi possiamo immaginare.
1: Allora, questo Trentino che accoglie ancora una volta il Genoa, che lì sono, che ti devo dire, le prime sensazioni poi, no?
2: Beh, c'è da dire che fino a questo momento abbiamo raccontato ai nostri ascoltatori di Primo Canale di qualche centinaio di tifosi genoani, adesso con il discorso del fine settimana e della partita amichevole di domani pensiamo che si supererà senz'altro il migliaio di cuori rossoblu presenti in valle. Ieri giornata intensissima con l'arrivo di Traoré nel ritiro della squadra in serata, il graditissimo saluto di Thomas Scuravi che è venuto a salutare Daniele De Rossi e accolto dal CEO della società Andrés Blázquez, un clima di grande partecipazione e di grande coinvolgimento. Dobbiamo dire che in questo Daniele De Rossi è veramente un maestro, un Daniele De Rossi che vi segnalo particolarmente legato al territorio, perché ci dicono, stiamo facendo appostamenti perché vorremmo beccarlo prima o poi, ci dicono che lascia l'albergo per arrivare al centro sportivo Benatti o in bicicletta o addirittura a piedi, perché vuole smaltire un po' di chili e soprattutto vuole conoscere al massimo questa zona. Un Daniele De Rossi che è assolutamente l'empatia fatta a persona, selfie, autografi come se piovesse, disponibilissimo, insomma un genoano acquisito e ben accolto dal popolo rossoblu. Sul fronte mercato continuano a bussare per il discorso Norton Caffi, ma al momento ci dicono da Villarosta non è ancora arrivata un'offerta degna di nota per permettere a Diego Lopez di sedersi al tavolo, dunque tutti i big rimangono ancorati a Moena. Conto alla rovescia per il primo fine settimana con il Grifone 2.0 in campo, appuntamento domani alle ore 17 per questo primo scrimmage, come dicono quelli che parlano bene, contro il Trento, ambiziosa formazione di Serie C.
1: Sai che un mese fa, direi non più tardi un mese fa, avevo letto sul Corriere della Sera, quindi non insomma l'ultimo dei giornali, e evocavano De Rossi per la nazionale, ancora prima della nomina di Maldini, per la nazionale di calcio, forse l'avrei letto anche tu, direi non più tardi di un mese fa.
2: Sì, confermo, e devo dirti che hai centrato un punto, diciamo, che è stato molto

0: delicato, perché successe che De Rossi aveva tecnicamente il contratto rinnovato in caso di salvezza. Ecco, lì lui non fu molto diretto, nel senso che poi alla fine, di indole, abbiamo imparato a conoscerlo, non è uno che mena il can per l'aia, e lì c'era la possibilità di una chiamata per l'Azzurro, onde evitare poi che gli ritornasse indietro questa situazione a livello boomerang, lui temporeggiò un attimo. In realtà poi non se ne fece nulla, anche perché i tempi tecnici erano totalmente sfasati riguardo alle squadre di club. Abbiamo visto, abbiamo dovuto aspettare l'insediamento di Malagò, poi di Maldini, non c'è ancora a oggi il CT, ovvio che l'attività di club ha una velocità diversa. Comunque De Rossi si mantenne teoricamente aperta quella porta che teoricamente era aperta, ma adesso è totalmente coinvolto nella sua realtà genoana. E da dire che qui a Moena ci sono diversi tifosi giallorossi, perché per il Danielino, come lo chiamano loro, se famo anche 100, 200, 1000 chilometri, perché Daniele De Rossi a Roma è rimasto veramente un'icona, un simbolo, un'istituzione.
1: Senti, a proposito di icone e di simboli, vorrei che fossi tu a lanciare, perché immeritatamente... è brutto se lo facessi io, che lanciassi questo contributo che riguarda Scuravi, che ricorda il grande inarrivabile Osvaldo Bagnoli. Grazie.
0: È un velo di tristezza che è arrivato ieri in tarda mattinata, quando è arrivata anche a Moena la notizia della scomparsa di Osvaldo Bagnoli, e poi è arrivato Thomas Scuravi, uno degli eroi di quel grande Genoa. Abbiamo avuto il privilegio di intervistarlo per gli spettatori di Primo Canale, un Thomas Scuravi visibilmente emozionato al nostro microfono, un momento toccante che senz'altro condividiamo con i nostri spettatori. E da Moena per questo collegamento è tutto.
2: Il tuo ricordo di Osvaldo Bagnoli?
3: Come lo dicevo, è veramente scomparsa una persona che mi ha dato tanto nel calcio, è una persona eccezionale, è soprattutto non come allenatore, come uomo, è un uomo eccezionale che ci ha insegnato tante cose, come comportarsi fuori campo, comportarsi proprio quando non siamo stati sullo allenamento, tutto. E poi lo diceva sempre che sul campo siete voi, io posso dire la tattica e tutto, è sul campo, andate a fare battaglie voi, questo siete voi.
2: C'è un episodio, un aneddoto che vi lega particolarmente e che Thomas non dimenticherà mai?
3: Ma sono tante cose, lo sai cos'è? Lui andava con noi, andavamo a ritiro, rideva, giocavamo carte. Poi certe volte non doveva neanche parlare, perché vediamo che era incazzato con noi. Cioè, lo vedeva, è proprio lui viveva per calcio, per noi è stato migliori proprio allenatori che è stato oggi.
2: Che eredità lascia?
3: Guarda, per me è scomparsa una persona eccezionale, mi dispiace per la famiglia, per tutti i vicini, adesso vediamo.
1: Beh, alla prima partita di Bagnoli a Verona, col Verona, il Verona ospitava il Napoli di Maradona, e credo che fosse Maradona la sua prima partita col Napoli, e Bagnoli diede Brigel per marcare Maradona, e lui disse: ma vedrete che per quello che ho studiato io sarà Maradona a marcare Brigel, perché Brigel segnò di testa il primo gol, e il Verona di Bagnoli vinse 3-1 col Napoli di Maradona. Hai capito, la prima uscita di questo grande allenatore, sensibilissimo e emozionantissimo, timidissimo, quando andava la domenica sportiva dovevano spingerlo praticamente per andare in TV, per andare nel salotto televisivo. Immaginate oggi, sono i vari Adani che spingono, no? Per sedersi davanti al televisore. E in quel Verona, che era stato fatto da scarti, come vi ho detto, c'era Fanna, c'erano un paio di stranieri che non sapevano neanche dove fosse Verona, e però riuscì insomma in questa impresa pazzesca. Lo ricordo al Verona, perché poi sarete voi meglio di me a ricordarlo al Genoa, caro Carlo.
0: E c'è da dire che quella è stata l'ultima

pagina di un calcio che purtroppo non c'è più, ossia una provinciale che batte tutte le grandi d'Italia e arriva a cucirsi lo scudetto tricolore. Ecco, hai citato bene la semplicità del calcio di Osvaldo Bagnoli, che fa a pugni con i match analyst e diciamo tutte le diavolerie che frequentano i campi da calcio. Ci piace difendere questa immagine perché poi tutti sono bravi a riempire

0: poi lo metteva in pratica con risultati veramente eccezionali, e devo dire che è stata vasta l'eco del sentimento per la scomparsa di Bagnoli. Qui è pieno di tifosi genoani orgogliosi che un personaggio del genere abbia legato una fetta della sua memorabile carriera alla storia del grande grifone.
1: Bene Carlo, grazie. Allora ci riaggiorniamo nel corso delle prossime mattinate. Buon fine settimana a te, al Genoa, naturalmente a tutti voi. Grazie.
0: A presto, prossimo collegamento. Un saluto a tutti.
1: Allora chiedo scusa agli amici sampdoriani perché non ho dedicato a loro lo stesso tempo che ho dedicato a Carlo, ma era il primo collegamento e la prima volta che sentivo il collega Simone, volevo capire come stavano le cose. Sono stato più col Genoa, la prossima volta prometto che starò più con la Samp. Pensate che Bagnoli, posso alzarmi in piedi? Allora, Bagnoli, Verona, io vi dico questo perché non so di calcio, lui abitava in una, nella sua casa, certo, di Valdonega, e la sera dello scudetto arrivò un po' più tardi a casa, no? E la moglie disse, ma perché sei arrivato un po' più tardi? Abbiamo vinto lo scudetto. Cioè era così abitudinario l'uomo, e lo si capisce dal tratto, che anche in quel piccolo ritardo nascondeva qualche cosa di pazzesco, di clamoroso. Cioè l'aver vinto lo scudetto. Era una squadra cosiddetta di scarti, lo dico tra virgolette, Galderisi. Chi c'era poi, ricordi? Elchiar. Elchiar con Brigel non sapevo neanche dove fosse Verona. Fanna gli portava, lui amava la crostata di Lamponi, e gli portava, non mancava di portargli la Torricelli, sì, la crostata Nanu Galderisi, l'abbiamo già citato, poi ditemi voi, per dire quest'uomo che poi con questo profilo pazzesco fu lui a vincere quella partita la più importante del Genoa, no? con la sua squadra, con Liverpool, cioè cose da pazzi, no? Comunque andiamo in regia, grazie, continuate a Morandi, le prescrizioni scatteranno tra il 32 e il 36, altre prescrizioni, continuate a scrivermi, io rimango con voi, 11.35, riattiviamo il telefono tra poco.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo, un fine settimana con l'anticiclone africano sulla Liguria, una giornata di sabato 18 luglio con tempo asciutto ed assolato, tuttavia al mattino nubi marittime saranno presenti specialmente lungo il tratto costiero, ma si tratta di nuvolosità sterile, non darà luogo a conseguenti effetti, col passare delle ore sarà in diradamento, più nel dettaglio ciascuna località partendo da Imperia, tempo stabile ed assolato, al più locali nubi marittime al mattino, poi in diradamento col passare delle ore, contesto climatico ancora caldo e con afa accentuata. Sole e gran caldo protagonisti anche su Savona, tuttavia, come vi anticipavo, un po' di nubi saranno presenti al mattino, specialmente lungo la costa, ma poi saranno in diradamento diurno. Le temperature massime anche qui saranno prossime ai 30-32 gradi. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova: tempo stabile ed assolato, tuttavia al mattino un po' di nubi saranno possibili sul territorio, ma saranno in diradamento col passare delle ore. Contesto climatico caldo e con alto livello di umidità si farà sentire anche nella notte all'alba. Anche sul Tigullio il tempo sarà asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, salvo al mattino le temperature diurne comprese fra i 30 e i 32 gradi ed afa accentuata. Ed anche sullo Spezzino la situazione meteo non cambia: il tempo sarà asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio, ma in no qual clima caldo di piena estate con anche afa accentuata. Ci attende una giornata di domenica con ancora l'anticiclone africano sulla Liguria, tempo asciutto ed ampi spazi di cielo sereno, una ventilazione debole o assente, salvo locali rinforzi a largo, un caldo che continua a farsi sentire, ma sarà un'aria più secca, dunque l'afa è in attenuazione. Temperature comunque prossime ai 30-32 gradi. Ulteriori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche

0: alla circolazione sui canali di RFI.
1: Allora, bene, telefonate anche questo sabato su Primo Canale, non ce n'è per nessuno. Non so se avete visto gli ascolti, noi siamo un po' di basso profilo, non ne parliamo mai, ma sinceramente, ce n'è per nessuno. Pronto, buongiorno.
2: Ciao, scusa, sono Lino, ti rubo solo due secondi. Sì. Mi ha dato fastidio la telefonata di quella signora in precedenza che parlava di Nordio. Nordio non è uno scappato di casa, se ha fatto una cosa l'ha fatto nei termini e nella liceità che poteva fare, poi se ha dato fastidio qualcheduno,
1: ma no,
2: che magari ha un qualche colle più alto di lui, non c'è problema. Cioè Mattarella non è Dio e purtroppo non è nemmeno Cossiga, no? Cioè a me ha dato fastidio
1: per fortuna non è così
2: tipo di osservazioni.
1: Vabbè.
2: Quando è stato perso il referendum ci sono stati dei giudici che hanno festeggiato, da parte del colle nemmeno una segnalazione di fastidio che sono state fatte da questi giudici. Quindi qua c'è qualcuno che, se non lo permette, lo vuole menare per il naso, però non glielo consentire, non c'è la possibilità di considerare questi tipi di soluzioni. Cioè, prima di dire che Nordio ha fatto qualche cosa che non poteva fare, si va lì a sincerare se effettivamente poteva fare o non fare, oppure se ha dato fastidio a qualcheduno. Ti ringrazio, ciao.
1: Grazie, ma è prematuro, cioè deve ancora entrare in prigione, è prematuro. La moglie dice che hanno già dato atto agli avvocati, al meglio dato il mandato agli avvocati di, chiedo scusa, fine settimana, anche con le parole, tante volte possiamo essere stanchi. Però mi sembra prematuro parlare di chiedere a Mattarella la grazia, cioè ogni cosa a suo tempo, no? Lo diceva l'Ecclesiaste, c'è un tempo per tutto, un attimo, no? Ripeto, a mio avviso la condotta avrebbe dovuto prudentemente prestare da subito più attenzione al pentimento. Le lettere, grazie a Dio, le scrivono gli stranieri, i ragazzotti stranieri, che massacrano le nostre figlie, le fidanzate, quindi anche le nostre figlie. Scrivono un italiano perfetto, a mio avviso, qualche lettera di pentimento, tanto poi i soldini arrivavano lo stesso, però avrebbe dovuto nel frattempo così farlo. Però, pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, signor Girone.
1: Mario, buongiorno. Mario.
3: Allora. Sì, a Genova si dice Sciuscià e Surdino se per.
1: Sì.
3: E se esiste tanta follia come mai nel passato, è perché la donna, lavorando per necessità o ambizione, ha smesso di fare la madre. Mm. Meditare, ciao.
1: Però cambiano, ha smesso, è diverso il ruolo della madre. Intanto che se ne occupino anche i padri dei figli e che le madri abbiano tempo di tornare a lavorare, poter fare figli, eccetera, eccetera, eccetera. Punto. 11:41, bene così la nuova telefonata. Quasi quasi al sabato abbiamo più telefonate che nei giorni extra, cioè. Ma no, dipende, insomma. Pronto, buongiorno.
4: Pronto.
1: Buongiorno.
4: Pronto, Enrico.
1: Sì, chi sei?
4: Sono Angelo di Propata.
1: Angelo da Propata, Angelo, mamma mia.
4: È da poco non ci sentiamo, Enrico, mi fa piacere sentirti, Cristo.
1: Sì, no, sì, per carità, non nominiamo.
4: Angelo.
1: Cioè,
4: di Angelo.
1: Angelo, sì, calma, Angelo. Angelo.
4: Sarà 10 anni che non ci sentiamo, Enrico, mi fa piacere.
1: È probabile, Angelo, sì, come mai? Non è per colpa mia.
4: Ho avuto da fare, poi sono stato poco bene. Sono sempre qua in stalla con le mie vacche, ti ricordi? Ti aspettavo qua a mangiare l'asino.
1: Lo so, ma poveretto, l'asino è un animale più tenero nel senso non... no, più buono. Vabbè, parliamo di qualcos'altro.
4: No, non sei Propata. Più venuto a Val Trebbia?
1: Sì. Sì, il Trebbia, sai che c'è il Brugneto col Trebbia, abbiamo dei problemi per dare l'acqua a Piacenza e Piacentini. Il Trebbia, Brugneto, affluente.
4: È completamente asciutto, c'è poca acqua.
1: Lo so.
4: C'è poca acqua, capisci, Enrico?
1: Capisco tutto, Angelo, infatti grazie per la telefonata. Gli amici di Piacenza vorrebbero un po' d'acqua, almeno il 10% dell'invaso del Brugneto, che ha

0: 35 milioni di metri cubi d'acqua, ne vorrebbero 4,5, perché il Brugneto è un affluente del Trebbia, che a sua volta è un affluente del Po, e vorrebbero, però la sindaca giustamente tutela, dice, ma tolgo, non posso assetare i genovesi, io sono sindaca, mica. Invece la regione dice, guarda che abbiamo dei patti, non è che si mettano a secco i genovesi. Però vabbè, Angelo, tutto bene? Sì.
1: Ma io sto bene, sono 101 anni, li ho fatti ieri, Enrico, 101 anni, mi sento un leone.
0: Ma figurati, 101 anni, dai. Quando sei nato?
1: E la memoria mi sfugge un po'.
0: Però mi se ti ricordi.
1: Ma parliamo un po' di cose serie, Enrico, ma mi fa piacere sentirti un po', io ogni tanto ti disturbo. Pronto?
0: Sì, pronto. Pronto, Angelo. Non hai 101 anni, dai, ne hai 81, 91.
1: 101 ieri, 101 ieri, esatto. Enrico.
0: Quindi in che anno sei nato?
1: E non mi ricordo.
0: Ah, ho capito, scusami. Ho capito. Senti, allora tu hai le tue mucche, hai il tuo allevamento, propata, se parli di propata, povere creature, ma la Fiorentina ti viene in mente, non bisognerebbe però, una lombata, no? Una tartar, non bisognerebbe, però automaticamente nell'uomo delle caverne che siamo noi, parli di propata, dice, ma chi è Cecchini e la Fiorentina, no? Noi di più. Angelo, chiama, richiama ancora, aggiungi qualche cosa. Vabbè. Ok, andiamo in regia. Ma guarda che bella sorpresa. Ma secondo voi ha 101 anni, Angelo? No, dai. O meglio, se avesse 101 anni, tanto di cappello, complimenti ad Angelo. Probabilmente nell'entroterra si vive così. Dell'invaso del Brugneto ancora non mi avete detto nulla. Nessuno si è... Qualcuno sì, un mese fa, dicendo, ma com'è il Brugneto? Bene, bene, bene, bene, bene. C'è questo problema con gli amici di Piacenza. Brevissima pausa, a tra poco. Dai.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
5: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
6: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
0: Bene, bene, bene, alle 11.46 in questo nostro sabato mattina andiamo da Dario Vassallo che ci racconta tutti gli eventi della settimana, gli eventi spettacolari. State con noi da non perderli, uno per uno. Dario Vassallo.
7: Sì, Enrico, eccoci qua dal Newsroom 28 per segnalare un paio di appuntamenti molto importanti in questo fine settimana che riguardano la nostra riviera di Levante. In modo particolare partiamo da Rapallo, dove, come potete vedere anche dall'articolo sul sito primocanale.it, i riflettori si accendono su Villa Tiguglio. Estate Villa Tiguglio 2026, una serie di appuntamenti a luglio e anche ad agosto in questo splendido posto di Rapallo, organizzati dal Teatro Sociale di Camogli e dal suo sovrintendente Acquaviva, che portano, diciamo così, un cartellone ricco di musica, ricco di cabaret, ricco di spettacoli. In particolare questa sera ci sarà protagonista Leonardo Manera. Leonardo Manera è un comico milanese molto famoso, un volto televisivo molto, molto famoso, che propone uno spettacolo che si intitola Sincero, che è un po' una dichiarazione di intenti, se vogliamo, un viaggio nella sua storia artistica, dove la risposta

0: Esatta, è un po' il punto di partenza per raccontare le piccole verità della vita quotidiana. Domani conosci due genovesi, tra l'altro uno è una nostra conoscenza abbastanza intima, perché parlo di Andrea Possa, che è un nostro opinionista per quello che riguarda il calcio. Ebbene, lui assieme ad Andrea Di Marco, i due Andrea, propongono invece uno spettacolo che si intitola Cronista per una sera. Loro si fingono degli improbabili, diciamo così, telecronisti di una partita di calcio, per raccontare questo che è lo sport sicuramente più importante, più seguito, in una maniera ovviamente ironica e divertente. Quindi due serate certamente interessanti, ma il programma poi di Villa Tigullio prosegue anche nei prossimi giorni, ne daremo conto mano a mano. Un altro appuntamento molto importante lo ritroviamo a Portofino, per Portofino la prossima sarà la settimana del CLIP, il concorso lirico internazionale di Portofino, giunto alla sua 12ª edizione, ormai un grandissimo successo, che Primo Canale segue da anni in diretta e che proporrà in diretta anche in questa circostanza, dove diciamo così, una quarantina di giovani artisti, di giovani promettenti artisti della lirica, si cimentano in questo concorso internazionale, una giuria molto prestigiosa, una giuria capitanata da Dominique Meillet, ex sovrintendente della Scala di Milano. Alla fine della quale, alla fine di queste giornate, ci saranno prima le selezioni, poi le semifinali, e alla fine di questo percorso verrà premiato il vincitore che, tra l'altro, storicamente ha sempre avuto, diciamo così, un cammino privilegiato per entrare in una professione importante, perché i vincitori delle scorse edizioni hanno ottenuto quasi immediatamente dei contratti in alcuni dei teatri più importanti del mondo. Quindi queste sono, diciamo così, le chicche di questo fine settimana. Ti restituisco la linea, Enrico.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie Dario. Non perdete tutto, ho un minuto, sì. Sì, allora guarda che bello. Parli di Bagnoli, parliamo del Verona, dei Bagnoli Parkinson, parli del Verona dei Miracoli, mi avete mandato le pagine dell'album Panini con i giocatori del Verona, però c'è la telefonata, li vediamo dopo, direi. Prendiamo la telefonata. Però mi fate impazzire quando siete così, quando seguite e aiutate, no, le nostre cronache con quello che avete a casa, l'aiuto a casa, siete pazzeschi, vi adoro. Pronto, buongiorno.
2: Sì, ciao, sono Lino, scusa,
1: Avelino,
2: devo intervenire perché il discorso di Mario mi ha dato particolarmente fastidio, siamo al limite della querela. Quando fa le pulci sulle madri degli altri, si voglia un attimino verificare le pulci in casa sua. Glielo dica che stavolta la passo, la prossima volta non la passo. Buona giornata.
1: Non ho capito cos'era poi Mario, cosa aveva detto? Mario parlava. Ah sì, le donne e le mamme, beh, ci sta, ora il mondo è cambiato, le scuole sono sempre materne, no? Ma perché non c'è la scuola paterna? Cioè le scuole sono sempre materne? Esistono ancora scuole, metodo Montessori, la scuola è materna, no? Perché materna? C'è del patriarcato nel dire che la scuola è materna, la scuola è scuola, perché deve essere materna? C'è del patriarcato, allora vorremmo, io vorrei la scuola paterna, perché no? Perché la scuola non può essere paterna? Chi è il padre, il buon padre di famiglia? Quello che ti protegge, quello che ti mette la mano sulla spalla, il buon padre di famiglia. Poi c'è il pessimo padre di famiglia, ci sono io, poi c'è la pessima madre di famiglia e poi c'è il buon padre e la buona madre di famiglia. Ma le scuole perché sono materne? È un'idea del patriarcato. Io vorrei le scuole paterne. E così sistemiamo Lino. Pronto, buongiorno.
3: Pronto?
1: Buongiorno, oh, buongiorno. Sì.
3: Buongiorno caro amico, sai chi
1: Caffaro.
3: sono? Indovina, pastiglie.
1: Ah, Raffa.
3: Ciao amico mio.
1: Senti, di moda, non di moda, non ci siamo mai occupati. Allora, Raffa è colui che porta medicina in giro.
3: Neanche parenti in questi giorni.
1: Qual è quella che
3: Gaviscon, come se piovesse.
1: Gaviscon e l'Eutirox come va?
3: Tutti con la gola, tutti con la gola, con gli aerei condizionati.
1: Ma qui no, non c'è pericolo. Qui
3: No?
1: no. No, qui
3: E
1: adesso,
3: come
1: qua
3: stai
1: no.
3: con sto caldo qua? Riesci a sopravvivere?
1: Noi anziani

0: abbiamo delle compensazioni. Tanta acqua, tanta acqua. Però
1: sì,
0: qui non c'è l'aria condizionata.
1: Così,
0: Non ce l'ho, non ce l'ho. Vorrei vedere un altro al posto mio, diceva quello. Dimmi, Rafa, allora, com'è?
1: No, io ti volevo dire, vabbè, a parte... Sono stato contento di sentire quel signore di 101 anni che mi ha fatto veramente ridere, divertire.
0: Ma è forte.
1: Ci vuole un'energia a quell'età lì.
0: Se ha 101 anni, perché...
1: Mi ha fatto veramente divertire, un'energia.
0: Tu ce l'hai dei farmaci per arrivare a 101 anni? No.
1: Ci studio un po', ci studio.
0: Gli integratori.
1: Ma te ne porto qualcuno.
0: Portami qualcosa, va. Portami qualcosa.
1: Poi ti volevo dire una cosa seria.
0: Dai.
1: Vabbè, che sono vicino a quella ragazza che purtroppo di Sestri Levante. Ieri sono andato al Gaslini e era veramente un ambiente, un silenzio c'era, che di solito scherziamo col calcio. C'era veramente un'atmosfera bruttissima, guarda.
0: Mamma mia, mamma mia.
1: Però ancora sai che ci sono loro che cercano di fare il possibile, via.
0: Ma assolutamente, anche diciamo l'impossibile.
1: Quello che è dispiaciuto, però sono vicino a quella famiglia lì. E ti volevo dire solo quello.
0: Sei andato a Gaslini.
1: Ci sentiamo quando posso, via.
0: Sì. Ricordiamo la cosa più bella, più struggente, non l'abbiamo detto prima, sono stati donati gli organi della ragazzina.
1: Sì,
0: cioè,
1: quello è importante.
0: È importante, è sublime, non è importante troppo da una ragazzina, da una creatura riprenderanno la vita altre creature, come un albero che dà i suoi frutti.
1: Sì, quello indubbiamente.
0: Sai, noi siamo qua.
1: È la cosa più importante.
0: Direi. Rafa, grazie, ci salutiamo.
1: Quando andiamo in ferie, Harry?
0: L'ultima di agosto e la prima di settembre, quindi.
1: Ah, bene, anche io.
0: Vedi? Però non andiamo nello stesso posto.
1: No. Se mi dici dove vai, venga anch'io.
0: No, vi ho detto l'anno scorso. Dove vado? Ve l'ho detto l'anno scorso, se siete stati attenti, ve lo dirò.
1: Se
0: dai.
1: Lo fai sapere, ti porto il Gaviscon in vacanza.
0: Va bene. No, ma no, grazie a Dio non ne ho bisogno, il Gaviscon no. Grazie a Dio, Malox, Gaviscon. Grazie. Allora, telespettatori, noi siamo qua, puoi occupare un attimo, un minuto? Mi metto qui, sì, cosa c'è adesso? Allora, siamo qua a dividerci, no, sul gioielliere... Grinzane Cavour, il carcere di Bollate, Nord Milano, i due morti, lo scafista che ha avuto un po' la grazia, Garlasco, Sempio, Stasi, De Rensis, Catagliotti, Meloni, Campolargo, le elezioni, la pensione ad aprile, Maruteranno, Schlein, Conte, che vorrebbe premierato Conte, no? L'ha già fatto, lo vorrebbe. E dimentichiamo che è morta una bambina, Alice, e i genitori hanno donato gli organi della bambina. Forse non li abbiamo ancora visti in televisione. Matano, non so se in ferie è Matano, perché sono da Matano, però spero si siano sottratti a Matano. Ma hanno donato gli organi della bambina. Non so se. Poi ragazzini distruggono i bus, poi moriranno nel Mediterraneo dei poveracci che nel nostro paese cercheranno, poi la mala sanità, poi la bella sanità, poi quello che ammazza, quello che prende il tombino spacca, quello che uccide col macete, quello che a Cornigliano fa, e poi due genitori nel lutto più grande, inimmaginabile vita, muore la bambina, donano gli organi, così ve la metto lì, per carità. Rafa dice ieri al Gaslini erano tutti coinvolti, no? Un po' d'umanità. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno signor Cirone.
0: Oh Rosa, buongiorno Rosa.
2: Affrontare un altro argomento adesso in questo momento.
0: No, ma non sì, affrontiamo tutto Rosa, è il mio dovere. Ogni tanto ristabilire.
2: Alla famiglia, della ragazzina, anche del ragazzino, quello che è rimasto fulminato al Luna Park. sono tragedie veramente che si augura di non

0: farci mai come genitori, perché è veramente
1: terribile,
0: una
1: terribile,
0: cosa
1: terribile. Poi sono tutti
0: atroce.
1: A parte che sono angeli, no? Ma in generale, quante volte ci siamo detti che quando per cause del fatto, dell'imprevisto, qualcuno muore, è sempre, di solito è un volontario, è uno che faceva del bene, è uno che non si era arricchito, era una persona generosa, ben voluto da tutti. No, di solito è così quando si muore per cause imperscrutabili. Vabbè, prego Rosa, forza.
0: Cambiando invece discorso,
1: sì,
0: parlando del gioielliere, trovo anch'io assurdo che chi ha ammazzato col ponte 43 persone, 12 anni, e il gioielliere 14. Mm-hmm. Poi spero che nessuno si trovi nella situazione che si è trovato lui, perché siamo tutti bravi a parlare, ma nelle cose bisogna trovarsi e vedere, perché la testa un attimo come si reagisce. E poi cioè, veramente il risarcimento, stiamo diventando una nazione ridicola, ridicola, perché per la strada non le dico cosa dicono di queste sentenze, non glielo dico,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: veramente
1: sì,
0: siamo schifati e non ne possiamo più. E la sinistra che si riempie la bocca qui, che specula, che fa, e grazie, loro sono sempre lì a difendere i delinquenti, ogni 3x2 sono in piazza a difendere i delinquenti, i brigatisti rossi che scrivono i libri, vanno nelle università, e certo, poi la gente normale si chiedono come fanno i progetti, mettiamo quello, mettiamo quell'altro, ma la gente, la più grande maggior parte, vi osserva tutto quello che fate e che dite. Non è che all'ultimo, sì, qualcuno non segue niente, vota un po' così per simpatia, ma la grande maggioranza della gente, guardate Napoli, ce ne saranno tante altre piazze come Napoli, non parlate né di progetti, non parlano di niente, solo come posizionare le persone come se il problema fosse solo la persona e non fosse tutto quello che hanno fatto nel corso degli anni e che stanno continuando a fare. Continuate così, continuate.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie. Ricordo che richiediamo l'estradizione di un brigatista, non vi dico il colore, che ha partecipato, l'ultimo dei suoi crimini è stato partecipare al rapimento di Aldo Moro, no? Abbiamo chiesto l'estradizione al Nicaragua, ma Managua ha detto no. Non ve lo diamo, anzi il Nicaragua, con tutto rispetto, interrompiamo i rapporti commerciali con l'Italia. Il Nicaragua. No, perché uno dice, guarda, sono l'Italia, sono un po' più grasso, più forte, no? Interrompo io i rapporti con il Nicaragua. No, il Nicaragua si è tanto arrabbiato, pensate, che ha interrotto il Nicaragua, che magari avrebbe forse, io parlo da capitalista bianco, padrone del vapore, da colonialista, Cristoforo Colombo, da schifo, magari forse è più il Nicaragua che ha bisogno dell'Italia, che non l'Italia del Nicaragua, con tutto rispetto, credo. Il Nicaragua ha interrotto i rapporti con noi, perché abbiamo chiesto l'estradizione del brigatista, hai capito? Vado in regia, va bene, perché sono le 12 e un minuto, è vero, è strana questa cosa. Mi ha scritto un metronotte, una bella lettera, adesso se la trovo dice, attenzione, io vivo con un'arma, bisogna stare molto attenti, contare fino non a 10 ma fino a 20 per non causare dei disastri, eh? A tra poco.
2: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 29 luglio, shampoo e balsamo ultra dolce Garnier, vari tipi e grammature, due pezzi a 2,90€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
4: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
5: Perché conviene!

0: Il 14 maggio del 2023 ho perso mia sorella. Ho potuto donare solo i suoi occhi. Spero che qualcuno veda il mondo con i suoi occhi. Grazie, Stefania. Sono Fabrizio. Abbiamo bisogno del Nicaragua? Oh, vabbè, anche. Però, con tutti i problemi delle carceri italiane, chiediamo anche l'estradizione. Ma che se li tenga in Nicaragua. Buon fine settimana, Anna Maria. No, il fatto che in Nicaragua il signore Camillo, no? Si chiamava anche nel suo soprannome, tra noi brigatisti lo chiamavamo Camillo, si è aperto alla moglie del nicaraguense e si è aperto due ristoranti. Pensa come ti cambia la vita, no? Dici, ma oggi vado a rapire il segretario della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, uomo tristanzuolo, uomo di chiesa, uomo con figli, con moglie e figlia, e domani poi scappo, perché sono un uomo coraggioso, non affronto la giustizia italiana, perché fa schifo, come tutti voi sapete, la giustizia fa schifo, vado in Nicaragua, apro due ristoranti, ma chi se ne frega? Cioè, amici, questo è l'esempio, no? Dai! Ne leggo ancora uno. Dunque, ne leggo ancora uno, grazie. Mamma mia che mondo cattivo, ciao a tutti voi. Il Nicaragua ha dimostrato torto ragione di avere più palle del governo Meloni, che è lo zerbino di USA e Israele. Vabbè, no, vabbè. Non riesco a capire perché non ci sia un sistema che blocchi. Ah beh sì, le pompe delle piscine è una cosa veramente assurda, perché non sentiamo i tecnici, sono sicuro che il problema lo risolvono. Pronto, buongiorno.
1: Scusa, sono Oi. Lucia.
0: Lucia, devo veloce, Luci. Veloce, una.
1: È stato richiamato per dirgli quali sono i suoi limiti, punto. Secondo, ho avuto i ladri tre volte, non una, tre
0: anch'io,
1: volte.
0: Anch'io.
1: Tutte le volte mi hanno svaligiato. Una volta addirittura cinque pellicce, non una. La terza volta li ho incontrati nel viale che arriva alla casa mia, essendo unica, tutta illuminata. Lo sai cosa avevano? In mano il televisore grandissimo, lo portavano tutti e due. Io avevo la macchina, l'avrei potuto investire benissimo. Sì. Anzi, mi sono fermata, loro hanno mollato il televisore, sono scappati e poi mi sono trovata la in casa tutto svaligiato, va bene? Quindi so cosa vuol dire il ladro, li ho anche visti in faccia. È vero, sono scappati, ho chiamato i carabinieri, sono venuti immediatamente, non ho investito nessuno,
0: cosa
1: che avrei potuto farla, perché avevo anche una macchina bella potente.
0: Va bene, va bene. Allora, se avessi investito, ti avrebbero dato 18 anni. Sono gli anni che hanno dato di punizione ad una signora, si chiama Cinzia, che a Viareggio, dopo aver subito il furto della borsetta in un locale pubblico, lei si accorge del furto, esce fuori, sale sul suo SUV, e anche Lucia ha parlato di SUV, sul suo SUV Mercedes, individua il ladro, era un ragazzo marocchino, lo tira sotto con la macchina, lo ammazza, 18 anni le hanno dato, in primo grado le hanno dato 18 anni, quindi avresti preso 18 anni. La prossima volta ripensateci. Ma non, cioè non per la pena, ma anche per la pena, ma ammazziamo una persona, anche a me sono venuti tre volte in casa, auguro loro tutto il male possibile, punto, fine, probabilmente non arriverà a loro, punto, non è che, hai capito, avere una pistola in certi momenti è pesante, devi prendere delle decisioni pesanti, ok? Però ti avrebbero dato 18 anni. Fra l'altro questa imprenditrice balneare magari dichiarava magari dichiarava 15.000 euro a Viareggio, però i soldi non sono bastati, senz'altro. Sì, mi direte, un'imprenditrice balneare con 15.000 euro, però probabilmente saranno usciti dei soldi in più, come sono usciti alla famiglia di Sempio 60.000 euro, avrà avuto i migliori avvocati. Però, le concessioni dei bagni, quei 5.000 euro, tu pensa, guadagni 15.000 euro, no? Sei proprietario dei bagni, guadagni non più di 15.000 euro l'anno, ne paghi 5.000 di concessione, poveretto, sei da Sant'Egidio. Io penso che al pranzo di Natale Sant'Egidio vadano tutti i balneari, tutti quelli che possono entrare all'annuncio.

0: al pranzo di Sant'Egidio, no? E per fortuna c'è Sant'Egidio. Pronto, buongiorno.
1: Ciao, sono Mario Lassanari.
0: Sì.
1: Io volevo fare un riferimento alla sentenza del disastro del ponte.
0: Sì,
1: io vorrei dire una cosa, che ci sono forse tra i periti e quell'altro, si sono dimenticati di chiedere un parere al più grande costruttore che è a Genova, che è Spinelli. Spinelli dopo due giorni o dopo lo stesso giorno aveva detto che quel disastro sarebbe potuto evitare se avessero messo delle colonne mobili alla fine degli strali che sono crollati e che forse sarebbero costati meno di tutte le perizie tarlocche che hanno fatto fare per non fare l'intervento. Cioè, per me non è stato un omicidio colposo, per me è stato un omicidio
0: preterintenzionale.
1: Comunque, perché loro, anche se crollava il ponte, secondo il contratto fatto dal 2009, dove c'era quella famosa postina, non gliene poteva fregare di meno, perché avrebbero continuato a percepire gli utili per fino alla fine del contratto. Quindi per me è stata una sentenza tarlocca.
0: Sì.
1: Tutto quanto.
0: Ok, quindi dici preterintenzionale, cioè io non avevo intenzione di uccidere qualcuno, non avevo intenzione di ammazzare qualcuno. Dopo la sentenza c'è stato, mi alzo in piedi, una presa di posizione della famiglia dell'ingegnere Riccardo Morandi, il figlio Maurizio, che credo, però andate a vedere sulla vostra intelligenza artificiale, sapete che io amo l'intelligenza artificiale, ma non mi interessa di questo, sono un cronista. Il figlio si chiama Maurizio, credo che sia architetto, se non ingegnere. Hanno preso ovviamente la famiglia, hanno detto basta, c'è una parola precisa che si chiama, inizia per S e finisce per mento, sputmento, della nostra famiglia. Riccardo Morandi, ingegner Morandi, aveva detto che questa sua creatura era fragile, aveva consegnato alla città, ancora prima che Bucci doveva ancora nascere, è del 65 l'inaugurazione direi, 65-66, andate a vedere su Wikipedia. Arrivò il presidente sulla Lancia Flaminia, Saragat, presidente socialdemocratico, a inaugurarla, e però disse guardate che è una creatura fragile e quindi cercate di manutenerla nel tempo, punto. Però la famiglia Morandi dice basta con il linciaggio, ognuno si sente tirato in ballo e dice basta con il linciaggio del nostro padre, questo devo dirlo. E il figlio Maurizio, ok? Vado in regia? No, andiamo avanti? C'è la telefonata, ho sospeso perché sentivo che stava arrivando la telefonata, non potevano non arrivare con questi tempi. Pronto?
2: Sentivo che stava arrivando la telefonata, non potevano non arrivare.
0: Pronto?
2: Non potevano non arrivare.
0: Che brutta. La... Sì, buongiorno, spenga la TV.
3: Spenga.
0: Sono io, spenga la TV, è uno nuovo questo. Spenga la TV.
3: La spiego subito. Allora, devo dire una cosa sola. Aspetti, la spiego subito.
0: Spenga la TV.
3: Allora, le voglio dire che allora bisognerebbe darci una medaglia, però non ce la posso dare la medaglia perché c'è un caso politico, una certa politica protesi dei delinquenti. Quello sì. Che se volete capire lo capite, no?
0: No, allora qui siamo di nuovo con l'orefice. Vi ho detto, nella vicenda immediatamente è entrata una parte politica, immediatamente ma neanche a bocce ferme, a bocce ancora calde, che è la Lega, ancora prima del fenomeno Vannacci, perché è di 4 anni fa, no, la tragedia, e Mario Giordano su Rete4. La politica è arrivata di corsa, se la Lega dice salviamo l'orefice, secondo voi gli altri cosa fanno? Dicono sì, no, a prescindere, no. Se la Lega avesse detto a morte l'orefice, gli altri avrebbero detto no. Quindi giudichiamo il fatto, proprio perché il caso da giudiziario è diventato politico, detesto parlarne, cioè mi piace parlarne, ma detesto. Cerchiamo di distinguere.

0: piuttosto, cerchiamo di distinguo, dalla medaglia all'orefice all'impiccagione di questi di cose, no, cioè no, in casa mia no, chiuso. Però ripeto, detesto perché sono convinto comunque che, ve l'ho detto prima, a sinistra senz'altro c'è qualcuno che in cuor suo dice: beh, però l'ha fatto bene, l'avrei fatto anch'io, mentre a destra ci sarà qualche cattolico che dica: beh, però ha ammazzato due cristiani, gli è corso dietro, magari non doveva farlo. Però non si può dire. Ma qui sì che si può dire, ma qui sì che si può dire tutto, porca miseria. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, Enrico? Ciao, sono Marco Dall'Agaccio.
0: Marco Dallagaccio, sì, Marco. Ciao
1: Sì,
0: Marco,
1: ciao. Ti
0: ciao, ciao, ciao.
1: volevo dire solo una cosa, che purtroppo la legge, come la pelle di Daino, tira un po' dove vuole. Io ti dico una cosa, io ho perso, non so se ti ricordi, nel 91 mio fratello in un incidente in Piazza Portello. Hanno fatto un'inversione a U, i carabinieri, quando c'era il consolato americano, hanno fatto un'inversione a U. E i carabinieri borghesi portavano la pizza a quelli di guardia, mio fratello purtroppo passava in moto, l'ha preso in pieno e c'è rimasto secco. Doveva fare 21 anni, tra
0: Oh
1: parentesi.
0: mamma mia.
1: Perciò l'hanno levato dai carabinieri, hanno pagato la cauzione e è finita lì. Tutto qua, niente. C'è anche la lapide ancora attaccata adesso, se tu ci fai caso,
0: No,
1: in
0: dimmelo,
1: Piazza
0: voglio farci,
1: Portello.
0: voglio farci caso, anzi vogliamo farci caso. Marco, dimmi dov'è? Piazza Portello?
1: Sì, proprio dalla galleria dove c'era il consolato americano una
0: Sì,
1: volta,
0: sì, sì, sì, sì.
1: c'è ancora,
0: Lato Fontanarose.
1: sì. No, no, Piazza Portello proprio tra le due gallerie, proprio tra le due gallerie,
0: Sì. Tra le due gallerie, sì.
1: no,
0: Scusa.
1: no, lato Fontanarone
0: C'era
1: Amoroso, lato
0: l'ambasciata
1: via
0: americana?
1: Caffaro,
0: Sì.
1: lato via Caffaro,
0: Ah, lato via Caffaro,
1: lato via Caffaro.
0: Lato
1: Niente, tutto
0: ascensore,
1: qua.
0: diciamo.
1: Volevo dire, che dovrei fare io? Dovrei andare lì e ammazzare quel
0: No, ma
1: poveretto lì che
0: no,
1: ha
0: no, no,
1: ammazzato
0: perché
1: mio
0: ma i
1: fratello.
0: carabinieri erano, immagino, hanno fatto inversione perché erano sul lavoro, stavano
1: Se
0: inseguendo
1: tu ti
0: qualcuno.
1: ricordi bene, allora lì c'era il consolato americano e c'erano i carabinieri di guardia da una
0: Sì.
1: parte e dall'altra,
0: Sì.
1: che si fermavano con la paletta quando
0: Sì.
1: facevano scambio di guardia, compagnia bella. Quella sera, si può dire, da via Balbi verso Corvetto venivano due carabinieri in borghese a portare la pizza a quelli che erano di guardia. Hanno pensato bene di fare un'inversione a U in galleria, hanno occupato tutta la galleria, e mio fratello era in moto, l'ha presa in piena, non poteva andare diversamente. Però
0: E
1: è
0: come finire? Ma
1: successo.
0: siete stati risarciti comunque? Vabbè, adesso non
1: Ma sì,
0: c'entra. No,
1: però io
0: no,
1: ho
0: no,
1: passato
0: scusami,
1: mio
0: non c'entrava niente,
1: fratello.
0: scusami, non c'entrava niente quello che ti ho detto, assolutamente.
1: No, ci mancherebbe. Ormai sono passati tanti di quegli anni. Meno male che ho ancora tre sorelle, un altro fratello l'ho perso che poco, vabbè, ma non vuol dire. Così è la vita purtroppo. Ciao Enrico, dai, ti
0: Grazie Marco,
1: saluto,
0: grazie.
1: buona giornata.
0: Grazie, grazie anche a te. Le giornate poi, sapete che tutti noi, voi poi ci facciamo carico, no, di quello che succede, siamo una sorta di grande famiglia, riconosciamo le voci, sappiamo i problemi, ormai ce li raccontiamo, i problemi dell'uno e dell'altro, sapete anche tanto di me e quindi questo mancava, giuro che appena passerò tra le due gallerie andrò a vedere questa targa che è rimasta, il fratello del povero Marco Dellagaccio. Vado subito in regia. Brevissima pausa, a tra poco. Chi vincerà stasera? Tra le due grandi deluse, no? Avremmo potuto esserci noi dell'Italia, ma figurati. Ma no, ma meglio così, penso, no? Che non siamo ai mondiali. Meglio così. E stasera? Ma, a tra poco.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: Anche quest'estate non si dorme dal caldo. Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
4: A temperatura controllata.
5: La freschezza della linea Smartthermo in promozione da Ugoflex di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità!

0: Flex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
1: Rocky, dimenticavamo l'album Panini col Verona. Anche perché mi ricordano, c'era telefonata, mi ricordano che in quel campionato, ah, è caduta, vabbè, non dico meglio, eccolo qua, c'erano la Juve di Platini, la Sampdoria di Vialli, Mancini, Sunes e Trevor Francis, per cui fu un campionato storico, eccolo qua. Sai che se mi ricordo il campionato del Verona, e sì, l'ho detto, sul Napoli-Maradona segnò Brigel, segnò un gol, la Fiorentina di Socrates, la Roma di Pruzzo e l'Inter di Rummenigge. E lo scudetto, ah, ricorda lo scudetto vinto da Ranieri con Leicester. Eccola qua, le guardate un po'. Fanna è quello che portava, fai vedere, De Gennaro, Fanna portava la crostata di Lampone a Bagnoli, che era golosissimo. Donà, che è un po' impastata la scrittura. Garella, grande. Garella era alla Lazio, no? Si domandavano cosa facesse, Tricella, Fontolan, Brigel, Fanna e Volpati, pensa. Grazie, mi fate impazzire quando mi aiutate. Confermo, il figlio dell'ingegnere Riccardo Morandi del Ponte Maurizio è un architetto, è il figlio, è un architetto, confermo quello che vi ho detto. È caduta? No, pronto?
2: Buongiorno Enrico.
1: Oh, Nino, buongiorno Nino.
2: Senti, volevo intervenire un attimo sul discorso del problema dell'orefice.
1: Vedi, siamo sempre lì.
2: Sai qual è il problema? Che adesso, siccome hanno detto che deve risarcire 300.000 euro a queste due persone, sì, che erano andate a casa sua per delinquere, sì, a questo punto si crea un problema. Io che sono disperato, vado a fare una rapina, esatto, cerco di farmi ammazzare e ho, esatto, risolto tutti i problemi della mia famiglia.
1: Esatto, è vero.
2: E allora, questo è veramente grave, perché se io vado per delinquere, d'accordo, sarà stato esagerato, però io mi sono trovato nella mia vita con una pistola davanti quando facevo rappresentante di Preziosi.
1: Sì.
2: E ti posso garantire che in quel momento non ragioni.
1: Lo credo.
2: Va bene?
1: Sì, sì, lo credo.
2: Però il dire che questi qui devono, lui ha già versato 100 e passa 1000 euro e deve versare altrettanti, questo lo trovo veramente non da paese civile.
1: Ok. Allora lui deve 700, una provvisionale, grazie, di 780.000 euro distribuite in lotti che vanno da 10.000 a 60.000. A seconda della vicinanza del parente col morto. Immagino la moglie, se aveva una moglie, la compagna 60.000, se era il cognato lontano 10.000. E quindi si sono fatti una rendita. Chiedo scusa a Dario Vassallo se credo che nel film di Wim Wenders, L'amico americano, parlo di un film di 20 anni fa, con una locandina bellissima, si proponeva proprio questo, in maniera diversa, cioè un malato di cancro, io ricordo questo, un gaglioffo malato di cancro, dice già che sono malato, perlomeno vendo la mia vita e magari se va bene incasso qualcosa, se non per me, per la mia famiglia. È un dubbio che viene, cioè non è un dubbio, è un ragionamento che ti viene. Ce lo siamo detto prima, se andrà in porto la nuova legge non si parlerà più di risarcimenti. Quindi la brava moglie che al marito diceva guarda vado a rapinare, mi raccomando prenditi la pistola, il mitra, ricordati le pallottole, mal che vada se muori io mi faccio la dote e la figlia può studiare alla Bocconi, domani dirà ma marito mio perché non ti trovi un lavoro normale, perché se muori non ci danno niente e tua figlia non potrà studiare, dovrà andare a raccogliere i pomodori al posto di un banglese o di un pakistano. Mi capite? Mm. Libero? Libero, libero. WhatsApp, vi ho stordito in questo sabato mattina di metà luglio? E guardate che, eccolo qua, vedi? Grazie Rocchiccioli. Allora, credo sia questo, poi magari è una storia d'amore pazzesca, ma credo che nell'amico americano, guarda un po', Wim Wenders, vedi? Io non so nulla di cinema, eh? Credo che ci fosse proprio questo problema, l'amico americano, Americanische Freund, Wim Wenders, grazie Rocchiccioli.

0: Allora, pronto, buongiorno. Pronto? Non risponde?
1: Pronto?
0: Sì, signora, che succede?
1: Non sentivo. Ecco, buongiorno Enrico, buongiorno. Mi perdoni.
0: Prego.
1: Niente, volevo fare una considerazione perché ci sto veramente male con questo discorso della bambina. Non riesco a capire. Le disgrazie succedono che non te l'aspetti così all'improvviso, ok? Perfetto. Però mi domando, la mamma dov'era? Il padre dov'era? Io non ho sentito un attimo parlare dei genitori. Andranno a
0: Signora,
1: vedere il tubo perché è scappato, si è sbulonato, andranno a vedere sto belin di tubo cosa c'era, cosa non c'era. Ma i genitori dov'erano? Perché quando si sono immersi per andare a vedere com'era giù, è passato tanto tempo, questo è stato detto alla televisione. Se io ero la mamma che ero lì, mi sarei buttata
0: lo
1: qualcosa,
0: so.
1: forse avrei fatto. L'avrei portata su sicuramente col corpo pieno d'acqua, però ci sarebbe stato un aiuto, ma veramente superiore a chiami quello, chiami quell'altro. Ma i genitori devono stare vicino ai bambini, vicino ai bambini.
0: Signora,
1: Io trovo che
0: in un momento come questo non possiamo insegnare nulla a qualcuno, sembra un po' come il gioielliere, dovremmo trovarci. Lei sa, è mamma, lei lo sa, noi siamo genitori, siamo stati genitori. Cioè, basta un attimo, basta un attimo. Tenete conto che questi genitori hanno donato gli organi della bambina. Ci sono magari genitori più attenti, ai quali muore la bambina, però non danno gli organi. Chi è migliore, chi è peggiore? Non possiamo dirlo, non siamo qui a stabilirlo, stabilirà se c'è, lo stabilirà lui, no? Occupa un attimo il telefono, Mario. Cioè, siete genitori, basta un attimo, basta voltarsi così e la bambina è risucchiata. Tu ti giri con la coda dell'occhio, cos'è successo? La bambina giocava con un'altra bambina, bambine. La bambina, Alice viene risucchiata. Tu sei la mamma, vedi che c'è la bambina. Poi ti giri, non vedi più Alice, ma vedi che l'altra bambina sta giochicchiando, che è ancora lì. Quindi dici, beh, avrà fatto tappata al naso, sarà andata sotto. Ti rigiri di là, sono 2 attimi che fanno una tragedia. Il bagnino? Bagnino? C'era? Non c'era? Siamo qui a dirci le cose, noi sopravvissuti, siamo qui a dirci le cose. È giusto, perché cerchiamo di fare luce, no? Cerchiamo di alzare un sipario su questa che è una tragedia più tremenda. E comunque vi ricordo che questi 2 genitori hanno donato gli organi alla bambina. Poi magari ci saranno genitori integerrimi, migliori di tutti, che invece tengono la bambina com'è. Chi può discutere? Il bagnino? Senz'altro c'era? Ma è un attimo, siete stati genitori? Siamo stati figli? Dovrebbero, sì, siete stati figli, perché se io ci sono, ho avuto la mamma e papà, giusto? C'è il momento che ti giri, c'è il momento che dici, ma guarda, voleva il gelato, vado a prendere il gelato e vado a prendere il gelato. Pensi che queste cose non possono mai accadere, no? Amici, io sto per salutarvi. Accidenti, sono già le 12:27, anzi vi saluto. Ho visto che c'è un mercatino di libri in via 20 Settembre, andrò a vedere se c'è qualche libro della collezione, l'avete in casa i Rizzoli della collezione La Scala? Sono bellissimi, con la copertina di Agrada, bellissimi. Vedrò se c'è qualche cosa. Non mi avete detto stasera chi vincerà. Spero che vinca. A me piace come si chiama? Bellingham. Però non ha fatto niente l'ultima partita. Mi piace Bellingham, quel suo modo di, no? Ti fate per l'Inghilterra? Perché la Francia. La Francia. No? Non so, la Francia con le gole. Non lo so, ditemi. Io vi saluto, vi auguro uno sereno fine settimana. Io lavorerò molto e lunedì, se Dio vuole, dovremo essere qui tutti insieme e ci sarà il G8, il ricordo del G8 a 25 anni di distanza. E con Primo Canale non si scherza. Grazie, arrivederci.

0: Primo canale da Emma Parigi di Trebi Meteo, un fine settimana con l'anticiclone africano sulla Liguria, una giornata di sabato 18 luglio con tempo asciutto ed assolato. Tuttavia al mattino nubi marittime saranno presenti, specialmente lungo il tratto costiero, ma si tratta di nuvolosità sterile, non darà luogo a conseguenti effetti, col passare delle ore sarà in diradamento. Più nel dettaglio ciascuna località partendo da Imperia. Tempo stabile ed assolato, al più locali nubi marittime al mattino, poi in diradamento col passare delle ore, contesto climatico ancora caldo e con afa accentuata. Sole e gran caldo protagonisti anche su Savona, tuttavia, come vi anticipavo, un po' di nubi saranno presenti al mattino, specialmente lungo la costa, ma poi saranno in diradamento diurno. Le temperature massime anche qui saranno prossime ai 30-32 gradi. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova: tempo stabile ed assolato, tuttavia al mattino un po' di nubi saranno possibili sul territorio, ma saranno in diradamento col passare delle ore. Contesto climatico caldo e con alto livello di umidità si farà sentire anche nella notte all'alba. Anche sul Tiguglio il tempo sarà asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, salvo al mattino le temperature diurne comprese fra i 30 e i 32 gradi ed afa accentuata. Ed anche sullo Spezzino la situazione meteo non cambia: il tempo sarà asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio, ma innocua, il clima caldo di piena estate con anche afa accentuata. Ci attende una giornata di domenica con ancora l'anticiclone africano sulla Liguria, tempo asciutto ed ampi spazi di cielo sereno. Una ventilazione debole o assente, salvo locali rinforzi a largo, un caldo che continua a farsi sentire, ma sarà un'aria più secca, dunque l'afa è in attenuazione. Temperature comunque prossime ai 30-32 gradi. Ulteriori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Fino al 27 luglio da Basco arriva il basso costo! Solo con Prima Card, cono 5 stelle San Montana a soli 2,99 €. Pan bauletto mulino bianco 400 grammi a soli 69 centesimi. Polpa di pomodoro Mutti 210 grammi per 2 a soli 98 centesimi. Cibo per gatti Felix diversi tipi a soli 1,64 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore!
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Bollino rosso che continua sulla regione Liguria, sulla città di Genova. Oggi l'88% dei comuni sono a rischio alto e poi l'assalto al pulmino della linea 71 nel ponente genovese con sassi, vetri rotti e poi ci avviciniamo all'anniversario del G8 di Genova 25 anni fa, il ruolo che ha avuto Primo Canale. Di questo e di molto altro, insieme ovviamente alla finestra che si apre sui ritiri di Samp e Genoa, oggi a Newsroom 28. Ma parto subito andando a salutare Dario Vassallo per fare il punto sul caldo. Buongiorno Dario.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Sì, come hai detto, è sicuramente un momento molto molto, diciamo così, importante per la nostra città, ma non soltanto ovviamente per la nostra città, ma noi guardiamo un pochettino al nostro giardino e guardiamo comunque anche la Liguria, perché il caldo non dà tregua. Siamo ancora al bollino rosso da giovedì, che è bollino rosso sarà ancora domani, e poi bisognerà vedere cosa succede la prossima settimana. Comunque c'è un dato che impressiona: la scorsa mezzanotte, quando si presume che il caldo possa concedere una tregua, secondo l'indice Humidex la temperatura percepita a Genova ha raggiunto, pensa, i 41 gradi. E quello che ci ha detto il coordinatore del Centro Regionale per la Prevenzione degli Effetti sulle Ondate di Calore sulla Salute in Italia, Ernesto Palumeri, e diciamo che non è che le cose vadano meglio oggi, perché alle 10 del mattino oggi già si registravano a Genova 28 gradi accompagnati da un'umidità dell'84% che insomma aumentava quelle che sono le condizioni di disagio. La

Giornata di ieri è stata tra le 10 più calde giornate di luglio in Liguria degli ultimi 20 anni, e questo conferma in qualche modo quella che è la portata eccezionale di questa fase calda che sta interessando la nostra regione. Poi, come hai detto tu, i comuni a rischio

0: una situazione che però insomma, va valutata e va monitorata costantemente. Però purtroppo siamo costretti a dire che dovremo ancora fare i conti con questo caldo sicuramente fuori dal comune per qualche giorno almeno.
1: Grazie, grazie Dario. E adesso parliamo di vacanze perché c'è il primo grande esodo estivo della stagione, che significa il primo banco di prova per il porto di Genova. In un lungo weekend che terminerà mercoledì a Genova, in porto sono attese 130.000 passeggeri tra traghetti e crociere e migliaia di auto. Ovviamente quindi potrebbero esserci delle criticità per la viabilità. Ma da Stazioni Marittime, Alberto Minoia, che è non solo l'amministratore delegato, ma da qualche settimana anche il nuovo amministratore, scusate, il nuovo presidente, non solo amministratore delegato di Stazioni Marittime, ci aveva raccontato qualche giorno fa appunto come si stavano organizzando, non solo con una nuova app, ma anche con riunioni costanti e continue per cercare, attraverso anche segnaletiche mobili, di dare più informazioni possibili ai passeggeri che stanno arrivando e che arriveranno nel nostro porto.
2: Con l'autorità portuale stiamo rendendo disponibili in maniera progressiva i nuovi cartelli, anche a testo variabile, all'interno del porto. Ma semplificare i movimenti dei viaggiatori che magari per la prima volta in vita loro arrivano in porto significa rendere più fluidi quei flussi di cui parlavo poco fa. E in più stiamo provando in queste ore e mettendo a punto, rendendo l'obiettivo è renderla disponibile la prossima settimana, un'app per i viaggiatori dei traghetti. Dello stesso stile, dello stesso stampo di Google Maps, Waze, niente di straordinario, ma ha il vantaggio di portare l'obiettivo di arrivo fino al portellone della nave su cui imbarcarsi.
1: E adesso parliamo di un video che è diventato virale, un video che riprende l'assalto ad un pulmino, un bus di piccole dimensioni, la linea 71, siamo nel ponente di Genova. Questa aggressione è avvenuta poco prima delle 20 di ieri sera. Vedete che c'è una vera e propria sassaiola di questi giovani nei confronti di questo autobus. L'autista si è chiuso all'interno, diciamo, nella sua postazione, ovviamente subito segnalato e chiesto aiuto alla centrale operativa, e poi si è chiuso nella sua postazione mentre, vedete, questi ragazzi prendevano delle pietre, spaccavano i finestrini di questo mezzo. C'è in corso un'indagine da parte del commissariato di Sestri su questa vicenda e ci sarebbero 9 ragazzini in particolare, la cui posizione è al vaglio appunto degli agenti del commissariato di Sestri. Sembra che questi ragazzini fossero alterati dall'alcol, avessero litigato con l'autista e hanno lanciato poi queste pietre, queste lattine contro i vetri del mezzo. L'autista ha arrestato, come possiamo vedere, la corsa in piazza Rapisardi, nel quartiere di Pegli, e appunto ha chiesto aiuto. Sono intanto state sequestrate le immagini delle telecamere della zona e quelle registrate da alcuni residenti, come queste che hanno fatto il giro dei social. Ed è morta purtroppo la bambina di 11 anni, Alice, rimasta intrappolata, risucchiata da un bocchettone in una piscina a Sestri Levante. La famiglia ha deciso di donare gli organi.
3: Non ce l'ha fatta Alice, la bambina di 11 anni risucchiata da un bocchettone mentre nuotava nella piscina di uno stabilimento di Sestri Levante. La piccola, originaria di Suisio nel Bergamasco, era in vacanza con la famiglia in Liguria. I genitori hanno dato il consenso alla donazione degli organi, un gesto di generosità che permetterà ad altri bambini di vivere. La Guardia Costiera continua le verifiche sull'impianto. Al centro delle indagini c'è soprattutto la presunta assenza del cartello che vietava l'accesso alla piscina ai minori di 12 anni. Alice li avrebbe compiuti tra pochi giorni. Nel paese bergamasco, il comune e la parrocchia hanno pubblicato un messaggio di cordoglio. Una comunità intera si stringe nel ricordo e nella preghiera per la piccola Alice.
1: Tanti sono i casi di cronaca che registrano bambini che annegano, oppure, insomma, per fortuna,

0: si salvano in piscina. E allora a che cosa bisogna stare attenti? Perché questi bocchettoni sono così pericolosi? Ne abbiamo parlato con Alberto Ferrando, che è presidente dell'Associazione Pediatri Extraospedalieri della Liguria.
1: I bocchettoni aspirano molto, hanno un'aspirazione veramente terribile, per cui è successo che bambini e anche adulti sono rimasti intrappolati, soprattutto ragazzi con i capelli lunghi, nei bocchettoni e non sono riusciti a venire su. Quindi quando siamo in una piscina, qui è la responsabilità di vigilare sulle piscine, però anche nostra, quindi controlliamo il nostro bambino, e se una ragazza ha i capelli lunghi stare molto attenti, mai avvicinarsi ai bocchettoni. Abbiamo avuto, non è una causa molto frequente, però sono veramente morti terribili. Bisogna pensarci quando si vede un bocchettone, stare attento magari col bambino o se siamo noi, andare da un'altra parte.
0: Ieri c'è stata un'altra notizia terribile che è arrivata da Spotorno, dove Alessio, 15 anni, in vacanza con i suoi amici è morto al Luna Park, folgorato. Era una promessa del calcio. Sentiamo il servizio.
2: Stava giocando al calciometro, il popolare gioco che misura la potenza e la precisione di un calcio al pallone, quando si è accasciato a terra e ha perso conoscenza al Luna Park di Spotorno. Così Alessio Coletti, di soli 15 anni, è morto nella notte all'ospedale San Paolo di Savona, forse per una scossa elettrica. Il giovane originario di Saronno, calciatore dell'Amor Sportiva, era in vacanza insieme a un amico e alla famiglia di lui. Inutili tentativi di rianimarlo, andati avanti per più di 3 ore, Alessio è deceduto dopo il trasporto al pronto soccorso. Erano appena passate le 23. La procura di Savona ha disposto il sequestro di tutta l'area del Luna Park, uno dei più tradizionali e conosciuti della Liguria, mentre gli investigatori hanno sentito i testimoni presenti durante l'incidente per ricostruire l'accaduto. Dalle prime informazioni sembrerebbe che poco prima che arrivasse il turno del quindicenne al calciometro, sulla zona si sia abbattuto un forte acquazzone. L'acqua potrebbe essere entrata a contatto con la centralina che fornisce l'elettricità al Luna Park. A quel punto Alessio si sarebbe tolto la scarpa per tirare al meglio il calcio al pallone. Con il piede avrebbe però sfiorato la struttura, rimanendo folgorato.
0: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28 ed andiamo ad aprire la finestra dedicata ai ritiri di Genoa e Samp.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Eccoci ancora insieme, Newsroom 28, torno da Dario Vassallo perché si avvicina un anniversario che ha un significato molto profondo e particolare per Primo Canale, che è quello dei 25 anni dal G8 di Genova. È così, Dario? Buongiorno. Nuovamente.
1: Di nuovo buongiorno Tiziana, di nuovo buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, hai detto bene, sono passati 25 anni da quei tragici giorni in cui Genova purtroppo, diciamo così, assurse a notizia internazionale con immagini che fecero il giro del mondo, e quelle immagini erano le immagini di Primo Canale. Non doveva andare così, nel senso che grazie al nostro editore Maurizio Rossi, Primo Canale era diventata la televisione ufficiale del G8, nel senso che avrebbe dovuto trasmettere in esclusiva quello che accadeva dentro Palazzo Ducale. Palazzo Ducale era la sede prescelta dove gli otto grandi della terra, i presidenti del Consiglio degli otto paesi più industrializzati del mondo avrebbero dovuto

0: discutere. Ci si era preparati per quell'evento. Quello che le telecamere di Primo Canale raccontarono fu invece tutt'altra cosa, perché dopo un corteo del giovedì, un corteo assolutamente pacifico, il corteo dei migranti con Don Gallo in testa, che percorse senza alcun problema le vie della città, il giorno dopo e poi anche il giorno successivo, il venerdì e sabato, si scatenò l'inferno nella città. E, grazie alla preparazione che l'emittente aveva creato per seguire quelli che dovevano essere assolutamente degli eventi pacifici, riuscimmo a testimoniare in diretta tutto quello che accadeva. Quella di Primo Canale fu una lunghissima diretta. In realtà noi partimmo dalla domenica prima, una settimana intera di diretta, perché volevamo testimoniare anche come nei vari momenti la città si stava preparando a quell'evento. Quelle immagini, dicevo, fecero il giro del mondo, ci vennero richieste da tutte le televisioni, parlo dalla CNN fino al Giappone, e ne vennero date appunto da Maurizio Rossi in maniera totalmente gratuita. Primo Canale non ci guadagnò nulla, vennero date in maniera totalmente gratuita purché quelle immagini portassero il logo dell'emittente. E così fu. Insomma, un esempio veramente di come in alcuni momenti straordinari una TV locale, una TV di prossimità possa avere un'importanza straordinaria, un'importanza veramente incredibile. E devo dirti che io c'ero a quei tempi e anche dal punto di vista giornalistico è stata un'esperienza per molti versi straordinarie, perché è difficile che appunto un giornalista di una TV locale possa confrontarsi con un evento di portata così mondiale. E allora io direi a questo punto che potremmo vedere una delle pillole, delle tante pillole storiche. Vi ricordo che nell'archivio storico del Primo Canale, su primocanale.it, c'è un'intera sezione dove si possono rivedere tutti i contributi. Vediamo una delle pillole storiche dedicate a questo evento.
1: Luca, parla, dove sei?
2: Io adesso sono nella postazione in questura, mi sono appena allontanato dalla zona degli scontri, Piazza Rossetti, le vie adiacenti. Non so se già stiamo vedendo le immagini, mi sembra di no ancora.
1: No, ancora no, ma adesso vediamo se
2: Beh,
1: possiamo
2: io ero.
1: riprodurle. Intanto raccontaci quello che è successo. Eccole, vediamo. Ovviamente sono immagini non particolarmente chiare, ma almeno non pulitissime, ma sono immagini che testimoniano abbastanza evidentemente quello che è successo. Ma tu che sei stato lì, raccontaci cosa è successo.
2: Beh, io ho percorso quasi tutto il corteo verso Piazzale Kennedy a passo più accelerato rispetto ai manifestanti, e quando siamo arrivati in vista di Piazza Rossetti abbiamo potuto notare già a molta distanza le colonne di fumo dei lacrimogeni che salivano, e anche colonne di fumo più scuro, lo vedete lì sulla sinistra, evidentemente erano state bruciate delle macchine, altre cose. E io mi sono avvicinato il più possibile alla linea che separava non so come definirli, questi teppisti dalla polizia, e lanciavano sassi, tiravano di tutto, in mezzo c'erano dei cassonetti bruciati, la polizia ha sparato parecchi lacrimogeni, alcuni sono arrivati molto vicini a dove eravamo noi. Io non ho visto più di 30-40 persone impegnate, ecco, da vedere in queste immagini. E poi si sono spostati sul lato destro di Corso d'Italia e si sono scagliati contro le vetrine dei negozi sotto la
1: Ecco,
2: galleria.
1: scusami Luca, volevo appunto porre una domanda al magazzino del Cotone, ma è mai possibile, io mi domando, che 30-40 persone di fronte a uno schieramento così imponente di polizia e con 200.000 manifestanti possano avere in un certo senso così carta bianca? Le domande ai magazzini del Cotone?
3: Anche un sasso scagliato da una sola persona può avere un valore dirompente. Il problema è che si diventa, attraverso la protesta violenta contro lo Stato, immediatamente protagonisti nei media. Quindi è un modo assurdo, folle di comunicare le proprie ansie o in certi casi anche la propria demenza.
4: E adesso apriamo la finestra dedicata ai ritiri di Genoa e Samp. Vado a salutare, eccoli qua alle mie spalle, Simone Galdi e Carlo Danani. Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, ciao Tiziana.
4: Allora, parto da Carlo perché sono incuriosita da questo ombrello.

0: aperto, quindi partiamo dalle condizioni meteo, direi.
1: Insomma, ho giocato d'attacco e Giove Fluvio mi ha punito, perché volevo far vedere ai nostri ascoltatori la folla di persone alle mie spalle. Sono i cacciatori di autografi e di selfie. I giocatori hanno appena finito l'allenamento, hanno fatto la doccia e prima di salire sui pulmini si tuffano nella marea rosso-blu i cacciatori di selfie e di autografi. Adesso qui ha cominciato a piovere seriamente, ma come vedete tutti, nessuno si muove, perché vale di più un autografo di Savelli o un selfie di Colombo piuttosto che una bagnata in montagna, che insomma senz'altro non fa male. Questo per il tocco coreografico. Per quanto riguarda il campo, allenamento mattutino terminato, un allenamento soprattutto di fatica, di corsa, poco pallone, evidentemente, come dicevano i vecchi del calcio, De Rossi ha cominciato a lavorare sul fondo e sulla resistenza. Nel pomeriggio senz'altro si replica. Per quanto riguarda una seconda seduta, sarà una sorta di rifinitura per l'amichevole di domani, ricordiamo, al Benatti, a inizio alle ore 17 ci sarà la prima uscita stagionale del Genoa di Daniele De Rossi, che accoglierà in valle le tantissime centinaia di tifosi che stanno arrivando da Genova per questa prima uscita stagionale. Non so se ci sono altre curiosità da studio, altrimenti c'è l'intervista a Thomas Scuravi che abbiamo avvicinato ieri sera. Scuravi che è venuto a salutare la squadra in albergo. Un Thomas Scuravi che ci ha lasciato un toccante ricordo di Osvaldo Bagnoli, un Thomas Scuravi visibilmente commosso.
2: Di Osvaldo Bagnoli.
3: Come dicevo, è veramente scomparsa una persona che mi ha dato tanto nel calcio, è una persona eccezionale, è soprattutto non come allenatore, come uomo. È un uomo eccezionale che ci ha insegnato tante cose, come comportarsi fuori campo, comportarsi proprio quando non siamo stati solo allenamenti, tutto. E poi lo diceva sempre che sul campo siete voi, io posso dire la tattica è tutto, è sul campo, andate a fare battaglia voi, questo siete voi.
2: C'è un episodio, un aneddoto che vi lega particolarmente e che Thomas non dimenticherà mai?
3: Ma sono tante cose, lo sai cos'è? Lui andava con noi, andavamo a ritiro, rideva, giocavamo carte. Poi certe volte non doveva neanche parlare, perché vediamo che era incazzato con noi. Cioè, lo vedeva, e proprio lui viveva per calcio, per noi è stato migliori proprio allenatori che è stato oggi. No?
2: Che eredità lascia?
3: Guarda, per me è scomparsa una persona eccezionale. Mi dispiace per la famiglia, per tutti i vicini. Adesso vediamo.
0: Grazie a Carlo. Adesso cosa vai a mangiarti?
1: Adesso pranzo veloce, perché poi ci sono una serie di
0: fai l'allenamento anche tu, Carlo,
1: cose da fare, perché insomma sembra molto strano, però anche noi giornalisti dobbiamo lavorare in ritiro, è sempre piacevolissimo comunque.
0: Grazie a Carlo Danani. Da Moena ci spostiamo a Ponte di Legno Temun, da Simone Galdi. Li splende il sole, vedo.
4: È vero, Tiziana, splende il sole, una giornata sicuramente da godersi sia per chi è venuto qui sulle montagne del complesso di Ponte di Legno Tonale, sia soprattutto per i tifosi della Sampdoria che quest'oggi vedranno la prima uscita della squadra oggi allenata da Bernardo Corradi. Ci sono nuovi acquisti che ovviamente fanno sperare. La notizia della notte è stata l'ufficialità di Luca Ravanelli, Tobias Lauritsen, un difensore e un attaccante portati qui in ritiro già nella giornata di ieri. Forse anche per scaramanzia è arrivata l'ufficialità quando è scattata la nuova data, quindi 18 luglio, per evitare venerdì 17, ma queste superstizioni lasciano il tempo che trovano. È importante che la Samp ricostruisca una squadra, perché a livello tecnico, a livello di spirito di gruppo è mancata tantissimo nelle ultime due stagioni. Dunque oggi il test alle ore 17, proprio qui sul campo che in questo momento viene curato.

0: custode Emanuel, che ormai è una nostra vecchia conoscenza, lo sta cesellando per avere poi il miglior terreno di gioco quando Sampdoria e Taverna, una squadra svizzera di semiprofessionisti dilettanti, scenderanno qui in campo alle ore 17. Ci attendiamo ovviamente anche delle parole dai protagonisti, chissà, forse l'allenatore o qualche giocatore. In ogni caso questo è un po' il battesimo oggi della nuova Sampdoria. Adesso compare anche qualche piccola nuvola, ma in realtà è il vento che sta spostando, come si suol dire qui in montagna, è normale avere un tempo variabile. In ogni caso noi vi daremo tutti gli aggiornamenti con tempestività, sia ovviamente sul risultato della partita, sia soprattutto su quelle che saranno le parole a caldo dopo il match.
1: Simone, velocissimo anche a te chiedo, hai già deciso che cosa mangiare oggi? Perché insomma avete già fatto venire un po' di invidia a tutti i telespettatori che vi vedono in montagna, quindi insomma con una temperatura ben diversa da quella del bollino rosso di questi giorni sul fronte culinario.
0: Mi devo tenere leggero assolutamente, quindi probabilmente solo una fettina di carne per il pranzo. Poi magari a cena si può anche pensare a qualcosa di più.
1: Dopo
0: chissà,
1: la partita, pizzoccheri, vediamo
0: che
1: come
0: sono
1: va.
0: Una specialità del luogo.
1: Grazie, grazie Simone Galdi, buon lavoro e buona giornata. Tutti poi i contributi li trovate e tutte le notizie sul sito primocanale.it. Ma torno da Dario Vassallo per aprire la pagina degli spettacoli. Eccoci di nuovo da te, Dario.
2: Sì, Tiziana, perché è un fine settimana direi molto, molto interessante, soprattutto in Riviera, nella Riviera di Levante. Sto parlando di Rapallo, sto parlando di Villa Tigullio, degli appuntamenti di Villa Tigullio. Villa Tigullio estate 2025, una serie di appuntamenti che sono stati organizzati dal Teatro Sociale di Camogli del sovrintendente Acquaviva, e che spaziano, diciamo così, dal teatro alla comicità alla musica. Il weekend, questo weekend, diciamo così, quello che resta di questo weekend, sabato e domenica, è dedicato alla comicità. Ieri è stato protagonista Federico Sirianni con un concerto che riportava le atmosfere di Fabrizio De André, tratto da un libro di Fabrizio De André, che forse non molti conoscono, un destino ridicolo, si intitolava questo libro. Oggi e domani invece comicità. Questa sera Leonardo Manera è il protagonista di uno spettacolo che si intitola Sincero, dove l'attore e comico milanese ripercorre, diciamo così, un po' quelle che sono 40 anni di carriera tra teatro, radio, televisione, che lo hanno reso un personaggio televisivo molto molto noto. Domani due conoscenze a noi più vicine, si tratta di due genovesi, Andrea Di Marco e Andrea Possa. Possa addirittura è un opinionista di Primo Canale per quello che riguarda il calcio, sezione Genoa, perché lui è un tifoso genuano. Ebbene, i due Andrea presenteranno uno spettacolo che si intitola Cronista per una sera, in cui prenderanno in giro il calcio, che è un po' la passione di entrambi, fingendosi improbabili telecronisti di trasmissioni televisive, di partite televisive. Tra l'altro questo è un momento in cui fa molto discutere il principale commentatore della RAI, Lele Adani, nei suoi commenti che sono giudicati quasi al 99% eccessivi e smodati. Ebbene, loro in qualche modo, forse chissà, hanno preso spunto da questo e faranno le loro telecronache di partite di calcio. Questo per quello che riguarda Rapallo. Io chiudo rapidamente anche con un altro appuntamento molto importante, che la prossima settimana si svolgerà tra Portofino e Camogli, ed è la 12ª edizione del CLIP, concorso lirico internazionale di Portofino, con una cinquantina di giovani promesse della lirica mondiale che si sottoporranno al giudizio di una giuria molto molto prestigiosa, capitanata dal Dominique Meillet, che è un ex sovrintendente della Scala. Alla fine il concerto conclusivo in piazzetta domenica prossima, domenica 26, che celebrerà il vincitore. I vincitori generalmente negli ultimi anni hanno sempre ottenuto un passaporto molto importante per entrare da professionisti nel mondo della musica. E questo è tutto, Tiziana.
1: Grazie, grazie Dario. E adesso andiamo a farci un tuffo in Corso Italia, perché sempre un trend che aumenta, di fare insomma questo tuffo rigenerante in pausa pranzo. Per molti oggi è vacanza, nel senso che non tutti lavorano nella cartella internet,

0: Non tutti lavorano il sabato, soprattutto in questo mese di luglio, per insomma anche quelli che lavorano durante la settimana va insomma ormai di moda, forse anche a causa del caldo, farsi un tuffo rigenerante.
1: L'estate 2026 la si vive anche e soprattutto in Corso d'Italia. Questa è sicuramente la promenade per eccellenza dei genovesi. Oltre 2 chilometri di passeggiata che collegano la zona della Foce al suggestivo borgo marinaro di Bocca d'Asse. Lungo questa strada si sviluppa il cuore della vita balneare cittadina, caratterizzata da una costa di ciottoli, scogliere e un'ampia scelta di servizi. Il litorale si divide principalmente in 2 categorie, gli stabilimenti balneari privati, storici, dotati di ogni comfort, e le spiagge pubbliche o a gestione comunale, spiagge libere o libere attrezzate. Sempre più genovesi, ma anche moltissimi turisti, scelgono la comodità e i servizi degli stabilimenti di Corso Italia. Il motivo è una questione di stile di vita. C'è un rito tutto nostrano, incredibilmente pratico. Chi lavora in centro, ad esempio, può staccare la spina, concedersi un tuffo rigenerante, una doccia fresca e tornare subito alla propria attività con l'energia del mare ancora addosso. Perché l'estate a Genova è proprio questo, un perfetto equilibrio tra il ritmo della città, il sole, il mare e il puro divertimento. A questo punto a noi non rimane altro che fare un caloroso augurio a tutti coloro che per scelto o per necessità passeranno l'estate a Genova. Una città che d'estate rallenta il ritmo e si mostra in tutta la sua straordinaria bellezza, tra il blu del nostro Mar Ligure e l'ombra fresca dei Caruggi. Che sia per tutti voi una stagione di sole, di luce e soprattutto di meritato relax. Noi nel frattempo continueremo a raccontarvela questa estate tra spiagge, eventi e angoli da riscoprire.
0: Io vi ricordo tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Grazie ad Andrea Rocchicelli e Mario Bocconi in regia. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

0: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
1: Donare sangue
2: significa fare qualcosa di grande.
1: Insieme.
0: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo negli Stati Uniti oggi a Green Bay, Wisconsin, con il genovese Lorenzo Ravera. Buongiorno, ciao Lorenzo.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, come sei arrivato con la tua famiglia lì negli Stati Uniti, credo insomma, anzi lo so, dopo un'altra tappa in Italia, ma per raccontare un po' ai nostri telespettatori.
1: Sì, la mia vita lavorativa diciamo che ha un po' dettato i ritmi di quello che è stato il mio girovagare, il mio muoversi prima in Italia con una lunga esperienza più che decennale a Napoli, dove la mia azienda ha uno stabilimento, una delle principali aziende navalmeccaniche del mondo, e oggi invece qui a Green Bay, che pur non avendo il mare rappresenta un altro polo industriale importante, dove abbiamo diversi stabilimenti e dove ci è stato chiesto di portare un po' del know-how italiano, che nel nostro settore sicuramente rappresenta un'eccellenza non solo in Europa ma in tutto il mondo.
0: Qual è il tuo settore? Perché cosa hai studiato?
1: Io sono ingegnere navale e per fortuna è un settore dove ancora ci permette di lavorare su quella che è la nostra passione, quindi sono ingegnere navale, lavoro nella cantieristica navale per il primario operatore del settore in Italia, quindi Fincantieri.
0: E come ci sei arrivato insieme alla tua famiglia negli Stati Uniti qualche mese fa?
1: È stata un'esperienza inattesa dopo tanti anni.
0: È stata un po' di sorpresa, un po' così.
1: Molta, perché non era assolutamente nei piani. C'è stata una richiesta di venire ad affiancare la struttura locale con delle conoscenze che abbiamo ormai sviluppato in Italia per cercare di ottimizzare e fare un vero merge tra le nostre competenze italiane e il modo di

0: lavorare qui negli Stati Uniti d'America e pur non essendo minimamente nei programmi, valutato attentamente con mia moglie, abbiamo pensato che potesse essere sicuramente una prospettiva interessante. Non essendo stato uno dei lavoratori, uno dei giovani ingegneri che alla fine dell'università aveva preso, colto la possibilità di andare all'estero, forse era una opzione che non avevamo più tenuto in considerazione, devo dire che sicuramente è un ottimo tassello sia professionale ma soprattutto a livello umano.
1: Ecco, che città è, che cittadina è Green Bay e come si vive lì per questi primi mesi?
0: È una città della vera America, mettiamola così, della vera America, del Northern Wisconsin in questo caso, quella non, tra virgolette, condizionata pesantemente dall'afflusso di stranieri, di persone che hanno costruito questo paese negli ultimi 30-40 anni, ma è un paese che si basa su origini europee tra tedesche e francesi, ma dove l'americano che abita qui è l'americano dell'entroterra, chiamiamolo così, non condizionato dalle grandi città, comunque la tre ore di distanza, quindi abbiamo un po' sperimentato la vera essenza americana, quindi gli spazi immensi, le distanze direi chilometriche, anche se qua poi è in miglia, e lo spostamento in macchina per fare qualunque cosa, un'ora di viaggio, quindi 110-120 chilometri per loro equivalgono a quelli che per noi sono i 10 chilometri, quindi bisogna un po' riadattarsi a tutto questo contesto in grande.
1: Dal punto di vista della vita quotidiana è stato facile? Ci sono delle differenze, a parte ovviamente questa qui che mi sembra sostanziale, no? Della grande distanza, della macchina che si deve prendere per fare qualsiasi cosa, dalla spesa o anche a vedere gli amici. Dal punto di vista della quotidianità, di fare amicizia con le persone, proprio perché tu dicevi qui non ci sono quel numero, diciamo, no? Di stranieri che magari ci sono in altri anche stati americani.
0: Assolutamente, ma guarda, la prima cosa che direi è la differente proprio organizzazione delle giornate. Le loro giornate iniziano molto presto e finiscono altrettanto presto per i nostri standard, considerando che banalmente la loro cena tra le 4:30 e le 5 già l'hanno smarcata, poi magari arrivano. Sì, è una scena per noi un po' surreale quando tornando da lavoro esatto, tornando da lavoro a un orario diciamo europeo, noi abbiamo davanti a casa un po' di strutture ricettive, un po' di ristoranti, ci sono le macchine che parcheggiano o addirittura le macchine che se ne vanno, quindi è un po' anomalo, ma ci sta. Io ho una buona parte dei nostri lavoratori del cantiere che comunque iniziano il turno prima delle 5. Quindi tutto viene rapportato a questo inizio, diciamo, antelucano della giornata, e anche la fine è anticipata. A noi ha fatto molto specie, chiamiamolo così, adesso alla festa del 4 luglio, che comunque erano i 250 anni dell'indipendenza, dove i fuochi d'artificio, i fuochi pirotecnici per festeggiare la giornata, la fine della giornata, i grandi fuochi qua ci sono stati alle 9:21:30, 21:45.
1: Ma no, veramente?
0: Alle 10:15, sì, alle 10:15 era già tutti a nanna, è finita. Andiamo a coricarci che la giornata domani comincia di nuovo presto, quindi questo è tanto diverso, quindi anche sulla parte di relazioni è complicato. A noi capita magari di andare a mangiare fuori tra italiani e quando ti presenti al ristorante alle 7:30 e sabato semplicemente siamo andati a mangiare una pizza, alle 8:15 ci siamo guardati, nel ristorante c'eravamo solo noi e abbiamo detto forse è il caso che cominciamo a pensare che è finita, dobbiamo
1: uscire. Lorenzo, ti sei sentito un po' di nuovo a Genova, diciamo, no? Con la cucina che sta per chiudere.
0: Quello sì, però diciamo che neanche i nonni a Genova, neanche nella mia peggiori ricordi, prima delle 7 non ho mai toccato sedersi a tavola. Qua se un americano ti invita a cena, E verosimilmente tra le 18 e le 18.30 l'orario dell'invito è quello. E poi uno si rende conto che è proprio diversa la dinamica. Ma ti faccio un esempio molto sciocco.

0: le gare di nuoto, entrambi i miei figli nuotano, l'orario del riscaldamento in vasca ai campionati statali, quindi a qualunque tipo di gara, in realtà inizia tra le 6:30 e le 7 della mattina. Tendenzialmente i campi di gara, pochi dormono nei pressi del campo di gara, chiamiamolo così, non tutti hanno la possibilità di utilizzare un albergo il giorno prima, ma mediamente ci vuole un'ora e mezza di macchina per raggiungere.
1: Si sveglia nel cuore della notte.
0: Si sveglia, per loro una sveglia alle 3:30 è una sveglia normale, una sveglia quotidiana. È chiaro che poi anticipi l'orario del sole.
1: Non potrei mai fare.
0: Noi fatichiamo in maniera quando ci toccano quelle giornate, ma anche lavorativamente. Quando lavorativamente è anche impegnativo, perché tante volte anticipiamo e diventa molto difficile poi anche semplicemente arrivare alla fine delle nostre giornate,
1: certo,
0: che non cambiano più di tanto sui loro ritmi.
1: Lorenzo, c'è un'attenzione particolare, diversa rispetto all'Italia, per chi come voi ha tre figli?
0: Ti direi di no, nel senso, articolano tutta la loro quotidianità in maniera diversa. Ci sono molti più indubbiamente per le famiglie, sono organizzati in un altro modo, ma ci sono anche qua tante famiglie in cui magari lavora solo un genitore, quindi le mamme sono molto presenti, quasi come al sud Italia da quel punto di vista, mi verrebbe da dire. Le mamme sono tanto presenti nella quotidianità dei loro figli. La cosa che a noi ha colpito è la diffusione di macchine enormi, e per enormi ne intendo con le tre file di posti, perché è consuetudine che una famiglia parta da tre figli a salire. La normalità è avere 4-5 figli, nessuno ti guarda strano. Quindi è quello sicuramente è molto diverso dall'Italia, e probabilmente spiega anche il numero di la quantità dei servizi, la quantità dei parchi, l'attenzione semplicemente finita la scuola, il numero di possibilità più o meno gratuite di avere quelli che noi chiameremo centri estivi.
1: Ogni questa scuola, è una grossissima differenza.
0: Assolutamente, ogni scuola organizza qualcosa, quindi nel tuo quartiere, che sia nel tuo quartiere sia poco lontano, ma c'è modo di sfruttare questa possibilità.
1: E poi, Lorenzo, il nostro regista Andrea Rocchiccioli, sapendo che oggi insomma, avremo parlato di Green Bay, oggi mi ha portato questa. Mi ha detto: ci tengo particolarmente che tu gliela faccia vedere. Eccola qua, ti faccio vedere anche il dietro. Perché Jordan questa maglia ha un significato così profondo per la città dove vivi?
0: Profondissima, e maglia recente, nel senso che Jordan Love è l'attuale quarterback dei Green Bay Packers, e qua è la fede, ma è una fede non della città, è una fede di tutto lo Stato. Il football muove veramente dall'interno e dal profondo tutti quanti. Ci sono centinaia di migliaia di persone che il giorno della partita raggiungono Green Bay per vivere il clima della partita. E vi dico vivere il clima perché pochissimi, 80.000 poi accedono allo stadio, ma è proprio una normalità del loro fine settimana. Tutti vestiti a tema Green Bay Packers, la scuola il venerdì, se i Green Bay Packers giocheranno il fine settimana in casa, tutte le scuole praticamente hanno la giornata, il giorno in cui i bambini possono andare a scuola con la divisa dei Green Bay Packers. E per esempio, visto che i prezzi allo stadio sono impegnativi per chi può permetterseli, tutti gli anni, e adesso qua ci sarà fra tre settimane, il 7 agosto, c'è la Packer Fest, la Family Fest, dove lo stadio viene aperto per tutte le famiglie, che normalmente è una famiglia da 6 persone che vuole andare allo stadio deve mettere in conto per una regular season almeno $2,000, quindi non è semplice. Sì, biglietti a meno di $300-400 a persona non lo trovi, e chiunque, e lo sappiamo per esperienza perché avevamo ipotizzato di andare tutti allo stadio, inclusa la neonata che abbiamo, tutti pagano il biglietto a prezzo pieno. E quindi hanno questa giornata di Family Fest in cui tutto il quartiere, tutto il distretto di Titleton, che è il distretto dello stadio, viene aperto alle famiglie, viene aperto a chiunque voglia partecipare. Poi nelle giornate di regular season tutto si trasforma nel tailgate, questa grande festa di città, neanche di paese,

0: dove aprono i bagagliai, letteralmente il tailgate, tirano fuori braccieri, Nella,
1: borsa, e so, ce lo sta facendo vedere la nostra regia con Andrea Rocchiccioli, perché essendo appassionato ha trovato tutto, cioè, mentre tu parlavi immagine era commentata, e stiamo proprio vedendo, eccolo qua, questo
0: ma
1: barbecue.
0: Cominciano al mattino, e anche chi non va vedere lo stadio va avanti a grigliare, cioè tu conta che del pubblico una minima parte lì, gli altri lo fanno per vivere il clima partita, per stare insieme, per fare festa, e questo indistintamente da agosto, settembre, che ci saranno 25-26 gradi sopra lo zero, a dicembre, ecco, che l'anno scorso eravamo a 25 gradi sotto zero.
1: Esatto, però quello poi sarebbe un grande tema, quello lì del meteo, ma devo farti un'ultima domanda che faccio sempre, che è quella: che cos'è che ti manca di più? In realtà tu sei stato tanti anni già lontano da Genova, ma di Genova che cosa ti manca?
0: Tutto, io devo dire che sono il genovese di massa che penso. Lo sento, mi manca Genova, mi manca la mia città, sento le radici lì, quindi qualcuno magari ti dirà il cibo, qualcuno dirà il clima, io dico, sento proprio la mancanza sento la nostalgia, ho il magone di Genova quando penso a Genova, quindi sono uno di quelli che dice giriamo il mondo, ma con tutti i difetti di Genova è casa, voglio tornare a appoggiare le ossa a casa.
1: Intanto la regia ti fa vedere Genova oggi. Grazie Lorenzo, ti lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che ti ospita.
0: Of course, have a good one everybody and stay safe. Bye.
1: Bye, grazie a Lorenzo Lavera, genovese a Green Bay, Wisconsin, Stati Uniti.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 29 luglio, Dibite 0 San Pellegrino, vari tipi 750 ml, due pezzi a 1,10€. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!

Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. Dal 17 al 19 luglio torna l'atteso appuntamento con la Sagra del Bagnun a Riva Trigoso, la festa dedicata al piatto tipico dei pescatori. I visitatori possono gustare il bagnun di acciughe gratuitamente, preparato con passione dai volontari. L'evento è accompagnato da musica dal vivo, spettacoli e fuochi d'artificio, in un'atmosfera di festa e comunità. Domenica 19 luglio alle 21.30 in Piazza dei Corallini, gran finale di Cervo ti strega, con Pino Strabioli, a presentare il vincitore del premio Strega 2026, il riconoscimento letterario più famoso d'Italia che quest'anno ha incoronato Michele Mari. Alla serata parteciperà la cantante Nama. Domenica 19 luglio a Cosio d'Arroscia ci sarà la festa delle erbe e della lavanda. Il paesino si trasformerà in un percorso gastronomico e olfattivo. Si potranno gustare le numerose specialità della valle e la giornata sarà animata da gruppi itineranti con musica popolare e balli. Lungo il percorso, mercatino con dimostrazione della lavorazione della pietra e della lavanda. Vivi il dolce acqua in piazza. Sabato e domenica appuntamento con il rossese di Dolce Acqua Doc, i sapori del territorio e una passeggiata tra i vigneti nella Val Nervia. Protagonista ovviamente il primo vino ligure a ottenere la denominazione di origine controllata. Ultimo weekend per ammirare a Genova la grande mostra su Van Dyck. Appuntamento a Palazzo Ducale, dove l'appartamento del Doge ancora sabato e domenica ospita più di 50 dipinti, autografi, opere provenienti da 32 musei di 22 città di tutta Europa per la più grande mostra monografica sul pittore fiammingo degli ultimi 25 anni. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Bollino rosso che continua sulla regione Liguria, sulla città di Genova. Oggi l'88% dei comuni sono a rischio alto e poi l'assalto al pulmino della linea 71 nel ponente genovese con sassi, vetri rotti e poi ci avviciniamo all'anniversario del G8 di Genova 25 anni fa, il ruolo che ha avuto Primo Canale. Di questo e di molto altro, insieme ovviamente alla finestra che si apre sui ritiri di Samp e Genoa, oggi a Newsroom 28. Ma parto subito andando a salutare Dario Vassallo per fare il punto sul caldo. Buongiorno Dario.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Sì, come hai detto, è sicuramente un momento molto molto, diciamo così, importante per la nostra città, ma non soltanto ovviamente per la nostra città, ma noi guardiamo un pochettino al nostro giardino e guardiamo comunque anche la Liguria, perché il caldo non dà tregua. Siamo ancora al bollino rosso da giovedì, che è bollino rosso sarà ancora domani, e poi bisognerà vedere cosa succede la prossima settimana. Comunque c'è un dato che impressiona: la scorsa mezzanotte, quando si presume che il caldo possa concedere una tregua, secondo l'indice Humidex la temperatura percepita a Genova ha raggiunto, pensa, i 41 gradi. E quello che ci ha detto il coordinatore del Centro Regionale per la Prevenzione degli Effetti sulle Ondate di Calore sulla Salute in Italia. E diciamo che non è che le cose vadano meglio oggi, perché alle 10 del mattino oggi già si registravano a Genova 28 gradi accompagnati da un'umidità dell'84% insomma aumentava quelle che sono le condizioni di disagio. La giornata di ieri è stata tra le 10 più calde giornate di luglio in Liguria degli ultimi 20 anni, e questo conferma in qualche modo quella che è la portata eccezionale di questa fase calda che sta interessando la nostra regione. Poi, come hai detto tu, i comuni a rischio sono tantissimi, è un record per quello che riguarda la nostra regione, sono 205 su 234, l'88%. Fortunatamente fino a ieri, quantomeno nel pronto soccorso, non erano stati ancora segnalati casi significativi di colpi di calore o di disidratazione legati al caldo, una situazione che però insomma va valutata e va monitorata costantemente. Però purtroppo siamo costretti a dire che dovremo ancora fare i conti con questo caldo, sicuramente fuori dal comune, per qualche giorno almeno.
0: Grazie, grazie Dario. E adesso parliamo di vacanze, perché c'è il primo grande esodo estivo della stagione, che significa il primo banco di prova per il porto di Genova. In un lungo weekend che terminerà mercoledì a Genova, in porto sono attese 130.000 passeggeri tra traghetti e crociere e migliaia di auto. Ovviamente quindi potrebbero esserci delle criticità per la viabilità, ma da Stazioni Marittime, Alberto Minoia, che è non solo l'amministratore delegato ma da qualche settimana anche nuovo presidente, non solo amministratore delegato di Stazioni Marittime, ci aveva raccontato qualche giorno fa appunto come si stavano organizzando, non solo con una nuova app ma anche con riunioni costanti e continue per cercare, attraverso anche segnaletiche mobili, di dare più informazioni possibili ai passeggeri che stanno arrivando e che arriveranno nel nostro porto.
2: Con l'autorità portuale stiamo rendendo disponibili in maniera progressiva i nuovi cartelli, anche a testo variabile, all'interno del porto. Ma semplificare i movimenti dei viaggiatori che magari per la prima volta in vita loro arrivano in porto significa rendere più fluidi quei flussi di cui parlavo poco fa. E in più stiamo provando in queste ore e mettendo a punto, l'obiettivo è renderla disponibile la prossima settimana, un'app per i viaggiatori dei traghetti dello stesso stile, dello stesso stampo di Google Maps, Waze, niente di straordinario, ma ha il vantaggio di portare l'obiettivo di arrivo fino al portellone della nave su cui imbarcarsi.
0: E adesso parliamo di un video che è diventato virale.

0: un video che riprende l'assalto ad un pulmino, un bus di piccole dimensioni, la linea 71, siamo nel ponente di Genova. Questa aggressione è avvenuta poco prima delle 20 di ieri sera. Vedete che c'è una vera e propria sassaiola di questi giovani nei confronti di questo autobus. L'autista si è chiuso all'interno, diciamo, nella sua postazione, ha ovviamente subito segnalato e chiesto aiuto alla centrale operativa e poi si è chiuso nella sua postazione, mentre vedete questi ragazzi prendevano delle pietre, spaccavano i finestrini di questo mezzo. C'è in corso un'indagine da parte del commissariato di Sestri su questa vicenda e ci sarebbero 9 ragazzini in particolare, la cui posizione è al vaglio appunto degli agenti del commissariato di Sestri. Sembra che questi ragazzini fossero alterati dall'alcol, avessero litigato con l'autista e hanno lanciato poi queste pietre, queste lattine contro i vetri del mezzo. L'autista ha arrestato, come possiamo vedere, la corsa in piazza Rapisardi nel quartiere di Pegli e appunto ha chiesto aiuto. Sono intanto state sequestrate le immagini delle telecamere della zona e quelle registrate da alcuni residenti, come queste che hanno fatto il giro dei social. Ed è morta proprio la bambina di 11 anni, Alice, rimasta intrappolata, risucchiata da un boccone in una piscina a Sestri Levante. La famiglia ha deciso di donare gli organi.
1: Non ce l'ha fatta Alice, la bambina di 11 anni risucchiata da un bocchettone mentre nuotava nella piscina di uno stabilimento di Sestri Levante. La piccola, originaria di Suisio nel Bergamasco, era in vacanza con la famiglia in Liguria. I genitori hanno dato il consenso alla donazione degli organi, un gesto di generosità che permetterà ad altri bambini di... La Guardia Costiera continua le verifiche sull'impianto. Al centro delle indagini c'è soprattutto la presunta assenza del cartello che vietava l'accesso alla piscina ai minori di 12 anni. Alice li avrebbe compiuti tra pochi giorni. Nel paese bergamasco, il comune e la parrocchia hanno pubblicato un messaggio di cordoglio. Una comunità intera si stringe nel ricordo e nella preghiera per la piccola Alice.
0: Tanti sono i casi di cronaca che registrano bambini che annegano oppure, insomma, per fortuna si salvano in piscina. E allora a che cosa bisogna stare attenti? Perché questi bocchettoni sono così pericolosi? Ne abbiamo parlato con Alberto Ferrando, che è presidente dell'Associazione Pediatri Extraospedalieri della Liguria.
2: I bocchettoni aspirano molto, hanno un'aspirazione veramente terribile, per cui è successo che bambini e adulti sono rimasti intrappolati, soprattutto ragazzi con i capelli lunghi, nei bocchettoni e non sono riusciti a venire su. Quindi quando siamo in una piscina, qui è la responsabilità di vigilare sulle piscine, però anche nostra, quindi controlliamo bambino, e se una ragazza ha i capelli lunghi, stare molto attenti a avvicinarsi ai bocchettoni. Abbiamo avuto, non è una cosa molto frequente, però sono veramente morti terribili. Bisogna pensarci quando si vede un bocchettone, stare attento magari col bambino o se siamo noi, andare da un'altra parte.
0: Ieri c'è stata un'altra notizia terribile che è arrivata da Spotorno, dove Alessio, 15 anni, in vacanza con i suoi amici, è morto al Luna Park, folgorato. Era una promessa del calcio. Sentiamo il servizio.
3: Stava giocando al calciometro, il popolare gioco che misura la potenza e la precisione di un calcio al pallone, quando si è accasciato a terra e ha perso conoscenza al Luna Park di Spotorno. Così Alessio Coletti, di soli 15 anni, è morto nella notte all'ospedale San Paolo di Savona, forse per una scossa elettrica. Il giovane originario di Saronno, calciatore dell'Amor Sportiva, era in vacanza insieme a un amico e alla famiglia di lui. Inutili tentativi di rianimarlo, andati avanti per più di 3 ore, Alessio è deceduto dopo il trasporto al pronto soccorso. Erano appena passate le 23. La procura di Savona ha disposto il sequestro di tutta l'area del Luna Park, uno dei più tradizionali e conosciuti della Liguria, mentre gli investigatori hanno sentito i testimoni presenti durante l'incidente per ricostruire l'accaduto. Dalle prime informazioni

0: informazioni, sembrerebbe che poco prima che arrivasse il turno del quindicenne al calciometro, sulla zona si sia abbattuto un forte acquazzone. L'acqua potrebbe essere entrata a contatto con la centralina che fornisce l'elettricità al Luna Park. A quel punto Alessio si sarebbe tolto la scarpa per tirare al meglio il calcio al pallone, con il piede avrebbe però sfiorato la struttura, rimanendo folgorato.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28 ed andiamo ad aprire la finestra dedicata ai ritiri di Genoa e Samp.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
5: So

0: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
1: Eccoci ancora insieme, Newsroom 28, torno da Dario Vassallo perché si avvicina un anniversario che ha un significato molto profondo e particolare per Primo Canale, che è quello dei 25 anni dal G8 di Genova. È così, Dario? Buongiorno. Nuovamente.
2: Di nuovo buongiorno Tiziana e di nuovo buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, hai detto bene, sono passati 25 anni da quei tragici giorni in cui Genova purtroppo, diciamo così, assurse a notizia internazionale con immagini che fecero il giro del mondo, e quelle immagini erano le immagini di Primo Canale. Non doveva andare così, nel senso che grazie al nostro editore Maurizio Rossi, Primo Canale era diventata la televisione ufficiale del G8, nel senso che avrebbe dovuto trasmettere in esclusiva quello che accadeva dentro Palazzo Ducale. Palazzo Ducale era la sede prescelta dove gli otto grandi della terra, i presidenti del Consiglio degli otto paesi più industrializzati del mondo avrebbero dovuto discutere. Ci si era preparati per quell'evento. Quello che le telecamere di Primo Canale raccontarono fu invece tutt'altra cosa, perché dopo un corteo del giovedì, un corteo assolutamente pacifico, il corteo dei migranti con Don Gallo in testa, che percorse senza alcun problema le vie della città, il giorno dopo e poi anche il giorno successivo, il venerdì e sabato, si scatenò l'inferno nella città. E grazie alla preparazione che l'emittente aveva creato per seguire quelli che dovevano essere assolutamente degli eventi pacifici, riuscimmo a testimoniare in diretta tutto quello che accadeva. Quella di Primo Canale fu una lunghissima diretta. In realtà noi partimmo

dalla domenica prima, una settimana intera di diretta, perché volevamo testimoniare anche come nei vari momenti la città si stava preparando a quell'evento. Quelle immagini, dicevo, fecero il giro del mondo, ci vennero richieste da tutte le televisioni, parlo dalla CNN.

0: purché quelle immagini portassero il logo dell'emittente, e così fu. Insomma, un esempio veramente di come in alcuni momenti straordinari una TV locale, una TV di prossimità possa avere un'importanza straordinaria, un'importanza veramente, veramente incredibile. E devo dirti che io c'ero coi tempi, e anche dal punto di vista giornalistico è stata un'esperienza per molti versi straordinaria, perché è difficile che appunto un giornalista di una TV locale possa confrontarsi con un evento di portata così mondiale. E allora io direi a questo punto che potremmo vedere una delle pillole, delle tante pillole storiche. Vi ricordo che nell'archivio storico del primo canale, su primocanale.it, c'è un'intera sezione dove si possono rivedere tutti i contributi. Vediamo una delle pillole storiche dedicate a questo evento.
1: Luca, parla, dove sei?
2: Io adesso sono nella postazione in questura, mi sono appena allontanato dalla zona degli scontri, Piazza Rossetti, le vie adiacenti. Non so se già stiamo vedendo le immagini, mi sembra di no ancora.
1: No, ancora no, ma adesso vediamo se possibile produrle. Intanto raccontaci quello che è successo. Eccole, vediamo, ovviamente sono immagini non particolarmente chiare, ma almeno non pulitissime, ma sono immagini che testimoniano abbastanza evidentemente quello che è successo. Ma tu che sei stato lì, raccontaci cosa è successo.
2: Beh, io ho percorso quasi tutto il corteo verso Piazzale Kennedy, a passo più accelerato rispetto ai manifestanti, e quando siamo arrivati in vista di Piazza Rossetti abbiamo potuto notare già a molta distanza le colonne di fumo dei lacrimogeni che salivano, e anche colonne di fumo più scuro, lo vedete lì sulla sinistra, evidentemente erano state bruciate delle macchine, altre cose. E io mi sono avvicinato il più possibile alla linea che separava i, non so come definirli, questi teppisti dalla polizia, e lanciavano sassi, tiravano di tutto, in mezzo c'erano dei cassonetti bruciati, la polizia ha sparato parecchi lacrimogeni, alcuni sono arrivati molto vicini a dove eravamo noi. Io non ho visto più di 30-40 persone impegnate nelle, ecco, lo vedete in queste immagini, e poi si sono spostati sul lato destro di Corso Italia e si sono scagliati contro le vetrine dei negozi sotto la galleria.
1: Scusami Luca, volevo appunto porre una domanda al magazzino del Cotone, ma è mai possibile, io mi domando, che 30-40 persone di fronte a uno schieramento così imponente di polizia e con 200.000 manifestanti possano avere in un certo senso così carta bianca? Le domande ai magazzini del Cotone.
3: Anche un sasso scagliato da una sola persona può avere un valore dirompente. Il problema è che si diventa, attraverso la protesta violenta contro lo Stato, immediatamente protagonisti nei media, quindi è un modo assurdo, folle di comunicare le proprie ansie o in certi casi anche la propria demenza.
4: E adesso apriamo la finestra dedicata ai ritiri di Genoa e Samp. Vado a salutare, eccoli qua alle mie spalle, Simone Galdi e Carlo Danani, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti voi, ciao Tiziana.
4: Allora, parto da Carlo perché sono incuriosita da questo ombrello aperto, quindi partiamo dalle condizioni meteo, direi.
5: Insomma, ho giocato d'attacco e Giove Fluvio mi ha punito, perché volevo far vedere ai nostri ascoltatori la folla di persone alle mie spalle. Sono i cacciatori di autografi e di selfie. I giocatori hanno appena finito l'allenamento, hanno fatto la doccia e prima di salire sui pulmini si tuffano nella marea rosso-blu i cacciatori di selfie e di autografi. Adesso qui ha cominciato a piovere seriamente, ma come vedete tutti, nessuno si muove, perché vale di più un autografo di Savelli o un selfie di Colombo piuttosto che una bagnata in montagna, che insomma senz'altro non fa male. Questo per il tocco coreografico. Per quanto riguarda il campo, allenamento mattutino terminato, un allenamento soprattutto di fatica, di corsa, poco pallone, evidentemente, come dicevano i vecchi del calcio, De Rossi ha cominciato a lavorare sul fondo e sulla resistenza. Nel pomeriggio senz'altro si replica. Per quanto riguarda una seconda seduta, sarà una sorta di rifinitura per l'amichevole di domani, ricordiamo, al Benac.

0: Infatti, a inizio alle ore 17 ci sarà la prima uscita stagionale del Genoa di Daniele De Rossi, che accoglierà in valle le tantissime centinaia di tifosi che stanno arrivando da Genova per questa prima uscita stagionale. Non so se ci sono altre curiosità da studio, altrimenti c'è l'intervista a Thomas Scuravi che abbiamo avvicinato ieri sera. Scuravi che è venuto a salutare la squadra in albergo, un Thomas Scuravi che ci ha lasciato un toccante ricordo di Osvaldo Bagnoli, un Thomas Scuravi visibilmente commosso.
1: Di Osvaldo Bagnoli?
2: Come lo dicevo, è veramente scomparsa una persona che mi ha dato tanto nel calcio, è una persona eccezionale, è soprattutto non come allenatore, come uomo. È un uomo eccezionale che ci ha insegnato tante cose, come comportarsi fuori campo, comportarsi proprio quando non siamo stati solo allenamenti, tutto. E poi lo diceva sempre che sul campo siete voi. Io posso dire la tattica e tutto, è sul campo, andate a fare battaglia voi, questo siete voi.
1: C'è un episodio, un aneddoto che vi lega particolarmente e che Thomas non dimenticherà mai?
2: Ma sono tante cose, lo sai cos'è? Lui andava con noi, andavamo a ritiro, rideva, giocavamo carte. Poi certe volte non doveva neanche parlare, perché vediamo che era incazzato con noi. Cioè, lo vedeva, è proprio lui viveva per calcio, per noi è stato migliori proprio allenatori che è stato oggi.
1: Che eredità lascia?
2: Guarda, per me è scomparsa una persona eccezionale. Mi dispiace per la famiglia, per tutti i vicini. Adesso vediamo.
3: Grazie a Carlo. Adesso cosa vai a mangiarti?
0: Adesso pranzo veloce, perché poi ci sono una serie di
3: interviste. Fai l'allenamento anche tu, Carlo.
0: Cose da fare, perché insomma sembra molto strano, però anche noi giornalisti dobbiamo lavorare in ritiro. È sempre piacevolissimo comunque.
3: Grazie a Carlo Danani. Da Moena ci spostiamo a Ponte di Legno Temun, da Simone Galdi. Lì splende il sole, vedo.
4: È vero, Tiziana, splende il sole, una giornata sicuramente da godersi sia per chi è venuto qui sulle montagne del complesso di Ponte di Legno Tonale, sia soprattutto per i tifosi della Sampdoria che quest'oggi vedranno la prima uscita della squadra oggi allenata da Bernardo Corradi. Ci sono nuovi acquisti che ovviamente fanno sperare. La notizia della notte è stata l'ufficialità di Luca Ravanelli, Tobias Lauritsen, un difensore e un attaccante portati qui in ritiro già nella giornata di ieri. Forse anche per scaramanzia è arrivata l'ufficialità quando è scattata la nuova data, quindi 18 luglio, per evitare venerdì 17, ma queste superstizioni lasciano il tempo che trovano. È importante che la Samp ricostruisca una squadra, perché a livello tecnico, a livello di spirito di gruppo è mancata tantissimo nelle ultime due stagioni. Dunque oggi il test alle ore 17, proprio qui sul campo che in questo momento viene curato il suo custode Manuel, che ormai è una nostra vecchia conoscenza, lo sta cesellando per avere poi il miglior terreno di gioco quando Sampdoria e Taverna, una squadra svizzera di semiprofessionisti dilettanti, scenderanno qui in campo alle ore 17. Ci attendiamo ovviamente anche delle parole dai protagonisti, chissà, forse l'allenatore o qualche giocatore. In ogni caso questo è un po' il battesimo oggi della nuova Sampdoria. Adesso compare anche qualche piccola nuvola, ma in realtà è il vento che sta spostando, come si suol dire qui in montagna, è normale avere un tempo variabile. In ogni caso noi vi daremo tutti gli aggiornamenti con tempestività, sia ovviamente sul risultato della partita, sia soprattutto su quelle che saranno le parole a caldo dopo il match.
3: Simone, velocissimo anche a te chiedo, hai già deciso che cosa mangiare oggi? Perché insomma avete già fatto venire un po' di invidia a tutti i telespettatori che vi vedono in montagna, quindi insomma con una temperatura ben diversa da quella del bollino rosso di questi giorni sul fronte culinario.
4: Mi devo tenere leggero assolutamente, quindi probabilmente solo una fettina di carne per il pranzo, poi magari a cena si può anche pensare a qualcosa di

0: di più. Dopo chissà, la partita, pizzocche, vediamo che come sono, va. È una specialità del luogo.
1: Grazie, grazie Simone Galdi, buon lavoro e buona giornata. Tutti poi i contributi li trovate e tutte le notizie sul sito primocanale.it. Ma torno da Dario Vassallo per aprire la pagina degli spettacoli. Eccoci di nuovo da te, Dario.
2: Sì, Tiziana, perché è un fine settimana direi molto, molto interessante, soprattutto in Riviera, nelle Riviera di Levante. Sto parlando di Rapallo, sto parlando di Villa Tiguglio, degli appuntamenti di Villa Tiguglio. Villa Tiguglio estate 2025, una serie di appuntamenti che sono stati organizzati dal Teatro Sociale di Camogli del sovrintendente Acquaviva e che spaziano, diciamo così, dal teatro alla comicità, alla musica. Questo weekend, diciamo così, quello che resta di questo weekend, sabato e domenica, è dedicato alla comicità. Ieri è stato protagonista Federico Sirianni con un concerto che riportava le atmosfere di Fabrizio De André, tratto da un libro di Fabrizio De André, che forse non molti conoscono, un destino ridicolo, si intitolava questo libro. Oggi e domani invece comicità. Questa sera Leonardo Manera è il protagonista di uno spettacolo che si intitola Sincero, dove l'attore e comico milanese ripercorre, diciamo così, un po' quelle che sono 40 anni di carriera tra teatro, radio, televisione, che lo hanno reso un personaggio televisivo molto molto noto. Domani due conoscenze a noi più vicine, si tratta di due genovesi, Andrea Di Marco e Andrea Possa. Possa addirittura è un opinionista di Primo Canale per quello che riguarda il calcio, sezione Genoa, perché lui è un tifoso genuano. Ebbene, i due Andrea presenteranno uno spettacolo che si intitola Cronista per una sera, in cui prenderanno in giro il calcio, che è un po' la passione di entrambi, fingendosi improbabili telecronisti di trasmissioni televisive, di partite televisive. Tra l'altro questo è un momento in cui fa molto discutere il principale commentatore della RAI, Lelia Dani, i suoi commenti che sono giudicati quasi al 99% eccessivi e smodati. Ebbene, loro in qualche modo, forse chissà, hanno preso spunto da questo e faranno le loro telecronache di partite di calcio. Questo per quello che riguarda Rapallo. Io chiudo rapidamente anche con un altro appuntamento molto importante, che la prossima settimana si svolgerà tra Portofino e Camogli, ed è la 12ª edizione del CLIP, concorso lirico internazionale di Portofino, con una cinquantina di giovani promesse della lirica mondiale che si sottoporranno al giudizio di una giuria molto molto prestigiosa, capitanata dal Dominique Meillet, che è un ex sovrintendente della Scala. Alla fine il concerto conclusivo in piazzetta domenica prossima, domenica 26, che celebrerà il vincitore. I vincitori generalmente negli ultimi anni hanno sempre ottenuto un passaporto molto importante per entrare da professionisti nel mondo della musica. E questo è tutto, Tiziana.
1: Grazie, grazie Dario, e adesso andiamo a farci un tuffo in Corso Italia, perché è sempre un trend che aumenta, di fare insomma questo tuffo rigenerante in pausa pranzo. Per molti oggi è vacanza, nel senso che non tutti lavorano nella cartella internet. Non tutti lavorano il sabato, soprattutto in questo mese di luglio. Per insomma anche quelli che lavorano durante la settimana va insomma ormai di moda, forse anche a causa del caldo, farsi un tuffo rigenerante.
3: L'estate 2026 la si vive anche e soprattutto in Corso Italia. Questa è sicuramente la promenade per eccellenza dei genovesi. Oltre 2 chilometri di passeggiata che collegano la zona della Foce al suggestivo borgo marinaro di Bocca d'Asse. Lungo questa strada si sviluppa il cuore della vita balneare cittadina, caratterizzata da una costa di ciottoli, scogliere e un'ampia scelta di servizi. Il litorale si divide principalmente in due categorie: gli stabilimenti balneari privati, storici, dotati di ogni comfort, e le spiagge pubbliche o a gestione comunale, spiagge libere o libere attrezzate. Sempre più genovesi, ma anche moltissimi turisti, scelgono la comodità e i servizi degli stabilimenti di Corso Italia. Il motivo è una questione di stile di vita. C'è un rito tutto nostrano, incredibilmente pratico. Chi lavora in centro, ad esempio, può staccare la spina, concedersi un tuffo rigenerante, una doccia fresca e tornare subito alla propria attività con l'energia del mare ancora addosso. Perché l'estate a Genova è proprio questo, un perfetto equilibrio tra il ritmo della città, il sole, il mare e il puro divertimento. A questo punto

0: E non rimane altro che fare un caloroso augurio a tutti coloro che per scelta o per necessità passeranno l'estate a Genova, una città che d'estate rallenta il ritmo e si mostra in tutta la sua straordinaria bellezza, tra il blu del nostro Mar Ligure e l'ombra fresca dei Caruggi. Che sia per tutti voi una stagione di sole, di luce e soprattutto di meritato relax. Noi nel frattempo continueremo a raccontarvela questa estate tra spiagge, eventi e angoli da riscoprire.
1: Io vi ricordo tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Grazie ad Andrea Rocchicelli e Mario Bocconi in regia. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo negli Stati Uniti oggi a Green Bay, Wisconsin, con il genovese Lorenzo Ravera. Buongiorno, ciao Lorenzo.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, come sei arrivato con la tua famiglia lì negli Stati Uniti, credo insomma, anzi lo so, dopo un'altra tappa in Italia, ma per raccontare un po' ai nostri telespettatori.
1: Sì, la mia vita lavorativa diciamo che ha un po' dettato i ritmi di quelli che è stato il mio girovagare, il mio muoversi prima in Italia con una lunga esperienza più che decennale a Napoli, dove la mia azienda ha uno stabilimento, una delle principali aziende navalmeccaniche del mondo, e oggi invece qui a Green Bay, che pur non avendo il mare rappresenta un altro polo industriale importante, dove abbiamo diversi stabilimenti e dove ci è stato chiesto di portare un po' del know-how italiano, che nel nostro settore sicuramente rappresenta un'eccellenza non solo in Europa ma in tutto il mondo.
0: Qual è il tuo settore? Perché cosa hai studiato?
1: Io sono ingegnere navale e per fortuna è un settore dove ancora ci permette di lavorare su quella che è la nostra passione, quindi sono ingegnere navale, lavoro nella cantieristica navale per il primario operatore del settore in Italia, quindi Fincantieri.
0: E come ci sei arrivato insieme alla tua famiglia negli Stati Uniti qualche mese fa?
1: È stata un'esperienza inattesa dopo tanti anni.
0: È stato un po' di sorpresa, un po' così.
1: Molta, perché non era assolutamente nei piani. C'è stata una richiesta di venire ad affiancare la struttura locale con delle conoscenze che abbiamo ormai sviluppato in Italia per cercare di ottimizzare e fare un vero merge tra le nostre competenze italiane e il modo di lavorare qui negli Stati Uniti d'America. E pur non essendo minimamente nei programmi, valutato attentamente con mia moglie, abbiamo pensato che potesse essere sicuramente una prospettiva interessante. Non essendo stato uno dei lavoratori, uno dei giovani ingegneri che alla fine dell'università aveva colto la possibilità di andare all'estero, forse era un'opzione che non avevamo più tenuto in considerazione. Devo dire che sicuramente è un ottimo tassello sia professionale ma soprattutto a livello umano.
0: Ecco, che città è, che cittadina è Green Bay e come si vive lì per questi primi mesi?
1: È una città della vera America, mettiamola così, della vera America

0: del Northern Wisconsin in questo caso, quella non tra virgolette condizionata pesantemente dall'afflusso di stranieri, di persone che hanno costruito questo paese negli ultimi 30-40 anni, ma è un paese che si basa su origini europee tra tedesche e francesi, ma dove l'americano che abita qui è l'americano dell'entroterra, chiamiamolo così, non condizionato dalle grandi città. Comunque Milwaukee e Chicago sono a 3 ore di distanza, quindi abbiamo un po' sperimentato la vera essenza americana, quindi gli spazi immensi, le distanze direi chilometriche, anche se qua poi è in miglia, e lo spostamento in macchina per fare qualunque cosa, un'ora di viaggio, quindi 110-120 chilometri per loro equivalgono a quelli che per noi sono i 10 chilometri, quindi bisogna un po' riadattarsi a tutto questo contesto in grande.
1: Dal punto di vista della vita quotidiana è stato facile? Ci sono delle differenze, a parte ovviamente questa qui che mi sembra sostanziale, no? Della grande distanza, della macchina che si deve prendere per fare qualsiasi cosa, dalla spesa o anche a vedere gli amici. Dal punto di vista della quotidianità, di fare amicizia con le persone, proprio perché tu dicevi qui non ci sono quel numero, diciamo, no? Di stranieri che magari ci sono in altri anche stati americani.
0: Assolutamente, ma guarda, la prima cosa che direi è la differente proprio organizzazione delle giornate. Le loro giornate iniziano molto presto e finiscono altrettanto presto per i nostri standard, considerando che banalmente la loro cena tra le 4:30 e le 5 già l'hanno smarcata, poi magari arrivano. Sì. È una scena per noi un po' surreale quando tornando da lavoro a un orario diciamo europeo, noi abbiamo davanti a casa un po' di strutture ricettive, un po' di ristoranti, ci sono le macchine che parcheggiano o addirittura le macchine che se ne vanno, quindi è un po' anomalo, ma ci sta. Io ho una buona parte dei nostri lavoratori del cantiere che comunque iniziano il turno prima delle 5. Quindi tutto viene rapportato a questo inizio, diciamo, antelucano della giornata, e anche la fine è anticipata. A noi ha fatto molto specie, chiamiamolo così, adesso alla festa del 4 luglio, che comunque erano i 250 anni dell'indipendenza, dove i fuochi d'artificio, i fuochi pirotecnici per festeggiare la giornata, la fine della giornata, i grandi fuochi qua ci sono stati alle 9:30, 21:45.
1: Ma no, veramente?
0: Alle 10:15, sì, alle 10:15 era già tutti a nanna, è finita. Andiamo a coricarci che la giornata domani comincia di nuovo presto, quindi questo è tanto diverso, quindi anche sulla parte di relazioni è complicato. A noi capita magari di andare a mangiare fuori tra italiani e quando ti presenti al ristorante alle 7:30 e sabato semplicemente siamo andati a mangiare una pizza, alle 8:15 ci siamo guardati, nel ristorante c'eravamo solo noi e abbiamo detto forse è il caso che cominciamo a pensare che è finita, dobbiamo uscire.
1: Lorenzo, ti sei sentito un po' di nuovo a Genova, diciamo, no? Con la cucina che sta per chiudere.
0: Quello sì, però diciamo che neanche i nonni a Genova, neanche nella mia peggiori ricordi prima delle 7 erano mai toccato sedersi a tavola. Qua se un americano ti invita a cena e verosimilmente tra le 18 e le 18:30 l'orario dell'invito è quello, e poi uno si rende conto che è proprio diversa la dinamica. Ma ti faccio un esempio molto sciocco: le gare di nuoto, entrambi i miei figli nuotano, l'orario del riscaldamento in vasca ai campionati statali, quindi a qualunque tipo di gara, in realtà inizia tra le 6:30 e le 7 della mattina. Tendenzialmente i campi di gara, pochi dormono nei pressi del campo di gara, chiamiamolo così, non tutti hanno la possibilità di utilizzare un albergo il giorno prima, ma mediamente ci vuole un'ora e mezza di macchina per raggiungere.
1: Si sveglia nel cuore della notte.
0: Si sveglia, per loro una sveglia alle 3:30 è una sveglia normale, una sveglia quotidiana. È chiaro che poi anticipi l'orario del sonno.
1: Non ce la potrei mai fare.
0: Noi fatichiamo in maniera quando ci toccano quelle giornate, ma anche lavorativamente. Quando lavorativamente

0: effettivamente è anche impegnativo, perché tante volte anticipiamo e diventa molto difficile poi anche semplicemente arrivare alla fine delle nostre giornate,
1: certo,
0: che non cambiano più di tanto sui loro ritmi.
1: Lorenzo, c'è un'attenzione particolare, diversa rispetto all'Italia, per chi come voi ha due figli, anzi tre figli?
0: Ti direi di no, nel senso, articolano tutta la loro quotidianità in maniera diversa. Ci sono molti più servizi indubbiamente per le famiglie, sono organizzati in un altro modo, ma c'è anche ci sono anche qua tante famiglie in cui magari lavora solo un genitore, quindi le mamme sono molto presenti, quasi come al Sud Italia da quel punto di vista, mi verrebbe da dire. Le mamme sono tanto presenti nella quotidianità dei loro figli. La cosa che a noi ha colpito è la diffusione di macchine enormi, e per enormi ne intendo con le tre file di posti, perché è consuetudine che una famiglia parta da tre figli a salire. La normalità è avere 4-5 figli, non, nessuno ti guarda strano. Quindi quello sicuramente è molto diverso dall'Italia, e probabilmente spiega anche il numero di, la quantità dei servizi, la quantità dei parchi, l'attenzione è semplicemente finita la scuola, il numero di possibilità più o meno gratuite di avere quelli che noi chiameremo centri estivi.
1: Ogni questa scuola, è una grossissima differenza.
0: Assolutamente, ogni scuola organizza qualcosa, quindi nel tuo quartiere, sia nel tuo quartiere che sia poco lontano, ma c'è modo di sfruttare questa possibilità.
1: E poi Lorenzo, il nostro regista Andrea Rocchiccioli, sapendo che oggi insomma avremo parlato di Green Bay, oggi mi ha portato questa, mi ha detto: ci tengo particolarmente che tu gliela faccia vedere, eccola qua, ti faccio vedere anche il dietro, perché
0: Jordan
1: questa maglia ha un significato così profondo per la città dove vivi.
0: Profondissima, e maglia recente, nel senso che Jordan Love è l'attuale quarterback dei Green Bay Packers, e qua è la fede, ma è una fede non della città, è una fede di tutto lo Stato. Il football muove veramente dall'interno e dal profondo tutti quanti. Ci sono centinaia di migliaia di persone che il giorno della partita raggiungono Green Bay per vivere il clima della partita. E vi dico vivere il clima perché pochissimi, 80.000 poi accedono allo stadio, ma è proprio una normalità del loro fine settimana. Tutti vestiti a tema Green Bay Packers, la scuola è il venerdì, se i Green Bay Packers giocheranno il fine settimana in casa, tutte le scuole praticamente hanno la giornata, il giorno in cui i bambini possono andare a scuola con la divisa dei Green Bay Packers. E per esempio, visto che i prezzi allo stadio sono impegnativi per chi può permetterseli, tutti gli anni, e adesso qua ci sarà fra tre settimane, il 7 agosto, c'è la Packer Fest, la Family Fest, dove lo stadio viene aperto per tutte le famiglie, che normalmente è una famiglia da 6 persone che vuole andare allo stadio deve mettere in conto per una regular season almeno $2,000, quindi non è semplice. Sì, biglietti a meno di $300-400 a persona non lo trovi, e chiunque, e lo sappiamo per esperienza perché avevamo ipotizzato di andare tutti allo stadio, inclusa la neonata che abbiamo, tutti pagano il biglietto a prezzo pieno. E quindi hanno questa giornata di Family Fest in cui tutto il quartiere, tutto il distretto di Titleton, che è il distretto dello stadio, viene aperto alle famiglie, viene aperto a chiunque voglia partecipare. Poi nelle giornate di regular season tutto si trasforma nel tailgate, questa grande festa di città, neanche di paese, dove aprono i bagagliai, letteralmente il tailgate, tirano fuori braccieri, carbonella, borse.
1: Esatto, ce lo sta facendo vedere la nostra regia con Andrea Rocchiccioli, perché essendo appassionato ha trovato tutto, certo, mentre tu parlavi ogni immagine era commentata, e stiamo proprio vedendo, eccolo qua, questo
0: ma
1: barbecue.
0: Cominciano al mattino, e anche
1: a
0: chi
1: grigliare
0: va a vedere
1: al
0: lo
1: mattino.
0: Stadio va avanti a grigliare, cioè tu conta che del pubblico una minima parte lì, gli altri lo fanno per vivere il clima partita, per stare insieme, per fare festa, e questo indistintamente da agosto, settembre, che ci saranno 25-26 gradi sopra lo zero, a dicembre, ecco, che l'anno scorso eravamo a 25 gradi sotto zero.
1: Esatto, esatto.
0: Però
1: quello poi sarebbe un grande tema, quello lì del meteo, ma

0: devo farti un'ultima domanda che faccio sempre, che è quella: che cos'è che ti manca di più? In realtà tu sei stato tanti anni già lontano da Genova, ma di Genova che cosa ti manca?
1: Tutto. Io devo dire che sono il genovese di Massa che penso. Lo sento proprio, lo sento, mi manca Genova, mi manca proprio, mi manca la mia città, sento le radici lì, quindi qualcuno magari ti dirà il cibo, qualcuno dirà il clima, io dico, sento proprio la mancanza del, sento la nostalgia, sento, c'ho il magone di Genova quando penso a Genova, quindi sono uno di quelli che dice giriamo il mondo, ma con tutti i difetti di Genova è casa, voglio tornare a appoggiare le ossa a casa.
0: Intanto la regia ti fa vedere Genova oggi. Grazie, grazie Lorenzo. Ti lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che ti ospita.
1: Of course, have a good one everybody and stay safe. Bye.
0: Bye, grazie a Lorenzo Lavera, genovese a Green Bay, Wisconsin, Stati Uniti.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Malattie Infettive. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: Numero verde per le vostre domande in diretta è l'800-640-771 oppure via WhatsApp 347-6766-291. Professor Bassetti, partiamo diciamo dalla cronaca, da un caso di dengue che è ricoverato da lei. Allora ricordiamo che cos'è intanto, qual è la situazione e quali sono i rischi.
1: Allora, la dengue è una malattia virale trasmessa dalla puntura di una zanzara ed in particolare da parte della zanzara tigre. Il caso a cui ci riferiamo è di un signore che era in vacanza alle Maldive con la sua famiglia, che rientrando da questo viaggio ha accusato dei sintomi che potevano far sospettare la dengue, quindi si è recato negli ambulatori delle malattie infettive, sono stati fatti gli esami specifici ed è stata trovata la positività per questo virus. I sintomi della dengue sono abbastanza caratteristici, considerate che la dengue è definita la spacca osse proprio per il fatto di avere un dolore importante, dei dolori importanti proprio a carico delle ossa, nel senso che ti senti davvero molto debilitato, febbre, può esserci la presenza di un rash e può esserci la classica presenza di questo dolore retroorbitario, quindi un dolore dietro gli occhi. Quali sono i rischi? I rischi sono naturalmente quelli che se una persona con la dengue viene punto in Italia e in Liguria da una zanzara tigre, potrebbe questa zanzara tigre a sua volta pungere qualcun altro e contagiarlo con la stessa malattia, ed è la ragione per la quale viene fatta la disinfestazione nell'area a 150 metri rispetto a dove vive la persona. È evidente che questo è un provvedimento più di facciata che nella realtà efficace. Perché dico questo? Perché questa è la legge, naturalmente, non della Liguria, ma la legge dello Stato italiano. Però una persona può avere non è detto che uno stia solo a casa, può essere andato al supermercato, può essere andato alla spiaggia, può essere andato a lavorare, può essere aver preso un mezzo pubblico, e quindi naturalmente il provvedimento lascia un po' il tempo che trova. Diciamo che i provvedimenti dovrebbero essere quelli delle disinfestazioni per le zanzare, che non mi risulta che siano stati fatti nella nostra città e neanche nella nostra regione, e questi provvedimenti in genere dovrebbero essere fatti tra il mese di maggio e il mese di giugno.
0: Perché ovviamente ora adesso noi parliamo di dengue, ma non c'è solo la dengue. Allora lei giustamente sottolinea, dice sì, va bene, 150 metri sarà anche quello che bisogna fare, da parte, come lei diceva, che uno potrebbe anche essersi mosso. Ma la prevenzione deve arrivare prima e per tutti, cioè per le zanzare in generale.
1: La prevenzione deve avvenire per tutti, perché la zanzara dobbiamo finirla di considerarla solo un fastidio. La zanzara rappresenta oggi un problema sanitario, perché le zanzare trasmettono anche nel nostro paese ormai molte malattie infettive che fino a 20 anni fa nel nostro paese non si trasmettevano, e queste sono naturalmente la dengue, che potrebbe naturalmente, pur non essendo endemica in questo

0: questo momento in Liguria, ma potrebbe naturalmente accendersi, sono la chikungunya, che è un altro virus trasmesso dalla zanzara tigre, e sono soprattutto la West Nile, di cui abbiamo parlato anche in Liguria. Soltanto una settimana fa è stata trovata una gazza proprio vicino a Palazzo Tursi, morta, è stata analizzata ed è stata trovata la presenza del virus di West Nile. Quindi attenzione, perché vuol dire che gli uccelli, che sono il serbatoio da cui in qualche modo le zanzare si nutrono di questo virus, potenzialmente anche la Liguria è a rischio della West Nile. Quindi sono tante le malattie infettive, e per questo che la zanzara deve essere considerata come un nemico della salute pubblica.
1: Ma questo perché è avvenuto, professore? Perché adesso è un nemico per la nostra salute e un tempo, qualche anno fa, era solo un fastidio?
0: Perché ci sono delle temperature tali per cui questi cambi, diciamo, climatici hanno fatto sì che nel passato ci siano stati in Italia almeno due grandi focolai, uno di dengue e uno di chikungunya. Quello di dengue a Ravenna nel 2024, quello di chikungunya nell'area del Polesine, quindi nel Ferrarese, del 2013-2014, quindi oltre 10 anni fa, e la West Nile è ormai stabilmente in Italia da 20 anni. Prima ha riguardato il nord-est, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, adesso ormai riguarda tutte le regioni italiane, perché questi cambi climatici hanno fatto sì che ci siano le condizioni perché questo virus evidentemente si possa trovare a suo agio nel nostro paese.
1: Altro tema che volevo affrontare con lei è quello dello streptococco, perché ci sono stati molti casi, anche dei ricoveri, è così?
0: Allora, direi che lo streptococco, ricordiamo intanto che cos'è lo streptococco. Io quando parlo di streptococco mi riferisco allo streptococcus pyogenes, non allo streptococco pneumonia, che è lo pneumococco. Il pyogenes sarebbe lo streptococco che dà il mal di gola nei bambini, cioè colpisce preferenzialmente i bambini, diciamo, in età prescolare, cioè quelli che vanno all'asilo, fondamentalmente alla materna, dà appunto la faringotonsillite. Però attenzione, perché non dà solo la faringotonsillite, che sarebbe il mal di gola, ma può dare delle forme davvero molto gravi, e negli ultimi 15 giorni qui al San Martino ne abbiamo visti davvero tanti di forme gravi, anche gravissime, fasciti necrotizzanti, che sono delle infezioni che colpiscono la pelle, anzi che vanno profondamente fino al muscolo e che possono portare alla morte, celluliti, erisipere, infezioni disseminate con setticemie da streptococco pyogenes. Questo è un microrganismo che noi avevamo messo nel radar un paio d'anni fa, se lo ricordate, come Regione Liguria avevamo chiesto i dati a tutti i centri di malattie infettive. Bene, possiamo dire che questo microrganismo, che non è attenzionato normalmente dagli servizi di sorveglianza, merita un'attenzione maggiore e diversa rispetto a quella che ha avuto fino ad oggi, perché, ripeto, le infezioni gravi da streptococco pyogenes continuano a crescere e occorre che tutti, soprattutto la componente medica, sia sensibilizzata a questo. Cioè, molti pensano che lo streptococco sia solo quello che dà un quadro di mal di gola, nella realtà lo streptococco può uccidere, e quindi, siccome può uccidere, dobbiamo sapere come intercettarlo, come gestirlo, come curarlo, e questo è parte naturalmente della sanità pubblica, perché ripeto, rappresenta oggi lo streptococco un grande problema di sanità pubblica.
1: Partiamo con le domande al 347-6766-291. Buongiorno professore, volevo sapere come si cura la dengue, grazie Patrizia.
0: No, la dengue non si cura perché non esiste nessuna terapia specifica, quindi bisogna stare a osservare i pazienti sperando che la situazione non peggiori. Consideri che la dengue può dare anche un interessamento acquatico del, diciamo, del sangue, perché abbassa i livelli di piastrine, tanto è vero che uno dei sintomi importanti è la piastrinopenia. Quindi nel caso ci siano sintomi importanti, bisogna naturalmente supportare quelli che sono le alterazioni. Cioè, è chiaro che se uno ha le piastrine basse, ovviamente potrà fare delle trasfusioni di piastrine.

0: potenzialmente poi liquidi, si possono usare in alcuni casi le immunoglobuline nelle forme molto gravi, ma non esiste un antivirale per la dengue. Ecco, non è che uno entra con la dengue e gli si dà un antivirale, no, bisogna cercare di far passare l'effetto del virus che poi passa, come dire, da solo.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei le domande dei nostri telespettatori.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: Fino al 27 luglio da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, cono 5 stelle San Montana a soli 2,99 €. Pan bauletto mulino bianco 400 grammi a soli 69 centesimi. Polpa di pomodoro Mutti 210 grammi per 2 a soli 98 centesimi. Cibo per gatti Felix diversi tipi a soli 1,64 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Eccoci ancora insieme con il professor Matteo Bassetti, siamo partiti da un caso di dengue. Allora, visto il periodo estivo di vacanze, professore, le chiedo questo: quali sono i consigli, le indicazioni per chi si muove magari su isole o in paesi molto diversi dall'Europa? Vaccini, attenzioni particolari?
0: Allora, diciamo questo, che ci sono alcune aree del mondo in cui le zanzare trasmettono non solo la dengue, ma ci sono delle altre zanzare chiamate zanzara anofele, in particolare la femmina dell'anofele, che trasmette la malaria. Quindi se si va in aree in cui attraverso il sito dell'OMS si vede che c'è un rischio, bisogna fare la profilassi, non è un vaccino, è una profilassi, si devono prendere delle pastiglie prima di arrivare nella zona malarica per tutti i giorni in cui si è in quella zona e per una settimana dopo che si è ritornati indietro, in modo tale da essere tranquilli per appunto per questo tipo di infezione. Poi ci sono certamente quello che abbiamo detto, altre malattie trasmesse da altre zanzare, per esempio dalla zanzara tigre abbiamo non solo la dengue e la chikungunya, ma abbiamo anche Zika, e questo riguarda alcune parti del mondo, i Caraibi, Sud America, ma anche l'Oceano Indiano, le Maldive, le Seychelles, Mauritius, quindi sono potenzialmente a rischio di queste infezioni. Dopodiché ci sono alcune aree del mondo che sono particolarmente impegnative per alcune malattie. C'è un'area, per esempio in Africa, dove c'è la cosiddetta meningitis belt, cioè la cintura della meningite, quindi c'è tutta un'area in cui, siccome circola molto il meningococco, ricordiamo il meningococco è l'agente eziologico della meningite, anche quella fulminante, è bene che chi si reca in quell'area si faccia la vaccinazione appunto per il meningococco. Comunque esistono i centri vaccinali per la medicina in qualche modo dei viaggi, noi a Genova abbiamo Villa Bombrini, quindi per ogni informazione ci si può recare lì e chiedere appunto dove ci si reca e a quali profilassi bisogna sottoporsi. È molto importante, se decidi di fare un viaggio, seguire i medici e non le agenzie di viaggio, naturalmente, perché le agenzie di viaggio fanno benissimo il loro lavoro, che è quello di prenotare l'albergo, di prenotare l'aereo, le gite, i ristoranti, però la parte sanitaria lasciatela fare ai medici.
1: Sentiamo che linea con noi all'800-640-771. Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, grazie, sono Margherita. Volevo chiedere al professore se la legionella, si chiama legionella perché l'avevano portata i legionari là a Filadelfia, vabbè, anni fa, non è solo dai condizionatori, dove si può formare, dove si può prendere? Grazie.
0: Grazie. Allora, la legionella, come giustamente viene detto, non c'entrano nulla i legionari, quelli della legione straniera, ma erano i legionari americani, cioè fondamentalmente che si erano radunati a Filadelfia in un grande teatro, e molti di loro avevano avuto la polmonite e era legata appunto ai condizionatori, ma non perché

0: nel condizionatore si annida questo batterio, perché si annida all'interno delle torri evaporative dei grandi condizionatori dove c'è l'acqua fondamentalmente, e quindi la legionella arriva attraverso l'acqua. Quindi i condizionatori dove c'è l'acqua, ma anche attraverso le docce, i rubinetti, le vasche, idromassaggio, quindi bisogna fare molta attenzione, soprattutto in quelle case, magari in quelle case un po' più vecchie che hanno i serbatoi sul tetto, ecco, bisogna fare i controlli perché potrebbe annidarsi lì e quindi potrebbero esserci evidentemente persone a rischio nonostante non abbiano mai acceso un condizionatore.
1: Buongiorno professor Bassetti, come si può intervenire su una persona colpita da shock anafilattico non avendo cortisone, adrenalina ed essendo lontani da un ospedale? Grazie Teresa.
0: Direi che uno shock anafilattico senza adrenalina e senza cortisone è molto difficile gestirlo, perché i farmaci per l'emergenza nei confronti di uno shock anafilattico dovrebbero essere proprio quelli, l'adrenalina pronta e il cortisone. Quindi è evidente, non è facile gestire una situazione di questo tipo. Si può usare un antistaminico eventualmente se è una grave reazione allergica, però l'antistaminico è lento nella sua azione. Lo shock anafilattico ha bisogno di farmaci che agiscono immediatamente per evitare appunto conseguenze importanti.
1: Buongiorno, mia figlia a settembre va alle Canarie, deve fare una profilassi particolare per le punture di zanzare? Grazie.
0: No, nessuna profilassi alle Canarie, ci sono i rischi che ci sono se vai a Bergegi o se vai alla Gallinara, quindi nelle nostre due isole della Liguria.
1: Buongiorno, volevo sapere se esistono delle categorie più a rischio per sviluppare le forme gravi come quella di dengue oppure no?
0: Allora, certamente le persone più anziane, le persone più fragili, i bambini, sono più a rischio di avere delle complicanze, ma soprattutto le forme più gravi e le complicanze ce l'hanno quelli che recidivano l'infezione, quindi, ed è una delle ragioni per cui se uno ha avuto la dengue, il consiglio è quello che, soprattutto se ci si reca in aree endemiche, di fare la vaccinazione. Esiste una vaccinazione per la dengue e quindi la consigliamo in genere fortemente a chi ha già avuto una prima infezione e decide di recarsi nuovamente in un'area endemica.
1: Buongiorno, ho acceso la televisione poco fa, ho sentito che parlavate di streptococco. Volevo sapere se è solo una percezione che i casi sono in aumento e quando, secondo il professor Bassetti, è necessario fare il tampone. Grazie.
0: Ma allora, questo è un argomento che abbiamo trattato, c'è un aumento delle infezioni da streptococco importante, poi bisogna capire se è un aumento vero o se è un aumento perché oggi si fanno più tamponi di quanti se ne facevano nel passato, anche grazie al fatto che sono disponibili dei test rapidi, cioè fondamentalmente si va in farmacia, si compra il test, si fa e si capisce se si ha lo streptococco. Dopodiché è sempre importante anche con il test rapido o comunque avere il test di conferma tradizionale, cioè il tampone tradizionale. Io credo che siano in aumento. Il tampone lo farei quando in un bambino c'è il mal di gola. Ecco, evitiamo di fare il test dello streptococco negli adulti, perché ricordiamolo, negli adulti lo streptococco è difficilmente presente in gola e magari è più presente in altre parti del corpo. Quindi il mal di gola dell'adulto è quasi sempre di origine virale, quindi prendere gli antibiotici per il mal di gola dell'adulto non serve assolutamente a niente, perché nel 90% le faringotonsilliti sono di origine virale, su cui gli antibiotici, come abbiamo detto tante volte, non funzionano.
1: Buongiorno, volevo sapere se lo streptococco è molto contagioso, soprattutto per i familiari. Grazie Luisa.
0: Diciamo che lo streptococco è contagioso, poi molto non possiamo dirlo, però all'interno di un gruppo familiare, quando si ha un bambino che ha lo streptococco in gola, è evidente che potrebbe succedere che altre persone abbiano lo streptococco in gola o in altre parti del corpo, quindi evidentemente bisogna fare un po' di attenzione.
1: Allora, professor Bassetti, le faccio questa domanda che è relativa anche, diciamo, no, a quello che abbiamo letto sul morbillo, perché insomma ne parliamo sempre, ormai sono da anni che una settimana sì, una settimana no, sostanzialmente torna nei nostri discorsi il morbillo. Abbiamo visto questo alert che è stato lanciato con un caso in un concorso. Ancora purtroppo mi sembra che i dati del nostro paese, così come insomma anche di altri paesi, non siano per nulla positivi.
0: Ma allora noi abbiamo

0: fondamentalmente alcune aree del nostro paese che sono evidentemente in questo momento hanno una situazione molto grave in questo momento. Una è la Calabria. Io ho avuto negli ultimi giorni alcune persone che non, alcune persone fragili che mi hanno detto che andranno in vacanza in Calabria, gli ho consigliato di farsi una sierologia. Per il morbillo, e se non hanno gli anticorpi perché non sono stati vaccinati o perché li hanno persi dalla malattia naturale, di vaccinarsi. Quindi noi viviamo oggi una situazione in alcune regioni del nostro paese davvero, davvero difficile, che ci riportano indietro di 50 anni. Cioè, oggi la Calabria ha una situazione che è vicino a quella di 50 anni fa per la circolazione del virus, perché fondamentalmente ci sono molte persone che purtroppo non hanno fatto la vaccinazione, non hanno fatto la malattia e quindi sono potenzialmente suscettibili a questa infezione, che è un'infezione molto grave, perché spesso la gente dice: ah, ma noi il morbillo lo abbiamo fatto senza avere nessuna complicanza. Sono balle assolute, perché già 50 anni fa c'era chi si complicava, ma soprattutto fare il morbillo non da bambini ma da adulti vuol dire arrivare ad avere fino al 50% di complicazioni, che possono essere complicazioni neurologiche, complicazioni respiratorie, complicazioni al fegato. Quindi il morbillo è una malattia grave. Molto grave, se fatta quando sei molto piccolo, nel primo anno di età, o se fatta quando sei molto grande, da anziano o da adulto. Quindi dobbiamo dire che il morbillo è una malattia che avevamo in qualche modo sconfitto quasi definitivamente una ventina d'anni fa e oggi torna prepotentemente alla ribalta. Ci sono paesi del mondo, il Messico, ma anche il Canada, anche gli Stati Uniti, in cui davvero c'è una circolazione di virus che è, se possiamo dire, addirittura superiore a quella che avevamo negli anni 70.
1: Grazie, grazie al professor Matteo Bassetti, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.
2: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 29 luglio, filetti di tonno callipo, vari tipi e grammature, ad esempio, all'olio d'oliva 174 grammi, due pezzi a 7,99 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!

0: C'è un'app che si chiama UC World, che è stata scritta da un rider, che monitora tutti i dati della ruota e salva tutto sul cloud, e viene stilata mensilmente una classifica di quali sono i luoghi in cui vengono fatti, la gente va più veloce, in quali luoghi la gente fa più chilometri, quali sono i rider che fanno più chilometri. Io generalmente sono nei primi 10 per chilometri fatti in un mese, per ore fatte in un mese, e Genova generalmente fra nelle prime 3 città per chilometri percorsi.
1: Grazie a te.
0: Grazie.
1: Ma in tutto il mondo?
0: In tutto il mondo.
2: Anche gli italiani nel loro piccolo remigrano, tornano a casa, come ha fatto il papà di Pierre, remigrato 50 anni fa dal Cile nella sua Genova per sfuggire al comunismo degli Ende. Nato a Vigne del Mar, Pierre, rotolato da bebè in Liguria, nella terra dei suoi avi, dopo una vita normale e ordinaria, fra studi, università e piccoli lavori, ormai da adulto pensava di aver trovato la stabilità con un'attività a nervi. Ma siccome la vita fa sempre quello che vuole, lui all'improvviso si ritrova senza lavoro e si ingegna, come fanno spesso i migranti, ed ecco l'idea di fare il rider, ma non come tanti stranieri, in scooter o in bicicletta.

0: Letta, bensì in monoruota, un trabiccolo, ci scusano gli appassionati del genere, come garantisce Pierre, facile da condurre e di un'agilità senza uguali, perché va ovunque, anche dove gli altri non possono, ed è assai risparmioso perché è elettrico, quasi a costo zero. Pierre è il corpulento rider non più giovanissimo che capita di vedere sfrecciare apparentemente come un folle fra il traffico di Brignole o di Corso Europa vestito come Robocop su una precaria monoruota, un disoccupato che il lavoro, anche se non c'era, se lo è inventato. Chiamato il gatto per la sua passione per i mici e perché, a ben guardarlo, quando si toglie il casco esibisce un simpatico accomodante faccione da gattone, Pierre garantisce che la monoruota è nettamente il mezzo migliore per consegnare pizze e sushi, un'attività che lui definisce divertente come andare sugli sci.
1: Allora, tu sei un rider, Pierantonio, però è un rider su un monoruota, un mezzo particolare. Hai colpito e colpisci tutti chi ti vede nel traffico di Genova perché, insomma, non sei un ragazzino e vai come un ragazzino follemente fra il traffico. Non è pericoloso, non hai paura?
2: Allora, paura assolutamente no. Pericoloso per chi? Per me o per gli altri? Perché quelli che ammazzano 3.000 persone all'anno sono gli automobilisti, non sono i monorotisti.
1: Ma è per te che io...
2: Per me basta stare attenti, basta avere un minimo di cervello e guidare attenti, guidare pensando che gli altri ti vogliono uccidere. Eviti di essere investito. Cerchi di rispettare i limiti delle leggi della strada, cerchi di evitare di fare cose stupide e questo ti mantiene in sicurezza.
1: A me è colpito proprio perché andavi velocemente fra le... come un vespista, però tu non sei su una vespa, non hai una carrozzeria.
2: Sono un mezzo molto migliore di una vespa, sono un mezzo molto più agile di una vespa.
1: Non incominciamo, perché io sono un vespista, però voglio dire, la carrozzeria di una vespa già ha senso, se vai a sbattere, prima c'è la carrozzeria, poi c'è,
2: esatto,
1: infatti, c'è il tuo corpo.
2: Infatti quelli che ogni tanto cadono sulla vespa ci lasciano un piede perché la carrozzeria glielo trancia, è un problema. Qua è vero, sono io contro il resto,
1: però la carrozzeria.
2: Però io mi metto una carrozzeria addosso, di solito ho un'armatura da motocross, per cui se cado generalmente si fa più male l'asfalto di me.
1: Tu cadi?
2: Sono caduto poche volte in velocità. In velocità sono caduto una volta, velocità 30 all'ora, 30-40 all'ora, perché mi sono distratto dietro, non ho visto i tempi della di una curva, dietro la curva ho trovato uno scooter e ho abbattuto lo scooter. Io sono volato, mi sono rialzato, ho ripreso la mia ruota, lo scooter non partiva più.
1: Si è fatto male?
2: Io no.
1: Lo scooterista?
2: Lo scooterista no, lo scooter si è fatto male, lo scooter non ripartiva. La figurazione ha pagato, nessun problema. Una volta quando imparavo, cosa normalissima, quando impari una cosa nuova, generalmente arrivi a un livello che pensi di saperla usare, ma in realtà sei ancora un novellino. Stupidamente ho fatto un errore mio di valutazione della velocità su un piccolo gradino, su una salitina, con una ruota vecchia con poca potenza. La ruota si è spenta sulla salita e io sono caduto. Lì mi sono fatto male. Perché erano le prime volte quando non avevo tutte le protezioni che uso adesso.
1: Partiamo un po' indietro con la tua storia.
2: Sì.
1: Quanti anni hai? Quanto tempo fai il rider?
2: Allora,
1: e cosa hai fatto prima? Dove sei nato?
2: Allora, io ho 56 anni. Prima di fare il rider avevo il tabacchino alla stazione di Genova Nervi.
1: Quanti anni fa?
2: Fino al 2000, cos'era, 22, quando col Covid, il primo anno di Covid ho tenuto aperto tutto l'anno il tabacchino con incassi da 20-30 euro al giorno perché non veniva nessuno a comprare, anche quei pochi che venivano c'avevo la protezione civile che li mandava via. E praticamente tenere aperto mi è costato talmente tanto che alla fine ho chiuso e ho detto devo trovarmi qualcos'altro. E quindi nel 2023 ho cominciato a fare il rider.
1: Ma tu andavi già sul monoruota?
2: No, nel 2023 ancora non andavo sul monoruota. Ho cominciato dopo aver cominciato a fare il rider, ho imparato a usare il monoruota. Perché?

0: che io ho iniziato a fare il rider in bicicletta. In bicicletta, purtroppo, Genova non è una città che si presta a muoversi in bicicletta, soprattutto con le sulle alture.
1: È elettrica meglio?
0: No, elettrica non è meglio. Quando avevo ancora il tabacchino, mia mamma abitava qua in Corso Sardegna e io ogni almeno una volta o due alla settimana la andavo a trovare e ci andavo con la bicicletta.

0: media era intorno ai 26 km all'ora con la bicicletta muscolare. Con la bicicletta elettrica la media è 25 km all'ora, non, cioè se provi ad andare sopra i 25 si spegne il motore, sei morto, diventa pesantissima. E quindi alla fine della fiera una bicicletta muscolare e una bicicletta elettrica hanno le stesse prestazioni. La bicicletta elettrica magari ti fa fare un po' meno fatica sulle salite, sulle cose, però il problema è l'autonomia. Una bicicletta elettrica normale ha 30-40 km di autonomia, anche in una città come Genova sono nulla. Io quando faccio adesso il mio lavoro di rider, mediamente a pranzo faccio fra i 50 e i 70 km e la sera altrettanti. Non c'è una bicicletta elettrica che mi permette di fare tutta questa strada. L'unica cosa che si avvicina a questo chilometraggio è lo scooter elettrico, però devi avere due batterie, perché te ne serve una a pranzo e una a cena, oppure devi avere il tempo necessario per ricaricarla, ma se finisci alle 3 di lavorare, alle 6 non sei pronto.
1: Ma quanti sono i rider che sono monoruota a Genova?
0: In realtà due.
1: Quanti sono i rider a Genova in tutto? Sono tanti.
0: Faremo un 200, penso. In monoruota due, perché c'è un mio amico che in realtà lui lavora per Amazon, fa corriere Amazon, però nel tempo libero fa anche il rider su monoruota.
1: Tu per chi lavori?
0: Per me.
1: Ah, non hai una...
0: Non ho un padrone. Io faccio il rider per Deliveroo, per Glovo, faccio la domenica, consegno il pane col furgone di Pauline e in più, oltre al lavoro di rider, faccio anche consegne nei vicoli per il panificio Billy di Via Cesarea.
1: Perché ti infili ovunque?
0: Il bello del monoruota è che nei vicoli vai ovunque senza nessun problema, puoi fare lo slalom fra i pedoni che con una Vespa non riuscirai mai a fare.
1: Quanto pesa puoi portare solo dietro?
0: Niente, a portarselo dietro è diventa un trolley. È un trolley?
1: Sì, però se devi fare delle scale o
0: se
1: trolley.
0: Devi fare delle scale, le fa le scale.
1: Quanto pesa?
0: No, le fa lui le scale, è al motore e va su. La cosa bella del monoruota è che il motore...
1: Ma una ragazza ce la fa, uno con poca forza?
0: Non anche una ragazza? Allora, ci sono poi diversi modelli. I modelli di monoruota partono da cosine microscopiche come da 13-14 kg, che ne ho una, che la tengo sul furgone di Pauline, perché io non sono un pazzo che prende un furgone per fare via Sant'Ore di Santa Rosa e consegnare la focaccia al bar di via Sant'Ore di Santa Rosa quando ho appena consegnato il pane al Carrefour all'inizio di via Sant'Ore di Santa Rosa e c'ho un bellissimo parcheggio. Io il mio monoruotino da 13 kg ci salto sopra, vado su, consegno la focaccia e torno indietro. Piccolo, 13 kg, fa al massimo 16 all'ora, l'ho pagato 300 euro e ha un'autonomia intorno ai 10 km.
1: È molto economico, ovviamente,
0: molto,
1: no?
0: Economico.
1: L'elettricità.
0: Poi ci sono modelli che possono andare intorno sotto i 1000 euro, che hanno velocità intorno ai 30 all'ora, 30-40 all'ora, autonomia intorno ai 30-40 km e pesano sotto i 20 kg. E poi si vanno nelle fasce sempre più alte fino ad arrivare a mostri come questa qua, che è una Veteran Sherman L, che pesa 45 kg, ha un'autonomia di 160 km a 50 all'ora. A 20-30 all'ora puoi fare anche 200 km senza problemi.
1: Tu hai fatto tragitti anche lunghi?
0: Il più lungo che ho fatto, la giornata più lunga che ho fatto in monoruota è stato il monoraduno dell'anno scorso, 2025, a Santo Stefano d'Abeto. Sono partito da Nervi, sono andato su a Santo Stefano d'Abeto in monoruota in 2 ore. Lì ho ricaricato e poi mi sono aggregato agli altri monoruotisti che abbiamo fatto tutto un giro lì sui monti fino a poi a tornare a casa per un totale di 201 km in un giorno.
1: Ti stanca?
0: È come lo sci, purtroppo. Lo sci ti stanca, però ormai lo senti quando togli gli scarponi. Il monoruota è uguale. Ti stanca, ma ti senti la stanchezza, è talmente divertente,
1: è divertente,
0: bello.
1: Non abbiamo detto ancora questo,
0: che la stanchezza,
1: come sciare,
0: esatto, la stanchezza la senti quando scendi, non quando ci sei sopra.
1: Mi dicevi che anche andare sulle salite è divertente, come
0: sì.
1: La sci, cioè con lo ski lift,
0: esatto, fai conto.

0: Detto che io con questa qui sono andato su a Forte Diamante, su per la Pietraia. Con questa qua sono andato a Santo Stefano d'Aveto passando 2000 metri. Ho fatto la scoglina tranquillamente senza nessun problema.
1: Sempre casco, tutte le...
0: Sempre casco e tutte le protezioni.
1: Sono obbligatori tra te?
0: Sono obbligatorie perché se non te le metti sei un pazzo. Cioè, puoi essere la persona più brava e più attenta del mondo,
1: certo.
0: Ma l'incidente ci sta sempre.
1: Quante ne hai avuto incidenti? Sincero, eh?
0: Sincero. Allora, quello in cui mi sono fatto male imparando, sì. Una volta che ho scontrato quello scooter, una volta camminando dentro la stazione Brignole, con la ruota a fianco, mi sono inciampato sulla ruota e sono caduto. Per assurdo è più pericoloso quasi camminare che andarci sopra. E ho avuto un piccolo microscopico incidente che ho toccato la portiera di una macchina su una rotonda, come si chiama, vicino all'aeroporto a Cornigliano, in via Cornigliano. Ma cioè, gli ho fatto giusto una righina e sono sceso.
1: Tu sei anche uno di quelli, lo testimonia un'app, quelli che fa più chilometri su questi trabicoli in tutto il mondo.
0: Sì, c'è un'app che si chiama UC World, che è stata scritta da un rider, che monitora tutti i dati della ruota e salva tutto sul cloud, e viene stilata mensilmente una classifica di quali sono i luoghi in cui vengono fatti, la gente va più veloce, in quali luoghi la gente fa più chilometri, quali sono i rider che fanno più chilometri. Io generalmente sono nei primi 10 per chilometri fatti in un mese, per ore fatte in un mese, e Genova generalmente fra nelle prime 3 città per chilometri percorsi.
1: Grazie a te.
0: Grazie a me.
1: Ma in tutto il mondo?
0: In tutto il mondo.
1: In quante sono a gareggiare o a essere monitorati?
0: Credo che siamo qualche decina di migliaia.
1: Chi è il primo?
0: Il primo non mi ricordo, ma è un ragazzo europeo, credo dei paesi dell'est, nei paesi dell'est si usano moltissimo questi mezzi qua.
1: Ma invece è facile imparare?
0: Allora, la Scuola Italiana Monoruota ha inventato una tecnica di insegnamento per cui generalmente ci vogliono 40 minuti, 2 ore al massimo per imparare.
1: Va bene, io non provo. Ecco, cambiamo argomento, sempre alla tua storia. Rider, andare a casa della gente, com'è la gente? È educata, vi lascia delle mance? Sei più un ragazzino, riesci a guadagnare abbastanza?
0: Allora, ci sono di tutti i tipi di persone. C'è la persona che ti apre la porta in mutande, un po' scazzata, come si suol dire, che non c'è la voglia, non... si prende la sua cosa
1: ti
0: e
1: guarda
0: basta,
1: neanche in faccia.
0: Non ti guarda neanche in faccia. Addirittura ci sono quelli che, soprattutto con Glovo, purtroppo Glovo ha questa cosa per cui è scelto molto dagli extracomunitari, ci sono molti pagamenti in contanti e quindi devi anche gestire i resti. E ci sono alcune persone che non riescono a capire che noi non possiamo andare con i resti di...
1: Certo.
0: Per qualunque cosa, se loro hanno 50 euro e hanno speso 10 euro, magari noi non abbiamo, anzi non 10 euro, 13,80, magari noi non abbiamo i 3,20 euro, i 15, cioè il resto c'è.
1: Certo, a mance ne lasciano.
0: Mance, direi che il 10% degli ordini lascia una mancia.
1: Chi sono, i ricchi o i poveri?
0: Più i poveri, sai?
1: Non mi dice una cosa nuova.
0: Molto a parte alcuni ricchi, ma generalmente sono più i poveri.
1: La mancia più importante che hai ricevuto?
0: Un americano mi ha dato 10 euro di mancia. E loro hanno questa cultura della mancia. Loro la sanno una percentuale in base alla spesa. Se no, gli italiani, il massimo che ho visto sono stati 5 euro. Mi sembra in una villetta dal bar.
1: Per il resto?
0: Per il resto sono 1, 2 euro, 3 euro.
1: Alla fine riesci in un mese a guadagnare?
0: Io, grazie anche al monoruota, non ho la spesa che hanno quelli sulla Vespa piuttosto che sullo scooter, perché io con 1 euro di corrente faccio 160 chilometri, quindi non ho i 5-10 euro di benzina tutti i giorni.

0: Io sono una persona molto pigra e come tutte le persone molto pigre ottimizzo. Io lavoro mediamente 3 ore scarse a pranzo, 3 ore scarse a cena.
1: 6 ore al giorno?
0: Sì.
1: Quanti giorni?
0: 6 giorni alla settimana.
1: Quanto guadagni?
0: Mediamente tra i 60 e i 90 euro al giorno.
1: Ci esce una mensilità?
0: Ci esce 1.600-1.800 al mese. Lordi, su cui paghi le tue tasse, perché sopra i 5.000 euro devi aprire partita IVA e ovviamente la apri come forfettario, quindi hai un altro regime.
1: C'è molta concorrenza fra di voi?
0: No, siamo tutti amici. Anzi, ci salutiamo, ci teniamo ad occhio l'uno con l'altro, se succedono problemi ci aiutiamo. Un aneddoto stupido. Una volta stavo consegnando in via Bari e avevo legato la ruota a un palo della luce a 10 metri dal portone del palazzo. Mentre ritornavo verso la ruota, che era nascosta dietro anche i bidoni della spazzatura, quindi non era visibile, un mio collega, di colore diciamolo, mi ha chiesto se era tutto a posto e dove era la mia ruota.
1: Si era preoccupato?
0: Si era preoccupato vedendomi camminare, perché non mi vedono mai camminare. Molto spesso su queste panchine dove siamo adesso, noi ci sediamo a pranzo se non c'è un ordine e chiacchieriamo. E molti, visto che io sono italiano, mi chiedono aiuto su come funzionano le tasse, su come gestire le cose. A un ragazzo avevo spiegato, perché voleva andare a lavorare per una pizzeria, come rider di pizzeria, se fosse conveniente, come funzionasse, e gli ho spiegato un po' com'era la cosa rispetto al fare il rider di piattaforma, che sinceramente è molto meglio fare il rider di piattaforma che il rider di pizzeria.
1: Molti colleghi sono stranieri?
0: Moltissimi sono stranieri, forse la maggior parte.
1: Come li giudichi? Sono ragazzi?
0: Ragazzi che hanno voglia di lavorare. Io, una cosa che mi ha fatto impressione in questi giorni, che scherzo sempre con la mia amica, c'è un ragazzo tunisino che non so se abbia perso la bicicletta, se abbia avuto dei problemi. Lui mi ha detto che sta comprando lo scooter, in questo momento è senza bicicletta, lui era uno di quelli in bicicletta, sta facendo le consegne in autobus pur di far qualcosa, piuttosto poco, ma fa anche le consegne a piedi in autobus piuttosto che non lavorare. È gente che ha voglia di lavorare.
1: Terminiamo col fatto che anche tu sei un migrante, tu non sei nato...
0: Io sono nato in Cile, da papà italiano e mamma cilena. Mio padre era del 1911 ed è emigrato intorno ai primi anni 30 in Cile per cercare fortuna.
1: Quando sei nato tu, quanti anni aveva tuo papà?
0: Mio papà aveva 59 anni quando sono nato.
1: Com'è stato avere un papà già sessantenne?
0: Per me era mio papà e basta, non avevo altri metodi.
1: Sai che gioia per lui, a dire.
0: Sì. E io sono.
1: Era il primo?
0: Ero il quinto figlio.
1: Ah, ecco.
0: Mio padre prima si era sposato con un'altra moglie, che purtroppo era morta di tumore al seno. E successivamente ha sposato mia madre. E c'erano 30 anni di differenza fra mio padre e mia madre. Tant'è vero che il mio fratellastro più grande, buon'anima, aveva un anno meno di mia mamma. Lui poi si era trasferito in Bolivia, aveva messo sua famiglia. Dal primo matrimonio mio padre ha avuto altre 2 figlie, che adesso abitano in Svezia, e tutte e due hanno 3 figli, una ha 3 maschi e l'altra 3 femmine. Dal secondo matrimonio sono nate prima mia sorella e poi io, e anche mia sorella misteriosamente è finita in Svezia.
1: Ma te ti hanno reemigrato alla fine?
0: Io sono reemigrato, sono tornato in Italia quando in Cile mio padre non ne poteva più del comunismo, perché era anche un'autarchia quella che aveva fatto Allende. Si facevano le code, questo mi raccontava mia madre, si facevano le code ai negozi e non sapevi cosa avresti trovato nel negozio da comprare. In genere erano lenzuola e basta, non c'era nient'altro. Col comunismo avevano nazionalizzato le fabbriche, i campi e le cose, la produzione era crollata e a quel punto lì mio padre ha detto: no, piuttosto che stare in un regime del genere me ne torno in Italia e provo a fare qualcosa qua in Italia. Siamo venuti in Italia quando avevo 3 anni.

0: sei mesi dopo c'è stato il colpo di Stato in Cile e mio padre alla fine ha preso un negozio di caramelle, confetteria, drogheria qua in Via Cesarea, quello che adesso è Rossi.
1: E tu alla fine sei cresciuto qui?
0: Sono cresciuto qua, noi abitavamo qua in centro, siamo cresciuti qua, ho studiato allo scientifico al Cassini, poi ho fatto l'università a Genova.
1: Che facoltà?
0: Fisica.
1: Sei uno scienziato e vai in giro su un trabicolo.
0: Esatto.
1: Ti offende, eh?
0: Sono uno scienziato che ha deciso che il trabicolo è molto meglio di qualunque altro mezzo che c'è in giro.
1: Terminiamo con questo, allora, Pier Antonio, grazie, è una storia molto interessante, così quando la gente ti vedrà sfrecciare sanno chi c'è dietro questa armatura.
0: Grazie.
1: Grazie, grazie.

Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcgliliguria.it.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

0: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
1: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
0: A temperatura controllata?
2: La freschezza della linea Smarter in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità! Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
3: Ben ritrovati al punto con il vice ministro Edoardo Rixi, come ogni venerdì. Un saluto e grazie di essere con noi.
4: Grazie a voi.
3: Io credo che non ci siano dubbi su, diciamo, l'argomento d'apertura di questa nostra conversazione. Ieri è arrivata la sentenza del Ponte Morandi. Io mi sono permesso di dire che qualunque fosse poi l'entità delle pene, se io fossi stato un familiare che ha perso un marito, una moglie, un figlio, un nipote, è difficile dire sono contento, no? Comunque sia, resta la giustizia degli uomini, però almeno è un punto di partenza.
4: No, sicuramente sì, sicuramente un punto di partenza, resca un po' di amaro in bocca sia per i tempi del processo. So che era un processo complesso, ma è un processo sul fatto che è accaduto nel 2018, siamo nel 2026, 8 anni dopo. Ci sono alcuni reati che, se non arriverà il secondo e il terzo grado, rapidamente rischiano di essere derubricati, e quindi io mi auguro che, insomma, i prossimi gradi di giudizio siano molto rapidi, perché non solo per i familiari, che ovviamente meritano giustizia, attenzione, vicinanza, e io, se fossi stato in Liguria,

0: sarei sicuramente andato quel giorno, cioè ieri in tribunale, a vedere e a salutare persone che ho incontrato in momenti molto tragici subito dopo il crollo del Ponte Morandi. È evidente però che c'è anche un tema di paese, cioè non è stato fatto solo un danno e quindi la vita su 43 persone, più tutti i feriti, più quelli che sono miracolosamente, e io quel giorno li ho lì sotto e quindi sono testimone dei fatti, sono miracolosamente salvati nonostante fossero su quel ponte, ma un danno enorme nei confronti del paese, delle infrastrutture. C'è un altro processo che è il Morandi Bis, dove viene imputata una mancanza su altre oltre 200 opere di manutenzioni che oggi stiamo pagando, abbiamo pagato, tutto il paese ha pagato su un danno oggettivo di immagine, di credibilità a livello internazionale e mondiale, a livello di sicurezza delle nostre infrastrutture, e lo stiamo ancora pagando perché buona parte delle, anzi direi sostanzialmente tutte le cose, le code che oggi stanno facendo gli italiani sono frutto di quell'evento, di mancate manutenzioni o sottovalutazioni che sono state fatte per 20 anni, con una, diciamo così, una responsabilità di vari livelli, quindi una responsabilità dell'azienda, del concessionario, una responsabilità di chi doveva vegliare, ma anche una responsabilità della politica di allora, che non aveva dato strumenti a chi doveva vegliare di poter realmente vegliare. Quindi io l'altra cosa che dico, c'è una responsabilità politica che non è una responsabilità penale, però io mi sorprendo a volte quando vedo alcune dichiarazioni e poi rileggo i giornali di quei giorni, rileggo anche gli interventi fatti prima, gli anni precedenti, in cui si negava la necessità di fare determinate opere, si negava la necessità di fare determinate cose, si riteneva che il gruppo, oggi c'è un articolo che tra l'altro ho pubblicato, oggi io abbiamo una mezza pagina su un giornale locale, sia io che ero viceministro, sia il ministro di allora che Danilo Toninelli, che è del Movimento 5 Stelle, quindi due movimenti che hanno fatto un governo, il giallo-verde, ma poi hanno avuto storie diverse, ma che sostanzialmente in alcuni pezzi dicevano le stesse cose. Cioè c'è stato un momento in cui il paese ha affrontato con forza questo tema. Nel governo successivo, il Conte 2, lo tema è stato accantonato perché era un tema che dava fastidio ad esempio al Partito Democratico, che nel tempo, come posso dire, non solo no, allora non votò il decreto Genova, e questo è un, secondo me fu un atto ostile nei confronti del territorio di Genova e nei confronti di una tragedia del genere, ma soprattutto fu quello che scrisse quella concessione quando fu data, e soprattutto che si rifiutò di adottare determinati provvedimenti, e quindi si decise di fare questa transazione che oggi crea grossissimi problemi. Quindi chi come me deve in qualche modo gestire la situazione si trova ad avere opere assolutamente in ritardo, col fatto che continuiamo ad avere, nonostante potenziati i controlli, cambiato le misure, fatto fare i lavori, fatto fare i cantieri, ma con una difficoltà di fondo, perché l'equilibrio economico dell'azienda fa fatica a mettere in campo le risorse per fare le nuove opere, e questo non è accettabile dopo una tragedia del genere.
1: L'equilibrio economico di un'azienda che è stata ricomprata dal, diciamo, dai privati che la detenevano, la famiglia Benetton era quella che aveva più quote, quindi la controllava di fatto. Questa, da cittadino, per me è un'altra ferita profondissima, perché se distruggo tutto quello che c'è in questo studio non credo che mi debbano anche pagare per andarmene, no?
0: Però questa è stata una scelta che io assolutamente non condividevo, che è stata fatta appunto da un governo successivo, che ha poi condizionato sia l'ulteriore governo successivo, il governo Draghi, e sì, ovviamente la gestione da parte dell'attuale governo, che si è trovato la transazione di fatto conclusa pochi mesi prima dell'attuale insediamento. Quindi,
1: se è anche vero che non c'erano alternative legali, vuol dire anche che la politica del tempo, quando ha firmato le concessioni, Esattamente. Ha concesso delle cose.

0: cose che allora, probabilmente non
1: lì ci sono tutta una serie di temi, ma ripeto, io devo dire che ho visto anche un sollevamento di scudi contro l'attuale gestione. Devo dire che meglio, io sono sempre che l'idea che le scuse sono meglio tardi che mai, e soprattutto comunque, come oggi ricordava l'ex ministro Toninelli, la nuova compagine, cioè la nuova amministratore delegato eccetera, allora proprio non c'era, faceva un altro lavoro, non era proprio fuori dal mondo delle autostrade. Quindi oggi vedere una responsabilità agli attuali vertici rispetto a quello che è successo allora è difficile.
0: Certo.
1: Però è altrettanto vero che non si è sanata, si portano dietro quel problema, perché banalmente noi ci continuiamo a trovare a discutere di Gronda, di opere, del tunnel portuale, di quell'altro, cioè l'unica opera anche compensativa sul 1,4 miliardi che è partita alla fine è stato il tunnel sul portuale, quindi noi vogliamo che entro fine anno parta il Fontana Buona, partano tutte le opere, perché è chiaro che c'è un impegno che è stato sottoscritto e quell'impegno deve essere mantenuto. Così come su tutte le altre opere. Quindi da questo punto di vista io spero, spero che ci sia da parte di tutta la politica questa volta una condivisione del fatto che le concessioni possono anche essere private, ma gli obiettivi, siccome sono pubblici, devono essere rispettati e la sicurezza nelle infrastrutture deve essere prioritaria.
0: A proposito di politica che non rispondeva, c'è il caso famoso, perché ci tocca personalmente, l'allora senatore Maurizio Rossi aveva fatto un'interrogazione, anzi più di una, all'allora ministro Graziano Del Rio, e se non ricordo male ancora adesso non è arrivata risposta, ed erano interrogazioni proprio legate alla pericolosità del Morandi. Rossi non immaginava che crollasse, non lo immaginava nessuno, ma lui si preoccupava di possibili chiusure del ponte Morandi a causa di necessità impellenti di manutenzione. Poi la chiusura è stata naturale, diciamo, è crollato il ponte.
1: No, per cui ripeto, secondo me noi non dobbiamo dimenticare questa storia, non dobbiamo dimenticare anche il fatto che i dibattiti sulle infrastrutture non si devono mai intrecciare su questioni di carattere politico e partitico, perché sennò si fa male il paese, si fa male ai nostri concittadini. Bisogna avere degli obiettivi comuni, non si può speculare su temi come questi, però bisogna trovare delle soluzioni, e purtroppo le soluzioni hanno sempre dei costi. Oggi il costo dei cantieri che stiamo facendo sono le code che abbiamo nelle autostrade, è un costo sociale. Se ne prende in qualche modo la responsabilità l'attuale governo, ma noi praticamente i lavori sono iniziati dal 2022, cioè per 4 anni dopo la tragedia e dopo la ricostruzione del ponte Morandi, di fatto non si era messo mano al riordino delle infrastrutture. Il nuovo codice sulle nuove prescrizioni è stato approvato nel 2022, cioè abbiamo tutta una serie, anche il potenziamento di Asfisa che deve essere ancora completato, ma sono state fatte delle cose. Allora questo non può succedere, cioè noi dobbiamo avere un paese che chiunque vada a governare abbia sempre gli stessi obiettivi e tenga la barra dritta, perché non sono un colore politico, è la credibilità che hanno le istituzioni nei confronti dei propri cittadini, e questo è il tema. Quindi lo deve avere il governo, lo deve avere il Parlamento, lo deve avere la magistratura. Quindi quando dico i tempi, perché io se avessi una sentenza definitiva prenderei alcune decisioni in maniera più semplice. Se non c'è una sentenza faccio fatica a fare determinate scelte.
0: Ci siamo giocati quasi tutto il tempo della nostra chiacchierata, ma ci stava, però ancora due domande gliele faccio rapidamente. La prima la tocca sia come leader politico locale, ma anche come viceministro ai trasporti e ai porti, perché ieri in consiglio comunale c'è stata una bagarre totale sulle armi in porto, addirittura si è arrivati a una sorta di scontro fisico.
1: È una vergogna. Intanto credo che andare in un'istituzione pubblica e alzare le mani nei confronti di qualcuno è segno di scarsa democrazia. Poi io, come posso dire, voglio bene i lavoratori portuali, ci mancherebbe. Secondo me all'interno del porto di Genova c'è tantissima gente che, indipendentemente da cosa pensa o chi vota, lavora molto bene. Il porto di Genova è una grande realtà. C'è qualcuno che pensa di condizionare il porto di Genova e pensa che sia quasi un gioco. Non è così. Il tema delle armi è un tema molto delicato, al netto che poi si definisce armi tantissime cose, anche fuochi di artificio, però se uno mi tira un razzo contro una nave, cosa che è successo,

0: perché ritiene che lì ci sia chissà che cosa, nonostante i controlli e che tutto viene certificato e gestito dalle autorità pubbliche, secondo me è un delinquente. Anzi, non secondo me, è un delinquente. Ora bisogna anche gestire le cose in maniera responsabile. E torno a dire, vogliamo dirci che nei porti italiani non devono passare le armi, quindi non passano neanche quelle per, come posso dire, le nostre truppe che sono all'estero, hanno un problema, che magari sono in ambito ONU, in Nazioni Unite, non passano neanche, non so, la beretta se ha una commessa fuori, non passano i fuochi d'artificio, eliminiamo i fuochi d'artificio, non passa l'esplosivo che è servito per demolire il Ponte Morandi a scopi civili, non passa più niente. È un tema. Se lo vogliamo fare, decidiamo ovviamente anche di dire a tutta una serie di operatori che non lavorano più con l'Italia, non col porto di Genova. Credo che questo sia un tema. L'altro tema è che ci vuole il rispetto delle istituzioni repubblicane. Cioè, io capisco qualsiasi manifestazione, ognuno ha il diritto di manifestare, ma in un'aula non si minacciano le persone, non si mettono le mani addosso e ci si comporta bene. Questo però, secondo me, è anche un tema che purtroppo non riguarda solo il porto di Genova, ma un po' una degenerazione dei consumi. Detto ciò, mi taccio, però ritengo che sul tema delle armi ci siano dei controlli al momento che sono assolutamente, anzi, a me preoccupa, devo dire la verità, che si voglia tutta questa pubblicità e che ogni tanto noi troviamo anche su Facebook che vengono pubblicate bolle di carico facendo capire chissà cosa c'è lì, perché poi c'è magari anche qualcuno che ci crede e magari quelle armi se le va anche a cercare. Quindi forse sarebbe meglio queste cose farle gestire dalle autorità preposte, perché siccome siamo in uno stato di diritto e siamo in uno stato che è una repubblica e che vigono delle leggi, delle norme a tutela dell'incolumità dei cittadini, io, come posso dire, tendo a ritenere che in momenti come questi le cose vanno gestite in maniera seria, come avviene nei paesi seri.
1: Se ultima riesce... domanda sulla riforma dei porti, lei reduce da un viaggio ad Ancona. Qui in Liguria il Partito Democratico con due esponenti scrive in un comunicato: Bucci per una volta difenda gli interessi della Liguria, nella conferenza unificata del 23 luglio dica no alla riforma dei porti.
0: Chi è questo? Chi sono questi signori?
1: Natale e Bianchi.
0: Beh, Natale che lavora per un terminal, credo che sia il consigliere regionale del PD, capogruppo.
1: Davide Natale.
0: Davide Natale, credo che lavori per...
1: il responsabile economia della segreteria del PD Liguria, Matteo Bianchi.
0: Sono credo che, come posso dire, lavori per Consip, un terminal portuale di Spezia, quindi direi che è un po' in conflitto di interessi. Detto questo, io non lavoro, non ho attività portuali. Io guardo solo le cose che non funzionano e cerco di metterci riparo. Detto questo, la cosa che dico è che oggi noi abbiamo un problema enorme. Tanto perché ogni anno perdiamo quasi 400 milioni di soldi che dovrebbero essere utilizzati per la marittimità del paese, che invece non vengono spesi e tornano in perenzione, quindi non possono anche più essere spesi dal pubblico, perché se noi vediamo quanto incassano in partita corrente le autorità portuali, circa 700 milioni, spendono poco più di 300 milioni. Quindi quando si dice la nuova società costerà, no, banalmente utilizzerà soldi che oggi non vengono spesi. E per cosa li utilizzerà? Li utilizzerà per fare un piano nazionale che sarà scelto dalle autorità portuali, dalle regioni e dai comuni, ma su cui ci sarà la bollinatura del Ministero delle Finanze, perché noi abbiamo una serie di piani regolatori che sono i libri dei sogni, ossia si chiedono le opere senza avere la sicurezza dei finanziamenti. Questo fa sì che ogni anno noi abbiamo problemi sulla gestione e il recupero dei finanziamenti, e questo fa sì che indipendentemente da chi governa il paese, chi governa le autorità portuali, noi sprechiamo una marea di risorse, tant'è vero che è il settore dove alla fine la differenza tra i soldi che vengono messi e le opere che vengono fatte è il più alto. L'altro elemento è che noi dobbiamo dare certezza ai mercati. Se vogliamo diventare un paese marittimo, cosa che non siamo, dobbiamo dare certezza ai mercati, cioè i mercati devono avere una visione a 10 anni su quelle che saranno le opere e lo sviluppo. non possiamo, come posso dire,

0: Lasciare al buon cuore dei singoli decidere se bloccare la diga di Genova, finirla, finire o non finire il terzo valico. Deve esserci un piano nazionale di logistica che prevede dei tempi e dei metodi da agire in cui tutti gli enti e tutto il governo sia coinvolto. Questa società cosa serve? A far sì di monitorare, controllare e gestire, proprio come nei concessionari come sul settore autostrada e sul settore aereo o sul settore ferroviario, dove il Ministero non è in grado la vigilanza come onere, ma non è in grado di esercitarla, perché viene a conoscenza dei fatti dopo che questi succedono. È chiaro che avendo una struttura che in realtà servirà a aiutare e a collaborare con le autorità portuali, avere una proiezione anche estera, quindi poter acquisire porti fuori dall'Italia negli interessi del nostro paese, di consentire di e avere una presenza sui mercati, cosa come fanno i cinesi, come fanno tutte le grandi potenze navali oggi a livello mondiale, come faceva la Repubblica di Genova, per tornare in ambito locale. E poi l'altro tema di armonizzare i processi, semplificarli, ad esempio quello dei dragaggi o altri processi, per creare sostanzialmente un sistema di porti italiani che sia in competizione col mondo e non l'uno contro l'altro. Cioè, io non è che voglio aumentare il traffico per togliere la Genova. A me dispiace, vede, che il PD, nonostante le aperture, abbiamo deciso di fare un dibattito parlamentare, quindi è l'unica riforma che questo governo fa passando da una legge parlamentare, non da un decreto, proprio per coinvolgere tutti, perché è una riforma di paese, non è una riforma di un governo, non accetti sostanzialmente di interloquire. Io non sono mai stato invitato a un dibattito organizzato dal Partito Democratico sulla riforma. Se la fanno, se la cantano, se la suonano e dicono voi dovete togliere l'autonomia. Poi incontro ANCI, incontro le regioni e tutti mi dicono no, ma la tua riforma è meglio di quello che c'è adesso, però noi vorremmo ancora qualcosa di più. È meglio perché in realtà difende di più le autonomie, quindi ad esempio oggi i comuni e le regioni non intervengono sulla pianificazione portuale, domani invece dovrà essere approvata in conferenza unificata. La modifica del 2016 ha tolto la possibilità, ad esempio, a Vado di essere dentro l'autorità portuale di Genova, pure c'è il terminal Merx che fa 400.000 contenitori. Domani potrà entrare dentro l'autorità portuale come tutte le città che hanno un porto. È chiaro che non si toglie l'autonomia, ma si crea una confederazione dove la valorizzazione del singolo scalo è un obiettivo poi di creare un sistema strutturato, perché se noi dopo 20 anni con 50 scali di carattere internazionale che abbiamo in Italia facciamo sempre meno traffico rispetto al porto di Rotterdam, che è uno solo, ci dovremo anche interrogare. Quindi la cosa che prima dico, soprattutto a persone come Natale, che appunto viene dal mondo marittimo e queste cose le sa e le conosce benissimo, a me verrebbe facile, come ho detto prima, a degli interessi. Cioè, in realtà la cosa che dico io è, mi preoccupa, perché persone che sanno com'è la situazione, sanno le difficoltà che si hanno rispetto ad esempio alle dinamiche che ci sono in altri paesi, non si vogliono sedere intorno a un tavolo per risolvere i problemi. Perché? Perché se non si risolve il problema e si mantiene il malcontento perché le cose non funzionano, a quel punto si prendono i voti. Così non funziona.
1: Grazie al Vice Ministro Edoardo Rixi, grazie di essere stato con noi.

0: Antonio Di Rosa, direttore del quotidiano La Stampa di Torino, un grande passato da giornalista in tantissimi giornali, dalla Gazzetta del Popolo al Corriere della Sera al Secolo XIX, perché Antonio, tu sei stato direttore del Secolo XIX, io me lo ricordo bene perché ero il tuo vice, per più di 4 anni.
1: Quasi 5 anni di... Insieme abbiamo vissuto momenti bellissimi, drammatici, ma professionalmente intensi. Una bella squadra che ricordo con piacere, perché l'esperienza di Genova mi è rimasta nella mente e nel cuore.

0: Senti, incominciamo subito dalla stampa di oggi. Quotidiano molto interessante, quotidiano con una visione nazionale, logicamente, ma fortemente radicato al suo luogo d'origine. Ecco, come sarà la stampa di Antonio Di Rosa?
1: Sarà una stampa glocal. Parleremo del mondo e delle vicende italiane e nazionali, anche delle nostre parti. Sai, certe volte le notizie che arrivano da Torino e dal Piemonte hanno una valenza nazionale, non sono tutte locali. E abbiamo le pagine dedicate alle notizie di cronaca dei luoghi dove facciamo un'edizione. Anche in Liguria la facciamo, sul Ponente Ligure, ma la stampa è sempre stato un giornale attento alla politica internazionale e alla politica interna. Attento a tutto, perché è un giornale con una forte caratura nazionale e internazionale. L'avvocato diceva che anzi era il ponte, poteva essere il ponte italiano per l'Europa. Purtroppo non è stato così, non per la stampa e per la situazione del nostro paese, però insomma la vocazione è rimasta, e quello che ha portato Agnelli con la sua, il suo amore per la stampa, per la sua attenzione che dedicava alla Juventus e al giornale, è rimasta un'eredità che direi intonsa, perché tutti quelli che qui si sono succeduti al vertice hanno mantenuto questa impronta.
0: Senti, tu hai detto la stampa ha sempre un'attenzione per la Liguria, è vero, il Ponente soprattutto, però c'è la possibilità che la stampa si rioccupi un po' di Genova?
1: Beh, ce ne occuperemo in qualche modo, perché non puoi essere lontano da una città che ha quasi la metà degli abitanti della Liguria e ha un ruolo importante per il porto, per tutta una serie di questioni che riguardano il capoluogo, e poi e diventerà col Terzo Valico, per il quale ci siamo battuti, come ricorderai, per tanti anni, e poi c'è la sede della Regione. La Regione fa provvedimenti che riguardano tutta la Liguria, non esserci, non essere presenti con continuità è una piccola debolezza che cercheremo di colmare.
0: Che idea ti stai facendo della Liguria da Torino? Tu hai parlato del Terzo Valico, che sì, ahimè, è una storia eterna per noi e ne paghiamo fortemente le conseguenze tutti i giorni sulle nostre autostrade. Che idea ti stai facendo di Genova e della Liguria? Hanno ancora un interesse forte per il Piemonte?
1: Sì, ma io penso che la Liguria, così come il Piemonte, sconta la crisi dell'industria e dell'indotto, la crisi dell'automotive, quindi il porto comunque mi sembra sempre eccellente, un punto di riferimento. Ma vedi, il Terzo Valico unisce Genova, unirà Genova a Rotterdam passando per Milano, e diventa un punto importante di crescita, e che noi, queste nostre regioni, hanno bisogno di sostegno. Hanno bisogno di giornali che sostengono la crescita e lo sviluppo, hanno bisogno di attenzione da parte del governo nazionale, che spesso è distratto da polemiche interne e non è concentrato su questo nord-ovest che ha dato tanto al paese e che dovrà e potrà continuare a dare tanto, perché insomma Genova è lo sbocco al mare del Piemonte, il Piemonte ha una tradizione industriale diciamo di decenni, e adesso arrancano un po' tutti, e questo è un momento di svolta, perché si passa da un sistema industriale a un sistema diverso, innovazione, appunto il marittimo, l'indotto che fatica perché l'automotive è in crisi. Però ci sono tante altre cose, c'è il gusto, c'è il food, il Cuneese è una zona ricchissima da questo punto di vista, non dimentichiamo che c'è la Ferrero a Cuneo, nota in tutto il mondo, a Milano c'è la Vazza, a Torino scusa c'è la Vazza, quindi ci sono industrie ancora importanti che fanno da riferimento. Beh, io direi che non è facile rimontare la china, però non solo ci dobbiamo

0: impegnare a farlo, ma ci dobbiamo riuscire per i nostri figli, per dargli degli sbocchi professionali, poi ci lamentiamo se vanno all'estero da altre parti. Per tenerli qui bisogna dargli un'opportunità, se non c'è l'opportunità è difficile che rimangano.
1: Sai, noi abbiamo vissuto soprattutto questa sorta di isolamento, no? Abbiamo spesso paragonato Genova ad un'isola, perché i collegamenti non sono certamente quelli che vivevamo 25 o 30 anni fa. Torino li sente questi collegamenti difficili, cioè tra questi cantieri in autostrada, no, lasciamo stare i treni, ma i cantieri in autostrada sono veramente un problema pazzesco, immenso, e sembrano interminabili.
0: Ma ce li ritroviamo ogni estate. Ogni estate, siccome arrivano tantissimi turisti, vorrei sapere chi è la mente strategica di questi cantieri estivi, perché sono inopportuni anche se utili. Non è che i lavori non si devono fare, perché purtroppo anzi, sono necessari. Vanno scaglionati in modo diverso, vanno considerati i flussi di traffico che aumentano in maniera esponenziale nel periodo estivo, e questo non viene considerato, perché loro ti rispondono che l'estate è il momento migliore per fare i lavori. È vero, però questo è un paese, insomma, che ha un autunno, una primavera, che di solito sì, ci sarà acqua, quello che vuoi, ma alla fine i lavori si possono fare, nessuno lavora di notte, per cui è difficile andare avanti in maniera rapida per concludere i lavori. E questo è il punto. Poi si creano intasamenti e le code, tutti si arrabbiano, le ferrovie sono in crisi perché stanno facendo dei lavori, per esempio a Firenze, e hanno bloccato tutto, abbiamo anche impiegato 7 ore per arrivare da Torino a Milano, e questo è inammissibile. E c'è una somma di lavori sulle ferrovie, sulle strade, sulle autostrade, e alla fine è difficile sopravvivere.
1: Senti, vorrei fare con te una riflessione sul G8. L'abbiamo vissuto quei giorni drammatici. Cosa ti ricorda e che riflessione fai oggi? Cosa ti ricordi di quei giorni?
0: Guarda, la Francesca Paci, che è una nostra giornalista che adesso è a Roma, era lì a Genova, una delle testimoni, come noi, di quello che è avvenuto in quei 3 giorni. Leggendo il suo pezzo ieri, onestamente mi sono emozionato, perché ho ricordato quei giorni difficili, drammatici. Abbiamo pensato che succedesse il finimondo, un ragazzo è stato ucciso, decine di manifestanti sono stati picchiati, a Bolzaneto alcuni torturati, l'irruzione alla scuola della Diaz, diciamo che sul piano dell'ordine pubblico un disastro. Un disastro che lo stesso Scajola, da noi intervistato all'epoca, ministro dell'Interno, ha confessato dicendo: sì, abbiamo fatto degli errori, abbiamo fatto il possibile per evitare quello che è successo, ma invece è successo. È successo perché nessuno di noi immaginava, neanche loro, ma loro dovevano saperne di più, che a Genova si sarebbe riversato un flusso enorme, ma non di black bloc soltanto, che quelli che facevano i casini peggiori, ma di gente che voleva manifestare, aveva i grandi della terra, famiglie, avevano i grandi della terra lì e volevano far sentire la loro voce, e sono finiti in mezzo a queste aggressioni di vario tipo, con decine e decine di feriti. Insomma, io non voglio, non dimenticherò mai quei giorni. Mi ricordo che per entrare al giornale dovevamo passare attraverso 3 check prima di entrare, perché noi eravamo al limite. Sì, noi avevamo al limite tra la zona gialla e la zona rossa. La zona rossa era quella protetta, dove non successe mai nulla, e noi eravamo fuori, per cui era difficile per i nostri cronisti. Quel giorno mi ricordo che richiamai i cronisti verso le 18, perché qualcuno di questi era in lacrime, perché aveva paura, avevamo tutti paura.
1: Certo. Eh sì, e poi come redazione del Secolo eravamo proprio in mezzo, assolutamente.
0: Noi eravamo in mezzo, i cronisti sono stati coraggiosi, hanno dato tutto quello che potevano dare, hanno rischiato in prima persona per raccontare le cose, e come ricorderai, il nostro giornale a quei tempi

0: era letto al di fuori dei confini della Liguria.
1: Sì.
0: Siamo arrivati a vendere 155.000 copie, incredibile. Poi eravamo al centro dell'attenzione dei giornalisti stranieri che erano qui.
1: Un'ultima domanda, direttore. Che cosa sono oggi i giornali quotidiani?
0: Bella domanda a cui rispondere. Io, avendo una certa età come te, potrei dire che una volta erano più densi di contenuti, più leggibili. Non voglio fare la Marcord, però certo, devo dire che ci sono grandi difficoltà, perché una volta si camminava di più e si vedeva di più. Non avevamo i telefonini, non avevamo mezzi tecnologici in grado di consentirci di fare le cose senza camminare tantissimo, senza spostarsi. Certo. E questo non spostarsi, questo vedere le cose un po' da lontano, penalizza i contenuti. Io qui ho chiesto di vedere tutto, di stare sul posto, di andare a vedere le cose, perché secondo me solo così possiamo offrire contenuti veri, autentici, per cui la gente può specchiarsi e dire: beh, anch'io ho vissuto questa cosa. Abbiamo fatto un'inchiesta adesso che è in corso sugli anziani, sull'assistenza agli anziani, non ne parla mai nessuno. Noi ne stiamo parlando perché tutte le famiglie sono coinvolte. Si vive di più, ma non sempre si vive bene. E le rette degli ospedali, certo, delle case di cura, dei centri di assistenza sono elevatissime.
1: Bene, direttore, ti faccio tanti auguri. Logicamente ti aspettiamo qui da noi a Genova in redazione a fare qualche chiacchierata quando vorrai.
0: E grazie a voi e a tutti i liguri che ci ascoltano.
1: A guardare anche noi, a leggere anche noi la stampa. Grazie.
0: Bene, grazie. Ciao.
1: Grazie, arrivederci.
0: Ciao.

0: 25 anni fa il G8 di Genova, un G8 che probabilmente qualcuno dice a distanza di tanti anni che ha cambiato il mondo, o qualcuno ha provato a cambiare il mondo. Sicuramente è cambiata Genova in qualche modo, è cambiato anche forse anche il lavoro dei giornalisti, perché quel giorno insomma è stato raccontato qualcosa di straordinario per la città di Genova, ma per l'Italia e il mondo in generale. E uno dei giornalisti che quei giorni erano quei giorni molto molto caldi, erano sul pezzo, era sicuramente Davide Lentini, che ritroviamo con piacere. Ben trovato Davide.
1: Ciao Matteo, grazie a tutti.
0: Allora, insomma, sono passati 25 anni, naturalmente il ricordo di Primo Canale è un ricordo sempre molto vivo, perché tu sai meglio di me che non c'ero, che cosa è stata Primo Canale per il G8 e il G8 per Primo Canale.
1: Guarda, rivedere queste immagini, ero giovanissimo, sono passati, come dicevi, 25 anni, al di là di un ricordo personale e anche di una crescita professionale, perché senza ombra di dubbio, come dicevi tu, è cambiato anche il modo di fare giornalismo. Lì possiamo dire eravamo giornalisti di strada, da marciapiede, perché in quei giorni abbiamo battuto con tutti gli altri colleghi, alcuni che ancora sono in forza alla redazione di Primo Canale, mi viene in mente Elisabetta Biancalani. Abbiamo davvero monitorato in tempo reale sulla strada quello che stava succedendo. Ma tornando a quello che dicevi all'inizio, ovvero è cambiato il mondo, qualcuno ha provato a cambiare il mondo, io con grande onestà credo che a distanza di 25 anni possiamo dire che sia stato un fallimento quel G8, un fallimento da tutti i punti di vista, perché le cose le vediamo ancora a oggi non sono migliorate, anzi a distanza di 25 anni ci ritroviamo in una situazione ben peggiore rispetto a quello che speravamo di poter migliorare 25 anni fa. Ci metto dentro tutti, perché tutti avevamo una speranza da quel G8. E anche dal punto di vista proprio dei movimenti, che oggi di fatto sono spariti, se vogliamo. Un fallimento per quello che è stata l'organizzazione dell'ordine pubblico, per quello che è stato la gestione della piazza. Sarebbe necessario oggi, a distanza di 25 anni, che venissero ammesse le colpe, al di là delle inchieste e delle possibili sentenze. È necessario, secondo me, che qualcuno dica sì, è stato commesso un grave errore alla Diaz, a Bolzaneto, in piazza, da parte del governo dell'epoca, dei governi dell'epoca, perché ricordiamo che venne organizzato da uno e gestito da un altro il G8 genovese, e ci dovrebbe essere una missione di colpa anche da chi ha aumentato

0: dato l'escalation di tensione in quei giorni e sulla piazza, e anche, ahimè, da chi appunto sperava di poter cambiare le cose, ma le cose non sono cambiate.
1: Senti, torniamo proprio alla mera cronaca, naturalmente, perché poi è ovvio che le G8 ancora oggi, come è giusto che sia, fa ancora discutere anche i temi di cui appena hai trattato tu. Però tornando proprio sul lavoro del giornalista, erano anche non i primi telefonini, naturalmente, perché i telefonini erano già arrivati da qualche anno, però, come si diceva prima, è stato uno dei primi momenti dove in qualche modo sicuramente il telefono cellulare ha cambiato anche il modo di fare giornalismo.
0: Questo senza dubbio, anche se non c'erano le funzioni che ci sono oggi sappiamo bene che dal cellulare con una schedina SIM si può fare molto di più rispetto a quello che comunque abbiamo fatto all'epoca. Oggi gli zainetti permettono di trasmettere proprio con una schedina SIM da qualsiasi parte del mondo. Noi eravamo però molto ben organizzati anche con i mezzi dell'epoca, già all'avanguardia, riuscivamo a trasmettere velocemente le immagini, se non proprio in diretta, da qualsiasi punto della città dove erano le manifestazioni, perché avevamo organizzato con l'intuizione, bisogna dirlo, del nostro editore Maurizio Rossi, tutte le stazioni e i punti di trasmissione più strategici. Ad esempio su Corte Lambruschini c'era la possibilità di trasmettere delle immagini che venivano registrate in piazza per non dover rientrare nella sede, che era un po' più distante da Piazza Dante rispetto appunto ai luoghi nevralgici alla Foce. Salivamo all'ultimo piano di Corte Lambruschini, era stato predisposto un trasferimento via Ponte Radio per poter appunto gestire le immagini e farle arrivare in sede pochissimi minuti dopo la loro registrazione in piazza. Il telefono cellulare permetteva di parlare su quelle immagini in tempo reale, documentando poi quello che stava accadendo.
1: Nulla a che vedere, Davide, con quello che potrebbe accadere oggi, no? Quello che accade non potrebbe accadere, che accade quotidianamente nel nostro lavoro, dove si va su un posto e nella maniera più semplice del mondo, a volte anche se poi l'immagine non è così digitale, ma a volte basta anche un video su WhatsApp e tu sei subito in diretta di fatto. E questo è una svolta epocale, perché quello che raccontavi tu, insomma, di fare questa staffetta, no, con i video che raccoglievate di minuto in minuto, poi bisognava portarli nella redazione o comunque dove partiva il segnale. Oggi è tutto obiettivamente più semplice da questo punto di vista.
0: Oggi sarebbe stato davvero molto più semplice, ma come sempre, come dico spesso, quando c'è una organizzazione diversa rispetto all'utilizzo di alcuni strumenti tecnologici, quello che conta è davvero l'efficienza organizzativa. Da questo punto di vista eravamo ben strutturati e ben organizzati proprio per poter essere quasi in presa diretta anche con le immagini, per raccontare come è successo non soltanto a Genova e alla Liguria, ma a tutto il mondo quello che stava accadendo a Genova, perché con i mezzi di Primo Canale, le immagini di Primo Canale, i racconti di Primo Canale sono finiti, lo ricordiamo spesso, sulla CNN negli Stati Uniti, da lì praticamente in tutto il mondo.
1: Ecco, tra l'altro, Davide, non perché siamo a Primo Canale in questo momento e chi ci sta guardando ovviamente vede il segnale, il segno, il logo di Primo Canale, però obiettivamente tu c'eri, io no, quindi posso dirlo tranquillamente, Primo Canale, e non lo dico perché oggi ne sono fieramente il direttore, però insomma ha dato anche il via e ha ricevuto anche tanti complimenti anche delle big, no? Delle trasmissioni nazionali, delle televisioni nazionali, dei media nazionali. A volte anche una realtà locale può insomma tracciare una retta, può dare a tutti un modo anche di lavorare, perché molti anche dei colleghi, anche nazionali, negli anni che ho incontrato da quel G8 di Primo Canale, non so se hanno imparato qualcosa, ma hanno comunque avuto una bella, la parola lezione è brutta, però hanno avuto molte indicazioni che sono arrivate da quella giovane redazione, perché eravate tanti giovani, eravate.
0: Sì, le immagini che state facendo lo dimostrano impietosamente, gli anni sono passati. Di fatto però hai perfettamente ragione, ci stupimmo una sera perché al di là del lungo lavoro, iniziava molto presto la mattina, eravamo tutti quanti lì, ricordo che vivevamo di fatto attaccato alla redazione, c'era tutto lo staff tecnico e giornalistico in un albergo, attraversavamo la mattina la strada per poter arrivare proprio in redazione molto presto. Dicevo, eravamo praticamente sempre lì al lavoro. Una sera

guardammo il TG5 e in maniera così un po' a sorpresa ci accorgemmo che dedicò il servizio di apertura, all'epoca il direttore era Enrico Mentana, proprio all'impegno e al ruolo di primo canale, l'importanza di una televisione locale, regionale, su un evento così importante con i riflettori del mondo puntati sulla città di Genova. La forza era quella di conoscere la città, le strade, tutto quello che

0: hanno avuto anche le forze dell'ordine arrivate a dare rinforzi da Roma e da altre città d'Italia, si sono ritrovate a dover gestire l'ordine pubblico in una città che era un po' più complicata rispetto a quello che potevano immaginare, anche perché sappiamo qual è la conformazione di Genova. Ecco, per noi la grande forza era invece proprio quella, conoscere la città e poterla raccontare, anche se pur sempre in una situazione drammatica, a tutto il mondo.
1: Ecco, tra l'altro, Davide, proprio per continuare a parlare di quegli anni, rivedendo le immagini in tutti questi anni, appunto, lo dicevamo prima, eravate una redazione di giovani, questo è un'altra peculiarità importante di Primo Canale di quegli anni.
0: Guarda, sì, ed è stato anche un bene, anche perché oggi stare tutte quelle ore in giro per Genova da un punto all'altro a piedi, non so se riusciremmo a farcela. Battute a parte, direttore molto giovane, Ilaria Cavo, io e lei siamo della stessa annata, 1973, fate i conti, avevamo 27 anni, no, forse qualcosa di più, comunque 28, era pur sempre una redazione dinamica, c'era anche chi era più giovane, però ripeto, quella è stata la nostra forza, la velocità, anche il fatto di in quei momenti mettere davanti davvero il lavoro, la professionalità e tenere da parte i sentimenti, perché vedere questa immagine a distanza di 25 anni è davvero un tuffo al cuore, e io mi chiedo ancora oggi come abbiamo fatto in quei momenti a mantenere una certa lucidità nel fare i cronisti. Tutti quanti ci siamo trovati di fronte a una situazione ben più grave e pesante rispetto a quella che potevamo lontanamente immaginare, e credo che non devo essere io a dirlo, però mi fa piacere ricordare l'impegno di tutti gli altri colleghi. Siamo riusciti davvero a fare un lavoro egregio proprio nel essere cronisti fino in fondo.
1: Assolutamente sì, poi Primo Canale, naturalmente tu lo sai, anche se poi hai lasciato Genova, ma naturalmente segui tutto, è rimasta per fortuna non la televisione del G8, è cresciuta anche negli anni ed è rimasta sicuramente un punto di riferimento per il territorio, soprattutto naturalmente sulla cronaca, su quello che accade ogni giorno nella nostra regione, insomma, come se quel, non dico battesimo, perché Primo Canale ovviamente era già in vita da diversi anni, però è come se quell'imprinting, no, di quei giorni avesse dato proprio a tutta la struttura proprio là per poi avere una strada tracciata negli anni.
0: Eh sì, perché se vogliamo il canale All News, che è oggi Primo Canale, è nato proprio dopo l'esperienza del G8, intanto perché prima c'era un altro tipo di programmazione, sempre con delle finestre informative, sempre con grande attenzione a quello che succedeva in tutta la regione, con la prima TV che ebbe le redazioni distaccate nelle varie province, però dopo quelle due settimane di maratona completa dedicata al G8, la fase preparatoria e poi vivere in tempo reale quello che stava accadendo, ha portato alla scelta, e lì ricordo bene quei giorni, su come abbiamo deciso di riorganizzare il lavoro e la redazione, ha portato, dicevo, alla scelta di abbandonare altri tipi di programmazione per concentrarsi totalmente sul mondo news, nel raccontare Genova e la Liguria minuto dopo minuto, iniziando già la mattina molto presto, quando ancora non c'erano prima del G8 delle trasmissioni ad hoc, si iniziava un po' più tardi in diretta, e venne affidato proprio a me il ruolo di aprire questa fascia informativa già alle 6:45 all'epoca, con la rassegna stampa, gli aggiornamenti sul traffico, sul meteo, tutte le ultime della notte, il racconto di come una regione si sarebbe svegliata e quello che poi sarebbe accaduto durante il corso della giornata, e da lì dalle 6:45 arrivare fino alla sera sempre in diretta, modello che ancora oggi portate avanti.
1: Assolutamente sì, grazie a Davide Lentini, io ti aspetto naturalmente lunedì sera, spero che tu possa essere presente alla Terrazza Colombo per questa trasmissione che stiamo preparando proprio per il 25esimo anniversario del G8, spero in presenza, e se non sarai in presenza naturalmente ti aspetto collegato.
0: Ci provo, grazie a voi.
1: Grazie a Davide Lentini e buon lavoro.
2: Buonasera e bentrovati a Terrazza Colombo per il nostro terzo appuntamento con queste tavole rotonde che hanno nella sostenibilità il loro centro. Stasera parliamo di energia e di economia circolare. Subito, come sempre, chiedo a Lorenzo Cuocolo, presidente della Fondazione Carige, di dare il

0: suo saluto e anche di raccontarci un po' cosa ci aspettiamo da questa serata di discussione, direi molto importante, perché la parte energetica e l'economia circolare sono temi molto centrati rispetto alla settimana che avete organizzato.
1: Sì, buonasera. In effetti questa tavola rotonda si inserisce all'interno di un corso di perfezionamento in diritto dello sviluppo sostenibile organizzato dall'Università di Genova, organizzato gratuitamente per una quarantina di ragazzi, quindi direi che è un unicum forse a livello nazionale. E, il corso è organizzato in modo tale da avere alla mattina dei momenti di formazione più tradizionale e al pomeriggio di mettere i ragazzi in contatto col mondo delle imprese e delle istituzioni, quindi con gli operatori, per far capire come funziona il mondo reale. Oggi l'obiettivo è quello di approfondire il tema energetico soprattutto in un'ottica di sostenibilità, quindi capire che cosa sono le energie rinnovabili, se sono davvero rinnovabili, se sono davvero così convenienti, quali sono i limiti, quali sono le sfide per il futuro. Abbiamo la fortuna, e ringrazio questo parterre straordinario, perché abbiamo gli amministratori legati, i rappresentanti delle principali imprese a livello nazionale, non solo sulle tematiche energetiche. Molte di queste imprese hanno proprio un focus specifico, anzi direi tutte hanno un focus specifico sui temi della sostenibilità e delle energie rinnovabili. Quindi davvero sarà un'occasione molto molto importante per i nostri ragazzi, perché appunto ricordo che anzitutto è un appuntamento dedicato a loro.
0: Grazie, grazie mille Lorenzo Cuocolo. E infatti, considerando che stasera diciamo seduti qui c'è una discreta capitalizzazione, poi alla fine parleremo anche di lavoro, magari, come abbiamo sempre fatto, ci sono un po' di ragazzi giovani che potrebbero essere interessati magari a costruirsi una carriera, chissà, proprio nelle vostre aziende. Allora vi chiedo di accogliere con un bel applauso Vittoria Gozzi, consigliera di amministrazione di Duferco, grazie di essere con noi. Saluto Giovanni Rosti di Aiki Plus, grazie. Paolo Merli, CEO del gruppo ERG, e poi ancora Gianluca Bufo, che è CEO del gruppo IREN, e l'amministratore delegato di CVA, Giuseppe Argirò. Grazie. Allora Merli, mi permetto di partire con ERG proprio perché, diciamo, sull'aspetto della transizione voi avete fatto proprio quasi una dalle fonti tradizionali a giganteschi investimenti, anche magari in un momento in cui non tutti lo stavano ancora facendo, e quindi mostrando una visione molto precisa. Mi spiega perché l'avete fatto?
2: Ma allora, intanto sfato la leggenda metropolitana che 20 anni fa ERG aveva visto che si andava esattamente in questa direzione e quindi voleva vendere tutti gli asset petroliferi e acquisire un portafoglio di rinnovabili. In realtà la scelta è partita come un'idea di diversificazione del portafoglio. L'idea iniziale era quella di avere un portafoglio di attività multi-energy, quindi che si andava dalla power generation da diverse fonti. Noi eravamo già entrati non nel termoelettrico, ma diciamo in un impianto molto particolare, che è un investimento da oltre 1 miliardo di euro, che è stato poi il motivo per cui ci siamo quotati in borsa nel 97, che praticamente funzionava, generava energia elettrica con i residui della raffinazione. ERG fino al 2008, diciamo, era proprietario unico della più grande raffineria del Mediterraneo, ISAB in Sicilia. E nel 2006 parte questa idea di diversificare il portafoglio, perché eravamo nella golden age della raffinazione, cioè i margini di raffinazione, per chi non è del settore, i margini di raffinazione sono sostanzialmente: acquisti il petrolio, lo lavori, produci benzina, gasolio e tutti i vari derivati, e nel fare questo margini un tot. In quella fase, che si chiamava golden age della raffinazione, i margini avevano valori mostruosi, $15-20 al barile. E noi ci siamo detti, bello, però forse è il momento di proteggere il patrimonio, vendere una parte della raffineria, perché la volatilità, e oggi diciamo in questi giorni con le tensioni geopolitiche ne abbiamo riprova, la volatilità è molto molto alta, e per un operatore che è single business è veramente troppo rischioso. Quindi in quel momento, perché poi

0: Alla fine il kit è avere l'idea, avere l'analisi, ma avere anche, come dire, l'opportunità di realizzare l'idea strategica che era maturata. Passa Lukoil, la società russa, che fino a qualche anno fa era in Italia, poi per le note vicende ha dovuto cedere l'asset, che in quel momento stava cercando capacità di raffinazione sul Mediterraneo per poter raffinare le produzioni che sarebbero arrivate dai suoi campi in Medio Oriente e in Africa. E quindi loro sono venuti, hanno bussato alla porta e hanno chiesto di poter comprare tutta ERG. Questa è la storia, la verità. Dopodiché ci siamo concentrati sulle raffinazioni, abbiamo fatto una joint venture, e questa joint venture, lo ricordo bene, eravamo tutti a Roma, io ero entrato da un paio d'anni in ERG, l'abbiamo firmata il 24 giugno del 2008, perché mi ricordo perché è il giorno del mio compleanno. E due mesi dopo ha un prezzo magic, no?
1: Proprio per quel discorso della Golden Age.
0: Assolutamente, perché era un periodo in cui la raffinazione marginava, quell'anno lì avevamo fatto 300-400 milioni di margine operativo lordo con la raffineria, quindi avevamo valorizzato la raffineria a 3 miliardi di euro, che è un valore molto molto importante. Quindi avendone venduto una parte avevamo incassato quasi 1,5 miliardi. Il closing dell'operazione, quando si fa un contratto, si firma prima un signing e poi c'è tutto un meccanismo per arrivare al closing dell'operazione, che è il momento in cui ti pagano di fatto. Ad agosto, due mesi, il closing era a dicembre, ad agosto è scoppiata la crisi finanziaria forse peggiore degli ultimi 70 anni, diciamo dal 1929, scusate, e quindi Lukoil ha iniziato a scricchiolare, e quindi vabbè, poi abbiamo trovato degli accordi, ovviamente gli accordi erano vincolanti, abbiamo ceduto questo 40%, ma la fortuna è che quegli accordi avevano anche delle clausole put per poter vendere il restante 60%, che all'inizio onestamente, non è che avevamo la visione di vendere tutto, onestamente furono negoziate per darci il potere di negoziare con il gigante. Noi era Davide contro Golia, quindi alla fine dovevamo proteggerci, piccolini, Lukoil è un colosso. Però dal dicembre, vi dico solo un numero, quando abbiamo firmato gli accordi, il prezzo del petrolio era, me lo ricordo bene, era $140, e Goldman Sachs aveva appena scritto un report che diceva che il prezzo sarebbe andato a $180. Alla fine del 2008, quando abbiamo chiuso l'operazione, il prezzo del petrolio era $39. Noi, mi ricordo che avevamo venduto a termine il magazzino a $140, perché in quel momento i future a 3 mesi, 4 mesi davano quel prezzo, e quindi abbiamo incassato proprio da Goldman Sachs, che aveva una visione diversa, 120 milioni di euro solo dalla copertura, oltre ovviamente con quegli introiti, diciamo, abbiamo iniziato un percorso. Tenete conto che il petrolio è crollato a $40, i margini di raffinazione sono andati in negativo, quindi la raffineria è passata dal 2008 a fare 400 milioni di EBITDA, è andata in perdita, non dico in perdita operativa lorda, ma in perdita operativa. Quindi a livello di bottom line, a livello di net profit, la società perdeva oltre 100 milioni ERG e aveva in banca 1,5 miliardi di cassa. E quindi da lì è partita, siamo passati dal multi-energy, abbiamo detto multi-energy sì, ma forse la finanziazione piano piano dobbiamo uscire. E quindi nel giro di 2 anni abbiamo venduto tutto il resto della raffineria, abbiamo dovuto tecnicamente vendere anche l'impianto di power generation che produceva dai residui della raffinazione, e quindi di fatto abbiamo incassato qualcosa come 3,5 miliardi solo da questi due assi. Tutti questi proceeds sono stati reinvestiti nel costruire un portafoglio rinnovabili, e man mano che c'entravamo acquisivamo la consapevolezza che tutto sommato era una tecnologia certamente a quell'epoca ancora non sostenibile. Il solare, i primi solari che abbiamo comprato ancora oggi beneficiano del conto energia che tanto fa discutere giustamente, e quindi viaggiano a prezzi che sono 3 volte tanto quelli di mercato. però questo ci ha permesso nel 2000

0: 10, 11, 12, non a livello, non solo a livello di sistema, di installare quei 10 giga di solare che oggi invece sono estremamente utili visto il contesto. Quindi è partito un po' così, ci abbiamo preso gusto, lasciatemi dire così, e quindi dal 2009 fino al 2018 c'è stata una corsa a reinvestire tutti questi, questo balance sheet, questi 3 billion e mezzo, qualcosa del genere. Abbiamo comprato il più grosso asset. In quel periodo, ricordiamoci, erano il periodo, prima non so con chi ne parlavo, di Monti, quando si è... era il periodo in cui lo spread era andato a 400, 500. Tutti i grandi operatori industriali stavano fuggendo dall'Italia, fuggendo. E quindi noi abbiamo fatto un po' lo spazzino degli asset in quegli anni. Oggi poi ci arriverò, è molto diverso il contesto, e quindi noi abbiamo venduto al picco del mercato la raffinazione e abbiamo comprato onestamente in una fase in cui tutti volevano vendere, e noi abbiamo comprato gli asset, un portafoglio molto importante da Engie, che è la Enel francese, per dirvi, all'epoca si chiamava Gaz de France. E abbiamo comprato uno dei più grandi impianti idroelettrici, che poi un paio di anni fa abbiamo venduto, perché ci stiamo concentrando sulle tecnologie più pure, diciamo così, eolico e solare, e adesso magari anche le batterie, i sistemi di accumulo. E abbiamo comprato l'idroelettrico da E.ON, quindi la Enel tedesca, perché stavano letteralmente scappando dall'Italia. Noi l'impianto... il portafoglio eolico l'abbiamo comprato 24 milioni di euro di equity, aveva 860 milioni di project finance, quindi non è che
1: sì, siete accollati,
0: però per dire, chi l'ha venduto a zero equity, tra l'altro con sistemi di garanzia. Quindi è partita così. Poi nel 21 abbiamo fatto un ulteriore, poi finisco più o meno la storia, avevamo ancora un impianto CCGT a gas e avevamo questo impianto idroelettrico. Nel 21 abbiamo deciso di mettere in vendita anche questi due impianti, che sono tecnologie convenzionali, e concentrarci solo su eolico e solare. E quindi abbiamo venduto questi due asset più o meno per un altro miliardo e mezzo, e non è stata una passeggiata, perché erano anni in cui c'è stato di tutto, no? La crisi energetica, il Covid, le ondate di inflazione, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo venduto quest'altro pezzo di portafoglio e abbiamo fatto un altro pezzo di trasformazione, cioè siamo diventati una società internazionale. Prima eravamo una società italiana, a Genova, la raffineria qui a Polcevera, poi giù in Sicilia, le stazioni di servizio che avevano ancora il marchio ERG, e siamo diventati, oggi siamo in 9 paesi europei, siamo in 2 stati negli Stati Uniti, quindi siamo una società.
1: Ma cosa ci insegna questa storia? La prima: non bisogna mai credere a Goldman Sachs, evidentemente, questo mi pare chiaro, e soprattutto che Paolo Merli è un uomo molto fortunato, evidentemente, sì, se anche 6 numeri
0: secondo me la
1: in fila, no, esatto, in generale, perché insomma tutte queste cose sono avvenute con un timing molto molto bello. Ci sarebbe da domandarsi se non l'avete creata voi la crisi dei subprime, ma non credo.
0: Io il kit di successo dico che è sempre capacità di visione, capacità di execution e fortuna.
1: Esatto, ma infatti per tutto questo che lei ha appena detto, magari il secondo giro glielo faccio fare sul futuro, perché per esempio anche sulle rinnovabili io sento un sacco di polemiche, anche sul prezzo, certo, che dovrebbe essere diverso, che bisognerebbe agire anche a livello di leggi, diciamo così, per modificare la situazione attuale. Quindi magari chi ha in mano un portafoglio così grande in Italia potrebbe anche fare dei ragionamenti, cioè, diversi.
0: Elettrico le posso dire tutto,
1: magari si ricompra le centrali a carbone, facciamo una cosa di vecchio stile. No, scherzo. Comunque sicuramente molto interessante questa storia. Iren Bufo invece ha un ruolo diverso, perché voi della sostenibilità toccate un po' tutti quanti i tasti nella produzione energetica, ma anche nella gestione dei rifiuti, che è un'altra di quelle questioni fondamentali per un mondo che sia più pulito e migliore. Ci sono un po' di interessi anche in conflitto, perché da un lato ci sono ovviamente le esigenze delle città e il diritto dei cittadini, dall'altra c'è la giusta necessità di fare profitti, di fare utili da parte delle aziende. Come gestite questo ecosistema così delicato?
2: Ma allora, con un gran dilemma, no? Di come in realtà valorizzare 100 anni di storia, perché poi Iren, è vero, nasce nel 2010, quando, diciamo così,

La parte piemontese si è messa insieme con quella ligure, con quella emiliana, e quindi Iren tecnicamente nasce nel 2010, ma prima con tanti processi aggregativi o con tanta storia di sviluppo, in realtà c'erano aziende anche qui a Genova di inizi del 1900 o di fine del 1800, e erano in quei periodi dove, per esempio, si costruivano le prime dighe sulle Alpi per poi abilitare con una visione da parte da quelle che si chiamavano le municipalizzate, no? E che a livello locale magari le persone le chiamavano l'azienda, no? Con la maiuscola, perché erano quelle aziende sin dall'inizio del 1900 che di fatto abilitavano quel modo di vivere con i trend di urbanizzazione in quelle città che stavano nascendo. Quindi, con poi tutto un contesto paese di chi ha saputo portare a livello paese il gas in giro per il mondo attraverso l'Europa o i mari, poi anche in Italia, chi ha saputo elettrificare l'intero paese, no? Però poi a livello locale, ecco, queste aziende come quelle che hanno composto via via Iren si occupavano di distribuire l'acqua, raccoglierla, purificarla, piuttosto che distribuire l'ultimo miglio dell'energia elettrica o del gas in città dove negli anni 40 ancora c'era l'illuminazione, no? 40-60, l'illuminazione a gas, non c'era l'illuminazione elettrica nelle vie, distribuire l'energia elettrica, raccogliere il rifiuto, trattarlo piuttosto che infilarsi nella raccolta differenziata, nell'economia circolare, o produrre energia elettrica partendo dalle dighe dell'inizio del 1900 e sfruttando la morfologia del paese, che era dotato di montagne. Perché provate a fare un bacino idroelettrico sulle colline dell'Appennino, cioè scende un po' poco l'acqua, oltre che ne raccoglie anche un po' meno perché non c'è la neve, non c'è la neve d'inverno, no? E quindi c'è questa complessità di un bagaglio storico dove il tempo scorreva con una velocità probabilmente molto più lenta di quella di oggi. Ma erano delle ere dove bisognava guardare molto lontano, cioè le dighe di inizio del 1900 hanno cominciato a produrre verso gli anni 40, cioè una diga si progetta, si costruisce, non è che si fa in 5 anni, in 10 anni. Quindi il primo gas libico che è arrivato qua nel paese Italia è arrivato proprio in quegli anni lì, verso il 2000, il 2006, giù in Sicilia. Ma il progetto di portare gas libico in Italia, da parte di chi se ne occupava, ovviamente la grande azienda italiana, nacque nel 1973, cioè quindi una bellezza di più di 30 anni. Quindi questo patrimonio storico, questa capacità di vedere lontano, questo DNA di stare sui territori per abilitare e far progredire la vita, no? Nelle città, nei territori, acchiappando dei trend iniziali di lungo termine, no? Di visione. C'era bisogno di energia elettrica, c'era bisogno di trattare il rifiuto. Perché oggi, se andiamo in giro per il mondo, ci sono ancora tante realtà, tanti paesi, poi chiamiamoli del terzo mondo, ma dove il rifiuto lo vedi accantonato e bruciato, fine, cioè non è che viene raccolto, no? E allora, questa epoca dove bisognava guardare lontano, poi il mondo progredisce, arriviamo più o meno ai giorni nostri, o quando nasce Iren nel 2010 o in questo 2026, la velocità è molto più ampia, il mondo è molto più complesso, non puoi pensare solo al tuo paese, non diceva prima Paolo, no? Ti scoppia una crisi a Hormuz e siamo tutti qua a farne i conti, no? Anche se poi litigano, non è che era una particolare crisi di un terremoto, no? Ci sono due che litigano, due o tre che litigano e noi tutti a farne i conti. E quindi in queste epoche anche Iren si struttura, nasce quotandosi attraverso le sue società che si erano quotate, e quindi anche il concetto del profitto non è il profitto alle volte ha sempre un'accezione negativa, no? Soprattutto quando passa attraverso società che potevano essere pubbliche o ancora oggi, no? Abbiamo quasi la metà dell'azionariato che sono i comuni fondanti di quelle società di allora, anche se siamo complessivamente quotati. Il profitto è la capacità di vedere anche nei confronti degli azionisti un ritorno del valore, ma di dotarsi di una capacità non soltanto operativa, di visione, ma anche di disciplina finanziaria, economica, operativa stessa, perché il mondo in cui viviamo e le epoche da cui proveniamo richiedono comunque, hanno richiesto tanti investimenti. Se uno non punta ad avere
l'ultima riga del

0: conto economico inutile, in nero, e dall'altra parte un'altra cosa che genera cassa dal rendiconto finanziario, parte già male, perché i mestieri che facciamo, le diceva prima Paolo, richiedono investimenti ingenti. E se uno non è organizzato con una logica di profitto, è un attimo, nelle complessità che viviamo, sbagliare, e a quel punto le cose che oggi facciamo qui, anche qui a Genova, dureranno per i prossimi 40-50 anni.
1: In questo la quotazione aiuta, no? Cioè vi obbliga a trasparenza, a rendicontazione, insomma.
0: Certo, però senza perdere, questa un po' è la mia esperienza di questi 11 anni in Iren. Io provenivo da un'altra azienda che non si poteva definire territoriale, no? Io racconto sempre che quando sono arrivato in Iren il mio ufficio era al quarto piano, no? Proprio qui a Genova, no? Nella nostra vecchia sede.
1: C'è tutta una mitologia dei piani
0: di Santi Giacomo e Filippo, no? E io provenivo da un'azienda con il ruolo che avevo, dove avevo sempre gli uffici, no, negli ultimi anni in doppia cifra, al decimo, all'undicesimo. Qui ho capito, in Iren non c'erano palazzine con più di 7 piani, no? E quindi non c'era neanche l'ufficio dell'amministratore legato della parte commerciale che poteva andare al decimo, all'undicesimo. Ma l'ho capito perché abbiamo le profonde radici nel nostro territorio, e quindi anche la logica della quotazione del profitto, ma continuiamo a mantenere uno stampo territoriale, una capacità di andare a erogare servizi per i nostri territori in un'epoca dove, al di là della quotazione, delle logiche del profitto, delle metriche finanziarie, eccetera eccetera, attraversiamo quei trend di sostenibilità che, o di evoluzione, di geopolitica, di digitalizzazione, tutti questi trend sempre più globali, sempre più veloci, ma che si chiamavano magari non così, adesso parlando della sostenibilità, ma era la stessa cosa che facevamo all'inizio del 1900, è la stessa cosa quando abbiamo cominciato a raccogliere i rifiuti, soprattutto nella parte emiliana, e al di là di raccogliere, per tenere in qualche modo l'igiene urbana delle città, e abbiamo cominciato a sviluppare le tecniche per la raccolta differenziata, per il trattamento del rifiuto, per far dare nuova vita alla carta o al materasso, no? Piuttosto che al vetro o ai chip, ai transistor, eccetera eccetera. Quindi ecco, questi sono concetti di sostenibilità dove le logiche del profitto, le logiche di essere un'azienda strutturata, quotata, aiutano, ma con i piedi ben fissi nei propri territori, e con la speranza, oserei dire anche l'orgoglio, di continuare a farlo per altri 100 anni, insomma.
1: Beh, certo. E beh, poi il tema del profitto, se un'azienda pubblica o comunque di proprietà di comuni fa tanto profitto e redistribuisce ai comuni, ovviamente senza spennare gli utenti, perché altrimenti si sposta solo, no? Però se i comuni sono più ricchi e possono fare più cose anche grazie al buon lavoro che fanno le aziende,
0: spennare. Ma guardate, il primo grande momento di shock, no? Grande momento di shock, perché poi nell'immaginario pubblico è chiaro, no? Ci sono momenti dove si addossa più a un settore, no? Pensiamo alle banche, no? Piuttosto che dici, adesso i big tech mondiali, no? Dice, ma quelli sicuramente stanno facendo qualcosa con i nostri dati, non pagano le tasse, no? C'è nell'immaginario pubblico, no? Sempre poi un qualcuno che
1: il cattivo
0: da additare. Però le nostre aziende, quando soprattutto trattano il gas per comprare e vendere l'energia e per produrre energia elettrica e vendere l'energia elettrica, ma quel gas lo comprano.
1: Certo.
0: Lo comprano, Non è che ce l'abbiamo sotto di noi, che dici, sai che c'è l'energia elettrica, e vi assicuro che le marginalità che noi facciamo
1: sono bassissime,
0: che basta sempre, dico io,
1: un grosso cliente che non paga,
0: no, ma non lasciamo perdere i grossi clienti, se le famiglie, una famiglia che non paga una bolletta mi distrugge il margine che ho di un anno di bollette di 10 famiglie.
1: Certo. Ed è evidentemente questo un problema di un settore.
0: Tutte le difficoltà

0: che si ha alle volte nel padre Boletti, quindi avere anche una capacità di aiutare, di concedere rateizzazioni, eccetera, eccetera. E, ma questo vale anche per tante altre cose. In questi giorni siamo freschi su tanti territori, almeno quelli dove gestiamo la raccolta dei rifiuti, degli adeguamenti tarifari della Tari, no? Della Tari. Certo. Poi ci sono le stagioni dove c'è anche gli adeguamenti tarifari delle tariffe dell'acqua, ma queste che sono discipline oltretutto regolate dall'autorità italiana di energia elettrica, gas, ambiente, acqua, rifiuti, eccetera, eccetera, ma sono meccanismi dove si investe concordando la necessità e la tipologia di investimento, quindi non è che si investe così, in depuratori piuttosto che in sistemi di raccolta differenziata, in cassonetti automatici, si investe. All'azienda che investe viene concesso un rendimento che, guardate, è il 6%, il 7%. E bisogna oltretutto mantenere i costi di esercizio efficienti e ogni anno cercare un'efficienza a ridurli. Però è chiaro che se siamo in delle fasi, qui per esempio in Liguria, siamo in una fase dove nei prossimi 5 anni, negli ultimi 2, finalmente è arrivato il momento dove il territorio ha capito che è venuto il momento di fare i depuratori.
1: Oh, ora si fermi lì. Buffo, perché Bene. Lei pensava che non c'entrassi in questi ragionamenti di tecnologia, e non è la parola depuratore in realtà che eccita il mio animo giornalistico, ma è la parola termovalorizzatore, ma questa ce la giochiamo dopo, l'ho messa apposta sulla destra così che se vuole tentare la fuga poi a un certo punto per non rispondere.
0: Facevo uno speech per differenziarmi qua, perché qui ho il campione dell'idroelettrico e campioncino delle rinnovabili, no? Campionissimi di industria ben allargata, super campioni della produzione rinnovabile. Ma io posso andare a dire qualcosa di idroelettrico, dire con quei 4 specchi che ho di rinnovabile in casa mia.
1: Ognuno giustamente, diciamo, gioca con le sue armi. Vittoria Gozzi è una che l'energia la consuma, tantissima energia consumate, diciamo voi, siderurgici, il tema della siderurgia è grandissimo, noi qui a Genova non abbiamo parlato d'altro per un sacco di mesi a causa della crisi dell'ex Ilva, però sicuramente c'è un tema di sostenibilità. Insomma, le chiedo un attimo quali sono gli strumenti che avete messo in campo, anche perché ogni volta che si parla, per esempio quando qui a Genova si è parlato di forno elettrico, sono, diciamo, saltate per aria le persone del quartiere che avrebbero dovuto, diciamo, averlo vicino, questo forno elettrico. E forse invece si potrebbe anche dare un'altra chiave di lettura su quello che sta facendo l'industria siderurgica per continuare a produrre l'acciaio, che per noi è importantissimo per un sacco di cose alle quali magari non pensiamo nemmeno, e che ovviamente però abbiamo anche il diritto di vivere in posti salubri il più possibile.
2: Certo, certo. Beh, allora io quindi faccio la parte della siderurgica stasera. Bene, no, racconto brevemente, come dire, la storia del gruppo Duferco, perché in realtà il gruppo Duferco è un animale molto particolare.
1: Poi verremo alle colonnine, verremo a tutto il resto.
2: Nel senso che nasce come siderurgico, addirittura nasce come trader siderurgico, prima di come dire, verticalizzare e investire in impianti industriali, sì, quindi diventare produttore, e poi gioco forza, come dire, perché ha dovuto capire bene l'energia, perché ne consumava tanta, si è diversificato anche tanto nel settore del mondo dell'energia. Ma giustamente, visto che ci sono tanti esponenti del mondo energetico, faccio la siderurgica.
1: Facciamo tutte e due le parti. Va bene, va bene. Ci sono due domande.
2: Allora, la siderurgia, soprattutto mi sento di dire italiana, richiamo alcune cose che ha detto il dottor Buffo, è sempre stata sostenibile senza saperlo, nel senso che di necessità più che di virtù, ma è stata una siderurgia innanzitutto sempre e ancora oggi principalmente da forno elettrico, quindi le due principali tecnologie per produrre l'acciaio sono il forno elettrico che mangia, dico male, il rottame per produrre, quindi lo scarto per produrre nuovo acciaio,
1: economia circolare
2: pura, oppure la tecnologia ad alto forno che fa l'acciaio dal carbone e dal minerale di ferro. Innanzitutto la tecnologia da forno elettrico, e oggi in Italia sulle 23-24 milioni di tonnellate, 20 sono prodotte da forno elettrico, quindi più del 90%, è una gigantesca macchina di economia circolare. Cioè

0: questi forni elettrici italiani tutti gli anni mangiano, c'è un po' di caduta, quindi circa 25 milioni di tonnellate di rottame che altrimenti sarebbero rifiuto e dovrebbero essere smaltite in qualche altro modo. Perché la siderurgia italiana è sempre stata da forno elettrico? Perché era una siderurgia povera, il capex, quindi gli investimenti che bisognava fare per tirare su degli altoforni erano di dimensioni e di grandezza di gran lunga superiore rispetto a quelli del forno elettrico. Che altra grandissima caratteristica ha il forno elettrico? Che è carbon neutral dal punto di vista dello scope 1, cioè già è elettrico, è elettrificato.
1: Esatto, stiamo elettrificando tutto.
0: Consuma energia in scope 1, quindi non emette emissioni, non ha emissioni di CO2.
1: Almeno non lì. Almeno, non lì. Almeno poi dipende come produci l'energia.
0: Sì, quello esatto. Però non è lo scope 2, quindi non è le tue emissioni dirette.
1: Indubbiamente.
0: Poi ti devi preoccupare di comprare energia verde se vuoi avere uno scope 2 anche, diciamo, decarbonizzato. Però vi assicuro che è un gran vantaggio, cioè la stessa tonnellata di acciaio prodotta da forno elettrico o da altoforno ha un rapporto, mi sembra, 1 a 10 rispetto alle emissioni di CO2 emesse. Quindi da questo punto di vista. Altro tema molto vero, storicamente venivano le prime fonderie e i primi siti produttivi venivano tutti costruiti nei pressi degli idroelettrici, perché questo era un modo di approvvigionare, ma in un momento in cui non si parlava di energia verde, in un momento in cui l'idea era come mi approvvigiono l'energia, vado vicino ai salti d'acqua, no? Quindi ripeto, senza particolari virtù in un'epoca in cui si parlava di tutt'altro, ma questi elementi sono sempre stati insiti nel nostro modo di produrre acciaio. Che cosa hanno fatto poi gli acciaieri negli anni? Le acciaierie sono bestie estremamente capital intensive, quindi tutti gli anni bisogna investire decine, se non dipende dalla dimensione ovviamente dei tuoi stabilimenti, se non centinaia di milioni di euro per tenere le macchine in tiro, perché altrimenti se non fai gli investimenti nelle capex poi le macchine non producono. E quindi si è lavorato tantissimo in tutti questi anni su tutte le efficienze di prodotto, tutte le efficienze di processo e di nuovo per motivi che accomunano i temi della sostenibilità ambientale ai temi dell'efficienza anche economica. Cioè, se il 30% della mia componente di costo di una billetta è l'energia, se riduco il consumo di energia, io esco con un metal margin migliore su quella billetta lì. Quindi tutte le efficienze di processo che hanno permesso, come dire, le riduzioni di consumi di energie, vi assicuro che sono state fatte da tutti.
1: Che è poi una delle prime cose che si fanno per emettere meno, no?
0: Esatto,
1: diventa
0: esatto,
1: quasi automatico,
0: esatto,
1: proprio per questa ragione,
0: esatto,
1: diciamo, di capitale.
0: Esatto. Posso dirvi che cosa abbiamo fatto noi? Noi abbiamo fatto recentemente, abbiamo inaugurato nell'ottobre del 23 uno dei forse più grandi investimenti della nostra storia. Abbiamo fatto un laminatoio a bocca di acciaieria, cioè il sistema, noi produciamo travi e il nostro sistema industriale era un sistema industriale lì invece inefficiente rispetto, perché di antica concezione, dove i costi della logistica non erano particolarmente impattanti e oggi lo sono molto di più, quindi l'acciaieria, cioè dove produciamo l'acciaio, il semilavorato, è a Brescia e abbiamo due laminatoi che sono diciamo i siti produttivi a valle di lavorazione, quindi dove si passa dal semilavorato al prodotto finito, uno a Milazzo in Sicilia e l'altro a Domodossola, quindi non vicinissimi e il mercato di riferimento delle travi poi è il bresciano, cioè è il centro nord dell'Italia e dell'Europa. Quindi abbiamo deciso di fare un grosso investimento che ci è costato alla

0: fine circa 250 milioni di euro per fare il laminatoio a bocca di acciaieria. Quindi adesso abbiamo tutto il processo produttivo nello stesso sito, che è poi il sito giusto.
1: Anche questo è risparmio di emissioni.
0: Questo,
1: no?
0: È risparmio, tanto
1: non lo fai gironzolare.
0: Fine per... del cosiddetto turismo siderurgico, esatto. Cioè semi lavorati che vanno in giro senza logica, ma anche poi le efficienze sono tantissime. Vi faccio un esempio: la billetta va al forno di riscaldo del laminatoio in sito già calda, quindi anche
1: non c'è un ulteriore spreco di
0: non
1: energia.
0: C'è un ulteriore spreco di energia per rilavorarla e rilaminarla. Quindi ecco, poi ripeto, l'industriale se le pensa tutte, anche perché deve sopravvivere su un mercato che è un mercato di sovracapacità produttiva pazzesca, e quindi diciamo, per aumentare la sua efficienza anche economica le studia tutte.
1: Ma in questo senso credo che sia molto interessante, perché Vittorio Gozzi ci dà proprio un'idea generale anche della sostenibilità come sostenibilità ambientale ed economica insieme, no? Spesso consumare meno, anzi sempre consumare meno, efficientare i processi produttivi, diminuire gli sprechi della logistica, sono tutti aspetti che poi incidono evidentemente anche sulla sostenibilità ambientale. Andiamo all'idroelettrico, è sicuramente molto interessante questo aspetto. Ora, questa domanda non l'ho ancora fatta, magari la faccio a lei, sulla, come dire, sulla capacità delle singole rinnovabili di essere esse stesse sufficienti all'approvvigionamento generale, no? Mi sembra che oggi si stia andando anche nella tassonomia europea verso una serie di fonti diverse che tutte assieme concorrono poi all'approvvigionamento generale. Lei è d'accordo su questo, o le rinnovabili potrebbero crescere in modo molto significativo nel nostro paese con tutto quello che ne consegue?
2: Ma allora, magari parliamo un po' di futuro, quindi proprio un po' di storia mi fa piacere farla sull'idroelettrico. Allora, noi intanto dobbiamo pensare una cosa: non è che l'Europa sta andando verso la diversificazione delle fonti, l'Europa è già nella diversificazione delle fonti, come il nostro paese è già nella diversificazione delle fonti. Quello che cambia è il peso delle fonti all'interno di questo mix. L'Italia ha una caratteristica del proprio approvvigionamento energetico nazionale che la rende tra i paesi del G20 il paese più esposto in assoluto alle fonti fossili, in assoluto, perché siamo quasi all'80%
1: senza avere materie prime,
2: e con altre due caratteristiche, diciamo, l'assenza sostanziale di materia prima energetica e la seconda manifattura d'Europa, che ci rende anche il quarto paese esportatore a livello globale. Quindi bisogna sempre fare un plauso al nostro sistema produttivo e ai nostri imprenditori, perché
1: no?
2: Sono, diciamo, degli eroi sostanzialmente, perché con queste caratteristiche non è facile fare impresa. Poi ce ne sono tante altre, diciamo, di problematiche che si integrano rispetto
1: costo
2: a queste
1: del lavoro,
2: criticità,
1: bla bla bla, insomma.
2: Certamente questa esposizione ci rende un paese fragile. E ci rende un paese fragile perché? Perché in un mondo interconnesso, nel quale il sistema di approvvigionamento, le supply chain legate alle fonti fossili, diventano uno strumento geopolitico, e questo accade da decenni, poi lo abbiamo vissuto in particolare negli ultimi 5 anni, mi fa molto piacere parlare di questi shock energetici, evidenzia lo shock in quel momento plasticamente la tua fragilità. E allora noi, quando parliamo di queste tecnologie, che consentitemi di dire le tecnologie rinnovabili, sono tecnologie ineludibili, perché si imporranno ovunque, in maniera pregnante, in tutti i tessuti a livello globale. Quello che cambia può essere la velocità, può essere la tipologia, l'intensità, ci sono poi, diciamo, diverse modalità per implementare nei sistemi energetici nazionali, ma certamente queste tecnologie arriveranno. Allora un paese che non ha materia prima energetica primaria, però ha una straordinaria capacità di materia prima energetica legata a queste tecnologie, cioè l'acqua, il sole e il vento, costituisce una straordinaria opportunità, non per eliminare queste fragilità che sono oggettivamente ineliminabili completamente, almeno a tecnologie esistenti, ma certamente ci sono spazi di miglioramento molto molto significativi.
1: Anche sull'idroelettrico non siamo...
2: Su tutte le fonti.
1: Non siamo a, diciamo, a tappo, per intenderci.
2: No, questa è una leggenda che deriva

0: mio avviso, dalla storia dell'idroelettrico nel nostro paese. E approfitto per fare una digressione storica. Lo dico facendo un esempio della nostra azienda. Noi in questo momento abbiamo il più grande cantiere idroelettrico in Italia aperto in Valle d'Aosta. La nostra è un'azienda interamente di proprietà della regione Valle d'Aosta, che nel 2000 ha acquisito tutto il comparto idroelettrico di Enel, che insisteva sulla Valle d'Aosta, costituito da 6 dighe e 32 centrali per 1 gigawatt di potenza installata. Noi stiamo facendo un revamping importante, costruendo una galleria di 14 chilometri, facendo canali di derivazione su un impianto costruito dai prigionieri austriaci della Prima Guerra Mondiale. Cioè, questo impianto è stato sostanzialmente finito nel 17-18, quindi i prigionieri che mangiavano, ed erano tanti, pur di lasciarli lì, hanno detto vabbè, facciamoli lavorare, e hanno costruito questo impianto che noi oggi stiamo revampando, perché il cambiamento climatico, i problemi legati all'assetto idrogeologico dei nostri versanti che stanno venendo giù, purtroppo, creano dei problemi a queste strutture che naturalmente sono obsolete. Ora, un'azienda come la nostra, interamente pubblica, fortemente territoriale, ha avuto la capacità, la forza e il coraggio anche di fare una scelta in un momento in cui le condizioni non sono ideali per queste scelte. Perché esiste nel nostro mondo idroelettrico una contraddizione drammatica. Sui giornali sentiamo parlare di rendite dell'idroelettrico, posizioni di impianti che sono già rendicontati. È vero, oggi ci sono dei margini, ma questi margini sono i margini a termine, perché sono legati a una concessione. E queste concessioni, quelle che scadono, diciamo il grosso, 70% delle concessioni italiane, scade nel 2029. Ora, il problema è che questi impianti hanno un bisogno gigantesco di investimenti, sono la fonte probabilmente che ha più bisogno di investimenti dal punto di vista dimensionale, perché quando parliamo di opere civili in montagna di questa dimensione, l'età media degli impianti di grande derivazione è di circa 70 anni nel nostro paese, e come noto, io non ho mai paura, anche se rappresento, diciamo, in questo momento il sistema idroelettrico, a citare una parola che è un tabù nel nostro settore, che è la parola Vaillant. Ma il Vaillant, che diciamo,
1: per i più giovani
0: oggi,
1: è uno dei più grandi disastri.
0: Ma parliamone un minuto. È il più grande, credo, atto di corruzione criminale della storia, certamente del nostro paese, credo non solo del nostro paese, perché per una scelta sciagurata di denaro, perché di questo stiamo parlando, il nostro paese ha patito 2000 morti, no, per questo incidente.
1: L'intero paese travolto.
0: I più giovani, diciamo, ad andare a vedere i documentari, perché da queste cose si trae sempre grande insegnamento. E molti pensano che sia venuta giù la diga, che abbia travolto tutto. No, se voi andate a Cortina d'Ampezzo e passate, diciamo, per il Cadore, vedrete che c'è una diga che è straordinaria lì, stagliata con, adesso ricordo, più o meno 185 metri mi pare che sia, che è un'opera di ingegneria straordinaria sul piano mondiale dal punto di vista dell'izzazione, fatta nel posto peggiore in cui si poteva fare.
1: È venuta perché, giù il versante.
0: Perché è stata fatta a valle di una montagna franosa, infatti si chiama Monte Toc in friulano, che Toc vuol dire che proprio ha questa fragilità il versante. A un certo punto, quando si facevano le prove di invaso per collaudare questo impianto, perché era il 63, l'anno nel quale nasceva Enel, cioè la nazionalizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica del nostro paese, c'era la fase degli indennizi, quindi chi aveva realizzato con capitali privati questi impianti aveva degli indennizi che venivano acquisiti per la nazionalizzazione, la costituzione dell'ente nazionale energia elettrica. E allora questi disgraziati, nonostante si siano accorti che la montagna stesse venendo giù, hanno cercato di arrivare alla terza prova di carico per collaudare quest'opera, per poter poi certificare che l'opera è collaudata, venderla allo Stato italiano, e poi sarebbe stato un problema evidentemente dei cittadini italiani e dell'erario italiano. Purtroppo la terza prova di carico è venuta giù la montagna, uccidendo 2000 persone. Questa cosa ha posto una pietra drammatica sullo sviluppo dell'idroelettrico nel nostro paese, che io dico sempre avrebbe potuto rappresentare il nostro nucleare. Perché a differenza delle altre fonti che sono intermittenti, anche quella idroelettrica è intermittente per annualità, quest'anno per esempio è un anno molto difficile, lo vedete quali sono le condizioni climatiche che stiamo vivendo, però all'interno di un'oscillazione dell'idraulicità è una fonte programmabile proprio grazie alle dighe, ma non solo, è un sistema infrastrutturale che consente per esempio una straordinaria attività di contrasto, di adattamento al cambiamento climatico.

0: climatico. Perché naturalmente la capacità di stoccaggio della risorsa idrica ti consente di poterla utilizzare quando serve, nei momenti magari difficili, ti consente quell'effetto di laminazione, perché quando ci sono le cosiddette bombe d'acqua trattiene la risorsa idrica impetuosa che arriva nelle valli e trattenendola impedisce che le valli sotto vengano distrutte. Noi nel 29 giugno del 24 abbiamo avuto in Valle d'Aosta un'alluvione, tra l'altro di giugno, che è un'anomalia di per sé, con un evento incredibile dal punto di vista meteo-geologico, e grazie alle dighe, diciamo, alla fine non sono stati particolarmente ingenti danni nell'unica valle in cui ci sono stati, la Valle di Cogno, perché non abbiamo una diga, è mancato quell'effetto di laminazione. Torniamo all'energia, e tornando all'energia, quello che posso dire rispetto ai costi di cui si parlava delle rinnovabili, il ruolo che devono avere. Noi, se non contestualizziamo il complesso del sistema energetico nazionale in un contesto internazionale, non possiamo avere la dimensione del costo di cui parliamo. Perché se noi parlassimo semplicemente del costo delle rinnovabili associate al BES, gli investimenti necessari sulle reti di distribuzione, su quelle di trasporto, avremmo un costo che può essere paragonato ad altri costi. Ma questa valutazione dei costi non è sufficiente se noi non contestualizziamo in un complesso più ampio. Gli shock, che sono eventi macroeconomici, oltre che geopolitici, ma poi si traducono in un evento macroeconomico, sono una straordinaria occasione per imparare. Che cosa abbiamo imparato noi dallo shock energetico del gas russo? Do 3-4 numeri per dare un ordine di grandezza. L'Europa ha speso di soldi pubblici 400 miliardi di euro solo per le misure di emergenza per far fronte al caro energia. L'Italia ne ha spesi circa 90 nel triennio, accise, fiscalizzazione, sospensione degli oneri del sistema, tutte quelle misure di emergenza per limitare l'impatto delle bollette a famiglie e imprese. 90 miliardi. Poi ci aggiungiamo l'aumento dei tassi di interesse, perché quando aumentano i prezzi di energia arriva l'inflazione, per contenere l'inflazione si attuano politiche monetarie restrittive, cioè alziamo i tassi di interesse. Che cosa è successo? Che siamo passati da tassi zero al 4%. Solo l'Italia, per maggiori oneri finanziari, per i mutui e i finanziamenti delle imprese, mutui delle famiglie e finanziamenti delle imprese, nel triennio è costato 92-93 miliardi di maggiori oneri finanziari pagati al sistema bancario. Potrei continuare perché sono molti altri costi indiretti, penso al rallentamento economico che questo ha determinato, l'impoverimento della capacità di reddito delle famiglie soprattutto più fragili dovute all'inflazione, quindi la perdita di potere d'acquisto. Allora, se noi ragioniamo solo di quanto costa un impiantino fotovoltaico, il BES, la rete, non ci rendiamo conto di quanto enormemente conveniente sia avere autonomia strategica per il Paese. Avere un approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili significa innanzitutto migliorare la nostra esposizione a questi shock. Io ho scritto un libro nell'ottobre del 2025, non lo dico per pubblicità perché un po' mi vergogno
1: un po', mostrare la copertina.
0: L'ottobre 25 ho scritto un libro che si intitola Energy Shock, dopodiché mi ha cominciato a chiamare in televisione quando hanno cominciato a bombardare l'Iran, perché non lo comprava nessuno, come dire. No. Quando è scoppiata la guerra in Iran mi hanno cominciato a chiamare ovunque, ma non sono un profeta, come dire, spero neanche una Cassandra, ma era assolutamente prevedibile che ci fosse un'altra crisi. Io nel libro lo dico, ma perché ce ne sono state 10 nei 50 anni precedenti, quindi statisticamente era altamente probabile che ce ne fosse un altro. Oggi non c'è uno shock energetico, è ancora una crisi, quella di Hormuz, ma questa crisi ci sta costando una cifra spaventosa. Allora, se nel nostro mix energetico, e vengo a quella domanda in cui diceva le rinnovabili possono essere risposte, no, noi abbiamo bisogno di diversificare, abbiamo bisogno di più fonti, ci sono anche ragioni tecniche di flessibilità per la stabilizzazione della rete, ci sono consumi che hanno bisogno di essere approvvigionati 24 ore su 24 e alcuni profili di generazione non lo consentono, ma certamente oggi noi copriamo il 42-44% a seconda delle annate in funzione anche dell'idroelettrico, abbiamo margine enorme di crescita. E insieme alle BES e agli investimenti nelle infrastrutture di distribuzione e di trasporto dell'energia, questo costo rimane un costo straordinariamente competitivo rispetto ai rischi e ai costi indiretti di cui parlavamo. Quindi riequilibriamo il mix energetico e facciamolo velocemente per autonomia strategica e competitività del sistema industriale.
2: Mille grazie, è molto interessante quello che lei diceva. Chiosa mia, trovo intollerabile che si arrivi a 3 anni da un

0: una scadenza di concessione di impianti così complessi, perché lei magari non lo dirà apertamente, ma è inevitabile che stiate vivacchiando tutti,
1: No,
0: perché
1: lo dico, lo dico.
0: non c'è modo. Come faccio a impegnarmi un investimento a lunga scadenza se mi scade? Ma questo non significa rinnovarla a voi esattamente, ma quando si arriva ad una ragionevole distanza dalla conclusione della concessione, riflettere sulla gara successiva e poi sull'affidamento di una nuova concessione,
1: Se
0: perché
1: vuole
0: almeno
1: rispondo
0: uno.
1: su questo un minuto,
0: Sì,
1: ma
0: un
1: se
0: minuto
1: può, un minuto, non
0: perché.
1: voglio rubare tempo, poi me lo riduco dopo. Questo è un tema chiave, dobbiamo essere molto chiari, diciamo, con i cittadini italiani a partire dai ragazzi. Il tema delle concessioni non è un tema di autoconservazione degli operatori italiani, che peraltro voglio ricordarlo, se prendiamo l'80-90% delle concessioni, sono tutte società o totalmente pubbliche o riferite al pubblico. Quindi stiamo parlando di asset che indirettamente sono un patrimonio del paese. Quello che è inaccettabile, dal mio punto di vista, è che siamo l'unico paese in Europa a mettere a gara i nostri asset. E non è una gara europea, è una gara mondiale. Perché se un fondo o una compagnia petrolifera sudamericana si associa a BKV, adesso faccio un nome di una grandissima e bella azienda europea, e decide di aggredire nella gara europea le nostre concessioni, semplicemente facendo un'associazione di imprese, le può aggredire. Quindi è una
0: Certo.
1: gara mondiale, mentre non succede negli altri paesi europei. Allora, abbiamo un asset strategico straordinario, lo dobbiamo preservare, questo è il primo tema. Il secondo sono gli investimenti per mantenerlo. Grazie a un'ipotesi che noi abbiamo fatto come operatori, che è la cosiddetta quarta via, cioè un piano di grandi investimenti a fronte di una riassegnazione delle concessioni e a fronte di una cessione di energia al sistema produttivo, noi chiediamo di poter avere una riassegnazione oggi, senza aspettare il 29, i contenziosi, i problemi che ci sono, per poter fare oggi dai 10 ai 15 miliardi di investimento e mettere a disposizione questo asset strategico al paese e al sistema delle imprese industriali.
0: Altrimenti non succederebbe. Grazie mille Argiro, ma insomma sai come si dice, no? Ce lo chiede l'Europa, ma di solito lo chiede solo a noi, cioè perché poi agli altri la stessa cosa sembra non chiederla. Giovanni Rosti, lei diciamo in questo panel è proprio quello che invece mi circola l'economia, perché beh, anche Vittorio Gozzi ci ha spiegato bene come anche la produzione di acciaio abbia questo stesso significato, però lei si occupa di questo professionalmente, la sua azienda lo fa, peraltro c'è tutto un tema anche di recupero di quelle che sono alcune terre rare o comunque quei materiali che sono difficili da trovare e che invece si possono recuperare attraverso il lavoro che fate. Mi racconta un po' la vostra esperienza?
2: Buongiorno a tutti. Sì, noi in questo panel effettivamente possiamo considerarci un elemento abilitante. Noi crediamo che la sostenibilità energetica, l'energia green, quindi tutto il sistema del fotovoltaico, il sistema dell'eolico, il sistema dell'idroelettrico, ma anche il sistema tradizionale, necessiti sempre più di una serie di fattori che sono molto più piccoli come valori, ma che senza quelli non si può fare tutto questo. Vale anche per l'industria, perché quando gli acciaierieri dicono che sono i più grandi riciclatori, ed è vero, storicamente sono partiti per primi, loro lavorano in Italia su rottame, quindi siamo dei straordinari come paese riciclatori, ma quel rottame quando arriva all'acciaieria è già stato lavorato, recuperato, ha prodotto dello scarto che oggi non siamo in grado di recuperare. Noi per esempio abbiamo un progetto molto bello in Lombardia per andare a recuperare vecchie discariche dello scarto che poi non riusciva ad andare in acciaieria, con un progetto che si chiama, con una tecnologia che si chiama Landfill Mining, saremo i primi spero in Italia a farla. Perché là c'è ancora ricchezza. 50 anni fa, 30 anni fa, là si buttava in discarica perché le tecnologie non consentivano di recuperare, di spingere il recupero fino a un certo punto, oggi probabilmente ce lo consentono. Su tutto quello che è energia, su tutto quello che è energia, per esempio per la mobilità, noi parliamo di produzione di energia, ma non abbiamo parlato del fatto che l'energia va accumulata. Perché noi abbiamo bisogno di accumularla l'energia elettrica. Il giorno che passiamo, tutti voi che girate, siete ragazzi, girate con i monopattini elettrici, con i bike, tutte quelle hanno degli accumulatori di energia, hanno delle
0: Anche
2: batterie,
0: le macchine
2: no? E
0: elettriche,
2: anche
0: a
2: la
0: maggior
2: macchina elettrica,
0: ragione.
2: arriviamo a maggior ragione.

0: ragione sulla macchina elettrica, la complessità è ancora ulteriore, però accumulatori di energia, e poi stiamo lavorando su grandi accumulatori per utilizzare l'energia nelle ore
1: per stabilizzarla.
0: Non, no, per stabilizzarla. Tutto questo necessita di materia prima e di materie prime critiche, di cui noi non possediamo nulla in Italia, non siamo produttori primari, e necessita di una capacità e di una

0: batteria al piombo, ogni tanto andate dall'elettrauto perché la batteria non funziona, l'elettrauto vi cambia la batteria. Quella batteria nuova che vi mette è una batteria fatta con piombo, di cui noi non siamo produttori, ma siamo il terzo produttore di batteria al piombo in Europa. Quindi, e la batteria vecchia che se ne fa, voi non, manco ci pensate a cosa succede alla batteria vecchia, ma la batteria vecchia è un rifiuto pericoloso nell'attimo in cui l'elettrauto ve l'ha tolta dalla macchina. Quindi noi che cerchiamo e abbiamo, come dire, stiamo investendo tanto in quella che si chiama economia circolare, su delle filiere chiaramente, perché il mondo si apre a ventaglio nel momento che io ho una massa di rifiuto, dentro c'ho un po' di tutto, che va dalla plastica, la carta, come diceva Gianluca Buffo, loro fanno tutte le raccolte differenziate, ma tutta l'industria ha gli scarti, non c'è solo il cittadino, c'è l'elettrauto, c'è l'industria, c'è l'artigiano, ci sono una serie di rifiuti. Quelle sono teoricamente delle miniere che ci dovrebbero consentire di andare a prenderci quella materia che non è più materia prima, ma che può ritornare a essere materia prima, materia prima seconda, end of waste. I nomi sono, qua abbiamo il professore, giuridicamente gliene abbiamo dati tanti di nomi, però alla fine sono qualcosa che mi va a sostituire la materia primaria che noi non siamo in grado o non possediamo, perché la nostra geologia, la nostra geomorfologia non ci ha dotato di quelle materie, o non siamo in grado di estrarla perché per problemi ambientali e per problemi di costi non è vantaggioso, per problemi ambientali, perché fare delle miniere sapete che ha impatti violenti. Quindi quel tipo di materiali possono essere, anzi sono, contenuti nei rifiuti, in tanti rifiuti.
1: C'è tanta distanza tra la teoria e la pratica, perché lei ha detto teoricamente potrebbero essere delle miniere.
0: No, ci sono filiere che sono molto avanti, ci sono filiere tradizionali, quelle del rottame, ci sono filiere che sono molto avanti con delle difficoltà, dopo ne parliamo, della plastica, dove si rigenera la plastica, però lì abbiamo per la prima volta avuto visione del fatto che l'economia circolare da sola non si sostiene, dopo lo vediamo. Le batterie al piombo con il recupero del piombo, dell'antimonio, dello stagno, che è una filiera verticale. Noi partiamo dalla raccolta, arriviamo alle fonderie, riproduciamo il lingotto di piombo che va a riprodurre tendenzialmente batterie, e ci sono invece zone molto più lontane, cioè siamo ancora in tanta teoria e la pratica è lontana. Le batterie delle monopattini, delle e-bike, delle automobili sono le così famose batterie al litio. Litio noi non ne possediamo e sono fatte di litio, nickel e grafene principalmente. Noi non produciamo nulla di tutto questo. Quando una batteria è a fine vita, noi abbiamo tutto questo che va separato, perché ce l'abbiamo dentro, al di là della parte metallica, abbiamo questi elementi chimici che non sono separati fra loro. Lì la strada è ancora lunga, ma è necessaria, perché se pensiamo che gli accumulatori al litio sono gli accumulatori principali di questi anni e dei futuri anni, noi da qualche parte il litio possiamo andare a prenderlo, e lo possiamo andare a prendere lì, ce l'abbiamo, una ricchezza straordinaria. Dobbiamo però investire e dobbiamo avere una politica industriale che ci aiuta nell'investire, perché il tema della plastica ci ha acceso un campanello d'allarme enorme. Gianluca lo conosce bene, loro fanno raccolte differenziate, sono bravissimi a fare la raccolta, hanno impianti di selezione della plastica, abbiamo tutto il sistema dei consorzi, arriviamo noi da tutti gli impianti, dove noi abbiamo una serie di impianti in Italia che recuperano i rifiuti da elettronica. I rifiuti da elettronica sono metalli e plastica, non è tanto altro, qualunque roba di elettronica che noi abbiamo, dei televisori, metallo e plastica in composizioni varie. Metalli li recuperiamo, le plastiche le recuperiamo, sono anche plastiche nobili, polipropilene, ABS, polimeri interessanti, però poi il costo di andare a riprodurre un compound di plastica da riciclo, con i costi energetici che abbiamo in questo paese, fa sì che noi abbiamo alla fine un compound di plastica che va a competere con compound vergine,
1: che mi conviene fatto da quasi petrolio. Quasi
0: no, non quasi quasi, col petrolio, oggi col petrolio un po' più alto paradossalmente diventa vantaggioso, ma con un petrolio a valori come è stato in questi anni, 60, 50, 70 euro al barile, conviene assolutamente farlo da petrolio. E allora

0: Noi abbiamo bisogno di una politica industriale che ci dica veramente cosa vogliamo fare di questa cosa, perché se di questa cosa noi possiamo farne un'altra, produrre energia invece che materia. Possiamo prendere quella roba lì, fare un combustibile solido secondario di qualità, metterlo in termovalorizzatore di Iren che sta costruendo la quarta linea e produrre energia. Però qualcuno, la verità, a questo paese deve dirla. Le scelte hanno delle conseguenze. Vogliamo fare combustibile solido secondario? Investiamo in termovalorizzatori. Vogliamo recuperare materia? Dobbiamo far sì che questa materia sia competitiva con la materia vergine o costruire un meccanismo di competizione fra materia riciclata. Altrimenti tutto quello che noi facciamo, che è funzionale e secondo me straordinariamente necessario alla politica alta che fanno le grandi aziende come le loro, diventa quasi inutile.
1: Avete sentito il nostro amico Giovanni Rosti che ha detto che insomma qualcuno deve dire la verità in questo paese. Sono contento di avere il nostro Rosti, è della Danimarca lei, no? Mi pare che venga dalla Danimarca, quindi insomma ha trovato clima un po' caldo diciamo qua in Italia. Scherzi a parte, nessuno dice la verità. E allora, è finito il convegno? Adesso mettetevi in modalità talk show, perché altrimenti finiamo alle 9 di domani e quindi insomma diventa impossibile. Parto da Bufo perché ha degli oneri personali. E allora dai, torniamo termovalorizzatore, ma già qui mi viene in mente che tutte le cose che volete fare, poi in realtà, no, anche solo la differenziata, riuscire a farla bene, si scontra con un problema. Non è sociale, è di percezione sociale, perché poi un conto è avere paura astratta di qualcosa, un conto è studiare da ingegnere quello che c'è dentro e stabilire se è veramente pauroso oppure no. Questo credo che sia uno dei più grandi ostacoli alla chiusura del ciclo dei rifiuti in generale e alla, diciamo, creazione di un sistema veramente green. Qual è l'esperienza di Iren? Qui però a tempi televisivi, sì, perché diciamo siamo già in fondo.
2: Qui vado velocissimo. Noi siamo tra i più grandi operatori italiani che chiudiamo il ciclo dei rifiuti anche con la termovalorizzazione. No? E ricordato che la termovalorizzazione è una tecnologia che esiste, cioè esiste da mo', non è una cosa così complicata e ha avuto le sue evoluzioni anche per andare giustamente a intercettare quelle esigenze che venga fatta bene, benissimo, ma super benissimo, no? In termini anche di controllo delle emissioni. Allora su questo volevo dirvi giusto due cose, visto che poi qua in Liguria c'è una gara in corso e della gara in corso non ne posso parlare.
1: Peccato.
2: C'è una gara in corso per un termovalorizzatore di una regione che si è data una visione di voler chiudere il ciclo dei rifiuti non potendo più fare discariche, e questo lo si è deciso a livello europeo, basta sviluppare discariche e quelle che esistono prima o poi finiscono, anche qui a Genova. Allora volevo darvi due o tre cose velocissime. La prima, la termovalorizzazione non è nemica dell'economia circolare o della raccolta differenziata, perché, guardate, è molto semplice. L'universo che viviamo, non esistono altri, è spiegato dalla fisica da ormai centinaia e centinaia di anni. E adesso non so qui tra i ragazzi chi è ingegnere o chi sta studiando su quel versante lì, però ci sono due principi alla base, tra i vari della fisica, due molto semplici. Il primo principio è la termodinamica, che dice che l'energia si trasforma, ok? Siete in macchina, andate molto veloce, quella è energia cinetica. Cosa vuol dire? Che se centrate un muro, la macchina si accartoccia e voi vi fate molto male, perché quell'energia del movimento, no, che è anche l'energia dell'acqua che scende le montagne, che fa girare le pale e le turbine, che diventa energia elettrica, e si trasforma. Però il secondo principio della termodinamica dice un'altra cosa meravigliosa, che non è si trasforma in qualunque modo. Cioè, se voi andate in macchina, frenate, la macchina si ferma, se andate a toccare i dischi dei freni, anche la bicicletta, le spazie della bicicletta sono caldi, ok? La macchina si è fermata. Provate con un accendino, una fiamma ossidrica, a scaldare il disco del freno e vedere se la macchina si rimette in moto. Non si rimette mica in moto. Allora, perché questa storiellina sulla termodinamica e sulla fisica, nel mio essere anche ingegnere? Perché se tu raccogli anche il 100% in maniera differenziata, ok? Il 100%, qualunque di queste cose che tu hai differenziato, il pannolino piuttosto che l'umido, piuttosto

0: che le batterie, piuttosto che i medicinali, piuttosto che la carta, piuttosto che il vetro, già tutto proprio differenziato, separato, tutto perfetto. Nel ritrasformarlo per dargli una seconda vita, non si raggiunge il 100% di rigenerazione, anche con le migliori tecnologie, anche con i migliori investimenti, anche con le migliori tecniche. E questo è un principio della fisica, perché se con l'accendino andate sul freno, la macchina non ritorna in moto, anche se si era fermata scaldando il freno. Ok, seconda cosa. Quindi il termovalorizzatore vuol dire che tutta la filiera, per quanto uno raccoglie differenziate, qua in regione non c'è una raccolta differenziata che è arrivata al 100%, non è possibile differenziare dalla raccolta il 100%. Noi gestiamo grandi città, non queste in Liguria, solo Spezia dal punto di vista della raccolta. Le nostre città hanno una raccolta differenziata, quella dove siamo da più anni, al 72, 73, 74, 75%.
1: Spezia è la numero uno in Liguria tra le città capoluogo.
0: Spezia tra le numero uno, non siamo a quelle percentuali,
1: no,
0: del 70 rotti, perché ormai no, un po' di più, oltre il 60, siamo lì da 7-8 anni, no? Poi anche una dinamica con i cittadini, con le amministrazioni, con i cassonetti intelligenti, con i mezzi, con mille cose. Però una volta che arriva questo, la Liguria non è al 100% e non lo sarà mai, arriverà al 70-72, io auguro l'80% alla Liguria, l'80% vuol dire c'è un 20%. Che non è differenziato, da qualche parte lo devi mettere. E di quell'80% che è raccolto differenziato, non si riproduce il 100% rigenerato. Da qualche parte lo devi mettere. E se da qualche parte lo devi mettere, sono 70 anni, 100 anni che lo mettiamo sottoterra, vogliamo continuare a volerlo mettere sottoterra? Per carità, come si diceva prima, è una scelta, basta che lo si dica. L'Unione Europea ha detto che non lo si può mettere sottoterra, da qualche parte te ne devi fare. La termovalorizzazione è una delle cose migliori per rigenerare e farlo diventare energia rispetto a una cosa a mettere sottoterra. Seconda cosa, velocissima, un termovalorizzatore attorno alle paure, no? Dice, ma lì dentro chissà che succede, chissà cosa emette. Ah, chissà che succede quando noi facciamo visitare il nostro termovalorizzatore di Torino, che è tra i più grandi d'Italia. L'immaginifico con il quale viene le persone, dai bambini ai professori delle scuole, è che si aspettano di vedere la cenere. La cenere proprio. Avete presente quando si va nelle case vecchie delle nonne chiuse da 20 anni, che c'è polvere dappertutto? Dice, è una roba che ci sarà polvere dappertutto. La gente esce dicendo, ma io non l'ho vista la polvere, no? E non l'ho vista, no? Ma com'è tutto pulito, com'è tutto ordinato. Ecco, al di là che è tutto pulito, non è che lo spazzoliamo, perché il processo di combustione a altissima temperatura, certo che le produce le ceneri, ma non è una roba che dici vanno le polveri di quando a casa mia in montagna uso il pellet. Ragazzi, se non apro la finestra me lo respiro io la polvere che brucio col pellet a casa mia in montagna dal caminetto, no? Quindi il termovalorizzatore ha dei livelli emissivi e ha dei livelli di controllo e di abbattimento delle emissioni, ma soprattutto di controllo delle emissioni, che un termovalorizzatore di cui si vuole dotare la regione Liguria, ok, e io glielo auguro, anche perché ne sarei leggermente interessato, equivale, facciamo un esercizio proprio artistico, a metterlo lì dove lo si farà, se lo si farà, qualunque posto, non mi interessa, ok, circa 18.000 persone, ok? Lì, con una casa, con una caldaia e con una macchina. Ora, è lo stesso livello di emissioni di una comunità che ex novo viene piantata lì. Immaginate un grattacielo altissimo di tantissimi appartamenti che contengono 18.000 persone che hanno una caldaia a gas, ok? Siamo spaventati alle caldaie a gas a casa.
1: Magari anche se dovremmo, in realtà, però vabbè.
0: Siamo spaventati di quello che esce dalla marmitta del... Certo, perché sì. Poi le emissioni... Certo, ma siamo spaventati di 18.000 persone che poi hanno una macchina per ogni famiglia e hanno una caldaia per ogni famiglia? Non credo. Se no andiamo a chiudere interi quartieri di tutte le città della Liguria. Questo è il livello di emissione di un termovalorizzatore controllato.
1: Grazie Bufo, interessantissimo. Segnalo solo che poco oltre il confine... c'è una città piuttosto nota dove c'è un quartiere che si chiama Fontvieille, e nel quartiere di Fontvieille c'è un termovalorizzatore. Il quartiere di Fontvieille si trova nel Principato di Monaco. Il metro quadro costa 52.500 euro di

0: media, quindi non ha inciso parecchio, diciamo, sul tipo 140 metri quadri, 8 milioni di euro, più o meno, se sei fortunato, perché poi ci sono anche le commissioni. Quindi evidentemente, insomma, non è proprio un mostro con tante teste, no? È una cosa che può anche...
1: Si tratta di scegliere. Lo si vuole o non lo si vuole?
0: Grazie Gianluca Bufo, lo lasciamo andare, lasci pure il microfono sul lì. Vittoria Gozzi, invece voi Duferco, appunto come si diceva all'inizio, avete fatto una scelta che è quella che fanno adesso molte case: ho un po' di spazio sul tetto, mettiamo dei pannelli e mi produco da solo l'energia. Del resto voi ne consumavate così tanta che a un certo punto era abbastanza normale. Quando si è aperto il mercato, se non sbaglio erano i decreti Bersani che hanno aperto il mercato, non smacchiava solo i giaguari Bersani, ha fatto anche delle cose interessanti, tipo liberalizzare il sistema dell'energia elettrica. E voi appunto avete deciso di entrarci. Quali sono i risultati che ne avete tratto e qual è la vostra esperienza? Anche qui tempi televisivi, perché dovrei finire tutti in 10 minuti, ci proviamo.
2: Sì, ma cercherò di essere telegrafica. Mi allaccio al tema delle scelte, al tema dei problemi di percezione sociale, perché ci sono anche sulle rinnovabili.
0: È la domanda che voglio fare a lui, che non me la bruci del tutto.
2: No, non la brucio del tutto, ma... produttore di energia che vuole, allora, decidiamo che vogliamo diversificare il mix europeo, decidiamo che vogliamo accelerare sulle rinnovabili, decidiamo che vogliamo quindi installare anche in questo paese eolico, solare o batterie.
0: Prova un po' a farlo,
2: nel senso che anche da questo punto di vista poi uno dei colli di bottiglia è quello che nascono 32 comitati contro, a favore della avifauna, a favore del... in un certo senso anche comprensibilmente l'Italia è un paese particolare, un paese delicato, è un paese fragile che ha delle risorse paesaggistiche che mi sento di dire forse l'Olanda non ha e la Danimarca non ha, tutto vero. Però poi anche da questo punto di vista la scelta di voler accelerare sull'autonomia strategica e sulla produzione di energia da fonti rinnovabili è fortemente impattata dal comitato del no. Ecco, quindi
0: è un'esperienza che avete avuto?
2: Sì, assolutamente. Mm-hmm. Sulle fonti rinnovabili, assolutamente. Quindi anche lì mi sento di poter dire che al di là di che cosa si emette o non si emette, un comitato del no lo si trova sempre pronto a partire. Detto questo, ovviamente si prosegue e si continua. Sì, Duferco oggi è una società di compravendita di energia, di produzione di energia, che opera sul mercato libero e che serve, come dire, le famiglie.
0: È stato difficile entrare nel mercato, perché poi c'è stato un momento in cui veramente anche piccolissime realtà si affacciavano a questo mondo, proprio perché nel trading puro bastava essere teoricamente un buon ingegnere capace di fare la programmazione e comprare bene l'energia, però poi Bufo prima parlava dei margini, sono oggettivamente molto bassi, quindi bisogna saperlo fare molto bene questo lavoro, sì, associarci, sì, una produzione, perché poi,
2: sì,
0: altrimenti,
2: sì,
0: si è esposti.
2: Allora, fare il trader, cioè noi, come dicevo prima, come raccontavo prima, nasciamo trader di un'altra commodity, ma ce l'abbiamo nel DNA. Fare il trader è facilissimo e difficilissimo allo stesso tempo, cioè esattamente, quindi è un tema di gestione del rischio, è un tema di raccolta e di competenze e informazioni. Cioè, se sei una struttura che gestisce in maniera professionale il rischio e che ha forti competenze, mi sento di dire oggi sempre di più competenze quantitativo-informatiche, perché poi oggi i trading desk sono delle specie di software house travestite da trading desk. Non è un mestiere per tutti, ma è un mestiere che dà a noi almeno qualche soddisfazione. L'energia on io penso che l'abbiamo sentito stasera, è una materia completa.

0: complessa, difficile, iper semplificata nella narrazione, dico giornalistica,
1: certo,
0: ma
1: sì.
0: Politica, perché
1: pubblica.
0: Purtroppo pubblica, perché purtroppo c'è questa esigenza di dover mettere delle bandierine, di dover racchiudere, come dire, in citazioni telegrafiche processi produttivi estremamente complessi, li abbiamo sentiti stasera, quindi dietro a una determinata tecnologia ci sono tante informazioni pesanti di industria della produzione dell'elettrone e sono tutte cose che quando consumi tanta energia e i tuoi bilanci dipendono da quanto riesci a risparmiare consumandola, impari. Cioè i grandi energivori di tutti i processi produttivi, cioè le vetrerie, i cementifici, i cartai, i siderurgici, i chimici, hanno delle competenze forti sul tema dell'energia, cioè hanno un energy manager che infatti sono i peggiori clienti della storia, perché cerchi di servirli e cioè dall'altra parte un energy manager che ti fa la lezione su quello, quindi è difficile
1: non c'è fregarli, non c'è dubbio,
0: perché hanno delle competenze molto strutturate.
1: E meno male che
0: è
1: successo.
0: Quindi questo è un po' quello che ci portiamo, no? Ci siamo messi a servire tanti clienti, ma partendo da una solida competenza.
1: In tre parole, indipendentemente dalle sue aspettative sulle mie domande, lei si sente più siderurgica o energetica?
0: Non posso rispondere a questa domanda. No, io mi occupo di energia, quindi tutti i giorni faccio quello.
1: Però l'acciaio,
0: però se mi sente mio padre,
1: appunto.
0: E quindi non posso rispondere.
1: Grazie, Vittoria Gozzi. Allora, Argirò. Vittoria ha parlato dei comitati del no, in effetti. Diciamo, gli ambientalisti, che ci mancherebbe, fanno ovviamente la loro parte nel nostro ecosistema, spesso si oppongono duramente a delle iniziative che per voi possono portare ad un risparmio di emissioni e quindi essere green. Però dall'altra parte, buco una montagna per 14 chilometri, è una cosa che viene considerata come... Poi Valle d'Aosta, secondo me, siete più, diciamo... gentili tra di voi, insomma, più comunità. Però,
2: questo non saprei, ma
1: qui a Genova,
2: diciamo, rispetto,
1: abbiamo provato a fare un buco per fare un tipo una galleria per andare verso la Lombardia. Sono 40 anni che la stiamo facendo, quindi.
2: Essendo nato in Liguria conosco bene la questione. Ma allora, al di là della nostra galleria, che devo dire non ha avuto particolari problemi dal punto di vista, diciamo, della procedura autorizzativa sulla componente ambientale, perché quando poi si fa un lavoro, io credo professionalmente, questi problemi non ci sono. Però secondo me c'è una, diciamo, falsa rappresentazione, no? Lei adesso ha citato il mondo ambientalista. Allora, la principale associazione ambientalista del nostro paese si chiama Lega Ambiente, e Lega Ambiente è la rassociazione principale, l'organizzazione principale in Italia che spinge per fare le rinnovabili. Quindi non c'è mai stata una convergenza.
1: È un po' la Democrazia Cristiana degli ambientalisti, però.
2: No, non sono d'accordo. Problema è un altro, è che voi giornalisti, riprendo la battuta che faceva prima,
1: alla fine è sempre
2: l'autoressa Gozzi,
1: tutte le volte.
2: Voi giornalisti preferite alimentare la polemica di quattro personaggi piuttosto che una stragrande maggioranza silenziosa.
1: Ci sta.
2: Questo fa parte, diciamo, del sistema mediatico e forse anche democratico, talvolta un po' irresponsabile quando degenera. Allora, io credo che il cortocircuito rispetto ai comitati del no sia determinata dall'enfasi politico-mediatica che è stata data ad alcune persone che, per ragioni, magari qualcuna convintamente, altre molto strumentalmente, si oppongono a fare qualsiasi cosa. Noi, se avessimo seguito i comitati del no, non avremmo l'alta velocità, non avremmo le autostrade, non avremmo tantissime cose che hanno contribuito a fare di questo paese un paese industrialmente avanzato e straordinariamente importante. In questo momento i comitati del no si oppongono a qualsiasi cosa. Allora, io credo che il riequilibrio...
1: Se no non sarebbero i comitati del no.
2: Certo, però il riequilibrio del mix energetico è una scelta, lo dice uno che crede nella partecipazione, però è una scelta delle classi dirigenti. perché c'è in ballo il futuro del paese dal punto di vista dell'autonomia strategica in un mondo che si è reso molto più pericoloso, che si va fratturando, e la dimensione dell'energia non è più solo un servizio.

0: servizio industriale. È una fondamentale componente della sicurezza nazionale. Dall'altro lato, le tecnologie oggi consentono di ridare competitività al sistema industriale perché sono lo strumento che in assoluto tra tutte le fonti è quella meno cara, in assoluto. Allora, noi dobbiamo fare una scelta molto chiara. Fino ad oggi, purtroppo, ancora oggi, noi abbiamo da una parte e dall'altra della politica un approccio ideologico. Secondo me spesso molti comitati del no sono addirittura fomentati, nel senso che spesso la classe dirigente che magari fa dichiarazioni facciate dicendo dobbiamo spingere sulla transizione, poi però magari non è così convinta, dice ma sì, se ripartiamo col gas magari poi si abbassa il prezzo. Allora qui ci vuole, come giustamente diceva prima lui, un messaggio molto chiaro sul futuro del paese. O noi rimaniamo un paese così esposto, gli industriali ce lo dicono, noi non abbiamo molti anni davanti per recuperare la competitività industriale, sul fronte energetico ci sono molte altre complessità, ma sul fronte energetico lo stesso presidente Orsini da mesi fa interviste con Confindustria e dice che le rinnovabili sono fondamentali, che ci sono 4.000 progetti nelle regioni che aspettano di essere portate avanti. Quindi noi dobbiamo fare un'operazione intelligente e responsabile da classe dirigente. Certamente il nostro paese ha un limite di governance da questo punto di vista. Se noi pensiamo che l'energia è una delle dimensioni principali della sicurezza nazionale, dall'altro lato dobbiamo immaginare che abbiamo una Costituzione che dice che l'energia è materia concorrente con le regioni. Allora, in materia di individuazione delle aree in cui insediare gli impianti, ma possiamo avere 20 leggi diverse, 20 approcci diversi che nella migliore delle ipotesi sono disomogenee, in qualche caso sono disarticolate e che poi ci portano dove? Nei tribunali. Allora, o noi facciamo una scelta responsabile da classe dirigente e mettiamo insieme il governo nazionale, il sistema delle regioni, il sistema industriale in una comunità di intenti, il sistema industriale energetico in una comunità di intenti e guardiamo con obiettività, scevri da interessi, da approcci ideologici e da strumentalizzazione, dal fatto che non lo voglio a casa mia, ma mi va bene se lo mettiamo a casa tua, perché questo spesso è l'approccio.
1: Chiaro.
0: Noi possiamo garantire un miglior futuro al paese per quanto riguarda una delle dimensioni più importanti che deve affrontare.
1: Vede, questa è la linea, lei mi ha dato la palla qua, io devo solo spingere, l'ha detto uno che arriva da una regione a statuto speciale. Non potevo, era proprio che saliva questa cosa, non potevo fermarmi. Lei prima, le utopie ci aiutano a guardare lontano, quindi questa cosa che il governo o in generale il sistema della pubblica opinione dovrebbe dire la verità, dovrebbe far capire, non succede. Però cosa potrebbe fare l'Italia per finanziare, magari fiscalmente, magari con incentivi, magari me lo dica lei, la chiusura di quei cerchi che non stanno in piedi da soli, ma che però ci farebbero fare un passo avanti nella sostenibilità?
2: Guardi, le rispondo su due linee diverse. Una, mi allaccio a quello che diceva l'ingegner Giro. Noi produciamo in Italia, siamo degli straordinari produttori di combustibile solido secondario, che è nient'altro che scarti di rifiuti da lavorazioni varie, dalle vostre raccolte differenziate che vengono selezionate e producono degli scarti, dalla lavorazione della gomma, dalla lavorazione del tessile, che è un mondo gigantesco, okay, che produce milioni di tonnellate di rifiuti. Il sistema Italia, perché non ci siamo solo noi di Aichi, ma ci sono altri che fanno questo mestiere, hanno sviluppato dell'impiantistica per fare quello che si chiama combustibile solido secondario, che può essere perfettamente utilizzato nei cementifici, perché abbiamo, entro in un piccolo specifico, tenori di cloro bassissimi, perché riusciamo attraverso tecnologie con lettori ottici a estrarre tutto quello che sono i residui di cloro all'interno del rifiuto. Noi produciamo una quantità enorme di questo rifiuto, che cosa ne facciamo? Lo esportiamo e lo portiamo in Turchia, a Cipro, in Grecia, in Tunisia, nei cementifici stranieri, perché i cementifici italiani hanno difficoltà ad avere l'autorizzazione a utilizzare il CSS. Quindi noi non solo importiamo energia a alti costi, esportiamo carburante. Cioè, è incredibile questo. Allora, cosa dovrebbe fare? Aiutate i cementifici a ottenere queste autorizzazioni, facilitare

0: limitate l'industria a ottenere, perché anche il mondo della siderurgia sta cominciando a guardare il CSS. Io vivo a Brescia, quindi potrei dire che con il mondo della siderurgia ho dei rapporti, lo guardano con interesse e poi dicono sì, però se devo mettermi contro tutti. E questo è un tema. Poi c'è un tema invece sul recupero di materia. Il recupero di materia è quello su cui l'ambientalismo più che guarda più lontano, che dice basta termovalorizzatori, tutto ciò che è termovalorizzazione è comunque inquinante, quindi abbiamo materia, andiamo, spingiamo il nostro recupero a materia. Qui che la domanda è: che cosa avremmo bisogno? Avremmo bisogno di competere con gli altri che producono materia riciclata, perché come dicevo prima, se io competo con chi il piombo lo estrae in miniera a costi bassissimi, con se lo estrae in Cina, con e vale anche per il litio per esempio, con presidi ambientali non confrontabili con chi dovrebbe estrarlo in Italia, che non può più estrarlo il piombo in Italia primario, io devo competere, e vale per la plastica. Abbiamo bisogno di politiche industriali che dicano: nei prodotti, nel prodotto di questa sedia ci va almeno il X% di plastica riciclata, e a questo punto io non competo più con chi vende la plastica vergine, competerò per vendere quel 15% di plastica riciclata con un altro che fa plastica riciclata, è più bravo di me, benissimo. Io patirò perché è più bravo di me, ma non è più bravo di me perché pompa petrolio e produce plastica a bocca a pozzo a un prezzo che non sarà mai confrontabile col mio. Vale per il vetro, vale per la carta quando tagliano la cellulosa, perché se il Canada taglia tanta cellulosa il prezzo della carta al comune amico Massimiliano Bianco, andate a spiegargli che il più grande riciclatore Relife, azienda peraltro che nasce qua a Genova perché è nata a Genova, certo, più grande riciclatore di carta, quando il prezzo della carta va sotto zero, cosa se la fanno? Se la mangiano, la rimettono nella termovalorizzazione, non la toccano. Loro dovrebbero non competere con chi fa cellulosa vergine. Si chiama politica industriale, però. Ci devono dire dove vogliamo andare. Gli imprenditori italiani, come avete detto prima, e noi siamo fra quelli, e loro sono fra quelli, sono pronti a investire, hanno sempre investito, hanno lottato in questo paese per portarlo all'industrializzazione attuale, ma dobbiamo sapere dove il paese vuole andare, perché gli investimenti si possono indirizzare.
1: E questo è il problema di classe dirigente, caro mio, e speriamo di averne una sempre migliore, ecco, questo non voglio dare giudizi politici, ma insomma questo è... Merli, finiamo con lei, visto che avevamo cominciato con lei. A questo punto voglio sapere del futuro, il futuro delle rinnovabili. Voi ne avete comprate a Iosa, adesso voglio capire se è ancora il momento di comprarne altre, è il momento di crederci, è il momento di non farlo, oppure se invece in questo ragionamento che si faceva prima, ognuno ha il suo posto nel sistema complessivo, voi vi sentite sufficientemente forti per dire continuiamo a lavorare in questo ambito.
2: Ottima domanda, perché ogni tanto me lo chiedo anch'io, nonostante sia l'amministratore delegato di una società di rinnovabili. Perché? Perché la verità è che in Europa c'è stata una fortissima riduzione di domanda di energia elettrica. Noi abbiamo, essendo presenti in 9 paesi europei, abbiamo condotto un'analisi negli ultimi 15 anni, diciamo dal 2008 anzi, fino ai giorni d'oggi, perché il 2008 è stato l'anno in cui in tutti i paesi europei, almeno quelli che abbiamo analizzato, quindi Francia, Germania, Italia, UK, perché siamo anche in UK, e Spagna, è stato raggiunto il picco della domanda elettrica, e negli ultimi 15 anni o 18 anni fino ad oggi, nonostante si sentano proclami siamo al boom di un'esplosione di volumi, i volumi continuano a scendere.
1: Questo continuano per a scendere tecnologie migliori, meno
2: per una serie di motivi. Sicuramente c'è anche un tema di deindustrializzazione, poi c'è stato un tema di fortissima accelerazione nell'efficienza, lo ricordava la dottoressa Gozzi, se il costo dell'energia per un energivoro incide sul 30% dei ricavi, farà di tutto, e nel 21, 22, 23 con i prezzi, in Francia i prezzi avevano raggiunto i 1000 euro, quindi 10 volte tanto quelli oggi in Italia, che tra l'altro adesso in questo momento sono i più alti, tra i più alti d'Europa, e magari ci arriviamo. E quindi tutti i sistemi produttivi

0: hanno fatto, hanno cambiato i comportamenti, hanno cambiato i processi industriali, ma banalmente anche noi, cioè quando ti ricevi una bolletta da 1.000 euro, magari dici ai tuoi figli per cortesia spegni la TV, spegni la PlayStation, eccetera eccetera. Quindi abbiamo cambiato, in Europa si sono bruciati 100 miliardi di metri cubi di gas di domanda. Perché? Perché producevamo meno energia, perché le produzioni a gas di elettricità, cioè da impianti a gas, ovviamente sono i primi che ne hanno risentito. Quindi la domanda che lei pone è assolutamente legittima. Noi abbiamo fissato dei target, i cosiddetti PNIEC, Piano Nazionale Energia e Clima, il governo l'ha fissato, come tutta Europa, molto ambiziosi al 2030, con una crescita delle rinnovabili spaventosa. Vi dico, abbiamo appena ricevuto, noi siamo in Germania, i dati di installato nei primi 6 mesi del 2026. Sono stati installati 2 giga di eolico e 7 di solare in 6 mesi. 9 giga moltiplicato per 2, perché più o meno questi impianti funzionano 2000, in Germania, 2000 ore all'anno, vuol dire che in un anno questi impianti producono 20 terawattora di energia, 20 terawattora. Se lo annualizzo, perché questo è solo 6 mesi, sono 40 terawattora. Beh, la Germania ha bruciato 100 terawattora di domanda negli ultimi 15 anni. Allora la domanda, dico, ma perché devo installare le rinnovabili se la domanda di energia elettrica non c'è? Tant'è che in molti di questi mercati, la Spagna è un esempio eclatante, non so chi lo diceva prima, ma quando si sente la narrativa pubblica ormai viene tutto, come dire, politicizzato e anche ideologizzato. E quindi il nucleare di destra, le rinnovabili di sinistra, sono cose che da come operatori del settore non si possono neanche
1: fanno
0: sentire,
1: un po' ridere,
0: no? Fanno ridere, no? Quando la sinistra addita, non perché la sinistra, ma perché lo fa, addita la Spagna come un mercato, un esempio virtuoso, Sanchez ha gestito i prezzi. No, quello è un mercato fallito, perché c'è una tale produzione di solare che non sanno dove metterla. Non sanno dove metterle, i prezzi vanno sistematicamente a zero, a zero. Noi l'anno scorso abbiamo avuto in Spagna, e noi siamo in Spagna, 2000 e passa ore di prezzi a zero.
1: Che saranno quelli diurni.
0: Ma 2000 ore estivi. Su 8760 ore, cosa vuol dire? Sono tutte le ore in cui c'è il sole,
1: certo.
0: Le 6-7 ore in cui c'è il sole. Ma quale manifatturiero venderebbe il proprio prodotto a zero? Nessuno. Quindi la transizione energetica, lo diceva la dottoressa Gozzi, è un sistema estremamente complesso, e sentire la narrativa così semplificata fa venire i brividi a chi come noi opera in quei mercati e, mi lasci dire, ha fatto tutto un percorso accademico in tal senso, perché ingegnere elettrico, ho fatto anch'io un master di sostenibilità alla scuola Mattei, non qui, ma perché sono di Milano.
1: Certo.
0: E quindi dico, questi sono temi molto complessi e quindi ogni tanto mi piacerebbe vedere anche un po' più di reattività nelle politiche, perché se prendiamo atto che la domanda non cresce, forse certi target andrebbero rivisti, se no diventano un costo di sistema eccessivo. Deve essere, come dire, io dico sempre, la transizione energetica è un'equazione. È un'equazione, è una cosa molto semplice, ci sono due fattori, c'è un uguale in mezzo e ci sono due fattori. Deve crescere l'offerta e tutte le politiche europee negli ultimi anni si sono concentrati solo sull'offerta. Installiamo rinnovabili, ma nessuno si è mai occupato della domanda. Oggi la Commissione europea sta iniziando a capire che ci sono degli squilibri, perché noi parliamo di un'Europa unita, cioè di un'Unione europea, ma non abbiamo un mercato unico dell'energia elettrica. In Italia adesso, oggi, in tutta Europa i prezzi sono altissimi perché c'è caldo, il nucleare funziona meno, eccetera. Ma spesso e volentieri in Italia i prezzi sono stati a 120 euro e magari in Spagna erano a 20.
1: A megawatt.
0: O in Francia a 40. Però smettiamo di additare Francia e Spagna come esempi, perché una è stata nazionalizzata da Macron, dal presidente che ha comprato EDF, che è la nostra Enel, e l'altro è un mercato che di fatto è fallito perché c'è una tale sovrapproduzione. Però certamente

0: i nostri prezzi sono troppo alti. Perché? Perché vengono all'80%, lo ricordava Giuseppe, determinati dal gas. Noi abbiamo un sistema che si chiama sistema marginale del prezzo, system marginal price, che fu inserito negli anni
1: per
0: 90.
1: Per favorire le rinnovabili.
0: Il sistema marginal price nasce come sistema più efficiente, all'epoca sicuramente lo era, negli anni 90, quando fu introdotto dal decreto Bersani, lo ricordava lei, nel 99, la liberalizzazione dei mercati. Come funziona? Funziona che mette dice il prezzo è unico in tutto il suolo nazionale e lo fa la tecnologia meno efficiente, perché deve diventare uno stimolo per le altre tecnologie per essere più efficiente dell'altra, ma prendere quella inframarginalità che è tra il costo tuo e il costo del meno efficiente. Questo ha sempre funzionato quando si metteva in competizione carbone, petrolio, olio combustibile, gas naturale, perché erano tutte tecnologie che avevano un costo. Lo ricordava prima Gianluca, più o meno abbiamo lo stesso background, abbiamo lavorato insieme in Eni tanti anni fa. E oggi le rinnovabili non hanno un costo variabile. Non hanno un costo variabile perché il vento e il sole, fortunatamente, sono ancora gratuiti, ma abbiamo un fortissimo costo iniziale di investimento. E quindi noi, si chiama dilemma del prigioniero, non so se avete fatto microeconomia, io sono ingegnere ma poi ho fatto un master in corporate finance. E quindi,
1: ne sa un sacco, Melli, del resto è il manager.
0: E quindi, dicevo, è la legge, è la teoria microeconomica che ci dice, dilemma del prigioniero, che tu, non, anche se hai bisogno di 70 euro per far rientrare il tuo investimento, ma sai che tutti gli altri che hanno costi variabili come te a zero, piuttosto che non che fermare gli impianti, bidano, offrono la propria energia a zero, tu offri a zero, sperando che ci sia qualcun altro che faccia il prezzo. Questo meccanismo è obsoleto o comunque non funziona più. Quando i politici parlano di decoupling, è giusto farlo, lo possiamo fare e noi lo stiamo facendo onestamente attraverso contratti a lungo termine, cosiddetti PPA, Purchase Power Agreement, che magari durano 7, 10, 15, 20 anni. Noi l'abbiamo fatto con Google, con Microsoft, con Meta, con Ferrovie dello Stato, Luxottica, eccetera, eccetera. Ne abbiamo fatto uno proprio recentemente e vendiamo l'energia al 40% di prezzo, di sconto rispetto al prezzo di
1: mercato.
0: D'altra
1: parte avete un contratto lungo che ovviamente vi copre.
0: Però ci vuole una maturità del mercato. Purtroppo c'è anche un circolo vizioso. Negli Stati Uniti tante critiche, no, eccetera, però i sistemi di supporto alle rinnovabili che ci sono, perché al di là di
1: le
0: rinnovabili continuano a crescere in maniera uguale a prima, sostanzialmente, a parte l'offshore. Ci sono dei sistemi fiscali che supportano questo tipo di investimento, ma non sono sistemi che alterano il mercato. Noi in Europa diamo questi CFD, si chiama Contract for Difference, cioè praticamente diciamo, guarda, tu installi rinnovabile, per 20 anni ti do un prezzo fisso. Oggi quel prezzo fisso è a sconto rispetto ai prezzi di mercato. Ma quell'impianto lì contribuisce a portare a zero l'energia per tutti gli altri. E in Spagna è successo questo. E questo è un meccanismo che non funziona, perché tu avrai il nuovo, il newcomer, ha sempre il vantaggio a installare l'impianto, perché gli assicurano la tariffa per 20 anni, anche se non c'è domanda.
1: Certo. E questo ovviamente diventa una speculazione, una mera speculazione. Grazie, un applausissimo per tutti. Allora, non ho ovviamente il tempo di farvi fare le domande, non tanto per le domande, ma per le risposte poi, perché altrimenti si creerebbe un ulteriore dibattito, però loro, quando erano giovani, quando si trovavano in queste situazioni, agganciavano...
2: Quando erano giovani,
1: adesso
2: non so...
1: Sono ancora molto giovane. Quando erano più giovani di ora e trovavano dei super manager come loro agli eventi un po' per caso, li braccavano in qualche modo. Fatelo, non preoccupatevi, brutta figura. E quindi sono qui anche per questo. Lorenzo Cuocolo, magari, guarda, c'è una sedia, quindi la possiamo utilizzare per la chiusura. Io devo ringraziarti, caro Presidente, perché mi sono un sacco divertito, ho imparato un sacco di cose in questi 3 giorni. Peccato che non mi avete invitato anche al mattino, dice, dovevi lavorare anche ogni tanto, fare qualche altra cosa, però sono sicuramente molto contento di aver fatto questi 3 giorni con voi e penso che i ragazzi che hanno partecipato si siano veramente molto arricchiti.
3: sono io che ringrazio te, ringrazio Terrazza Colombo, questa location

0: meravigliosa, ci ha consentito di dare ulteriore lustro, diciamo, a questi incontri. L'incontro di oggi ha chiuso in bellezza questo ciclo di tavole rotonde. Devo dire davvero complimenti a tutti i relatori per l'altissimo livello. E questa tavola rotonda in qualche modo si mette in fila, diciamo, rispetto a quelle dei giorni scorsi, e appunto il filo che lega queste diverse tavole rotonde, se vogliamo, è proprio quello di capire come questi temi, che sembrano così tecnici e così da detti ai lavori, hanno poi sono, come dire, funzionali alla realizzazione di diritti fondamentali, no? Perché poi sono tutti temi che impattano sui singoli diritti dei singoli cittadini, perché abbiamo visto oggi che ad esempio senza energia non si usa il cellulare, non si accende il condizionatore, non succedono tutta una serie di cose che noi diamo per scontate, ma scontate non sono. Quindi davvero grazie ai relatori di oggi, così come agli altri dei giorni scorsi. Penso che per i ragazzi sia stata un'occasione unica per capire, per orientarsi, anche per avere degli stimoli sui possibili sbocchi lavorativi futuri.
1: Quando mi riferivo a più giovani, ovviamente non pensavo a Vittoria Gozzi, su questo non c'è dubbio, no, ve lo voglio dire, perché guardavo loro, in realtà lei era, non era assolutamente compresa, però braccate pure anche lei se vi interessa la loro storia, e soprattutto anche sul lavoro. Penso che qui ci siano tante opportunità in generale per i più meritevoli, e quindi sicuramente il futuro può essere buono per tutti. Grazie per essere stati con noi anche stasera, e ci vediamo alla prossima.

0: Lotteria delle anime, Rosa Matteucci, Adelphi e l'editore. Beh, un libro molto molto originale, perché si occupa delle anime del purgatorio, poverette, dimenticate da tutti, maltrattate. Allora, Rosa Matteucci, come nasce questo libro?
1: Allora, Lotteria delle anime, che è uscito il 5 giugno nella rinnovata collana Microgrammi, che ora hanno l'immagine di copertina, è nato perché mentre io nella lunga attesa in cui venisse pubblicato Carta Gloria, che finora ha vinto solo 4 premi, io ero fuori di me e ogni tanto mi dicevano che l'incipit, quello della battaglia di Austerlitz, non andava bene. Allora dico, vabbè, lo riscrivo. Mi metto a scrivere ed eccoti Lotteria delle anime, per cui arrivata a un certo punto io ho detto... Alt, qua non si butta via niente, perché questo è un racconto a sé. L'ho messo da parte, ho reiterato l'incipit di Carta Gloria di Austerlitz e andava bene, e così è nata Lotteria delle anime, in cui io non mi sono inventata niente, perché i miei lettori sanno che io racconto sempre cose vere.
0: Provate,
1: se non altro provate, certo. Insomma, l'invenzione è minima, c'è qualcosa inventato, però è pochissimo. Sono avventure che mi sono effettivamente occorse. Poi il lettore genovese, io nomino dei luoghi di Genova, li riconosce. Il fatto che io abbia trovato dei doni, un ananas con residui di paglia ai giardini dell'Acquasola, nonché un chilo di clementine di categoria 1 e altri vari doni nella città, secondo me può essere più divertente come viaggio, no? Come lettura, perché insomma tu leggi e leggi di posti che in qualche maniera,
0: certo,
1: conosci.
0: Ma raccontami un po' invece queste anime del purgatorio. Perché?
1: Adesso sono imbizzarrito.
0: Si ribellano in qualche maniera della loro situazione,
1: no,
0: o
1: sì,
0: l'accettano alla fine?
1: No, l'accettano, però chiedono continuamente con un'insistenza talora molesta, e chiedono a persone di fede, a mistici, a persone che siano più aperte a sentire, sì, queste richieste, perché sennò è la voce che grida nel deserto. Rompono tanto, perché chiedono continuamente preghiere in suffragio e soprattutto messe in suffragio. Poi, applicandomi io a queste pratiche devozionali, cioè alla recita della preghiera per eccellenza per suffragare le anime purganti, cioè il Ti adoro, Croce Santa, e poi mi sono

0: resa conto che anche se io facevo un elenco di anime per le quali pregavo, poi però Padre Eterno come gli gira? Cioè magari questo suffragio che io ho fatto per Tizio e suffraga Sempronio.
1: Ho capito.
0: Quindi non v'è certezza e contezza. Quindi dopo una prima fase iniziale in cui io mi applicai con solerzia per riscattare le anime dei miei nonni, dei miei genitori e del mio defunto editore, e poi sono passata agli amici, e poi sono passata ulteriormente a, per esempio, a degli scrittori che io stimavo in vita, però poi sono sbucati di suffragati, perché una volta che ottengono il suffragio e quindi ecco, vanno in paradiso, loro ti manifestano, si manifestano, sì, in qualche maniera, si manifestano con dei segni abbastanza chiari.
1: Cioè, ti avvisano in qualche maniera.
0: Sì, dice guarda, sì, siamo andati, siamo arrivati lassù. L'altro giorno stavo per strada e ho avuto contezza, pur non avendo pregato, poverina per lei, di aver suffragato Eleonora Giorgi. Perché ci sono sono delle piccole cose, delle immagini, dei segni, delle scritte, una frase che dice qualcuno che tu capisci chi è stato liberato. Ora, delle anime del purgatorio, al di là dei conventi,
1: è vero,
0: dei preti, delle monache, delle beghine, di quei baciapile, scaldabanchi, delle chiese, non ci pensa nessuno. Però è una condizione, è una condizione che ci precede, perché alle nostre spalle quelli che stanno dietro di noi sono morti, e ci attende al capolinea del Camposanto. Quindi io sono abbastanza atterrita, anche perché ho letto delle testimonianze di mistici. Allora, Papa Wojtyla, un gigante, l'uomo più importante secondo me del Novecento, due giorni di purgatorio, e anche Suor Giacinta, una delle ex bambine di Fatima che tutta la vita ha fatto la monaca, due giorni di purgatorio che corrispondono a 80 anni di vita terrestre. Poi la mistica Maria Simma, che stava in Austria, disse che John Kennedy, Marilyn Monroe e John Lennon, che insomma erano personaggi, non erano santi,
1: assolutamente,
0: sono morti neanche un giorno di purgatorio, diretti in paradiso. Io mi sono sentita molto offesa da questa cosa.
1: Senti, un'ultima domanda, quindi è meglio andare all'inferno alla fine, direttamente, senza sosta, senza fare la sosta
0: purgatoria? No, è meglio andare al purgatorio, sì, dove però al purgatorio
1: cercando di far presto, però
0: fa un gran caldo, e presto è relativo, perché un giorno in purgatorio corrisponde, come trascorrere del tempo, a 40 anni di vita in
1: terra.
0: E lì
1: certo.
0: No, io all'inferno non ci vorrei andare, però il purgatorio, che ha vari livelli, perché c'è l'attico del purgatorio, sì, più vicino,
1: ecco,
0: al paradiso.
1: Ecco, insomma, un attico del purgatorio meglio.
0: Sì, però anche lì si patisce, perché si percepisce la vicinanza di Dio, quindi
1: ma non ci sei ancora.
0: No, quelli che stanno al piano più basso, che confina con l'inferno, e quelli tutti sbruciacchiati,
1: certo,
0: da queste.
1: Certo.
0: E poi si va, fondamentalmente ho letto fra le varie testimonianze, che si va in purgatorio per aver parlato degli altri e soprattutto per non aver perdonato. E questa cosa mi ha abbastanza atterrito, non tanto lo sparlare quanto il perdonare, il non aver perdonato, per cui è un concetto su cui bisogna riflettere.
1: Ragionare. Grazie Rosa Matteucci, Lotteria delle Anime. Buona lettura a tutti.
2: Stiamo per fare un salto nella storia della Compagnia Unica dei Camalli e quindi anche del Porto di Genova con Enzo Borneto, che compie 80 anni, ha compiuto 80 anni, come 80 anni li ha compiuti la Compagnia Unica dei Lavoratori delle Merci Varie, la CULMV. Enzo, io voglio fare un viaggio attraverso questa mostra che ha celebrato appunto gli 80 anni della CULMV al Galata Museo del Mare, per scoprirla insieme a lei e farmi raccontare anche gli oggetti, ciò che lei ricorda. Intanto, lei quando è entrato?
3: Sono entrato nell'aprile del 1964.
2: Quanti anni aveva?
3: 18. Quando si poteva.

0: deve entrare in compagnia.
1: Ecco, e poi quanti anni ha lavorato in compagnia?
0: 36 anni.
1: 36 anni, una lunga carriera.
0: Una lunga carriera.
1: Allora, ricostruiamo anche com'era il porto e com'era il lavoro attraverso gli oggetti che qui incontriamo.
0: Ecco.
1: Allora, tanto ci sono i sacchi.
0: Questi erano sacchi o cacao o caffè. Potevano essere sacchi che questi passavano tutti sulle nostre spalle.
1: Ecco, perché appunto camalli dall'arabo, camal significa portare, portatore. Ve li caricavate in spalle, quanto pesavano anche?
0: Dai 60 ai 70 kg.
1: Oh.
0: Questi. Poi qui non ci sono i sacchi di gomma arabica che arrivavano a 101 kg.
1: Quindi lei si caricava, lei e tutti gli altri,
0: caricavate
1: 111 kg, un sacco dopo l'altro sulle spalle?
0: Sulle spalle.
1: Era dura?
0: Era durissima, ma la gioventù permetteva di farlo. Era così.
1: Queste sono un po' di divise.
0: Sì, più moderne. Questa era la divisa che noi usavamo nei frigoriferi della Gadda.
1: A Calatagà.
0: Dell'Andrea Zaghi.
1: Ok, erano un po' più pesanti.
0: Eh sì, a fustagno, negli ultimi anni, perché nei primi anni non li avevamo, queste.
1: Enzo, quando lei è arrivato in porto a 18 anni, contenitori, container,
0: no,
1: non esistevano.
0: Non esisteva
1: era
0: niente.
1: tutta merce che arrivava o nei sacchi oppure in che modo?
0: Cartoni. O pelli secche che le sbarcavamo e dovevamo stenderle.
1: Pelli secche?
0: E carettarle, oppure cotone.
1: Ecco, le pelli secche da dove arrivavano?
0: Arrivavano dall'India.
1: Ah, quindi le stoccavate, diciamo?
0: Sì, dovevamo stoccare tutto.
1: Oppure il cotone?
0: Cotone, qui i magazzini generali, magazzini del cotone così
1: infatti. E dentro i sacchi invece cosa ci poteva essere? Caffè?
0: Caffè o cacao.
1: Caffè o cacao?
0: O caffè o cacao.
1: Allora, proseguiamo da questa parte, vediamo un po' di documenti, vediamo anche Pari De Battini,
0: console
1: della Kulmv, vediamo il suo tesserino.
0: Vice console, eccolo qua, Pari De. Queste sono l'attestato che abbiamo tutti a casa con la medaglia.
1: Con orgoglio lo portate,
0: lo credo.
1: Allora, questo carrello cos'è?
0: Ecco, questa qui era una carretta che si portavano o le pelli o le casse.
1: O le pelli o le casse, ma le pelli erano sciolte?
0: Sciolte, erano legate, arrivavano dal Bangladesh, dall'India, da quei posti là, quindi era tutta roba.
1: Ma qual era la merce più difficile da stoccare, da movimentare, la più faticosa?
0: Faticosa era senz'altro i sacchi quando li prendevamo, si parlava di due, qui al deposito franco arrivavano e noi, perché poi andavano dentro al deposito franco e camalavamo 1000-2000 sacchi per la resa giornaliera.
1: Mamma mia, per tante ore.
0: Cioè, divisi quattro.
1: E qua invece stoccavate appunto le pelli.
0: Pelli, esatto. Le carrette, quelle per il cotone, erano molto più alte, perché le balle di cotone erano 2 quintali.
1: Due quintali? Ed era proprio cotone?
0: Cotone, sì. Cotone imballato, e poi noi lo davamo al pesatore, perché il cotone quando sbarca ha un peso. Quando poi viene ricaricato ha un altro peso, cala. E allora dovevano ripesarlo, se a 2 quintali può diventare 195
1: kg.
0: Sì. Allora il pesatore con questo strumento.
1: Ecco, vediamo questi strumenti.
0: Eccolo qua. Col cantè giravano e praticamente alzavano la balla e la pesavano.
1: Ecco, questa è una bilancia.
0: Esatto.
1: Proprio per pesare il cotone.
0: Per pesare il cotone e la lana.
1: E la lana. Arrivava anche la lana.
0: Anche la lana, sì.
1: E invece
0: sì,
1: questi altri oggetti?
0: Queste zappette servivano. Questa è una zappetta per i sacchi.
1: Quindi per poter infilzare i sacchi?
0: Il sacco. Quelli invece erano ganci o per casse o per cotone.
1: Perché li infilzavate?
0: Esatto, agganciarli e tirarselo verso la carretta.
1: Ah, ecco. Anche quello lì.
0: Perché era dritto a un piede il sacco e la balla verticale.
1: Quindi zac.
0: E si, ecco. E si tirava su. Hop.
1: Accidenti.
0: E si tirava su. E poi si partiva e ti dicevano dove portarla.
1: Dove portarla.
0: Perché ogni balla di cotone aveva un numero, bisognava portarla nel posto giusto.
1: Certo. Allora, qua vediamo delle botti.
0: Ecco.
1: Qua dentro arrivava qualcosa?
0: Sì, potevano esserci anche le pelli secche nelle botti,
1: E le pelli poi quando arrivavano a destino venivano bagnate,
0: aperte, curate. Ecco.
1: Questo qua era il carretto per trasportare le

0: sportelle. Ecco, questa era già una carretta da cotone.
1: Ecco. E poi questa merce la imbarcavate sulle navi, su altre
0: questa
1: navi.
0: La sbarcavamo.
1: Ah, la sbarcavamo.
0: Questa veniva sbarcata.
1: E poi veniva caricata sui camion?
0: E poi veniva ricaricata quando arrivavano gli spedizionieri che decidevano

0: da questo anello, passava nel gancio della gru e la viravano.
1: Ok, qua vediamo altri strumenti un po' vari.
0: Ecco,
1: no?
0: Qui sono le cappotte che mettevamo quando camalavamo i sacchi, perché col cappuccio la cappotta.
1: E qua c'è anche un rinforzo di pelle.
0: Sì, tipo. Rinforzo perché il sacco lateralmente poteva strapparsi, e questo negli anni 70 okay. Sono uscite queste cappotte.
1: E qua un po' di mazzuole.
0: Sì, sì, sì, qua era tutta roba per il cassaio.
1: Cassaio?
0: Sì, perché faceva parte delle sezioni della compagnia il cassaio.
1: Ecco, che sezioni c'erano, cosa ricordo?
0: C'era la San Giorgio che erano a bordo, la Stefano Canzio che era per terra.
1: Sì.
0: Sulla banchina, poi cassai barilai, pesatori, come le dicevo,
1: sì.
0: Pesatori, commessi di bordo che gestivano un po' tutta la situazione del lavoro, e portabagagli alla stazione marittima.
1: Ecco, vediamo un po' le foto qua, dove sono, nella stiva di una nave?
0: Questi sono nella stiva di una nave.
1: Che materiale è? Pelle?
0: Pelli, sono ecco. Pelli queste.
1: Cosa? Arrivavano le
0: arrivavano,
1: pelli,
0: sì,
1: c'erano
0: arrivavano
1: le ceste
0: esatto.
1: Per infilarle in un primo passaggio.
0: Sì, un primo passaggio, poi le agguantavano con questi ganci e le viravano
1: su.
0: Col bigo, che allora non
1: è
0: c'era
1: vero.
0: Neanche la gru, c'era il bigo, che erano autonomi i vapori una volta.
1: Qua vediamo delle
0: casse.
1: Casse che possono essere
0: sì,
1: piene
0: sì.
1: Di...
0: Piene, anche queste qua piene di merce di quel genere lì, okay. Balle di pelli.
1: Di pelli. Questa sacchetta cos'è?
0: Questa?
1: Sacchetta qua.
0: Ah, i chiodi, mettevano i chiodi all'interno.
1: Ah.
0: I chiodi dovrebbero...
1: Ecco. Ci sono ancora. Ecco, perché... Per fare che lavori?
0: Per intaccare... Perché le casse andavano intaccate e se si rompevano il cassaio doveva ripararle.
1: È vero.
0: Se questa cassa si rompeva, ton ton.
1: Ecco che si aveva, infatti qua vediamo appesa forse.
0: Esatto, martello, questo qui è un cassaio.
1: Un cassaio che
0: questo è un cassaio che sta riparando una cassa.
1: Che bello, qua ci sono le foto di come
0: ecco,
1: si
0: portava. Ecco, questi eravamo noi, perché ecco, noi come Stefano Canzio portavamo i sacchi in spalla.
1: Avevate questo compito.
0: Sì. Mentre la San Giorgio ce li faceva scendere
1: sì.
0: Da bordo, la Stefano Canzio.
1: Ed ecco qua il sistema,
0: ecco qua,
1: appunto.
0: Ecco qua l'alzata.
1: Quell'alzata di questi sacchi,
0: di
1: appunto.
0: Sacchi, che poi quando arrivavano in terra, in due li prendevano e te li mettevano in spalla. Due che eravamo nostri soci, dei sei, due in spalla. E quattro a camalare, ecco.
1: All'inizio quando è entrato, appena diciottenne, faceva fatica oppure era bello vigoroso?
0: Non era fatica e avevamo solo lavori di fatica noi, perché l'avventiziato, non le devo insegnare queste cose, l'avventiziato lo paghi.
1: Certo.
0: E noi eravamo proprio, nonostante figli di soci,
1: sì.
0: Però avventizi. Quindi lavori più brutti, il nero fumo. Qui non so se c'è niente che possa parlare del nero
1: cos'è?
0: Fumo.
1: Cos'è? Me lo racconti un po'.
0: Quello che poi fanno le gomme delle automobili, no?
1: Ah, ma
0: arrivavano
1: sotto che formato
0: un sacchi,
1: era? In sacchi?
0: In sacchi, polvere. Faccia conto che quando arrivavamo a casa mia mamma non mi riconosceva, ma per giorni e giorni davamo nero, eh?
1: Veramente?
0: Mamma mia.
1: Anche da respirare non deve
0: sì,
1: essere
0: sì,
1: stato
0: decisamente. Sono ancora qua, probabilmente ho fatto bene.
1: E vedo che sì, è molto in forma.
0: Queste sono pastecche per il bigo di forza, perché più passaggi ha, più forza può fare la corda, il cavo.
1: Certo, certo. E qua vediamo un'operazione.
0: Esatto, esatto. Eccola qua. Quindi in questo qui siamo negli anni 50, penso, come fotografia, senz'altro. Venivano vestiti col cappello come gli
1: veramente
0: impiegati.
1: Veramente, fortissimo.
0: Sì, era tradizionale.
1: Ah, si veniva con il cappello
0: sì,
1: elegante, la camicia.
0: Proprio, ma io li vedevo sulla chiamata gli anziani negli anni 70, che avevano un privilegio di lavoro, venivano con i vestiti da sposalizio.
1: Ah, sì.
0: Avevano quella cultura.
1: Quella tradizione.
0: Avevano quella cultura.
1: E
0: questo è per i tronchi, perché si allarga questa ganascia,
1: sì.
0: Prende il tronco, la semovente tira su e il tronco si pianta, questi due puntali si piantano nel tronco.
1: E lo sollevano?
0: E lo sollevano, lo portano dove lo spedizioniere o il commesso gli dice dove deve portarlo.
1: Dov'era il pericolo maggiore di farsi male?
0: In quei lavori lì era pericoloso, sì, a bordo specialmente, perché quando
1: staccava.
0: Lo viravano da è successo persone che hanno perso le gambe,
1: Mamma mia,
0: è successo.
1: Qua?
0: Ecco, questi sono i portabagagli.

0: che era l'altro
1: questi
0: settore.
1: Portabagagli si distingueva da quella casacca e da quel berretto una sezione, e lì era per i più anziani e quelli che erano stati integri, che non avevano nessuna pecca.
0: Cosa vuol dire?
1: Potevano andare,
0: che erano puliti,
1: esatto,
0: se erano sempre comportati,
1: che non
0: bene,
1: bravo, che non hanno fatto,
0: non
1: cose,
0: hanno compiuto,
1: esatto,
0: nessun,
1: esatto,
0: genere di, insomma,
1: e andavano nei portabagagli.
0: Bene, ci fermiamo un secondo e proseguiamo,
1: prego,
0: questa
1: prego,
0: visita veramente molto interessante.

0: la storia della Kulm, la compagnia unica, la storia del porto di Genova, la storia dei camalli, dall'arabo hamal, che significa portare, portatore. Enzo, 80 anni come la Kulm, è entrato a 18 anni, proprio in compagnia, ci sta raccontando la fatica. Prima che arrivassero i contenitori, poi Enzo mi dirà quando sono arrivati, l'impressione che hanno fatto, si portavano quintali sulle spalle, avanti e indietro, c'erano diversi lavori. Qua troviamo valigie, cos'è questo? Un carrello?
1: Questo è un carrello per i portabagagli.
0: Che era un
1: quando
0: settore.
1: Arrivava la nave, ai tempi che arrivavano le grandi navi da crociere, l'Amerigo l'Eugenio Costa, scendevano tutti i bagagli e venivano portati in un salone dove tutti i turisti se li prendevano e se li portavano via.
0: Come succede un po' oggi negli aeroporti?
1: Succede un po' oggi.
0: Alla stazione marittima?
1: Sì, non c'era di
0: il carrello.
1: Di tapirolan che girava, però la merce
0: arrivava sempre doveva arrivare il berrettino.
1: Poi, i tempi erano diversi, i passeggeri erano molto meno di oggi.
0: Certo, certo. Questo berretto?
1: Questo berretto è da portabagagli, compagnia portabagagli.
0: Che bello, ma c'era...
1: Che è come quello.
0: C'era una sezione, posso chiamarla più fortunata delle altre, cioè che faceva un lavoro un po' meno faticoso, portabagagli.
1: Questo è portabagagli.
0: Rispetto che a caricarsi.
1: In effetti sull'anzianità non ci andava gente di 20 anni o 30, ci andava gente prima di arrivare alla pensione, ecco.
0: Ok.
1: Era proprio un premio,
0: punto di arrivo,
1: ecco.
0: un punto di arrivo. Un'altra bella foto in bianco e nero.
1: Sì, che bello. Ecco, come le dicevo, questi sono i pesatori. Pesavano i sacchi
0: con quello strumento che abbiamo visto. Qua canottiera, pantaloni,
1: sì,
0: normali.
1: Qui, ma qui erano lavori di fatica, non si poteva stare con i giacchetti.
0: Mica come abbiamo visto qua. Altri sacchi, qua vediamo un bigo.
1: No, questo è una gru.
0: Una gru.
1: Questa è una gru del consorzio.
0: Venivano sollevate dalle navi.
1: Sì, tanto grosse, ma sollevavano pochissimo, una tonnellata e mezzo, non di più.
0: Sono le nonne, le bisnonne delle gru che vediamo oggi.
1: Esatto, per l'amor di Dio. Queste venivano movimentate a braccia,
0: Ah sì?
1: Tutta ad acqua, queste erano quelle.
0: Ad acqua, quindi
1: sì,
0: si girava?
1: A pressione, c'era un grosso volano. E le giravano su delle guide e si spostavano.
0: Che meraviglia, veramente. Allora, sono incuriositissima, Enzo, da questi strumenti.
1: Eccole qua, le balle che le dicevo,
0: ecco,
1: siamo arrivati al dunque.
0: È più piccina di quelle che arrivavano.
1: Oh no, questa era 2 quintali.
0: Ah, ok.
1: Chiaramente l'avranno fatta in miniatura.
0: Ecco, qua c'è l'arpione, come la chiamano?
1: I bei lucchi questi sono. In italiano non lo so dire. Però sono bei lucchi in genovese che agganciavano la balla e facevano l'alza.
0: Era così fasciata nella juta.
1: Sì, era proprio così.
0: Si arpionava...
1: Questo però quando era stiva, quando era ancora a bordo, perché dovevano preparare l'alzata, non poteva uscire così, era pericoloso.
0: Certo.
1: Era pericoloso.
0: Quindi
1: facevano l'alzata col cavo d'acciaio e la viravano e la portavano ai magazzini generali del
0: cotone.
1: Su quei ramblè enormi che sono dalla parte mare, arrivava... Il gruista, io lo chiamo mancinante in senesolo,
0: mancinante,
1: e scendeva giù e posava e noi iniziavamo a prenderlo, tirarcelo con quei ganci che le ho fatto vedere e portavamo le balle al pesatore e dal pesatore poi le portava. La trafila era sempre quella.
0: Allora, qua c'è scritto gancetti per le balle di lana.
1: Esatto,
0: perché la lana è più delicata,
1: più delicata,
0: forse, quindi servivano i gancetti.

0: Esatto, e questa era una balla di lana che, di due qualità diverse, che arrivavano dall'Australia, arrivavano da altre zone, quindi avevano qualità diverse.
1: E qua era una rete a...
0: Sì, rete. Sì, sì, però... Sì. Questa qua era per fare delle alzate, li avranno...
1: Questi a terra sono altri,
0: ecco,
1: ganci?
0: Sono altri ganci questi qua, per incrociare, per prendere balle, perché rimaniamo sempre in quei tempi lì, ecco, sì, delle balle.
1: E quelli lì invece?
0: Questa qua è una rete che, se fosse grande come deve essere, si chiamerebbe una giapponese.
1: Esatto, rete giapponese per sacco.
0: C'è scritto? Ah, non sai, tutto lì mi ha scritto. È una rete giapponese. Con questa sbarca la carne.
1: La carne arrivava?
0: La carne.
1: Dentro i frighi?
0: Sì, noi sempre in terra, sì, sulle spalle. E la San Giorgio metteva all'interno di queste reti, di queste giapponesi, veniva giù l'alzata e noi, op, due a dare in spalle agli altri. Ma qui nel frigorifero, perché c'erano i frigoriferi militari qui,
1: sì,
0: dove c'è la piscina.
1: Ah, sì?
0: C'erano i frigoriferi alla Marinetta, alla Calata Marinetta.
1: I frighi militari.
0: Frigo militare, sì.
1: Per stoccare, questo è quello che abbiamo visto, il Bailucchi.
0: Ecco, Bailucchi l'hanno scritto in italiano.
1: Fatto così, appunto.
0: Eh sì, perché no, non c'è, col peso, questo qua si infila sempre di più e non perde niente.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi
1: sì,
0: lei
1: sì,
0: mette quello che vuole, io le racconto, certo, le cose come sono.
1: La scatolina?
0: Ah beh, questa qui è una cassa che ti dimostrano come prendevano, no? Potevano fare un'alzata, l'avranno messa per quello probabilmente.
1: Sì, perché rende molto...
0: Questa è una cassa, questa vuole essere
1: catena.
0: Una cassa. Questo probabilmente lo rimettiamo dentro.
1: Eh sì, era
0: l'alzata, era quella.
1: Bene, poi...
0: Sacchi di trippa, sacchi di tutto
1: di
0: veniva
1: tutto
0: giù. Ecco, forse qui, eccoci qua. Eccoci. Questa è carne, eh?
1: È carne, era congelata?
0: Congelata. Scendeva giù, facevano l'alzata, ecco l'alzata. Questi tonni.
1: Mamma mia, incredibile. Banane!
0: Sì, per l'amore di Dio, qui erano proprio gli anni, cioè, abbiamo trovato dei serpenti all'interno, io fortunatamente non l'ho mai beccato.
1: Dentro le banane?
0: Ma erano caschi enormi, eh. Poi piano piano la Cichita ha fatto i cartoni, allora è cambiato tutto, ecco.
1: Qua sopra cosa succede?
0: E qui era uno sbarco, qui siamo negli anni, guardi come erano vestiti, saranno gli anni 40 qua, subito dopo la guerra.
1: Qua altri?
0: Qui cotone e lana.
1: Cotone e lana, qua, sì, i tronchi,
0: quei famosi tronchi che le dicevo.
1: Come erano grandi?
0: Enormi.
1: Arrivavano dall'America?
0: Dall'America, mamma mia, dall'Africa, era un lavoro terribile.
1: E qua...
0: Questi sono i primi container frigorifero, questi sono.
1: E qua gli altri container
0: qua
1: che sono arrivati,
0: è cambiata la
1: generazione. Un po'. Container frigo 1985, qua 1996, quando poi arrivarono appunto già negli anni 80,
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: prima,
0: sì,
1: i contenitori,
0: sì,
1: poi
0: sì,
1: arrivano,
0: sì,
1: altri generi, qua siamo all'oggi.
0: Oggi lo
1: siamo
0: sbarco
1: all'oggi, ma lei ha fatto anche sbarchi tradizionali?
0: Sì, io negli ultimi anni, negli anni 90, ho preso la patente E, e portavo i trailer sui traghetti oppure i container sotto bordo, ecco,
1: era più comodo,
0: oramai le ha passato tutto,
1: le ha passato tutto, sti chicchi sono,
0: allora guarda, questo qui è alluminio, questi qui blocchi d'alluminio venivano presi così e fatto le pile e poi venivano scaricati al ponte Somalia, Eritrea Somalia, che c'era.
1: Quanto pesava?
0: No, questo non pesa tanto,
1: non
0: questo
1: pesava,
0: qua sarà 25 kg, ecco.
1: Mamma mia. Qua ci sono un po' di immagini delle lotte,
0: sì,
1: no? Delle
0: lotte, le nostre lotte.
1: Anni.
0: Quante ne abbiamo fatte?
1: Quante ne avete fatte? Oggi c'è un porto un po' più pacifico,
0: sì,
1: diciamo così.
0: Sì, chiaramente, ma sono cambiati i tempi, no? Per l'amore di Dio, non vorrei... non vorrei che questo venisse detto, ma eravamo trattati molto male. Poi quando l'Italia Impianti ha iniziato, scendendo giù dal Palazzo del Matitone, a fare manifestazioni, ha chiesto scusa a Paride,
1: sì,
0: ha chiesto scusa, ecco. Mamma mia.
2: della ricostruzione del
0: questo,
1: Galanti,
0: Pari dei Mattini,
1: Luigi Negri, Bianchi,
0: Tirreno Bianchi, console dei Carbonari,
1: certo, i Carbonini,
0: dei Carbonini, ecco Pari dei.

0: Pare. Allora,
1: non si è venduto con nessuno.
0: Con nessuno. Ancora qualche immagine, ma mi faccia un po' vedere le sue mani, Enzo. Sono rimaste mani belle e forti, veramente. Veramente. E qua ancora l'epoca degli accordi, l'epoca
1: degli accordi, gli anni di Alessandro, no? D'Alessandro. Sì. Però poi alla fine ci siamo ancora.
0: Veramente.
1: E serviamo. Perché noi siamo, senza dirlo, noi siamo proprio prestatori di mano d'opera totale.
0: 48% del lavoro in Porto a Genova lo fanno i camalli,
1: tutto.
0: Il resto
1: perché
0: lo fanno i dipendenti di terra.
1: I negri o voltri non possono coprire tutti i turni con i dipendenti,
0: certo,
1: che hanno. E la compagnia interviene.
0: E qua, ancora
1: eccolo qua, eccolo
0: immagini,
1: qua.
0: Lei eccolo. Ci sarà stato.
1: Senz'altro,
0: in
1: senz'altro.
0: Queste piazze.
1: Questo è Manzio, è morto. Mamma mia.
0: Qua c'è stato qualche scontro.
1: Sì, qui parliamo del 60, Qui parliamo del 60, il 30 giugno 60, quando c'era stato Tambroni, no?
0: Certo.
1: È qui la nostra sala. Questa è la sala chiamata nostra.
0: La sala chiamata che è rimasta sempre la
1: sempre
0: sala.
1: Sempre la sala chiamata.
0: Chiamata.
1: Sempre.
0: Allora, qua accordo Kulmv,
1: sì,
0: e Grimaldi,
1: sì,
0: Group.
1: Ah, sì, eccolo lì, Grimaldi con Paride.
0: Battini, sì. E qua sotto invece blocco della nave.
1: Ah, sì,
0: Veneto,
1: il vinto di Levante,
0: vinto...
1: perché sì, sì, sì, sì, perché portava roba che non doveva portare da guerra.
0: Ok.
1: Roba da guerra.
0: Ancora oggi ci sono
1: purtroppo è così.
0: Di questo. Allora, chiudiamo con queste foto. Lei è rimasto attaccatissimo al
1: sì,
0: suo lavoro,
1: sì.
0: Poi, vero?
1: Andrea, mio figlio,
0: okay,
1: è con noi.
0: Anche il figlio,
1: tratto...
0: e magari anche il nipote, chi lo sa.
1: Sì, chissà, ora sta studiando, poi non lo so cosa farà.
0: Ecco qua vediamo ancora.
1: Cassoni,
0: i portuali della
1: lavoro.
0: Kulmv caricano gli aiuti per la popolazione
1: della
0: vietnamita.
1: Vietnam, quanti anni sono andati?
0: 73.
1: Con Luciano Sossai, mamma mia.
0: E qua invece carico di aiuto per la popolazione ancora vietnamita,
1: sì,
0: colpita
1: sempre,
0: dalla guerra.
1: Sempre.
0: 1973.
1: Mamma
0: e
1: mia.
0: E qua ancora... I portuali della Kulmv solidarizzano con il rame industriale del
1: sì, che poi sono
0: porto
1: stati,
0: contro...
1: sono entrati in compagnia anche loro, ecco.
0: Ok.
1: Nel 92-90.
0: E qua aiuti alla popolazione colpita dall'alluvione del 7 ottobre del 1970.
1: Sono partiti tutti, mamma mia.
0: Qua ancora aiuti alla popolazione colpita dal terremoto Friuli 1976. E qua consegna degli aiuti alla popolazione vietnamita. Qua siamo appunto al porto di Hoi Phong,
1: sì,
0: nel
1: sì,
0: gennaio del
1: Hong Kong.
0: 1973. Qua sopra aiuti ancora alla popolazione colpita dal terremoto 1980. Qua i soci della Kulmv sostengono la lotta dei portuali di Liverpool. E qua arriviamo invece alle foto,
1: alle
0: più
1: foto recenti.
0: Recenti.
1: Recenti.
0: Enzo,
1: recenti.
0: Grazie di questo viaggio
1: è
0: immersivo,
1: stato un piacere
0: veramente.
1: Ricordare
0: all'interno.
1: Sempre momenti della nostra vita.
0: Della vita.
1: Come
0: ma...
1: l'ho detto in altre trasmissioni che mi è capitato di
0: sì.
1: fare. Solo chi ha vissuto la vita in compagnia può rendersi conto cosa vuol dire essere in compagnia unica.
0: Certo, ma quando lei era pur giovane che aveva fatto una giornata caricando quintali e quintali sulle spalle, la sera aveva la forza di uscire con gli amici?
1: No, questo non credo. L'indomani mattina eravamo freschi, però ripartivamo.
0: Per il lavoro. Grazie Enzo, grazie mille.
1: È stato un piacere.
0: Grazie.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can.

0: Se tu scoprissi che non siamo soli, se qualcuno ti mostrasse, te lo dimostrasse, questo ti spaventerebbe.
1: Se ci sono registi che invecchiando diventano più cinici, Steven Spielberg sembra invece procedere nella direzione opposta. Ogni film lo porta più vicino a una forma quasi radicale di fiducia nell'umanità. Disclosure Day è probabilmente il suo film più apertamente idealista dei tempi di E.T., un thriller fantascientifico costruito come una domanda morale travestita da blockbuster. La premessa è quella della grande narrativa paranoica americana. Governi, corporation, documenti segreti, presenze extraterrestri occultate per decenni. Ma Spielberg e lo sceneggiatore David Koepp non sono realmente interessati agli alieni. Gli alieni sono solo il pretesto. La vera domanda è un'altra. Cosa succede a una società che si trova improvvisamente davanti a una verità impossibile da negare? Il film segue due percorsi destinati a convergere. Da una parte, Daniel Kellner, giovane analista di sicurezza informatica che rischia la vita per denunciare le malefatte di una misteriosa corporazione chiamata Wordex. Dall'altra, Margaret Fairchild, una meteorologa televisiva che inizia a manifestare fenomeni inspiegabili, riesce a parlare russo e coreano senza rendersene conto, legge nel pensiero del vigile che la ferma mentre va al lavoro, apparentemente collegati a un'intelligenza extraterrestre. Attorno a loro orbitano figure tipicamente spielbergiane, uomini che dubitano, donne che credono, burocrati che nascondono, bambini che non hanno mai smesso di guardare il cielo. Alla fine le vite e i destini di Daniel e Margaret finiranno per intrecciarsi. Disclosure Day non assomiglia tanto a incontri ravvicinati del terzo tipo quanto a una versione sentimentale di X-Files. C'è paranoia, c'è fuga, c'è persino una certa ossessione per le cospirazioni governative. Ma laddove la cultura contemporanea tende a vedere il complotto come una prova dell'inevitabile corruzione del potere, Spielberg continua ostinatamente a cercare la possibilità della redenzione. Una fiducia quasi ingenua e persino anacronistica. Il film non è perfetto, soffre a tratti di un'eccessiva verbosità perché la sceneggiatura accumula idee più velocemente di quanto riesca a svilupparle. Alcuni passaggi sulla tecnologia, sui media e sulla diffusione delle informazioni sembrano appartenere a un'epoca precedente social network. È come se Spielberg guardasse il XXI secolo attraverso gli occhiali del Novecento. Forse un limite, forse una forma di resistenza culturale. Ma ciò che resta impresso non è la logica della trama, è il finale. Senza rivelarlo, possiamo dire che Spielberg compie una scelta che pochissimi registi di film mainstream oggi avrebbero il coraggio di fare. Sostituisce il cinismo con la meraviglia. Non l'ottimismo superficiale, ma una meraviglia adulta, consapevole delle ferite del mondo e tuttavia incapace di rinunciare alla speranza. Se The Fablemans era il film di un uomo che guardava il proprio passato, Disclosure Day sembra quello di un uomo che guarda al futuro e decide, contro ogni evidenza, di continuare a credere nelle persone. Non raggiunge le vette di E.T., AI, intelligenza artificiale o incontri ravvicinati del terzo tipo, ma contiene qualcosa che molti film non possiedono, una sincera fiducia nell'immaginazione come forza morale. Ed è forse questo che rende ancora unico Spielberg. A quasi 80 anni continua a fare film come se il mondo potesse essere salvato da una buona storia e per 2 ore e mezza riesce quasi a convincerci che sia vero.
2: Se lo fai, non si torna indietro.
3: Non ci sarà un altro giorno come domani.

Giorni di bollino rosso per il caldo in Liguria e a Genova, previsto anche per domani e lunedì. Nel capoluogo Ligure intorno alla mezzanotte si sono percepiti 41 gradi. Un altro episodio di violenza sui bus di MT, questa volta tra i quartieri di Pegli e Multedo, Sassi contro il mezzo, il comune ha chiesto un tavolo urgente in prefettura. Ci sono i primi indagati per la morte della bambina di 11 anni in piscina a Sestri Levante, nel frattempo sul corpo della bimba sono state disposte l'autopsia per martedì. Il G8 a Genova 25 anni fa fu una delle pagine più drammatiche della storia, Primo Canale fu l'unica TV a testimoniare

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal caldo, un caldo che non dà tregua in questi giorni, neanche di notte. A Genova a mezzanotte la temperatura percepita ha raggiunto i 41 gradi, un valore eccezionale che dà la misura dell'intensità dell'ondata di calore che sta colpendo la Liguria. Domani sarà il quarto giorno consecutivo da bollino rosso, con quasi tutti i comuni della regione in condizioni di rischio elevato. Allora facciamo il punto con Tiziano Berti.
1: 41 gradi percepiti a mezzanotte. È questo il dato shock che arriva da Genova e che apre l'emergenza caldo in Liguria. Un valore fuori scala registrato nella notte, quando le temperature dovrebbero scendere e dare sollievo. Invece il caldo non si ferma mai. La regione è al terzo giorno consecutivo di bollino rosso, con l'88% dei comuni a rischio alto, un record. Un'ondata di calore che mette sotto pressione soprattutto anziani e persone fragili, ed è proprio l'assenza di refrigerio notturno uno degli elementi più critici. Il corpo non riesce a recuperare, lo stress termico aumenta. L'allerta massima del Ministero della Salute è attiva da giovedì e proseguirà fino a domani, per un totale di 4 giorni consecutivi di condizioni estreme. Quella di ieri è già entrata tra le 10 giornate più calde degli ultimi 20 anni in Liguria. Ma non è solo il termometro a preoccupare, è l'umidità altissima a rendere l'aria irrespirabile e ad amplificare la percezione del caldo. E anche oggi la giornata è partita in salita. Alle 10 del mattino a Genova si registravano 28 gradi con l'84% di umidità, per una temperatura percepita vicino ai 40 gradi. Nel pomeriggio alle 15.30 si sono superati i 42 gradi percepiti. Numeri che confermano un'ondata di calore eccezionale, con condizioni che restano critiche anche nelle prossime ore.
0: Questa quindi la situazione. Adesso apriamo la pagina dedicata alla cronaca. Partiamo con la violenza sull'autobus della MT. Ieri sera in Val Varenna una rissa tra giovani ubriachi è degenerata in una vera e propria sassoiata contro un bus, vetri in frantumi, danni ingenti. Siamo nella zona tra Pegli e Multedo, quindi nella zona del ponente della città. Sono già 7 gli episodi denunciati dai sindacati, che per questo hanno proclamato 4 ore di sciopero per la giornata di lunedì. Annissa De Filippi.
2: Le indagini sulla violenta rissa scoppiata ieri sera a bordo di un autobus in Val Varenna sono affidate alla Polizia di Stato. Secondo la ricostruzione, sul mezzo erano saliti una decina di ragazzi in evidente stato di ebbrezza. Il gruppo ha iniziato a litigare e a picchiarsi all'interno dell'autobus, tanto da costringere l'autista a fermare la corsa e a farli scendere per tutelare la sicurezza degli altri passeggeri. Una volta fuori, i giovani hanno reagito con una sassaiola, hanno lanciato pietre e lattine di birra contro il bus, mandando in frantumi diversi vetri laterali. L'autista è rimasto illeso, è riuscito a chiudere le porte e ha proseguito fino al capolinea, dove sono stati constatati ingenti danni sia dall'interno sia all'esterno del veicolo. Sul posto la polizia scientifica ha repertato pietre, bottiglie, lattine e schegge di vetro. Gli investigatori stanno ora analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza a bordo e raccogliendo le testimonianze per identificare i responsabili. Non si tratta di un episodio isolato, solo nel l'ultima settimana si contano almeno 7 aggressioni o atti di vandalismo ai danni di autobus e autisti AMT. Poco dopo le 21 di ieri sera, un'altra aggressione ha coinvolto un autista della linea del 160, schiaffeggiata da una motociclista che pretendeva la precedenza. Lavoratrici e lavoratori sono arrabbiati e spaventati, denuncia Piccardo dell'UGL. Non è più tollerabile andare avanti così, servono interventi urgenti, e annuncia uno sciopero per lunedì di 4 ore. L'azienda MT esprime piena solidarietà ai propri dipendenti e annuncia che denuncerà tutti gli autori degli atti violenti e si costituirà parte civile per ottenere il risarcimento dei danni.
0: Quello che sta accadendo sui mezzi della partecipata genovese è diventato anche tema politico, in realtà molto più allargato, il tema della sicurezza in città che tocca più fronti. Allora su questo andiamo a capire qual è stato il botta e risposta d'instanza nella politica.
3: Solidarietà bipartisan agli autisti di AMT dopo i gravi episodi di violenza degli ultimi giorni che hanno interessato le linee 71 e 161. Nonostante il tema della sicurezza stia accendendo il dibattito e dividendo la politica, sono arrivate parole di solidarietà da destra e sinistra, partendo dal comune di Genova. Esprimo la piena solidarietà a nome mio e di tutta l'amministrazione comunale agli autisti coinvolti nei gravi episodi di violenza. La sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri viene prima

0: di tutto, e proprio per questo nel novembre 2025 abbiamo attivato il progetto Sicurezza e Movimento sulle linee più critiche del trasporto pubblico locale, schierando la polizia locale a bordo dei mezzi per garantire la continuità del servizio in sicurezza, le parole della sindaca Silvia Salis. È stata inoltre chiesta la convocazione urgente di un tavolo prefittizio per potenziare il servizio e garantirlo. Nel frattempo però la politica si è espressa su quanto accaduto con le parole di Lega e Fratelli d'Italia. Il Carroccio, oltre ad aver espresso solidarietà al personale di AMT, lancia un monito alla sinistra area, secondo Bordiglia e Bevilacqua, di non occuparsi dei problemi della città legati alla sicurezza. È ora di occuparsi seriamente di Genova e delle sue criticità, che non sono mai state così acute. Chiediamo interventi immediati, fermi e coordinati per blindare le nostre periferie e le vallate, che non possono essere lasciate in balia di vandali e violenti. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Fratelli d'Italia. Un clima di violenza in città che non ha mai avuto eguali in passato, risultato anche di scelte politiche sbagliate, oltre che di un'amministrazione che non ha mai preso una posizione netta di fronte alla violenza, cercando giustificazioni o vie di fuga di convenienza, commenta la capogruppo dei Fratelli Alessandra Bianchi.
1: Adesso la doppia morte di due giovanissimi in Liguria, Ponente A e Levante. Partiamo da Sestri Levante perché sono indagati i titolari dei bagni del comune levantino per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina. Martedì prossimo sarà eseguita l'autopsia. Sentiamo.
2: È stata fissata per martedì l'autopsia sul corpo di Alice, la bambina di 11 anni morta tragicamente mercoledì scorso nella piscina dello stabilimento Segesta di Sestri Levante. L'esame affidato alla dottoressa Sara Lopinto dovrà chiarire le cause esatte del decesso e la dinamica dell'incidente, avvenuto quando la piccola è rimasta intrappolata sott'acqua dal bocchettone di aspirazione. Nel frattempo, per consentire la partecipazione di tutte le parti agli accertamenti irripetibili, i titolari dello stabilimento balneare, una madre e il figlio, sono stati iscritti nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio colposo. I due sono assistiti dagli avvocati Claudio Zadra e Angelo Paone. L'inchiesta è condotta dalla Capitaneria di Porto di Santa Margherita al comando del capitano Donato Florio, sotto il coordinamento della Procura di Genova e del Pubblico Ministero Fabrizio Givri. Gli investigatori stanno verificando in particolare il rispetto delle linee guida regionali sulla sicurezza delle piscine del 2014 e la presenza della segnaletica obbligatoria, tra cui il divieto di accesso in acqua ai minori di 12 anni non accompagnati da un adulto.
1: Ed è indagato per omicidio colposo il titolare del calciometro, il braccone del Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona, dove è rimasto folgorato Alessio Coletti, 15 anni. L'uomo, difeso dall'avvocato Perga, ha ricevuto l'avviso di garanzia dalla procura di Savona, un atto dovuto per consentirgli di nominare un consulente in vista dell'autopsia in programma per martedì prossimo. I PM savonesi, coordinati dal procuratore capo, hanno deciso di nominare anche un consulente per gli accertamenti tecnici. Si tratta di un ingegnere elettromagnetico dell'Università di Torino. Luna Park è autorizzato da una commissione mista che ha valutato il rispetto di tutte le norme di sicurezza. Gli investigatori hanno acquisito tutta la documentazione relativa e l'area è stata poi messa sotto sequestro. Alessio era in vacanza con un amico e genitori di quest'ultimo. Giovedì sera era andato a Luna Park per provare il gioco. Tra l'altro si trattava di una promessa del calcio, capitano dell'Amor Sportiva di Sarona, aveva un futuro promettente e su quello che è accaduto ovviamente è sconvolta la comunità di Saronno. E adesso ancora le notizie che riguardano la cronaca, perché andiamo in Darsena, una delle zone più colpite dal punto di vista della sicurezza. La novità è che da lunedì prossimo, 20 luglio, partirà Darsena H24, che è il nuovo piano operativo della polizia locale di Genova, che è stato pensato per rafforzare la sicurezza urbana nell'area della Darsena. L'iniziativa nasce dalla volontà di assicurare una presenza costante degli agenti nell'arco dell'intera giornata in una delle zone più colpite ed esposte a criticità. Il progetto coinvolgerà un'area strategica che comprende stazione metro Darsena, Calata Simone Vignoso, via Rubattino, la zona retrostante, anche il Dipartimento di Economia e dell'Università, e poi tutta la zona che riguarda e che comprende anche il Porto Antico, il centro storico. Valigie, auto in coda, navi pronte a partire. Il porto di Genova vive il primo vero assalto dell'estate, un lungo weekend caratterizzato da numeri importanti, dal lavoro di squadra per garantire imbarchi regolari per chi appunto è pronto a partire per le vacanze. Sentiamo.
3: È il primo grande esodo dell'estate, il porto passeggeri di Genova lo sta vivendo in queste ore. Da venerdì 17 a mercoledì 22 luglio lo scalo ligure nel pieno

0: nel periodo di massimo afflusso della stagione, previsti circa 130.000 passeggeri tra traghetti e crociere. La conferma dei numeri di Alberto Minoia, presidente e amministratore delegato di Stazioni Marittime. Sono giornate intense soprattutto per il traffico dei traghetti. Nei momenti di maggiore pressione si registrano tra le 4.500 e le 5.500 auto al giorno in imbarco. Un flusso importante che coinvolge non solo i terminal ma l'intero sistema della viabilità intorno al porto. Per gestire gli spostamenti è operativo il coordinamento tra stazioni marittime, autorità portuale, compagnie di navigazione, polizia di frontiera, polizia locale, agenzia delle dogane e guardia di finanza. L'obiettivo è accompagnare i passeggeri verso le navi nel modo più ordinato possibile, riducendo attese e rallentamenti. Tra gli strumenti messi in campo anche nuove tecnologie per orientare chi arriva in porto. Una nuova applicazione dedicata ai passeggeri dei traghetti punta a guidare gli automobilisti fino al punto esatto di imbarco come un navigatore interno allo scalo. Un lungo fine settimana che apre la fase più intensa dell'estate. Gli ultimi due weekend di luglio e il primo di agosto saranno infatti i momenti più caldi per il traffico passeggeri. Genova conferma così il suo ruolo centrale nel Mediterraneo, sia per i traghetti sia per le crociere. Oggi il porto è chiamato alla prova più importante, gestire in pochi giorni 130.000 viaggiatori, mantenendo l'equilibrio tra le esigenze dello scalo e quelle della città.
1: Adesso parliamo di Fondazione Carige, che apre la seconda edizione del bando La funzione sociale dello sport, destinato a progetti per l'inclusione delle persone con disabilità e fragilità, degli anziani e dei giovani. Le domande potranno essere presentate entro il 30 settembre. Con l'intervista ci racconta tutto Matteo Cantile.
2: La funzione sociale dello sport. Siamo arrivati alla seconda edizione. La prima edizione, che è stata varata e portata a termine nel 2025, ha avuto un grandissimo successo. Oltre 40 domande sono state presentate alla fondazione. Perché? Perché lo sport è considerato uno strumento attraverso il quale favorire l'aggregazione, superare gli ostacoli, far sì che le persone diversamente abili o comunque con fragilità educative e anche comunque economiche, ma si guarda anche alle persone over 65 e anche ai giovani, perché comunque lo sport è uno strumento attraverso il quale si favorisce il benessere psicofisico delle persone, in linea con l'inserimento nella Costituzione del valore sociale dello sport all'articolo 33. Questo bando è stato pubblicato due giorni fa sul sito della Fondazione Carige. È necessario andare nella sezione attività e poi nell'attività erogativa. E lì potete leggere il bando e potete comunque capire come strutturare la proposta. Questo bando rimarrà aperto fino al 30 di settembre alle ore 16. La Commissione Sport è assolutamente baricentrica nella consigliatura della quale faccio parte. Si pone grande importanza e grande significato all'attività e alla funzione appunto sociale che lo sport può avere, e quindi per me è veramente un onore essere presidente di questa commissione.
1: È venuto a mancare Bruno Bolfo, fondatore del gruppo Duferco. L'annuncio è arrivato attraverso le parole di Antonio Gozzi, brefe presidente del gruppo Duferco, per annunciare la scomparsa di Bolfo. Oggi è una giornata molto triste per le donne e gli uomini di Duferco. Ci lascia Bolfo, fondatore del nostro gruppo, l'uomo che ha dato vita ai nostri progetti e che li ha resi grandi. È una vera e propria leggenda nel mondo della siderurgia globale, giovane e brillante dirigente. Poi con il suo ruolo in Italsider nel secolo scorso, nel 79 tentò l'avventura imprenditoriale, fonda a San Paolo del Brasile la Duferco insieme a un piccolo gruppo di collaboratori, da qui la storia raccontata da Gozzi rispetto a chi fondò appunto Duferco. 25 anni fa, nel luglio 2001, Genova visse, ospitando il G8, una delle pagine più drammatiche della sua storia. In quei giorni, il Primo Canale fu l'unica TV a testimoniare in diretta un'intera settimana tutto quello che fu anche drammatico, con la morte poi di Carlo Giuliani, le immagini che fecero il giro del mondo. Sentiamo Dario Vassallo.
3: Sono passati 25 anni da quei tragici giorni del G8 nei quali la nostra emittente, mentre Genova diventava il centro dell'attenzione mondiale, si trovò improvvisamente a svolgere un ruolo di rilevanza nazionale e internazionale, perché fu l'unica testata in grado di raccontare gli eventi senza interruzioni, seguendo in tempo reale gli sviluppi di una delle pagine più drammatiche della storia repubblicana italiana. Per un'intera settimana, perché partimmo dalla domenica precedente per seguire passo passo tutto l'avvicinamento all'evento, la nostra redazione lavorò senza sosta. Giornalisti, operatori e tecnici garantirono una copertura continua delle manifestazioni, dei cortei, delle conferenze stampa e degli scontri che interessarono il

0: centro cittadino. Le immagini trasmesse, che poi ci vennero richieste da tutto il mondo, dalla CNN al Giappone, concesse dall'editore Maurizio Rossi gratuitamente, purché fossero marchiate con il logo dell'emittente, documentarono non solo lo svolgimento del vertice tra i leader degli 8 paesi più industrializzati del mondo, ma anche le tensioni crescenti tra manifestanti e forze dell'ordine, diventando una fonte preziosa per il pubblico. Grazie a una rete di giornalisti distribuiti nei diversi quartieri della città e a collegamenti costanti con la sede centrale di Terrazza Colombo, riuscimmo a seguire l'evoluzione in tempo reale, offrendo un racconto dettagliato di ciò che stava accadendo nelle strade di Genova, documentando gli sviluppi, raccogliendo testimonianze e mostrando immagini che contribuirono a ricostruire una cronaca estremamente complessa. A 25 anni di distanza, quel patrimonio di immagini conserva un valore che va oltre la cronaca. Molti dei nostri filmati sono stati riproposti in documentari, trasmissioni di approfondimento e iniziative dedicate alla memoria del G8, contribuendo a mantenere viva la riflessione su quanto accadde in quei giorni. Per Primo Canale rappresentò il momento in cui una televisione locale dimostrò come il giornalismo di prossimità possa assumere una funzione di interesse nazionale quando è chiamata a raccontare eventi eccezionali, un'esperienza che resta ancora oggi una delle pagine più significative nella storia dell'emittente e dell'informazione ligure.
1: Allora adesso cominciamo a rivedere quanto accaduto 25 anni fa, partendo dal 19 luglio, poi ovviamente da quei prossimi giorni, soprattutto lunedì, Primo Canale dedicherà una pagina molto ampia al G8 di 25 anni fa.
0: Prima degli scontri, prima della morte di Carlo Giuliani, prima della scuola Diaz e delle torture nella caserma di Bolzaneto, ci fu il 19 luglio, una giornata che in qualche modo segnò l'inizio del G8 di Genova e che trasformò il capoluogo ligure in una città blindata, sospesa tra l'attesa del confronto politico e il timore di un'escalation di violenza. Una giornata che Primo Canale seguì in diretta, così come fece per le giornate precedenti e come avrebbe fatto per le seguenti. All'alba Genova si presenta irriconoscibile, la cosiddetta zona rossa, cuore del vertice internazionale, completamente isolata da altre recinzioni metalliche, posti di blocco e migliaia di uomini delle forze dell'ordine. L'accesso è vietato ai cittadini non autorizzati. La città vive in uno stato di eccezione che non ha precedenti nella storia repubblicana italiana. In città sono arrivate decine di migliaia di persone provenienti da tutta Europa, associazioni, sindacati, gruppi ambientalisti, organizzazioni religiose e collettivi studenteschi. Accanto a loro vengono segnalati però anche gruppi più radicali, tra cui appartenenti all'area dei cosiddetti Black Bloc, la cui presenza alimenta le preoccupazioni delle autorità. Nel pomeriggio prende il via il primo grande appuntamento pubblico, il corteo per i diritti dei migranti, che vede in testa Don Gallo e attraversa la città con decine di migliaia di partecipanti. La manifestazione si svolge senza incidenti e rappresenta, almeno per alcune ore, l'immagine di una protesta pacifica e organizzata. Il 19 luglio rimane così il giorno dell'attesa, l'ultimo momento in cui sembrava ancora possibile che il confronto tra istituzioni e manifestanti rimanesse entro i confini della protesta democratica. Le vicende che seguirono trasformarono invece il G8 di Genova in una delle pagine più controverse e discusse della storia italiana contemporanea.
1: Il calcio, quello giocato, che in realtà sta vivendo giorni di attesa e di preparazione in vista del prossimo campionato. I ritiri sono al centro dell'attenzione, ma ancora più al centro dell'attenzione c'è il calciomercato, che è roboante per quanto riguarda la Samp, primi colpi anche per il Genoa. Allora vado a salutare insieme, poi a farci raccontare cosa accade a Moene, a Ponte di Legno, Carlo Danani e Simone Galdi. Buonasera a entrambi.
2: Buonasera.
1: Allora partiamo dal Genoa. Carlo, raccontaci questa giornata, una giornata sicuramente forse non positiva dal punto di vista meteorologico, però un Genoa che intanto abbraccia Traoré e che immagino si stia preparando al meglio in vista del prossimo campionato. No. Allora partiamo dalla Samp, andiamo a Ponte di Legno, Temù. Simone, possiamo dire che per ora la Samp sta facendo almeno sulla carta un calciomercato importante, gli ultimi due arrivi lo sono anche altri, che aria si respira?
2: Intanto un'aria di pioggia quella che vi riporto dal centro sportivo di Temù, perché sicuramente il sole del mattino, sappiamo, in quota può cambiare rapidamente il meteo, si è trasformato in un cielo grigio carico anche di tantissime nuvole. Allo stesso tempo, come dicevi giustamente, ci può essere anche il calciomercato con

0: con quelle che sono le fondamentali mosse della Samp. In questo momento 5 acquisti, ovviamente Lorenzo Insigne è quello più importante a livello di nome. Dobbiamo sottolineare però allo stesso tempo che non può essere solo questo il mercato della Samp, servono tanti altri rinforzi a partire dal portiere che in questo momento non c'è. A proposito di mercato, ovviamente sono diventati ufficiali Lauritsen e Ravanelli, quindi colpi sicuramente importanti. È la giornata della prima amichevole tra Sampdoria e Città Verde, una squadra svizzera di semiprofessionisti, cui possiamo dare la formazione ufficiale, quindi la prima titolare della Samp, il primo 11 con Ghidotti in porta, Di Pardo e Cicconi sugli esterni difensivi, Diop e Riccio i centrali di difesa, Henderson a centrocampo con Salvatore Esposito e ovviamente Abilgard in attacco, al centro tutino sulle fasce Forte e Sinani. Io concludo dicendo che sicuramente non è questa la giornata in cui si possono avere indicazioni tecniche particolari, però è anche una giornata carica di tensione, perché una decina di tifosi ha preso di mira con cori specifici il CEO Sport della Samp, Jesper Fredberg, quindi uno strascico di contestazione rispetto a quello che abbiamo già vissuto e raccontato nel mese scorso. Ovviamente per quanto riguarda le voci e la cronaca della partita rimando a primocanale.it. A voi studio.
1: Grazie a Simone Galdi, buon lavoro, buona serata a Ponte di Legno. Vediamo se riusciamo intanto poi andare a Moena, ma intanto nel lungo la giornata Carlo Danani ha realizzato un'intervista con uno dei giocatori sicuramente più rinomati, più importanti per il Genoa del presente e del futuro, allenato da De Rossi. Andiamo a sentire la sua intervista.
2: Justin, qual è l'atmosfera in questi giorni a Moena? E poi c'è stato l'ultimo grande olandese con la maglia del Grifone, Kevin Strootman.
3: Yes, the atmosphere here is really, really good. It's a beautiful place to work hard, and we work also really hard to get the fitness level in and the playing style. Yes, Kevin. I know him from Holland, of course. I don't know how he played here, but I know he did a fantastic job, and I tried to do the same thing as Kevin.
4: Qui lavorare, stare al Genoa è bellissimo, c'è un bellissimo ambiente, si lavora duramente. Per quanto riguarda Kevin Strootman, io insomma lo conosco, anche se non ci ho mai giocato insomma insieme, spero di fare bene come ha fatto bene lui qui.
1: Queste quindi le parole del giocatore del Genoa, del portiere del Genoa. Allora, direi ci fermiamo qua, poi tutto quello che c'è da sapere sul sito primocanale.it, le interviste, ma non solo, le notizie di calciomercato che arrivano da Moena da una parte, da Ponte di Legno dall'altra, con Carlo Danani e Simone Galdi. Io vi auguro un buon proseguimento di serata, buon sabato sera, presto.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nel corso di domenica il tempo sarà in prevalenza stabile e soleggiato in Liguria, con clima ancora piuttosto caldo e abbastanza afoso. Infatti vedete, le minime non scendono sotto i 24-25 gradi lungo la costa. Andiamo a vedere i dettagli partendo dalla provincia di Imperia. Con giornata in prevalenza soleggiata, cieli poco nuvolosi, al più qualche annuvolamento al pomeriggio lungo le Alpi Liguri, ma senza grandi conseguenze, massime intorno ai 30-32 gradi. A seguire, sulla provincia di Savona, situazione simile, con questa giornata di domenica soleggiata, ventilazione debole, mare in prevalenza poco mosso. Anche a Genova e dintorni avremo una domenica caratterizzata dal bel tempo, tanto sole e temperature ancora piuttosto elevate, anche se con qualche grado in meno rispetto alle giornate precedenti. Sul Tiguglio situazione simile, lungo la costa, ventilazione debole, mare poco mosso e temperature massime intorno ai 30 gradi.

0: Infine, sulla provincia di La Spezia, anche qui la situazione chiaramente non cambia, tanto sole e al più qualche annuvolamento al pomeriggio sull'Appennino, ma senza grandi conseguenze. Nella giornata di lunedì prevalgono ancora condizioni soleggiate in Liguria, arrivano comunque correnti più fresche da nord-est che fanno il loro ingresso in Val Padana, la Liguria comunque rimane protetta, non vedrà grandi fenomeni, avremo però un generale calo delle temperature e dell'umidità più sensibile con il passare dei giorni. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 29 luglio, shampoo e balsamo Ultra Dolce Garnier, vari tipi e grammature, due pezzi a 2,90 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
1: Perché conviene!
4: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
5: Quando si dona,
6: i colori non contano.
4: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Giorni di bollino rosso per il caldo in Liguria e a Genova, previsto anche per domani e lunedì. Nel capoluogo ligure intorno alla mezzanotte si sono percepiti 41 gradi. Un altro episodio di violenza sui bus di MT, questa volta tra i quartieri di Pegli e Multedo, sassi contro il mezzo, il comune ha chiesto un tavolo urgente in prefettura. Ci sono i primi indagati per la morte della bimba di 11 anni in piscina a Sestri Levante, nel frattempo sul corpo della bimba è stato disposto l'autopsia per martedì. Il G8 a Genova 25 anni fa fu una delle pagine più drammatiche della storia, Primo Canale fu l'unica TV a testimoniare tutto in diretta. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal caldo, un caldo che non dà tregua in questi giorni, neanche di notte. A Genova a mezzanotte la temperatura percepita ha raggiunto i 41 gradi, un valore eccezionale che dà la misura dell'intensità dell'ondata di calore che sta colpendo la Liguria. Domani sarà il quarto giorno consecutivo da bollino rosso, con quasi tutti i comuni della regione in condizioni di rischio elevato. Allora facciamo il punto con Tiziano Berti.
1: 41 gradi percepiti a mezzanotte. È questo il dato shock che arriva da Genova e che apre l'emergenza caldo in Liguria. Un valore fuori scala registrato nella notte, quando le temperature dovrebbero scendere e dare sollievo. Invece il caldo non si ferma mai. La regione è al terzo giorno consecutivo di bollino rosso, con l'88% dei comuni a rischio alto, un record. Un'ondata di calore che mette sotto pressione soprattutto anziani e persone fragili, ed è proprio l'assenza di refrigerio notturno uno degli elementi più critici. Il corpo non riesce a recuperare, lo stress termico aumenta. L'allerta massima del Ministero della Salute è attiva da giovedì e proseguirà fino a domani, per un totale di 4 giorni consecutivi di condizioni estreme. Quella di ieri è già entrata tra le 10 giornate più calde degli ultimi 20 anni in Liguria. Ma non è solo il termometro a preoccupare, è l'umidità altissima a rendere l'aria irrespirabile e ad amplificare la percezione del caldo. E anche oggi la giornata è partita in salita. Alle 10 del mattino a Genova si registravano 28 gradi con l'84% di umidità, per una temperatura percepita vicino ai 40 gradi. Nel pomeriggio alle 15:30 si sono superati i 42 gradi percepiti. Numeri che confermano un'ondata di calore eccezionale, con condizioni che restano critiche anche nelle prossime ore.

0: Questa quindi la situazione. Adesso apriamo la pagina dedicata alla cronaca. Partiamo con la violenza sull'autobus dell'AMT. Ieri sera in Val Varenna una rissa tra giovani ubriachi è degenerata in una vera e propria sassoiata contro un bus, vetri in frantumi, danni ingenti. Siamo nella zona tra Pegli e Multedo, quindi nella zona del ponente della città. Sono già sette gli episodi denunciati dai sindacati che per questo hanno proclamato 4 ore di sciopero per la giornata di lunedì, Annissa De Filippi.
1: Le indagini sulla violenta rissa scoppiata ieri sera a bordo di un autobus in Val Varenna sono affidate alla Polizia di Stato. Secondo la ricostruzione, sul mezzo erano saliti una decina di ragazzi in evidente stato di ebbrezza. Il gruppo ha iniziato a litigare e a picchiarsi all'interno dell'autobus, tanto da costringere l'autista a fermare la corsa e a farli scendere per tutelare la sicurezza degli altri passeggeri. Una volta fuori, i giovani hanno reagito con una sassaiola, hanno lanciato pietre e lattine di birra contro il bus, mandando in frantumi diversi vetri laterali. L'autista è rimasto illeso, è riuscito a chiudere le porte e ha proseguito fino al capolinea, dove sono stati constatati ingenti danni sia dall'interno sia all'esterno del veicolo. Sul posto la polizia scientifica ha repertato pietre, bottiglie, lattine, schegge di vetro. Gli investigatori stanno ora analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza a bordo e raccogliendo le testimonianze per identificare i responsabili. Non si tratta di un episodio isolato, solo nell'ultima settimana si contano almeno 7 aggressioni o atti di vandalismo ai danni di autobus e autisti AMT. Poco dopo le 21 di ieri sera, un'altra aggressione ha coinvolto un autista della linea del 160, schiaffeggiata da una motociclista che pretendeva la precedenza. Lavoratrici e lavoratori sono arrabbiati e spaventati, denuncia Piccardo dell'UGL. Non è più tollerabile andare avanti così, servono interventi urgenti, e annuncia uno sciopero per lunedì di 4 ore. L'azienda AMT esprime piena solidarietà ai propri dipendenti, annuncia che denuncerà tutti gli autori degli atti violenti e si costituirà parte civile per ottenere il risarcimento dei danni.
0: Quello che sta accadendo sui mezzi della partecipata genovese è diventato anche tema politico, in realtà molto più allargato, il tema della sicurezza in città che tocca più fronti. E allora su questo andiamo a capire qual è stato il botta e risposta d'istanza nella politica.
2: Solidarietà bipartisan agli autisti di AMT dopo i gravi episodi di violenza degli ultimi giorni che hanno interessato le linee 71 e 161. Nonostante il tema della sicurezza stia accendendo il dibattito e dividendo la politica, sono arrivate parole di solidarietà da destra e sinistra, partendo dal comune di Genova. Esprimo la piena solidarietà a nome mio e di tutta l'amministrazione comunale agli autisti coinvolti nei gravi episodi di violenza. La sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri viene prima di tutto, e proprio per questo nel novembre 2025 abbiamo attivato il progetto Sicurezza e movimento sulle linee più critiche del trasporto pubblico locale, schierando la polizia locale a bordo dei mezzi per garantire la continuità del servizio in sicurezza, le parole della sindaca Silvia Salis. È stata inoltre chiesta la convocazione urgente di un tavolo prefittizio per potenziare il servizio e garantirlo. Nel frattempo però la politica si è espressa su quanto accaduto con le parole di Lega e Fratelli d'Italia. Il Carroccio, oltre ad aver espresso solidarietà al personale di AMT, lancia un monito alla sinistra area, secondo Bordiglia e Bevilacqua, di non occuparsi dei problemi della città legati alla sicurezza. È ora di occuparsi seriamente di Genova e delle sue criticità, che non sono mai state così acute. Chiediamo interventi immediati, fermi e coordinati per blindare le nostre periferie e le vallate, che non possono essere lasciate in balia di vandali e violenti. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Fratelli d'Italia. Un clima di violenza in città che non ha mai avuto eguali in passato, risultato anche di scelte politiche sbagliate, oltre che di un'amministrazione che non ha mai preso una posizione netta di fronte alla violenza, cercando giustificazioni o vie di fuga di convenienza, commenta la capogruppo dei Fratelli Alessandra Bianchi.
0: Adesso la doppia morte di due giovanissimi in Liguria, ponente a Levante. Partiamo da Sestri Levante perché sono indagati i titolari dei bagni del comune levantino per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina. Martedì prossimo sarà eseguita l'autopsia. Sentiamo.
1: È stata fissata per martedì l'autopsia sul corpo di Alice, la bambina di 11 anni morta tragicamente mercoledì scorso nella piscina dello stabilimento Segesta di Sestri Levante. L'esame affidato alla dottoressa Sara Lopinto dovrà chiarire le cause esatte del decesso e la dinamica dell'incidente, avvenuto quando la piccola è rimasta intrappolata sott'acqua dal bocchettone di aspirazione. Nel frattempo, per

sentire la partecipazione di tutte le parti agli accertamenti irripetibili, i titolari dello stabilimento balneare, una madre e il figlio, sono stati iscritti nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio colposo. I due sono assistiti dagli avvocati Claudio Zadra e Angelo Paone. L'inchiesta è condotta dalla Capitaneria di Porto di Santa Margherita al comando del capitano Donato Florio, sotto il coordinamento della Procura di Genova e del Pubblico Ministero Fabrizio Givri. Gli investigatori stanno verificando in particolare

0: linee guida regionali sulla sicurezza delle piscine del 2014 e la presenza della segnaletica obbligatoria, tra cui il divieto di accesso in acqua ai minori di 12 anni non accompagnati da un adulto.
1: Ed è indagato per omicidio colposo il titolare del calciometro, il braccone del Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona, dove è rimasto folgorato Alessio Coletti, 15 anni. L'uomo, difeso dall'avvocato Perga, ha ricevuto l'avviso di garanzia dalla procura di Savona, un atto dovuto per consentirgli di nominare un consulente in vista dell'autopsia in programma per martedì prossimo. I PM savonesi, coordinati dal procuratore capo, hanno deciso di nominare anche un consulente per gli accertamenti tecnici. Si tratta di un ingegnere elettromagnetico dell'Università di Torino. Luna Park è autorizzato da una commissione mista che ha valutato il rispetto di tutte le norme di sicurezza. Gli investigatori hanno acquisito tutta la documentazione relativa e l'area è stata poi messa sotto sequestro. Alessio era in vacanza con un amico e genitori di quest'ultimo. Giovedì sera era andato a Luna Park per provare il gioco. Tra l'altro si trattava di una promessa del calcio, capitano dell'Amor Sportiva di Sarona, aveva un futuro promettente e su quello che è accaduto ovviamente è sconvolta la comunità di Saronno. E adesso ancora le notizie che riguardano la cronaca, perché andiamo in Darsena, una delle zone più colpite dal punto di vista della sicurezza. La novità è che da lunedì prossimo, 20 luglio, partirà Darsena H24, che è il nuovo piano operativo della polizia locale di Genova, che è stato pensato per rafforzare la sicurezza urbana nell'area della Darsena. L'iniziativa nasce dalla volontà di assicurare una presenza costante degli agenti nell'arco dell'intera giornata in una delle zone più colpite ed esposte a criticità. Il progetto coinvolgerà un'area strategica che comprende stazione metro Darsena, calata Simone Vignoso, via Rubattino, la zona retrostante, anche il Dipartimento di Economia e dell'Università e poi tutta la zona che riguarda e che comprende anche il Porto Antico, il centro storico. Valigie, auto in coda, navi pronte a partire. Il porto di Genova vive il primo vero assalto dell'estate, un lungo weekend caratterizzato da numeri importanti, dal lavoro di squadra per garantire imbarchi regolari per chi appunto è pronto a partire per le vacanze. Sentiamo.
2: È il primo grande esodo dell'estate, il porto passeggeri di Genova lo sta vivendo in queste ore. Da venerdì 17 a mercoledì 22 luglio lo scalo ligure è nel pieno del periodo di massimo afflusso della stagione, previsti circa 130.000 passeggeri tra traghetti e crociere. La conferma dei numeri di Alberto Minoia, presidente e amministratore delegato di Stazioni Marittime. Sono giornate intense, soprattutto per il traffico dei traghetti. Nei momenti di maggiore pressione si registrano tra le 4.500 e le 5.500 auto al giorno in imbarco. Un flusso importante che coinvolge non solo i terminal, ma l'intero sistema della viabilità intorno al porto. Per gestire gli spostamenti è operativo il coordinamento tra stazioni marittime, autorità portuale, compagnie di navigazione, polizia di frontiera, polizia locale, agenzia delle dogane e guardia di finanza. L'obiettivo è accompagnare i passeggeri verso le navi nel modo più ordinato possibile, riducendo attese e rallentamenti. Tra gli strumenti messi in campo anche nuove tecnologie per orientare chi arriva in porto. Una nuova applicazione dedicata ai passeggeri dei traghetti punta a guidare gli automobilisti fino al punto esatto di imbarco come un navigatore interno allo scalo. Un lungo fine settimana che apre la fase più intensa dell'estate. Gli ultimi due weekend di luglio e il primo di agosto saranno infatti i momenti più caldi per il traffico passeggeri. Genova conferma così il suo ruolo centrale nel Mediterraneo, sia per i traghetti sia per le crociere. Oggi il porto è chiamato alla prova più importante, gestire in pochi giorni 130.000 viaggiatori, mantenendo l'equilibrio tra le esigenze dello scalo e quelle della città.
1: Adesso parliamo di Fondazione Carige, che apre la seconda edizione del bando La funzione sociale dello sport, destinato a progetti per l'inclusione delle persone con disabilità e fragilità, degli anziani e dei giovani. Le domande potranno essere presentate entro il 30 settembre. Con l'intervista ci racconta tutto Matteo Cantile.
3: La funzione sociale dello sport. Siamo arrivati alla seconda edizione. La prima edizione, che è stata varata e portata a termine nel 2025, ha avuto un grandissimo successo. Oltre 40 domande sono state presentate alla fondazione. Perché? Perché lo sport è considerato uno strumento attraverso il quale favorire l'aggregazione, superare gli ostacoli, far sì che le persone diversamente abili o comunque con fragilità educative e anche comunque economiche possano integrarsi nella nostra società, ma si guarda anche alle persone over 65 e anche ai giovani, perché comunque lo sport è uno strumento attraverso il quale si favorisce il benessere psicofisico delle persone, in linea con l'inserimento nella Costituzione del valore sociale dello sport all'articolo 33.

0: Questo bando è stato pubblicato 2 giorni fa sul sito della Fondazione Carige. È necessario andare nella sezione attività e poi nell'attività erogativa. Lì potete leggere il bando e potete comunque capire come strutturare la proposta. Questo bando rimarrà aperto fino al 30 di settembre alle ore 16. La Commissione Sport è assolutamente baricentrica nella consigliatura della quale faccio parte. Si pone grande importanza e grande significato all'attività e alla funzione appunto sociale che lo sport può avere, e quindi per me è veramente un onore essere presidente di questa commissione.
1: È venuto a mancare Bruno Bolfo, fondatore del gruppo Duferco. L'annuncio è arrivato attraverso le parole di Antonio Gozzi, presidente del gruppo Duferco, per annunciare la scomparsa di Bolfo. Oggi è una giornata molto triste per le donne e gli uomini di Duferco. Ci lascia Bolfo, fondatore del nostro gruppo, l'uomo che ha dato vita ai nostri progetti e che li ha resi grandi. È una vera e propria leggenda nel mondo della siderurgia globale, giovane e brillante dirigente. Poi con il suo ruolo in Italsider, nel secolo scorso, nel 79 tentò l'avventura imprenditoriale, fonda San Paolo del Brasile la Duferco insieme a un piccolo gruppo di collaboratori. Da qui la storia raccontata da Gozzi rispetto a chi fondò appunto Duferco. 25 anni fa, nel luglio 2001, Genova visse, ospitando il G8, una delle pagine più drammatiche della sua storia. In quei giorni, il Primo Canale fu l'unica TV a testimoniare in diretta un'intera settimana tutto quello che fu anche drammatico con la morte poi di Carlo Giuliani, le immagini che fecero il giro del mondo. Sentiamo Dario Vassallo.
2: Sono passati 25 anni da quei tragici giorni del G8 nei quali la nostra emittente, mentre Genova diventava il centro dell'attenzione mondiale, si trovò improvvisamente a svolgere un ruolo di rilevanza nazionale e internazionale, perché fu l'unica testata in grado di raccontare gli eventi senza interruzioni, seguendo in tempo reale gli sviluppi di una delle pagine più drammatiche della storia repubblicana italiana. Per un'intera settimana, perché partimmo dalla domenica precedente per seguire passo passo tutto l'avvicinamento all'evento, la nostra redazione lavorò senza sosta. Giornalisti, operatori e tecnici, dei cortei, delle conferenze stampa e degli scontri che interessarono il centro cittadino. Le immagini trasmesse, che poi ci vennero richieste da tutto il mondo, dalla CNN al Giappone, concesse dall'editore Maurizio Rossi gratuitamente, purché fossero marchiate con il logo dell'emittente, documentarono non solo lo svolgimento del vertice tra i leader degli 8 paesi più industrializzati del mondo, ma anche le tensioni crescenti tra manifestanti e forze dell'ordine, diventando una fonte preziosa per il pubblico. Grazie a una rete di giornalisti distribuiti nei diversi quartieri della città e a collegamenti costanti con la sede centrale di Terrazza Colombo, riuscimmo a seguire l'evoluzione in tempo reale, offrendo un racconto dettagliato di ciò che stava accadendo nelle strade di Genova, documentando gli sviluppi, raccogliendo testimonianze e mostrando immagini che contribuirono a ricostruire una cronaca estremamente complessa. A 25 anni di distanza, quel patrimonio di immagini conserva un valore che va oltre la cronaca. Molti dei nostri filmati sono stati riproposti in documentari, trasmissioni di approfondimento e iniziative dedicate alla memoria del G8, contribuendo a mantenere viva la riflessione su quanto accadde in quei giorni. Per Primo Canale rappresentò il momento in cui una televisione locale dimostrò come il giornalismo di prossimità possa assumere una funzione di interesse nazionale quando è chiamata a raccontare eventi eccezionali, un'esperienza che resta ancora oggi una delle pagine più significative nella storia dell'emittente e dell'informazione ligure.
1: Allora adesso cominciamo a rivedere quanto accaduto 25 anni fa, partendo dal 19 luglio, poi ovviamente da quei prossimi giorni, soprattutto lunedì, Primo Canale dedicherà una pagina molto ampia al G8 di 25 anni fa.
2: Prima degli scontri, prima della morte di Carlo Giuliani, prima della scuola Diaz e delle torture nella caserma di Bolzaneto, ci fu il 19 luglio, una giornata che in qualche modo segnò l'inizio del G8 di Genova e che trasformò il capoluogo ligure in una città blindata, sospesa tra l'attesa del confronto politico e il timore di un'escalation di violenza. Una giornata che Primo Canale seguì in diretta, così come fece per le giornate precedenti e come avrebbe fatto per le seguenti. All'alba Genova si presenta irriconoscibile, la cosiddetta zona rossa, cuore del vertice internazionale, completamente isolata da altre recinzioni metalliche, posti di blocco e migliaia di uomini delle forze dell'ordine. L'accesso è evitato ai cittadini non autorizzati. La città vive in uno stato di eccezione che non ha precedenti nella storia repubblicana italiana. In città sono arrivate decine di migliaia di persone provenienti da tutta Europa, associazioni, sindacati, gruppi ambientalisti, organizzazioni religiose e collettivi studenteschi. Accanto a loro vengono segnalati però anche gruppi più radicali, tra cui appartenenti all'area dei cosiddetti Black Bloc, la cui

0: cui presenza alimenta le preoccupazioni delle autorità. Nel pomeriggio prende il via il primo grande appuntamento pubblico, il corteo per i diritti dei migranti, che vede in testa Don Gallo e attraversa la città con decine di migliaia di partecipanti. La manifestazione si svolge senza incidenti e rappresenta, almeno per alcune ore, l'immagine di una protesta pacifica e organizzata. Il 19 luglio rimane così il giorno dell'attesa, l'ultimo momento in cui sembrava ancora possibile che il confronto tra istituzioni e manifestanti rimanesse entro i confini della protesta democratica. Le vicende che seguirono trasformarono invece il G8 di Genova in una delle pagine più controverse e discusse della storia italiana contemporanea.
1: Il calcio, quello giocato, che in realtà sta vivendo giorni di attesa e di preparazione in vista del prossimo campionato. I ritiri sono al centro dell'attenzione, ma ancora più al centro dell'attenzione c'è il calciomercato, che è roboante per quanto riguarda la Samp, primi colpi anche per il Genoa. Allora vado a salutare insieme, poi a farci raccontare cosa accade a Moene, a Ponte di Legno, Carlo Danani e Simone Galdi. Buonasera a entrambi.
2: Buonasera.
1: Allora, partiamo dal Genoa. Carlo, raccontaci questa giornata, una giornata sicuramente forse non positiva dal punto di vista meteorologico, però un Genoa che intanto abbraccia Traoré e che immagino si stia preparando al meglio in vista del prossimo campionato. Allora partiamo dalla Samp, andiamo a Ponte di Legno, Temù. Simone, possiamo dire che per ora la Samp sta facendo almeno sulla carta un calciomercato importante, gli ultimi due arrivi lo sono anche altri, che aria si respira?
2: Intanto un'area di pioggia quella che vi riporto dal centro sportivo di Temù, perché sicuramente il sole del mattino, sappiamo, in quota può cambiare rapidamente il meteo, si è trasformato in un cielo grigio carico anche di tantissime nuvole. Allo stesso tempo, come dicevi giustamente, ci può essere anche il calciomercato con quelle che sono le fondamentali mosse della Samp. In questo momento 5 acquisti, ovviamente Lorenzo Insigne è quello più importante a livello di nome. Dobbiamo sottolineare però allo stesso tempo che non può essere solo questo il mercato della Samp, servono tanti altri rinforzi a partire dal portiere, che in questo momento non c'è. A proposito di mercato, ovviamente sono diventati ufficiali Lauritsen e Ravanelli, quindi colpi sicuramente importanti. È la giornata della prima amichevole tra Sampdoria e AC Taverne, una squadra svizzera di semiprofessionisti. Vi possiamo dare la formazione ufficiale, quindi la prima titolare della Samp, il primo 11 con Ghidotti in porta, Di Pardo e Cicconi sugli esterni difensivi, Diop e Riccio i centrali di difesa, Henderson a centrocampo con Salvatore Esposito e ovviamente Abilgard in attacco, al centro tutino sulle fasce Forte e Sinani. Io concludo dicendo che sicuramente non è questa la giornata in cui si possono avere indicazioni tecniche particolari, però è anche una giornata carica di tensione, perché una decina di tifosi ha preso di mira con cori specifici il CEO Sport della Samp, Jesper Fredberg, quindi uno strascico di contestazione rispetto a quello che abbiamo già vissuto e raccontato nel mese scorso. Ovviamente per quanto riguarda le voci e la cronaca della partita rimando a primocanale.it, a voi studio.
1: Grazie a Simone Galdi, buon lavoro, buona serata a Ponte di Legno. Vediamo se riusciamo intanto poi andare a Moena, ma intanto nel lungo la giornata Carlo Danani ha realizzato un'intervista con uno dei giocatori sicuramente più rinomati, più importanti per il Genoa del presente e del futuro, allenato da De Rossi. Andiamo a sentire la sua intervista.
3: Justin, qual è l'atmosfera in questi giorni a Moena? E poi c'è stato l'ultimo grande olandese con la maglia del Grifone, Kevin Strootman.
4: Yes, the atmosphere here is really, really good. It's a beautiful place to work hard, and we work also really hard to get the fitness level in and the playing style. Yes, Kevin, I know him

0: from Holland, of course. I don't know how he played here, but I know he did a fantastic job, and I tried to do the same thing as Kevin.
1: Qui lavorare, stare al Genoa è bellissimo, c'è un bellissimo ambiente, si lavora duramente. Per quanto riguarda Kevin Strootman, io insomma lo conosco, anche se non ci ho mai giocato insomma insieme, spero di fare bene come ha fatto bene lui qui.
2: Queste quindi le parole del giocatore del Genoa, del portiere del Genoa. Allora, direi ci fermiamo qua, poi tutto quello che c'è da sapere sul sito primocanale.it, le interviste, ma non solo, le notizie di calciomercato che arrivano da Moena da una parte, da Ponte di Legno dall'altra, con Carlo Danani e Simone Galdi. Io vi auguro un buon proseguimento di serata, buon sabato sera, presto.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nel corso di domenica il tempo sarà in prevalenza stabile e soleggiato in Liguria, con clima ancora piuttosto caldo e abbastanza afoso. Infatti vedete, le minime non scendono sotto i 24-25 gradi lungo la costa. Andiamo a vedere i dettagli partendo dalla provincia di Imperia. Con giornata in prevalenza soleggiata, cieli poco nuvolosi, al più qualche annuvolamento al pomeriggio lungo le Alpi Liguri, ma senza grandi conseguenze, massime intorno ai 30-32 gradi. A seguire, sulla provincia di Savona, situazione simile, con questa giornata di domenica soleggiata, ventilazione debole, mare in prevalenza poco mosso. Anche a Genova e dintorni avremo una domenica caratterizzata dal bel tempo, tanto sole e temperature ancora piuttosto elevate, anche se con qualche grado in meno rispetto alle giornate precedenti. Sul Tiguglio situazione simile, lungo la costa, ventilazione debole, mare poco mosso e temperature massime intorno ai 30 gradi. E infine sulla provincia di La Spezia, anche qui la situazione chiaramente non cambia, tanto sole e al più qualche annuvolamento al pomeriggio sull'Appennino, ma senza grandi conseguenze. Nella giornata di lunedì prevalgono ancora condizioni soleggiate in Liguria, arrivano comunque correnti più fresche da nord-est che fanno il loro ingresso in Val Padana, la Liguria comunque rimane protetta, non vedrà grandi fenomeni, avremo però un generale calo delle temperature e dell'umidità più sensibile con il passare dei giorni. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Fino al 27 luglio da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, cono 5 stelle San Montana a soli 2,99€. Pan bauletto mulino bianco 400 grammi a soli 69 centesimi. Polpa di pomodoro Mutti 210 grammi per 2 a soli 98 centesimi. Cibo per gatti Felix diversi tipi a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
2: Giorni di bollino rosso per il caldo in Liguria e a Genova, previsto anche per domani e lunedì. Nel capoluogo ligure intorno alla mezzanotte si sono percepiti 41 gradi. Un altro episodio di violenza sui bus di MT, questa volta tra i quartieri di Peglie e Multedo, sassi contro il mezzo, il comune ha chiesto un tavolo urgente in prefettura. Ci sono i primi indagati per la morte della bimba di 11 anni in piscina a Sestri Levante, nel frattempo sul corpo della bimba è stato disposto l'autopsia per martedì. Il G8 a Genova 25 anni fa fu una delle pagine più drammatiche della storia. Primo Canale fu l'unica TV a testimoniare tutto in diretta.

Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal caldo, un caldo che non dà tregua in questi giorni, neanche di notte. A Genova a mezzanotte la temperatura percepita ha raggiunto i 41 gradi, un valore eccezionale che dà la misura dell'intensità dell'ondata di calore che

0: sta colpendo la Liguria, domani sarà il quarto giorno consecutivo da bollino rosso con quasi tutti i comuni della regione in condizioni di rischio elevato. Allora facciamo il punto con Tiziano Berti.
1: 41 gradi percepiti a mezzanotte, è questo il dato shock che arriva da Genova e che apre l'emergenza caldo in Liguria. Un valore fuori scala registrato nella notte quando le temperature dovrebbero scendere e dare sollievo, invece il caldo non si ferma mai. La regione è al terzo giorno consecutivo di bollino rosso, con l'88% dei comuni a rischio alto, un record. Un'ondata di calore che mette sotto pressione soprattutto anziani e persone fragili, ed è proprio l'assenza di refrigerio notturno uno degli elementi più critici. Il corpo non riesce a recuperare, lo stress termico aumenta. L'allerta massima del Ministero della Salute è attiva da giovedì e proseguirà fino a domani, per un totale di 4 giorni consecutivi di condizioni estreme. Quella di ieri è già entrata tra le 10 giornate più calde degli ultimi 20 anni in Liguria. Ma non è solo il termometro a preoccupare, è l'umidità altissima a rendere l'aria irrespirabile e ad amplificare la percezione del caldo. E anche oggi la giornata è partita in salita. Alle 10 del mattino a Genova si registravano 28 gradi con l'84% di umidità, per una temperatura percepita vicino ai 40 gradi. Nel pomeriggio alle 15:30 si sono superati i 42 gradi percepiti. Numeri che confermano un'ondata di calore eccezionale, con condizioni che restano critiche anche nelle prossime ore.
0: Questa quindi la situazione. Adesso apriamo la pagina dedicata alla cronaca. Partiamo con la violenza sull'autobus della MT. Ieri sera in Val Varenna una rissa tra giovani ubriachi è degenerata in una vera e propria sassoiata contro un bus, vetri in frantumi, danni ingenti. Siamo nella zona tra Pegli e Multedo, quindi nella zona del ponente della città. Sono già 7 gli episodi denunciati dai sindacati, che per questo hanno proclamato 4 ore di sciopero per la giornata di lunedì. Annissa De Filippi.
2: Le indagini sulla violenta rissa scoppiata ieri sera a bordo di un autobus in Val Varenna sono affidate alla Polizia di Stato. Secondo la ricostruzione, sul mezzo erano saliti una decina di ragazzi in evidente stato di ebbrezza. Il gruppo ha iniziato a litigare e a picchiarsi all'interno dell'autobus, tanto da costringere l'autista a fermare la corsa e a farli scendere per tutelare la sicurezza degli altri passeggeri. Una volta fuori, i giovani hanno reagito con una sassaiola, hanno lanciato pietre e lattine di birra contro il bus, mandando in frantumi diversi vetri laterali. L'autista è rimasto illeso, è riuscito a chiudere le porte e ha proseguito fino al capolinea, dove sono stati constatati ingenti danni sia dall'interno sia all'esterno del veicolo. Sul posto la polizia scientifica ha repertato pietre, bottiglie, lattine e schegge di vetro. Gli investigatori stanno ora analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza a bordo e raccogliendo le testimonianze per identificare i responsabili. Non si tratta di un episodio isolato, solo nel l'ultima settimana si contano almeno 7 aggressioni o atti di vandalismo ai danni di autobus e autisti AMT. Poco dopo le 21 di ieri sera, un'altra aggressione ha coinvolto un autista della linea del 160 schiaffeggiata da una motociclista che pretendeva la precedenza. Lavoratrici e lavoratori sono arrabbiati e spaventati, denuncia Piccardo dell'UGL. Non è più tollerabile andare avanti così, servono interventi urgenti, e annuncia uno sciopero per lunedì di 4 ore. L'azienda MT esprime piena solidarietà ai propri dipendenti, annuncia che denuncerà tutti gli autori degli atti violenti e si costituirà parte civile per ottenere il risarcimento dei danni.
0: Quello che sta accadendo sui mezzi della partecipata genovese è diventato anche tema politico, in realtà molto più allargato, il tema della sicurezza in città che tocca più fronti. Allora su questo andiamo a capire qual è stato il botta e risposta d'istanza nella politica.
3: Solidarietà bipartisan agli autisti di AMT dopo i gravi episodi di violenza degli ultimi giorni che hanno interessato le linee 71 e 161. Nonostante il tema della sicurezza stia accendendo il dibattito e dividendo la politica, sono arrivate parole di solidarietà da destra e sinistra, partendo dal comune di Genova. Esprimo la piena solidarietà a nome mio e di tutta l'amministrazione comunale agli autisti coinvolti nei gravi episodi di violenza. La sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri viene prima di tutto, e proprio per questo nel novembre 2025 abbiamo attivato il progetto Sicurezza e movimento sulle linee più critiche del trasporto pubblico locale, schierando la polizia locale a bordo dei mezzi per garantire la continuità del servizio in sicurezza, le parole della sindaca Silvia Salis. È stata inoltre chiesta la convocazione urgente di un tavolo prefittizio per potenziare il servizio e garantirlo. Nel frattempo però la politica si è espressa su quanto accaduto con le parole di Lega e Fratelli d'Italia. Il Carroccio, oltre ad aver espresso solidarietà al personale di AMT, lancia un monito alla sinistra, rea, secondo Bordiglia e Bevilacqua, di non occuparsi dei problemi della città.

0: alla sicurezza. È ora di occuparsi seriamente di Genova e delle sue criticità, che non sono mai state così acute. Chiediamo interventi immediati, fermi e coordinati per blindare le nostre periferie e le vallate, che non possono essere lasciate in balia di vandali e violenti. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Fratelli d'Italia. Un clima di violenza in città che non ha mai avuto eguali in passato, risultato anche di scelte politiche sbagliate, oltre che di un'amministrazione che non ha mai preso una posizione netta di fronte alla violenza, cercando giustificazioni o vie di fuga di convenienza. Commenta la capogruppo dei Fratelli Alessandra Bianchi.
1: Adesso la doppia morte di due giovanissimi in Liguria, ponente a Levante. Partiamo da Sestri Levante perché sono indagati i titolari dei bagni del comune levantino per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina. Martedì prossimo sarà eseguita l'autopsia. Sentiamo.
2: È stata fissata per martedì l'autopsia sul corpo di Alice, la bambina di 11 anni morta tragicamente mercoledì scorso nella piscina dello stabilimento Segesta di Sestri Levante. L'esame affidato alla dottoressa Sara Lopinto dovrà chiarire le cause esatte del decesso e la dinamica dell'incidente, avvenuto quando la piccola è rimasta intrappolata sott'acqua dal bocchettone di aspirazione. Nel frattempo, per consentire la partecipazione di tutte le parti agli accertamenti irripetibili, i titolari dello stabilimento balneare, una madre e il figlio, sono stati iscritti nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio colposo. I due sono assistiti dagli avvocati Claudio Zadra e Angelo Paone. L'inchiesta è condotta dalla Capitaneria di Porto di Santa Margherita al comando del capitano Donato Florio, sotto il coordinamento della Procura di Genova e del Pubblico Ministero Fabrizio Givri. Gli investigatori stanno verificando in particolare il rispetto delle linee guida regionali sulla sicurezza delle piscine del 2014 e la presenza della segnaletica obbligatoria, tra cui il divieto di accesso in acqua ai minori di 12 anni non accompagnati da un adulto.
1: Ed è indagato per omicidio colposo il titolare del calciometro, il baraccone del Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona, dove è rimasto folgorato Alessio Coletti, 15 anni. L'uomo, difeso dall'avvocato Perga, ha ricevuto l'avviso di garanzia dalla procura di Savona, un atto dovuto per consentirgli di nominare un consulente in vista dell'autopsia in programma per martedì prossimo. I PM savonesi, coordinati dal procuratore capo, hanno deciso di nominare anche un consulente per gli accertamenti tecnici. Si tratta di un ingegnere elettromagnetico dell'Università di Torino. Luna Park è autorizzato da una commissione mista che ha valutato il rispetto di tutte le norme di sicurezza. Gli investigatori hanno acquisito tutta la documentazione relativa e l'area è stata poi messa sotto sequestro. Alessio era in vacanza con un amico e genitori di quest'ultimo. Giovedì sera era andato a Luna Park per provare il gioco. Tra l'altro si trattava di una promessa del calcio. Capitano dell'Amor Sportiva di Sarona, aveva un futuro promettente e su quello che è accaduto ovviamente è sconvolta la comunità di Saronno. E adesso ancora le notizie che riguardano la cronaca, perché andiamo in Darsena, una delle zone più colpite dal punto di vista della sicurezza. La novità è che da lunedì prossimo, 20 luglio, partirà Darsena H24, che è il nuovo piano operativo della polizia locale di Genova, che è stato pensato per rafforzare la sicurezza urbana nell'area della Darsena. L'iniziativa nasce dalla volontà di assicurare una presenza costante degli agenti nell'arco dell'intera giornata in una delle zone più colpite ed esposte a criticità. Il progetto coinvolgerà un'area strategica che comprende stazione metro Darsena, calata Simone Vignoso, via Rubattino, la zona retrostante, anche il Dipartimento di Economia e dell'Università e poi tutta la zona che riguarda e che comprende anche il Porto Antico, il centro storico. Valigie, auto in coda, navi pronte a partire. Il porto di Genova vive il primo vero assalto dell'estate, un lungo weekend caratterizzato da numeri importanti, dal lavoro di squadra per garantire imbarchi regolari per chi appunto è pronto a partire per le vacanze. Sentiamo.
3: È il primo grande esodo dell'estate, il porto passeggeri di Genova lo sta vivendo in queste ore. Da venerdì 17 a mercoledì 22 luglio lo scalo ligure è nel pieno del periodo di massimo afflusso della stagione, previsti circa 130.000 passeggeri tra traghetti e crociere. La conferma dei numeri di Alberto Minoia, presidente e amministratore delegato di Stazioni Marittime. Sono giornate intense, soprattutto per il traffico dei traghetti. Nei momenti di maggiore pressione si registrano tra le 4.500 e le 5.500 auto al giorno in imbarco. Un flusso importante che coinvolge non solo i terminal, ma l'intero sistema della viabilità intorno al porto. Per gestire gli spostamenti è operativo il coordinamento tra stazioni marittime, autorità portuale, compagnie di navigazione, polizia di frontiera, polizia locale, agenzia delle dogane e guardia di finanza.

0: L'obiettivo è accompagnare i passeggeri verso le navi nel modo più ordinato possibile, riducendo attese e rallentamenti. Tra gli strumenti messi in campo anche nuove tecnologie per orientare chi arriva in porto. Una nuova applicazione dedicata ai passeggeri dei traghetti punta a guidare gli automobilisti fino al punto esatto di imbarco come un navigatore interno allo scalo. Un lungo fine settimana che apre la fase più intensa dell'estate. Gli ultimi due weekend di luglio e il primo di agosto saranno infatti i momenti più caldi per il traffico passeggeri. Genova conferma così il suo ruolo centrale nel Mediterraneo, sia per i traghetti sia per le crociere. Oggi il porto è chiamato alla prova più importante, gestire in pochi giorni 130.000 viaggiatori, mantenendo l'equilibrio tra le esigenze dello scalo e quelle della città.
1: Adesso parliamo di Fondazione Carige, che apre la seconda edizione del bando La funzione sociale dello sport, destinato a progetti per l'inclusione delle persone con disabilità e fragilità, degli anziani e dei giovani. Le domande potranno essere presentate entro il 30 settembre. Con l'intervista ci racconta tutto Matteo Cantile.
2: La funzione sociale dello sport. Siamo arrivati alla seconda edizione. La prima edizione, che è stata varata e portata a termine nel 2025, ha avuto un grandissimo successo. Oltre 40 domande sono state presentate alla fondazione. Perché? Perché lo sport è considerato uno strumento attraverso il quale favorire l'aggregazione, superare gli ostacoli, far sì che le persone diversamente abili o comunque con fragilità educative e anche comunque economiche possano integrarsi nella nostra società, ma si guarda anche alle persone over 65 e anche ai giovani, perché comunque lo sport è uno strumento attraverso il quale si favorisce il benessere psicofisico delle persone, in linea con l'inserimento nella Costituzione del valore sociale dello sport all'articolo 33. Questo bando è stato pubblicato due giorni fa sul sito della Fondazione Carige. È necessario andare nella sezione attività e poi nell'attività erogativa. E lì potete leggere il bando e potete comunque capire come strutturare la proposta. Questo bando rimarrà aperto fino al 30 di settembre alle ore 16. La Commissione Sport è assolutamente baricentrica nella consigliatura che della quale faccio parte. Si pone grande importanza e grande significato all'attività e alla funzione appunto sociale che lo sport può avere, e quindi per me è veramente un onore essere presidente di questa commissione.
1: È venuto a mancare Bruno Bolfo, fondatore del gruppo Duferco. L'annuncio è arrivato attraverso le parole di Antonio Gozzi, presidente del gruppo Duferco, per annunciare la scomparsa di Bolfo. Oggi è una giornata molto triste per le donne e gli uomini di Duferco. Ci lascia Bolfo, fondatore del nostro gruppo, l'uomo che ha dato vita ai nostri progetti e che li ha resi grandi. È una vera e propria leggenda nel mondo della siderurgia globale, giovane e brillante dirigente. Poi con il suo ruolo in Italsider nel secolo scorso, nel 79 tentò l'avventura imprenditoriale, fonda San Paolo del Brasile la Duferco insieme a un piccolo gruppo di collaboratori, da qui la storia raccontata da Gozzi rispetto a chi fondò appunto Duferco. 25 anni fa, nel luglio 2001, Genova visse, ospitando il G8, una delle pagine più drammatiche della sua storia. In quei giorni, il Primo Canale fu l'unica TV a testimoniare in diretta un'intera settimana tutto quello che fu anche drammatico con la morte poi di Carlo Giuliani, le immagini che fecero il giro del mondo. Sentiamo Dario Vassallo.
3: Sono passati 25 anni da quei tragici giorni del G8 nei quali la nostra emittente, mentre Genova diventava il centro dell'attenzione mondiale, si trovò improvvisamente a svolgere un ruolo di rilevanza nazionale e internazionale, perché fu l'unica testata in grado di raccontare gli eventi senza interruzioni, seguendo in tempo reale gli sviluppi di una delle pagine più drammatiche della storia repubblicana italiana. Per un'intera settimana, perché partimmo dalla domenica precedente per seguire passo passo tutto l'avvicinamento all'evento, la nostra redazione lavorò senza sosta. Giornalisti, operatori e tecnici garantirono una copertura continua delle manifestazioni, dei cortei, delle conferenze stampa e degli scontri che interessarono il centro cittadino. Le immagini trasmesse, che poi ci vennero richieste da tutto il mondo, dalla CNN al Giappone, concesse dall'editore Maurizio Rossi gratuitamente purché fossero marchiate con il logo dell'emittente, documentarono non solo lo svolgimento del vertice tra i leader degli 8 paesi più industrializzati del mondo, ma anche le tensioni crescenti tra manifestanti e forze dell'ordine, diventando una fonte preziosa per il pubblico. Grazie a una rete di giornalisti distribuiti nei diversi quartieri della città e a collegamenti costanti con la sede centrale di Terrazza Colombo, riuscimmo a seguire l'evoluzione in tempo reale, offrendo un racconto dettagliato di ciò che stava accadendo nelle strade di Genova.

0: Genova, documentando gli sviluppi, raccogliendo testimonianze e mostrando immagini che contribuirono a ricostruire una cronaca estremamente complessa. A 25 anni di distanza, quel patrimonio di immagini conserva un valore che va oltre la cronaca. Molti dei nostri filmati sono stati riproposti in documentari, trasmissioni di approfondimento e iniziative dedicate alla memoria del G8. Accadde in quei giorni. Per Primo Canale rappresentò il momento in cui una televisione locale dimostrò come il giornalismo di prossimità possa assumere una funzione di interesse nazionale quando è chiamata a raccontare eventi eccezionali, un'esperienza che resta ancora oggi una delle pagine più significative nella storia dell'emittente e dell'informazione ligure.
1: Allora adesso cominciamo a rivedere quanto accaduto 25 anni fa, partendo dal 19 luglio, poi ovviamente da quei prossimi giorni, soprattutto lunedì, Primo Canale dedicherà una pagina molto ampia al G8 di 25 anni fa.
0: Prima degli scontri, prima della morte di Carlo Giuliani, prima della scuola Diaz e delle torture nella caserma di Bolzaneto, ci fu il 19 luglio, una giornata che in qualche modo segnò l'inizio del G8 di Genova e che trasformò il capoluogo ligure in una città blindata, sospesa tra l'attesa del confronto politico e il timore di un'escalation di violenza. Una giornata che Primo Canale seguì in diretta, così come fece per le giornate precedenti e come avrebbe fatto per le seguenti. All'alba Genova si presenta irriconoscibile, la cosiddetta zona rossa, cuore del vertice internazionale, completamente isolata da altre recinzioni metalliche, posti di blocco e migliaia di uomini delle forze dell'ordine. L'accesso è evitato ai cittadini non autorizzati. La città vive in uno stato di eccezione che non ha precedenti nella storia repubblicana italiana. In città sono arrivate decine di migliaia di persone provenienti da tutta Europa, associazioni, sindacati, gruppi ambientalisti, organizzazioni religiose e collettivi studenteschi. Accanto a loro vengono segnalati però anche gruppi più radicali, tra cui appartenenti all'area dei cosiddetti Black Bloc, la cui presenza alimenta le preoccupazioni delle autorità. Nel pomeriggio prende il via il primo grande appuntamento pubblico, il corteo per i diritti dei migranti, che vede in testa Don Gallo e attraversa la città con decine di migliaia di partecipanti. La manifestazione si svolge senza incidenti e rappresenta, almeno per alcune ore, l'immagine di una protesta pacifica e organizzata. Il 19 luglio rimane così il giorno dell'attesa, l'ultimo momento in cui sembrava ancora possibile che il confronto tra istituzioni e manifestanti rimanesse entro i confini della protesta democratica. Le vicende che seguirono trasformarono invece il G8 di Genova in una delle pagine più controverse e discusse della storia italiana contemporanea.
1: Il calcio, quello giocato, che in realtà sta vivendo giorni di attesa e di preparazione in vista del prossimo campionato. I ritiri sono al centro dell'attenzione, ma ancora più al centro dell'attenzione c'è il calciomercato, che è roboante per quanto riguarda la Samp, primi colpi anche per il Genoa. Allora vado a salutare insieme, poi a farci raccontare cosa accade a Moene, a Ponte di Legno, Carlo Danani e Simone Galdi. Buonasera a entrambi.
2: Buonasera.
1: Allora partiamo dal Genoa. Carlo, raccontaci questa giornata, una giornata sicuramente forse non positiva dal punto di vista meteorologico, però un Genoa che intanto abbraccia Traoré e che immagino si stia preparando al meglio in vista del prossimo campionato. No. Allora partiamo dalla Samp, andiamo a Ponte di Legno, Temu. Simone, possiamo dire che per ora la Samp sta facendo almeno sulla carta un calciomercato importante, gli ultimi due arrivi lo sono anche altri, che aria si respira?
2: Intanto un'aria di pioggia quella che vi riporto dal centro sportivo di Temu, perché sicuramente il sole del mattino, sappiamo, in quota può cambiare rapidamente il meteo, si è trasformato in un cielo grigio carico anche di tantissime nuvole. Allo stesso tempo, come dicevi giustamente, ci può essere anche il calciomercato con quelle che sono le fondamentali mosse della Samp. In questo momento 5 acquisti, ovviamente Lorenzo Insigne è quello più importante a livello di nome. Dobbiamo sottolineare però allo stesso tempo che non può essere solo questo il mercato della Samp, servono tanti altri rinforzi a partire dal portiere che in questo momento non c'è. A proposito di mercato, ovviamente sono diventati ufficiali Lauritsen e Ravanelli, quindi colpi sicuramente importanti. È la giornata della prima amichevole tra Sampdoria

0: e a Città Verde, una squadra svizzera di semiprofessionisti, cui possiamo dare la formazione ufficiale, quindi la prima titolare della Samp, il primo 11 con Ghidotti in porta, Di Pardo e Cicconi sugli esterni difensivi, Diop e Riccio i centrali di difesa, Henderson a centrocampo con Salvatore Esposito e ovviamente Abilgard in attacco al centro tutino sulle fasce Forte e Sinani. Io concludo dicendo che sicuramente non è questa la giornata in cui si possono avere indicazioni tecniche particolari, però è anche una giornata carica di tensione perché una decina di tifosi ha preso di mira con cori specifici il CEO Sport della Samp, Jesper Fredberg, quindi uno strascico di contestazione rispetto a quello che abbiamo già vissuto e raccontato nel mese scorso. Ovviamente per quanto riguarda le voci e la cronaca della partita rimando a primocanale.it. A voi studio.
1: Grazie, grazie a Simone Galdi, buon lavoro, buona serata a Ponte di Legno. Vediamo se riusciamo intanto poi andare a Moena, ma intanto nel lungo la giornata Carlo Danani ha realizzato un'intervista con uno dei giocatori sicuramente più rinomati, più importanti per il Genoa del presente e del futuro, allenato da De Rossi. Andiamo a sentire la sua intervista.
2: Justin, qual è l'atmosfera in questi giorni a Moena? E poi c'è stato l'ultimo grande olandese con la maglia del Grifone, Kevin Strootman.
3: Yes, the atmosphere here is really, really good. It's a beautiful place to work hard, and we work also really hard to get the fitness level in and the playing style. Yes, Kevin. I know him from Holland, of course. I don't know how he played here, but I know he did a fantastic job, and I tried to do the same thing as Kevin.
4: Qui lavorare stare a Genoa è bellissimo, c'è un bellissimo ambiente, si lavora duramente. Per quanto riguarda Kevin Strootman, io insomma lo conosco, anche se non ci ho mai giocato insomma insieme. Spero di fare bene come ha fatto bene lui qui.
1: Queste quindi le parole del giocatore del Genoa, del portiere del Genoa. Allora direi ci fermiamo qua, poi tutto quello che c'è da sapere sul sito primocanale.it, le interviste ma non solo, le notizie di calciomercato che arrivano da Moena da una parte, da Ponte di Legno dall'altra, con Carlo Danani e Simone Galdi. Io vi auguro un buon proseguimento di serata, buon sabato sera, presto.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nel corso di domenica il tempo sarà in prevalenza stabile e soleggiato in Liguria, con clima ancora piuttosto caldo e abbastanza afoso. Infatti vedete, le minime non scendono sotto i 24-25 gradi lungo la costa. Andiamo a vedere i dettagli partendo dalla provincia di Imperia. Con giornata in prevalenza soleggiata, cieli poco nuvolosi, al più qualche annuvolamento al pomeriggio lungo le Alpi Liguri, ma senza grandi conseguenze, massime intorno ai 30-32 gradi. A seguire, sulla provincia di Savona, situazione simile, con questa giornata di domenica soleggiata, ventilazione debole, mare in prevalenza poco mosso. Anche a Genova e dintorni avremo una domenica caratterizzata dal bel tempo, tanto sole e temperature ancora piuttosto elevate, anche se con qualche grado in meno rispetto alle giornate precedenti. Sul Tiguglio, situazione simile, lungo la costa, ventilazione debole, mare poco mosso e temperature massime intorno ai 30 gradi. E infine sulla provincia di La Spezia, anche qui la situazione chiaramente non cambia, tanto sole e al più qualche annuvolamento al pomeriggio sull'Appennino, ma senza grandi conseguenze. Nella giornata di lunedì prevalgono ancora condizioni soleggiate in Liguria, arrivano comunque correnti più fresche da nord-est che fanno il loro ingresso in Valpadana, la Liguria comunque rimane protetta, non vedrà grandi fenomeni, avremo però un generale calo delle temperature e dell'umidità più sensibile con il passare dei giorni. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Rugoflex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
1: 25 anni fa il G8 di Genova, un G8 che probabilmente qualcuno dice a distanza di tanti anni che ha cambiato il mondo, o qualcuno ha provato a cambiare il mondo. Sicuramente è cambiata Genova in qualche modo, è cambiato anche forse anche il lavoro dei giornalisti, perché quel giorno insomma è stato raccontato qualcosa di straordinario per la città di Genova, ma per l'Italia e il mondo in generale. E uno dei giornalisti che quei giorni erano quei giorni molto molto caldi, erano sul pezzo, era sicuramente Davide Lentini, che ritroviamo con piacere. Ben trovato, Davide.
2: Ciao Matteo, grazie a tutti.
1: Allora, insomma, sono passati 25 anni, naturalmente il ricordo di Primo Canale è un ricordo sempre molto vivo, perché tu sai meglio di me che non c'ero, che cosa è stata Primo Canale per il G8 e il G8 per Primo Canale.
2: Guarda, rivedere queste immagini, ero giovanissimo, sono passati, come dicevi, 25 anni, al di là di un ricordo personale e anche di una crescita professionale, perché senza ombra di dubbio, come dicevi tu, è cambiato anche il modo di fare giornalismo. Lì possiamo dire eravamo giornalisti di strada, da marciapiede, perché in quei giorni abbiamo battuto con tutti gli altri colleghi, alcuni che ancora sono in forza alla redazione di Primo Canale, mi viene in mente Elisabetta Biancalani. Abbiamo davvero monitorato in tempo reale sulla strada quello che stava succedendo. Ma tornando a quello che dicevi all'inizio, ovvero è cambiato il mondo, qualcuno ha provato a cambiare il mondo, io con grande onestà credo che a distanza di 25 anni possiamo dire che sia stato un fallimento quel G8, un fallimento da tutti i punti di vista, perché le cose le vediamo ancora a oggi non sono migliorate, anzi a distanza di 25 anni ci ritroviamo in una situazione ben peggiore rispetto a quello che speravamo di poter migliorare 25 anni fa. Ci metto dentro tutti, perché tutti avevamo una speranza da quel G8. E anche dal punto di vista proprio dei movimenti, che oggi di fatto sono spariti, se vogliamo. Un fallimento per quello che è stata l'organizzazione dell'ordine pubblico, per quello che è stato la gestione della piazza. Sarebbe necessario oggi, a distanza di 25 anni, che venissero ammesse le colpe, al di là delle inchieste e delle

0: possibili sentenze, è necessario secondo me che qualcuno dica sì, è stato commesso un grave errore alla Diaz, a Bolzaneto, in piazza, da parte del governo dell'epoca, dei governi dell'epoca, perché ricordiamo che venne organizzato da uno e gestito da un altro il G8 genovese, e ci dovrebbe essere una missione di colpa anche da chi ha aumentato l'escalation di tensione in quei giorni sulla piazza, e anche ahimè da chi appunto sperava di poter cambiare le cose, ma le cose non sono cambiate.
1: Senti, torniamo proprio alla mera cronaca, naturalmente, perché poi è ovvio che le G8 ancora oggi, come è giusto che sia, fa ancora discutere anche i temi di cui appena hai appena trattato tu. Però tornando proprio invece proprio sul lavoro del giornalista, erano anche non i primi telefonini, naturalmente, perché i telefonini erano già arrivati da qualche anno, però come si diceva prima è stato uno dei primi momenti dove in qualche modo sicuramente il telefono cellulare ha cambiato anche il modo di fare giornalismo.
0: Questo senza dubbio, anche se non c'erano le funzioni che ci sono oggi. Oggi sappiamo bene che dal cellulare con una schedina SIM si può fare molto di più rispetto a quello che comunque abbiamo fatto all'epoca. Oggi gli zainetti permettono di trasmettere proprio con una schedina SIM da qualsiasi parte del mondo. Noi eravamo però molto ben organizzati anche con i mezzi dell'epoca, già all'avanguardia, riuscivamo a trasmettere velocemente le immagini, se non proprio in diretta, da qualsiasi punto della città dove erano le manifestazioni, perché avevamo organizzato con l'intuizione, bisogna dirlo, del nostro editore Maurizio Rossi, tutte le stazioni e i punti di trasmissione più strategici. Ad esempio su Corte Lambruschini c'era la possibilità di trasmettere delle immagini che venivano registrate in piazza per non dover rientrare nella sede, che era un po' più distante da Piazza Dante rispetto appunto ai luoghi nevralgici alla Foce. Salivamo all'ultimo piano di Corte Lambruschini, era stato predisposto un trasferimento via Ponte Radio per poter appunto gestire le immagini e farle arrivare in sede pochissimi minuti dopo la loro registrazione in piazza. Il telefono cellulare permetteva di parlare su quelle immagini in tempo reale, documentando poi quello che stava accadendo.
1: Nulla a che vedere, Davide, con quello che potrebbe accadere oggi, no? Quello che accade non potrebbe accadere, che accade quotidianamente nel nostro lavoro, dove si va su un posto e nella maniera più semplice del mondo, a volte anche se poi l'immagine non è così nitida, ma a volte basta anche un video su WhatsApp e tu sei subito in diretta di fatto. E questo è una svolta epocale, perché quello che raccontavi tu, insomma, di fare questa staffetta, no, con i video che avevate, che raccoglievate di minuto in minuto, poi bisognava portarli nella redazione o comunque dove partiva il segnale. Oggi è tutto obiettivamente più semplice da questo punto di vista.
0: Oggi sarebbe stato davvero molto più semplice, ma come sempre e come dico spesso, quando c'è una organizzazione diversa rispetto all'utilizzo di alcuni strumenti tecnologici, quello che conta è davvero l'efficienza organizzativa. Da questo punto di vista eravamo ben strutturati e ben organizzati proprio per poter essere quasi in presa diretta anche con le immagini, per raccontare come è successo non soltanto a Genova e alla Liguria, ma a tutto il mondo quello che stava accadendo a Genova, perché con i mezzi di Primo Canale, le immagini di Primo Canale, racconti di Primo Canale sono finiti, lo ricordiamo spesso, sulla CNN negli Stati Uniti, da lì praticamente in tutto il mondo.
1: Ecco, tra l'altro Davide, non perché siamo a Primo Canale in questo momento e chi ci sta guardando ovviamente vede il segnale, il segno, il logo di Primo Canale, però obiettivamente tu c'eri, io no, quindi posso dirlo tranquillamente, Primo Canale, e non lo dico perché oggi ne sono fieramente il direttore, però insomma ha dato anche il via e ha ricevuto anche tanti complimenti anche delle big, no? Delle trasmissioni nazionali, delle televisioni nazionali, dei media nazionali. A volte anche una realtà locale può insomma tracciare una retta, può dare a tutti un modo anche di lavorare, perché molti anche dei colleghi, anche nazionali, negli anni che ho incontrato da quel G8 di Primo Canale, non so se hanno imparato qualcosa, ma hanno comunque avuto una bella, la parola lezione è brutta, però hanno avuto molte indicazioni che sono arrivate da quella giovane redazione, poi eravate tanti giovani, eravate.
0: Sì, sì, le immagini che state facendo lo dimostrano impietosamente, gli anni sono passati. Di fatto però hai perfettamente ragione, ci stupimmo una sera perché al di là di lungo lavoro,

0: Iniziava molto presto la mattina, eravamo tutti quanti lì. Ricordo che vivevamo di fatto attaccato alla redazione, c'era tutto lo staff tecnico e giornalistico in un albergo. Attraversavamo la mattina la strada per poter arrivare proprio in redazione molto presto. Dicevo, eravamo praticamente sempre lì al lavoro. Una sera guardammo il TG5 e in maniera così un po' a sorpresa ci accorgemmo che dedicò il servizio di apertura, all'epoca il direttore era Enrico Mentana, proprio all'impegno e al ruolo di primo canale, l'importanza di una televisione locale, regionale, su un evento così importante con i riflettori del mondo puntati sulla città di Genova. La forza era quella di conoscere la città, le strade, tutto quello che invece i grandi inviati, cronisti di tutte le TV mondiali, dei giornali, delle radio non potevano fare perché non conoscevano quella città ed è lo stesso la nostra città, ed è lo stesso problema che hanno avuto anche le forze dell'ordine arrivate a dare rinforzi da Roma e da altre città d'Italia, si sono ritrovate a dover gestire l'ordine pubblico in una città che era un po' più complicata rispetto a quello che potevano immaginare, anche perché sappiamo qual è la conformazione di Genova. Ecco, per noi la grande forza era invece proprio quella, conoscere la città e poterla raccontare, anche se pur sempre.
1: Ecco, tra l'altro, Davide, proprio per continuare a parlare di quegli anni, rivedendo le immagini in tutti questi anni, appunto, lo dicevamo prima, eravate una redazione di giovani. Questo è un'altra peculiarità importante di Primo Canale di quegli anni.
0: Guarda, sì, ed è stato anche un bene, anche perché oggi stare tutte quelle ore in giro per Genova da un punto all'altro a piedi, non so se riusciremmo a farcela. Battute a parte, direttore molto giovane, Ilaria Cavo, io e lei siamo della stessa annata, 1973, fate i conti, avevamo 27 anni, no, forse qualcosa di più, comunque 28, era pur sempre una redazione dinamica, c'era anche chi era più giovane, però. Ripeto, quella è stata la nostra forza, la velocità, anche il fatto di in quei momenti mettere davanti davvero il lavoro, la professionalità e tenere da parte i sentimenti, perché vedere questa immagine a distanza di 25 anni è davvero un tuffo al cuore e io mi chiedo ancora oggi come abbiamo fatto in quei momenti a dico, mantenere una certa lucidità nel fare i cronisti, tutti quanti noi ci siamo trovati di fronte a una situazione ben più grave e pesante rispetto a quella che potevamo lontanamente immaginare. E credo che non devo essere io a dirlo, però mi fa piacere ricordare l'impegno di tutti gli altri colleghi. Siamo riusciti davvero a fare un lavoro egregio proprio nel essere cronisti fino in fondo.
1: Assolutamente sì, poi Primo Canale, naturalmente tu lo sai, anche se poi hai lasciato Genova, ma naturalmente segui tutto, è rimasta per fortuna non la televisione del G8, è cresciuta anche negli anni ed è rimasta sicuramente un punto di riferimento per il territorio, soprattutto naturalmente sulla cronaca, su quello che accade ogni giorno nella nostra regione, insomma come se non dico battesimo perché Primo Canale ovviamente era già in vita da diversi anni, però è come se quell'imprinting, no, di quei giorni avesse dato proprio a tutta la struttura proprio in là per poi avere una strada tracciata negli anni.
0: Eh sì, perché se vogliamo il canale All News che è oggi primo canale è nato proprio dopo l'esperienza del G8. Intanto perché prima c'era un altro tipo di programmazione, sempre con delle finestre informative, sempre con grande attenzione a quello che succedeva in tutta la regione, con la prima TV che ebbe le redazioni distaccate nelle varie province. Però dopo quelle 2 settimane di maratona completa dedicata al G8, alla fase preparatoria e poi vivere in tempo reale quello che stava accadendo, ha portato alla scelta, e lì ricordo bene quei giorni su come abbiamo deciso di riorganizzare il lavoro e la redazione ha portato, dicevo, alla scelta di abbandonare altri tipi di programmazione per concentrarsi totalmente sul mondo news, nel raccontare Genova e la Liguria minuto dopo minuto, iniziando già la mattina molto presto, quando ancora non c'erano prima del G8 delle trasmissioni ad hoc, si iniziava un po' più tardi in diretta e venne affidato proprio a me il ruolo di aprire questa fascia informativa già alle 6:45. 5 all'epoca, con la rassegna stampa, gli aggiornamenti sul traffico, sul meteo, tutte le ultime della notte, il racconto di come una regione si sarebbe svegliata e quello che poi sarebbe accaduto durante il corso della giornata. E da lì

0: dalle 6.45 arrivare fino alla sera sempre in diretta, modello che ancora oggi portate avanti.
1: Assolutamente sì, grazie, grazie a Davide Lentini. Io ti aspetto naturalmente lunedì sera, spero che tu possa essere presente alla Terrazza Colombo per questa trasmissione che stiamo preparando proprio per il 25esimo anniversario del G8. Spero in presenza e se non sarai in presenza naturalmente ti aspetto collegato.
0: Ci provo, grazie a voi.

0: Quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Buonasera, buonasera, bentrovati alla lounge di Terrazza Colombo. Siamo nella nostra sala sud e stasera torniamo a occuparci di tecnologia e di futuro. Lo facciamo insieme a ospiti prestigiosi che vedete già seduti. Cristina Battaglia, grazie di essere con noi, buonasera.
1: Grazie, buonasera.
0: Program manager dell'ecosistema dell'innovazione del progetto RISE, poi ne parleremo. Buonasera a Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto Italiano buonasera. Di Tecnologia buonasera. E anche a Riccardo Battaglini, direttore business e servizi di Liguria Digitale.
2: Buonasera.
0: Ma come già nel nostro primo incontro chiedo al professor Lorenzo Cuocolo, presidente di Fondazione Carige, di raggiungermi al centro del palco per presentare un po' questo secondo nostro appuntamento qui in terrazza, parte di una settimana molto interessante che avete organizzato.
3: Sì, grazie, è una settimana che organizza l'università insieme a Fondazione Carige, a Fondazione Ambia e una serie di altri partner istituzionali. È una settimana dedicata a una quarantina di ragazzi. Riusciamo per fortuna, grazie a questa forte collaborazione con altri soggetti, ad erogare i corsi a titolo gratuito e vuole essere l'opportunità per spiegare ai ragazzi e formare i ragazzi sui temi della sostenibilità. E voi direte: cosa c'entra la tecnologia con la sostenibilità? Vedremo che c'entra moltissimo, perché parlare di nuove tecnologie, di intelligenza artificiale, ha delle implicazioni molto forti sulle tematiche di sostenibilità ambientale e di sostenibilità sociale. Si pensi ai temi dell'inquinamento, ma si pensi anche al tema dei posti di lavoro. Quindi c'è un'interconnessione strettissima. Oggi abbiamo scelto di farlo con alcuni dei massimi esperti nazionali e non solo nazionali sulle tematiche tecnologiche, e quindi avremo molto da imparare.
0: Grazie, grazie mille professor Cuocolo per essere stato con noi, bravi. Va bene, vediamo se riesco a rientrare in scena entro un quarto d'ora o se invece devo restare lì a lottare col microfono. Tecnologia e tentativo di mantenere l'ambiente pulito e magari anche migliorarlo, visto che insomma non sembra stare benissimo il nostro pianeta da questo e anche da altri punti di vista. Professor Metta, comincio con lei. Qual è la relazione tra la tecnologia e la sostenibilità? La tecnologia è stata anche causa dei cambiamenti climatici nel corso degli anni. È possibile che oggi possa invece essere il fautore di una regressione dei danni che abbiamo provocato al pianeta?
2: Facendo un pensiero globale su quello che abbiamo fatto nella nostra storia, abbiamo usato la tecnologia e giustamente, senza saperlo, abbiamo cominciato a creare un problema ambientale, banalmente l'inquinamento, ma poi molto più seriamente il cambiamento climatico. Questo diciamo senza saperlo fino a un certo punto, perché dovete sapere che c'è un articolo del 1898 che propone o fa uno studio relativamente semplice in laboratorio, dimostrando che la CO2 comunque produce effetto serra. Quindi diciamo un segnale forse potevamo averlo, però è chiaro che collegare un esperimento poco conosciuto fatto in un laboratorio, insomma, due secoli fa o quello che è, rispetto a capire che invece le emissioni potessero creare un problema, è una questione un po' più complicata. Poi c'è un articolo in realtà famoso, uno studio della Exxon, mi pare, del 70 e qualcosa.
0: Exxon, quindi una delle sette sorelle.
2: Esattamente, quindi uno studio comunque degli anni 70, che comunque invece mette dei paletti o dà una visione abbastanza certa di quello che potesse essere l'impatto. Ebbene, però noi della tecnologia abbiamo bisogno, questo qui è inutile dirlo, la qualità della vita dell'uomo

0: L'uomo è cresciuta perché c'è una tecnologia. Questo è vero, poi ci sono delle teorie molto belle, molto interessanti del perché siamo così creativi, perché realizziamo tecnologia. È una cosa che dipende anche da come manipoliamo le cose, da come è evoluto il nostro cervello, quindi molto interessante, però fatto sta che noi siamo in simbiosi con la tecnologia. Oggi viviamo con un certo standard di vita perché abbiamo realizzato un sistema tecnologico, un'infrastruttura. E quindi l'altra cosa che possiamo dire è che non possiamo tornare indietro, questo è evidente, perché non credo che nessuno sia disposto a vivere in un mondo dove, non lo so, l'antidolorifico non è disponibile. Dire una cosa che sembra semplice, però in realtà, voglio dire, è un cambiamento cruciale del modo in cui possiamo garantirci una qualità della vita. Banalmente l'agricoltura non funzionerebbe senza tecnologia, i fertilizzanti, possiamo pensare quello che vogliamo, ma la terra che coltiviamo non sarebbe produttiva abbastanza senza fertilizzanti.
1: No, ma c'è forse quindi, qualcosa di più profondo
0: e quindi,
1: ancora, no?
0: Quello che volevo dire per chiudere è che dobbiamo prendere la tecnologia a questo punto e trovare il modo di fare quel passaggio di sostenibilità ambientale che non può che essere basato sulla tecnologia.
1: Certo, anche perché a quello studio del 1898 si sarebbe potuto opporre qualcuno con una corretta obiezione a dire sì, è vero che può provocare dei danni all'ambiente e far male, però avremo l'aeroplano, avremo il treno veloce, avremo l'agricoltura con delle tecnologie che ci consentiranno di sfamare milioni di persone, miliardi di persone senza quel problema delle carestie che invece adesso continuiamo a leggere sui nostri giornali e discutere. Quindi, insomma, la tecnologia ha avuto un ruolo centrale, non può essere solo demonizzata. Ora forse è lo switch, no? Il cambio. Bisogna rendere la tecnologia capace di superare quelle che sono le storture che si sono generate. Lei, diciamo, da un punto di vista pratico, la vede questa possibilità davvero?
0: Sì, volevo arrivare proprio a questo punto. La tecnologia a questo punto diventa il motore della sostenibilità. E allora ora, banalmente, la transizione energetica, grosso problema tecnologico perché tutti i materiali che, partendo dai pannelli ai materiali che usiamo per costruire i mulini, piuttosto che i materiali che consentono di valorizzare, non so, la CO2, le possibilità di catturare la CO2 dall'acqua di mare, è basato su una tecnologia che può essere sviluppata ulteriormente e diventare competitiva anche dal punto di vista del costo, già lo sta diventando, e diventare il motore di una transizione energetica. Poi, accompagnata a questo, rimane il problema dell'agricoltura. Noi adesso emettiamo il 5% circa della CO2 dovuto alla produzione di ammoniaca, che è componente di partenza per i fertilizzanti. Quindi intervenire 5% è più di quello che mettono gli aeroplani.
1: È tanto,
0: giusto per capirci,
1: tanto,
0: tantissimo. Sì. Quindi, però non ne possiamo fare a meno. E quindi questo ragionamento già ci deve dire che noi dobbiamo migliorare i processi elettrochimici che ci consentono di produrre le varie composti che ci servono in agricoltura da una parte, in medicina dall'altra. Cioè, vogliamo mantenere una qualità della vita, anzi vogliamo migliorare tantissimo, ma per farlo dobbiamo essere certi e chiari che sviluppiamo delle tecnologie. Poi, spostandosi sempre su un conto della transizione energetica, un conto è anche nuove sistemi di produzione energetica, si parla da 50 anni di fusione nucleare, magari ne servono altri 30 a 40 per arrivare a produrre energia per fusione, e tempi lunghi, ma è tutta tecnologia. Tra l'altro, le centrali, cosa interessante, sono centrali dove non ci può entrare, no? Perché non, diciamo, c'è una questione di radioattività, ma hanno necessità di essere mantenute, e quindi è un luogo perfetto dove mettere i robot. Quindi è una serie di elementi che, una volta che li mettiamo tutti insieme, capiamo che se vogliamo mantenere il progredire della nostra economia, della nostra qualità della vita, la tecnologia è l'elemento fondamentale.
1: Ha già inserito un tema che poi dopo magari affronteremo, quello del lavoro, quello del rapporto tra tecnologia e lavoro, perché quando parli di robot, ma più banalmente quando parli di automazione, non so, delle gru del porto o delle macchine che guidano da sole, dei camion che vanno da soli, i treni che

0: vanno da soli. Cioè, è chiaro che poi presto o tardi emergerà anche un problema occupazionale o comunque insomma di fare i conti con questa diffusione. L'ultima domanda di questo primissimo intervento gliela farei su chi paga questo tipo di studi, perché se lei mi dice guarda io sono pronto a costruire un aeroplano completamente elettrico che si ricarica con pannelli solari, quindi non costa nulla l'energia, viaggia, e io ci metto 1 miliardo pronto perché mi piace avere l'aereo che fa così, che mi permetterà risparmio e sarà un enorme progresso, se invece mi dici guarda, ti posso far passare da emissioni 5% a emissioni 3%, e io ti dico, ma se nessuno mi obbliga, perché devo investire del denaro in studi così complessi? C'è qualcuno pronto a pagare? Chi sono i governi, per esempio?
1: Un paio di considerazioni. Intanto una tecnologia più efficace, alla fine è una tecnologia che costa meno, quindi è il mercato che prima o poi, diciamo, se c'è un'innovazione tale da far risparmiare il 2% dei consumi di, diciamo, dell'aviazione, questa ripaga, questo qui è certo. La ricerca però che serve per lo sviluppo delle tecnologie, ci sono due strade, c'è ovviamente il pubblico e c'è il privato, e qui la tipica cosa è una combinazione delle due. Draghi dice che l'Europa, fortunatamente o sfortunatamente, 80% è pubblico, il 20% è privato, che evidentemente non funziona benissimo. Nord America fa l'opposto, fa 80-20, ma dove 80 è il privato. Questa considerazione
0: sono
1: da 4, fare.
0: Sono in 4 quei privati, però vabbè.
1: Sono un po' più di 4. No, oggettivamente l'investimento complessivo è molto elevato, ed è molto elevato però perché c'è un contributo privato importante. Il pubblico non ha fatto zero, perché voglio dire, le fabbriche di Tesla ci sono perché sono state detassate pesantemente, quindi l'aiuto di Stato è visto come una cosa possibile, che ha permesso effettivamente poi agli Stati Uniti in questo momento di fare politica industriale in maniera anche aggressiva, peraltro, però è una politica industriale, hanno deciso che vogliono fare 3, 4, 5 cose, quelle cose sono favorite, è importante. Ora forse vogliono fare tutto quasi, mm-hmm, però sicuramente sugli aspetti tecnologici hanno fatto un investimento molto mirato. La Cina ha fatto lo stesso, quindi forse un pensiero su che cosa si può fare per incentivare attraverso il pubblico una ricerca che però deve poi essere anche privata, lo dobbiamo e lo possiamo fare. Però è chiaro che deve esistere una fase in cui la novità arriva da un finanziamento a fondo perduto, tipico investimento di ricerca del pubblico, per passare poi in una fase di transizione dove, se non interviene il privato, la ricerca finisce lì, perché esiste un limite anche a quello che può fare il pubblico, questo è molto chiaro.
0: Non c'è dubbio. Molto interessante, e sicuramente apre degli scenari anche di modelli, no? Tra la Cina, che ha il suo modello che noi credo non vogliamo replicare, almeno non del tutto, gli Stati Uniti, che anche loro mi sembrano andare verso, diciamo, un sistema con una regolamentazione che favorisce solo alcuni e poco altri, e l'Europa, che sembra il posto più bello e più giusto in cui vivere, ma che però è anche quello dove le cose funzionano peggio dal punto di vista degli investimenti. Vedremo.
2: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 29 luglio, Divite Zero San Pellegrino, vari tipi 750 ml, due pezzi a 1,10€. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!

Cristina Battaglia, intanto le chiedo, così anche perché c'è un po' di pubblico a casa in questo momento collegato in streaming e poi che guarderà questo programma nelle sue varie repliche, che cos'è questo progetto Rise, che è molto interessante, poi qualcuno lo chiama Raise, qualcuno lo chiama Rise, ma insomma chiamiamolo come ci pare, quello è.

0: è un ecosistema dell'innovazione, quindi un partenariato pubblico-privato. Le percentuali sono di investimento sono quelle tipiche europee, 80 pubblico, 20 privato, quindi riflettevo sui numeri che diceva il professor Metta, sono esattamente questi. Che cosa significa? Significa aver utilizzato esattamente il paradigma che dicevamo, cioè provare a portare la tecnologia a servizio della sostenibilità, sostenibilità in tutte le sue declinazioni, quindi non solo ambientale, che è fondamentale, ma anche economica e anche sociale. Quindi sviluppare tecnologia, non fare ricerca. RAISE è un partenariato che mette insieme l'IT, abbiamo partner Liguria Digitale, l'Università di Genova, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, tante piccole e medie imprese del territorio. Declinare la robotica e l'intelligenza artificiale, perché è un ecosistema che sviluppa tecnologie in questi due settori, e provare abbiamo tentato di identificare delle verticali applicative che appunto rispondessero ai bisogni della sostenibilità, ai bisogni della persona. Essendo fondi di natura europea, questo è quasi obbligatorio, perché RAISE è finanziato sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sul PNRR, e quindi il tema della sostenibilità è un vincolo. Qualunque progetto europeo si presenti, anche nell'ambito di Horizon, delle programmazioni europee, hanno ormai, come dire, il vincolo di rispettare questi aspetti in vari modi, e lo vedremo. Noi però l'abbiamo, come dire, tradotto in una scelta appunto di sviluppo tecnologico, quindi ambito città inclusive, quindi la tecnologia a servizio di una città che deve accogliere, poi magari faremo qualche esempio per intenderci, la tecnologia per la medicina di precisione, la medicina predittiva, per la cura remota, e quindi di nuovo la persona evidentemente al centro, è anche una visione, diciamo, di sanità, quindi un supporto tecnologico, una visione di sanità diffusa, più efficiente, e qui siamo sempre evidentemente su un tema di sostenibilità sociale molto profondo. La protezione dell'ambiente, la tecnologia a supporto e a protezione dell'ambiente costiero, marino, terrestre, e quindi qui di nuovo aiutare tutto quello che è la tutela dell'ambiente, della biodiversità, attraverso l'impiego di robotica e intelligenza artificiale e la valorizzazione anche di questo ambiente. E poi c'è il tema economico, che è molto ben rappresentato dall'applicazione di queste tecnologie in ambito portuale. Perché molto ben rappresentato? Perché dentro il porto la tecnologia nei nostri progetti è stata utilizzata per efficientare i processi e quindi migliorare l'approccio economico, diciamo, di un mondo come quello logistico e portuale, per garantire sicurezza alle persone e quindi controllo delle merci, sicurezza degli addetti, ma anche perché il porto diventi più sostenibile sotto il profilo ambientale, quindi dell'impatto. Questa è una città ovviamente che discute moltissimo su questo aspetto. Il tema interessante non è stata solo declinare il tema della sostenibilità e della tecnologia che accompagna la sostenibilità, è stato anche quello di prendere la Liguria e decidere che fosse una sorta di laboratorio a cielo aperto. Cioè il tema è anche come queste tecnologie possono maturare dal punto di vista tecnologico, quindi noi abbiamo un parametro, c'è un parametro che utilizziamo che è il TRL, che misura proprio la crescita, la maturità tecnologica, la prossimità al mercato della tecnologia. Tecnologia si valida in laboratorio, poi si valida in ambienti, come dire, controllati, poi arriva in un ambiente reale. Pensate all'intelligenza artificiale che deve imparare, addestrarsi, essere sempre più performante, i robot messi all'acquario di Genova o in altri luoghi molto affollati hanno avuto in 3 anni la possibilità di imparare,
1: interagire.
0: Passatemi il termine, interagire con persone di vario tipo, di varie fasce di età e via dicendo. Quindi questo è un esempio piccolo, ma per intenderci tutta la Liguria è stata, dal mare alla costa agli ospedali, tutti e 3 gli ospedali genovesi, Galliera, Gaslini e San Martino, i più, diciamo, impegnati nelle nostre attività di ricerca, sono stati pesantemente coinvolti, e sono stati coinvolti i territori, cioè il territorio del comune di Genova è stato un luogo di sperimentazione, non solo il porto evidentemente. Quindi sostenibilità, sperimentazione, centralità della persona e tentativo quindi di utilizzare la tecnologia per essere più sostenibili dopo un lungo periodo, lo diceva bene il professor Metta, dove la tecnologia è stata vista invece come un elemento contrario, no? Alla sostenibilità.
1: E dal suo punto di osservazione come siamo a livello mondiale? Cioè c'è ancora tanta strada da fare? Io sono abbastanza appassionato di quei video che si vedono su YouTube in cui si vedono cose cinesi, per dire, no? Lo devo sempre ribadire, non è che la Cina sia per me

0: è un punto di riferimento e penso anche che poi quel certo tipo di governo favorisca anche determinati investimenti, no? Tanto non è che bisogna rispondere a delle esigenze come le nostre di trasparenza, di sostenibilità dell'investimento, si possono fare intere filiere in perdita se si desidera portare avanti un progetto, lo si fa senza tanti pensieri. Non ci sono banche centrali europee, non ci sono vincoli di stabilità, non c'è niente di quello che diciamo viviamo noi. Però in effetti loro sembrano nel 2050 in molte cose, no? Dal drone che ti porta il cibo direttamente sulla scrivania dell'ufficio, alle macchine a guida autonoma che ci sono anche negli Stati Uniti. Mi sembra che noi di queste cose parliamo più che fare. Cioè, non so se l'ecosistema generale delle nostre imprese anche ha veramente capito che cosa si può fare con la tecnologia che già oggi è a nostra disposizione.
1: Allora, certamente ci sono fattori di scala sotto il profilo degli investimenti veramente rilevanti. C'è anche un approccio, io credo, molto diverso, forse ne parlavamo anche col professor Mettano molto tempo fa, questi robot cinesi che fanno moltissime cose, ma in realtà poi di utile non è detto che facciano qualcosa. L'approccio europeo da questo punto di vista è un approccio culturalmente diverso, no? Quindi interrogarsi sull'utilità del robot come caregiver, come persona che può assistere, e lavorare in modo non solo sulla tecnologia, ma in modo straordinariamente multidisciplinare. Questi robot vengono addestrati da personale addetto, psicologi, psichiatri, persone che possono fare in modo che questi oggetti messi a contatto con una persona in una fase riabilitativa post ictus o in fasi non facciano gaffe, perché il problema è che quando si mette un robot a fianco di una persona che ha una difficoltà, il robot deve non solo rispondere a una domanda come si fa il pesto, ma deve essere in grado di creare quell'atteggiamento empatico che sembra assurdo ma richiede un'attenzione enorme. Quindi è un approccio molto diverso. Certamente il tema degli investimenti e anche dell'infrastruttura tecnologica è un tema insomma, che su cui siamo molto indietro da questo punto di vista, ecco, su cui certamente il vecchio continente è molto indietro. In termini di competenze, non so, sono curiosa anche di sentire i colleghi. Io credo che da questo punto di vista, dal punto di vista proprio delle competenze, delle capacità, non siamo così indietro. Credo che quello che ci differenzi sono gli investimenti privati, certamente, lo dicevamo prima, e credo anche appunto l'infrastruttura tecnologica diffusa debba fare un salto di qualità evidente per inseguire, come dire, questa grande produzione di dati, questa grande necessità di elaborarli e di gestirli.
0: Visto che lei ha, come dire, esperienze un po' in tutti i campi, io ho conosciuto Cristina Battaglia che faceva la candidata in un comune, mi ricordo di aver moderato un dibattito e sono tornato a casa e ho detto: beh, brava questa Battaglia, ha perso, perché i bravi non sempre ce la fanno.
1: Può essere stata, come dire, una fortuna.
0: Magari meglio, esatto, magari è andata meglio così, però vorrei capire cosa manca ai privati, cioè nel senso, ok, no, prima Metta l'ha spiegato bene, no, il fatto che da noi l'investimento è più pubblico che privato, cos'è un'abitudine nostra? Allora, di...
1: C'è un tema economico di struttura di questo, se parliamo dell'Italia, la prevalenza delle piccole, piccolissime imprese, poche, medie e pochissime grandi, fa sì che evidentemente i grandi investimenti siano molto più complessi e siano ovviamente di dimensioni ridotte. Si cerca di lavorare molto sulle filiere delle piccole e medie imprese, sui cluster, sulle aggregazioni, però è chiaro che rimangono piccole imprese. Abbiamo tra l'altro tanta qualità e tanta capacità di innovare in soggetti però che sono piccoli e rimangono piccoli, quindi con un basso livello di patrimonializzazione, con una certa difficoltà a reperire investimenti. Quindi c'è un tema certamente finanziario e un tema di struttura imprenditoriale che è profondamente diversa da quella che... Quindi la piccola impresa ha un'idea molto brillante, cerca il progetto che ha una taglia magari di 400-500 mila euro, perché di più non regge dal punto di vista poi della capacità, e quindi poi quello scale up, quella capacità, no, di andare veloci e di andare rapidi al mercato non è così imponente come quando invece c'è un investimento di capitali da parte di una grande impresa che magari è un filo più rigida e meno innovativa, però certamente ha una struttura e una capacità di spesa, una capacità di investimento enormemente superiore.
0: Ora, lo dico a Cuoccolo che guida una fondazione bancaria, qualche tempo fa ho fatto il conto del denaro arrivato a Genova da alcune cessioni eccellenti di società, di capitali genovesi. Non c'è Elon Musk, ma Warren Buffett sì. Quindi...

0: quindi volendo genovesi in cui 500.000 euro sono l'argent de poche, ce ne sono più di uno, quindi insomma, speriamo che possano invece essere attirati non tanto, credo io, perché poi io sono abbastanza cinico da questo punto di vista, non da un mondo migliore, ma ad un investimento molto ben remunerativo, perché poi probabilmente le tecnologie portano anche a investimenti che possono remunerare.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Riccardo Battaglini. Allora, Liguria Digitale fa un lavoro molto importante, lo sappiamo tutti, insomma, per chi vive in questa regione. Avete fatto cose un po' in tutti i comparti, dove c'è tecnologia nella regione, dal punto di vista pubblico, ma anche privato, c'è Liguria Digitale. Intanto noi possiamo già cominciare a proiettare magari qualche slide che lei ha preparato per questo nostro incontro. Sì, le possiamo vedere, eccole qua, però insomma, tanto per fare anche un po' di quadro di quello che state facendo voi.
1: Sì, sì, allora dunque, le slide le ho preparate anche per, con lo scopo di lasciarle come, come documento che possa essere utile anche ai ragazzi, e raggruppano un po' di punti di vista sul tema in particolare dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie, poi magari ne trattiamo qualcuna, tipo quella che è alle mie spalle. E Liguria Digitale sicuramente, come sapete, è una società che lavora tendenzialmente per gli enti pubblici liguri, e quindi come mission ha proprio quella di fornire servizi al cittadino fondamentalmente. Per farlo oggi più che mai sono necessarie infrastrutture e tecnologie anche di ultima generazione. Noi siamo, crediamo molto in queste nuove tecnologie, perché effettivamente soprattutto l'arrivo dell'intelligenza artificiale ci permette, ci permetterà di semplificare tantissimo i processi della pubblica amministrazione. Apro una parentesi, perché uno dei nemici degli investimenti spesso è anche la burocrazia, non dimentichiamolo, no? Perché passa la voglia a volte a fare impresa nel nostro paese. E l'altro grande nemico dell'innovazione rispetto magari ai mercati cinesi è sicuramente la privacy. Sono due parole chiave che spesso, se non usate con moderazione, possono essere i nemici, anche questi nemici degli investimenti, per gli investitori. Tornando a noi, in questo momento stiamo iniziando a portare l'intelligenza artificiale negli uffici dei dipendenti pubblici, cioè cerchiamo di ci stiamo costruendo un'infrastruttura nostra, quindi cercando di rispettare quella che è la sovranità tipica europea dell'infrastruttura, e rendendo disponibili in modo controllato, quindi protetto, funzioni di intelligenza artificiale in qualunque momento e in qualunque tipo di attività che deve fare un dipendente pubblico, dal controllare un bando, da accelerare una pratica di finanziamento, dal calcolare la miglior lista d'attesa possibile per ridurre il tempo di attesa del singolo cittadino. Questo perché oggi questi strumenti, oramai che usiamo tutti, ce li abbiamo tutti sul cellulare, facciamo ricerche in continuazione, usiamo questi strumenti per arrivare a elaborare meglio quello che può essere il nostro compito quotidiano, hanno però un problema nel pubblico, che per poter elaborare questi progetti, queste diciamo, elaborazioni fatte con questi strumenti, devi consegnare i tuoi dati a non sai chi, perché faccio un esempio vero. Qualche tempo fa sono stato chiamato da un direttore regionale dicendo: guarda, io vorrei provare a usare questo strumento, ma dovrei consegnare questo set di dati per farmi fare questa elaborazione, e ho paura a darle, perché magari che uso ne potrebbero fare. Ecco, effettivamente è vero, perché noi consegnando dati a questi motori, cioè GPT, qualunque di questi, in effetti

0: Abbiamo due risultati. Il primo, oggettivamente abbiamo un ritorno utile per il nostro lavoro. Magari in pochissimo tempo viene letto un documento, prodotto un elaborato, una sintesi, un Excel, una presentazione. Dall'altra contribuiamo un pochino ad arricchire quel modello, magari con delle informazioni molto precise che abbiamo solo noi. Poi, per carità, non è che le troveremo in vendita da qualche parte, almeno speriamo, però sicuramente li mettiamo in circolo. Quindi nostra mission legata a questo settore in particolare della nuova tecnologia è costruire un'infrastruttura privata dedicata ai soggetti pubblici per i quali forniamo servizio, proprio per garantire complessivamente il fatto che qualunque dato, soprattutto quelli sanitari, non escano mai dal nostro controllo, cosa che tipicamente invece non succede quando usate un qualunque device. Quindi questo è per riassumere un po' quello che facciamo.
1: E il pubblico, diciamo, ha questa voglia di investire in tecnologia? Ogni tanto sembra di sì, no? Ci sono delle app magari molto ben fatte, ci sono dei meccanismi che semplificano la burocrazia, poi altre volte invece sembra di no. Non mi ricordo quale ente pubblico una volta mi dette recentemente il numero del fax.
0: No, che, fax non ci credo. No.
1: Giuro. Ora, se non sbaglio... No, non lo voglio dire, perché magari mi sbaglio e non voglio attaccare un'istituzione dello Stato, però una di quelle, diciamo, con cui si può interagire.
0: Il desiderio c'è. Devo dire che poi, se consideriamo in particolare l'ente regione, che è un ente che è nato, se non ricordo male, nei primi anni 70, e quindi incominciamo ad avere un turnover significativo delle persone che storicamente l'hanno costituita o che erano rimaste ancora come età proprio anche anagrafica, oramai prossima alla pensione. Quindi c'è una discreta introduzione anche di nuove generazioni. Chiaramente il desiderio c'è, perché chi entra adesso nel pubblico viene da una vita privata abituata a usare strumenti che deve ritrovarsi anche in ufficio, quindi c'è questa spinta. Purtroppo ci sono dei fenomeni tipici del pubblico in Italia e in Europa, dove in realtà nasce l'opportunità di finanziamento attorno alla quale devi costruire il progetto. Non è tanto il contrario, che dici devo rivoluzionare, quindi mi vado a prendere il finanziamento come lo voglio io. Quindi si inseguono un po' queste cose. Noi cerchiamo molto spesso di portare avanti una linea comune facendo un collage di tutte quelle che possono essere le opportunità e per metterle a fattor comune. Desiderio c'è comunque, perché oggi ci poniamo... adesso riprendo un attimo il tema delle liste d'attesa in sanità, perché è molto, molto sentito in tutta Italia. Ecco, probabilmente l'arrivo della nuova tecnologia dell'intelligenza artificiale fa sperare un po' tutti che sia la soluzione di tutti i mali, no? Perché effettivamente fosse un problema storico di inefficienza del sistema. Non è vero, nel senso che sicuramente la nuova tecnologia ci sta aiutando a capire come addirittura predire diciamo dove la gente non si presenterà per liberare posti e fare in modo, certo, che ci vada qualcun altro, piuttosto che a capire quali sono i fattori che potrebbero generare un rallentamento di traffico e far tardare una persona al proprio appuntamento. Però tutto questo ha un limite, nel senso che l'efficienza che puoi introdurre in un sistema così complesso con nuovi strumenti viaggia nell'ordine del 10-15%. Poi c'è un limite nel quale, se hai bisogno di fare 10 visite in parallelo ai 6 medici...
1: Esatto, perché questo è un problema...
0: Neanche forse il robot cinese o speriamo del nostro Istituto Italiano di Tecnologia riuscirà adesso, un giorno a fare al nostro posto anche questo.
1: Adesso voglio chiedere a Meta di farci sognare con i robot e capire, insomma, di disegnarci un po' il futuro che verrà. Però quello che diceva Battaglini è vero, perché io ricordo che quando Regione mise in fuori quella bellissima app Prenoto Salute... Il problema era che funzionava benissimo l'app, ma metteva ancora più in evidenza il fatto che, perché un conto è cercare di prenotare chiamando un numero e non ti risponde mai, almeno non sai se il tuo appuntamento, se invece dopo un minuto prenoti, e però prenoti per marzo 2032.
0: Sì. Tenete presente ora che c'è, diciamo, con i nuovi sistemi attuali c'è un altro fenomeno anche interessante, che se disdico dopo un secondo è di nuovo libera.
1: E questo è molto importante.
0: Quindi lo spreco è
1: a zero,
0: bassissimo.
1: Molto a zero.
0: È chiaro che c'è un limite fisiologico.
1: Vabbè, non c'è alcun dubbio, c'è anche chi proprio non si presenta senza, però c'è quell'idea di pagare il ticket, non so se si fa o non si fa,
0: no,
1: si fa forse.
0: No show ora è

0: sanzionabili, sì, sì, però purtroppo sono fenomeni che a zero non arrivano mai.
1: No, non arrivano mai. Allora, professor Metta, entriamo un po' nel futuro, visto che abbiamo parlato molto di robotica anche, no? Intanto le chiedo se aveva ragione Asimov, se possiamo stare tranquilli, le tre leggi della robotica saranno rispettate sempre e quindi che di fatto un computer non ci danneggerà mai e difenderà se stesso, ma non danneggiando noi, quindi insomma, le prime due regole devono essere rispettate. E se, diciamo, si sta andando veramente verso quella che potrebbe essere un'automazione totale, anche quella descritta dalla cinematografia, c'era quel famoso film che era Will Smith che faceva vedere questi robot che erano diventati amici anche delle persone, no? Stavano in casa, diventavano una compagnia. È un po' il ChatGPT 3.4.0, nel senso che per ora abbiamo l'intelligenza artificiale che ci può, con la quale possiamo interagire quasi umanamente. Non so se avete provato l'ultima voce di ChatGPT, roba fa venire i brividi perché ride anche quando fai una battuta prima che tu l'abbia finita, cioè è una cosa veramente inquietante sotto certi versi. Potrebbe essere ancora più inquietante quando avremo il robot in casa che fa le pulizie.
2: Quando?
1: Dica lei.
2: No, allora la cosa che intanto voglio dire, in questo momento video se ne vedono insomma, un po' di tutti i tipi, quindi secondo me dobbiamo un po' distinguere comunque quello che vediamo in un video precostituito, che è reale, quindi non stiamo parlando di un video generato da AI, il video è reale. Il famoso capodanno cinese, mi sembra che l'abbiano visto un po' tutti, inizio di quest'anno, è stato molto interessante. Ci fa vedere una parte della storia, che è quella di come genero dei movimenti efficaci, e cosa che fino a 10 anni fa forse c'era qualche esempio, ma era ancora tutto molto complicato. Adesso è diventato molto più semplice. Detto questo, ambiente super controllato, e quindi quella scenetta l'hanno costruita col pavimento liscio, la gomma magari, e tutta una serie di cose che hanno fatto funzionare il sistema molto bene. Quello che dico sempre è diverso è mettere i robot in industria, dove una capacità di risolvere un certo compito al 90% non è sufficiente. Perché banalmente un impianto industriale non si può fermare ogni 3 ore perché c'è stato un errore, si è bloccato un robot, oggettivamente non funziona. Quindi la qualità da raggiungere, come sempre, ha un costo importante, per cui quel 10% mancante costerà probabilmente come l'altro 90%, ne rimarrà ancora un 1% che devo comunque risolvere, anche quell'1% andrà a costare quanto tutto quello che è venuto prima. Quindi è importante essere realistici tra la tecnologia ha fatto dei passi da gigante, ma per arrivare all'applicazione, al quello che si chiama deployment at scale, quello è un lavoro più complicato. E ci sono esempi del passato, l'auto autonoma. I primi esperimenti, ci sono video di auto anche in Germania, in quel caso, in autostrada degli anni 90. Ok, un caso semplice, non è la città. Poi ci sono i video e le cose che vediamo oggi, c'è qualche tentativo di deployment, non è at scale, è un po' più limitato. Funziona, ogni tanto si ferma, quindi è molto faticosa portare poi la tecnologia negli ambienti complicati. In industria magari ce la possiamo fare con un po' di trucchi. I trucchi sono quelli di non mettere troppi esseri umani in giro, magari avere insomma dei sistemi di controllo che comunque garantiscano che l'ambiente rimane pulito, rimane abbastanza strutturato. La nuova AI ci consente di fare cose fantastiche, quindi secondo me ne usciamo abbastanza bene in tempi ragionevoli. Però il robot in casa è l'ambiente peggiore che ci possiamo immaginare.
1: Certo.
2: Perché stiamo parlando comunque di un luogo dove ci sono oggetti abbandonati ovunque, dove le cose si spostano misteriosamente per i robot, perché un giorno la vedi qui, l'altro giorno è da un'altra parte, poi passano i figli, disastro totale, per cui credo che ci sia un po' da capire o da vedere diverse fasi.
1: Ma no, è una strada tracciata o invece è ancora possibile che tra 100 anni non avremo ancora questo genere?
2: Penso che la strada sia abbastanza tracciata, bisogna essere però realistici su quello che ci aspettiamo dalla macchina, per cui parlare di qualsiasi cosa come faccia GPT benissimo, fargli fare qualsiasi cosa, magari ci sarà

0: un limite sulle cose che si possono fare. Tant'è vero che abbiamo un video di un robot che sistema i pacchetti su un nastro trasportatore, quello ha lavorato per 2 giorni senza problemi, è un tipico compito abbastanza facile. C'è il video del robot che mette a posto la cucina, dura 4 minuti e poi si ferma. Come dire, l'orizzonte temporale in cui l'AI è autonoma in un caso ripetitivo come il nastro trasportatore, 2 giorni, no problem, quindi di fatto abbiamo già un'applicazione industriale che può funzionare bene, in casa 4 minuti, che chiaramente io non gli do 20.000 euro per un robot per 4 minuti di funzionamento, no.
1: Costa ancora meno la signora che...
0: È importante essere realistici. Detto questo, però, la visione è che questo succeda, quindi bisogna attrezzarsi oggi, perché sennò poi la tecnologia la andiamo a comprare a Pechino.
1: Esatto, anche perché non so se da scienziato lei ha un po' questa impressione, ma molte cose mi sembrano più regolamentari che non poi pratiche, cioè l'auto autonoma, secondo me potremmo averla, il treno autonomo, la ferrovia è un circuito chiuso, un'intelligenza artificiale molto potente è in grado, ora ci mancherebbe, ora mi stanno sentendo i ferrovieri e sono già pronti allo sciopero, non voglio dire che potreste stare seduti lì a leggere il giornale e il treno cammina perché ci vuole un responsabile di macchina, non lo so, per dire, però ecco, credo che molte cose siano ferme perché muoverle significa che se lo scienziato tutto sommato non ha il dovere di pensare, non so, all'aspetto sociale di una sua scoperta, un governo sì.
0: Sì, cioè l'aspetto delle regole è sicuramente da tenere in considerazione, anche perché oggettivamente ci possono essere applicazioni, insomma, non del tutto corrette. Ecco, la tecnologia poi come sempre è potente, quindi posso fare bene e male a seconda di come la utilizzo. Scusate la semplificazione per chi magari è più addentro a queste tematiche, però la cosa importante secondo me è veramente capire, anche l'esempio del treno è interessante. È vero che posso fare un treno completamente automatico, ma probabilmente devo rifare una grossa parte delle infrastrutture. Per cui...
1: Mi costa, insomma, quanto mi costa?
0: Sì, non è ovvio rimpiazzare l'intero CAPEX per mettere un treno che poi è autonomo. Infatti la grossa scommessa dei robot umanoidi è che io li possa mettere nell'infrastruttura esistente a costo quasi zero.
1: Cioè sarebbe l'umanoide che guida il treno?
0: Sarebbe probabilmente l'umanoide che guida il treno, ma allora deve avere capacità percettive di sicurezza di un essere umano che è seduto lì e guida il treno. Quindi la stessa cosa in fabbrica. Io vorrei sostituire, almeno in questa prima fase, è vero che potrei automatizzare intere catene produttive, sì, però devo smontare la fabbrica, butto via i miliardi che sono voluti a realizzare l'infrastruttura e ne faccio una nuova completamente automatizzata. In fase 1 non lo posso fare, forse è più semplice o comunque più un'ipotesi a costo minore quella di fare i robot umanoidi da mettere dentro. Quindi questo è un po' forse il trade-off da considerare. Non darei la colpa alle regole, poi magari qualcosa che si può migliorare esiste, però non è solo quello il problema. Secondo me c'è un problema di tecnologia, e quello che stanno facendo alcuni paesi è investire nella tecnologia di base, quindi che poi la tecnologia si porta dietro la filiera, argomento complicato. Io non faccio la fabbrica dei robot e faccio solo, non so, le braccia, le gambe, faccio la fabbrica dei robot per cui bisogno dei motori elettrici, guarda caso i magneti dei motori elettrici sono fatti con le terre rare che le estraggono in Cina. Guarda caso.
1: Strano.
0: E quindi poi certo i motori li posso fare anche a Genova, infatti li facciamo, ma è, come dire, qualcosa la sto andando a prendere da un altro pezzo della filiera, quindi è importante anche capire da dove prendo le cose. Poi devo fare i riduttori, i cuscinetti piuttosto che altri componenti, c'è un po' di tutto dentro una macchina di questo tipo. Chi fa i PCB con l'elettronica che controlla il movimento dei robot? Chi ha fatto i chip? Quindi è un po' da capire se abbiamo la filiera, secondo me abbastanza, e possiamo anche migliorarla e mettere i pezzetti in fila e arrivare a realizzare anche i robot, diciamo anche robot complicati, quelli semplici li facciamo perché certo. Abbiamo aziende in Europa che si occupano di robotica industriale. Certo.
1: Ma infatti probabilmente sarebbe importante che oggi i decisori facessero lo stesso percorso che fate voi scienziati, cioè

0: scienziato dice guarda che questa macchina sì entrerà nelle case degli italiani ma tra un tot di anni, perché nel frattempo dobbiamo sistemare tutta una serie di cose, e il decisore dovrebbe dire ok, allora io in questi anni creo il sistema che poi consentirà di costruirli su vasta scala, altrimenti no.
1: Io ho un pensiero,
0: credo che non lo farà, voi sarete pronti o lo Stato no, ma questo è un discorso.
1: Non lo so, però il pensiero che si dovrebbe fare è quello, ma anche un pensiero di decidere quali sono le tecnologie che vale la pena sviluppare in questo momento, perché oggettivamente tutte non le possiamo fare. Dove vediamo di avere dei limiti, forse possiamo portarci a casa qualche pezzetto da ovviamente commerciando, andandolo a comprare, però che sia tutto comprato è l'opposto, dove invece io non vorrei arrivare. Quindi ecco, c'è probabilmente una via di mezzo. La via di mezzo ci consente comunque di essere competitivi, perché magari siamo più bravi a fare il robot alla
0: certo.
1: fine, oppure siamo più bravi perché la nostra manifattura è di altissima qualità e quindi io sono in grado di allenare i robot a risolvere certi compiti, perché ho i dati che mi arrivano dalle nostre fabbriche. E questo qui è un altro tema. Quindi se siamo capaci a fare delle cose, domani magari avrò un robot che le fa, ma il robot qualcuno lo deve allenare. Siamo molto bravi a fare delle cose, allora è bene che lo alleniamo noi
0: con le nostre
1: cose. Quindi è bene
0: cose.
1: Avere un nostro robot in quel caso.
0: Certo, speriamo davvero di sì.

0: Fino al 27 luglio da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, cono 5 stelle San Montana a soli 2,99€. Pan bauletto mulino bianco 400 grammi a soli 69 centesimi. Polpa di pomodoro Mutti 210 grammi per 2 a soli 98 centesimi. Cibo per gatti Felix diversi tipi a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Cristina Battaglia, allora intanto volevo fare un po' qualche esempio, no? Delle cose che avete studiato. Poi c'è anche un altro tema di intelligenza artificiale. Secondo me noi stiamo pensando molto al fatto che l'intelligenza artificiale insieme alla robotica può aiutarci a fare delle cose, ma forse l'intelligenza artificiale può farci fare prima le cose che ci consentiranno di fare quelle cose, cioè di studiarle con più facilità, di approfondire temi più facilmente. Io leggo di intelligenza artificiale che scrivono codici, che sostituiscono programmatori, no? Quindi questa parte forse potrebbe essere il passaggio prima, no? Quella prima di andare a immettere poi un prodotto nuovo sul mercato di noi tutti. Quindi anche da questo punto di vista forse l'intelligenza artificiale può essere un acceleratore di cose, quindi diminuire i tempi dell'attesa.
2: Questo assolutamente sì, forse con l'accortezza per tutti noi e anche per la vostra categoria di non perdere...
1: La nostra categoria è spacciata, non abbiamo più niente, stiamo solo aspettando.
2: Di non perdere quella parte di pensiero creativo e critico che secondo me insomma ci consente di evolvere per davvero. Perché io credo
1: più.
2: Che l'evoluzione vera passi attraverso questa capacità di essere... analitici sì, ma poi anche inventivi creativi. Da un lato, creativi dall'altro e critici a 360 gradi. Quindi questo non
1: giusto,
2: è una battuta, ma
1: piace.
2: Credo che sia
1: giusta osservazione.
2: E torniamo un po' al tema, come dire, della tecnologia a supporto, della tecnologia che in qualche modo subiamo, no? L'inizio della nostra chiacchierata. Sì, esempi molti, moltissimi. Ne faccio alcuni, forse magari nemmeno quelli più calzanti, però siccome si parla di fabbrica, Iplom a Busalla, no, l'aspetto della Iplom penso che sia tutti ce l'abbiamo in mente,
1: specialmente quelli di Busalla.
2: C'è stata una sperimentazione molto interessante, molto, molto, molto lunga e credo anche proprio nell'ottica poi di poter essere replicata in ambienti più semplici, perché quello non è un ambiente semplice né sotto il profilo, come dire, dell'allerta, dell'attenzione ambientale né della movimentazione dei robot. Prima droni e cani robot addestrati per intercettare eventuali problematiche di natura

0: ambientale, diciamo così, e poi per l'intervento. L'intervento ovviamente sconta il fatto che il robot non può sbagliare, no? Evidentemente, quindi richiede. Però questo, ad esempio, lo racconto perché a mio parere l'idea di utilizzare quel sito con una grande disponibilità dell'azienda, evidentemente, e di immaginare quel sito come luogo sperimentale, certamente ha fatto fare un salto di qualità ad alcune tecnologie che erano già pronte. In fondo un robot commerciale, quello che poi ci si monta sopra, come lo si, non è un robot, è un oggettino che possiamo tenerci sul comodino, cioè poi quello che in 3 anni questo oggettino ha imparato a fare è stato molto impressionante, tant'è che quella ad esempio è una linea di attività che prosegue, su cui si intende costituire una startup, e quindi i ricercatori che hanno lavorato su questo stanno lavorando sulla protezione della proprietà intellettuale di questo oggetto, sul fatto di trovare investimenti. Questa è la classica, come dire, storia di successo, non si sa, bisogna andare poi a vedere fra qualche anno, però diciamo storia di valorizzazione di un'attività di ricerca che può creare valore economico, ma in un'ottica di sostenibilità, quindi in qualche modo racconta, no, tutto quello che fino ad ora abbiamo detto. Tutto il nostro mare, tutte le profondità marine sono sostanzialmente inesplorate ancora ora, no? La percentuale.
1: Ne abbiamo parlato lunedì proprio qui, nel primo dei nostri appuntamenti.
0: E quindi voi potete immaginare che cosa significhi poter, ma ospita una quantità di infrastrutture incredibili il nostro mare, quindi da un lato non lo conosciamo, dall'altro però ci facciamo passare i cavi e via dicendo. Quindi la possibilità di costruire oggetti in grado di fare i digital twin dei fondali, digital twin non solo della parte, come dire, fisica, ma anche della parte biologica di questi fondali, poter mandare in profondità oggetti che riconoscono esattamente quello che vedono, intervengono su quello che vedono. L'abbiamo fatto ad esempio per oggetti che sono in grado di andare sulle carene delle navi, riconoscere quelle che sono i materiali depositati sulle carene delle navi, sulla base del riconoscimento pulire. Questo significa, oltre alla pulizia, è fondamentale perché si prevengono le specie aliene che vengono tipicamente portate dalle imbarcazioni e che poi sapete che sono elementi molto distorsivi e molto impattanti per la nostra biodiversità marina. Faccio esempi così perché tutto quello che è stato fatto a livello sanitario è estremamente interessante, metodi, diciamo, di imaging di natura diversa, grazie all'intelligenza artificiale queste immagini elaborate, rese molto molto più diciamo dettagliate, uso parole semplici perché non so tutto, perdonatemi, però questo consente ai chirurghi soprattutto tanto di poter preparare prima l'intervento, quindi avere, come dire, una fase formativa prima dell'intervento grazie a immagini che sono state elaborate che hanno una precisione straordinaria, e ovviamente rendere più efficiente l'intervento. Questo significa che ad esempio su tumori piccoli in zone molto complesse poter intervenire più rapidamente, più efficientemente e più in modo, diciamo, specifico. Quindi davvero un mondo da questo punto di vista. Ciascuna di queste linee di attività, ciascuna di queste tecnologie è mappata, analizzata, e ci sono piani di valorizzazione, di scale up, di aumento appunto di quella maturità tecnologica di cui parlavamo prima.
1: Mi interessava molto anche l'aspetto delle città inclusive. Da quando hanno inserito quel riquadro vicino ai semafori che ti dice quanti secondi hai per passare, è già un grande passo avanti. Però penso, non lo so, anche veramente all'intelligenza artificiale applicata banalmente al traffico, già solo lì ci potrebbero essere dei cambiamenti enormi.
0: Sì. Questo sì, in logica predittiva evidentemente sì, perché i controlli semaforici, tutto quello che è proprio la vita, diciamo, del traffico. Però c'è qualcosa, secondo me, in prospettiva ancora più interessante. La città inclusiva significa che la tecnologia si basa non su quello che è la città, ma su quello che la persona, su quello che sono le percezioni e le esigenze della persona. Faccio un esempio, anche questo banale. Io devo andare a piedi, fare un tragitto, Google Maps mi dice: vuoi fare il tragitto più rapido o quello più breve? Queste sono sostanzialmente le due opzioni. Però io posso essere una mamma con un passeggino, con un bambino molto piccolo, la mia esigenza è non incontrare scale. Posso essere una persona affetta da una qualche patologia e quindi ad esempio non amare i luoghi particolarmente affollati e quindi preferire camminare un po' di più. Posso aver paura del calore, delle ondate di calore, un tema

0: evidentemente, quindi preferisco camminare un po' di più, ma farlo completamente in ombra. La città inclusiva significa partire da una progettazione tecnologica della fruizione della città sulla base delle esigenze soprattutto dei più fragili. Perché se i più fragili, diciamo, una città progettata così è una città evidentemente per tutti, perché è una città, ripeto, per chi deve portare il bambino in giro, per chi ha momentaneamente una caviglia slogata, quindi si inverte il paradigma, non è più, cioè la tecnologia è centrata su quelle che sono le esigenze della persona. Questo, tornando alla pubblica amministrazione, ci ha fatto fare alcune sperimentazioni molto interessanti sulla percezione delle persone che girano in città, le mappe emozionali, diciamo così, su numeri abbastanza interessanti, dove si vede che la percezione del bello o la percezione del pericolo, la percezione della sicurezza è estremamente soggettiva per categoria di, cioè ovviamente tutti questi dati poi vengono analizzati. Questa cosa è estremamente interessante e ci stiamo lavorando con alcune pubbliche amministrazioni in termini poi di pianificazione, cioè se io devo riqualificare un quartiere, se ho tutta questa quantità di dati che mi dicono come le persone percepiscono l'aiuola piuttosto che io posso fare una progettazione che nasce da quella che è la percezione di altre esperienze di questo tipo e quindi sapere che lì i bambini staranno davvero bene e che lì, cioè, e quindi questo è un mondo secondo me affascinantissimo perché parte da quello che è la storia e quindi un dato acquisito e consente di far diventare migliori gli ambienti in cui viviamo e qui la pubblica amministrazione è il mercato. Può essere un mercato straordinario, mobilitare moltissime risorse con un limite che quello che è il procurement innovativo, chiamiamolo così, è veramente poco usato nel nostro paese, non so, numeri recenti non ne ho visto, ma insomma siamo, nonostante gli sforzi di Agid eccetera, rimaniamo sempre su numeri molto bassi, probabilmente perché lo strumento non è adeguato, questo non lo so. Però invece potrebbe essere potentissimo, cioè la pubblica amministrazione che non compra un prodotto ma che coprogetta un prodotto insieme ai tecnologi, ai ricercatori e alle imprese per adattarlo a un'esigenza specifica e poi quel prodotto ovviamente va sul mercato. Certo. Questo è un mercato enorme, totalmente inesplorato. Pensate in sanità, no? Un altro esempio molto tipico. Perché le pubbliche amministrazioni gestiscono luoghi potentissimi di sperimentazione.
1: Beh, questo potrebbe essere una buona idea, no? Per voi di Liguria Digitale, che peraltro siete organizzati, come posso dire, avete l'aria dell'azienda privata, no? È una cosa, perché capita, no? Che tu, no, è un complimento, vuole essere un complimento, nel senso che riuscite ad avere, attrarre anche nelle persone che lavorano per voi un certo tipo di senso di appartenenza, la voglia di fare le cose, la voglia anche di vincere premi, di concorrere con altre realtà a livello nazionale. Penso che sia un buon modo di fare pubblica amministrazione. Forse no, vediamo un po', forse sì, va perfetto. Sì.
2: Ok. Allora, sicuramente sono assolutamente d'accordo, è quello che cerchiamo di fare, diciamo, ogni giorno quando ci alziamo la mattina, no? Credo che il nostro obiettivo sia quello di dimostrarci ogni giorno sempre più distanti dall'approccio tipico nel pensiero dell'italiano medio della pubblica amministrazione uguale posto fisso, quindi alla
1: Checco
2: Zalone, no? Infatti sì. Quindi è una cosa che ci stimola molto, tutto quello che ho sentito è assolutamente affascinante e cerchiamo noi ogni giorno di provare a trovare anche frontiere che possono poi trovare applicazione anche nella vita di tutti i giorni, nei nostri utenti pubblici che dobbiamo cercare di portare a un livello di utilizzo, ai quali dobbiamo cercare di insegnare, di far utilizzare la tecnologia per migliorare poi alla fine la vita di tutti noi. E devo dire che in questo ultimo periodo si stanno vedendo tantissime cose molto particolari. Prima citavi Asimov e devo dire che al di là dei robot di cui appunto il professor Meta ha parlato a lungo, siamo rimasti colpiti da una cosa molto interessante che stiamo vedendo e che stavamo per applicare e ci è venuto un attimo di dubbio, nel senso che, per quelli che lo sanno, se no provo a dirlo in modo molto semplice, semplice. Oggi noi siamo abituati a usare l'intelligenza artificiale come ChatGPT, no? Di fatto andiamo su un sito, su un'applicazione e facciamo una domanda o

via voce o via testo a uno strumento che lei elabora una risposta e ce la dà attraverso un sistema complicatissimo. Però di fatto lo usiamo un po' come un'evoluzione di Google, no? Gli facciamo una domanda e ci aspettiamo una risposta. In realtà oggi siamo ben più avanti, nel senso che siamo in grado di schierare dentro ogni singola applicazione o addirittura far creare delle applicazioni dei cosiddetti agenti, no? Questi strumenti nel nostro

0: E quindi ci sono anche, se siamo appassionati di video, anche su TikTok si vedono tantissimi video di influencer che si sono costruiti la squadra operativa di agenti che li gestiscono, il marketing, la comunicazione, eccetera. E questo per noi è stato un faro, no? È stato un faro perché abbiamo detto, beh, riuscissimo a potenziare gli uffici pubblici sostituendo o aggiungendo personale agentico, probabilmente potremmo di fatto ridurre la burocrazia, l'efficientare i processi della pubblica amministrazione, e lo stiamo facendo. Non è di molto tempo fa, tenete presente che gli agenti, scusate ancora un piccolo bit superficiale, sono oggetti informatici, chiamiamoli così, che dialogano in linguaggio naturale fra loro, cioè io posso chiedere all'agente dell'applicazione dell'agenzia di viaggi, quindi in automatico, di dialogare con un agente di una compagnia aerea, dotarlo di un portafoglio elettronico e fargli comprare per conto dell'agenzia, per conto dei clienti, i biglietti o ad organizzarmi un viaggio, e questo lo fa in automatico, quindi io gli do delle istruzioni non come si dava una volta a una macchina con una sequenza di comandi, gli do un obiettivo, la sequenza di passi che fa per raggiungerlo non è controllata, o meglio, teoricamente non è controllata. Bene, abbiamo assistito dalla stampa alla prima notizia dove un insieme di questi agenti sparsi hanno costituito un blog, lo hanno realizzato e si scambiano opinioni. Quindi per la prima volta si è assistiti a una creazione non prevista e non controllata dell'intelligenza artificiale. Chiaro che c'era qualcosa da sistemare, no, in questi sistemi, però in effetti siamo veramente in un'area di un'innovazione, di una rivoluzione industriale che può avere per la prima volta dei confini labili, no? E quindi la nostra mission in questo momento è cercare di trovare questi limiti, blindarli, perché questo è un grande tema, cioè utilizzare queste tecnologie aperte e intelligenti ha un grosso problema di controllo, oltre che di potenza, di consumi e quant'altro. E lo scopo che ci stiamo dando, proprio per cercare di essere un po' innovativi, un po' privati, è riuscire a trovare di questi limiti le potenzialità, sfruttarle, ma proteggere il nostro ecosistema, perché ovviamente tra i nostri compiti c'è anche quello di non solo di innovare, ma anche di garantire sicurezza del dato, integrità del dato e evitare che ci siano delle allucinazioni cosiddette tipiche dell'intelligenza artificiale o addirittura fenomeni evasivi oramai fatti in autonomia da questi sistemi. Potete immaginarveli, in quel caso è stato creato un blog dove si scambiavano pareri, immaginatevi se avessimo affidato l'intera gestione di una regione a sistemi del genere che a un certo momento incominciavano a fare atti e delibere certo. In totale autonomia, cambiando legge. Ecco, scusate, è un po' un racconto, però
1: tanto peggio non possono fare. No, sto scherzando. Comunque bello, molto bello. L'ultimissimo giro, rapidissimo, magari riparto da Battaglini, facciamo al contrario, sulle opportunità di lavoro che la tecnologia porta con sé, perché allora, mi piace chiudere questi incontri, prima di qualche domanda si arriverà, con questo.
0: Allora, tantissime, nel senso che tutti temono che crolleranno i posti di lavoro per via dell'automazione estrema data dall'intelligenza artificiale. In realtà saranno necessarie molte più persone per gestire l'intelligenza artificiale rispetto a quelle che saranno eliminate per sostituite dall'intelligenza artificiale. Il vero problema è la velocità di formazione e di adeguamento delle competenze a questo nuovo mondo. È evidente che una persona che per anni ha fatto un mestiere che viene integralmente sostituito, il giorno dopo che viene sostituito non è pronto a fare il programmatore di intelligenza artificiale. È vero che in questo momento non c'è sufficiente offerta rispetto alla domanda di competenza che c'è, e questo gap si allargherà se non faremo del nostro meglio come economia, come paese, per formare, tenere aggiornate e cambiare velocemente i programmi della nostra università e far sì che vengano sfornati a tutti i livelli. Ricordiamoci che lavorare nella nuova tecnologia non significa essere dei programmatori, significa saper soddisfare tutta la catena di competenza necessaria, dove il livello più basso, nel senso della catena, può essere anche banalmente un operatore che

0: addestra un modello programmato da qualcun altro, perché dicevano prima, mi sembra Cristina o il professor Metta, questi, ricordiamoci che quello che vediamo nei video è bello, ma è veramente molto distante dall'umano. Per addestrare oggetti, robot e sistemi di intelligenza da far girare tutti i giorni nelle nostre case, bisogna avere la capacità di farlo. E non a caso, ricordiamoci che magari noi immaginiamo che siano tutti gli ingegneri le professioni del domani, e non è assolutamente vero. Proprio perché stiamo andando in questa direzione, c'è una forte ricerca e spinta anche di professioni umanistiche e di professioni non ingegneristiche, che servono comunque sempre, per riuscire a colmare tutta la catena, quindi l'addestramento, la capacità comportamentale, l'educazione che deve essere insegnata non solo quindi ai modelli virtuali ma anche ai robot. E quindi è una minaccia, sì, se non ci adeguiamo, se no io la reputo una grande opportunità.
1: Sì, come è spesso stato, anzi sempre stato nella storia della tecnologia.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Battaglia?
1: Sì, aggiungo poco, è così, tra l'altro la cosa che a me impressiona è che i numeri che vengono dati su quelle che sono queste, diciamo, previsioni sostitutive, no, di posti di lavoro sono molto diversi fra di loro e cambiano molto rapidamente, quindi in questo momento la previsione è molto complicata e per le ragioni anche, cioè, è perché è complicato prevedere come cambierà di qui a qualche anno il mondo. Noi abbiamo un problema in più oltre all'adeguamento e alla formazione, è il fatto che continua ad esserci un basso accesso alle discipline STEM e un bassissimo accesso delle donne alle discipline STEM delle ragazze, quindi questo abbassa ulteriormente, ma concordo molto con Riccardo, alcuni paesi stanno eliminando i corsi umanistici, stanno decidendo che il futuro è solo la tecnologia, credo che invece questo sarà un vantaggio competitivo enorme, cioè saper lavorare sugli aspetti etici e quindi anche filosofici, solo sociologici, di impatto di tutto questo saranno dei mestieri e ci garantiranno quella parte di pensiero critico e creativo che dicevo, non che secondo dubbio. Me probabilmente potrebbe fare la differenza.
0: Che è la prima cosa a rischio, così come a rischio anche dal punto di vista dello
1: certo.
0: studio, no?
1: Certo.
0: Il fatto di poter trovare molto rapidamente tutte le informazioni di cui si ha bisogno rischia poi di creare delle generazioni che si accontenteranno, no, della superficie, mentre non dovrebbe essere così. Professor Metta, beh, intanto diciamo, lei guida uno... oggettivamente il posto più figo di Genova, perché è vero che è messo un po' male dal punto di vista, diciamo, arrivarci è una, però poi quando ci arrivi è un posto bellissimo, perché
2: da dentro, però da fuori
0: ma è normale, da fuori è un palazzo un po' brutalista, però per dentro invece è bello, perché ci sono tante lingue diverse, tanti giovani. Poi quando magari mi è capitato per lavoro di entrare, di parlare con qualcuno che seguiva dei progetti, delle cose, cioè proprio si vede che insomma ci sono delle belle teste, quindi credo che per lei sia un privilegio.
2: Sì, soprattutto è molto bello, cioè un lavoro divertente, perché tu parli con qualcuno giovanissimo che fa una cosa completamente diversa da quella che tu hai studiato, ti racconta quello che sta facendo e cioè, rimani
0: wow.
2: così, è molto interessante. No, per concludere, ma forse così provocatoriamente saremo tutti ingegneri invece, nel senso che saremo tutti, grazie proprio all'intelligenza artificiale, dei creatori di qualcosa, dei progettisti di qualcosa. Quindi molto di più la capacità data

0: praticamente a chiunque di inventarsi delle cose complicatissime, perché adesso, ora io non sono un grafico, ma e magari non disegno neanche bene, però con l'intelligenza artificiale posso realizzare delle cose, posso essere la parte creativa
1: che hai dentro,
0: e la
1: ma
0: mano,
1: non sai tirarle
0: e la
1: fuori.
0: Mano la fa certo. L'intelligenza artificiale, quindi pensiamo cosa vuol dire in realtà come possibilità di espandere le capacità di ciascuno. Se la guardiamo in questo modo, problema di lavoro relativamente, sì, qualcosa la dovrò comunque imparare, però è molto diverso da dover saper fare esattamente tutto con accuratezza, quella che serve adesso, e con la matematica, con le tecnologie della progettazione, invece avere uno strumento che questo lo fa. Questa è la prima parte, che probabilmente ci dice che diventeremo tutti molto più dei creativi, no? Quindi adesso magari non subito, ma avremo questa opportunità di essere veramente molto contenti del nostro lavoro, come appunto gli abitanti di Morego.
1: Di Morego.
0: L'altra cosa che forse bisogna tenere in considerazione è che oggettivamente non avremo lo stesso numero di persone che abbiamo adesso. Questo sembra abbastanza chiaro dai trend demografici, per cui il pensiero di forse l'impatto sul lavoro non sarà così drammatico, anzi avremo il problema opposto, che ci dovremo chiedere chi fa il lavoro. Questo è molto importante, che è un ulteriore elemento, pezzettino giustificativo del fatto che progettiamo dei robot. E questo succede in tutto il mondo, per cui non è un problema che posso dire vabbè, ma tanto faccio arrivare qualcuno, apro, voglio dire, lo posso fare per un po', ma oggettivamente non è un problema di demografia globale, e andiamo incontro a una necessità quindi concreta. Quindi il nostro paese prima, insieme non so, al Giappone, prima che in altri paesi, per poi nel 2100 in Africa il fertility rate sarà al 2,1 o forse un po' meno, in Africa, dove adesso continua a crescere la popolazione in maniera incredibile, in realtà avrà un plateau a un certo punto e quindi poi comincerà a scendere anche lì. Per cui
1: sarà una questione culturale, immagino.
0: Una questione culturale, man mano che migliorano gli standard di vita, in realtà
1: si fanno meno figli.
0: Si fanno meno
1: Sarebbe figli. Giusto il contrario, invece è una cosa abbastanza curiosa, ma
0: insomma, esatto.
1: Baby boom, però 45, 44 sotto le bombe, la gente continua a nascere, invece nel 2026 ne facciamo molti meno. Vabbè, succede. Fate un bel applauso ai nostri tre relatori. E adesso, se volete, è arrivato il vostro momento, potete fare una domanda. Vediamo se rompiamo il muro della domanda entro i primi due minuti, perché sono come i suonatori di Brugnato loro, 2 euro per farli cominciare e 3 per farli smettere. Quindi insomma, adesso chi è che vuole fare una domanda? Una domanda, vai, aspetta che arrivo, regia, non ti preoccupare, troverai il modo di seguire anche questa bella ragazza, vai.
2: Grazie mille, buonasera a tutti innanzitutto, grazie per gli interventi, sono stati ricchi di spunti. Mi collego al primo intervento, quello del professor Metta, a proposito di filiere. Mi allaccio a questo discorso da un punto di vista di misurazione degli standard, insomma di valutazione, no, dell'impatto ambientale. Da un punto di vista accademico, insomma di ricerca scientifica, ci sono tantissimi articoli che parlano di misurazione, di tentativi di misurazione di questo impatto. C'è chi preferisce un approccio life cycle approach, chi invece adotta altri tipi di approcci, qualcuno si focalizza più su le emissioni di anidride carbonica piuttosto che l'acqua. Lei, secondo lei, qual è l'approccio che riesce a valutare meglio questo impatto? Perché poi c'è tutta la catena, insomma, la supply chain.
0: Noi le cose che abbiamo, diciamo, usato, ma non per tutte le ricerche che facciamo, perché poi ovviamente c'è una componente, e tanto dobbiamo andare a capire qual è l'innovazione che vogliamo fare, dobbiamo farla, e poi spesso mentre la facciamo cominciamo anche a guardarci intorno per capire qual è l'impatto. Noi di solito usiamo o cerchiamo di usare un approccio life cycle, perché quello che ci interessa è capire effettivamente l'impatto globale. Poi lo puoi misurare in CO2 emissions piuttosto che altre cose, anche a volte in costo. Diciamo, non abbiamo una preferenza particolare per usare un metodo piuttosto che un altro. I lavori che abbiamo fatto, che secondo me è interessante,

0: Interessante perché tipicamente ci danno uno stimolo per fare nuova ricerca. Quando fai il life cycle ti cominci a preoccupare anche del ma cosa faccio dopo di quello che sto realizzando. E questo secondo me è molto interessante perché allora cambi paradigma e cominci a pensare che forse certe cose non le devi... No, banalmente, forse la plastica, facciamoci un pensiero, perché poi lo smaltimento è complicato, è costoso e quindi l'impatto globale comincia a essere più, diciamo, a costare di più che non a pensare qualcosa di nuovo. E questo ci ha dato lo stimolo però per pensare a nuovi materiali. Secondo me questo è un pensiero interessante, perché se tu ti preoccupi veramente di quando lo fai e quanto consumi per farlo, ma dopo ti preoccupi anche di come lo butti via, in qualche modo hai sì il costo globale, ma anche lo stimolo per dire come riduco questo costo globale. E ridurre il costo globale non vuol dire il costo in euro, ma in questo caso vuol dire anche il costo in sostenibilità, che è bello perché oggettivamente ci dà una possibilità molto nuova di vedere le cose. Poi esiste una cosa bellissima, sempre legata a questo discorso del life cycle, il design. E questo è dove l'intelligenza artificiale ci può mettere il naso molto approfonditamente, perché puoi provare a chiedere all'intelligenza artificiale di ok, devo realizzare questo oggetto, ma voglio che sia anche riciclabile. E allora lì i parametri che devi ottimizzare non sono più solo quelli del mio design estetico, ma cominciano a diventare anche quelli di come realizzo i componenti, perché poi questi componenti li posso spacchettare e riciclare o non lo posso fare? Quanto mi costa quel riciclo? Quindi questo è diventato anche così un esercizio per dire, è stato un esercizio peraltro che abbiamo guardato in uno studio specifico e si scopre che il design conta il 50%, quindi potrebbe essere un fattore impattante che però, siccome il design alla fine è ottimizzazione, se io disegno bene quella... come dire, la funzione di costo, l'ottimo che trovo contiene in considerazione anche il life cycle. Quindi questa è un po' l'idea che un po' ci muove, perché è una fonte di ricerca nuova e ovviamente noi da curiosi facciamo così perché poi ci viene in mente che possiamo fare dell'altro e ce lo suggerisce la ricerca stessa.
1: Cristina Battaglia?
2: E se posso aggiungere, questo tema dal punto di vista industriale sta diventando super importante anche per l'ottimizzazione dell'uso delle materie prime critiche strategiche o per il loro recupero. Quindi mentre qualche tempo fa era tutto molto legato al tema della sostenibilità, quindi al recupero dei materiali, al loro smaltimento, adesso invece è un tema di recupero delle materie prime critiche o strategiche o di riduzione e sostituzione che è by design, quindi deve necessariamente essere fatto in sede di progettazione. Questo ci dimostra anche che poi tutto questo tema è fortemente condizionato non solo da come noi ci muoviamo, ma anche da come si muovono gli altri, e quindi dalla geopolitica, eccetera.
1: Però non sembra che ci abbiano pensato al life cycle quando hanno deciso di elettrificare tutto l'automotive europeo.
2: Infatti è tema molto, è tema molto recente.
1: Questo diciamo un po' di più.
0: Adesso c'è il recupero del litio. Ci sono impianti per recuperare il litio delle batterie esaurite.
1: Sono sempre i cinesi o possiamo farlo anche noi?
0: No, questo lo stiamo cercando di fare anche in Europa. No, ma è il punto interessante. Interessante perché adesso che hai elettrificato, in realtà parzialmente, però che avrai un problema di smaltimento, quello smaltimento in realtà può diventare un impianto per cui con un costo energetico ovviamente. Che però
1: comunque perché
0: essere...
1: ci sarà domani è uno dei temi, perché quello del fine vita degli oggetti e di riutilizzarli anche come carburanti secondari.
2: Non avendo miniere abbiamo necessità di prendere, smaltire,
1: esatto.
2: E quelle sono le uniche miniere che possiamo avere.
1: Vediamo una domanda, eccoci qua. Ti chiedo solo, non l'ho chiesto a lei, ma colpa mia, di alzarti in piedi, così la telecamera ti pesca.
3: Grazie,
1: in viso.
3: Buonasera, io avevo una domanda per tutti e tre. Qualche settimana fa, a fine giugno, un'azienda, un imprenditore italiano di cui ora non mi ricordo il nome, aveva lanciato Emma, l'intelligenza artificiale italiana, che poi era stata abbastanza fallimentare, dopo 24 ore aveva chiuso. Volevo chiedervi se secondo voi l'Italia o l'Unione Europea dovrebbe dotarsi di un'intelligenza artificiale propria, mi riferisco a intelligenza artificiale tipo ChatGPT che possano usare i cittadini, e se si se ne avessero le capacità, o se secondo voi non è necessario

0: e se servisse invece migliorare qualcosa, bastasse regolare quelle già esistenti o qualcos'altro. Grazie.
1: Voi fate gli scienziati, ma alla fine siete sempre di fronte a domande esistenziali.
2: Ma allora, ti rispondo di getto, sì, deve averla, io ne sono fermamente convinto, perché è un asset strategico. Il problema vero è che siamo molto indietro rispetto a... Dobbiamo immaginarci un modello che cerchi di essere diversificante rispetto a quello che c'è già in America e in Cina, e però che ci consenta di recuperare un pochino più di autonomia. Non possiamo pensare di consegnare modelli, dati e elaborazioni a paesi comunque potenzialmente in concorrenza, anche in caso di necessità, con l'Europa. E, nel nostro piccolo stiamo cercando di fare proprio così, ma limitatamente, veramente, non certo su scala nazionale a livello di clienti. Però l'Italia sta facendo due iniziative interessanti. Una, sta provando a partecipare alla prima call che si apre in questi giorni per la costituzione di una cosiddetta Gigafactory italiana, che fa parte di un progetto europeo dove tanti paesi europei si stanno candidando. Speriamo che la cordata italiana riesca a portarsi a casa un finanziamento che oramai si è ridotto moltissimo rispetto a quello che doveva essere all'inizio. Ma speriamo che almeno questo venga fatto, e questo serve solo per creare però una cosiddetta Gigafactory che poi serve ad addestrare i modelli di intelligenza artificiale. L'altra cosa che dobbiamo fare invece, per com'è il nostro mercato, a mio avviso, è fare in modo che vengano costruiti o valorizzati siti di più prossimi all'utenza, per creare quella che si chiama inferenza, cioè il fatto di avere la capacità elaborativa vicino a dove viene fatta la domanda. Quindi è una strategia diversa. Gli americani hanno costruito grandi infrastrutture e hanno iniziato a vendere servizi cloud in tutto il mondo. I cinesi si stanno concentrando più sulla parte robotica, sul fatto di prendere l'intelligenza e metterla nelle macchine. Gli europei devono riuscire a recuperare il gap cercando di utilizzarla in modo intelligente, perché in questo momento si è arrivati abbastanza vicini al punto di dubbio sulla remuneratività di questi investimenti, e quindi perché forse c'era, rispetto agli incredibili capitali investiti, c'era da parte degli investitori l'attesa di recuperare molto più velocemente, iniziare a recuperare molto più velocemente i soldi. Quindi, arrivando un per ultimi, abbiamo la fortuna forse di riuscire a non commettere alcuni errori dei primi e di riuscire a personalizzare molto di più per la nostra realtà questo tipo di infrastrutture. Quindi, in sintesi, per me la risposta è sì, sir.
1: Bene, qualche altra domanda? Eccoci qua.
3: Sì, volevo dare una piccola testimonianza dell'importanza dell'intelligenza artificiale anche nella nostra realtà produttiva. In questo senso, noi realizziamo barriere coralline artificiali con stampanti 3D. Ebbene, il nostro ufficio tecnico è estremamente contento di poter utilizzare questi strumenti, che li aiuta tantissimo nella progettazione sia a livello strutturale che a livello estetico. Quindi le nostre, diciamo, prodotti sono sostanzialmente validi dal punto di vista effettivamente l'efficienza strutturale, perché devono in qualche modo contrastare gli effetti del moto ondoso, e poi anche esteticamente gradevoli, anche se sono sott'acqua. Quindi sia, diciamo, i nostri collaboratori, il nostro ufficio tecnico sono estremamente soddisfatti, proprio perché grazie a questi strumenti oggi riducono moltissimo i tempi di progettazione, di elaborazioni, e quindi possiamo dare delle soluzioni estremamente valide, estremamente competenti in tempi decisamente più rapidi del passato. Quindi la tecnologia, assolutamente, noi siamo assolutamente favorevoli, e mi rilasciavo sia al problema del design, del life cycle del professor Metta, e anche dell'aspetto, diciamo, lavorativo. Noi non abbiamo assolutamente ridotto il personale, anzi, probabilmente assumeremo personale, probabilmente personale diverso, però ecco, sono estremamente contento, estremamente positivo. Oggi ho sentito anche da parte vostra, diciamo, quanto è molto confortante praticamente questa attività. Ecco.
1: Bene, allora non so se volete solo dire sì o se siete...
4: Magari una frasettina, magari no. La aggiungo, perché

0: Poi fare tecnologia, l'ho già detta, quindi alcuni dei miei collaboratori la conoscono, è divertente. Quindi tutto il discorso che facciamo di... per questo parlavo del lavoro che potrebbe essere molto più bello, perché sviluppare le tecnologie io non le lascio fare a qualcun altro, perché preferisco farle io direttamente. E questo, secondo me, dovrebbe essere la curiosità che ci muove verso l'applicazione, certo, verso realizzare.
1: Poi,
0: quindi
1: mai...
0: il problema della, si diceva prima, della large language model italiano, piuttosto, non è tanto un problema di perché devo usare quello dell'altro e non va bene, ma perché farlo io, intanto imparo a fare delle cose, quindi dopo che ne ho fatto uno ne posso fare mille, tutti diversi, posso farlo uno migliore, come ci hanno dimostrato aver fatto i cinesi in alcuni casi, poi insomma come, è tutto un argomento divertente, ma soprattutto perché è una cosa interessante da fare. Quindi dovremmo riuscire a trasformare questa competizione tecnologica in, faccio questo perché oggettivamente è molto meglio che non essere a traino, per tanti motivi.
1: Certo, certo, non c'è dubbio. Abbiamo spazio ancora per una domanda, vediamo chi la vuole fare, vediamo chi la vuole fare, su coraggio, volendo ce ne sta una, eccoti qua, vedi. Eccoti qua, prego.
2: Grazie innanzitutto, già che siamo nell'ambito di un corso sul diritto dello sviluppo sostenibile, volevo fare una domanda giuridica, nel senso, abbiamo detto che...
1: Ora scappano subito.
2: Sì, esatto. Abbiamo detto che in Europa siamo molto indietro sia sulla realizzazione dei modelli, sia delle infrastrutture rispetto ad altri ambiti come Stati Uniti e la Cina, ma siamo arrivati primi invece per quel che riguarda, o tra i primi per quel che riguarda la regolazione, che è una nostra specialità. Mi riferisco alle Act e altre normative attinenti. Secondo voi questo è un elemento di vantaggio nella competizione globale e nello sviluppo della vostra esperienza anche professionale e industriale, oppure è piuttosto un freno e un ulteriore peso che ci rallenta? Grazie.
1: A naso a me sembra la seconda, però magari non è vero e rispondono loro. Chi è che vuole prendersi la responsabilità di questa risposta? Metta, mi sta guardando, è come a scuola,
0: no,
1: poi
0: no,
1: se uno mi guarda, prego!
0: No, lascio volentieri, è un argomento... No, allora, secondo me ci sono dimostrazioni storiche di regolamentazioni che hanno fatto bene e altre che hanno fatto meno bene. Quindi adesso entrare... esistono entrambe le possibilità, quindi ci sono degli elementi certamente che sono un costo nella regolamentazione, altri che hanno dato dei vantaggi e potrebbero essere dei vantaggi. Aver messo qualche limite non è sbagliato, che poi sono tutti limiti, diciamo, di accettazione del rischio alla fine, quindi non è che ci stanno dicendo fermate la ricerca, non facciamo la ricerca, stanno dicendo si fa una valutazione del rischio e si mette una valutazione su cosa si deve fare quando questo diventasse un prodotto, perché poi il problema è non è tanto quanto se me lo tengo io nel mio computer dentro un laboratorio di ricerca, l'impatto è nullo. E quindi bisogna vedere quanto è questo costo. Su alcune cose, ora, il GDPR un costo l'ha avuto, perché noi ci siamo comunque dovuti dotare, anche come istituto di ricerca, di un sistema di gestione della privacy, di protezione. Quindi è evidente che bisogna valutare molto bene. Sulle AI Act ancora io non ho idea di quello che potrebbe essere l'impatto, perché sul lato ricerca impatta poco, tutto sommato. Sul lato trasferimento delle tecnologie è una domanda, insomma, sulla quale non ho un numero in questo momento, però è chiaro che bisogna fare delle considerazioni.
1: Sta di fatto che
0: bisogna essere forse pronti anche a tornare indietro, per cui aver capito a un certo punto che deve essere rettificato, allora mettiamo mano velocemente alla regolamentazione, diciamo questo era un po' troppo, okay? Ha limitato lo sviluppo.
1: Tornare indietro e magari andare invece avanti laddove, in quei settori dove siamo arrivati tardi o non siamo arrivati affatto rispetto ai nostri...
0: Che sono più quelli realizzativi, però,
1: esatto,
0: dove
1: esatto.
0: Dovremmo veramente,
1: esatto.
0: Secondo me...
1: Fate tutte le regole che volete, però intanto fate anche, no? Ma non voi, in generale, il sistema dovrebbe essere in grado di farlo.
3: Non penso però si possa dire, sono abbastanza convinta in questo momento che la regolamentazione di per sé sottrae vantaggio competitivo al sistema. Questo non è detto. Il monitoraggio e le modifiche sono fondamentali e spesso non si fanno, però

0: l'impianto normativo su questo io credo sia stato comunque saggio, e potrebbe eliminare distorsioni pericolose anche a livello economico. L'importante è che ovviamente il costo non sia superiore a quello che diciamo può sostenere il sistema, perché allora lì, però fra tutte le normative barocche che subiamo e che generano costo, diciamo che questa non è quella che preoccupa di più.
1: Sì, esatto. Perché, ma comunque c'è sempre tempo, anche, nel senso, se ne possono aggiungere delle altre.
2: Esiste un problema di sicurezza. Ora, non so, l'aviazione si è data degli standard severissimi con delle procedure che possono sembrare barocche, sì, ma sì, sono fatte perché quello è il modo in cui ottieni sicurezza.
1: Certo.
2: Mandando in giro robot umanoidi in mezzo alle persone, forse qualche regola bisogna darsela.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Applauso, applausone per i nostri relatori. Professore, vuoi venire a chiudere? Facciamo una battuta finale, visto che domani ci rivedremo qui, domani pomeriggio, con un altro panel molto interessante, e questa settimana diciamo continua con questo corso.
3: Sì, domani ci vediamo per parlare di energia e di transizione energetica, quindi comunque è un tema, come dire, collegato a quello di oggi, perché chiaramente l'energia si fonda molto sul progresso della tecnologia, e la possibilità di una transizione giusta si fonda sulla possibilità di utilizzare tecnologie che siano a disposizione di tutti, perché poi c'è anche questo tema che diciamo più di sostenibilità sociale, se vogliamo, che oggi è stato sfiorato solo in parte, che è quello di mettere la tecnologia non solo a servizio delle grandi corporation, ma anche a servizio delle persone appunto che potrebbero rimanere indietro. Quindi come dire, i nostri incontri hanno un fil rouge che vedremo domani come si concluderà.
1: Beh, grazie. Lo vediamo. Grazie, grazie mille al professor Cuocolo, ringrazio i nostri relatori e vi do appuntamento domani. Buona serata.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Anche questa estate non si dorme dal caldo.
1: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
0: A temperatura controllata?
2: La freschezza della linea Smartern in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità! Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
3: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
4: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
5: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 29 luglio, filetti di tonno callipo, vari tipi e grammature, ad esempio, all'olio d'oliva, 174 grammi, due pezzi a 7,99€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene!
7: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
8: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
9: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
8: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I
10: can with Palsi. Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
11: Madre, quando

0: donna!
1: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
2: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria in quest'estate 2026, fa molto caldo e allora andiamo nei luoghi in cui ci possiamo refrigerare, rinfrescare, magari con dei bagni in cui la temperatura dell'acqua non sia come quella dell'acqua di mare, l'acqua dolce, l'acqua dei fiumi, dei laghi, dei laghetti della nostra regione. E partiamo con questo viaggio direttamente dalla provincia di Savona, siamo in Alta Val Bormida presso il lago di Osiglia, un lago che abbiamo già visitato nel corso dei mesi invernali per raccontare le escursioni, ma che diventa un'ottima location per fare delle belle gite estive. Ci si può andare in bici, si può fare del trekking e poi naturalmente buttarsi in questo bacino artificiale che è diventata una delle mete preferite delle persone del luogo, e anche se non lo conoscete andate una volta a farci un tuffo. Franco Nativo.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati. Oggi puntata speciale particolare dedicata ai laghi e ai laghetti. Ce ne sono tantissimi in Liguria, uno più bello dell'altro. Tra i bellissimi io vi segnalo questo, il lago di Osiglia. Siamo in Alta Val Bormida, provincia di Savona, ovviamente comune di Osiglia. Lo andiamo a scoprire insieme perché è bellissimo.

Amici, oggi vi chiediamo di lasciarvi alle spalle il caos delle spiagge affollate, il riverbero del sole sull'asfalto della costa. Bastano davvero pochi chilometri di curve, salendo da Savona verso l'entroterra della Valbormida, e l'aria già cambia. Diventa frizzante, profuma di resina, di foglie di castagno e di terra bagnata. All'improvviso, tra i rami fitti del bosco, appare lui, uno specchio d'acqua color smeraldo che sembra dipinto. Stiamo proprio parlando del lago di Osiglia. Qui l'estate ha un ritmo diverso, fatto di respiri profondi, di ombre fresche e di giornate che sembrano non finire mai. La mattina ad Osiglia inizia presto, quando una leggera nebbiolina si solleva lentamente dalla superficie dell'acqua, svelando un lago calmo come un cristallo. Questo è il momento perfetto per chi ama muoversi. Immaginate di salire su un kayak o magari su un SUP, uno stand-up, un paddle, insomma, e scivolare via senza fretta. Il silenzio è interrotto solo dal leggero sciacquio della tua pagaia. Per i più sportivi il lago è davvero una palestra a cielo aperto, canoa o windsurf, oppure anche una semplice nuotata rinfrescante nelle sue acque limpide e balneabili. E se invece preferite la terraferma, allora vi propongo le sponde del lago, che sono abbracciate da chilometri di sentieri, dove potete salire in sella ad esempio ad una mountain bike o incamminarvi a piedi sotto la cupola fresca dei faggi. Il tutto per ricercare questi panorami che si aprono davvero all'improvviso sull'azzurro profondo del lago. E poi con l'arrivo del primo pomeriggio il sole scalda le sponde del lago, ma qui la calura non è mai

0: di paura. Anzi, c'è sempre una brezza leggera che accarezza la vostra pelle.
1: Amici, qui sul Lago di Osilia, ovviamente, come vedete alle mie spalle, questo grande cuore che rappresenta un po', insomma, l'amore, vedete? La panchina dell'amore. Ci si siede, uno si fa un selfie e soprattutto si passa un po' una giornata diversa, fuori dal caos. Noi continuiamo a vivere questa giornata qui ad Osilia e vi consiglio anche di vedere il comune di Osilia, piccolo ma molto molto suggestivo.

Come potete ben immaginare, in estate il lago di Osiglia offre davvero la possibilità di poter navigare il suo lago, di divertirsi ad esempio con i pedalò, con le canoe e con tanti e tanti altri sport acquatici. Prendetelo in seria considerazione, ne vale davvero la pena.

0: per regalarvi ulteriori informazioni su questa parte di territorio davvero bellissima e suggestiva, il comune di Osilia, lo ricordiamo, fa parte del comprensorio dei Tre Laghi, Tre Abeti. È un progetto questo che collega i comuni di Pallare, Mallare, Bormida e Osilia. Perché? Beh, l'obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio naturale, ovviamente culturale, del territorio.
1: E come abbiamo detto, non perdetevi l'occasione per visitare anche il piccolo centro storico di Osilia, storicamente chiamato semplicemente Borgo. È una piccola e vera gemma nascosta, un piccolo scrigno di pietra dove il tempo davvero sembra essersi fermato all'epoca medievale. A brevissima distanza dal lago l'atmosfera cambia. Ci si ritrova immersi tra stretti vicoli, antiche case in pietra e soprattutto un silenzio rilassante, tipico dei piccoli paesi dell'entroterra della nostra Liguria. Insomma, se venite sul lago di Osilia, non potete perdervi una bella passeggiata all'interno dei suoi vicoli e del suo

centro storico. E dal lago di Usiglia eccoci nel piccolo, ma davvero molto suggestivo, laghetto di Romana. È un piccolo angolo di pace dove la natura incontra il tempo libero. Il riflesso degli alberi sull'acqua, il silenzio del passaggio e l'aria fresca dell'entroterra ligure creano un'atmosfera ideale per rilassarsi e vivere una giornata all'aria aperta. Ricordiamo che questo piccolo laghetto, oltre ad essere una piacevole meta per famiglie, escursionisti e amanti della natura, è anche un apprezzato centro di pesca facilitata, pensato per offrire un'esperienza accessibile e divertente sia a chi si avvicina per la prima volta a questa attività, sia ai pescatori più esperti. E per dare due riferimenti geografici, ricordiamo che il laghetto di Romana si trova nel comune di Murialdo, in provincia di Savona. Siamo nell'alta Val Bormida. La località di Romana appartiene infatti al territorio comunale di Murialdo, lungo la strada che conduce verso il meraviglioso Colle del Melogno, in un'area immersa nei boschi dell'entroterra ligure.

è piccolo, ovviamente non possiamo paragonarlo al lago di Osilia, però è molto molto bello, suggestivo e soprattutto tenuto molto molto bene, con tanti punti anche per fermarsi, mangiarsi un panino, bersi qualcosa di fresco.

E adesso sì, lo possiamo dire, siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata dedicata ai laghi e laghetti che si possono trovare in tutta la nostra meravigliosa regione Liguria. Noi ve ne abbiamo presentati e proposti due qui in Alta Val Bormida. Adesso tocca a voi a venirli a vedere di persona. Ci salutiamo con questa bella catasta di legno, legno poi è meraviglioso, toccare il legno, sappiamo che cosa può nascere dal legno, di tutto e di più. Ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
2: Dalla provincia di Savona ci spostiamo ancor più a ponente, nella provincia di Imperia, comune di Dolcedro.

Siamo in Alta Valprino e qui c'è un borgo meraviglioso che si chiama Lecchiore con i famosissimi laghetti, famosi soprattutto naturalmente per la popolazione del luogo che va a cercare il suo refrigerio nel tempo estivo in cui fa molto caldo e lo vedete anche dall'immagine alle mie spalle, l'atmosfera è davvero, davvero bucolica, ci sono delle bellissime cascatelle, anche un santuario, quello dell'Acqua Santa, a cui potete arrivare. Andate, scegliete questa località per fare un bel bagno fresco.

0: Sì, un buongiorno dalle alture della Valpria. Adesso mi viene da ridere perché per raggiungere i laghetti di questa meravigliosa valle, comune di Dolcedo, noi ci troviamo a Lecchiore, un tasso di umidità, Trincheri?
1: Sarà pari all'80%, sì. Questa mattina le condizioni sono queste.
0: Una passeggiata interessantissima, una pendenza del 90%.
1: No, dai, non scherziamo, la strada è abbastanza agevole, c'è da fare una bella camminata nel bosco di 10 minuti, un quarto d'ora, ma oggi le condizioni erano con un tasso alto di umidità.
0: Consigliato se devi prepararti per le crociate.
1: Oggi, ripeto, era un po'. Però quando si arriva qua si è appagati, fresco, questi colori, solo il rumore dell'acqua è piacevole.
0: E che questa è l'anteprima, era semplicemente l'anteprima. Allora io mi trovo in compagnia di Lorenzo Trincheri, al di là della sua passione, lui ha passato la vita anche a correre, un maratoneta, non ha bisogno di grandi presentazioni, ma lui è anche agente immobiliare. Non faremo chiaramente promozione alla sua agenzia, ma perché è qua? Perché io penso che tu sia uno dei pochi a riconoscere il valore della zona. Siamo andati nei laghetti perché è una delle attrattive più importanti, o sbaglio, più interessanti della Valprino.
1: No, qua viene un bacino di utenza che non si direbbe, ma c'è un bel tasso di frequentazione da parte dall'estero, tanta Germania, Svizzera, Francia, che l'apprezzano, l'italiano forse un po' meno, l'italiano forse un po' più comodo, però qui certe volte dormono i ragazzi nelle tende, qua vicino ai laghetti, si fanno un piccolo falò, si portano da mangiare, una cosa simpatica, certo, un ambiente un po' rurale, è un po' come rispecchia il nostro entroterra.
0: Ecco, abbiamo visto, ci hai tenuto particolarmente a portarmi al Santuario dell'Acqua Santa, che effettivamente è una cartolina.
1: Sì, il Santuario dell'Acqua Santa è un bel angolo, un posto proprio purtroppo non valorizzato, ma è un angolo meraviglioso. Di lì si diramano due o tre sentieri molto belli nel bosco, si può collegare anche il comune di Prelà. E secondo me è un posto che merita.
0: Ecco, tra l'altro il cartello simpatico, vietato il quadrupede.
1: Sì, vietato la sosta ai quadrupedi, sono quelle chiesette che si usava una volta quando passavano i mulattieri, e dunque quella scritta è rimasta in onore di quello.
0: Ecco, passeggiando con te mi sono proprio resa conto che qui il laghetto di fatto è una pozza, trasparente, ma pozza rimane, con una temperatura interessante, bella fresca.
1: Sì, qui sono delle pozze naturali che si sono formate nel tempo, ce ne sono di certe più alte dove i ragazzi si buttano giù con la corda perché è un po' più profondo il laghetto. Però l'acqua è, secondo me, sta sempre sui 12-13 gradi, e anche il fitto del bosco fa sì che è ombrato anche nei periodi più caldi.
0: Ecco, tra l'altro ai laghetti di Lecchiore, ripeto, qui noi ci troviamo a Lecchiore, arriva gente da ogni dove, io parlo della provincia di Imperia, perché sono particolarmente conosciuti.
1: Sì, è vero, i ragazzi più giovani, sì, vengono su con gli scooter, con i motorini, li lasciano a Lecchiore, poi camminano quel quarto d'ora che avevamo detto, chi si porta le angurie, chi si porta altri viveri, e passano una giornata goliardica qui intorno ai laghetti.
0: Ecco, la difficoltà nel raggiungerli è anche una sorta di tutela proprio del patrimonio ambientale, perché non arrivi così tanto alta, altrimenti vai a piedi, come abbiamo fatto noi.
1: Sì, come abbiamo fatto noi. Qui è un ambiente, te lo devi un po' gustare, te lo devi un po' guadagnare, ma le cose belle bisogna anche un po' fare dei sacrifici per raggiungerlo.

0: qua è un ambiente che è rimasto integro, un ambiente che è rimasto proprio com'era, e forse è proprio bello questo. Certo che devi mettere un po' di fatica in cascina.
1: Ecco, parlavi di turismo, un turismo consolidato del nord Europa, proveniente dal nord Europa, tu lo sai anche per un discorso di compravendita. Ecco, e viene pagata che cosa? L'ambiente, l'architettura piuttosto che la quiete? Secondo te, su che, la base di valutazione qual è?
0: Bah, secondo me è proprio l'ambiente. Il primo che cercano è un ambiente che è rimasto abbastanza integro, un ambiente rurale, anche giù i paesi, le varie borgate bellissimi, Costa Carnara, Dolcedo Piazza. Loro valori, almeno gli stranieri, gli piace proprio che siano rimasti intonsi, quello sì.
1: Ecco, più lago o mare lo straniero? L'italiano sicuramente il mare, perché può venire anche a fare un'esperienza al laghetto, però tendenzialmente piace più il mare.
0: È vero, quello che dici è vero, infatti parlando di immobiliare, il mercato italiano è molto misero qui dalle nostre parti. È più apprezzato dagli stranieri, loro percepiscono e cercano il silenzio, la quiete, vanno anche al mare, però usano tantissimo l'entroterra proprio come rilassamento.
1: Ecco, e ne approfittiamo perché tanto possiamo dire che stiamo facendo una sorta di turismo outdoor, ha detto appunto che qui si mangia, anche si dorme perché con sì, le tende sì. I ragazzi o le persone vengono a dormire. Per quanto riguarda invece i percorsi anche in mountain bike, qua il sentiero che abbiamo fatto, tu lo fai in corsa,
0: no, certo.
1: Si può fare anche in mountain bike,
0: sì.
1: Immagino. No?
0: Tanti ragazzi hanno tracciato dei percorsi nel bosco che dalla vetta del Monte Faudo si diramano verso località Santa Brigida, poi ci sono varie biforcazioni, hanno dato i nomi ai sentieri, tanta mountain bike sulle vecchie mulattiere o anche sentieri creati nuovi, e poi sì, beh, ci siamo noi che corriamo sui sentieri anche in inverno, anche a degli orari un po' strani con le frontali, però è bello anche così.
1: Sì, per incontrare il lupo, il cinghiale.
0: Ma lupo non, mi piacerebbe, ma non l'ho ancora incontrato. Cinghiali abbastanza sovente.
1: In caso ti verrò di nuovo a intervistare. Tornando al laghetto,
0: sì.
1: Tu no, Trincheri non è un esperto di tuffo nel laghetto, perché l'ho visto entrare
0: no.
1: Nel laghetto, entro meglio io, nonostante io sia abituata alla sabbia, ha detto questo con le scarpette.
0: No. Sì, ma si entra, l'ideale sarebbe andare col costume. È molto fredda qua l'acqua, ma parlo per me, non è il mio forte.
1: No. Poi ripeto, tutelliamo i piedini,
0: sì,
1: perché
0: beh.
1: Effettivamente ci sono dei sassolini con le punte.
0: È molto rurale, Molto rurale, sì, sì.
1: Però la cosa bella è che la libertà anche di espressione, sono posti non imboscati assolutamente, perché poi il sentiero è proprio qua sopra, ma la bellezza, probabilmente quello che insisti tu a dire, a utilizzare il termine rurale, è bello anche per questo, certo. È bello le radici, sono belle, è bella l'edera che normalmente la si certo. Toglie invece qua, anzi la si vuole, il muschio.
0: Qua anche in inverno c'è più acqua, dunque sono ancora più belli e intriganti da venire a visitare. Certo, d'estate la siccità e un po' tutto quanto, l'acqua un po' si ridimensiona. Però è un angolo secondo me che merita venirlo a vedere.
1: Ecco, perché richiudiamo con hai lanciato un assist sul discorso della siccità. Appena siamo arrivati, lui giustamente, che frequenta i posti per sport, ha detto c'è già poca acqua, meno acqua rispetto agli anni passati. Sappiamo che si sta iniziando a patire anche qui, di nuovo,
0: perché quest'inverno è stato un inverno piovoso, come al solito non ne abbiamo approfittato, e adesso siamo non in carenza, però vedo già i livelli un po' più bassi.
1: Sì, di fatto possiamo dire che anche chi frequenta il laghetto di fatto è un po' una sentinella del territorio. Sbaglio.
0: Però bisogna venire sovente per vedere un po' i livelli.
1: Con gli scarponi. Per il momento è tutto. Grazie ancora Lorenzo Trincheri.
0: Grazie a voi. Ciao.

Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su Inca.

0: in un laghetto, in questa estate caldissima, anche rispetto alle spiagge, potersi immergere nelle acque fredde, o almeno più fredde del mare rispetto che appunto nel mare, nelle spiagge affollate calde, può dare ben ristoro. Do il benvenuto a Claudio Cafferata del comune di Castiglione Chiavarese. Claudio, dove siamo in questo sterrato?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, questa qua è la Valle del Frascarese. Ed è una valle che è molto importante per l'acqua. Abbiamo una valle con delle sorgenti importanti che servono per servivano più, ma ancora adesso servono per l'irrigazione di tutti i campi di San Pietro e di Campelli.
0: Come si arriva qua? Diciamolo ai nostri telespettatori, siamo vicinissimi al mare, non è necessario percorrere chissà quanti chilometri per farsi un bagno appunto in un fiume o in un lago. Da dove siamo partiti?
1: Allora, praticamente dopo Casarza si prende il bivio per Campelli e tra Campelli e San Pietro di Frascati c'è questa strada indicata con scritto Valle del Frascarese Lenzano, perché le sorgenti sono a Lenzano.
0: Ecco, ci sono anche delle grotte in questa zona, noi non ci arriveremo perché bisogna camminare molto a piedi, sono le grotte del Frascarese.
1: Sì, sì, una è la grotta delle Fa, che in genovese da Fa, ma era la grotta delle Fate, così chiamata. E poi abbiamo la seconda invece che si riesce anche ad accedere per un brevissimo tratto, ma solo per gente esperta, ed è forse ancora più bella da vedere. La prima è raggiungibile perché abbiamo ripristinato il sentiero che era molto disconnesso, e la seconda invece ci stiamo lavorando per poterla rendere di nuovo percorribile.
0: Ecco, queste grotte da dove provengono? Insomma, in che epoca dobbiamo arrivare per raccontare la loro storia?
1: Ma queste grotte sono antichissime e nessuno, ci sono varie versioni, ma più che altro leggende che dicesse che servivano in epoche preistoriche per rifugio, però
0: non c'è certezza
1: di queste cose.
0: Ecco, il secco di quest'annata lo si legge nell'erba tagliata ai lati della strada che è diventata gialla.
1: Sì, sì, io in tutti gli anni non ho mai visto l'erba di questo colore, che è quasi tendente al rosso, perché sembra un paesaggio che mi ricorda il Portogallo.
0: Che non appartiene di solito a questa zona.
1: Esatto, esatto, no, non si è mai visto. D'altra parte comunque è in pratica più di un mese che abbiamo un caldo con delle temperature che qua non abbiamo mai avuto.
0: E adesso vedremo in che condizione troveremo i corsi d'acqua dove vogliamo tuffarci proprio qua nella zona di Castiglione Chiavarese. Di solito sono belli empi di acqua e adesso vedremo qual è la situazione. Diciamo che dalla costa ad arrivare qua in automobile da Sestri Levante, facciamo conto, ci vuole mezz'oretta neanche?
1: Ma sì, 20 minuti, mezz'ora al massimo sicuramente. Dall'autostrada sono 20 minuti.
0: E comunque un po' di ombra, un minimo di refrigerio la dà rispetto alle zone invece come le spiagge, dove ombra se non sotto gli ombrelloni non se ne trova. Vediamo allora questo laghetto.
1: Anche qua c'è un altro rustico.
0: Qua arriviamo in un punto dove ci sono dei rustici, dei vecchi rustici, addirittura con dei campi coltivati. Diciamo che siamo praticamente a livello mare qua, no? Siamo a 100 metri forse neanche. Però sono zone che non è scontato che mantengano ancora, diciamo così, la testimonianza umana, perché comunque sono abbastanza disagevoli. Qua passiamo sopra un ponticello e iniziamo già a vedere che sì, un po' d'acqua per fortuna c'è. Si inizia a sentire appunto il rumore dell'acqua.

0: siamo arrivati. Dopo aver passato un bivio, Claudio, all'interno del bosco, un bivio che proseguendo porta verso le grotte del Frascarese,
1: esatto,
0: e proseguendo ancora dove si arriverebbe a piedi?
1: Allora, in pratica si arriva dove c'era un'antica fornace di calce.
0: Addirittura?
1: Sì, sì. Da lì parte un sentiero che porta località Prato, e da località Prato si può andare in Alpe.
0: Alpe?
1: Sì, Monte Alpe, che è...
0: Quanto è alto più o meno?
1: Monte Alpe sui 1000 o 9 qualcosa.
0: Accidenti.
1: Sì.
0: Invece noi abbiamo deviato a destra nello sterrato e qua di nuovo vedete quanto la siccità sia evidente, perché c'è tutta l'erba tagliata completamente secca dopo pochissimo. Adesso noi partiamo per l'avventura, Claudio, perché praticamente sulla destra, scendendo in macchina e andando oltre, arriverete ad una piazzola dove praticamente finisce l'accessibilità delle auto. C'è questo sentiero che è piuttosto largo e che porta giù al fiume. Ci sono diversi sentierini, ma questo è il più largo, lo riconoscete perché c'è un ramo messo di traverso poco più avanti, ma fa caldissimo anche qua, nonostante siamo all'ombra degli alberi, Claudio.
1: Eh sì, guardavo proprio adesso la temperatura in macchina e segnava 32 gradi, quindi
0: mamma
1: 32
0: mia.
1: Gradi qua vuol dire proprio che fa caldo, caldo.
0: E lo si sente anche nel rumore delle foglie secche quando calpestiamo il pavimento. Di solito potrebbe essere un po' più, diciamo, un po' più bagnato. Funghi, manca parlarne con questo
1: clima. No, quest'anno proprio no.
0: Se non cambiano le previsioni, se non cambia il meteo, sarà difficile che, almeno adesso siamo circa a metà luglio, quando realizziamo questa puntata, sarà ben difficile che ci possano essere i funghi. Allora, qua capite che siete nel punto giusto perché c'è questo ramo messo di traverso. Infatti bisogna girare a sinistra e iniziare a scendere perché il fiume è un po' più in basso rispetto a dove ci troviamo noi. E anche l'acqua che si sente scorrere non è certo un'acqua rigogliosa, ecco, non è il termine giusto, ma sicuramente ci sono stati periodi in cui andava meglio. Va bene, continuiamo piano piano a scendere fino ad arrivare poi nel punto in cui finalmente troveremo un po' di refrigerio. Bisogna stare attenti a non scivolare proprio perché è molto molto secco e quindi è facile che si possa scivolare, ma piano piano arriveremo a quella che è detta la fossa del morto, una roba del genere,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, sì, fossa del morto, perché la leggenda dice che ci fosse in questo laghetto, ci fosse annegato un prete.
0: Accidenti.
1: Che era venuto per rinfrescarsi, però l'acqua gelida e tanta acqua, poi vedremo, adesso ce n'è molto meno, ma l'acqua che era tantissima, in pratica non è più riuscito a uscire ed ha negato.
0: In che anni sarà stato?
1: Si parla prima della guerra, prima della seconda guerra mondiale.
0: Allora, speriamo di riuscire poi a ritrovare il sentiero per salire, Claudio.
1: Ma sì, sì, adesso vedi, da lì c'è l'altro che prosegue in piano.
0: Sì, piano relativo, ma stiamo scendendo di una ventina, trentina di metri, direi, minimo, rispetto alla strada per raggiungere appunto il laghetto del morto. Ci sono anche i pesci?
1: Sì, sì, come qua avevamo anguille e trote, anche anguille salivano fino qua.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Ma vegetazione?
1: Vegetazione, qua abbiamo soprattutto del lontano.
0: Lontano?
1: Sì, vicino all'acqua sono le piante, che c'è qualche leccio, però più tanto, che come legname non è un granché pregiato, però è ricercato ad esempio dai forni per le pizze, perché fa fiamma e non fa calore.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Ecco, se ne scoprono sempre delle nuove. Qua siamo proprio in mezzo al bosco, ma qualcuno viene a

0: qua, chi lo sa.
1: Ma sì, adesso ultimamente so che qualcheduno è venuto a fare il bagno qua.
0: Fa riprendere.
1: Però prendono questo sentiero che insomma non è proprio...
0: lo stiamo facendo proprio così, in presa diretta. Bisogna avere le scarpe adatte, c'è ancora qualche... Ecco, io vedo il fiume là, ma acqua ce n'è
1: ce n'è poca, sì.
0: Perché poi quando si arriva giù bisogna ancora percorrere un po' di strada a piedi verso, diciamo, verso nord per raggiungere questa famosa Pozza del Morto, che è un po' più profonda, e c'è anche una cascatella che poi vi faremo vedere alla fine di questo percorso. Ovviamente bisogna un po' conoscerli questi posti per arrivarci, perché altrimenti ci si rischia di perdere, ma speriamo che questa puntata possa servire anche per dare indicazioni proprio per arrivarci. Del resto, per guadagnarsi un po' di refrigerio bisogna fare un po' di fatica. Allora, intanto qua finalmente vediamo, dopo questi minuti di cammino, la prima acqua. Non vedo l'ora di bagnarmi, Claudio, perché fa veramente caldo.
1: Veramente, veramente. Oggi
0: è una cosa...
1: è una giornata
0: incredibile.
1: Le previsioni comunque erano queste, che
0: sì,
1: ci fosse ancora un aumento della temperatura. Era già alta, quindi...
0: abbiamo detto 32 gradi in un bosco, pensate voi, sui 100 metri di altitudine. Quindi questo dà l'idea veramente... del perché poi vengono anche emanati i bollini arancioni. Tante felci tipiche di questi boschi, che sono ovviamente un po' abbandonati. Sono sempre di qualcuno i boschi.
1: Sì, però sai, ormai i boschi sono stati abbandonati già da anni. Non c'è più la cura e non c'è più il legname. Qua da noi ha perso tantissimo, non è più appetibile.
0: Vediamo, siamo per arrivare all'acqua e poi nella seconda parte di questo viaggio vi faremo proprio immergere, diciamo così, proprio. Animali ce n'è in sti boschi?
1: Ma sì, sai, qualche cinghiale, qua è zona di cinghiali, poi qualche capriolo, però niente di più.
0: Eccoci avvicinandosi all'acqua. Bisogna dire che un minimo sembra che la temperatura scenda forse di un grado.
1: Sì, si sente
0: la vicinanza. Ok, allora io prendo una mano, grazie. Eccoci qua. Ed eccoci arrivati all'acqua. Adesso risaliremo un po'. Come si chiama questo fiumiciattolo? Non l'abbiamo mica detto.
1: Questa è la Valle del Frascarese. In pratica sono le sorgenti che vengono da Frascarese.
0: Ma non ha un nome questo fiume?
1: No, l'abbiamo sempre chiamata la Valle del Frascarese. Quello che si può vedere è che veramente abbiamo poca acqua. Cioè qua, queste valli qua hanno sempre portato tantissima acqua. Ora vedi, ci sono qualche laghetto dove l'acqua si è fermata.
0: Va bene, dai, allora continuiamo a scendere, ci vediamo con l'acqua ai piedi.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
4: Donare sangue
5: significa fare qualcosa di grande.
4: Insieme.
3: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Beh, quasi avventurosa la discesa della nostra Elisabetta Biancalani lungo il Frascarese per arrivare dopo il fiume alla zona in cui appunto si aprono i laghetti ed è la volta in cui si può finalmente fare il bagno. Un'atmosfera davvero bucolica, incantata, in mezzo al verde, l'acqua fresca fa venire voglia di fare un tuffo. Sentiamo.
1: Nella valle del Frascarese, alla ricerca di un po' di sollievo nelle acque del Fiumiciattolo, del Frascarese, che non ha neppure un nome, con Claudio Cafferata di Castiglione Chiavarese. Siamo a circa 30 minuti dalla costa, 30 minuti dalle spiagge, 32 gradi a metà mattinata, anche sotto le frasche del bosco che qui ci ha portato in uno sterrato che si prende da Casarza Ligure e si va verso
2: Campegli.
1: Poi da Campegli si prosegue in uno sterrato indicato come Grotte del Frascarese. Si va su per qualche centinaio di metri in questo sterrato e a un certo punto si devia sulla destra. Si arriva ad un punto dove ci si ferma con la macchina e il motorino, si torna indietro di un po' e si vede ad un certo punto un sentiero abbastanza largo che scende dove c'è un ramo piuttosto grande di traverso. Qua sotto dicevo con Claudio che finalmente a contatto con l'acqua si sente che è un goccino più fresco. Però si vede anche che di acqua ce n'è poca rispetto ad altri periodi, vero Claudio?
2: Sicuramente, questo periodo di siccità si vede soprattutto qua. Questa è una valle che ha sempre portato tantissima acqua e vederla così per noi non è una cosa normale.
1: Anche perché queste acque poi vanno ad alimentare insomma le sorgenti che irrigano i campi ancora coltivati di questa zona. Però ecco, con i piedi in acqua è bella fresca l'acqua,
2: sì.
1: È ben più fresca rispetto a quella del mare. Abbiamo raccontato che qui si può fare il bagno, vedrete che arriveremo alla cosiddetta fossa del morto, perché qui si narra che
2: appunto in epoche prima seconda guerra mondiale un prete fosse venuto qua per rinfrescarsi e l'acqua era tanto gelida e ce n'era tanta che non è più riuscito a uscire ed è morto dentro questa pozza.
1: C'è anche una cascata, adesso piano piano risaliamo il fiume che in altri periodi diciamo così normali non saremmo neppure riusciti a risalire perché dove adesso c'è Claudio ci sarebbe stata l'acqua. Che belle queste pareti di roccia che corrono qua accanto, decisamente verticali, pendenti.
2: La bellezza secondo me è proprio questa, quella di poter percorrere ora un tratto di questo torrentello in mezzo al verde e poi soprattutto con queste pietre che sono accessibilissime.
1: Da sollievo anche solo sentire il rumore dell'acqua, ve la faccio un po' sentire senza dire nulla. Guardate che meraviglia. Facciamo, non so come si chiama, camminare nei fiumi, l'abbiamo fatto l'anno scorso con le mute da sub, dove l'acqua era più profonda, in Val Graveglia, lo ricorderete. Però è bello camminare così, in mezzo alle cascatelle, poi con l'obiettivo appunto di raggiungere magari una pozza dove si riesce a fare una immersione totale fisicamente nell'acqua. Qui quando piove tanto in autunno e in inverno,
2: sì,
1: l'acqua sale parecchio.
2: Vedi che sono anche pulite da rispetto.

0: Rispetto ai nostri fiumi che adesso in questo periodo non hanno assolutamente acqua, invece qua vedi che le pareti sono pulite, c'è qualche pianta di traverso ogni tanto, però probabilmente sono venute giù anche adesso.
1: Ecco, guardate che affascinante questo punto, dove si sono proprio... Qua è un albero completamente abbattuto.
0: Questo probabilmente di quest'inverno.
1: Potrebbe essere di quest'inverno, ci sono delle radici possenti che sono state buttate giù dalla furia dell'acqua, oppure chissà, potrebbe essere stato colpito da un fulmine, oppure anche esserci semplicemente un crollo perché era un albero vecchio. Già questa è una bella pozza dove ci si potrebbe mettere al riparo dal sole, perché è abbastanza profonda e rimane qua sotto. Claudio s'arrampica con la sua capacità. Adesso lo seguirò anch'io. Che pesci abbiamo detto che ci sono qua, Claudio?
0: Ma qua, guarda, abbiamo cinghiali, quelli ce n'è sempre, e qualche capriolo.
1: E come pesci?
0: Come pesci abbiamo delle trote, la trota a fario in questo canale qua. Ce n'è ancora. Ed è meta anche per la pesca dilettantistica.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Ok. Allora arrivo anch'io. Oh là là. Qua si mette male, Claudio, eh?
0: Eh sì, però vedi, noi dovremmo arrivare lì e da lì vediamo il pozzo.
1: Va bene. Allora, è bello anche arrampicarsi così, stando ovviamente attenti, però diciamo che questi alberi fanno un po' da ponte, ci aiutano forse anche un po' a passare. Adesso ci sposteremo sulla sinistra e poi magari, Claudio, cerchiamo di risalire da là, anche se è veramente molto molto pendente. Sono proprio avventure qua, si è formato un groviglio.
0: Qua sì, qua è il punto stretto dove si sono fermate tutte le piante.
1: Certo. Va bene, dai, superiamo questo punto e poi speriamo di arrivare alla fossa del morto e di farvi vedere anche la cascatella.

0: Continuiamo la camminata. Ecco, guarda, forse c'è una fragolina di bosco. No, non è una fragolina di bosco. Proseguiamo la camminata lungo la valle del Frascarese, costeggiando questo corso d'acqua che purtroppo in alcuni punti, complice la siccità, è decisamente molto molto secco, ma qua si apre. Di solito avremmo visto molta molta più acqua e piano piano scendiamo per raggiungere la Grotta del Morto. Te lo sei portato il costume, Claudio?
1: No, no, perché io, per me no, non mare fa. Non è
0: mare,
1: tanto.
0: Ma neanche il fiume in questo caso.
1: No, no, no.
0: Io invece me la
1: da ragazzo portata. Ti posso dire che eravamo sempre noi lungo il fiume, il nostro mare
0: era il fiume.
1: Era il fiume, soprattutto il Petronio, ma c'era abbondanza d'acqua.
0: Allora, qua guardate che bello già questo laghetto. Ecco qua. Qua è piuttosto profonda, quindi già un bimbo qua, un bel tuffetto, se lo può fare. Allora,
1: tu hai sentito l'acqua, io non so come sia, ma
0: bellissima.
1: L'acqua qua era veramente gelata, ma
0: no, no,
1: c'era molto più quantità. Cioè.
0: Sì, di solito quando si mettono i piedi in acqua nel fiume, diciamo che si blocca la circolazione, viene da dire, cioè ti senti veramente gelare le parti inferiori. Invece in questo caso devo dire che si cammina e fa molto piacere, vista la temperatura che, come abbiamo avuto modo di dire anche qua sotto arrivando in macchina, era 32 gradi nel corso d'acqua. Qua anche bello, guardate che meraviglia. Vediamo se raggiungiamo anche

0: La cascata. Ci sono anche questi fiori, non so come si chiamino, ma.
1: Ah, questi sono fiori, sai, di campagna che noi ne abbiamo. Però vedi, anche lo vedi anche nei fiori la siccità che c'è, perché c'è pochissimo anche qua come vegetazione. Sì che siamo in una valle, però dovrebbe essere, tu guarda sopra, praticamente
0: c'è secco.
1: Non c'è vegetazione.
0: Allora, ecco qua, si potrebbe già fare un bel tuffo.
1: Qua
0: potrebbe essere questa.
1: Sì, è questa.
0: Diciamo che questa è la
1: siamo pozza. Rifatti. Però tieni presente che qua era molto più
0: anche.
1: Molto più ampia. Adesso sai, ci sono fermati dei massi che l'hanno un po' ristretta. Questo era un pozzo veramente alto. Pensa che da lì dicevano che i bambini facevano i tuffi.
0: Ah,
1: i ragazzi.
0: Da questa roccia
1: qua,
0: vedete?
1: Da quello scoglietto lì facevano i tuffi.
0: Quando c'era ben più acqua.
1: Certo, certo, non adesso. Però vedi, qua adesso sono tutti pozzetti
0: laghettini.
1: Così, laghettini così, come quello sopra. Là ce n'è un altro, anche quello là. Da là venivano e facevano il bagno qua.
0: Che meraviglia. Allora, io provo ad andare ancora due passi avanti così. Già che abbiamo fatto tanta camminata, riusciamo a dare proprio l'idea di tutte queste pozze di cui raccontiamo, Castiglione Chiavarese, nella valle del Frascarese, andando un po' a bosco. Sei abile però, sei agile, volevo dire, Claudio.
1: Insomma.
0: Insomma.
1: Lo ero molto di più prima.
0: Però qua, appendendosi a qualche ramo, sperando che appunto per la siccità non crolli, ecco che si arriva finalmente laddove, ecco qua, qua sarà un metro di profondità, si può mettere anche lì con la schiena appoggiata alla cascata e su di sopra si prosegue ancora verso altri laghetti che, come diceva Claudio, un tempo erano veramente il mare dei bimbi della campagna, del primo entroterra e non solo. Oggi sono appannaggio soprattutto di chi conosce la zona, perché altrimenti sono difficili da raggiungere, nonostante siano comunque molto vicini al mare. Che bellezza! Direi che possiamo andare a chiudere con,
1: eccolo,
0: l'immagine della pozza vera e propria.
1: Ora
0: allora
1: ci siamo arrivati. Questa è la vera, questi qua sono tutti i laghetti sotto che erano, ma questa è la vera pozza.
0: Wow!
1: Del morto.
0: La pozza del morto, dove fare il bagno, un paio di metri di profondità direi almeno, una cascata, adesso c'è anche una piccola grotta laggiù in fondo, ci si arriva in una camminata avventurosa scendendo da un sentiero che parte da uno sterrato, dove appunto si prosegue e si andrebbe da un lato verso le grotte del Frascarese e dall'altro lato sul monte
1: Alpe.
0: A quasi 1000
1: sentiero.
0: Metri di altitudine. Guardate la meraviglia di questo luogo che ci è costato fatica.
1: Però meritava.
0: Però è veramente bello. C'è anche la cascata, fossa del morto, perché si racconta che prima della Seconda Guerra Mondiale un prete venne a fare un bagno e purtroppo, forse per l'acqua sia gelata che molto più abbondante rispetto a quella che vediamo oggi in questo periodo di siccità, appunto facendo questo bagno poi purtroppo annegò. Io mi faccio un tuffo, Claudio?
1: Sì,
0: va bene?
1: Sì. Fredda, eh?
0: Siamo a fatica risaliti, la macchina l'abbiamo posteggiata laggiù e Claudio, ma hai fatto un bello scherzetto, perché avete visto che siamo scesi letteralmente a bosco per 20-30 metri, non senza difficoltà, per raggiungere quei laghettini che vi abbiamo mostrato, e invece Claudio ce n'era uno molto più vicino, veramente a pochi passi da dove si arriva con le auto, con le moto, con i motorini, con le bici, molto più facile da raggiungere, ed eccolo qua, Vedete questo?

0: questo laghetto c'è anche un vecchio ponte qua, che meraviglia! Adesso è inutilizzabile perché è in parte crollato, ma un tempo serviva proprio per attraversare da un lato all'altro del fiume, probabilmente prima che venisse fatta questa strada, Claudio.
1: Sì, questa qua in pratica è la strada che va a San Pietro di Frascati.
0: Si ecco, passa poi da qua questa parte,
1: è serata, quindi non si può andare con i mezzi.
0: In bicicletta,
1: in bicicletta
0: sì.
1: Sicuramente.
0: E sì. Quanto ci vuole ad arrivare a San Pietro di Frascati?
1: Una ventina di minuti.
0: Ed ecco qua, guardate.
1: Questa è accessibile, è molto più accessibile rispetto a là. Là è un po' più da
0: temerari.
1: Da tessere.
0: L'altra ce la siamo guadagnata. Aspetta che faccia vedere anche questa bella cascatella che porta giù.
1: E anche qua però vediamo la carenza di acqua. Qua dovrebbe esserci molta più acqua, invece ce n'è. Per essercene però è poca rispetto a quella che dovrebbe essere.
0: Esatto, la siccità di questo periodo ha sicuramente colpito anche in questa zona. Qua quando c'è diciamo così la piena del Fiumiciattolo su questa strada non si passa, immagino, a piedi.
1: No, assolutamente, qua no. C'è questo guado fatto 50 anni fa che serviva da passaggio, ma più che altro passavano con gli animali e quant'altro, però c'è quel punto là, vedi, che è creato per poter attraversare, chi non vuole bagnarsi i piedi può salire su quelle pietre lì. Anche qua, se vedi, sotto sono laghetti.
0: Questa vale qua,
1: a salire sono tutti laghetti.
0: Che bello!
1: Però con poca acqua rispetto a quello che dovrebbe esserci.
0: Bella fresca ma non gelata, come abbiamo già avuto modo di dire anche nell'altro pezzo, anche se poi immergendosi con il corpo intero sicuramente si ha la sensazione di acqua molto fredda, ma dov'è più bassa come in questo caso, però che bello! Qua con un po' di ombra, guardate quante pozze ci sono dove potersi arrampicare anche lì sui sassi, sui tronchi che sono rimasti e poter appunto trovare refrigerio, sono i riflessi dell'acqua sui tronchi degli alberi e appunto all'ombra c'è un po' di frescura, magari vediamo anche qualche trota.
1: Potrebbe anche
0: sotto i sassi,
1: potrebbe anche succedere visto che
0: anche le anguille addirittura,
1: sì,
0: ma detto
1: le anguille salivano fino qua
0: addirittura. Allora vediamo, io quasi vado a fare ancora una discesa là, già che siamo arrivati anche in questo laghetto, così spero di trasmettere anche ai nostri telespettatori la frescura che si ricava proprio da immergersi nell'acqua di un fiume.
1: Allora, la voglio sentire anch'io quest'acqua. Però
0: oh,
1: qua
0: tu ci sei andato con le scarpe.
1: Sì.
0: E però ti sei rinfrescato. Vedete che porta sul corpo i segni della sudata, perché mi ha portato veramente in un sentiero estremo, anzi chiamarlo sentiero un complimento.
1: No, li ha dato solo per chi vuole fare un'avventura, è percorribile, ma abbiamo visto che ci sono adesso parecchie insidie.
0: Mi appropinco a scendere qua dal lato, e rispetto alla discesa che abbiamo fatto prima, Claudio, direi che questo è uno scherzetto. Ed ecco che eccoci qua, ecco, bella fresca, sicuramente dicevo che refrigerio qua in campagna se ne trova molto di più rispetto alle affollate spiagge del mare. Grazie Claudio per questa passeggiata nella Valle del Frascarese, Castiglione Chiavarese.
1: Grazie a voi, buona giornata e buon bagno.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.

0: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Fino al 27 luglio da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, cono 5 stelle San Montana a soli 2,99€. Pan bauletto mulino bianco 400 grammi a soli 69 centesimi. Polpa di pomodoro Mutti 210 grammi per 2 a soli 98 centesimi. Cibo per gatti Felix diversi tipi a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Il fiume Magra è il bacino fluviale più importante di tutta la nostra regione, non solo per la sua navigazione, ma anche perché, soprattutto per chi abita nella provincia della Spezia, è un luogo magico dove andare a passare una giornata di fresco. Ci sono darsene, c'è la possibilità di avere un posto barca e poi naturalmente ci sono angoli incantati in cui fare anche il bagno.
2: Una puntata dedicata ai fiumi e ai laghi della Liguria. E allora noi ci giochiamo il fiume di casa, il Magra, che è il fiume più importante dell'intera regione. Andiamo alla scoperta appunto delle peculiarità partendo dalla foce, da Fiumaretta di Amelia, sino ad una parte diciamo del fiume, visitando alcuni scorci. Ad accompagnarci in questo viaggio naturalmente un barcaiolo, perché è obbligato, e quindi Claudio Petacco, che ci racconterà anche di questa attività storica che avviene sul fiume, vero Claudio?
3: Esattamente, normalmente ci interfacciamo con tutte le altre associazioni del territorio e diciamo è un'associazione prettamente di pescatori.
2: E poi recuperate anche l'antico mestiere di portare da una parte all'altra, da una sponda all'altra del fiume, le persone, ne parleremo anche di questo. E poi abbiamo Fabio Giacomazzi, che è la nostra guida ambientale, anche perché siamo in un parco naturale, il parco naturale di Montemarcello Magra e Vara, e quindi noi andiamo alla scoperta logicamente delle peculiarità di questo ambiente, che è un ambiente del tutto particolare.
4: Sì, l'ambiente particolare sia per la Liguria in primis, perché abbiamo detto è l'unico fiume di una certa dimensione e importanza della Liguria, poi c'è anche l'Entella, ma sicuramente di dimensioni inferiori, e poi perché il fiume è un ambiente eccezionale in quanto irrora tutto il territorio, quindi è un po' una cartina tornasole di tutto quello che facciamo e che succede in tutto il nostro territorio. Quindi osservando il fiume capiamo se in che modo ci comportiamo e se la natura in qualche modo è ancora protagonista e noi ne possiamo usufruire e goderne ancora.
2: E allora grazie a voi risaliamo, aumentiamo un po' la velocità e dopo vediamo dove ci porta un po' Claudio, un po' Fabio alla scoperta del fiume Magra. Abbiamo appena superato un ponte che rappresenta anche un passaggio storico in qualche modo di questo fiume.
4: Sì, perché proprio quando per poter permettere alle Intermarine di costruire i cacciamine, quindi che erano più alti del ponte fisso, venne proposta la campata mobile. E questo però al mondo, diciamo così, ambientalista, ma più in generale culturale della vallata, ovviamente avevamo timore che poi diventasse un grande porto fluviale, non essendoci più la barriera, il limite fisico del ponte. E allora la regione, per ovviare a questo, istituì il parco fluviale, quindi il prodromo, diciamo, l'inizio del parco come lo vediamo oggi fu proprio questa, compromesso, che però ebbe un esito in qualche modo positivo, perché da lì poi iniziò la tutela del fiume.
2: Questo dal punto di vista della guida. Ora vediamo dal punto di vista dell'attività, perché abbiamo visto da un lato delle ville straordinarie, bisogna dirlo, con anche un

0: po' di invidia da una parte invece le darsene, i posti barca di cui anche tu Claudio in qualche modo mi parlavi, poi ci sono anche proprio dei cantieri, quindi è un fiume che pullula di attività.
1: Sì, pullula di attività e dà addirittura parecchio lavoro.
0: E poi c'è il tema proprio dei posti barca.
1: Calcola che addirittura sono stanziali all'incirca 2000 imbarcazioni, dalla piccola barchetta, diciamo, da diporto per la gente che va al mare, diciamo, a grossi yacht di grosse dimensioni.
0: Ma noi oggi non guardiamo al mare, guardiamo al fiume, e allora proseguiamo nel nostro viaggio, andiamo alla ricerca invece di qualche angolo nascosto che ci mostra la ricchezza di questo paesaggio. Certo. Fabio, guidaci alla scoperta delle peculiarità del fiume, iniziamo anche noi a sentire la tranquillità, la pace di questo ambiente.
2: Sì, la pace che viene in qualche modo utilizzata da tante forme di vita, in primis l'avifauna, gli uccelli, che nell'acqua trovano tantissime risorse alimentari o di rifugio, perché ovviamente le specie acquatiche possono anche nascondersi dai predatori andando in acqua, e quindi è un ambiente ricchissimo di avifauna, per cui ogni ambiente, ovviamente ogni situazione ha le sue micro habitat che ospitano diverse specie, quindi andiamo dalle specie prettamente acquatiche come gli anatidi, diciamo dalle folle, dai germani reali, tante specie di anatre, gli aironi che invece stanno appoggiati sulle sponde a cercare le prede, i piccoli pesci o gli anfibi, diciamo, nelle acque basse. E qua poi vediamo, ci sono i gabbiani, giovani, adulti, che denota appunto che c'è anche la nidificazione del gabbiano reale sul nostro fiume. E poi appunto i limicoli, che sono dei piccoli uccelli che vanno a mangiare proprio in mezzo al limo, cioè alla fanghiglia. Quindi diciamo che la varietà del fiume deve essere in qualche modo mantenuta, perché il fiume è vario di sua natura, no? Per sue caratteristiche, e va mantenuta, va gestita in questo modo, perché questo permette poi di avere tante specie, e più specie abbiamo e più equilibrio diciamo in ricaduta abbiamo, e l'ecosistema ne guadagna.
0: Per le persone che vogliono conoscere di più il fiume, qual è il consiglio? Perché ci sono tante attività che proprio il parco fa per educare a questo ambiente.
2: Assolutamente, diciamo, collegandosi adesso ai canali del parco si viene a conoscenza di tutto un programma di iniziative realizzate proprio dal centro di educazione ambientale del parco, in cui ci sono proprio, diciamo, del personale specializzato, come dicevi tu, nella comunicazione, nel saper raccontare, quindi hanno competenze scientifiche, ma bisogna saperle anche tradurre in un linguaggio comprensibile da tutti, ma anche attività coinvolgenti, quindi ad esempio il birdwatch che io sto facendo adesso, così cercando di improvvisare qualche avvistamento, si fa anche con gli utenti, col pubblico, con i bambini, con le scuole, proprio perché la pratica operativa nell'ambiente naturale è quello che permette di venire in contatto con gli ambienti, con gli animali, e quindi scoprirli in autonomia, e lì si impara davvero. Non si può raccontare la natura va soprattutto esperita, va sperimentata, così come stiamo facendo oggi con voi.
0: È anche un'oasi Lippu, c'è anche questo punto di osservazione, comunque di studio, anche di controllo rispetto alla popolazione che qui si sviluppa.
2: Sì, diciamo, anche lì c'è una storia interessante, nella zona del piano d'Arcola, nel San Genesio, c'era una garzaia che era stata realizzata per favorire la riproduzione delle garzette, appunto, di altri aironi, il aironi cinerino, altri aironi. E poi da quella, diciamo che poi dopo comunque è svanita, è stata superata come tipologia di ambienti, di habitat, anche perché per gli uccelli lo scelgono loro, non possiamo imporgli noi dove nidificare, però ormai era partita questa idea di un'area protetta, tutelata, e nacque poi l'oasi Lippu di Arcola, San Genesio di Arcola, che è una bellissima realtà, molto ben gestita, dove si fa proprio educazione ambientale sul campo, ma si fa anche scienza, perché poi il gestore è Pamela O'Shaughnessy, che ha, diciamo, seguito le orme di Davide Barcellone, che è purtroppo scomparso, e che però continua l'attività anche di ricerca scientifica. Quindi tutti gli uccelli vengono conteggiati, viene una lunga serie che poi serve anche a impostare le politiche di conservazione.
0: E mi fa molto piacere, avendolo conosciuto, Davide Barcellone, averlo anche ricordato. Una domanda per Claudio. Allora, abbiamo visto che appunto ci sono delle anse, delle spiaggette. Il fiume è sempre in continuo movimento in qualche modo.
3: Ogni qualvolta che il fiume porta

0: giù dall'alto, diciamo dalla Val di Vara, queste zone qua, molta sabbia, molti detriti, il fiume cambia continuamente. Noi ci troviamo per esempio in una zona con 3 o 4 metri diciamo di fondale, diciamo dopo una piena diciamo potremmo trovarci 50 centimetri. A questo punto qua il fiume è in continua evoluzione come fondale.
1: Ecco, ti faccio un'altra domanda. E la pesca, perché so che su questa domanda tu rispondi con una certa competenza e passione, possiamo dire.
0: La pesca è passione. Io vengo da una famiglia, dei miei vecchi zii addirittura facevano i pescatori di mestiere sul fiume, addirittura pescavano con questa rete che si chiama razzaglio, che è una rete da lancio, e tanti anni fa si pescava parecchio. Ora diciamo la prevalenza del pesce è povero, diciamo si tratta di pescare parecchi cefali. Io le pesco volentieri perché a settembre c'hanno le uova e mi faccio la bottaglia. Il problema però è il cune salino. Il cune salino, noi siamo già parecchi chilometri sopra diciamo alla foce. In realtà qua c'è ancora acqua salata.
1: Infatti questa era un po' anche una domanda da fare dal punto di vista ambientale, quanto condiziona appunto il passaggio dall'acqua dolce all'acqua salata del mare.
2: Diciamo, il passaggio ovviamente sarebbe naturale, perché è normale che ci sia una zona eurialina, cioè una zona mista di acque miste, che poi tra l'altro è un altro habitat che cui presenta altre specie, quindi è interessante. Il problema è che negli anni 70-80, dagli anni 60 diciamo agli anni 80, fortissime escavazioni, soprattutto quando hanno dovuto costruire l'autostrada 12, hanno comportato un abbassamento del livello dell'acqua tale per cui ovviamente se abbassi il livello del fiume l'acqua di mare risale. E questa acqua di mare è il famoso cuneo salino, che non solo risale l'acqua ma risale anche la falda e quindi anche i pozzi, e quindi tanti pozzi che una volta pescavano acqua dolce oggi pescano acqua salata. Quindi anche lì è un impatto dell'uomo eccessivo, a cui ovviamente il fiume cerca di adeguarsi, ma fino a un certo punto. I nostri si chiamano disturbi. I disturbi possono essere: più un ambiente è resiliente, più riesce ad acquisirli e a riportarsi in equilibrio. Se però il disturbo è troppo forte, come è stato in quegli anni, il fiume poi non riesce nemmeno a recuperare il suo profilo di equilibrio, si chiama.
1: Io penso che abbiamo dato ai nostri telespettatori un'idea della complessità di questo ambiente dal punto di vista ambientale, dal punto di vista anche della ricchezza proprio delle attività che qui si svolgono, e secondo me gli abbiamo fatto venire anche un po' una voglia di scoprire uno dei fiumi, anzi il fiume più importante della Liguria, e forse l'unico che veramente ha questo aspetto, questa dinamica anche proprio fluviale, distesa, che è propria di altre regioni. E quindi per una volta anche l'idea di scoprire il fiume Magra è sicuramente una proposta, è sicuramente un'idea, è sicuramente un viaggio in Liguria.
3: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Viaggio in Liguria. Vi è venuto fresco vedendo queste bellissime località? Beh, salvatevi questa puntata, si trova on demand dal nostro sito primocanale.it per scegliere quale gita fare in queste giornate estive parecchio calde. Ci vediamo la prossima settimana.

0: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 29 luglio, shampoo e balsamo ultra dolce Garnier, vari tipi e grammature, due pezzi a 2,90€. Solo da Conad, sempre il meglio!

0: Antonio Di Rosa, direttore del quotidiano La Stampa di Torino, un grande passato da giornalista in tantissimi giornali, dalla Gazzetta del Popolo al Corriere della Sera al Secolo XIX, perché Antonio, tu sei stato direttore del Secolo XIX, io me lo ricordo bene perché ero il tuo vice, per più di 4 anni.
1: Quasi 5 anni di... Insieme abbiamo vissuto momenti bellissimi, drammatici, ma professionalmente intensi. Una bella squadra che ricordo con piacere, perché l'esperienza di Genova mi è rimasta nella mente e nel cuore.
0: Senti, incominciamo subito dalla Stampa di oggi. Quotidiano molto interessante, quotidiano con una visione nazionale logicamente, ma fortemente radicato al suo luogo d'origine. Ecco, come sarà la Stampa di Antonio Di Rosa?
1: Sarà una stampa global, parleremo del mondo e delle vicende italiane e nazionali, anche delle nostre parti. Sai, certe volte le notizie che arrivano da Torino e dal Piemonte hanno una valenza nazionale, non sono tutte locali. E abbiamo le pagine dedicate alle notizie di cronaca dei luoghi dove facciamo un'edizione, anche in Liguria la facciamo, sul Ponente Ligure, ma la Stampa è sempre stato un giornale attento alla politica internazionale e alla politica interna. Attento a tutto, perché è un giornale con una forte caratura nazionale e internazionale. L'avvocato diceva che anzi era il ponte, poteva essere il ponte italiano per l'Europa. Purtroppo non è stato così, non per la Stampa e per la situazione del nostro paese, però insomma la vocazione è rimasta, e quello che ha portato Agnelli con la sua il suo amore per la Stampa, per la sua attenzione che dedicava alla Juventus e al giornale, è rimasta un'eredità che direi intonsa, perché tutti quelli che qui si sono succeduti al vertice hanno mantenuto questa impronta.
0: Senti, tu hai detto la Stampa ha sempre un'attenzione per la Liguria, è vero, il Ponente soprattutto, però c'è la possibilità che la Stampa si rioccupi un po' di Genova?
1: Ce ne occuperemo in qualche modo, perché non puoi essere lontano da una città che ha quasi la metà degli abitanti della Liguria e ha un ruolo importante per il porto, per tutta una serie di questioni che riguardano il capoluogo, e poi e diventerà col Terzo Valico, per il quale ci siamo battuti, come ricorderai, per tanti anni, e poi c'è la sede della Regione. La Regione fa provvedimenti che riguardano tutta la Liguria, non esserci, non essere presenti con continuità è una piccola debolezza che cercheremo di colmare.
0: Che idea ti stai facendo della Liguria da Torino? Tu hai parlato del Terzo Valico, che sì, ahimè, è una storia eterna per noi e ne paghiamo fortemente le conseguenze tutti i giorni sulle nostre autostrade. Che idea ti stai facendo di Genova e della Liguria? Hanno ancora un interesse forte per il Piemonte?
1: Sì, ma io penso che la Liguria, così come il Piemonte, sconta la crisi dell'industria e dell'indotto, la crisi dell'automotive, quindi il porto comunque mi sembra sempre eccellente, un punto di riferimento. Ma vedi, il Terzo Valico unisce Genova, unirà Genova a Rotterdam passando per Milano.

0: e diventa un punto importante di crescita, è che noi, queste nostre regioni hanno bisogno di sostegno, hanno bisogno di giornali che sostengono la crescita e lo sviluppo, hanno bisogno di attenzione da parte del governo nazionale, che spesso è distratto da polemiche interne e non è concentrato su questo nord-ovest che ha dato tanto al paese e che dovrà e potrà continuare a dare tanto, perché insomma Genova è lo sbocco al mare nel Piemonte. Il Piemonte ha una tradizione industriale diciamo di decenni e adesso arrancano un po' tutti. E questo è un momento di svolta perché si passa da un sistema industriale a un sistema diverso. Innovazione, appunto il marittimo. L'indotto che fatica perché l'automotive è in crisi, però ci sono tante altre cose, c'è il gusto, c'è il food, il Cuneese è una zona ricchissima da questo punto di vista, non dimentichiamo che c'è la Ferrero a Cuneo, nota in tutto il mondo, a Milano c'è la Vazza, a Torino scusa c'è la Vazza, quindi ci sono industrie ancora importanti che fanno da riferimento. Beh, io direi che non è facile rimontare la china, però non solo ci dobbiamo impegnare a farlo, ma ci dobbiamo riuscire per i nostri figli, per dargli degli sbocchi professionali. Poi ci lamentiamo se vanno all'estero da altre
1: Certo,
0: parti.
1: certo.
0: Per tenerli qui bisogna dargli un'opportunità, se non c'è l'opportunità, è difficile che rimangano.
1: Sai, noi abbiamo vissuto soprattutto questa sorta di isolamento, no? Abbiamo spesso paragonato Genova ad un'isola, perché i collegamenti non sono certamente quelli che vivevamo 25 o 30 anni fa. Torino li sente questi collegamenti difficili, cioè sa, questi cantieri in autostrada, no, lasciamo stare i treni, ma i cantieri in autostrada sono veramente un problema pazzesco, immenso e sembrano interminabili.
0: Ma ci ritroviamo ogni estate.
1: Sì.
0: Ogni estate, siccome arrivano
1: Non solo.
0: tantissimi turisti, vorrei sapere chi è la mente strategica di questi cantieri estivi, perché sono inopportuni anche se utili. Non è che i lavori non si devono fare, perché purtroppo,
1: Sì.
0: anzi, sono necessari. Vanno scaglionati in modo diverso,
1: Certamente.
0: vanno considerati i flussi di traffico che aumentano in maniera esponenziale nel periodo estivo e questo non viene considerato perché loro ti rispondono che l'estate è il momento migliore per fare i lavori, è vero, però questo è un paese, insomma, che ha un autunno, una primavera, che di solito sì, ci sarà acqua, quello che vuoi, ma alla fine i lavori si possono fare, nessuno
1: Certo.
0: lavora di notte, per cui è difficile andare avanti in maniera rapida per concludere i lavori. E questo è il punto. Poi si creano intasamenti e le code, tutti si arrabbiano, le ferrovie sono in crisi perché stanno facendo
1: Totale.
0: dei lavori, per esempio a Firenze, e hanno bloccato tutto. Abbiamo anche impiegato 7 ore per arrivare da Torino a Milano e questo è inammissibile. C'è una somma di lavori sulle ferrovie, sulle strade, sulle autostrade e alla fine è difficile sopravvivere.
1: Senti, vorrei fare con te una riflessione sul G8. L'abbiamo vissuto quei giorni drammatici. Cosa ti ricorda e che riflessione fai oggi? Cosa ti ricordi di quei giorni?
0: Guarda, la Francesca Paci, che è una nostra giornalista che adesso è a Roma, era lì a Genova, una delle testimoni, come noi, di quello che è avvenuto in quei 3 giorni. Leggendo il suo pezzo ieri, onestamente mi sono emozionato perché ho ricordato quei giorni difficili, drammatici. Abbiamo pensato che succedesse il finimondo. Un ragazzo è stato ucciso, decine di manifestanti sono stati picchiati, a Bolzaneto alcuni torturati, l'irruzione alla scuola della Diaz, diciamo che sul piano dell'ordine pubblico un disastro che lo stesso Scajola da noi intervistato all'epoca, ministro dell'Interno, ha confessato dicendo sì, abbiamo fatto degli errori, abbiamo fatto il possibile per evitare

quello che è successo, ma invece è successo. È successo perché nessuno di noi immaginava, neanche loro, ma loro dovevano saperne di più, che a Genova si sarebbe riversato un flusso enorme, ma non di Black Bloc soltanto, che quelli che facevano

0: la loro voce e sono finiti in mezzo a queste aggressioni di vario tipo, con decine e decine di feriti. Insomma, io non voglio, non dimenticherò mai quei giorni. Mi ricordo che per entrare al giornale
1: Ecco,
0: dovevamo
1: certo.
0: passare attraverso tre check prima di entrare, perché noi
1: Viene
0: eravamo al limite.
1: cancellate.
0: Sì, noi eravamo al limite tra la zona gialla e la zona rossa. La zona rossa era quella protetta, dove non successe mai nulla, e noi eravamo fuori, per cui era difficile per i nostri cronisti. Quel giorno mi ricordo che richiamai i cronisti verso le 18, perché qualcuno di questi era in lacrime perché aveva paura, avevamo tutti paura.
1: Certo. Eh sì, e poi come redazione del Secolo eravamo proprio in mezzo, assolutamente in
0: Noi
1: mezzo.
0: eravamo in mezzo,
1: In
0: i
1: mezzo.
0: cronisti sono stati coraggiosi, hanno dato tutto quello che potevano dare, hanno rischiato in prima persona per
1: Vero.
0: raccontare le cose. Come ricorderai, il nostro giornale a quei tempi era letto al di fuori dei confini della Liguria.
1: Sì,
0: Siamo
1: eh sì.
0: arrivati a vendere 155.000 copie, incredibile. Poi eravamo
1: Incredibile.
0: al centro dell'attenzione dei giornalisti stranieri che erano qui.
1: Un'ultima domanda, direttore. Che cosa sono oggi i giornali quotidiani?
0: Bella domanda a cui rispondere. Io, avendo una certa età come te, potrei dire che una volta erano più densi di contenuti, più leggibili. Non voglio fare la Marcord, però devo
1: Certo.
0: dire che ci sono grandi difficoltà, perché una volta si camminava di più e si vedeva di più. Non avevamo i telefonini, non avevamo mezzi tecnologici in grado di consentirci di fare le cose senza camminare tantissimo, senza
1: Certo.
0: spostarsi. E questo non spostarsi, questo vedere le cose un po' da lontano, penalizza i contenuti. Io qui ho chiesto di vedere tutto, di stare sul posto, di andare a vedere le cose, perché secondo me solo così possiamo offrire
1: Vero.
0: contenuti veri, autentici, per cui la gente può specchiarsi e dire: beh, anch'io ho vissuto questa cosa. Abbiamo fatto un'inchiesta
1: L'ho
0: adesso che è
1: vista.
0: in corso sugli anziani, sull'assistenza agli anziani. Non ne parla mai nessuno. Noi ne stiamo parlando perché tutte le famiglie sono coinvolte. Si vive di più, ma non sempre si vive bene.
1: Bene.
0: E le rette degli ospedali, delle
1: Certo.
0: case di cura, dei centri di
1: I costi.
0: assistenza sono elevatissime.
1: Bene, direttore, ti faccio tanti auguri. Logicamente ti aspettiamo qui da noi a Genova in redazione a fare qualche chiacchierata quando vorrai. E
0: Grazie a voi e a
1: staremo
0: tutti i liguri
1: molto
0: che ci
1: vicini a guardare
0: ascoltano.
1: anche noi, a leggere anche noi la stampa. Grazie.
0: Bene, grazie, ciao.
1: Grazie, arrivederci.
0: Ciao.
2: Ugoflex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile e matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.
3: Stiamo per fare un salto nella storia della Compagnia Unica dei Camali e quindi anche del Porto di Genova con Enzo Borneto che compie 80 anni, ha
1: Ho già compiuti
3: compiuto 80 anni come 80 anni
1: della
3: l'ha
1: compagnia.
3: compiuti la Compagnia Unica dei Lavoratori delle Merci Varie, la CULMV. Enzo, io voglio fare un viaggio attraverso questa mostra che ha celebrato appunto gli 80 anni della CULMV al Galata Museo del Mare per scoprirla insieme a lei e farmi raccontare anche gli oggetti, ciò che lei ricorda. Intanto lei quando è entrato in
1: Sono entrato
3: compagnia?
1: nell'aprile del 1964,
3: Quanti anni aveva?
1: 18, quando si poteva entrare in compagnia.
3: Ecco, e poi quanti anni ha lavorato in compagnia?
1: 36 anni.
3: 36 anni, una lunga
1: Una lunga
3: carriera.
1: carriera, una lunga carriera.
3: Allora, ricostruiamo anche com'era il porto e com'era il lavoro attraverso gli oggetti che qui incontriamo.
1: Ecco,
3: Allora, tanto ci sono i sacchi.
1: questi erano sacchi o cacao o caffè. Potevano essere sacchi che questi passavano tutti sulle nostre spalle.
3: Ecco, perché appunto camalli dall'arabo
1: Camallo, quella,
3: hamal
1: la parola è
3: significa
1: quella. Portatore.
3: portare, portatore. Ve li caricavate in
1: 80 kg,
3: Oh.
1: questi. Poi qui non ci sono i sacchi di gomma arabica,

0: che arrivavano a 101 kg.
1: Quindi lei si caricava, lei e tutti gli altri,
0: io e tutti gli altri compagni 101... di lavoro.
1: Altro sulle spalle?
0: Sulle spalle.
1: Era dura?
0: Era durissima, ma la gioventù permetteva di farlo. Era così.
1: Queste sono un po' di divise.
0: Sì, più moderne. Questa era la divisa che noi usavamo nei frigoriferi della Gadda.
1: A Calatagà.
0: Dell'Andrea Zaghi.
1: Ok, erano un po' più pesanti.
0: Eh sì, a fustagno, negli ultimi anni, perché nei primi anni non li avevamo, queste.
1: Enzo, quando lei è arrivato in porto a 18 anni, contenitori, container,
0: no,
1: non esistevano.
0: Non esisteva
1: era
0: niente.
1: Tutta merce che arrivava o nei sacchi oppure in che modo?
0: Cartoni. O pelli secche che le sbarcavamo e dovevamo stenderle.
1: Pelli secche?
0: E carettarle, oppure cotone.
1: Ecco,
0: cotone,
1: le pelli secche da dove arrivavano?
0: Arrivavano dall'India.
1: Ah, quindi le stoccavate, diciamo?
0: Sì, dovevamo stoccare tutto.
1: Oppure il cotone?
0: Cotone, qui ai magazzini generali, magazzini del cotone,
1: cotone,
0: così
1: infatti. E dentro i sacchi invece cosa ci poteva essere? Caffè?
0: Caffè o cacao.
1: Caffè o cacao?
0: O caffè o cacao.
1: Allora, proseguiamo da questa parte, vediamo un po' di documenti, questo... vediamo anche Pari De Battini,
0: sì,
1: storico,
0: ecco, Pari
1: console della CULM, vediamo il suo tesserino.
0: Vice console, eccolo qua, Pari De. Queste sono... l'attestato che abbiamo tutti a casa con la medaglia.
1: Con orgoglio lo portate, vero?
0: Credo. Il nostro
1: allora,
0: attestato.
1: Questo carrello cos'è?
0: Ecco, questa qui era una carretta che si portavano o le pelli o le casse.
1: O le pelli o le casse, ma le pelli erano sciolte?
0: Sciolte, erano legate, arrivavano dal Bangladesh, dall'India, da quei posti là, quindi era tutta roba.
1: Ma qual era la merce più difficile da... stoccare, da movimentare, la più faticosa?
0: Faticosa era senz'altro i sacchi quando li prendevamo, si parlava di due, qui al deposito franco arrivavano e noi, perché poi andavano dentro al deposito franco e camalavamo 1000-2000 sacchi per la resa giornaliera.
1: Mamma mia, per tante ore.
0: Cioè, divisi quattro.
1: Divisi quattro. E qua invece stoccavate appunto le pelli.
0: Le pelli, esatto. Le carrette, quelle per il cotone, erano molto più alte, perché le balle di cotone erano due quintali.
1: Due quintali? Ed era proprio cotone?
0: Cotone, sì. Cotone imballato, e poi noi lo davamo al pesatore, perché il cotone quando sbarca ha un peso. Quando poi viene ricaricato, ha un altro peso, cala, e allora dovevano ripesarlo. Se ha due quintali può diventare 195
1: sì,
0: kg.
1: Sì.
0: E allora il pesatore con questo strumento...
1: Ecco, vediamo questi strumenti.
0: Eccolo qua. Col cantè giravano e praticamente alzavano la balla e la pesavano.
1: Ecco, questa è una bilancia.
0: Esatto.
1: Proprio per pesare il cotone,
0: per pesare
1: e
0: il cotone, sì, e la lana.
1: Arrivava anche la lana.
0: Anche la lana, sì.
1: E invece
0: sì,
1: questi altri oggetti?
0: Queste zappette servivano. Questa è una zappetta per i sacchi.
1: Quindi per poter infilzare i sacchi?
0: Il sacco. Quelli invece erano ganci o per casse o per cotone.
1: Perché li infilzavate?
0: Esatto, agganciarli e tirarselo verso la carretta.
1: Ah, ecco. Anche quello lì.
0: Perché era dritto a un piede il sacco e la balla verticale.
1: Quindi zac.
0: E si, ecco, e si tirava su. Hop.
1: Accidenti.
0: E si tirava su. E poi si partiva e ti dicevano dove portarla.
1: Dove portarla.
0: Perché ogni balla di cotone aveva un numero, bisognava portarla nel posto giusto.
1: Certo. Allora, qua vediamo delle botti.
0: Ecco.
1: Qua dentro arrivava qualcosa?
0: Sì, potevano esserci anche le pelli secche nelle botti.
1: E le pelli poi quando arrivavano a destino venivano bagnate,
0: aperte, curate. Ecco.
1: Questo qua era il carretto per trasportare le botticelle.
0: Ecco, questa era già una carretta da cotone.
1: Ecco. E poi questa merce la imbarcavate sulle navi,
0: La sbarcavamo.
1: La sbarcavamo.
0: Questa veniva sbarcata.
1: E poi veniva caricata sui camion?
0: E poi veniva ricaricata quando arrivavano gli spedizionieri che decidevano. Questi si chiamano bailucchi, in genovese, in italiano non lo so. Questi sono bailucchi, non so come si chiamano in italiano, ganci, fatti appositamente per non doversi staccare quando è il momento del...
1: Che
0: il gruista le vira.
1: Le viravano.

0: Wow,
1: ecco, da questo anello, vedi? Scusa. Da questo anello passava nel gancio della gru e la viravano.
0: Ok, qua vediamo altri strumenti un po' vari.
1: Ecco,
0: no?
1: Qui sono le cappotte che mettevamo quando camalavamo i sacchi, perché col cappuccio la cappotta.
0: E qua c'è anche un rinforzo di pelle.
1: Sì,
0: tipo.
1: Rinforzo perché il sacco lateralmente poteva strapparsi, e questo negli anni 70 okay. Sono uscite queste cappotte.
0: E qua un po' di mazzuole.
1: Sì, sì, sì, qua era tutta roba per il cassaio.
0: Cassaio?
1: Sì, sì, perché faceva parte delle sezioni della compagnia il cassaio.
0: Ecco, che sezioni c'erano, cosa ricordo?
1: C'era la San Giorgio che erano a bordo, la Stefano Canzio che era per terra.
0: Sì.
1: Sulla banchina, poi cassai barilai, pesatori, come le dicevo,
0: sì.
1: Pesatori, commessi di bordo che gestivano un po' tutta la situazione del lavoro, e portabagagli.
0: Portabagagli.
1: Alla stazione marittima.
0: Ecco, vediamo un po' le foto qua. Dove sono? Nella stiva di una nave?
1: Questi sono nella stiva di una nave.
0: Che materiale è? Pelle?
1: Pelli. Sono ecco, pelli queste.
0: Così arrivavano le
1: arrivavano,
0: pelli.
1: Sì,
0: c'erano
1: arrivavano
0: le ceste
1: esatto.
0: Per infilarle in un primo passaggio.
1: Sì, un primo passaggio, poi le agguantavano con questi ganci e le viravano
0: su.
1: Col bigo, che allora non
0: è
1: c'era
0: vero.
1: Neanche la gru, c'era il bigo, che erano autonomi i vapori una volta.
0: Qua vediamo delle
1: casse.
0: Casse che possono essere
1: sì,
0: piene
1: sì.
0: Di
1: piene, anche queste qua piene di merce di quel genere lì, okay. Balle di pelli.
0: Di pelli. Questa sacchetta cos'è?
1: Questa?
0: Sacchetta qua.
1: Ah, i chiodi, mettevano i chiodi all'interno.
0: Ah.
1: I chiodi dovrebbero ecco.
0: Ci sono ancora. Ecco, perché per fare che lavori?
1: Per intaccare. Perché le casse andavano intaccate e se si rompevano il cassaio doveva ripararle.
0: È vero.
1: Se questa cassa si rompeva, tonton.
0: Ecco che si aveva, infatti qua vediamo appesa forse.
1: Esatto, martello, questo qui è un cassaio.
0: Un cassaio che
1: questo è un cassaio che sta riparando una cassa.
0: Che bello, qua ci sono le foto di come
1: ecco,
0: si portava.
1: Ecco, questi eravamo noi, perché ecco, noi come Stefano Canzio portavamo i sacchi in spalla.
0: Avevate questo compito.
1: Sì. Mentre la San Giorgio ce li faceva scendere
0: sì.
1: Da bordo, la Stefano Canzio.
0: Ed ecco qua il sistema,
1: ecco qua,
0: appunto.
1: Ecco qua l'alzata.
0: Quell'alzata di questi sacchi,
1: di
0: appunto,
1: sacchi. E poi quando arrivavano in terra, in due li prendevano e te li mettevano in spalla. Due che eravamo nostri soci, dei sei, due in spalla. E quattro a camalare, ecco.
0: All'inizio, quando è entrato appena diciottenne, faceva fatica oppure era bello vigoroso?
1: Non era fatica, e avevamo solo lavori di fatica noi, perché l'avventiziato non le devo insegnare queste cose, l'avventiziato lo paghi.
0: Certo.
1: E noi eravamo proprio, nonostante figli di soci,
0: sì.
1: Però avventizi. Quindi lavori più brutti, il nero fumo. Qui non so se c'è niente che possa parlare del nero
0: cos'è?
1: Fumo.
0: Cos'è? Me lo racconti un po'.
1: Quello che poi fanno le gomme delle automobili, no?
0: Ah, ma
1: arrivavano
0: sotto che formato
1: un sacchi,
0: era? In sacchi?
1: In sacchi, polvere. Faccia conto che quando arrivavamo a casa mia mamma non mi riconosceva, ma per giorni e giorni davamo nero, eh?
0: Veramente?
1: Mamma mia.
0: Anche da respirare non deve
1: sì,
0: essere
1: sì,
0: stato
1: decisamente. Sono ancora qua, probabilmente ha fatto bene.
0: E vedo che sì, è molto in forma. Qua
1: queste sono pastecche per il bigo di forza, perché più passaggi ha, più forza può fare la corda, il cavo.
0: Certo, certo. E qua vediamo un'operazione.
1: Esatto, esatto. Eccola qua. Quindi in queste qui siamo negli anni 50, penso, come fotografia. Senz'altro, venivano vestiti col cappello come gli
0: veramente,
1: impiegati.
0: Veramente, fortissimo.
1: Sì, era tradizionale.
0: Ah, si veniva con il cappello
1: sì,
0: elegante, la camicia.
1: Proprio, ma io li vedevo sulla chiamata gli anziani negli anni 70, che avevano un privilegio di lavoro, venivano con i vestiti da sposalizio.
0: Ah, sì.
1: Avevano quella cultura.
0: Quella tradizione.
1: Avevano quella cultura.
0: E
1: questo è per i tronchi. Perché si allarga questa ganascia,
0: sì.
1: Prende il tronco, la semovente tira su e il tronco si pianta, questi due puntali si piantano nel tronco.
0: E lo sollevano?
1: E lo sollevano, lo portano dove lo spedizioniere o il commesso gli dice dove deve portarlo.
0: Dove era il pericolo maggiore di farsi male?
1: In quei lavori lì era pericoloso, sì, a bordo specialmente, perché quando
0: staccava.
1: Lo viravano da è successo persone che hanno perso le gambe,
0: mamma mia,
1: è successo
0: qua?
1: Ecco,

0: Ah, questi sono i portabagagli.
1: Ecco che era l'altro.
0: Questi
1: settore.
0: Portabagagli. Si distingueva da quella casacca e da quel berretto una sezione, e lì era per i più anziani e quelli che erano stati integri, che non avevano nessuna pecca.
1: Cosa vuol dire?
0: Potevano andare.
1: Che erano puliti.
0: Esatto.
1: Se erano sempre comportati bene.
0: Bravo, che non hanno fatto.
1: Non cose, hanno compiuto esatto, nessun esatto. genere di insomma.
0: E andavano nei portabagagli.
1: Bene, ci fermiamo un secondo e proseguiamo
0: prego,
1: questa
0: prego.
1: Visita veramente molto interessante.

0: la storia della Kulm, la compagnia unica, la storia del porto di Genova, la storia dei camalli, dall'arabo hamal, che significa portare, portatore. Enzo, 80 anni come la Kulm, è entrato a 18 anni proprio in compagnia e ci sta raccontando la fatica. Prima che arrivassero i contenitori, poi Enzo mi dirà quando sono arrivati, l'impressione che hanno fatto, si portavano quintali sulle spalle, avanti e indietro, c'erano diversi lavori. Qua troviamo valigie, cos'è questo? Un carrello?
1: Questo è un carrello per i portabagagli.
0: Che era un
1: quando settore. Arrivava la nave, ai tempi che arrivavano le grandi navi da crociere, l'Eugenio Costa, scendevano tutti i bagagli e venivano portati in un salone dove tutti i turisti se li prendevano e se li portavano via.
0: Come succede un po' oggi negli aeroporti?
1: Succede un po' oggi.
0: Alla stazione marittima.
1: Sì, non c'era di
0: carrello.
1: Di tapirolan che girava, però la merce
0: arrivava sempre
1: doveva
0: arrivare il berrettino.
1: I tempi erano diversi, i passeggeri erano molto meno di oggi.
0: Certo, certo. Questo berretto?
1: Questo berretto è da portabagagli, compagnia portabagagli.
0: Che bello, ma c'era...
1: Che è come quello.
0: C'era una sezione, posso chiamarla più fortunata delle altre, cioè che faceva un lavoro un po' meno faticoso, portabagagli.
1: Questo è portabagagli.
0: Rispetto che a caricarsi.
1: In effetti sull'anzianità non ci andava gente di 20 anni o 30, ci andava gente prima di arrivare alla pensione, ecco.
0: Mm, ok, ok.
1: Era proprio un premio,
0: punto di arrivo,
1: ecco.
0: un punto di arrivo. E un'altra bella foto in bianco e nero.
1: Sì, che bello. Ecco, come le dicevo, questi sono i pesatori. Pesavano i sacchi
0: con quello strumento che abbiamo visto
1: là.
0: Qua canottiera, pantaloni,
1: sì,
0: normali.
1: Qui, ma qui erano lavori di fatica, non si poteva stare con i giacchetti.
0: Mica come abbiamo visto qua. Altri sacchi, qua vediamo un bigo.
1: No, questo è una gru.
0: Una gru.
1: Questo è una gru del consorzio.
0: Sollevate dalle navi.
1: Sì, tanto grosse, ma sollevavano pochissimo, una tonnellata e mezzo, non di più.
0: Sono le nonne, le bisnonne delle gru che vediamo oggi.
1: Esatto, per l'amor di Dio. Queste venivano movimentate a braccia,
0: Ah sì?
1: Tutta ad acqua. Queste erano quelle.
0: Ad acqua, quindi
1: si era
0: tirava?
1: A pressione. C'era un grosso volano e le giravano su delle guide e si spostavano.
0: Che meraviglia, veramente. Allora, sono incuriositissima, Enzo, da questi strumenti.
1: Eccoli qua, le balle che le dicevo,
0: ecco,
1: siamo arrivati al dunque.
0: È più piccina di quelle che arrivavano.
1: Oh no, questa era 2 quintali.
0: Ah, ok.
1: Chiaramente l'avranno fatta in miniatura.
0: Ecco, qua c'è l'arpione, come la chiamano?
1: I bei lucchi questi sono. In italiano non lo so dire. Però sono bei lucchi in genovese che agganciavano la balla e facevano l'alza.
0: Era così fasciata nella juta.
1: Sì, era proprio così.
0: Si arpionava...
1: Questo però quando era stiva, quando era ancora a bordo, perché dovevano preparare l'alzata, non potevo uscire così, era pericoloso.
0: Certo.
1: Era pericoloso.
0: Quindi
1: facevano l'alzata col cavo d'acciaio e la viravano e la portavano ai magazzini generali del
0: cotone.
1: Su quei ramblè enormi che sono dalla parte mare, arrivava... Il gruista, io lo chiamo mancinante in senesolo,
0: mancinante
1: e scendeva giù e posava.

0: e noi iniziavamo a prenderlo, tirarcelo con quei ganci che le ho fatto vedere, e portavamo le balle al pesatore, e dal pesatore poi le portava. La trafila era sempre quella.
1: Allora, qua c'è scritto gancetti per le balle di lana.
0: Esatto, esatto.
1: Perché la lana è più delicata.
0: Più delicata,
1: forse,
0: più delicata.
1: Quindi servivano i gancetti più piccoli.
0: Esatto, e questa era una balla di lana che di due qualità diverse, che arrivavano dall'Australia, arrivavano da altre zone, quindi avevano qualità diverse.
1: E qua era una rete a...
0: Sì, rete. Sì, sì, però sì. Questa qua era per fare delle alzate. Gli avranno...
1: Questi a terra sono altri ganci?
0: Sono altri ganci questi qua, per incrociare, per prendere balle, perché rimaniamo sempre in quei tempi lì, ecco, delle balle.
1: E quelli lì invece?
0: Questa qua è una rete che, se fosse grande come deve essere, si chiamerebbe una giapponese.
1: Esatto, rete giapponese per sacco.
0: Ah, c'è scritto? Ah, non sai, Tolli, mi ha scritto. È una rete giapponese. Con questa sbarcavamo la carne.
1: La carne arrivava?
0: La carne.
1: Dentro i frighi?
0: Sì, noi sempre in terra. Sì. Sulle spalle, e la San Giorgio metteva all'interno di queste reti, di queste giapponesi, veniva giù l'alzata e noi due a dare in spalle agli altri. Ma qui nel frigorifero, perché c'erano i frigoriferi militari qui, dove c'era la piscina, c'erano il frigorifero alla marinetta, alla calata marinetta.
1: I frighi militari.
0: Frigo militare, sì.
1: Per stoccare, questo è quello che abbiamo visto, il
0: bailucco. Ecco, bailucco l'hanno scritto in italiano.
1: Fatto così, appunto.
0: Sì, perché non c'è, col peso, questo qua si infila sempre di più e non perde niente.
1: Sì.
0: Poi
1: sì,
0: lei
1: sì.
0: Mette quello che vuole, io le racconto le cose come sono.
1: La scatolina?
0: Ah beh, questa qui è una cassa che ti dimostrano come prendevano, no? Potevano fare un'alzata, l'avranno messa per quello, probabilmente.
1: Sì, perché rende molto.
0: Questa è una cassa, questa vuole essere
1: catena.
0: Una cassa. Questo probabilmente lo rimettiamo dentro.
1: Era
0: l'alzata, era quella.
1: Bene, poi,
0: sacchi di trippa, sacchi di tutto
1: di
0: veniva
1: tutto.
0: Giù. Ecco, forse qui, eccoci qua. Eccoci. Questa è carne,
1: È carne, era congelata?
0: Congelata. Scendeva giù, facevano l'alzata, ecco l'alzata, questi tonni.
1: Mamma mia, incredibile, banane!
0: Sì, per l'amore di Dio, qui erano proprio gli anni, cioè, abbiamo trovato dei serpenti all'interno, io fortunatamente non l'ho mai beccato.
1: Dentro le banane?
0: Ma erano caschi enormi, Poi piano piano la Cichita ha fatto i cartoni, allora è cambiato tutto, ecco.
1: Qua sopra cosa succede?
0: E qui era uno sbarco, qui siamo negli anni, guardi come erano vestiti, saranno gli anni 40 qua, subito dopo la guerra.
1: Qua altri?
0: Qui cotone e lana.
1: Cotone e lana, qua i tronchi?
0: I tronchi, quei famosi tronchi che le dicevo.
1: Come erano grandi?
0: Enormi.
1: Arrivavano dall'America?
0: Dall'America, mamma mia, dall'Africa, era un lavoro terribile.
1: E qua,
0: questi sono i primi container frigorifero, questi sono.
1: E qua gli altri container
0: qua
1: che sono arrivati,
0: è cambiata la
1: vediamo
0: generazione.
1: Un po'. Container frigo 1985, qua 1996, quando poi arrivarono appunto già negli anni 80,
0: prima
1: i contenitori, poi arrivano altri generi, qua siamo all'oggi.
0: Oggi lo
1: siamo
0: sbarco
1: all'oggi, ma lei ha fatto anche sbarchi tradizionali?
0: Sì, io negli ultimi anni, negli anni 90, ho preso la patente E, e portavo i trailer sui traghetti oppure i container sottobordo, ecco,
1: era più comodo.
0: Oramai le ha passato tutto.
1: Le ha passato tutto. Sì, chi questo è su?
0: Allora, guarda, questo qui è alluminio, Questi qui blocchi d'alluminio venivano presi così e fatto le pile e poi venivano scaricati al ponte Somalia, Eritrea Somalia, che c'era.
1: E quanto pesava?
0: No, questo non pesa tanto,
1: non
0: questo qua sarà
1: tanto.
0: 25 kg, ecco.
1: Mamma mia. Qua ci sono un po' di immagini delle lotte, no?
0: Le nostre lotte. Quante ne abbiamo fatte?
1: Quante ne avete fatte? Oggi c'è un porto un po' più pacifico,
0: sì,
1: diciamo così.
0: Sì, chiaramente, ma sono cambiati i tempi, no? Per l'amor di Dio, non vorrei... non vorrei che questo venisse detto, ma eravamo trattati molto male. Poi quando l'Italia Impianti ha iniziato scendendo giù dal Palazzo del Matrimonio,

0: Titone a fare manifestazioni, ha chiesto scusa a Paride,
1: ha chiesto scusa,
0: eccolo lì, mamma mia.
2: Della ricostruzione
0: del Galanti, Paride Battini,
1: Negri, Bianchi,
0: Tirreno Bianchi, console dei Carbonari.
1: Certo, i Carbonini.
0: Dei Carbonini. Ecco Paride.
1: Ecco Paride.
0: Non
1: allora
0: si è venduto
1: ancora
0: con nessuno.
1: Con nessuno. Ancora qualche immagine, ma mi faccia un po' vedere le sue mani, Enzo. Sono queste mani belle e forti, veramente. Veramente, e qua ancora l'epoca degli accordi, l'epoca
0: degli accordi, gli anni di Alessandro, no? D'Alessandro, eh sì, però poi alla fine ci siamo ancora,
1: veramente.
0: E serviamo, perché noi siamo, senza dirlo, noi siamo proprio prestatori di mano d'opera totale.
1: 48% del lavoro in Porta Genova lo fanno i camalli,
0: tutto.
1: Il resto
0: perché
1: lo fanno i dipendenti di
0: terra. Negri o Voltri non possono coprire tutti i turni con i dipendenti,
1: certo,
0: che hanno, e la compagnia interviene.
1: E qua ancora,
0: eccolo qua, eccolo,
1: immagini,
0: qua.
1: Lei
0: eccolo.
1: Ci sarà stato
0: senz'altro,
1: in
0: senz'altro.
1: Queste piazze.
0: Questo è Manzio, è morto. Mamma mia.
1: Qua c'è stato qualche scontro.
0: Sì, qui parliamo del 60, Qui parliamo del 60, il 30 giugno 60, quando c'era stato Tambroni, no?
1: Certo.
0: È qui la nostra sala. Questa è la sala chiamata nostra.
1: La sala chiamata che è rimasta sempre la
0: sempre
1: sala.
0: Sempre la sala chiamata.
1: Chiamata.
0: Sempre.
1: Allora, qua accordo Kulmv,
0: sì,
1: e Grimaldi,
0: sì, sì.
1: Group.
0: Ah, sì, eccolo lì, Grimaldi
1: Paride.
0: Con Paride.
1: Battini, sì. E qua sotto invece blocco della nave.
0: Ah sì,
1: Veneto,
0: il vinto di Levante,
1: vinto...
0: perché sì, perché portava roba che non doveva portare da guerra.
1: Ok.
0: Roba da guerra.
1: Ancora oggi ci sono
0: purtroppo
1: ecchi
0: è così
1: di questo. Allora chiudiamo con queste foto. Lei è rimasto attaccatissimo al suo lavoro,
0: sì.
1: Poi, vero?
0: Andrea, mio figlio,
1: okay,
0: è con noi.
1: Anche il figlio,
0: tratto...
1: e magari anche il nipote, chi lo sa.
0: Sì, chissà, ora sta studiando, poi non lo so cosa farà.
1: Ecco qua vediamo ancora
0: Cassoni,
1: i portuali della
0: lavori.
1: Kulmv caricano gli aiuti per la popolazione
0: della
1: vietnamita.
0: Vietnam, quanti anni sono andati?
1: 73.
0: Con Luciano Sossai, mamma mia.
1: E qua invece carico di aiuto per la popolazione ancora vietnamita,
0: sì,
1: colpita
0: sempre,
1: dalla guerra.
0: Sempre.
1: 1973.
0: Mamma
1: e
0: mia.
1: E qua ancora... I portuali della Kulmv solidarizzano con il rame industriale del,
0: sì, che poi sono
1: porto
0: stati,
1: contro...
0: sono entrati in compagnia anche loro, ecco.
1: Ok.
0: Nel 92-90.
1: E qua aiuti alla popolazione colpita dall'alluvione del 7 ottobre del 1970.
0: 70, sono partiti tutti, mamma mia.
1: Qua ancora aiuti alla popolazione colpita dal terremoto Friuli 1976. E qua consegna degli aiuti alla popolazione vietnamita. Qua siamo appunto al porto di Hoi Phong,
0: sì,
1: nel gennaio del
0: 1973.
1: Qua sopra aiuti ancora la popolazione colpita dal terremoto 1980. Qua i soci della Kulmv sostengono la lotta dei portuali di Liverpool. E qua arriviamo invece alle foto,
0: alle
1: più
0: foto recenti.
1: Enzo,
0: recenti.
1: Grazie di questo viaggio
0: è
1: immersivo,
0: stato un piacere
1: veramente
0: ricordare
1: all'interno
0: sempre momenti della nostra vita,
1: della vita,
0: come l'ho detto in altre trasmissioni che mi è capitato di,
1: sì,
0: fare. Solo chi ha vissuto la vita in compagnia può rendersi conto cosa vuol dire essere in compagnia unica.
1: Certo, ma quando lei era pur giovane che aveva fatto una giornata caricando quintali e quintali sulle spalle, la sera aveva la forza di uscire con gli amici?
0: No, questo non credo. L'indomani mattina eravamo freschi, però ripartivamo.
1: Per il lavoro. Grazie Enzo, grazie mille.
0: È stato un piacere.
1: Grazie.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad!

0: Perché conviene! Fino al 29 luglio, Divite Zero San Pellegrino, vari tipi 750 ml, due pezzi a 1,10€. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
2: Perché conviene!

Giorni di bollino rosso per il caldo in Liguria e a Genova, previsto anche per domani e lunedì. Nel capoluogo ligure intorno alla mezzanotte si sono percepiti 41 gradi. Un altro episodio di violenza sui bus di MT, questa volta tra i quartieri di Pegli e Multedo, sassi contro il mezzo, il comune ha chiesto un tavolo urgente in prefettura. Ci sono i primi indagati per la morte della bimba di 11 anni in piscina a Sestri Levante, nel frattempo sul corpo della bimba è stato disposto l'autopsia per martedì. Il G8 a Genova 25 anni fa fu una delle pagine più drammatiche della storia, Primo Canale fu l'unica TV a testimoniare tutto in diretta.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal caldo, un caldo che non dà tregua in questi giorni, neanche di notte. A Genova a mezzanotte la temperatura percepita ha raggiunto i 41 gradi, un valore eccezionale che dà la misura dell'intensità dell'ondata di calore che sta colpendo la Liguria. Domani sarà il quarto giorno consecutivo da bollino rosso, con quasi tutti i comuni della regione in condizioni di rischio elevato. Allora facciamo il punto con Tiziano Berti.
1: 41 gradi percepiti a mezzanotte. È questo il dato shock che arriva da Genova e che apre l'emergenza caldo in Liguria. Un valore fuori scala registrato nella notte, quando le temperature dovrebbero scendere e dare sollievo. Invece il caldo non si ferma mai. La regione è al terzo giorno consecutivo di bollino rosso, con l'88% dei comuni a rischio alto, un record. Un'ondata di calore che mette sotto pressione soprattutto anziani e persone fragili, ed è proprio l'assenza di refrigerio notturno uno degli elementi più critici. Il corpo non riesce a recuperare, lo stress termico aumenta. L'allerta massima del Ministero della Salute è attiva da giovedì e proseguirà fino a domani, per un totale di 4 giorni consecutivi di condizioni estreme. Quella di ieri è già entrata tra le 10 giornate più calde degli ultimi 20 anni in Liguria. Ma non è solo il termometro a preoccupare, è l'umidità altissima a rendere l'aria irrespirabile e ad amplificare la percezione del caldo. E anche oggi la giornata è partita in salita. Alle 10 del mattino a Genova si registravano 28 gradi con l'84% di umidità, per una temperatura percepita vicino ai 40 gradi. Nel pomeriggio, alle 15.30, si sono superati i 42 gradi percepiti. Numeri che confermano un'ondata di calore eccezionale, con condizioni che restano critiche anche nelle prossime ore.
0: Questa quindi la situazione. Adesso apriamo la pagina dedicata alla cronaca. Partiamo con la violenza sull'autobus della MT. Ieri sera in Val Varenna una rissa tra giovani ubriachi è degenerata in una vera e propria sassoiata contro un bus, vetri in frantumi, danni ingenti. Siamo nella zona tra Pegli e Multedo, quindi nella zona del ponente della città. Sono già 7 gli episodi denunciati dai sindacati, che per questo hanno proclamato 4 ore di sciopero per la giornata di lunedì. Annissa De Filippi.
2: Le indagini sulla violenta rissa scoppiata ieri sera a bordo di un autobus in Val Varenna sono affidate alla Polizia di Stato. Secondo la ricostruzione, sul mezzo erano saliti una decina di ragazzi in evidente stato di ebbrezza. Il gruppo ha iniziato a litigare e a picchiarsi all'interno dell'autobus, tanto da costringere l'autista a fermare la corsa e a farli scendere per tutelare la sicurezza degli altri passeggeri. Una volta fuori, i giovani hanno reagito con una sassaiola, hanno lanciato pietre e lattine di birra contro il bus, mandando in frantumi diversi vetri laterali. L'autista è rimasto illeso, è riuscito a chiudere le porte e ha proseguito fino al capolinea, dove sono stati constatati ingenti danni sia dall'interno sia all'esterno del veicolo. Sul posto la polizia scientifica ha repertato pietre, bottiglie, lattine e schegge di vetro. Gli investigatori stanno ora analizzando le immagini delle telecamere di video

0: videosorveglianza a bordo e raccogliendo le testimonianze per identificare i responsabili. Non si tratta di un episodio isolato, solo nell'ultima settimana si contano almeno 7 aggressioni o atti di vandalismo ai danni di autobus e autisti AMT. Poco dopo le 21 di ieri sera, un'altra aggressione ha coinvolto un autista della linea del 160 schiaffeggiata da una motociclista che pretendeva la precedenza. Lavoratrici e lavoratori sono arrabbiati e spaventati, denuncia Piccardo dell'UGL. Non è più tollerabile andare avanti così, servono interventi urgenti, e annuncia uno sciopero per lunedì di 4 ore. L'azienda MT esprime piena solidarietà ai propri dipendenti e annuncia che denuncerà tutti gli autori degli atti violenti e si costituirà parte civile per ottenere il risarcimento dei danni.
1: Quello che sta accadendo sui mezzi della partecipata genovese è diventato anche tema politico, in realtà molto più allargato, il tema della sicurezza in città che tocca più fronti. E allora su questo andiamo a capire qual è stato il botta e risposta d'istanza nella politica.
2: Solidarietà bipartisan agli autisti di AMT dopo i gravi episodi di violenza degli ultimi giorni che hanno interessato le linee 71 e 161. Nonostante il tema della sicurezza stia accendendo il dibattito e dividendo la politica, sono arrivate parole di solidarietà da destra e sinistra, partendo dal comune di Genova. Esprimo la piena solidarietà a nome mio e di tutta l'amministrazione comunale agli autisti coinvolti nei gravi episodi di violenza. La sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri viene prima di tutto, e proprio per questo nel novembre 2025 abbiamo attivato il progetto Sicurezza e Movimento sulle linee più critiche del trasporto pubblico locale, schierando la polizia locale a bordo dei mezzi per garantire la continuità del servizio in sicurezza, le parole della sindaca Silvia Salis. È stata inoltre chiesta la convocazione urgente di un tavolo prefittizio per potenziare il servizio e garantirlo. Nel frattempo però la politica si è espressa su quanto accaduto con le parole di Lega e Fratelli d'Italia. Il Carroccio, oltre ad aver espresso solidarietà al personale di AMT, lancia un monito alla sinistra area, secondo Bordiglia e Bevilacqua, di non occuparsi dei problemi della città legati alla sicurezza. È ora di occuparsi seriamente di Genova e delle sue criticità, che non sono mai state così acute. Chiediamo interventi immediati, fermi e coordinati per blindare le nostre periferie e le vallate, che non possono essere lasciate in balia di vandali e violenti. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Fratelli d'Italia. Un clima di violenza in città che non ha mai avuto eguali in passato, risultato anche di scelte politiche sbagliate, oltre che di un'amministrazione che non ha mai preso una posizione netta di fronte alla violenza, cercando giustificazioni o vie di fuga di convenienza, commenta la capogruppo dei Fratelli Alessandra Bianchi.
1: Adesso la doppia morte di due giovanissimi in Liguria, Ponente a Levante. Partiamo da Sestri Levante perché sono indagati i titolari dei bagni del comune levantino per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina. Martedì prossimo sarà eseguita l'autopsia. Sentiamo.
0: È stata fissata per martedì l'autopsia sul corpo di Alice, la bambina di 11 anni morta tragicamente mercoledì scorso nella piscina dello stabilimento Segesta di Sestri Levante. L'esame affidato alla dottoressa Sara Lopinto dovrà chiarire le cause esatte del decesso e la dinamica dell'incidente, avvenuto quando la piccola è rimasta intrappolata sott'acqua dal bocchettone di aspirazione. Nel frattempo, per consentire la partecipazione di tutte le parti agli accertamenti irripetibili, i titolari dello stabilimento balneare, una madre e il figlio, sono stati iscritti nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio colposo. I due sono assistiti dagli avvocati Claudio Zadra e Angelo Paone. L'inchiesta è condotta dalla Capitaneria di Porto di Santa Margherita al comando del capitano Donato Florio, sotto il coordinamento della Procura di Genova e del Pubblico Ministero Fabrizio Givri. Gli investigatori stanno verificando in particolare il rispetto delle linee guida regionali sulla sicurezza delle piscine del 2014 e la presenza della segnaletica obbligatoria, tra cui il divieto di accesso in acqua ai minori di 12 anni non accompagnati da un adulto.
1: Ed è indagato per omicidio colposo il titolare del calciometro, il baraccone del Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona, dove è rimasto folgorato Alessio Coletti, 15 anni. L'uomo, difeso dall'avvocato Perga, ha ricevuto l'avviso di garanzia dalla procura di Savona, un atto dovuto per consentirgli di nominare un consulente in vista dell'autopsia in programma per martedì prossimo. I PM savonesi, coordinati dal procuratore capo, hanno deciso di nominare anche un consulente per gli accertamenti tecnici. Si tratta di un ingegnere elettromagnetico dell'Università di Torino. Luna Park è autorizzato da una commissione mista che ha valutato il rispetto di tutte le norme di sicurezza. Gli investigatori hanno acquisito tutta la documentazione relativa e l'area è stata poi messa sotto sequestro. Alessio era in vacanza.

0: vacanza con un amico, i genitori di quest'ultimo, giovedì sera era andato al Luna Park per provare il gioco. Tra l'altro si trattava di una promessa del calcio, capitano dell'Amor Sportiva di Sarona, aveva un futuro promettente e su quello che è accaduto ovviamente è sconvolta la comunità di Saronno. E adesso ancora le notizie che riguardano la cronaca, perché andiamo in Darsena, una delle zone più colpite dal punto di vista della sicurezza. La novità è che da lunedì prossimo, 20 luglio, partirà Darsena H24, che è il nuovo piano operativo della polizia locale di Genova, che è stato pensato per rafforzare la sicurezza urbana nell'area della Darsena. L'iniziativa nasce dalla volontà di assicurare una presenza costante degli agenti nell'arco dell'intera giornata in una delle zone più colpite ed esposte a criticità. Il progetto coinvolgerà un'area strategica che comprende stazione metro Darsena, calata Simone Vignoso, via Rubattino, la zona retrostante, anche il Dipartimento di Economia e dell'Università, e poi tutta la zona che riguarda e che comprende anche il Porto Antico, il centro storico. Valigie, auto in coda, navi pronte a partire. Il porto di Genova vive il primo vero assalto dell'estate, un lungo weekend caratterizzato da nomi importanti, dal lavoro di squadra per garantire imbarchi regolari per chi appunto è pronto a partire per le vacanze. Sentiamo.
1: È il primo grande esodo dell'estate, il porto passeggeri di Genova lo sta vivendo in queste ore. Da venerdì 17 a mercoledì 22 luglio lo scalo ligure è nel pieno del periodo di massimo afflusso della stagione, previsti circa 130.000 passeggeri tra traghetti e crociere. La conferma dei numeri di Alberto Minoia, presidente e amministratore delegato di Stazioni Marittime. Sono giornate intense, soprattutto per il traffico dei traghetti. Nei momenti di maggiore pressione si registrano tra le 4.500 e le 5.500 auto al giorno in imbarco. Un flusso importante che coinvolge non solo i terminal, ma l'intero sistema della viabilità intorno al porto. Per gestire gli spostamenti è operativo il coordinamento tra stazioni marittime, autorità portuale, compagnie di navigazione, polizia di frontiera, polizia locale, agenzia delle dogane e guardia di finanza. L'obiettivo è accompagnare i passeggeri verso le navi nel modo più ordinato possibile, riducendo attese e rallentamenti. Tra gli strumenti messi in campo anche nuove tecnologie per orientare chi arriva in porto. Una nuova applicazione dedicata ai passeggeri dei traghetti punta a guidare gli automobilisti fino al punto esatto di imbarco come un navigatore interno allo scalo. Un lungo fine settimana che apre la fase più intensa dell'estate. Gli ultimi due weekend di luglio e il primo di agosto saranno infatti i momenti più caldi per il traffico passeggeri. Genova conferma così il suo ruolo centrale nel Mediterraneo, sia per i traghetti sia per le crociere. Oggi il porto è chiamato alla prova più importante, gestire in pochi giorni 130.000 viaggiatori, mantenendo l'equilibrio tra le esigenze dello scalo e quelle della città.
0: Adesso parliamo di Fondazione Carige, che apre la seconda edizione del bando La funzione sociale dello sport, destinato a progetti per l'inclusione delle persone con disabilità e fragilità, degli anziani e dei giovani. Le domande potranno essere presentate entro il 30 settembre. Con l'intervista ci racconta tutto Matteo Cantile.
2: La funzione sociale dello sport. Siamo arrivati alla seconda edizione. La prima edizione, che è stata varata e portata a termine nel 2025, ha avuto un grandissimo successo. Oltre 40 domande sono state presentate alla fondazione. Perché? Perché lo sport è considerato uno strumento attraverso il quale favorire l'aggregazione, superare gli ostacoli, far sì che le persone diversamente abili o comunque con fragilità educative e anche comunque economiche possano integrarsi nella nostra società, ma si guarda anche alle persone over 65 e anche ai giovani, perché comunque lo sport è uno strumento attraverso il quale si favorisce il benessere psicofisico delle persone, in linea con l'inserimento nella Costituzione del valore sociale dello sport all'articolo 33. Questo bando è stato pubblicato due giorni fa sul sito della Fondazione Carige. È necessario andare nella sezione attività e poi nell'attività erogativa. Lì potete leggere il bando e potete comunque capire come strutturare la proposta. Questo bando rimarrà aperto fino al 30 di settembre alle ore 16. La Commissione Sport è assolutamente baricentrica nella consigliatura della quale faccio parte. Si pone grande importanza e grande significato all'attività e alla funzione appunto sociale che lo sport può avere, e quindi per me è veramente un onore essere presidente di questa commissione.
0: È venuto a mancare Bruno Bolfo, fondatore del gruppo Duferco. L'annuncio è arrivato attraverso le parole di Antonio Gozzi, presidente del gruppo Duferco, per annunciare la scomparsa di Bolfo. Oggi è una giornata molto

0: Triste per le donne e gli uomini di Duferco, ci lascia. Bolfo, fondatore del nostro gruppo, l'uomo che ha dato vita ai nostri progetti e che li ha resi grandi, è una vera e propria leggenda nel mondo della siderurgia globale, giovane e brillante dirigente, poi con il suo ruolo in Italsider nel secolo scorso, nel 79 tentò l'avventura imprenditoriale, fonda San Paolo del Brasile la Duferco insieme a un piccolo gruppo di collaboratori, da qui la storia raccontata da Gozzi rispetto a chi fondò appunto Duferco. 25 anni fa, nel luglio 2001, Genova visse, ospitando il G8, una delle pagine più drammatiche della sua storia. In questi giorni, in quei giorni, il Primo Canale fu l'unica TV a testimoniare in diretta un'intera settimana tutto quello che fu anche drammatico con la morte poi di Carlo Giuliani, le immagini che fecero il giro del mondo. Sentiamo Dario Vassallo.
1: Sono passati 25 anni da quei tragici giorni del G8 nei quali la nostra emittente, mentre Genova diventava il centro dell'attenzione mondiale, si trovò improvvisamente a svolgere un ruolo di rilevanza nazionale e internazionale, perché fu l'unica testata in grado di raccontare gli eventi senza interruzioni, seguendo in tempo reale gli sviluppi di una delle pagine più drammatiche della storia repubblicana italiana. Per un'intera settimana, perché partimmo dalla domenica precedente per seguire passo passo tutto l'avvicinamento all'evento, la nostra redazione lavorò senza sosta. Giornalisti, operatori e tecnici garantirono una copertura continua delle manifestazioni, dei cortei, delle conferenze stampa e degli scontri che interessarono il centro cittadino. Le immagini trasmesse, che poi ci vennero richieste da tutto il mondo, dalla CNN al Giappone, concesse dall'editore Maurizio Rossi gratuitamente, purché fossero marchiate con il logo dell'emittente, documentarono non solo lo svolgimento del vertice tra i leader degli 8 paesi più industrializzati del mondo, ma anche le tensioni crescenti tra manifestanti e forze dell'ordine, diventando una fonte preziosa per il pubblico. Grazie a una rete di giornalisti distribuiti nei diversi quartieri della città e a collegamenti costanti con la sede centrale di Terrazza Colombo, riuscimmo a seguire l'evoluzione in tempo reale, offrendo un racconto dettagliato di ciò che stava accadendo nelle strade di Genova, documentando gli sviluppi, raccogliendo testimonianze e mostrando immagini che contribuirono a ricostruire una cronaca estremamente complessa. A 25 anni di distanza, quel patrimonio di immagini conserva un valore che va oltre la cronaca. Molti dei nostri filmati sono stati riproposti in documentari, trasmissioni di approfondimento e iniziative dedicate alla memoria del G8, contribuendo a mantenere viva la riflessione su quanto accadde in quei giorni. Per Primo Canale rappresentò il momento in cui una televisione locale dimostrò come il giornalismo di prossimità possa assumere una funzione di interesse nazionale quando è chiamato a raccontare eventi eccezionali, un'esperienza che resta ancora oggi una delle pagine più significative nella storia dell'emittente e dell'informazione ligure.
0: Allora adesso cominciamo a rivedere quanto accaduto 25 anni fa, partendo dal 19 luglio, poi ovviamente da qui ai prossimi giorni, soprattutto lunedì, Primo Canale dedicherà una pagina molto ampia al G8 di 25 anni fa.
1: Prima degli scontri, prima della morte di Carlo Giuliani, prima della scuola Diaz e delle torture nella caserma di Bolzaneto, ci fu il 19 luglio, una giornata che in qualche modo segnò l'inizio del G8 di Genova e che trasformò il capoluogo ligure in una città blindata, sospesa tra l'attesa del confronto politico e il timore di un'escalation di violenza. Una giornata che Primo Canale seguì in diretta, così come fece per le giornate precedenti e come avrebbe fatto per le seguenti. All'alba Genova si presenta irriconoscibile, la cosiddetta zona rossa, cuore del vertice internazionale, completamente isolata da altre recinzioni metalliche, posti di blocco e migliaia di uomini delle forze dell'ordine. L'accesso è vietato ai cittadini non autorizzati. La città vive in uno stato di eccezione che non ha precedenti nella storia repubblicana italiana. In città sono arrivate decine di migliaia di persone provenienti da tutta Europa, associazioni, sindacati, gruppi ambientalisti, organizzazioni religiose e collettivi studenteschi. Accanto a loro vengono segnalati però anche gruppi più radicali, tra cui appartenenti all'area dei cosiddetti Black Bloc, la cui presenza alimenta le preoccupazioni delle autorità. Nel pomeriggio prende il via il primo grande appuntamento pubblico, il corteo per i diritti dei migranti, che vede in testa Don Gallo e attraversa la città con decine di migliaia di partecipanti. La manifestazione si svolge senza incidenti e rappresenta, almeno per alcune ore, l'immagine di una protesta pacifica e organizzata. Il 19 luglio rimane così il giorno dell'attesa, l'ultimo momento in cui sembrava ancora possibile che il confronto tra istituzioni e manifestanti rimanesse entro i confini della protesta democratica. Le vicende che seguirono trasformarono invece il G8 di Genova in una delle pagine più controverse e discusse della storia italiana contemporanea.
0: Il calcio, quello giocato, che in realtà sta vivendo giorni di attesa e di preparazione in vista del prossimo campionato. I ritiri sono al centro dell'attenzione, ma ancora più al centro dell'attenzione c'è il

0: calciomercato che è roboante per quanto riguarda la Samp, primi colpi anche per il Genoa. Allora vado a salutare insieme, poi a farci raccontare cosa accade a Moene, a Ponte di Legno, Carlo Danani e Simone Galdi. Buonasera a entrambi.
1: Buonasera.
0: Allora, partiamo dal Genoa. Carlo, raccontaci questa giornata, una giornata sicuramente forse non positiva dal punto di vista meteorologico, però un Genoa che intanto abbraccia Traoré e che immagino si stia preparando al meglio in vista del prossimo campionato. Allora partiamo dalla Samp, andiamo a Ponte di Legno, Temu. Simone, possiamo dire che per ora la Samp sta facendo almeno sulla carta un calciomercato importante, gli ultimi due arrivi lo sono anche altri, che aria si respira?
1: Tanto un'area di pioggia quella che vi riporto dal centro sportivo di Temu, perché sicuramente il sole del mattino, sappiamo, in quota può cambiare rapidamente il meteo, si è trasformato in un cielo grigio carico anche di tantissime nuvole. Allo stesso tempo, come dicevi giustamente, ci può essere anche il calciomercato con quelle che sono le fondamentali mosse della Samp. In questo momento 5 acquisti, ovviamente Lorenzo Insigne è quello più importante a livello di nome. Dobbiamo sottolineare però allo stesso tempo che non può essere solo questo il mercato della Samp, servono tanti altri rinforzi a partire dal portiere che in questo momento non c'è. A proposito di mercato, ovviamente sono diventati ufficiali Lauritsen e Ravanelli, quindi colpi sicuramente importanti. È la giornata della prima amichevole tra Sampdoria e AC Taverne, una squadra svizzera di semiprofessionisti. Poi possiamo dare la formazione ufficiale, quindi la prima titolare della Samp, il primo 11 con Ghidotti in porta, Di Pardo e Cicconi sugli esterni difensivi, Diop e Riccio i centrali di difesa, Henderson a centrocampo con Salvatore Esposito e ovviamente Abelgard in attacco, al centro tutino sulle fasce Forte e Sinani. Io concludo dicendo che sicuramente non è questa la giornata in cui si possono avere indicazioni tecniche particolari, però è anche una giornata carica di tensione perché una decina di tifosi ha preso di mira con cori specifici il CEO Sport della Samp, Jesper Fredberg, quindi uno strascico di contestazione rispetto a quello che abbiamo già vissuto e raccontato nel mese scorso. Ovviamente per quanto riguarda le voci e la cronaca della partita rimando a primocanale.it, a voi studio.
0: Grazie, grazie a Simone Galdi, buon lavoro, buona serata a Ponte di Legno. Vediamo se riusciamo intanto poi andare a Moena, ma intanto nel lungo la giornata Carlo Danani ha realizzato un'intervista con uno dei giocatori sicuramente più rinomati e più importanti per il Genoa del presente e del futuro, allenato da De Rossi. Andiamo a sentire la sua intervista.
2: Justin, qual è l'atmosfera in questi giorni a Moena? E poi c'è stato l'ultimo grande olandese con la maglia del Grifone, Kevin Strootman.
3: Yes, the atmosphere here is really, really good. It's a beautiful place to work hard, and we work also really hard to get the fitness level in and the playing style. Yes, Kevin. I know him from Holland, of course. I don't know how he played here, but I know he did a fantastic job, and I tried to do the same thing as Kevin.
4: Qui lavorare stare a Genoa è bellissimo, c'è un bellissimo ambiente, si lavora duramente. Per quanto riguarda Kevin Strootman, io insomma lo conosco, anche se non ci ho mai giocato insomma insieme. Spero di fare bene come ha fatto bene lui qui.
0: Queste quindi le parole del giocatore del Genoa, del portiere del Genoa. Allora, direi ci fermiamo qua, poi tutto quello che c'è da sapere sul sito primocanale.it, le interviste, ma non solo, le notizie di calciomercato che arrivano da Moena da una parte, da Ponte di Legno dall'altra, con Carlo Danani e Simone Galdi. Io vi auguro un buon proseguimento di serata, buon sabato sera.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro.
2: Some

0: Ben ritrovati al punto con il vice ministro Edoardo Rixi, come ogni venerdì, un saluto e grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Io credo che non ci siano dubbi su, diciamo, l'argomento d'apertura di questa nostra conversazione. Ieri è arrivata la sentenza del Ponte Morandi. Io mi sono permesso di dire che qualunque fosse poi l'entità delle pene, se io fossi stato un familiare che ha perso un marito, una moglie, un figlio, un nipote, è difficile dire sono contento, no? Comunque sia, resta la giustizia degli uomini, però almeno è un punto di partenza.
1: No, sicuramente sì, sicuramente un punto di partenza, resca un po' di amaro in bocca sia per i tempi del processo. So che era un processo complesso, ma è un processo su un fatto che è accaduto nel 2018, siamo nel 2026, 8 anni dopo. Ci sono alcuni reati che, se non arriverà il secondo e il terzo grado rapidamente, rischiano di essere derubricati, e quindi io mi auguro che, insomma, i prossimi gradi di giudizio siano molto rapidi, perché non solo per i familiari, che ovviamente meritano giustizia, attenzione e vicinanza, e io, se fossi stato in Liguria, sarei sicuramente andato quel giorno, cioè ieri, in tribunale a vedere e a salutare persone che ho incontrato in momenti molto tragici subito dopo il crollo del Ponte Morandi. È evidente però che c'è anche un tema di paese, cioè non è stato fatto solo un danno e quindi la vita su 43 persone, più tutti i feriti, più quelli che sono miracolosamente, e io quel giorno li ero lì sotto e quindi sono testimone dei fatti, sono miracolosamente salvati nonostante fossero su quel ponte, ma un danno enorme nei confronti del paese, delle infrastrutture. C'è un altro processo che è il Morandi Bis, dove viene imputata una mancanza su oltre 200 opere di manutenzioni che oggi stiamo pagando. Abbiamo pagato, tutto il paese ha pagato, su un danno oggettivo di immagine, di credibilità a livello internazionale e mondiale, a livello di sicurezza delle nostre infrastrutture, e lo stiamo ancora pagando perché buona parte delle, anzi direi sostanzialmente tutte le cose, le code che oggi stanno facendo gli italiani, sono frutto di quell'evento, di mancate manutenzioni o sottovalutazioni che sono state fatte per 20 anni, con una, diciamo così, una responsabilità di vari livelli, quindi una responsabilità dell'azienda, del concessionario, una responsabilità di chi doveva vegliare, ma anche una responsabilità della politica di allora, che non aveva dato strumenti a chi doveva vegliare di poter realmente vegliare. Quindi io l'altra cosa che dico, c'è una responsabilità politica che non è una responsabilità penale. Però io mi sorprendo a volte quando vedo alcune dichiarazioni e poi rileggo i giornali di quei giorni, rileggo anche gli interventi fatti prima, gli anni precedenti, in cui si negava la necessità di fare determinate opere, si negava la necessità di fare determinate cose, si riteneva che il gruppo, oggi c'è un articolo che tra l'altro ho pubblicato, oggi io abbiamo una mezza pagina su un giornale locale, sia io che ero viceministro, sia il ministro di allora che Danilo Toninelli, che è del Movimento 5 Stelle, quindi due movimenti che hanno fatto un governo, il giallo-verde, ma poi hanno

avuto storie diverse, ma che sostanzialmente in alcuni pezzi dicevano le stesse cose. Cioè c'è stato un momento in cui il paese ha affrontato con forza questo tema. Nel governo successivo, il Conte 2, lo tema è stato accantonato perché era un tema che dava fastidio ad esempio al Partito Democratico, che nel tempo, come posso dire, non solo no, allora non votò il decreto Genova,

0: fu quello che scrisse quella concessione quando fu data e soprattutto che si rifiutò di adottare determinati provvedimenti e quindi si decise di fare questa transazione che oggi crea grossissimi problemi. Quindi chi come me deve in qualche modo gestire la situazione si trova ad avere opere assolutamente in ritardo, col fatto che continuiamo ad avere, nonostante potenziati i controlli, cambiato le misure, fatto fare i lavori, fatto fare i cantieri, ma con una difficoltà di fondo, perché l'equilibrio economico dell'azienda fa fatica a mettere in campo le risorse per fare le nuove opere, e questo non è accettabile dopo una tragedia del genere.
1: L'equilibrio economico di un'azienda che è stata ricomprata dai privati che la detenevano, la famiglia Benettone era quella che aveva più quote, quindi la controllava di fatto. Questa, da cittadino, per me è un'altra ferita profondissima, perché se distruggo tutto quello che c'è in questo studio non credo che mi debbano anche pagare per andarmene, no?
0: Però questa è stata una scelta che io assolutamente non condividevo, che è stata fatta appunto da un governo successivo, che ha poi condizionato sia l'ulteriore governo successivo, il governo Draghi, e sì, ovviamente la gestione da parte dell'attuale governo, che si è trovato la transazione di fatto conclusa pochi mesi prima dell'attuale insediamento. Quindi,
1: se è anche vero che non c'erano alternative legali, vuol dire anche che la politica ha concesso delle cose che probabilmente non doveva concedere.
0: Lì ci sono tutta una serie di temi, ma ripeto, io devo dire che ho visto anche un sollevamento di scudi contro l'attuale gestione. Devo dire che meglio, io sono sempre che l'idea che le scuse sono meglio tardi che mai, e soprattutto comunque, come oggi ricordava l'ex ministro Toninelli, la nuova compagine, cioè la nuova amministratore delegato eccetera, allora proprio non c'era, faceva un altro lavoro, non era proprio fuori dal mondo delle autostrade. Quindi oggi vedere una responsabilità agli attuali vertici rispetto a quello che è successo allora è difficile.
1: Certo.
0: Però è altrettanto vero che non si è sanata, si portano dietro quel problema, perché banalmente noi ci continuiamo a trovare a discutere di Gronda, di opere, del tunnel portuale, di quell'altro, cioè l'unica opera anche compensativa sul 1,4 miliardi che è partita alla fine è stato il tunnel subportuale, quindi noi vogliamo che entro fine anno parta il Fontana Buona, partano tutte le opere, perché è chiaro che c'è un impegno che è stato sottoscritto e quell'impegno deve essere mantenuto. Così come su tutte le altre opere. Quindi da questo punto di vista io spero che ci sia da parte di tutta la politica questa volta una condivisione del fatto che le concessioni possono anche essere private, ma gli obiettivi, siccome sono pubblici, devono essere rispettati e la sicurezza nelle infrastrutture deve essere prioritaria.
1: A proposito di politica che non rispondeva, c'è il caso famoso, perché ci tocca personalmente, l'allora senatore Maurizio Rossi aveva fatto un'interrogazione, anzi più di una, all'allora ministro Graziano Del Rio, e se non ricordo male ancora adesso non è arrivata risposta, ed erano interrogazioni proprio legate alla pericolosità del Morandi. Rossi non immaginava che crollasse, non immaginava nessuno, ma lui si preoccupava di possibili chiusure del ponte Morandi a causa di necessità impellenti di manutenzione. Poi la chiusura è stata naturale, diciamo, è crollato il ponte.
0: No, per cui ripeto, secondo me noi non dobbiamo dimenticare questa storia, non dobbiamo dimenticare anche il fatto che i dibattiti sulle infrastrutture non si devono mai intrecciare su questioni di carattere politico e partitico, perché sennò si fa male il paese, si fa male ai nostri concittadini. Bisogna avere degli obiettivi comuni, non si può speculare su temi come questi, però bisogna trovare delle soluzioni, e purtroppo le soluzioni hanno sempre dei costi. Oggi il costo dei cantieri che stiamo facendo sono le code che abbiamo nelle autostrade, è un costo sociale. Se ne prende in qualche modo la responsabilità l'attuale governo, ma noi praticamente i lavori sono iniziati dal 2022, cioè per 4 anni dopo la tragedia e dopo la ricostruzione del ponte Morandi, di fatto non si era messo mano al riordino delle infrastrutture. Il nuovo codice sulle nuove prescrizioni è stato approvato nel 2022, cioè abbiamo tutta una serie, anche il potenziamento di Asfisa che deve essere ancora completato, ma sono state fatte delle cose. Allora questo non può succedere, cioè noi dobbiamo avere un

0: paese che chiunque vada a governare abbia sempre gli stessi obiettivi e tenga la barra dritta, perché non sono un colore politico, è la credibilità che hanno le istituzioni nei confronti dei propri cittadini, e questo è il tema. Quindi lo devono avere, lo deve avere il governo, lo deve avere il Parlamento, lo deve avere la magistratura. Quindi quando dico i tempi, perché io se avessi una sentenza definitiva prenderei alcune decisioni in maniera più semplice. Se non c'è una sentenza faccio fatica a fare determinate certo. scelte.
1: Ci siamo giocati quasi tutto il tempo della nostra certo. chiacchierata, ma ci stava, però ancora due domande gliele faccio rapidamente. La prima la tocca sia come leader politico locale ma anche come viceministro ai trasporti e ai porti, perché ieri in consiglio comunale c'è stata una bagarre totale sulle armi in porto, addirittura si è arrivati a una
0: vergogna,
1: sorta di scontro fisico.
0: È una vergogna. Intanto credo che andare in un'istituzione pubblica e alzare le mani nei confronti di qualcuno è segno di scarsa democrazia. Poi io, come posso dire, voglio bene ai lavoratori portuali, ci mancherebbe. Secondo me all'interno del porto di Genova c'è tantissima gente che, indipendentemente da cosa pensa o chi vota, lavora, lavora molto bene. Il porto di Genova è una grande realtà. C'è qualcuno che pensa di condizionare il porto di Genova e pensa che sia quasi un gioco. Non è così. Il tema delle armi è un tema molto delicato, al netto che poi si definisce armi tantissime cose, anche fuochi di artificio, però se uno mi tira un razzo contro una nave, cosa che è successo, perché ritiene che lì ci sia chissà che cosa, nonostante i controlli e che tutto viene certificato e gestito dalle autorità pubbliche, secondo me è un delinquente. Anzi, non secondo me, è un delinquente. Ora bisogna anche gestire le cose in maniera responsabile, e torno a dire, vogliamo dirci che nei porti italiani non devono passare le armi, quindi non passano neanche quelle per, come posso dire, le nostre truppe che sono all'estero, hanno un problema, che magari sono in ambito ONU, in Nazioni Unite, non passano neanche, non so, la beretta se ha una commessa fuori, non passano i fuochi d'artificio, eliminiamo i fuochi d'artificio, non passa l'esplosivo che è servito per demolire il ponte Morandi a scopi civili, non passa più niente. È un tema, se lo vogliamo fare decidiamo ovviamente anche di dire a tutta una serie di operatori che non lavorano più con l'Italia, non col porto di Genova. Credo che questo sia un tema. L'altro tema è che ci vuole il rispetto delle istituzioni repubblicane. Cioè, io capisco qualsiasi manifestazione, ognuno ha diritto di manifestare, ma in un'aula non si minacciano le persone, non si mettono le mani addosso e ci si comporta bene. Questo però, secondo me, è anche un tema che purtroppo non riguarda solo il porto di Genova, ma un po' una degenerazione dei consumi. Detto ciò, mi taccio, però ritengo che sul tema delle armi ci siano dei controlli al momento che sono assolutamente, anzi a me preoccupa, devo dire la verità, che si voglia tutta questa pubblicità e che ogni tanto noi troviamo anche su Facebook che vengono pubblicate bolle di carico facendo capire chissà cosa c'è lì, perché poi c'è magari anche qualcuno che ci crede e magari quelle armi se le va anche a cercare. Quindi forse sarebbe meglio queste cose farle gestire dalle autorità preposte, perché siccome siamo in uno Stato di diritto e siamo in uno Stato che è una Repubblica e che vigono delle leggi, delle norme a tutela dell'incolumità dei cittadini, io, come posso dire, tendo a ritenere che in momenti come questi le cose vanno gestite in maniera seria, come avviene nei paesi seri.
1: Se ultima invece domanda sulla riforma dei porti. Lei è reduce da un viaggio ad Ancona. Qui in Liguria il Partito Democratico con due esponenti scrive in un comunicato: Bucci per una volta difenda gli interessi della Liguria, nella conferenza unificata del 23 luglio dica no alla riforma dei porti.
0: Chi è questo? Chi sono questi signori?
1: Natale e Bianchi.
0: Beh, Natale che lavora per un terminal, credo che sia il consigliere regionale del PD, capogruppo
1: Davide Natale.
0: Davide Natale, credo che lavori per
1: Il responsabile economia della segreteria del PD Liguria, Matteo Bianchi.
0: credo che, come posso dire, lavori per Consip è un terminal portuale di Spezia, quindi direi che è un po' in conflitto di interessi.

Detto questo, io non lavoro, non ho attività portuali. Io guardo solo le cose che non funzionano e cerco di metterci riparo. Detto questo, la cosa che dico è che oggi noi abbiamo un problema enorme. Tanto perché ogni anno perdiamo quasi 400 milioni di soldi che dovrebbero essere utilizzati per la marittimità del paese, che invece non vengono spesi e tornano in perenzione, quindi non possono anche più essere spesi dal pubblico, perché se noi vediamo quanto incassano in partita corrente le autorità portuali, circa 700 milioni, spendono poco più di 300 milioni. Quindi quando si dice la nuova società costerà, no, banalmente utilizzerà soldi che oggi non vengono spesi. E per cosa li utilizzerà? Li utilizzerà per fare un piano nazionale che sarà scelto dalle autorità portuali, dalle regioni e dai comuni, ma su cui ci sarà la bollinatura del Ministero delle Finanze, perché noi abbiamo una serie di piani regolatori che sono i libri dei sogni, ossia si chiedono le opere senza avere la sicurezza dei finanziamenti. Questo fa sì che ogni anno noi abbiamo problemi sulla gestione e il recupero dei finanziamenti, e questo fa sì che, indipendentemente da chi governa il paese, chi governa le autorità portuali, noi sprechiamo una marea di risorse. Tanto è vero che è il settore dove alla fine la differenza tra i soldi che vengono messi e le opere che vengono fatte è il più alto. L'altro elemento è che noi dobbiamo dare certezza ai mercati. Se vogliamo diventare un paese marittimo, cosa che non siamo, dobbiamo dare certezza ai mercati. Cioè i mercati devono avere una visione a 10 anni su quelle che saranno le opere e lo sviluppo. Non possiamo, come posso dire, lasciare al buon cuore dei singoli decidere se bloccare la diga di Genova, finirla, finire o non finire il terzo valico. Deve esserci un piano nazionale di logistica che prevede dei tempi e dei metodi da agire, in cui tutti gli enti e tutto il governo sia coinvolto. Questa società cosa serve? A far sì di monitorare, controllare e gestire, proprio come nei concessionari come sul settore autostrada e sul settore aereo o sul settore ferroviario, dove il Ministero non è in grado la vigilanza come onere, ma non è in grado di esercitarla, perché viene a conoscenza dei fatti dopo che questi succedono. È chiaro che avendo una struttura che in realtà servirà a aiutare e a collaborare con le autorità portuali, avere una proiezione anche estera, quindi poter acquisire porti fuori dall'Italia negli interessi del nostro paese, di consentire di avere una presenza sui mercati, cosa come fanno i cinesi, come fanno tutte le grandi potenze navali oggi a livello mondiale, come faceva la Repubblica di Genova, per tornare in ambito locale. E poi l'altro tema di armonizzare i processi, semplificarli, ad esempio quello dei dragaggi o altri processi, per creare sostanzialmente un sistema di porti italiani che sia in competizione col mondo e non l'uno contro l'altro. Cioè io non è che voglio aumentare il traffico a Genova per toglierlo a Spezia o aumentare la Spezia per toglierlo a Genova. A me dispiace, vede, che il PD, nonostante le aperture, abbiamo deciso di fare un dibattito parlamentare, quindi è l'unica riforma che questo governo fa passando da una legge parlamentare, non da un decreto, proprio per coinvolgere tutti, perché è una riforma di paese, non è una riforma di un governo, non accetti sostanzialmente di interloquire. Io non sono mai stato invitato a un dibattito organizzato dal Partito Democratico sulla riforma. Cioè, se la fanno, se la cantano, se la suonano e dicono voi dovete togliere l'autonomia. Poi incontro ANCI, incontro le regioni e tutti mi dicono no, ma la tua riforma è meglio di quello che c'è adesso, però noi vorremmo ancora qualcosa di più. È meglio perché in realtà difende di più le autonomie, quindi ad esempio oggi i comuni e le regioni non intervengono sulla pianificazione portuale, domani invece dovrà essere approvata in conferenza unificata. La modifica del 2016 ha tolto la possibilità, ad esempio, a Vado di essere dentro l'autorità portuale di Genova, pure c'è il terminal Merx che fa 400.000 contenitori, e domani potrà entrare dentro l'autorità portuale come tutte le città che hanno un porto. È chiaro che non si toglie l'autonomia, ma si crea una confederazione dove la valorizzazione del singolo scalo è un obiettivo poi di creare un sistema strutturato. Perché se noi dopo 20 anni, con 50 scali di carattere internazionale che abbiamo in Italia, facciamo sempre meno traffico rispetto al porto di Rotterdam, che è uno solo, ci dovremo anche interrogare. Quindi la cosa che

0: prima dico soprattutto a persone come Natale, che appunto viene dal mondo marittimo e queste cose le sa e le conosce benissimo. A me verrebbe facile, come ho detto prima, a degli interessi. In realtà la cosa che dico io è, mi preoccupa, perché persone che sanno com'è la situazione, sanno le difficoltà che si hanno rispetto ad esempio alle dinamiche che ci sono in altri paesi, non si vogliono sedere intorno a un tavolo per risolvere i problemi. Perché? Perché se non si risolve il problema e si mantiene il malcontento perché le cose non funzionano, a quel punto si prendono i voti. Così non funziona.
1: Grazie al vice ministro Edoardo Rixi, grazie di essere stato con noi.

0: 25 anni fa il G8 di Genova, un G8 che probabilmente qualcuno dice a distanza di tanti anni che ha cambiato il mondo, o qualcuno ha provato a cambiare il mondo. Sicuramente è cambiata Genova in qualche modo, è cambiato anche forse anche il lavoro dei giornalisti, perché quel giorno insomma è stato raccontato qualcosa di straordinario per la città di Genova, ma per l'Italia e il mondo in generale. E uno dei giornalisti che quei giorni erano quei giorni molto molto caldi, erano sul pezzo, era sicuramente Davide Lentini, che ritroviamo con piacere. Ben trovato Davide.
1: Ciao Matteo, grazie a tutti.
0: Allora, insomma, sono passati 25 anni, naturalmente il ricordo di Primo Canale è un ricordo sempre molto vivo, perché tu sai meglio di me che non c'ero, che cosa è stata Primo Canale per il G8 e il G8 per Primo Canale.
1: Guarda, rivedere queste immagini, ero giovanissimo, sono passati, come dicevi, 25 anni, al di là di un ricordo personale e anche di una crescita professionale, perché senza ombra di dubbio, come dicevi tu, è cambiato anche il modo di fare giornalismo. Lì possiamo dire eravamo giornalisti di strada, da marciapiede, perché in quei giorni abbiamo battuto con tutti gli altri colleghi, alcuni che ancora sono in forza alla redazione di Primo Canale, mi viene in mente Elisabetta Biancalani. Abbiamo davvero monitorato in tempo reale sulla strada quello che stava succedendo. Ma tornando a quello che dicevi all'inizio, ovvero è cambiato il mondo, qualcuno ha provato a cambiare il mondo, io con grande onestà credo che a distanza di 25 anni possiamo dire che sia stato un fallimento quel G8, un fallimento da tutti i punti di vista, perché le cose le vediamo ancora a oggi non sono migliorate, anzi a distanza di 25 anni ci ritroviamo in una situazione ben peggiore rispetto a quello che speravamo di poter migliorare 25 anni fa. Ci metto dentro tutti, perché tutti avevamo una speranza da quel G8. E anche dal punto di vista proprio dei movimenti, che oggi di fatto sono spariti, se vogliamo. Un fallimento per quello che è stata l'organizzazione dell'ordine pubblico, per quello che è stato la gestione della piazza. Sarebbe necessario oggi, a distanza di 25 anni, che venissero ammesse le colpe, al di là delle inchieste e delle possibili sentenze. È necessario, secondo me, che qualcuno dica sì, è stato commesso un grave errore alla Diaz, a Bolzaneto, in piazza, da parte del governo dell'epoca, dei governi dell'epoca, perché ricordiamo che venne organizzato da uno e gestito da un altro il G8 genovese. E ci dovrebbe essere una missione di colpa anche da chi ha aumentato l'escalation di tensione in quei giorni sulla piazza, e anche, ahimè, da chi appunto sperava di poter cambiare le cose, ma le cose non sono cambiate.
0: Senti, torniamo proprio alla mera cronaca, naturalmente, perché poi è ovvio che il G8 ancora oggi, come è giusto che sia, fa ancora discutere, anche i temi di cui appena trattato tu. Però tornando proprio sul lavoro del giornalista, erano anche non i primi telefonini, naturalmente, perché i telefonini erano già arrivati da qualche anno, però, come si diceva prima, è stato uno dei primi momenti dove in qualche modo sicuramente il telefono cellulare ha cambiato anche il modo di fare giornalismo.
1: Questo senza dubbio, anche se non c'erano le funzioni che ci sono oggi sappiamo bene che dal cellulare con una schedina SIM si può fare molto di più rispetto a quello che comunque abbiamo fatto all'epoca. Oggi gli zainetti permettono di trasmettere proprio con una schedina SIM da qualsiasi parte del mondo. Noi eravamo però molto ben organizzati anche con i mezzi dell'epoca, già all'avanguardia, riuscivamo a trasmettere velocemente le immagini, se non proprio in diretta, da qualsiasi punto della città dove

0: erano le manifestazioni, perché avevamo organizzato con l'intuizione, bisogna dirlo, del nostro editore Maurizio Rossi, tutte le stazioni e i punti di trasmissione più strategici. Ad esempio, su Corte Lambruschini c'era la possibilità di trasmettere delle immagini che venivano registrate in piazza per non dover rientrare nella sede, che era un po' più distante da Piazza Dante rispetto appunto ai luoghi nevralgici alla Foce. Salivamo all'ultimo piano di Corte Lambruschini, era stato predisposto un trasferimento via Ponte Radio per poter appunto gestire le immagini e farle arrivare in sede pochissimi minuti dopo la loro registrazione in piazza. Il telefono cellulare permetteva di parlare su quelle immagini in tempo reale, documentando poi quello che stava accadendo.
1: Nulla a che vedere, Davide, con quello che potrebbe accadere oggi, no? Quello che accade, non potrebbe accadere, che accade quotidianamente nel nostro lavoro, dove si va su un posto e nella maniera più semplice del mondo, a volte anche se poi l'immagine non è così nitida, ma a volte basta anche un video su WhatsApp e tu sei subito in diretta di fatto. E questo
0: Oggi
1: è una svolta
0: saremo più
1: epocale, perché
0: vicini.
1: quello che raccontavi tu, insomma, di fare questa staffetta, no? Con i video che raccoglievate di minuto in minuto, poi bisognava portarli nella redazione o comunque dove partiva il segnale. Oggi è tutto obiettivamente più semplice da questo punto di vista.
0: Oggi sarebbe stato davvero molto più semplice, ma come sempre e come dico spesso, quando c'è un'organizzazione diversa rispetto all'utilizzo di alcuni strumenti tecnologici, quello che conta è davvero l'efficienza organizzativa. Da questo punto di vista eravamo ben strutturati e ben organizzati proprio per poter essere quasi in presa diretta anche con le immagini, per raccontare come è successo non soltanto a Genova e alla Liguria, ma a tutto il mondo quello che stava accadendo a Genova, perché con i mezzi di Primo Canale, le immagini di Primo Canale, i racconti di Primo Canale sono finiti, lo ricordiamo spesso, sulla CNN negli Stati Uniti, da lì praticamente in tutto il mondo.
1: Ecco, tra l'altro, Davide, non perché siamo a Primo Canale in questo momento e chi ci sta guardando ovviamente vede il segnale, il segno, il logo di Primo Canale, però obiettivamente tu c'eri, io no, quindi posso dirlo tranquillamente, Primo Canale, e non lo dico perché oggi ne sono fieramente il direttore. Però, insomma, ha dato anche il via e ha ricevuto anche tanti complimenti anche delle big, no? Delle trasmissioni nazionali, delle televisioni nazionali, dei media nazionali. A volte anche una realtà locale può, insomma, tracciare una retta, può dare a tutti un modo anche di lavorare, perché molti anche dei colleghi, anche nazionali, negli anni che ho incontrato, da quel G8 di Primo Canale, non so se hanno imparato qualcosa, ma hanno comunque avuto una bella, la parola lezione è brutta, però hanno avuto molte indicazioni che sono arrivate da quella giovane redazione, poi eravate tanti giovani, eravate.
0: Sì, le immagini che state facendo lo dimostrano impietosamente, gli anni sono passati. Di fatto però hai perfettamente ragione, ci stupimmo una sera perché al di là di lungo lavoro, iniziava molto presto la mattina, eravamo tutti quanti lì, ricordo che vivevamo di fatto attaccato alla redazione, c'era tutto lo staff tecnico e giornalistico in un albergo, attraversavamo la mattina la strada per poter arrivare proprio in redazione molto presto. Dicevo, eravamo praticamente sempre lì al lavoro. Una sera guardammo il TG5 e in maniera così un po' a sorpresa ci accorgemmo che dedicò il servizio di apertura, all'epoca il direttore era Enrico Mentana, proprio all'impegno e al ruolo di Primo Canale, l'importanza di una televisione locale, regionale, su un evento così importante con i riflettori del mondo puntati sulla città di Genova. La forza era quella di conoscere la città, le strade, tutto quello che invece i grandi inviati, cronisti di tutte le TV mondiali, dei giornali, delle radio non potevano fare perché non conoscevano quella città ed è la nostra città. Ed è lo stesso problema che hanno avuto anche le forze dell'ordine arrivate a dare rinforzi da Roma e da altre città d'Italia, si sono ritrovate a dover gestire l'ordine pubblico in una città che era un po' più complicata rispetto a quello che potevano immaginare, anche perché sappiamo qual è la conformazione di Genova. Ecco, per noi la grande forza era invece proprio quella, conoscere la città e poterla raccontare, anche se pur sempre in una situazione drammatica, a tutto il mondo.
1: Ecco, tra l'altro, Davide, proprio per continuare a parlare di quegli anni, rivedendo le immagini in tutti questi anni, appunto, lo dicevamo prima, era

0: trovate una redazione di giovani, questo è un altro, un'altra peculiarità importante di Primo Canale di quegli anni.
1: Guarda, sì, ed è stato anche un bene, anche perché oggi stare tutte quelle ore in giro per Genova da un punto all'altro a piedi, non so se riusciremmo a farcela. Battute a parte, direttore molto giovane, Ilaria Cavo, io e lei siamo della stessa annata, 1973, fate i conti, avevamo 27 anni, no, forse qualcosa di più, comunque 28, era pur sempre una redazione dinamica, c'era anche chi era più giovane, però ripeto, quella è stata la nostra forza, la velocità, anche il fatto di in quei momenti mettere davanti davvero il lavoro, la professionalità e tenere da parte i sentimenti, perché vedere questa immagine a distanza di 25 anni è davvero un tuffo al cuore, e io mi chiedo ancora oggi come abbiamo fatto in quei momenti a mantenere una certa lucidità nel fare i cronisti. Tutti quanti noi ci siamo trovati di fronte a una situazione ben più grave e pesante rispetto a quella che potevamo lontanamente immaginare, e credo che non devo essere io a dirlo, però mi fa piacere ricordare l'impegno di tutti gli altri colleghi. Siamo riusciti davvero a fare un lavoro egregio proprio nel essere cronisti fino in fondo.
0: Assolutamente sì, poi Primo Canale, naturalmente tu lo sai, anche se poi hai lasciato Genova, ma naturalmente segui tutto, è rimasta per fortuna non la televisione del G8, è cresciuta anche negli anni ed è rimasta sicuramente un punto di riferimento per il territorio, soprattutto naturalmente sulla cronaca, su quello che accade ogni giorno nella nostra regione, insomma come se quel, non dico battesimo perché Primo Canale ovviamente era già in vita da diversi anni, però è come se quell'imprinting, no, di quei giorni avesse dato proprio a tutta la struttura proprio il là per poi avere una strada tracciata negli anni.
1: Eh sì, perché se vogliamo il canale All News, che è oggi Primo Canale, è nato proprio dopo l'esperienza del G8, intanto perché prima c'era un altro tipo di programmazione, sempre con delle finestre informative, sempre con grande attenzione a quello che succedeva in tutta la regione, con la prima TV che ebbe le redazioni distaccate nelle varie province, però dopo quelle due settimane di maratona completa dedicata al G8, alla fase preparatoria e poi vivere in tempo reale quello che stava accadendo, ha portato alla scelta, e lì ricordo bene quei giorni su come abbiamo deciso di riorganizzare il lavoro e la redazione, ha portato, dicevo, alla scelta di abbandonare altri tipi di programmazione per concentrarsi totalmente sul mondo All News, nel raccontare Genova e la Liguria minuto dopo minuto, iniziando già la mattina molto presto, quando ancora non c'erano prima del G8 delle trasmissioni ad hoc, si iniziava un po' più tardi in diretta, e venne affidato proprio a me il ruolo di aprire questa fascia informativa già alle 6:45 all'epoca, con la rassegna stampa, gli aggiornamenti sul traffico, sul meteo, tutte le ultime della notte, il racconto di come una regione si sarebbe svegliata e quello che poi sarebbe accaduto durante il corso della giornata, e da lì dalle 6:45 arrivare fino alla sera sempre in diretta, modello che ancora oggi portate avanti.
0: Assolutamente sì, grazie a Davide Lentini, io ti aspetto naturalmente lunedì sera, spero che tu possa essere presente alla Terrazza Colombo per questa trasmissione che stiamo preparando proprio per il 25esimo anniversario del G8, spero in presenza, e se non sarai in presenza naturalmente ti aspetto collegato.
1: Ci provo, grazie a voi.
0: Grazie a Davide Lentini e buon lavoro.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
4: Fino al 27 luglio da Basco arriva il basso costo! Solo con Prima Card, cono 5 stelle San Montana a soli 2,99€. Pan bauletto mulino bianco 400 grammi a soli 69 centesimi. Polpa di pomodoro.

Oro Mutti 210 grammi per 2 a soli 98 centesimi. Cibo per gatti Felix diversi tipi a soli 1,64 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore!

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria in quest'estate 2026, fa molto caldo e allora andiamo nei luoghi in cui ci possiamo refrigerare, rinfrescare, magari con dei bagni in cui la temperatura dell'acqua non sia come quella dell'acqua di mare, l'acqua dolce, l'acqua dei fiumi, dei laghi, dei laghetti della nostra regione. E partiamo con questo viaggio direttamente dalla provincia di Savona, siamo in Alta Val Bormida presso il lago di Osiglia, un lago che abbiamo già visitato nel corso dei mesi invernali per raccontare le escursioni, ma che diventa un'ottima location per fare delle belle gite estive. Ci si può andare in bici, si può fare del trekking e poi naturalmente buttarsi in questo bacino artificiale che è diventata una delle mete preferite delle persone del luogo, e anche se non lo conoscete andate una volta a farci un tuffo. Franco Nativo.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati. Oggi puntata speciale e particolare dedicata ai laghi e ai laghetti. Ce ne sono tantissimi in Liguria, uno più bello dell'altro. Tra i bellissimi io vi segnalo questo, il lago di Osiglia. Siamo in Alta Val Bormida, provincia di Savona, ovviamente comune di Osiglia. Lo andiamo a scoprire insieme perché è bellissimo.

Amici, oggi vi chiediamo di lasciarvi alle spalle il caos delle spiagge affollate, il riverbero del sole sull'asfalto della costa. Bastano davvero pochi chilometri di curve, salendo da Savona verso l'entroterra della Val Bormida, e l'aria già cambia. Diventa frizzante, profuma di resina, di foglie di castagno e di terra bagnata. All'improvviso, tra i rami fitti del bosco, appare lui, uno specchio d'acqua color smeraldo che sembra dipinto. Stiamo proprio parlando del lago di Osiglia. Qui l'estate ha un ritmo diverso, fatto di respiri profondi, di ombre fresche e di giornate che sembrano non finire mai. La mattina ad Osiglia inizia presto, quando una leggera nebbiolina si solleva lentamente dalla superficie dell'acqua, svelando un lago calmo come un cristallo. Questo è il momento perfetto per chi ama muoversi. Immaginate di salire su un kayak o magari su un SUP, uno stand-up, un paddle, insomma, e scivolare via senza fretta. Il silenzio è interrotto solo dal leggero sciacquio della tua pagaia. Per i più sportivi il lago è davvero una palestra a cielo aperto, canoa, windsurf, oppure anche una semplice nuotata rinfrescante nelle sue acque limpide e balneabili. E se invece preferite la terraferma, allora vi propongo le sponde del lago, che sono abbracciate da chilometri di sentieri, dove potete salire in sella ad esempio ad una mountain bike o incamminarvi a piedi sotto la cupola fresca dei faggi. Il tutto per ricercare questi panorami che si aprono davvero all'improvviso sull'azzurro profondo del lago. E poi con l'arrivo del primo pomeriggio il sole scalda le sponde del lago, ma qui la calura non è mai paura. Anzi, c'è sempre una brezza leggera che accarezza la vostra pelle. Amici, qui sul lago di Osiglia, ovviamente, come vedete alle mie spalle, questo grande cuore che rappresenta un po', insomma, l'amore, vedete? La panchina dell'amore. Ci si siede, uno si fa un selfie e soprattutto si passa un po' una giornata diversa, fuori dal caos. Noi continuiamo a vivere questa giornata qui ad Osiglia e vi consiglio anche di vedere il

come potete ben immaginare, in estate il lago di Osiglia offre davvero la possibilità di poter navigare il suo lago, di divertirsi ad esempio con i pedalò, con le canoe e con tanti e tanti altri sport acquatici. Prendetelo in seria considerazione, ne vale davvero la pena.

0: giusto per regalarvi ulteriori informazioni su questa parte di territorio davvero bellissima e suggestiva, il comune di Osilia, lo ricordiamo, fa parte del comprensorio dei Tre Laghi, Tre Abeti. È un progetto questo che collega i comuni di Pallare, Mallare, Bormida e Osilia. Perché? Beh, l'obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio naturale, ovviamente culturale, del territorio.
1: E come abbiamo detto, non perdetevi l'occasione per visitare anche il piccolo centro storico di Osilia, storicamente chiamato semplicemente Borgo. È una piccola e vera gemma nascosta, un piccolo scrigno di pietra dove il tempo davvero sembra essersi fermato all'epoca medievale. A brevissima distanza dal lago, l'atmosfera cambia. Ci si ritrova immersi tra stretti vicoli, antiche case in pietra e soprattutto un silenzio rilassante, tipico dei piccoli paesi dell'entroterra della nostra Liguria. Insomma, se venite sul lago di Osilia, non potete perdervi una bella passeggiata all'interno dei suoi vicoli e del suo centro storico.

dal lago di Usiglia eccoci nel piccolo, ma davvero molto suggestivo, laghetto di Romana. È un piccolo angolo di pace dove la natura incontra il tempo libero. Il riflesso degli alberi sull'acqua, il silenzio del passaggio e l'aria fresca dell'entroterra ligure creano un'atmosfera ideale

per rilassarsi e vivere una giornata all'aria aperta. Ricordiamo che questo piccolo laghetto, oltre ad essere una piacevole meta per famiglie, escursionisti e amanti della natura, è anche un apprezzato centro di pesca facilitata, pensato per offrire un'esperienza accessibile e divertente sia a chi si avvicina per la prima volta a questa attività, sia ai pescatori più esperti. E per dare due riferimenti geografici, ricordiamo che il laghetto di Romana si trova nel comune di Murialdo, in provincia di Savona. Siamo nell'alta Val Bormida. La località di Romana appartiene infatti al territorio comunale di Murialdo, lungo la strada che conduce verso il meraviglioso Colle del Melogno, in un'area immersa nei boschi dell'entroterra ligure.

è piccolo, ovviamente non possiamo paragonarlo al lago di Osilia, però è molto molto bello, suggestivo e soprattutto tenuto molto molto bene, con tanti punti anche per fermarsi, mangiarsi un panino, bersi qualcosa di fresco.

E adesso sì, lo possiamo dire, siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata dedicata ai laghi e laghetti che si possono trovare in tutta la nostra meravigliosa regione Liguria. Noi ve ne abbiamo presentati e proposti due qui in Alta Valbormida. Adesso tocca a voi a venirli a vedere di persona. Ci salutiamo con questa bella catasta di legno poi è meraviglioso toccare il legno, sappiamo che cosa può nascere dal legno, di tutto e di più. Ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Dalla provincia di Savona ci spostiamo ancora più a ponente, nella provincia di Imperia, comune di Dolcedo. Siamo in Alta Valprino e qui c'è un borgo meraviglioso che si chiama Lecchiore, con i famosissimi laghetti, famosi soprattutto naturalmente per la popolazione del luogo, che va a cercare il suo refrigerio nel tempo estivo in cui fa molto caldo. E lo vedete anche dall'immagine alle mie spalle, l'atmosfera è davvero

0: Sì, un buongiorno dalle alture della Valpria. Adesso mi viene da ridere perché per raggiungere i laghetti di questa meravigliosa valle, comune di Dolcedo, noi ci troviamo a Lecchiore, un tasso di umidità incheri.
1: Sarà pari all'80%, sì. Questa mattina le condizioni sono queste.
0: Una passeggiata interessantissima, una pendenza del 90%.
1: No, dai, non scherziamo, la strada è abbastanza agevole, c'è da fare una bella camminata nel bosco di 10 minuti, un quarto d'ora, ma oggi le condizioni erano con un tasso alto di umidità.
0: Consigliata se devi prepararti per le crociate.
1: Oggi, ripeto, era un po'. Però quando si arriva qua si è appagati, fresco, questi colori, solo il rumore dell'acqua è piacevole.
0: E che questa è l'anteprima, era semplicemente l'anteprima. Allora io mi trovo in compagnia di Lorenzo Trincheri, al di là della sua passione, lui ha passato la vita anche a correre, un maratoneta, non ha bisogno di grandi presentazioni, ma lui è anche agente immobiliare. Non faremo chiaramente promozione alla sua agenzia, ma perché qua? Perché io penso che tu sia uno dei pochi a riconoscere il valore della zona. Siamo andati nei laghetti perché è una delle attrattive più importanti, o sbaglio, più interessanti della Valprino.
1: No, qua viene un bacino di utenza che non si direbbe, ma c'è un bel tasso di frequentazione da parte dall'estero, tanta Germania, Svizzera, Francia, che l'apprezzano. L'italiano forse un po' meno, l'italiano forse un po' più comodo, però qui certe volte dormono i ragazzi nelle tende, qua vicino ai laghetti, si fanno un piccolo falò, si portano da mangiare, una cosa simpatica. Certo, un ambiente un po' rurale, è un po' come rispecchia il nostro entroterra.
0: Ecco, abbiamo visto, tu hai tenuto particolarmente a portarmi al Santuario dell'Acqua Santa, che effettivamente è una cartolina.
1: Sì. Beh, il Santuario dell'Acqua Santa è un bel angolo, un posto proprio purtroppo non valorizzato, ma è un angolo meraviglioso. Di lì si diramano due o tre sentieri molto belli nel bosco, si può collegare anche il comune di Prelà. E secondo me è un posto che merita.
0: Ecco, tra l'altro, il cartello simpatico, vietato il quadrupede.
1: Sì, vietato la sosta ai quadrupedi. Sono quelle chiesette che si usava una volta quando passavano i mulattieri, e dunque quella scritta è rimasta in onore di quello.
0: Ecco, passeggiando con te mi sono proprio resa conto che qui il laghetto di fatto è una pozza, trasparente, ma pozza rimane, con una temperatura interessante, bella.
1: Beh,
0: fresca.
1: Sì, qui sono delle pozze naturali che si sono formate nel tempo. Ce ne sono di certe più alte, dove i ragazzi si buttano giù con la corda, perché è un po' più profondo il laghetto. Però l'acqua, secondo me, sta sempre sui 12-13 gradi, e anche il fitto del bosco fa sì che è ombrato anche nei periodi più caldi.
0: Ecco, tra l'altro ai laghetti di Lecchiore, ripeto, qui noi ci troviamo a Lecchiore, arriva gente da ogni dove, io parlo della provincia di Imperia, perché sono particolarmente conosciuti.
1: Sì, è vero, i ragazzi più giovani, sì, vengono su con gli scooter, con i motorini, li lasciano a Lecchiore e poi camminano quel quarto d'ora che avevamo detto, chi si porta le angurie, chi si porta altri viveri, e passano una giornata goliardica qui intorno ai laghetti.
0: Ecco, la difficoltà nel raggiungerli è anche una sorta di tutela proprio del patrimonio ambientale, perché non arrivi così tanto comodamente in macchina, devi avere comunque una macchina abbastanza alta, altrimenti vai a piedi, come abbiamo fatto noi.
1: Sì, come abbiamo fatto noi. Qui è un ambiente, te lo devi un po' gustare, te lo devi un po' guadagnare, ma le cose belle bisogna anche un po' fare dei sacrifici per raggiungerlo. Qua è un ambiente che è rimasto integro, un ambiente che è rimasto proprio com'era, e forse è proprio bello questo. Certo che devi mettere un po' di fatica in cascina.
0: Ecco, parlavi di turismo, un turismo consolidato del nord Europa, proveniente dal nord

0: Europa, tu lo sai, anche per un discorso di compravendita. Ecco, viene pagata che cosa? L'ambiente, l'architettura piuttosto che la quiete, secondo te? Su che, la base di valutazione qual è?
1: Bah, secondo me è proprio l'ambiente. Il primo che cercano è un ambiente che è rimasto abbastanza integro, un ambiente rurale, anche giù i paesi, le varie borgate bellissimi, Costa Carnara, Dolcedo Piazza. Loro valori, almeno gli stranieri, gli piace proprio che siano rimasti intonsi, quello sì.
0: Ecco, più lago o mare lo straniero? L'italiano sicuramente il mare, perché può venire anche a fare un'esperienza al laghetto, però tendenzialmente piace più il mare.
1: È vero, quello che dici è vero, infatti parlando di immobiliare, il mercato italiano è molto misero qui dalle nostre parti. È più apprezzato dagli stranieri, loro percepiscono e cercano il silenzio, la quiete, vanno anche al mare, però usano tantissimo l'entroterra proprio come rilassamento.
0: Ecco, e ne approfittiamo perché tanto possiamo dire che stiamo facendo una sorta di turismo outdoor. Ha detto appunto che qui si mangia, anche si dorme, perché con sì, le tende sì. I ragazzi o le persone vengono a dormire. Per quanto riguarda invece i percorsi anche in mountain bike, qua il sentiero che abbiamo fatto, tu lo fai in corsa?
1: No, certo.
0: Si può fare anche in mountain bike,
1: sì,
0: immagino, no?
1: Tanti ragazzi hanno tracciato dei percorsi nel bosco che dalla vetta del Monte Faudo si diramano verso località Santa Brigida, poi ci sono varie biforcazioni, hanno dato i nomi ai sentieri, tanta mountain bike sulle vecchie mulattiere o anche sentieri creati nuovi, e poi sì, beh, ci siamo noi che corriamo sui sentieri anche in inverno, anche a degli orari un po' strani con le frontali, però è bello anche così.
0: Sì, per incontrare il lupo, il cinghiale.
1: Ma lupo non lo, mi piacerebbe, ma non l'ho ancora incontrato. Cinghiali abbastanza sovente.
0: In caso ti verrò di nuovo a intervistare. Tornando al laghetto,
1: sì.
0: Tu no, Trincheri non è un esperto di tuffo nel laghetto, perché l'ho visto entrare
1: no.
0: Nel laghetto, entro meglio io, nonostante io sia abituata alla sabbia, ha detto questo con le scarpette.
1: No. Sì, ma si entra, l'ideale sarebbe andare col costume. È molto fredda qua l'acqua, ma parlo per me, non è il mio forte.
0: No. Poi ripeto, tuteliamo i piedini,
1: sì,
0: perché
1: beh,
0: effettivamente ci sono dei sassolini con le punte.
1: È molto rurale, eh? Molto rurale, sì, sì.
0: Però la cosa bella è che la libertà anche di espressione, sono posti non imboscati assolutamente, perché poi il sentiero è proprio qua sopra, ma la bellezza, probabilmente quello che insisti tu a dire, a utilizzare il termine rurale, è bello anche per questo, certo. È bello le radici, sono belle, è bella l'edera che normalmente la si certo. Toglie invece qua, anzi la si vuole, il muschio.
1: Qua anche in inverno c'è più acqua, dunque sono ancora più belli e intriganti da venire a visitare. Certo, d'estate la siccità e un po' tutto quanto, l'acqua un po' si ridimensiona, però è un angolo che secondo me che merita venirlo a vedere.
0: Ecco, perché richiudiamo con, hai lanciato un assist sul discorso della siccità. Appena siamo arrivati, lui giustamente, che frequenta i posti per sport, ha detto c'è già poca acqua, meno acqua rispetto agli anni passati. Sappiamo che si sta iniziando a patire anche qui, di nuovo.
1: Di nuovo, perché quest'inverno è stato un inverno piovoso, come al solito non ne abbiamo approfittato, e adesso siamo non in carenza, però vedo già i livelli un po' più bassi.
0: E di fatto possiamo dire che anche chi frequenta il laghetto di fatto è un po' una sentinella del territorio.
1: Bravo, bravo.
0: Sbaglio.
1: Però bisogna venire sovente, no? Per vedere un po' i livelli.
0: Con gli scarponi. Per il momento è tutto. Grazie ancora Lorenzo Trincheri.
1: Grazie a voi. Ciao.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora?

0: Ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
1: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Laghetti e cascatelle immersi nel bosco, siamo nell'entroterra del Tigullio, a Castiglione Chiavarese, nella valle del Frascarese. Qui in effetti la siccità purtroppo quest'anno ha fatto la sua, dunque c'è meno acqua, ma c'è sempre lo spazio e la possibilità di fare dei bagni rinfrescanti e refrigeranti.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questo sterrato che ci condurrà a fare il bagno in un laghetto in questa estate caldissima, anche rispetto alle spiagge, potersi immergere nelle acque fredde o almeno più fredde del mare rispetto che appunto nel mare, nelle spiagge affollate calde, può dare ben ristoro. Do il benvenuto a Claudio Cafferata del comune di Castiglione Chiavarese. Claudio, dove siamo in questo sterrato?
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, questa qua è la valle del Frascarese ed è una valle che è molto importante per l'acqua. Abbiamo una valle con delle sorgenti importanti che servono ma ancora adesso servono per l'irrigazione di tutti i campi di San Pietro e di Campelli.
1: Come si arriva qua? Diciamolo ai nostri telespettatori, siamo vicinissimi al mare, non è necessario percorrere chissà quanti chilometri per farsi un bagno appunto in un fiume o in un lago. Da dove siamo partiti?
2: Allora, praticamente dopo Casarza si prende il bivio per Campelli e tra Campelli e San Pietro di Frascati c'è questa strada indicata con scritto Valle del Frascarese Lenzano, perché le sorgenti sono a Lenzano.
1: Ecco, ci sono anche delle grotte in questa zona, noi non ci arriveremo perché bisogna camminare molto a piedi, sono le grotte del Frascarese.
2: Sì, sì, una è la grotta delle Fa, che in genovese da Fa, ma era la grotta delle Fate, così chiamata. E poi abbiamo la seconda invece che si riesce anche ad accedere per un brevissimo tratto, ma solo per gente esperta, ed è forse ancora più bella da vedere. La prima è raggiungibile perché abbiamo ripristinato il sentiero che era molto disconnesso, e la seconda invece ci stiamo lavorando per poterla rendere di nuovo percorribile.
1: Ecco, queste grotte da dove provengono, insomma in che epoca dobbiamo arrivare per raccontare la loro storia?
2: Ma queste grotte sono antichissime e nessuno, ci sono varie versioni, ma più che altro leggende che dicesse che servivano in epoche preistoriche per rifugio, però
1: non c'è certezza
2: di queste cose.
1: Ecco, il secco di quest'annata lo si legge nell'erba tagliata ai lati della strada che è diventata gialla.
2: Sì, sì, io in tutti gli anni non ho mai visto l'erba di questo colore, che è quasi tendente al rosso, perché sembra un paesaggio che mi ricorda il Portogallo.
1: Che non appartiene di solito a questa zona.
2: Esatto, esatto, no, non si è mai visto. D'altra parte comunque è in pratica più di un mese che abbiamo un caldo con delle temperature che qua non abbiamo mai avuto.
1: E adesso vedremo in che condizione troveremo i corsi d'acqua dove vogliamo tuffarci proprio qua nella zona di Castiglione Chiavarese. Di solito sono belli empi di acqua e adesso vedremo qual è la situazione. Diciamo che dalla costa ad arrivare qua in automobile da Sestri Levante, facciamo conto, ci vuole mezz'oretta neanche?
2: Ma sì, 20 minuti, mezz'ora al massimo sicuramente, dall'autostrada sono 20 minuti.
1: E comunque un po' di ombra, un minimo di refrigerio la dà rispetto alle zone invece come le spiagge dove ombra, se non sotto gli ombrelloni, non se ne trova. Vediamo allora questo laghetto.
2: Anche qua c'è un altro
1: rosso. Qua arriviamo in un punto

ci sono dei rustici, dei vecchi rustici, addirittura con dei campi coltivati. Diciamo che siamo praticamente a livello mare qua, no? Siamo a 100 metri forse neanche. Però sono zone che non è scontato che mantengano ancora, diciamo così,

0: siamo arrivati, dopo aver passato un bivio, Claudio, all'interno del bosco, un bivio che proseguendo porta verso le grotte del Frascarese.
1: Esatto.
0: E proseguendo ancora, dove si arriverebbe a piedi?
1: Allora, in pratica si arriva dove c'era un'antica fornace di calce.
0: Addirittura?
1: Sì, sì. Da lì parte un sentiero che porta località Prato, e da località Prato si può andare in Alpe.
0: Alpe?
1: Sì, Monte Alpe, che è...
0: Quanto è alto più o meno?
1: Monte Alpe sui 1900 qualcosa.
0: Accidenti.
1: Sì.
0: Invece noi abbiamo deviato a destra nello sterrato e qua di nuovo vedete quanto la siccità sia evidente, perché c'è tutta l'erba tagliata completamente secca dopo pochissimo. Adesso noi partiamo per l'avventura, Claudio, perché praticamente sulla destra, scendendo in macchina e andando oltre, arriverete ad una piazzola dove praticamente finisce l'accessibilità delle auto. C'è questo sentiero che è piuttosto largo e che porta giù al fiume. Ci sono diversi sentierini, ma questo è il più largo. Lo riconoscete perché c'è un ramo messo di traverso poco più avanti, ma fa caldissimo anche qua, nonostante siamo all'ombra degli alberi, Claudio.
1: Eh sì, guardavo proprio adesso la temperatura in macchina e segnava 32 gradi, quindi
0: mamma
1: 32
0: mia.
1: Gradi qua vuol dire proprio che fa caldo, caldo.
0: E lo si sente anche nel rumore delle foglie secche quando calpestiamo il pavimento. Di solito potrebbe essere un po' più, diciamo, un po' più bagnato. Funghi, manca parlarne con questo
1: clima. No, quest'anno proprio no.
0: Se non cambiano le previsioni, se non cambia il meteo, sarà difficile che, almeno adesso siamo circa a metà luglio quando realizziamo questa puntata, sarà ben difficile che ci possano essere i funghi. Allora, qua capite che siete nel punto giusto perché c'è questo ramo messo di traverso. Infatti bisogna girare a sinistra e iniziare a scendere perché il fiume è un po' più in basso rispetto a dove ci troviamo noi. E anche l'acqua che si sente scorrere non è certo un'acqua rigogliosa, ecco, non è il termine giusto, ma sicuramente ci sono stati periodi in cui andava meglio. Va bene, continuiamo piano piano a scendere fino ad arrivare poi nel punto in cui finalmente troveremo un po' di refrigerio. Bisogna stare attenti a non scivolare proprio perché è molto molto secco e quindi è facile che si possa scivolare, ma piano piano arriveremo a quella che è detta la fossa del morto, una roba del genere,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, sì, fossa del morto, perché la leggenda dice che ci fosse in questo laghetto, ci fosse annegato un prete.
0: Accidenti.
1: Che era venuto per rinfrescarsi, però l'acqua gelida, e tanta acqua, perché poi vedremo, adesso ce n'è molto meno, ma l'acqua che era tantissima, in pratica non è più riuscito a uscire ed ha negato.
0: In che anni sarà stato?
1: Si parla prima della guerra, prima della seconda,
0: della
1: guerra,
0: seconda
1: mondiale.
0: Guerra mondiale. Allora, speriamo di riuscire poi a ritrovare il sentiero per salire, Claudio.
1: Ma sì, sì, adesso vedi, da lì c'è l'altro che prosegue in piano.
0: Sì, piano relativo, ma stiamo scendendo di una ventina, trentina di metri, direi, minimo, rispetto alla strada per raggiungere appunto il laghetto del morto. Ci sono anche i pesci?
1: Sì, sì, come qua avevamo anguille e trote, anche anguille salivano fino a qua.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Ma vegetazione?
1: Vegetazione qua

0: abbiamo soprattutto del lontano.
1: Lontano?
0: Sì, vicino all'acqua sono le piante che... C'è qualche leccio, però più tanto, che come legname non è un granché pregiato, però è ricercato ad esempio dai forni per le pizze, perché fa fiamma e non fa calore.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Ecco, se ne scoprono sempre delle nuove. Qua siamo proprio in mezzo al bosco. Ma qualcuno viene a fare il bagno qua, chi lo sa?
0: Ma sì, adesso ultimamente so che qualcheduno è venuto a fare il bagno qua.
1: Fa riprendere.
0: Però prendono questo sentiero che insomma non è proprio...
1: Lo stiamo facendo proprio così, in presa diretta. Bisogna avere le scarpe adatte, c'è ancora qualche... Ecco, io vedo il fiume là, ma acqua ce n'è
0: ce n'è poca, sì.
1: Perché poi quando si arriva giù bisogna ancora percorrere un po' di strada a piedi verso, diciamo, verso nord per raggiungere questa famosa Pozza del Morto, che è un po' più profonda, e c'è anche una cascatella che poi vi faremo vedere alla fine di questo percorso. Ovviamente bisogna un po' conoscerli questi posti per arrivarci, perché altrimenti ci si rischia di perdere, ma speriamo che questa puntata possa servire anche per dare indicazioni proprio per arrivarci. Del resto, per guadagnarsi un po' di refrigerio bisogna fare un po' di fatica. Allora, intanto qua finalmente vediamo, dopo questi minuti di cammino, la prima acqua. Non vedo l'ora di bagnarmi, Claudio, perché fa veramente caldo.
0: Veramente. Oggi
1: è una cosa...
0: è una giornata
1: incredibile.
0: Le previsioni comunque erano queste, che
1: sì,
0: ci fosse ancora un aumento della temperatura. Era già alta, quindi...
1: Abbiamo detto 32 gradi in un bosco, pensate voi, sui 100 metri di altitudine. Quindi questo dà l'idea veramente del perché poi vengono anche emanati i bollini arancioni. Tante felci tipiche di questi boschi, che sono ovviamente un po' abbandonati. Sono sempre di qualcuno i boschi.
0: Sì, però sai, ormai i boschi sono stati abbandonati già da anni. Non c'è più la cura e non c'è più il legname. Qua da noi ha perso tantissimo, non è più appetibile.
1: Vediamo, siamo per arrivare all'acqua. Poi nella seconda parte di questo viaggio vi faremo proprio immergere, diciamo così, proprio. Animali ce n'è in sti boschi?
0: Ma sì, sai, qualche cinghiale, qua è zona di cinghiali, poi qualche capriolo, però niente di...
1: Niente di più, eccoci! Avvicinandosi all'acqua bisogna dire che un minimo sembra che la temperatura scenda forse di un grado.
0: Sì, si sente
1: la vicinanza. Ok. Allora, io prendo una mano, grazie. Eccoci qua. Ed eccoci arrivati all'acqua. Adesso risaliremo un po'. Come si chiama questo fiumiciattolo? Non l'abbiamo mica detto.
0: Questa è la Valle del Frascarese. In pratica sono le sorgenti che vengono da Frascarese.
1: Ma non ha un nome questo fiume?
0: No, l'abbiamo sempre chiamata la Valle del Frascarese. Quello che si può vedere è che veramente abbiamo poca acqua, cioè qua, queste valli qua hanno sempre portato tantissima acqua. Ora vedi, ci sono qualche laghetto dove
1: che
0: l'acqua
1: bello
0: si è fermata.
1: Va bene, dai, allora continuiamo a scendere, ci vediamo con l'acqua ai piedi.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Beh, quasi avventurosa la discesa della nostra Elisabetta Biancalani lungo il Frascarese per arrivare dopo il fiume alla zona in cui appunto si aprono i laghetti ed è la volta in cui si può finalmente fare il bagno. Un'atmosfera davvero bucolica, incantata, in mezzo al verde, l'acqua fresca fa venir voglia di fare un tuffo. Sentiamo.
1: Nella valle del Frascarese, alla ricerca di un po' di sollievo nelle acque del Fiumiciattolo del Frascarese, che non ha neppure un nome, con Claudio Cafferata di Castiglione Chiavarese siamo a circa 30 minuti dalla costa, 30 minuti dalle spiagge, 32 gradi a metà mattinata anche sotto le frasche del bosco che qui ci ha portato in uno sterrato che si prende da Casarza Ligure e si va verso
2: Campegli.
1: Poi da Campegli si prosegue in uno sterrato indicato come Grotte del Frascarese. Si va su per qualche centinaio di metri in questo sterrato e a un certo punto si devia sulla destra. Si arriva ad un punto dove ci si ferma con la macchina e il motorino, si torna indietro di un po' e si vede ad un certo punto un sentiero abbastanza largo che scende dove c'è un ramo piuttosto grande di traverso. Qua sotto dicevo con Claudio che finalmente a contatto con l'acqua si sente che è un goccino più fresco. Però si vede anche che di acqua ce n'è poca rispetto ad altri periodi, vero Claudio?
2: Sicuramente, questo periodo di siccità si vede soprattutto qua. Questa è una valle che ha sempre portato tantissima acqua e vederla così per noi non è una cosa normale.
1: Anche perché queste acque poi vanno ad alimentare insomma le sorgenti che irrigano i campi ancora coltivati di questa zona. Però ecco, con i piedi in acqua è bella fresca l'acqua,
2: sì.
1: È ben più fresca rispetto a quella del mare. Abbiamo raccontato che qui si può fare il bagno, vedrete che arriveremo alla cosiddetta fossa del morto, perché qui si narra che?
2: Si narra che appunto in epoche prima seconda guerra mondiale un prete fosse venuto qua per rinfrescarsi e l'acqua era tanto gelida e ce n'era tanta che non è più riuscito a uscire ed è morto dentro questa pozza.
1: C'è anche una cascata, adesso piano piano risaliamo il fiume che in altri periodi diciamo così normali non saremmo neppure riusciti a risalire perché dove adesso c'è Claudio ci sarebbe stata l'acqua. Che belle queste pareti di roccia che corrono qua accanto, decisamente verticali, pendenti.
2: La bellezza secondo me è proprio questa, quella di poter percorrere ora un tratto di questo torrentello in mezzo al verde e poi soprattutto con queste pietre che sono accessibilissime.
1: Da sollievo anche solo sentire il rumore dell'acqua, ve la faccio un po' sentire senza dire nulla. Guardate che meraviglia. Facciamo, non so come si chiama, camminare nei fiumi, l'abbiamo fatto l'anno scorso con le mute da sub, dove l'acqua era più profonda, in Val Graveglia, lo ricorderete. Però è bello camminare così, in mezzo alle cascatelle, poi con l'obiettivo appunto di raggiungere magari una pozza dove si riesce a fare una immersione totale fisicamente nell'acqua. Qui quando piove tanto in autunno e in inverno,
2: sì,
1: l'acqua
2: valli,
1: sale parecchio.
2: Vedi che sono anche pulite rispetto ai nostri fiumi che adesso in questo periodo non hanno assolutamente acqua. Invece qua vedi che le pareti sono pulite, c'è qualche pianta di traverso ogni tanto, però probabilmente sono venute giù anche adesso.
1: Ecco, guardate che affascinante.

0: questo punto, dove se sono proprio... Qua è un albero completamente abbattuto.
1: Questo probabilmente di quest'inverno.
0: Potrebbe essere di quest'inverno, ci sono delle radici possenti che sono state buttate giù dalla furia dell'acqua, oppure chissà, potrebbe essere stato colpito da un fulmine, oppure anche esserci semplicemente un crollo perché era un albero vecchio. Già questa è una bella pozza dove ci si potrebbe mettere al riparo dal sole, perché è abbastanza profonda e rimane qua sotto. Claudio s'arrampica con la sua capacità. Adesso lo seguirò anch'io. Che pesci abbiamo detto che ci sono qua, Claudio?
1: Ma qua, guarda, abbiamo cinghiali, quelli ce n'è sempre, e qualche capriolo.
0: E come pesci?
1: Come pesci abbiamo delle trote, la trota a fario in questo canale qua. Ce n'è ancora. Ed è meta anche per la pesca dilettantistica.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Ok. Allora, arrivo anch'io. Oh là là. Qua si mette male, Claudio, eh?
1: Eh sì, però vedi, noi dovremmo arrivare lì e da lì vediamo il pozzo.
0: Va bene. Allora, è bello anche arrampicarsi così, stando ovviamente attenti, però diciamo che questi alberi fanno un po' da ponte, ci aiutano forse anche un po' a passare. Adesso ci sposteremo sulla sinistra e poi magari, Claudio, cerchiamo di risalire da là, anche se è veramente molto molto pendente. Sono proprio avventure, qua si è formato un groviglio.
1: Qua sì, qua è il punto stretto dove si sono fermate tutte le piante.
0: Certo. Va bene, dai, superiamo questo punto e poi speriamo di arrivare alla fossa del morto e di farvi vedere anche la cascatella.

0: Continuiamo la camminata. Ecco, guarda, forse c'è una fragolina di bosco. No, non è una fragolina di bosco. Proseguiamo la camminata lungo la valle del Frascarese, costeggiando questo corso d'acqua che purtroppo in alcuni punti, complice la siccità, è decisamente molto molto secco, ma qua si apre. Di solito avremmo visto molta molta più acqua, e piano piano scendiamo per raggiungere la Grotta del Morto. Te lo sei portato il costume, Claudio?
1: No, no, perché io, per me no, no, il mare non è
0: mare,
1: tanto.
0: Ma neanche il fiume in questo caso.
1: No, no, no.
0: Io invece me la
1: da ragazzo portata. Ti posso dire che eravamo sempre noi lungo il fiume, il nostro mare
0: era il fiume.
1: Era il fiume, soprattutto il Petronio, ma c'era abbondanza d'acqua.
0: Allora, qua guardate che bello già questo laghetto. Ecco qua. Qua è piuttosto profonda, quindi già un bimbo qua, un bel tuffetto, se lo può fare. Allora,
1: tu hai sentito l'acqua, io non so come sia, ma
0: bellissima.
1: L'acqua qua era veramente gelata, ma
0: no, no,
1: c'era molto più quantità. Cioè,
0: sì, di solito quando si mettono i piedi in acqua nel fiume, diciamo che si blocca la circolazione, viene da dire, cioè ti senti veramente gelare le parti inferiori. Invece in questo caso devo dire che si cammina e fa molto piacere, vista la temperatura che, come abbiamo avuto modo di dire anche qua sotto arrivando in macchina, era 32 gradi nel corso d'acqua. Qua anche bello, guardate che meraviglia. Vediamo se raggiungiamo anche la cascata. Sono anche questi fiori, non so come si chiamino, ma
1: questi sono fiori, sai, di campagna che noi ne abbiamo, però vedi anche lo vedi anche nei fiori la siccità che c'è, perché c'è pochissimo anche qua come vegetazione. Sì che siamo in una valle.

0: totale, però dovrebbe essere, tu guarda sopra, è praticamente,
1: cioè, secco.
0: Non c'è vegetazione.
1: Allora, ecco qua si potrebbe già fare un bel tuffo.
0: Qua è,
1: potrebbe essere questa.
0: Sì, è questa.
1: Diciamo che questa è la
0: pozza. Però tieni presente che qua era molto più
1: anche.
0: Molto più ampia. Adesso sai, ci sono fermati dei massi che l'hanno un po' ristretta. Questa era un pozzo veramente alto. Pensa che da lì dicevano che i bambini facevano i tuffi.
1: Ah,
0: i ragazzi.
1: Da questa roccia qua,
0: quello scoglietto lì facevano i tuffi.
1: Quando c'era ben più acqua.
0: Certo, non adesso. Però vedi, qua adesso sono tutti pozzetti,
1: laghettini.
0: Così, laghettini così come quello sopra. Là ce n'è un altro, anche quello là. Da là venivano e facevano il bagno qua.
1: Che meraviglia. Allora, io provo ad andare ancora due passi avanti così, già che abbiamo fatto tanta camminata, riusciamo a dare proprio l'idea di tutte queste pozze di cui raccontiamo, Castiglione Chiavarese, nella valle del Frascarese, andando un po' a bosco. Sei abile però, sei agile, volevo dire, Claudio.
0: Insomma. Lo ero molto di più prima.
1: Però qua, pendendosi a qualche ramo, sperando che appunto per la siccità non crolli, ecco che si arriva finalmente laddove, ecco qua. Qua sarà un metro di profondità, si può mettere anche lì con la schiena appoggiata alla cascata e su di sopra si prosegue ancora verso altri laghetti che, come diceva Claudio, un tempo erano veramente il mare dei bimbi della campagna, del primo entroterra e non solo. Oggi sono appannaggio soprattutto di chi conosce la zona, perché altrimenti sono difficili da raggiungere, nonostante siano comunque molto vicini al mare. Che bellezza! Direi che possiamo andare a chiudere con,
0: eccolo,
1: l'immagine della pozza vera e propria. Ora che è
0: questa. Siamo arrivati. Questa è la vera, questi qua sono tutti i laghetti sotto che erano, ma questa è la vera pozza.
1: Wow!
0: Del morto.
1: La pozza del morto, dove fare il bagno, un paio di metri di profondità direi almeno, una cascata, adesso c'è anche una piccola grotta laggiù in fondo, ci si arriva in una camminata avventurosa scendendo da un sentiero che parte da uno sterrato, dove appunto si prosegue e si andrebbe da un lato verso le grotte del Frascarese e dall'altro lato sul monte
0: Alpe.
1: A quasi 1000 metri di altitudine. Guardate la meraviglia di questo luogo che ci è costato fatica.
0: Però meritava.
1: Però è veramente bello. C'è anche la cascata, fossa del morto, perché si racconta che prima della Seconda Guerra Mondiale un prete venne a fare un bagno e purtroppo, forse per l'acqua sia gelata che molto più abbondante rispetto a quella che vediamo oggi in questo periodo di siccità, appunto facendo questo bagno poi purtroppo annegò. Io mi faccio un tuffo, Claudio?
0: Sì,
1: va bene?
0: Sì. Fredda, eh?
1: Siamo a fatica risaliti, la macchina l'abbiamo posteggiata laggiù e Claudio, ma hai fatto un bello scherzetto, perché avete visto che siamo scesi letteralmente a bosco per 20-30 metri, non senza difficoltà, per raggiungere quei laghettini che vi abbiamo mostrato, e invece Claudio ce n'era uno molto più vicino, veramente a pochi passi da dove si arriva con le auto, con le moto, con i motorini, con le bici, molto più facile da raggiungere. Ed eccolo qua, vedete questo laghetto, c'è anche un vecchio ponte qua, che meraviglia. Adesso è inutilizzabile perché è in parte crollato, ma un tempo serviva proprio per attraversare da un lato all'altro del fiume, probabilmente prima che venisse fatta questa strada, Claudio.

0: Sì, questa qua in pratica è la strada che va a San Pietro di Frascati. Si
1: ecco,
0: passa
1: poi
0: da questa
1: qua
0: parte, è serata, quindi non si può andare con i mezzi.
1: In bicicletta,
0: in bicicletta
1: sì.
0: Sicuramente.
1: E quanto ci vuole ad arrivare a San Pietro di Frascati?
0: Una ventina di minuti.
1: Ed ecco qua, guardate.
0: Questa è accessibile, è molto più accessibile rispetto alla... Là è un po' più da
1: temerari.
0: Da tesse.
1: L'altra ce la siamo guadagnata. Aspetta che facciamo vedere anche questa bella cascatella che porta giù.
0: E anche qua però vediamo la carenza di acqua. Qua dovrebbe esserci molta più acqua, invece ce n'è. Per essercene però è poca rispetto a quella che dovrebbe essere.
1: Esatto, la siccità di questo periodo ha sicuramente colpito anche in questa zona. Qua quando c'è diciamo così la piena del Fiumiciattolo su questa strada non si passa, immagino, a piedi.
0: No, assolutamente, qua no. C'è questo guado fatto 50 anni fa che serviva dal passaggio, ma più che altro passavano con gli animali e quant'altro, però c'è quel punto là, vedi, che è creato per poter attraversare, chi non vuole bagnarsi i piedi può salire su quelle pietre lì. Anche qua, se vedi, sotto sono laghetti.
1: Questa valle qua
0: a salire sono tutti laghetti.
1: Che bello!
0: Però con poca acqua rispetto a quello che dovrebbe esserci.
1: Bella fresca ma non gelata, come abbiamo già avuto modo di dire anche nell'altro pezzo, anche se poi immergendosi con il corpo intero sicuramente si ha la sensazione di acqua molto fredda, ma dov'è più bassa come in questo caso, però che bello! Qua con un po' di ombra, guardate quante pozze ci sono dove potersi arrampicare anche lì sui sassi, sui tronchi che sono rimasti e poter appunto trovare refrigerio, sono i riflessi dell'acqua sui tronchi degli alberi e appunto allora trota.
0: Potrebbe anche
1: sotto i sassi,
0: potrebbe anche succedere visto che
1: anche le anguille addirittura.
0: Sì, le anguille salivano fino a qua.
1: Addirittura. Allora, vediamo, io quasi vado a fare ancora una discesa là, già che siamo arrivati anche in questo laghetto, così spero di trasmettere anche ai nostri telespettatori la frescura che si ricava proprio da immergersi nell'acqua di un fiume.
0: Allora, la voglio sentire anch'io quest'acqua. Però qua...
1: Tu ci sei andato con le scarpe,
0: sì.
1: E però ti sei rinfrescato, vedete che porta sul corpo i segni della sudata, perché mi ha portato veramente in un sentiero estremo, anzi chiamarlo sentiero un complimento.
0: No, gli ha dato solo per chi vuole fare un'avventura, è percorribile, ma abbiamo visto che ci sono adesso parecchie insidie.
1: Parecchie insidie. Mia propinqua a scendere qua dal lato, che rispetto alla discesa che abbiamo fatto prima, Claudio, direi che questo è uno scherzetto. Ed ecco che... Eccoci qua. Ecco, bella fresca. Sicuramente, dicevo che refrigerio qua in campagna se ne trova molto di più rispetto alle affollate spiagge del mare. Grazie Claudio per questa passeggiata nella Valle del Frascarese, Castiglione Chiavarese.
0: Grazie a voi, buona giornata e buon bagno.

0: Il fiume Magra è il bacino fluviale più importante di tutta la nostra regione, non solo per la sua navigazione, ma anche perché, soprattutto per chi abita nella provincia della Spezia, è un luogo magico dove andare a passare una giornata di fresco. Ci sono darsene, c'è la possibilità di avere un posto barca e poi naturalmente ci sono angoli incantati in cui fare anche il bagno.
1: Una puntata dedicata ai fiumi e ai laghi della Liguria. E allora noi ci giochiamo il fiume di casa, il Magra, che è il fiume

0: più importante dell'intera regione. Andiamo alla scoperta appunto delle peculiarità partendo dalla foce, da Fiumaretta di Amelia, sino ad una parte diciamo del fiume, visitando alcuni scorci. Ad accompagnarci in questo viaggio naturalmente un barcaiolo, perché è obbligato, e quindi Claudio Petacco, che ci racconterà anche di questa attività storica che avviene sul fiume, vero Claudio?
1: Esattamente. Normalmente ci interfacciamo con tutte le altre associazioni del territorio e diciamo è un'associazione prettamente di pescatori.
0: E poi recuperate anche l'antico mestiere di portare da una parte all'altra, da una sponda all'altra del fiume, le persone, ne parleremo anche di questo. E poi abbiamo Fabio Giacomazzi, che è la nostra guida ambientale, anche perché siamo in un parco naturale, il parco naturale di Montemarcello Magra e Vara, e quindi noi andiamo alla scoperta logicamente delle peculiarità di questo ambiente, che è un ambiente del tutto particolare.
2: Sì, l'ambiente particolare sia per la Liguria in primis, perché abbiamo detto è l'unico fiume di una certa dimensione e importanza della Liguria, poi c'è anche l'Entella, ma sicuramente di dimensioni inferiori, e poi perché il fiume è un ambiente eccezionale in quanto irrora tutto il territorio, quindi è un po' una cartina tornasole di tutto quello che facciamo, che succede in tutto il nostro territorio. Quindi osservando il fiume capiamo se in che modo ci comportiamo e se la natura in qualche modo è ancora protagonista e noi ne possiamo usufruire e goderne ancora.
0: E allora grazie a voi, risaliamo, aumentiamo un po' la velocità e dopo vediamo dove ci porta un po' Claudio, un po' Fabio alla scoperta del fiume Magra. Abbiamo appena superato un ponte che rappresenta anche un passaggio storico in qualche modo di questo fiume.
2: Sì, perché proprio quando per poter permettere alle Intermarine di costruire i cacciamine, quindi che erano più alti del ponte fisso, venne proposta la campata mobile. E questo però al mondo, diciamo così, ambientalista, ma più in generale culturale della vallata, ovviamente avevamo timore che poi diventasse un grande porto fluviale, non essendoci più la barriera, il limite fisico del ponte. E allora la regione, per ovviare a questo, istituì il parco fluviale, quindi il prodromo, diciamo, l'inizio del parco come lo vediamo oggi fu proprio questa, compromesso, che però ebbe un esito in qualche modo positivo, perché da lì poi iniziò la tutela del fiume.
0: Questo dal punto di vista della guida. Ora vediamo dal punto di vista dell'attività, perché abbiamo visto da un lato delle ville straordinarie, bisogna dirlo, con anche un po' di invidia, da una parte invece le darsene, i posti barca, di cui anche tu Claudio in qualche modo mi parlavi, poi ci sono anche proprio dei cantieri, quindi è un fiume che pullula di attività.
3: Sì, pullula di attività e dà addirittura parecchio lavoro.
0: E poi c'è il tema proprio dei posti barca.
3: Calcola che addirittura sono stanziali all'incirca 2000 imbarcazioni, dalla piccola barchetta, diciamo, da diporto per la gente che va al mare, diciamo, a grossi yacht di grosse dimensioni.
0: A noi oggi non guardiamo al mare, guardiamo al fiume, e allora proseguiamo nel nostro viaggio, andiamo alla ricerca invece di qualche angolo nascosto che ci mostra la ricchezza di questo paesaggio. Fabio, guidaci alla scoperta delle peculiarità del fiume, iniziamo anche noi a sentire la tranquillità, la pace di questo ambiente.
2: Sì, la pace che viene in qualche modo utilizzata da tante forme di vita, in primis l'avifauna, gli uccelli, che nell'acqua trovano tantissime risorse alimentari o di rifugio, perché ovviamente le specie acquatiche possono anche nascondersi dai predatori andando in acqua, e quindi è un ambiente ricchissimo di avifauna, per cui ogni ambiente, ovviamente ogni situazione ha le sue micro habitat che ospitano diverse specie. Quindi andiamo dalle specie prettamente acquatiche come gli anatidi, diciamo dalle foglie, dai germani reali, tante specie di anatre, gli aironi che invece stanno appoggiati sulle sponde a cercare le prede, i piccoli pesci o gli anfibi, diciamo, nelle acque basse. E qua poi vediamo, ci sono i gabbiani, giovani, adulti, che denota appunto che c'è anche la nidificazione del gabbiano reale sul nostro fiume. E poi appunto i limicoli, che sono dei piccoli uccelli che vanno a mangiare proprio in mezzo al limo, cioè alla fanghiglia. Quindi diciamo che la varietà del fiume deve essere in qualche modo mantenuta, perché il fiume è vario di sua natura, no? Per sue caratteristiche, e va mantenuta, va

0: gestita in questo modo, perché questo permette poi di avere tante specie, e più specie abbiamo e più equilibrio in ricaduta abbiamo, e l'ecosistema ne guadagna.
1: Per le persone che vogliono conoscere di più il fiume, qual è il consiglio? Perché ci sono tante attività che proprio il parco fa per educare a questo ambiente.
0: Assolutamente, collegandosi adesso ai canali del parco si viene a conoscenza di tutto un programma di iniziative realizzate proprio dal centro di educazione ambientale del parco, in cui ci sono proprio del personale specializzato, come dicevi tu, nella comunicazione, nel saper raccontare, quindi hanno competenze scientifiche, ma bisogna saperle anche tradurre in un linguaggio comprensibile da tutti, ma anche attività coinvolgenti, quindi ad esempio il birdwatch che io sto facendo adesso, così cercando di improvvisare qualche avvistamento, si fa anche con gli utenti, col pubblico, con i bambini, con le scuole, proprio perché la pratica operativa nell'ambiente naturale è quello che permette di venire in contatto con gli ambienti, con gli animali, e quindi scoprirli in autonomia, e lì si impara davvero. Non si può raccontare la natura così come stiamo facendo oggi con voi.
1: È anche un'oasi Lippu, c'è anche questo punto di osservazione e comunque di studio, anche di controllo rispetto alla popolazione che qui si sviluppa.
0: Sì, anche lì c'è una storia interessante, nella zona del Piano d'Arcola, nel San Genesio, c'era una garzaia che era stata realizzata per favorire la riproduzione delle garzette, appunto, di Aironi, Aironi Cinerino, Aironi. E poi da quella, che poi dopo comunque è svanita, è stata superata come tipologia di ambienti, di habitat, anche perché per gli uccelli lo scelgono loro, non possiamo imporgli noi dove nidificare. Però ormai era partita questa idea di un'area protetta, tutelata, e nacque poi l'oasi Lippu di Arcola, San Genesio di Arcola, che è una bellissima realtà, molto ben gestita, dove si fa proprio educazione ambientale sul campo, ma si fa anche scienza, perché poi il gestore è Pamela O'Shaughnessy, che ha seguito le orme di Davide Barcellone, che è purtroppo scomparso, e che però continua l'attività anche di ricerca scientifica. Quindi tutti gli uccelli vengono conteggiati, è una lunga serie che poi serve anche a impostare le politiche di conservazione.
1: E mi fa molto piacere, avendolo conosciuto, Davide Barcellone, averlo anche ricordato. Una domanda per Claudio. Allora, abbiamo visto che appunto ci sono delle anse, delle spiaggette. Il fiume è sempre in continuo movimento in qualche modo.
2: Ogni qualvolta che il fiume porta giù dall'alto, dalla Val di Vara, queste zone qua, molta sabbia, molti detriti, il fiume cambia continuamente. Noi ci troviamo, per esempio, in una zona con 3 o 4 metri di fondale, dopo una piena, potremmo trovarci 50 centimetri. A questo punto qua il fiume è in continua evoluzione come fondale.
1: Ecco, ti faccio un'altra domanda. E la pesca? Perché so che su questa domanda tu rispondi con una certa competenza e passione, possiamo dire.
2: La pesca è passione. Io vengo da una famiglia, dei miei vecchi zii addirittura facevano i pescatori di mestiere sul fiume, addirittura. Pescavano con questa rete che si chiama razzaglio, che è una rete da lancio, e tanti anni fa si pescava parecchio. Ora la prevalenza del pesce è povero, si tratta di pescare parecchi cefali. Io le pesco volentieri perché a settembre ci hanno le uova e mi faccio la bottaglia. Il problema però è il cune salino. Il cune salino, noi siamo già parecchi chilometri sopra alla foce. In realtà qua c'è ancora acqua salata.
1: Infatti questa era un po' anche una domanda da fare dal punto di vista ambientale, quanto condiziona appunto il passaggio dall'acqua dolce all'acqua salata del mare.
0: Il passaggio ovviamente sarebbe naturale, perché è normale che ci sia una zona eurialina, una zona mista di acque miste, che poi tra l'altro è un altro habitat che qui presenta altre specie, quindi è interessante. Il problema è che negli anni 70-80, dagli anni 60 agli anni 80, fortissime escavazioni, soprattutto quando hanno dovuto costruire l'autostrada 12, hanno comp-

0: portato un abbassamento del livello dell'acqua tale per cui ovviamente se abbassi il livello del fiume l'acqua di mare risale. E questa acqua di mare è il famoso cuneo salino che non solo risale l'acqua ma risale anche la falda e quindi anche i pozzi. E quindi tanti pozzi che una volta pescavano acqua dolce oggi pescano acqua salata. Quindi anche lì è un impatto dell'uomo eccessivo a cui ovviamente il fiume cerca di adeguarsi, ma fino a un certo punto. I nostri si chiamano disturbi. I disturbi possono essere più un ambiente resiliente più riesce ad acquisirli e a riportarsi in equilibrio. Se però il disturbo è troppo forte come è stato in quegli anni, il fiume poi non riesce nemmeno a recuperare il suo profilo di equilibrio, si chiama.
1: Io penso che abbiamo dato ai nostri telespettatori un'idea della complessità di questo ambiente dal punto di vista ambientale, dal punto di vista anche della ricchezza proprio delle attività che qui si svolgono, e secondo me gli abbiamo fatto venire anche un po' una voglia di scoprire uno dei fiumi, anzi il fiume più importante della Liguria e forse l'unico che veramente ha questo aspetto, questa dinamica anche proprio fluviale, distesa, che è propria di altre regioni. E quindi per una volta anche l'idea di scoprire il fiume Magra è sicuramente una proposta, è sicuramente un'idea, è sicuramente un viaggio in Liguria.
2: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Viaggio in Liguria. Vi è venuto fresco vedendo queste bellissime località? Beh, salvatevi questa puntata, si trova on demand dal nostro sito primocanale.it per scegliere quale gita fare in queste giornate estive parecchio calde. Ci vediamo la prossima settimana.

0: Stiamo per fare un salto nella storia della Compagnia Unica dei Camali e quindi anche del Porto di Genova con Enzo Borneto, che compie 80 anni, ha compiuto 80 anni come 80 anni li ha compiuti la Compagnia Unica dei Lavoratori delle Merci Varie, la CULMV. Enzo, io voglio fare un viaggio attraverso questa mostra che ha celebrato appunto gli 80 anni della CULMV al Galata Museo del Mare, per scoprirla insieme a lei e farmi raccontare anche gli oggetti, ciò che lei ricorda. Intanto, lei quando è entrato?
1: Sono entrato nell'aprile del 1964.
0: Quanti anni aveva?
1: 18, quando si poteva entrare in compagnia.
0: Ecco, e poi quanti anni ha lavorato in compagnia?
1: 36 anni.
0: 36 anni, una lunga carriera.
1: Una lunga carriera.
0: Ricostruiamo anche com'era il porto e com'era il lavoro attraverso gli oggetti che qui incontriamo. Ecco. Allora, tanto ci sono i sacchi.
1: Questi erano sacchi o cacao o caffè. Potevano essere sacchi che questi passavano tutti sulle nostre spalle.
0: Ecco, perché appunto camalli dall'arabo, portatore. Ve li caricavate in spalle, quanto pesavano anche?
1: Dai 60 ai 70 kg.
0: Oh.
1: Questi. Poi qui non ci sono i sacchi di gomma arabica che arrivavano a 101 kg.
0: Quindi lei si caricava, lei e tutti gli altri caricavate 111 kg.
1: Buongiorno.
0: Un sacco dopo l'altro sulle spalle?
1: Sulle spalle.
0: Era dura?
1: Era dura. Ma la gioventù permetteva di farlo, era così.
0: Queste sono un po' di divise,
1: sì, più moderne. Questa era la divisa che noi usavamo nei frigoriferi della Gadda
0: a Calabria,
1: dell'Andrea Zaghi.
0: Ok, erano un po' più pesanti.
1: Sì, a fustagno. Negli ultimi anni, perché nei primi anni non li avevamo, queste.
0: Enzo, quando lei è arrivato in porto a 18 anni, contenitori, container,
1: non esisteva niente.
0: Tutta merce che arrivava o nei sacchi oppure in che modo?
1: Cartoni. O pelli secche che le sbarcavamo e dovevamo stenderle.
0: Pelli secche?
1: E carettarle, oppure cotone.
0: Ecco,
1: cotone,
0: le pelli secche da dove arrivavano?
1: Arrivavano dall'India.
0: Ah, quindi le stoccavate, diciamo?
1: Sì, dovevamo stoccare tutto.
0: Oppure il cotone?
1: Cotone.

0: qui ai i magazzini generali, magazzini del cottone così chiamati.
1: E dentro i sacchi invece cosa ci poteva essere? Caffè?
0: Caffè o cacao.
1: Caffè o cacao?
0: O caffè o cacao.
1: O caffè o cacao. Allora, proseguiamo da questa parte, vediamo un po' di documenti, questo... vediamo anche Paride Battini,
0: sì, sì,
1: storico,
0: ecco. Paride...
1: console della CULM, vediamo il suo tesserino.
0: Vice console, eccolo qua Paride. Queste sono... l'attestato che abbiamo tutti a casa con la medaglia.
1: Con orgoglio lo portate,
0: vero? Credo.
1: Allora, questo carrello cos'è?
0: Ecco, questa qui era una carretta che si portavano o le pelli o le casse.
1: O le pelli o le casse, ma le pelli erano sciolte?
0: Sciolte, erano legate, arrivavano dal Bangladesh, dall'India, da quei posti là, quindi era tutta roba.
1: Ma qual era la merce più difficile da... stoccare, da movimentare, la più faticosa?
0: Faticosa era senz'altro i sacchi quando li prendevamo, si parlava di due, qui al deposito franco arrivavano e noi, perché poi andavano dentro al deposito franco e camalavamo 1000-2000 sacchi per la resa giornaliera.
1: Mamma mia, per tante ore.
0: Cioè, divisi quattro.
1: Divisi quattro. E qua invece stoccavate appunto le pelli.
0: Le pelli, esatto. Le carrette, quelle per il cotone, erano molto più alte, perché le balle di cotone erano due quintali.
1: Due quintali? Ed era proprio cotone?
0: Cotone, sì. Cotone imballato, e poi noi lo davamo al pesatore, perché il cotone quando sbarca ha un peso. Quando poi viene ricaricato ha un altro peso, cala. E allora dovevano ripesarlo, se a due quintali può diventare 195
1: sì,
0: tiri.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E allora il pesatore con questo strumento...
1: Ecco, vediamo questi strumenti.
0: Eccolo qua. Col cantè giravano e praticamente alzavano la balla e la pesavano.
1: Ecco, questa qua è una bilancia.
0: Esatto, esatto.
1: Proprio per pesare il cotone,
0: per pesare
1: e
0: il cotone, sì, sì. E la lana.
1: Arrivava anche la lana.
0: Anche la lana, sì.
1: Invece
0: sì,
1: questi
0: sì.
1: Altri oggetti?
0: Queste zappette servivano. Questa è una zappetta per i sacchi.
1: Quindi per poter infilzare i sacchi?
0: Il sacco. Quelli invece erano ganci o per casse o per cotone.
1: Perché li infilzavate?
0: Esatto, agganciarli e tirarselo verso la carretta.
1: Ah, ecco. Anche quello lì.
0: Perché era dritto a un piede il sacco e la balla verticale.
1: Quindi zac.
0: E si, ecco, e si tirava su. Hop.
1: Accidenti.
0: E si tirava su. E poi si partiva e ti dicevano dove portarla.
1: Dove portarla.
0: Perché ogni balla di cotone o di là aveva un numero, bisognava portarla nel posto giusto.
1: Certo, certo. Allora, qua vediamo delle botti.
0: Ecco.
1: Qua dentro arrivava qualcosa?
0: Sì, potevano esserci anche le pelli secche nelle botti,
1: E le pelli poi quando arrivavano a destino venivano bagnate,
0: aperte, curate, ecco.
1: Questo qua era il carretto per trasportare le botticelle.
0: Ecco, questa era già una carretta da cotone.
1: Ecco. E poi questa merce la imbarcavate sulle navi, su altre
0: questa
1: navi.
0: La sbarcavamo.
1: Ah, la sbarcavamo.
0: Questa veniva sbarcata.
1: E poi veniva caricata sui camion?
0: E poi veniva ricaricata quando arrivavano gli spedizionieri che decidevano. Questi si chiamano bailucchi, è in genovese, in italiano non lo so. Questi sono bailucchi, non so come si chiamano in italiano, ganci, fatti appositamente per non doversi staccare quando è il momento del...
1: Le viravano.
0: Ecco, da questo anello, vede?
1: Scusa.
0: Da questo anello passava nel gancio della gru e la viravano.
1: Ok, qua vediamo altri strumenti un po' vari.
0: Ecco,
1: no?
0: Qui sono le cappotte che mettevamo quando camalavamo i sacchi, perché col cappuccio la cappotta.
1: E qua c'è anche un rinforzo di pelle.
0: Sì,
1: tipo.
0: Rinforzo perché il sacco lateralmente poteva strapparsi, e questo negli anni 70 sono uscite queste cappotte.
1: E qua un po' di mazzuole.
0: Sì, sì, sì, qua era tutta roba per il cassaio.
1: Cassaio? Sì,
0: perché faceva parte delle sezioni della compagnia il cassaio.
1: Ecco, che sezioni c'erano, cosa ricordo?
0: C'era la San Giorgio che erano a bordo, la Stefano Canzio che era per terra.
1: Sì.
0: Sulla banchina, poi cassai, barilai, pesatori, come le dicevo,
1: sì.
0: Pesatori, commessi di bordo che gestivano un po' tutta la situazione del lavoro, e portabagagli alla stazione marittima.
1: Ecco, vediamo un po' le foto qua, dove sono? Nella stiva di una nave?
0: Questi sono nella stiva di una nave.

0: Che materiale è?
1: Pelle? Pelli. Sono belli queste.
0: Così arrivavano le pelli. C'erano le ceste per infilarle in un primo passaggio.
1: Sì, un primo passaggio, poi le agguantavano con questi ganci e le viravano col bigo, che allora non c'era neanche la gru. C'era il bigo, che erano autonomi i vapori una volta.
0: Qua vediamo delle
1: casse
0: che possono essere
1: piene, anche queste qua piene di merce di quel genere lì, balle di pelli.
0: Questa sacchetta cos'è?
1: Questa?
0: Sacchetta qua.
1: Ah, i chiodi, mettevano i chiodi all'interno. I chiodi dovrebbero...
0: Ecco. Ci sono ancora, ecco, perché per fare che lavori?
1: Per intaccare, perché le casse andavano intaccate e se si rompevano il cassaio doveva ripararle.
0: È vero.
1: Se questa cassa si rompeva, tonton.
0: Ecco che si aveva, infatti qua vediamo appesa forse.
1: Esatto, martello, questo qui è un cassaio.
0: Questo
1: è un cassaio che sta riparando una cassa.
0: Che bello, qua ci sono le foto di come
1: si portava. Questi eravamo noi, perché noi come Stefano Canzio portavamo i sacchi in spalla.
0: Avevate questo compito.
1: Sì. Mentre la San Giorgio ce li faceva scendere da bordo, la Stefano Canzio.
0: Ed ecco qua il sistema, appunto.
1: Ecco qua l'alzata.
0: Quell'alzata di questi sacchi, appunto, sopra.
1: E poi quando arrivavano in terra, in due li prendevano e te li mettevano in spalla. Due che eravamo nostri soci, dei sei, due in spalla. E quattro a camalare, ecco.
0: All'inizio, quando è entrato appena diciottenne, faceva fatica oppure era bello vigoroso?
1: Non era fatica, e avevamo solo lavori di fatica noi, perché l'avventiziato non le devo insegnare queste cose, l'avventiziato lo paghi.
0: Certo.
1: E noi eravamo proprio, nonostante figli di soci, però avventizi. Quindi lavori più brutti, il nero fumo. Qui non so se c'è niente che possa parlare del nero
0: fumo. Cos'è? Me lo racconti un po'.
1: Quello che poi fanno le gomme delle automobili, no?
0: Ah, ma arrivavano sotto che formato era? In sacchi?
1: In sacchi, polvere. Faccia conto che quando arrivavamo a casa mia mamma non mi riconosceva, ma per giorni e giorni davamo nero,
0: Veramente?
1: Mamma mia!
0: Ma anche da respirare non deve essere stato l'ideale.
1: Esattamente, sono ancora qua, probabilmente ho fatto bene.
0: E vedo che sì, è molto in forma.
1: Queste sono pastecche per il bigo di forza, perché più passaggi ha, più forza può fare la corda, il cavo.
0: Certo, certo. E qua vediamo un'operazione.
1: Esatto, esatto. Eccola qua. Quindi questi qui siamo negli anni 50, penso, come fotografia. Senz'altro, venivano vestiti col cappello come gli
0: veramente
1: impiegati.
0: Veramente, fortissimo.
1: Sì, era tradizionale.
0: Erano proprio,
1: ma io li vedevo sulla chiamata gli anziani negli anni 70 che avevano con i vestiti da sposalizio.
0: Sì.
1: Avevano con la cultura.
0: Quella tradizione.
1: Avevano con la cultura.
0: E questo
1: è per i tronchi. Perché si allarga questa ganascia, prende il tronco, la semovente tira su e il tronco si pianta, questi due puntali si piantano nel tronco.
0: E lo sollevano?
1: E lo sollevano, lo portano dove lo spedizioniere o il commesso gli dice dove deve portarlo.
0: Dove era il pericolo maggiore di farsi male?
1: In quei lavori lì era pericoloso, sì, a bordo specialmente, perché quando
0: staccava,
1: lo viravano da è successo persone che hanno perso le gambe,
0: mamma mia,
1: è successo
0: qua.
1: Ecco, questi sono i portabagagli,
0: ecco che era l'altro
1: questi
0: settore.
1: Portabagagli si distingueva da quella casacca e da quel berretto una sezione, e lì era per i più anziani e quelli che erano stati integri, che non avevano nessuna pecca.
0: Cosa vuol dire?
1: Potevano andare.
0: Che erano puliti.
1: Esatto.
0: Si erano sempre comportati
1: bene. Che non hanno fatto
0: non
1: cose.
0: Hanno compiuto genere di, insomma.
1: E andavano nei portabagagli.
0: Bene, ci fermiamo un secondo e proseguiamo
1: prego,
0: questa
1: prego.
0: Visita veramente molto interessante.